0: Sheeran Repeat It sembra dedicata a noi che siamo già in onda ormai da una ventina di minuti.
1: Io sono già tutto sudato, ve lo dico, sento aria di straordinario.
0: Non ci bastava un'ora e trenta, no, non va bastava, non ti abbastava un'ora e trenta. No, ogni tanto così abbiamo deciso, soprattutto in questo periodo estivo, di fare delle commissioni con Bert e Damiano che speriamo poi si intrattengano con noi.
2: Esatto, per forza. Adesso ora ci sto ripensando.
1: Una mano lava l'altra, ragazzi, sennò qui che
2: gli facciamo fare l'ultima mezz'ora.
0: No, l'ho visto andare via con lo zainetto subito sulle spalle. No, non va bene. Hanno preso tutti i colori, perché loro erano l'astuccio, chiaramente. Con i colori hanno messi dentro. Umberto ha proprio lo zainetto.
2: Sì.
0: Credo comunque, di Capitan America, se non sbaglio.
1: Tu pensi che stiamo facendo una descrizione esagerata? In realtà sono così, sono gli unici che vestono ancora anni 90, cioè gli unici colorati del palazzo.
0: Sì.
2: Ancora hanno anche la cartellina di plastica per portare i disegni.
1: Bravo, il righello che
2: non entra mai.
0: Quello lungo, di plastica sbeccato sull'angolo.
1: Eccolo per forza.
0: Non avevo una squadra dritta, niente.
1: Allora, come le squadrette erano esagoni, non erano triangoli, perché alla terza volta avevano perso tutte le punte.
0: Adesso in realtà le fanno di acciaio,
2: anche in bello, in metallo, leggerissimo, metallo. Alluminio credo,
0: solo che c'è il rischio nunciaco perché i ragazzi le usano chiaramente per ferirsi. Buongiorno Veronica, buongiorno Patrizio,
3: buongiorno,
0: come
3: buongiorno.
0: State, che weekend avete avuto?
3: Bello, un bel weekend. Sono andata ad un compleanno in campagna in una casa molto bella.
2: Te la sei comprata?
3: Sì, magari. No.
0: Faccio una domanda pleonastica. Piscina?
3: No, niente piscina. Posso dire che non serviva la piscina.
0: Che barboni.
3: Una casa veramente molto bella. Complimenti ai proprietari.
1: Avrà avuto le cascate.
2: Sì, certo.
3: Delle bellissime vetrate. Quindi delle bellissime viste. No, bella, molto bella. Spritz. Curata nel dettaglio.
0: Spritz, come se piovesse. Spritz.
3: No, niente spritz. Un po' di bollicine, bianco, catering molto buono.
0: Catering.
2: Non facciamo il barbecue, no, chiamiamolo qualcun altro.
0: Catering.
3: E tra l'altro c'era una ragazza che sicuramente ora ci sta ascoltando, che è una vostra grande fan.
0: E come si chiama?
3: Costanza.
0: E di chi è figlia Costanza?
3: Non so di che figlia.
2: Era sua,
3: quasi mamma.
0: Ah, beh, allora.
2: È quasi mamma.
1: Benvenuta nel club.
0: 342 00 00 700. Riusciamo a lanciare la sigla? Ci proviamo.
3: Sì. Ma forse l'abbiamo già sentita.
2: Vabbè,
0: cominciamo bene, vai. Okay.
4: Buongiorno trio, sigla.

0: Medusa l'ascolto, bentornate da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele
1: e Furio.
0: 7.39, dai, fino alle 9 ci siamo noi qui su Radio DJ. Grazie a colui che ha lanciato in maniera rapida, sintetica, semplice la sigla. Bravo. Oh, va,
1: sì.
0: Va.
1: No, ma non prendete esempio. No. Perché
2: sì, bella una, no, così,
1: perché una.
2: Quante variazioni possono esserci?
0: Vabbè, manca un mese alla fine, possiamo farle anche così. Sì. Dai, ragazzi.
3: Sbracatevi.
0: Parliamo di fine settimana. Vi ho segnalato, per motivi lavorativi, ero in giro sabato, ho mandato una foto della Baia Imperiale. Sono passato sotto la mitica Baia Imperiale.
1: Io ci andai ai tempi.
0: Ah, ci
1: all'epoca,
0: sei
1: ma tipo 92, 93. Io, sapete che ho fatto il santo giro di Radio DJ. Quindi
0: Baia Imperiale.
1: Baia Imperiale. Aquafan. Con giornata, walkie cup, tutto.
0: Certo.
1: Poi morto praticamente. 92. Dai.
0: Io stavo facendo mente locale, temo di... Forse una volta siamo andati insieme, boh, sono passati tanti anni. Temo di non esserci andati. Poi la Baia Imperiale è la classica che se passi di giorno...
2: Ah no,
0: non benissimo con ste strade.
2: Ti chiedi, ma è chiuso?
0: Sì,
2: cioè, ma è ancora funzionante?
1: Questo no, però mi ricordava la vista bella, perché
0: sì,
1: era sul mare,
0: dice,
1: in alto, cioè bellissimo.
0: E poi mi domandavo, ma l'Italia in miniatura c'è ancora?
1: L'Italia in miniatura c'è ancora, okay, perché ho un amico che sulla chat che di classe c'è appena andato, facendo anche finta di essere andato in giro.
2: Facendo le foto con
1: burla di noi.
0: C'è andato lui. No, perché ci domandavamo, ma capiterà anche a voi che uno passa davanti a uno di questi luoghi.

0: iconici, sì. E dice: ma io non ci sono mai andato. Per esempio, adesso.
1: Allora io ti dico, a Roma siete mai stati dentro il mattatoio, l'ex mattatoio?
0: Sì,
1: dentro,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: è un luogo pazzesco.
2: Bellissimo.
1: Sono stato questo weekend,
2: sì,
1: pazzesco.
2: Atto, questo,
1: ma,
2: okay, no, io,
0: qualcuno di voi è stato dentro il Pai per la famosa discoteca di Roma?
3: Sì,
2: sì,
0: sì,
3: sì,
0: sì,
3: sì, sì,
0: sì. Ma quindi sono io,
2: no, ma
0: al Jackie O? Sì, con le Iene.
2: Bravo, Jackie O con le Iene.
0: Me ne faccio un altro. E al Guglielmo Hotel?
1: No, però
0: Guglielmo
1: ricordo
0: Hotel,
1: le risate
0: Hotel
1: che ci facevamo al tempo quando facevamo le Iene. Tutte le volte passavamo in tangenziale, lo vedevamo.
0: Ragazzi, il Guglielmo Hotel rischia la chiusura. Guglielmo Hotel è un locale che dicono
1: i più informati.
2: Infatti,
1: ribadisco, non ci siamo stati.
0: No. Dicono fosse utilizzato soprattutto da coppie, non proprio
2: diciamo,
1: è proprio un motel.
2: È proprio l'utilizzo del motel che se ne fa nei film.
0: Però nell'ultimo anno era soprattutto utilizzato da businessmen, quindi gente, e da famiglie in gita alle Olandia. A me fa molto ridere questa roba che
1: passaggio
0: da luogo discortico alle Olandia.
1: Però è stato l'inizio della fine.
2: L'inizio della fine.
1: Perché poi dopo
0: non è un pubblico high spending, come dicono i bravi.
1: No.
0: Chiude. Guglielmo Hotel ci raccontò Pierre dei Velvet che una volta in tour li portarono a dormire lì e che c'erano le stanze tipo antico Egitto.
2: A tema? Stanze a tema decorate.
1: Ma veramente?
0: Mi pare di sì.
1: Oh.
0: 342 00 00 700, qualcuno ne sa sicuramente più di noi. Garantiamo anonimato.
1: Sì, cioè, per forza.
0: Dire, un mio amico ci ha dormito, potremmo dire. Comunque erano belli quegli anni della Baia Imperiale. Vi ricordate che anni erano? Erano gli anni tipo del Festival Bar,
1: ma anche del Grande Real.
2: Bravo.
0: Sai quali altri? Gli anni di Happy Days e di Ralph Malf. E poi gli anni di Rogers come James. Però ce ne potrebbero venire in mente tante altre. Facciamo una cosa, lasciamo la parola a lui, al cantore di quegli anni. Arriva Max Pezzali, gli 883 743 Radio DJ.

0: Buongiorno, mi chiamo Lorena da Treviso. Io al Guglielmo Hotel, senza sapere la fama che
1: Certo.
0: avesse, ho passato la mia prima notte di nozze nella suite Luna di Miele.
1: Vabbè,
0: Ciao!
2: se si chiama Luna di Miele, però c'è
1: però
2: un
1: vedi,
2: motivo.
1: suite Luna di Miele,
3: Certo,
1: c'erano un po' a tema erano.
2: Spero che sia di passaggio per andare da qualche
3: No, no,
2: parte.
3: no, no. 8 giorni lì. E pensate che c'è chi ha portato la moglie prima notte di nozze al 1.000 lire
2: Sì.
3: di come si chiama?
2: Oh,
3: Oderzo,
2: Oderzo.
3: Oderzo, Oderzo. Parliamo di Enrico Albagnino. Buongiorno Enrico.
4: Buongiorno, eccomi qua. Ma
3: Buongiorno.
4: sono passato alla baia, non si parlava ancora di me, che ho passato anni lì,
3: Tu non
4: serate
3: sei mai
2: meravigliose.
3: entrato alla
2: Ma
3: Baia
2: che
3: Imperiale,
2: stai
3: vero Enrico?
2: dicendo,
3: Mai,
2: Enrico?
3: mai,
2: Ah.
3: mai.
4: No, beh, forse un paio di volte sì, però dai.
3: Io ogni tanto che vengo dalle sue parti provo a scrivergli, tipo Enrico sono a Gabicce, lui mi scrive, sin lì, quanto è distante da casa tua Gabicce per capire?
4: Ma poi c'è una salita lì,
3: No, ma quanto
4: non si
3: sarà? 5
4: affronta.
3: chilometri? 5, 6?
4: Sì, più o meno, però è di salita, è lunghissima.
2: Accidenti, Immaginate il pensiero di Enrico,
3: Mamma
2: perché lui ci
3: mia,
2: arriva già col
3: infatti
2: pensiero.
3: lo vedi che tema, e poi dici, ma che siete da queste parti davvero? Cioè, ha paura. Enrico, raccontaci in un
4: Sì.
3: minuto che cosa dobbiamo fare oggi, leggeri, pesanti, ombrello, non
4: Ah,
3: ombrello,
4: oggi
3: niente.
4: leggerissimi, perché
3: Ok.
4: c'è sempre l'anticiclone che oltretutto senza un gran senso gli hanno cambiato nome,
2: Ah,
4: perché si
2: ma
4: chiamava
2: come?
4: tanto bene Zeno e adesso è diventato Alexander, boh, così non si capisce.
3: Alexander,
4: Comunque è
3: ok.
4: sempre lui, è sempre lì tra Francia e Germania e comprende anche l'Italia, per cui non è che ci siano grosse novità oggi, ci sono giusto poche nuvolaglie al mattino sulla Laguna Veneta, sul sud della Sicilia, che comunque se ne andranno, per il resto il
3: No,
4: sole è
3: sì.
4: dappertutto.
5: Quanto
3: No,
5: parlare?
3: povero Enrico, no, Enrico,
2: Un minuto, è colpa sua.
4: Ho finito, per fortuna ho finito, così non si deve affrontare un argomento
2: Meno
4: caldo.
3: No,
2: male.
3: lasciamo
2: Sì,
3: stare.
2: lasciamo stare. Non parliamo
3: Per
2: di male.
3: il bene di tutti, lasciamo stare.
4: Sì.
3: Grazie Enrico, a domani.
4: Grazie,
2: Ciao.
4: ciao.
2: Ciao.

0: Buon vento!
1: Poco da quello che ci ha detto Enrico Albagnino, mi sembra che oggi vento poco.
2: Vento pochino.
1: Giovanotti Alfa, buon vento, 8.07, questa è Radio DJ, chiamate Roma 3131. Buon vento anche ad Andrea Prevignano che è appena entrato in studio. Buongiorno. Ti abbiamo sentito anche da Umberto e Damiano, abbiamo capito che saremmo presenti, insomma. Ogni tanto possiamo.
3: Ma pur di non stare al caldo, ragazzi. Ma c'è questa rietta così refrigerante.
1: Con questa bella luce, ricordiamo, la teca di Umberto e Damiano sono due salamandre, non sono due uomini. Sì,
2: è un rettilario. Sì, è
1: vero. Allora, Previ, abbiamo parlato di Guglielmo Tell, quindi di coppie illegali e non d'amore. Coppie in questo caso invece che si scoppiano. È mai scoppiata una coppia? Mai scoppiata?
4: Coppie che scoppiano, ma alla fine si raccoppiano, ma riscoppiano.
1: La domanda, è: se sei una coppia e ti lasci, ma hai un'attività
2: insieme. Figurati.
1: Come la gestisci?
3: Un'attività nella quale devi essere presente con l'altro o l'altra. Cioè, sì, di questo stiamo parlando. Non è che sei dici, vabbè, me ne sto a casa.
1: No. 3420000700. Facciamo un esempio di un'amica comune. Amica che fa? Lavora in un piccolo resort alle Maldive. Si fidanza con il classico istruttore di sub delle Maldive. Si lasciano e stanno lì per 5 anni, un'isola di 500.
4: Un isolotto.
1: E si lasciano pure male, si sono pure litigati.
3: E poi lì non è che dici cerco alternative, adesso esco con le mie amiche.
2: Allora tu là e io qua, cosa fai?
1: Cambio taglio di capelli, chi te lo fa? 5 anni.
3: 5 anni.
1: È tosto. Cioè, non ci vediamo più. Ciao. Isola finita, è tosta così.
4: Parliamo di Sara Conti e Niccolò Maci, coppia di pattinaggio di figura, a coppia naturalmente, che si è detta addio anche nello sport. Loro erano una coppia da tanti anni.
3: Come in quello sport, cioè quello sport
2: porta a essere coppia.
3: Beh,
2: per
3: tremendo, perché si allenano dalle 8 alle 10 ore al giorno.
2: Alla fine diventa l'unico essere che vedo. Cioè,
1: poi serve anche una certa intimità, credo, no? Cioè, vedo le prese, sta roba qua.
4: Si sono lasciati sentimentalmente nel 2023, ma hanno continuato a gareggiare. Sì. Tanto è vero che dopo le Olimpiadi hanno preso questa decisione. Loro avevano vinto l'oro agli europei del 2023, bronzi mondiali di Saitama e Boston 2023-2025.
1: Parliamo di campioni
2: bravissimi.
4: Eccezionali, però adesso Niccolò Maci comincerà la carriera da allenatore e Sara Conti troverà un nuovo partner per continuare. Quindi questo è successo. Quindi si lasciano nella vita e adesso si lasciano anche, hanno ufficializzato il loro divorzio nello sport.
3: Ora la domanda vorrei fare a lei: lo vuoi come partner solo nel pattinaggio o anche nella vita?
1: Anche
3: un attimo.
1: Secondo me, se tu sbagli qualcosa lì, l'hai fatto apposta perché ieri abbiamo litigato. No, l'hai fatto apposta.
2: Oppure fai una presa e lei ti fa: l'hai buttata l'immondizia.
4: Paradossalmente hanno funzionato meglio quando si sono lasciati, ma sono rimasti insieme come coppia. Negli ultimi due anni hanno vinto.
1: Sul lavoro accade sempre così. Altre coppie celebri che si hanno litigato.
4: Allora, Jennifer Lopez e Mark Anthony, che tra l'altro hanno due gemelli insieme, hanno figli in comune, hanno continuato a lavorare insieme nonostante nel 2011 si siano lasciati, perché loro hanno una linea di abbigliamento che continua tuttora molto fruttuosa, si chiama Cole.
1: Però non è che si devono vedere tutti i giorni, cioè non è che il negozio con il quale
4: devono prendere decisioni.
2: Si chiama Cole, fanno le call. Scusami. Così fanno.
3: Patrizio, Patrizio!
2: Chissà cosa ascolta, Patrizio.
1: Lei con la telecamera.

0: Camera spenta,
1: certo, sicuro, sicuro.
2: E lui mutande sotto.
3: Vabbè, abbiamo parlato più volte, si è ricordato, sì, molte volte i Fleetwood Mac, no? Che hanno, sì, certo, hanno partorito il loro capolavoro, tra l'altro un bestseller incredibile, Rumors, nel 1977, mentre tutti accoppiati stavano scoppiando, si stavano riaccoppiando. Quindi, diciamo, nel momento di massima tensione sentimentale hanno prodotto il uno capolavoro, degli album più belli della storia.
0: Anche
3: del
0: gli ABBA. Anche gli ABBA, anche, no? Gli ABBA erano coppie, poi si sono scoppiati, esatto, certo, certo.
3: Vabbè, Dolce Gabbana, tra l'altro, anche, certo, notizie anche piuttosto recenti, la loro unione sentimentale era finita nel 2004, sì, la loro unione professionale, però, è continuata, sì, tra, cioè, mille, profilo, tra mille successi, fino a quando all'inizio di settembre Stefano Gabbana ha deciso di lasciare la presidenza dell'azienda. Rimangono sempre naturalmente, sì, certo, in buoni rapporti, però
0: insomma, hanno, sembra che l'altro gli abbia detto: tu sei un
2: Volta Gabbana. Dai ragazzi, dai,
1: però, però, però, ragazzi, è lunedì, lo capisco, però serve un po' di essere svegli qui,
4: A me era piaciuta, però, perché poi ormai so dove vuoi andare a parare.
0: Faccio fatto Veronica.
4: Ma non guardare lei.
5: Stavo bevendo, mi stavo strozzando.
0: Ha fatto la faccia mortacci di Pippo. Che botto.
3: Uno è stato dolce e invece l'altro
2: è stato un po' cantato.
0: 342 00 00 700, tirateci fuori da qui. Abbiamo detto che pattinavano, quindi il disco è Skate, altresì noto come Scherzo del pene in versione
2: mega ravvisata,
3: state molto attenti perché lo dice,
0: si lo dice chiaramente, cioè

0: Buongiorno trio. Buongiorno. Travisatissima, ma questa canzone dice scherzo del pene.
1: No,
2: no, ma davvero? No,
1: ma come fai?
2: Ma siamo sicuri?
1: No.
2: Ce la siamo persa?
3: Previ, oggi la mettiamo.
2: Allora, ma facciamo davvero? Sì, oggi facciamo le travisate.
3: Sì.
2: Che è lunedì.
3: Che è lunedì. Certo, però oggi la mettiamo.
1: Era distratto.

0: L'abbiamo ampiamente annunciata, amico.
1: Perché noi diamo per scontato che loro ci ascoltano dall'inizio alla fine.
0: E infatti, invece non è così. 8 e 16, questo è Radio DJ.
2: Bravo.
0: Chi vi parla è il Trio Medusa.
1: Ecco così.
0: E va tutto bene.
1: Ma per ora.
0: Stiamo parlando di gente che si lascia, ma è costretta a condividere ambienti familiari, lavorativi, non importa. Come la gestite e come la gestiamo? Sentiamo.
3: Buongiorno Trio. Mio cugino aveva un'attività con la sua ex fidanzata. Si sono lasciati e hanno comunque continuato a portare avanti l'attività. Poi hanno deciso di cambiare attività e sono comunque rimasti soci, perché da soci funzionano, da coppia no. Sono tanti anni.
1: Si prendono lavorativamente.
0: Quale attività?
1: Vabbè, quello voglio svariate.
0: Droga.
1: Droga, dici. Droga.
4: Poi lo scoperto.
1: Si litiga sempre per quella
0: sì. Luisa, nome di fantasia da Catania. Buongiorno Luisa.
5: Buongiorno Trio.
0: Buongiorno, come stai?
5: Bene, grazie.
0: Allora, nome di fantasia, la tua storia chiaramente ha incuriosito Gianni e incuriosirà tantissimi all'ascolto. Raccontacela.
5: Sì. Ero un giovane avvocato e fidanzata col titolare dello studio.
0: Ok.
5: Dopo quattro
0: anni. In maniera diciamo ufficiale,
1: sì. Cioè, non...
5: In maniera ufficialissima, sì. Okay. Dovevamo sposarci ad agosto e a giugno lui mi lascia. Poi si scopre che mi lascia perché aveva un'altra.
1: Ma questa è una cosa strana, che un uomo
4: pensavo avesse preso coscienza e volesse intraprendere
1: coraggio.
0: Anzi, ha avuto le palle almeno
1: è andata pure bene.
0: Cioè, pensa come siamo ridotti.
5: Diciamo che è andata bene anche perché era un recidivo, quindi andata bene.
0: Poi tu come avvocato mi sembri in gamba,
1: ho pensato a quello.
0: Non farei tanto il matto. Però a quel punto tu ti licenzi e vai via.
5: No, non ci ho pensato manco per sogno. A quel punto sono rimasta in studio perché questo è un lavoro particolare, ero appena abilitata, non mi avrebbe preso nessuno in un altro studio. Era complicato, significava, ho appizzato un po' così la vita, è andata un po' così, di quel lavoro cerchiamo di mantenerlo. Ho stretto i denti, sono rimasta nello studio, ho continuato a lavorare. Siamo stati bravi, abbiamo fatto un patto, gli ho detto che se mi portava dentro lo studio la tipa gliela buttavo giù dalle spalle. C'era questo patto così, era un confine invalicabile lo
0: perfetto.
5: Studio e adesso siamo grandissimi amici, è una delle persone migliori che io conosca, è una colonna della mia vita, perché aveva solo il difetto delle donne, dico poi per il resto è un uomo meraviglioso.
0: Tu dici che è affidabile una persona così,
5: È affidabile, eppure sì. A parte quel piccolo particolare, non ci sia figlio nel mezzo. Poi io dico, per il resto è una persona assolutamente. Vabbè. È una di quelle persone che puoi chiamare di notte e ti raggiunge anche all'altra parte.
0: Se
5: del
0: non
5: mondo.
0: Sta se con qualcun altro.
1: Mi sembra di capire che è uno studio penale.
0: Posso dirti,
1: non c'è gioco di parole.
0: Penalissimo. Senti, Luisa, ma tu al momento sei fidanzata?
5: Sono sposata, ormai da tanto.
1: Vabbè, ma la butteresti ancora giù dalle scale? No, ormai è passata.
5: No, assolutamente no. Lei è venuta sono venuti al mio matrimonio. Quando è nato mio figlio, ormai è finito. Abbiamo buttato tutto.
1: Via, buttato tutto.
0: Luisa, a parte con Chiamate Roma e col Trio Medusa in diretta alle 8:20 in questo 25 maggio 2026, ma tu di questa storia ne hai parlato con qualcun altro? Sì,
5: con il mondo intero.
0: Perfetto.
5: Ci fanno il mio cuore.
1: Vabbè. Passata, ragazzi.
0: Sei felice?
5: Sì, assolutamente.
1: E allora vai.
5: Perché ho un grande amico, l'ho conservato e quindi abbiamo vinto.
1: Avete vinto, bene.
0: Che ti ha regalato per il matrimonio? Curiosità.
5: Mi ha regalato per il matrimonio, cosa che non me lo ricordo. Era un viaggio, quindi ha messo la quota. Il mio regalo di nozze era un viaggio.
0: E si è fatto trovare nel sedile dietro il tuo. Eccoci qua. Grazie Luisa, un bacio, buona

0: Annalisa, che viene in nostro aiuto, canta proprio di questo: quando finisce un amore, sì. Per questo. Sai quelle occasioni nelle quali dici:
1: saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: No. No. No, no, no, no, no, no, no, no, no.
2: Sembra che no. Il trend non sia quello.
0: No, no, no.
2: Non soprattutto andata, sul lavoro.
0: Non è andata così. Però poi c'è qualcuno che comunque non vuole rinunciare all'abitudine nonostante si lasci.
3: Dunque, da ragazza sono stata lasciata da un ragazzo con cui spesso e volentieri andavo allo stadio perché lui faceva parte dei gruppi organizzati. Mi ha lasciato e quindi ero già in paranoia perché comunque avrei continuato ad andare allo stadio che per quanto grande avevamo degli amici in comune e niente, lui è stato diffidato per 2 anni e quindi risolto.
0: Meno male,
4: mamma mia, meno male. Ma guarda che fortuna, eh.
0: La divina provvidenza, veramente. Uno non sa mai dove invece,
5: e poi dal cielo. Una persona,
0: bravissima,
4: una colonna portante.
0: 28 anni di diffida, bravo.
2: Però a parte quello,
0: il resto
2: affidabile.
0: Meno male. Ti è rimessa proprio con una persona, no. Sai, papà, tu contento, no?
4: Sì, ha voglia.
2: I fuochi d'artificio. Sì.
0: Quando lo libera.
4: Quando lo libera. Sì.
0: Previ, a te la parola.
5: Allora, ripartiamo dallo stadio. Io laziale, lei romanista, separati da 5 anni, buon rapporto che però si rincrina durante il derby.
2: Io ho saputo questa storia incredibile. Lui e lei, laziali e romanista, il giorno del derby, lei, laziale, non sta a casa con lui e passa tutto il tempo sul raccordo a sentire la partita, facendo, che ne so, 5-6 giri.
4: Spendendo una cifra spaventosa
0: di benzina.
2: Storia vera.
5: Io, anestesista, ho lavorato nella stessa equipe con mia moglie, chirurga. Non è stata facile perché alla fine stata piuttosto difficile. Dagli avvocati di sera in sala operatoria la mattina. Adesso le cose vanno bene, però all'inizio è stato veramente dura.
0: Io mi immagino. Pinze. E dove staranno le pinze? Non lo so, dove stanno le pinze? E dove le pinze?
4: Nel solito posto, ma tu non te lo ricordi mai.
0: Vorrei sapere chi l'ha messa qui. Ah, io.
2: E poi lavati le mani.
4: Lavati le mani.
5: Ti sei lavato le mani?
2: Sicuro. Sono chirurgo.
5: Con il paziente dicevo, ma te le lavi ste mani?
2: Allora, guarda che unghie che hai.
0: Accio.
4: Tagliamo un braccio,
0: polpaccio. Ma li faccio tutti e due.
5: Io ho un problema ancora più grande. Mi sono fatta anni fa l'email con il cognome, il mio cognome e quello di mio marito. Ora mi tocca tenermi il marito a vita per non dover cambiare l'email.
0: Giusto,
5: perché ormai tutti conoscono quell'email. E poi piegature. Un mio amico anni fa lavorava con la sua compagna in un bar, litigano, si lasciano e lui le dice: vedrai che ce la faccio anche da solo. Non ho bisogno di te.
0: Certo.
5: Ha aperto un bar a fianco a quella della ex, l'ha chiamato Vedi Cara.
0: No!
5: Come la canzone di Gucci.
0: E beh, come è andato? Non lo sappiamo.
5: Predicare è difficile spiegare.
0: Predicare, sentite la canzone di Cucini e capite il resto.

0: e va. Ragazzi, sì. Jungle che non la giungla non mi dà proprio questa sensazione così.
1: È una giungla un po' così lounge.
0: Sì, sì.
1: È una jungle lounge.
0: È una giungla in cui c'è il gorilla che si sta chillando. Poi ricordatemi, finita la diretta vi devo ricordare, mi è venuto in mente, non so perché, immotivatamente stanotte una barzelletta di Gigi Proietti legata alla giungla. Basta, però dico
2: dopo non posso togliere la spazio,
0: no, no, per carità.
1: Ci apriamo domani.
0: No, dai, no.
1: Sì, beh, è lunga.
0: No, ma poi non mi permetterei mai. No, la faccio okay, con vabbè, voi vabbè, anche vabbè, perché va raccontata bene. 342 00 00 700 per i vostri messaggi estemporanei, ma per le canzoni travisate la mail è
3: a.prevignano@dj.it. mettete sempre il link YouTube e secondo esatto non ve lo fate dire un'altra volta che mi fa incazzare.
0: Dai, stai
2: vabbè,
0: stai
2: dai.
3: Scusa, mi sono dimenticato, sì, è vero, lo dici sempre, però mi sono...
4: Sì, allo Speaker's Corner ci saranno le travisate?
3: Ci saranno le travisate,
0: i classiconi.
3: Sarà un bestone dell'anno, perché quest'anno è stato un anno ricchissimo.
0: Sono un po' deluso che non ci siano pezzi dell'Eurovision.

0: Eurovision? C'è?
1: No,
2: l'abbiamo messo lunedì scorso, però. Sai che è che se alzano, cioè,
0: alzano il livello,
2: no. Devono tornare a fare le robe di
3: brutte.
0: Partiamo brevi.
4: Partiamo da Cristiano, Gal Costa e Strada do Sol.
5: Chi mi traes essa canção?
4: Che è successo?
0: Stai parlando di Eurovision, la palla di Mozart, la palla di Mozart, il cioccolatino.
3: Attenzione, che poi ti porca.
0: Sono portoghese.
2: L'occhio che ce l'hai tra i piedi, non la pensare.
0: Aia. È cascata anche l'altra. L'altra.
3: Peccato.
0: Cascate tutte e due le palle, ragazzi.
4: Conferenza stampa alla Federazione Calcio, si discute del prossimo allenatore. Gal Costa, nuova presidentessa che ha soffiato all'ultimo secondo la poltrona a Giovanni Malagò.
2: Pensa un po'.
4: Annuncia la nomina del nuovo allenatore della nazionale. Signore e signori, signori giornalisti, come voi sapete, due erano le candidature per un posto sulla panchina degli azzurri. Da una parte Luisello Scaccabarozzi, magazziniere volontario del Pro Raglia.
2: Sicuro.
4: A 91 anni, stimato professionista, non vi inganni che nel suo palmarès zero titoli.
2: Zero.
4: È giovane, si farà comunque.
2: 91 anni, 91.
4: Certo. Un uomo che vogliamo ringraziare perché si è messo a disposizione in un momento così difficile.
0: Dall'altra parte, c'è niente da fare.
4: Dall'altra parte Massimiliano Allegri, 6 scudetti, 5 Coppa Italia, 3 Supercoppe italiane.
2: Però diciamo una stagione,
4: Sì. Sono molto delusa nell'annunciarvi che il Consiglio federale ha preso una decisione, secondo me, sbagliatissima. Allora, Riccardo Quadrano, giornalista di Radio Capital, alza la mano e dice: ma quindi chi ha vinto? Chi è il vincitore? È una mareggiata Gal Costa. Risponde: ha vinto Allegri.
5: Ho vinto Allegri. Chi mi trae?
0: Sicuro che oggi fosse il giorno giusto per passare.
3: Forse no.
0: Non lo so.
5: Ho vinto Allegri. Chi mi trae? Essa canzone.
0: Non mi sembra uscito proprio in un tripudio di applausi.
3: Esatto.
0: Magari mi sbaglio.
4: Plamplerio. Plamplerio ritorna finalmente. Sade, Smooth Operator. L'esame di maturità, prova scritta di matematica. Adam Levine si rivolge a Sade che sta dietro di lui.
6: Sade. Che vuoi? Come si risolve la cubica Y2X? Come cazzo la trovo la traslazione per portare l'origine al punto?
4: Oh, risolvitela da solo.
6: Oh, ma sarei una stronza.
2: Ma povero.
6: Io sono una stronza. Sono 5 anni che mi dai il tormento.
4: Io.
6: Ma quando mai? Devo forse ricordarti quando siamo andati in gita in Iraq?
2: In Iraq.
6: E mi hai accusato di avere cancellato i baffi a Saddam su un poster. Ti ricordo che mi hanno liberato le teste di cuoio. Dopo un blitz. Guarda che non lo voglio manco ricordo. Oh, amica, che permalosa. Dai, aiutami, dai. Ma manco morta, guarda, te bocciassero male.
0: Ma no.
4: Adam, chiede Luigi Besozzi.
6: Cosa dice Sade? Ci aiuta o no? Ma no, per via di quello scazzo in Iraq. Ma che stronzo. Sade, aiutami.
4: A quel punto, per richiamare l'attenzione di Sade, Adam Levine dà un pestone a Sade.
0: No, pure.
4: E lei, imperturbabile, risponde: mi scassi un pie.
5: Mi scassi che
0: non collegato.
3: Mi scassi un pie.
0: Mi scassi un pie.
5: Mi scassi che.
3: Proprio sempre perfetta,
0: sempre veramente molto
4: oltre
0: molto
4: danno
0: chic,
4: la beffa, certo. Giovanni V, Katy Perry, E.T.
2: Sì, un po' vecchiotto.
4: Senta, signora Perry, la San Giorgio ha provveduto?
0: Senta, io lo dice, l'ha presi e l'ha pagata.
4: Ce l'ho qui all'ingresso. Possiamo fare sto tipo di operazione? A quale tipo? Prenderla. Che loro si venivano a prendere questa lavatrice e finisce tutto qui. Signora Perry, mi dispiace, non si può. Senta, guardi, lui ha detto che si veniva a prendere sta lavatrice vecchia, cercava di venderla a un altro, perché io non ne ho bisogno. A me mi dava solo lo sturacapelli.
2: Lo sturacapelli.
4: Ho capito, senta signora, le passo buon tempi.
0: Buon tempo.
4: Cerchiamo di finire una volta per sempre. Io comprai la lavatrice da te nel 1981, la presi
2: e la pagai.
4: Ascolti, signora Perry, il direttore mi ha detto: senti sta cristiana, io la voglio salvare. Ma io ho detto: però a te ti elimino la San Giorgio. A quel punto Katy Perry, che non capisce più niente, è entrata nel pallone, dice del direttore: poi sto stronzo ha detto alle 9 la levo, poi io me l'acquistai.

0: Un po' tiratina.
1: Questa ti piaceva per la storia.
2: La storia. Non vedevi l'ora.
1: Tra poco torniamo con
3: Kiss.
1: Ah.
3: No, nel Kiss.
1: Ah, ma Kiss.
3: Non vi volevo baciare.
1: Smash Mouth, Walk.

0: Jackson.
1: 8.45, c'è della indignazione comprensibile perché è passata una travisata che ne hai censurata chissà quando, fino a quando abuserai della nostra pazienza.
2: Io smetto di mandartene, guarda, quant'è per Dio,
1: perché tu vieni pagato dai poteri forti,
2: sì, diciamo
1: loro,
2: queste cose.
1: Loro.
3: Ascoltateci prima che ci tolgono.
1: E questa è l'Italia, amico mio.
4: So già farò la fine di Ceausescu, io sai quelle cose, le vendette.
1: Abbattiamo la statua del premio. Dai, vediamo se, se ti rifai con la i Kiss, qui è tosta, Kiss.
4: Max e Barbara Giorgi, Kiss Strutter.
1: Mi fido dei travisatori.
2: Dalla coppia Giorgi, ricordiamo loro coppia vera, coppia nel vera, lavoro, sì, travisatori.
1: Ma facciamoli santi, facciamoli San Giorgi.
4: Da poco, San Giorgi.
3: La comprai.
1: Sì, regaliamo la lavatrice di San Giorgi.
4: Kiss, dice con tono di rimprovero Luciano Cianosa. Qui i grafici parlano chiaro. No. Sull'isola di Palmarola, nell'arcipelago delle Ponziane, noto per le sue imponenti scogliere di ossidiana, non avete venduto neppure una copia di Destroyer dal 1976.
1: Ma c'è il negozio di dischi là?
4: Oggi. Ma l'isola è completamente deserta. Paul Stanley sbagli, nei mesi estivi è presente un numero limitato di escursionisti giornalieri, ma non ci sono negozi di dischi.
2: Negozi di dischi.
4: E ogni scusa è buona per non affrontare la realtà. Va bene, cosa dobbiamo fare? Dovete cambiare il nome in PIS e presentarvi col catetere.
1: PB no,
4: PIS. Ma è umiliante, sì lo è, ci rifiutiamo. Pubblico i Cianosa Files.
1: Ah, ci sono i Cianosa Files.

0: Ah, pubblica, sì. Affronteremo il destino. Va bene, nel frattempo, quella è la porta, dice Shanosa sì. Kiss. Ma un inviperito Paul Stanley risponde: cazzo, uè, ci stai a cacciare? Cazzo,
1: Che coraggio, poi hanno detto no a Shanosa.
2: Bravi Giorgi che si sono...

0: Sì. È già travisato qua tutto. C'è di meglio?
1: Fairy Dreaming.
2: L'abbiamo passata, ne sbaglio?
1: Oddio, abbiamo passato tanta roba giapponese. Mitrius poi è un grande ascoltatore.
0: Grande ascoltatore, sì, sì.
1: Villaggio vacanze di Santa Ragliamare, 8 del mattino, Hiroaki Kagoshima.
2: Santa Ragliamare.
3: Ma esiste, Hiroaki... c'ho anche cercato, tutto sold out.
1: Hiroaki Kagoshima e la moglie Piera Kagoshima in totale hangover, svenuti sulla battigia dalle 4 del mattino dopo essersi bevuti e fumati l'impossibile. Certo. Forza signori, risveglio muscolare, urlano gli animatori. Signora Kagoshima, venga che facciamo un po' di attività fisica. Ma non ci penso proprio, dice la signora Kagoshima, con la bocca ancora impastata di saliva radioattiva. Avanti, avanti, avanti, non faccio la pigra, ci serve in forma per il torneo di racchettoni delle 10. Te li metto dove penso io. È sempre simpatica la signora Kagoshima.
2: No, no, no.
1: Forza, venga che facciamo aerobica sulla battigia, così suda ed elimina le tossine e la bugiarda in eccesso.
2: Ah, lo sanno quindi.
1: Posso pagarvi tantissimo perché vi levate dai coglioni? Esatto. Signora Kagoshima, non è permessa la corruzione qui a Santa Raglia, non faccia la birbona.
2: Ma scusa, ma cos'è?
0: un istituto di cura.
2: Che cos'è?
1: Ancora semi rincoglionita a mezza bocca, la Piera Kagoshima biascica. Mi scusi, che cosa sta dicendo? Dice l'animatore. E Piera Kagoshima allora scandisce meglio la risposta e dice: sudare l'allero.
3: L'allero.
0: Sudare l'allero.
2: Oddio, cosa danta l'allero.
3: Sudare l'allero.
1: E chiudiamo con un Oscar Baccalini che ci propone Bob Marley Work.
2: C'è ancora qualcosa da travisare in Bob Marley?
1: C'è sempre qualcosa da travisare in Bob Marley. Firma copia dei Queen organizzato da Luciano Cianosa. Bob Marley è in coda insieme a tantissimi sorcini dei Queen per avere un autografo sulla propria copia di A Night at the Opera, che è stata ripubblicata dalla Cianosa Records in quadruplo vinile arancione marmorizzato con booklet, 300 pagine, foto inedite, 15 bonus track, una scheggia originale del femore di Brian May quando ha fatto l'anca e una panda 4x4 dell'83 logata Queen.
2: In omaggio.
1: 35.000 euro tutta la copia.
2: Certo,
1: vabbè. Insomma, è buono. A un certo punto, nella lunga fila, qualcuno rumoreggia. Comincia a correre la voce che non ci sia Freddie Mercury, ma un suo sosia un po' maldestro. Fatto sta che la fila scorre e quando tocca a Bob Marley si trova davanti a un Freddie Mercury sovrappeso e con un forte accento abruzzese. Si comincia a pensare che non sia proprio lui.
3: Fake.
1: Una ventina di persone dietro ci sono i Wailers. Allora Bob Marley prende il telefonino e li avvisa.
2: Non state in fila.
0: Non vado a fare la fila.
1: Ci avvisa della sola e dice: attenzione, qui c'è un tipo che ha i denti in fuor. Ci han fregato. Fregato.
2: In quella pausa riguarda, controlla. Non è Freddie Mercury.

0: poveri anche i Wailers che si infila dalle 4 del mattino per il finto Freddy Mercury. Le canzoni travisate tornano lunedì prossimo.
1: No,
0: no.
1: È lunedì.
0: Allora,
1: no.
0: Chissà quando.
1: Chissà

0: Sorry, scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari che trovate sul palco del Party Like DJ quando sabato sera, corretto?
1: Sabato sera. Ma sabato mattina cosa c'è?
0: Sabato mattina c'è lo Speakers Corners, ragazzi. Ancora pochi italiani, mi raccomando, affrettatevi. Abbiamo detto canzoni travisate lunedì? No.
2: Lunedì no. Mercoledì no. Danilo. Giovedì, vediamo.
0: La settimana è fatta. Sì?
3: Quanto parlate però,
0: Allora fai tu. Fai tu.
1: Pubblicità, a domani.
0: Ciao.
4: Chiamatelo. Party Like a DJ, domenica 7 giugno.

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Summer Camp.

0: dove vuoi, Nick.
1: Oppure un tanotto, no? Beh, un tanottino, no, dai, dai, consideriamo, certo, sempre l'alternativa.
2: Mi sta venendo l'acquina.
3: Comunque ne scherziamo, si sta bene, il 25 maggio sembra il 25 luglio. Sì. Stamattina forza di stare in proda, ho sudato anche l'acqua di battesimo.
4: Stare in proda.
5: In pro?
4: Proda?
6: Proda non è, ragazzi, non è, oh, ragazzi, a volte.
1: A me
6: mi
1: piace
6: anch'io
1: molto l'espressione sudato anche l'acqua del battesimo.
6: Sai, l'acqua del battesimo
1: che rimane lì.
6: Te ne mettono un po' sulla fronte, viene assorbita e poi arriva una volta nella vita in cui la sprigioni.
1: Quindi quando fa caldo tutti un po' sconsacrati, diciamo, perché sì, evaporando, sì, l'acqua del battesimo
6: anche
1: si torna.
6: Dai commenti, giudicare insomma dall'accento del nostro amico, anche dai commenti sul caldo vieni comunque sconsacrato,
1: certo,
6: proprio
1: istantaneamente.
6: Ciao. Con me hai chiuso proprio.
7: Quale Venticello, quale mare, qua il Venticello in bicicletta. Bravo. Con gli stivali, il badile, e si va in giro per le risaie. Con 35 gradi, perché va i gotti. Venite qua nel Vercellese, va?
1: Ciao, mare, ragazzi, mare, ciao Luca!
6: Stesso,
1: mare,
6: sì,
1: c'è un altro tipo di mare, diciamo, a scacchi.
8: Ragazzacci, altro evento d'estate. A me questo evento di Scirocco gli è un par di giorni, ma belle rotto gli zibibbi. Perché non se ne può più e mi fa di molto caldo. Ciao.
6: Ciao. Però per lo zibibbo fa comodo, no? Il vento di Scirocco fa bene allo zibibbo, no?
4: Beh, vendemmieremo a giugno.
1: No, scusa, c'è anche il famoso detto del summercampista: bisogna tenere freschi. No,
0: sì. Orecchie.
1: Adesso non dice zibibbo. Non dice zibibbo.
6: Dice zebedei, ma sono due cose diverse.
1: Bisogna tenerli un po'. No, lui si è rotto gli zibibbi, era un modo un po'. Cioè,
6: io pensavo al vino
1: diplomatico,
4: quello che fanno anche a Pantelleria,
6: certo,
4: buonissimo,
6: c'è un sacco di scirocco lì,
1: quello zibibbo lì, ho capito. Va bene, dai, cominciamo con una bella roba leggerina, dai, un po' estiva, da
4: controra.
1: Sì, dai, sì, ti metti lì sotto l'ombrellonino,
6: buon
1: dopo
6: libro,
1: che ti sei fatto il bagno, senti un po' di abbiocco, così.

0: la Chomp.
1: Wow. Oh, è almeno un disco contro la controra, insomma, per tenervi...
2: dico per in fresco.
1: Oh, a me piace un casino.
3: Poi, i sali minerali servono, quando c'è caldo, quando si suda tanto. Questo qua si chiama MGK, appunto.
1: Magnesio, che potassio, sembra il nome, quindi... di un integratore.
4: Sì. Plus, no? Si chiama,
3: sì,
4: poi.
3: Ma anche gli elementi, sì, della tavola periodica, magnesio e potassio, sono MGK.
1: No, io non sono arrivato a quel punto lì della scuola, diciamo.
4: No, della tavola periodica hai visto solo una parte. Nel senso, i metalli e non metalli. Cioè, chi magari tu
1: sei fatto ABC, diciamo, poi dopo. Comunque, Fix Your Face è la nuova canzone di Fred Durst e MGK, è un disco carico, cioè secondo me poteva parlare di qualsiasi cosa, sarebbe rimasto, sì, carico, però Fix Your Face in inglese è tipo ti aggiusto la faccia,
4: sì.
1: Però insomma è un modo diplomatico per dire, cioè fa leva un po' su questi istinti un po', sì, non so se si può parlare di mascolinità tossica, no, però lo vediamo, no, anche gli undicenni, i dodicenni si fanno il video, quando due iniziano a bisticciare c'è subito qualcuno che fa il video, poi, sì, lo postano,
4: come nelle, no,
1: cioè funziona ancora questa cosa, non riusciamo a fare quel passo in più, no, mi viene in mente che ieri, no, che c'era il derby a Torino, ho visto la partita non dalla curva perché non ho trovato il biglietto, ma dai distinti che è la parte,
4: okay,
1: no?
4: Sì, sì.
1: E quindi proprio si stava seduti, no, al contrario della curva. Io ho aspettato che tutti si sedessero, poi ho trovato un posto libero. E ho visto tutta la partita con una bambina, cioè di fianco a me c'era una bambina di 9 anni, di quarta elementare, che si chiamava Mia. E tutto il tempo della partita, ho visto la partita anche un po' con i suoi occhi, no? Dove ogni tanto, magari la partita all'inizio poi non è che è stata proprio così entusiasmante, abbiamo parlato anche un po' di congiuntivi, sai, domani c'ho la verifica.
3: Di tavola periodica anche, sì, no?
1: Devo dire, poi sui congiuntivi Mia mi ha fatto un mazzo così, perché...
4: Brava, devo dire, bene Mia.
1: Io non sono tanto caldo sull'argomento. Però insomma, come avrete letto, no, su tutti i giornali c'è stato qualche incidente prima della partita, insomma le solite, come la partita è iniziata un po' tardi, poi i tifosi della Juve che erano pochi, no, perché erano in trasferta, sì,

0: hanno deciso di andarsene, allora anche la parte centrale, diciamo, della Curva del Toro si è svuotata. Poi non so bene che cosa ci sia dietro, una sorta di codice d'onore, non lo so. Però dietro di me c'erano comunque dei ragazzi che dicevano: Michele, si vanno a picchiare.
1: E io 7 anni in galera.
0: Perché sai, come un anomico adesso scontri, oh figo, eh? Però in realtà poi mi ha fatto tenerezza mia, che ha sentito, no?
2: Sì.
0: E mi fa vicino, mi fa: ma davvero si vanno a picchiare adesso invece che vedere la partita? Faccio: ma no!
2: Con dei congiunti, usando una consecutio temporum.
0: Faccio:
2: però,
0: ma vanno lì. Si sfottano, sì, un pochino. Sì, sì. Si danno due insulti, però davvero mi è un po' dispiaciuto, diciamo, che sì, arrivaste questo clima di tensione. Anche insomma, dai, ricordiamo, la partita è piena di bambini, non lo so, mi ha fatto sentire un po' così indietro culturalmente, perché ammetto che io per primo, da maschio, soprattutto da ragazzino, ci siamo passati un po' tutti, quella cosa lì ti piace,
2: sì,
0: no?
2: Mica, sì.
0: Dovremmo fare quel passo in più, insomma, secondo me, ecco.
3: Ciao ragazzi.
0: Detto
3: buongiorno.
0: Questo, scusami, bei gol sotto la curva.
2: No,
0: e
2: infatti
0: mia,
2: poi
0: siamo...
2: alla fine, ha visto un bel partitone.
0: Ha visto un bel derby,
2: infatti,
0: però
2: sì,
0: mi è spiaciuto passare da questa cosa.
4: Rewind, certo.
0: Vai.
3: Buongiorno, qui in diretta da Düsseldorf. Vento d'estate tedesco, 28 gradi, oggi è festivo, piscina, si ascolta Summer Camp. Sapete come si dice vento d'estate in tedesco?
2: Come si dice vento d'estate in tedesco?
0: Ah no, ma sai che lo sapevo?
2: Adesso no, ce l'ho sulla punta della lingua, guarda.
0: Ma vento d'estate... Bravo.
2: Solo metà, avete capito.

0: Mace Salmo c'è anche con la pesce, si chiama Cattive Abitudini, un video girato durante il concerto del Forum, e mi verrebbe da dire che durante il concerto questa canzone ai tempi era ancora una canzone inedita, no?
1: Sì, sì, sarà stata fatta così solo per il pubblico del Forum, per la prima volta, e infatti il video che almeno stiamo vedendo sul 69 prende immagini proprio da quella serata lì, un mesetto fa?
0: Sì, ma la gente salta perché è difficile resistere a

0: questa ritmica, no? E poi se l'artista ti fa adesso facciamo un pezzo nuovo che sentirete per la prima volta, insomma, sembrano che anche Bert al Miami ha fatto un pezzo nuovo. Si usa questa cosa, bella, eh?
1: Ciao amici del Summer Camp, io salgo ora in auto, inizio ad ascoltarvi e niente, questo lunedì faticoso sto ancora cercando di riprendermi da un lungo weekend di Miami. Buon pomeriggio.
0: Allora, poi devo dire, ci sono secondo me delle categorie che quando ci sentono, boh, guarda, sono andato 3 sere di fila al Miami, guarda, sono di uno stanco, cioè concerti.
2: Ma quella lì di Zanzibar.
0: Capito?
2: Sì.
0: Vengono in mente, no? Però va detto che dai, un po' impegnativo, un pochino impegnativo, dai.
2: Sono tante ore, insomma, sotto palco.
0: È un attimo che qualcuno dirà, ci vuole una vacanza per riprendersi dalla vacanza.
2: Sì. È impegnativa anche la tavola periodica degli elementi.
0: Sì, molto, sì, molto.
3: Comunque Nicky sulla tavola periodica dei metalli è esperto, Iron Maiden, sì. Ronnie James Dio.
0: Sì, sulla vecchia scuola vado bene.
2: La battuta che ho fatto
0: era quella.
2: I metalli, cioè tu sei più dall'altra parte. Io non l'avevo capito, metalli o non metalli, diciamo ti metto più tra i metalli.
4: Grazie a questo ascoltatore.
2: No, bene, giusto.
5: Ray Artù con i cavalieri della tavola periodica, famosissimi.
2: Sì, è vero. Sì.
0: Tavola rotonda che fa pensare anche a, sai, lo vediamo spesso nei film, no? Il consiglio d'amministrazione di una grande azienda.
2: Certo.
0: Presente quando Bruce Wayne, dopo aver fatto Batman tutta la notte, la gente non lo sa, ma lui è stanco.
2: Certo.
0: Arriva un
2: non
0: po'
2: è
0: ritardo.
2: Stato a Miami, quello
0: no,
2: ha fatto Batman.
0: Quello ha lavorato duro. Cioè,
2: è andato a prendere le stufanti.
0: E arriva la tavola rotonda in quell'ultimo piano, il grattacielo della Wayne Tower, e c'è il consiglio d'amministrazione. E prima ho avuto la fortuna di vedere un consiglio d'amministrazione dal vivo, perché c'era quello di Runaway.
2: Ah, è vero,
0: c'erano
2: certo,
0: i vertici, bene, c'era DJ Aladdin, insomma.
6: C'era Luca
2: alla macchinetta del caffè.
6: Mio socio lì nel grafico, eravamo in tre, stavamo
0: ragazzi,
2: stanno andando bene gli affari qua,
6: ormai. Dopo la Faster Death Run dovevamo un attimo che beccarci
2: capire. Sì, devono anche un po' dividersi i malloppi vari,
0: perché qua si guadagna. Ma infatti li abbiamo lasciati da soli, però è stato bello vedere un CDA dal vivo.
7: Ragazzi, scusate, ma una persona che dice oddio, sono stanca perché sono stata a un mega concerto, è la stessa cosa di quelli che vengono in negozio e mi dicono oddio, sono stanca a tutto questo shopping.
0: Certo.
2: E comunque il mare stanca, si dice, no?
0: Sì,
2: quindi.
0: Oppure anche, sai, magari quando sei al tavolo di un ristorante d'estate, no? E i clienti dicono al cameriere, mamma mia, ma che caldo!
2: Quello magari
0: il cameriere ti guarda e dice,
2: con la giacca pure.
0: Sì, guardi, ho constatato anch'io, ecco.
2: Sì.
0: Va bene, qui c'era un mix intanto, perché la ritmica...
2: Perché DJ Aladdin, mentre parla d'affari, riesce anche a mixare.

0: So che mi avete citato, me l'ha detto mio amico. Comunque vi aspetto qua oggi fra 29 gradi. Nicky ti aspetta al pedalò. 31?
1: 31 l'hanno corretto, giusto?
0: Vi aspetto, ciao.
1: Ciao.
0: Sembra estate, davvero. Vi aspettiamo, ciao.
1: Ciao.
2: Ciao,
1: Santo. Beh, non sei proprio dietro l'angolo, però vediamo, dai, insomma.
3: 2 ore e mezzo, 3 ci si arriva.
4: Ragazzi, io vi ascolto con leggerezza perché ho le gambe pesanti.
1: Sì.
4: Io ho partecipato all'italiano marathon di mountain bike che si è svolto a Reggio Calabria. E al 64esimo chilometro ho spezzato la catena e mi sono fatto 12 km a piedi fino all'arrivo e mi hanno dato 2 medaglie.
1: Bello! 2 medaglie? Cioè, sia per la parte ciclistica che per la parte podistica?
2: Yes.
1: Grande! Grande Sarubbo. State ascoltando Summer Camp, la prima puntata della settimana. È lunedì 25 maggio. Ci potete scrivere 347 è il prefisso.

0: parlando, ragazzi, si potrebbe quasi già fare un'incoronazione qui per questa canzone, no? Perché in molti ne parlano come l'ipotetica regina dell'estate.
1: Però guarda, io ne ho viste tante, ne ho viste tante elette anzitempo regina dell'estate, non sono arrivate neanche alla primavera. Guarda, ne ho viste.
2: Ma condizionale era d'obbligo, ragazzi.
0: Il condizionale d'obbligo. Infatti. Però è presto per parlare d'estate, sono 34 gradi e secondo me chi vince adesso
2: allora,
0: vince
2: diciamo
0: poi.
2: Che tra le canzoni dance questa sicuramente quella una di quelle che va di più in assoluto.
1: Ma finché non parte la nuova stagione di Notorious, il programma del mio amico Francesco Quarna, qui non si elegge nessuna regina dell'estate.
0: Sì, vabbè,
1: tutti a casa.
0: A Radar questa canzone l'ha messa nel 2008, cioè
1: era ancora l'estate scorsa era.
0: Vabbè, cos'è, un duo olandese, no?
2: Sì, sì, sì.
0: Uno è Another e l'altro è 54.
2: No, sono gli Another con questo featuring, come si dice, questa collaborazione con questi 54 Ultra che non so chi sia.
0: Ah, okay, va bene, comunque però... roba olandese, un po' la stessa terra del Van Buren.
2: Sì, per dire se
0: mi sono sforzato, ragazzi, non si dice così.
2: Sì,
3: Van Buren. Sì, il mio amico olandese lo pronuncia così.
1: C'è anche lì vicino
3: Olanda. Di secondo te?
0: No, ma davvero c'è vicino Olanda.
3: Vogliamo andare ad Amsterdam a farci un giro in bicicletta.
1: Lo so che ti salutano per strada. Uè, ciao Fifi, eccoci qua. Portami il solito, grazie, così.
4: Ragazzi, dura. Per riprendermi dalla pubblicità delle 3:30 ci vorrebbe dell'altra pubblicità.
1: Arriva, non ti preoccupare, arriva.
0: Ah, è vero, come per le vacanze. Sì, le cose belle. Non ho mai sentito, uno dice, guarda, sono stanco dalla voce, ci vorrebbe del lavoro.
2: Una volta a me piaceva quella roba lì.
0: È vero.
2: Non fermarsi mai per non sentirsi così.
0: Certo.
2: Invece adesso piace fermarmi tantissimo.
1: È un'altra persona.
2: Sì. Sentite qua invece.
5: Ragazzi, sono Davide da Padova. Sì, assolutamente necessità di leggerezza, perché io è un mio gruppo di amici storico, ieri abbiamo fatto il nostro annuale cammino, in particolar modo abbiamo fatto il cammino dell'Unione, 4 giorni bellissimi nell'Appennino attorno a Modena, Vignola, Tocca, la città di Vasco per intenderci, panorami fantastici, boschi lussureggianti, tanti tanti chilometri, e oggi riprendere, ragazzi, che fatica psicofisica, che fatica, però bellissimo, è stato molto molto divertente e impegnativo. Ciao ragazzi.
1: Ciao. Hai camminato per 4 giorni.
0: 4 giorni vuol dire anche dormire in tenda, no? Accamparsi, no? Perché non penso che facevi un giorno di cammino, poi casa e poi di nuovo, no?
2: Sì, in macchina.
0: No, bellissimo.
1: Magari ha dormito sempre in 5 stelle lusso, dai, fai ore di cammino e poi
2: Poi ragazzi, l'Appennino, grandissima risorsa italiana. Sembra una banalità, però posti meravigliosi, molto selvaggi, molto meno cementificati anche di alcuni posti sulle Alpi, quindi da non sottovalutare.
0: Addirittura
1: contro la montagna,
0: è meno cementificato l'Appennino della montagna.
2: L'abbandono dell'Appennino è abbastanza diffuso rispetto alle Alpi, che hanno un po' tornato, sono un po' tornate ad abitarsi.
0: Ok. Ah.
2: Sì, diciamo che sì, l'Appennino anche...
0: Quindi ottimi per i cammini, insomma,
1: Oggi stai inneggiando alle vacanze e stai parlando di cose contro la montagna.
0: Prima addirittura aveva voglia di andare al mare.
2: Quello sicuro. Mamma mia, forse per quello che mi piacciono gli Appennini, perché sono un po' più vicini al mare.
0: Certo.
2: Comunque sono sempre montagne,
1: Appennini. È vero. Vogliamo parlare male anche del vino adesso, così dopo mi cadono tutte le mie sicurezze.
2: Oddio, dopo il weekend forse dovrebbe, che è un po' esagerato, però.
0: Anche lei ha partecipato al Miami, ma sotto falso nome.
1: Sì, cioè era una unexpected, così a sorpresa.
0: No, c'era proprio scritto, ma c'era scritto un altro nome, no? Costanza d'Este.
1: Sì, è vero.
0: Che tu vedevi sul... Però era scritto in corsivo, ti faceva capire che...
1: C'era qualcosa
0: ma
1: sotto.
0: Ma chi è? Ma chi è questa Costanza d'Este?
2: Costanza d'Este, allora c'era scritto in corsivo.
0: No.
1: Buona questa però, buona, bella. Molto buona.
2: Però se la faccio a Giuditta non apprezza.
1: Io sì,
0: no, però credo che fosse il nome di una delle tante donne che per, che ne so... La capacità di dire le cose come stavano, magari per una certa schiettezza, fu considerata strega. Non sono molto preparato, ma Carlo mi sembra ci avesse detto una cosa del genere.
1: Sì,
0: Carlo Pastore, direttore del Miami. Comunque, qui la sentiamo col suo vero nome e cognome, diciamo. Francesca Michelin con la nuova.

0: Have a wonderful time.
1: No,
0: non
1: da.
0: Fa così. Ah, no. Something all day. Giusto?
2: Oh mamma, ho perso ogni fiducia nell'umanità.
3: La musica è morta per me ora.
4: Ehi, è la nostra occasione. Dai, facciamolo!
5: Hardy boy, is that a Chattanooga choo-choo? Track 29, hey Jenny, give me a shine.
6: Eh sì, Lois non si ricordava. Brutto, eh?
7: Un pezzo
6: brutto,
7: di una puntata dei Griffin.
6: Sì, comunque sì. Molto bravi i doppiatori dei Griffin, anche nelle parti di Gene Simmons e Paul Stanley. In particolar modo di Gene Simmons, quello che noi chiamavamo vampiro, cioè il demone. Perché come dice, la musica è morta per me, lo dice in un modo
7: sì,
6: che
7: ci crede,
6: secondo
7: ci crede
6: me
7: proprio.
6: Ci sta.
8: Non avete detto niente sulla salvezza del Lecce.
6: Oh.
8: De Lecce, simu, simu, la la la la la. Adunca ciamo ciamo la la la la la la l'ugore ve la samu la la la la la la e l'ugore
6: e poi c'era un finale un po' più
9: non
6: frizzante.
9: È cuore ma è un'altra parte del corpo
7: l'ugore ve la samu mi piace moltissimo. Okay. Sì, Lecce che ieri si è salvato
9: sì, grande Raffaele, sempre più Mario Biondi come
7: vero,
9: voce
7: grande bravissimo, voce grande, un bel boccione chissà la nostra come se la caverà.
6: Beh ragazzi, questo era, non so se l'avete notato, un bastone tra le ruote. Beh, perché in Kiss insomma è una band che dai ha spaccato abbastanza nel corso della sua lunga carriera. Li abbiamo ascoltati non con la solita I was made for loving you, ma con la vice, diciamo, no?
7: Sì.
6: Ne hanno fatte veramente
7: sì,
6: tantissime.
7: Però sono
6: questa...
7: quelle due che volano vabbè, tanto. Vabbè,
9: forse anche Detroit Rock City.
6: Dai,
9: arriviamo a tre.
6: Va bene. Oggi facciamo tanti auguri all'attore Mike Myers, il cui nome magari dalle nostre parti non dice moltissimo, però insomma è veramente protagonista di tanti piccoli capolavori. Perché poi c'è sempre una genialità. Lui anche quando dice le cazzate, diciamo, lo fa secondo me in maniera molto originale. Vedi i vari Austin Powers, ancora prima Wayne's World, che noi in italiano chiamavamo Fusi di testa, molto bello sia l'uno sia il due. E che poi avendo diciamo riportato ai giovani Bohemian Rhapsody, no? La canzone dei Queen, con la mitica scena di Fusi di testa, con loro due super rockers che in macchina fanno dun dun dun dun.
7: Su e giù con la testa.
6: E poi lui ha interpretato il discografico dei Queen in Bohemian Rhapsody.
7: Sì, che gli dice: ma come primo singolo è sbagliato. Io non mi ci vedo due giovani che magari la mettono in macchina e fanno su e giù con la testa. Mentre
6: no, era una bella citazione.
7: Citazione easter egg, sì. Quindi ha diciamo molto a che fare con i Queen. Poi questa canzone è ovviamente quella che stiamo per fare nella colonna sonora del meraviglioso film Bohemian Rhapsody.
6: Vabbè, ce la siamo scelta facile, dai.
7: Sì, una cazzata proprio.

0: venire a casa da Parma con 35 gradi e voi in radio ho quasi freddo. Vale e Maurizio dal camion son the road, ma sempre su DJ, perché come dico sempre, come fai a non amarlo?
1: In coro, doppio! Grazie, in coro. Ciao Vale e ciao Maurizio.
2: Grandi ragazzi. In che tonalità la stai facendo, Nicky? Che io non è che abbia la voce di Freddy, però almeno me la tiro giù.
3: E neanche noi,
1: In là. In là e vai sul sicuro, sì, perché quella di Freddy Mercury è irripetibile.
3: Dammi un là.
4: Parlavamo di Mike Myers, giusto?
1: Come no? Esatto, tanti auguri Mike.
5: Ragazzi, Mike Myers ha interpretato anche il presidente della CBS nel biopic di Michael
4: Jackson.
1: Che devo ancora vedere il prossimo sulla lista. Adesso aspetto ancora un po', va a finire comunque le città di pianura.
3: Gli fanno fare sempre comunque, insomma, i direttori,
1: ruoli istituzionali.
3: Mi sa che fa anche il capo dello studio 54 nel film dedicato al famoso locale di New York. È lui è proprio il direttore artistico dello studio 54.
1: Qualcuno ha detto Sabrina.
3: Ecco, eccola.

0: Sabrina.
1: Madonna e Sabrina.
2: Sabrina, Madonna, Sabrina.
3: Sabrina chi? Perego, scusate.
1: No, questa è Carpenter. Però si usa molto negli ultimi anni, no? Cioè una leggenda della musica, vuoi il pop in questo caso, o il rock, la dance, con un nuovo esponente della scena. Si usa molto nei concerti, dove magari, che ne so, Olivia Rodrigo in questi anni è salita sui palchi più pazzeschi.
2: Anche Miley Cyrus ha fatto collaborazione con tanti artisti più grandi di lei.
1: Sì, e poi a volte anche sul disco, questo è uno di quei casi, nessuna featuring quell'altra, sono proprio tutte e due
4: uguali.
1: Stesso piano.
2: Però è Madonna da esperta di introdurre per prima Sabrina.
1: Certo.
3: Sabrina Carpenter.
5: Ciao ragazzi, comunque da noi a Bergamo il Carpenter è quello che lavora sui
3: tech. Ciao.
2: Giusto, giusto.
1: Ma sai che secondo me è anche in inglese. Carpenter.
2: La band erano i Carpentieri, no? I Carpenters.
1: Alla fine sì, eh.
6: Ciao, Summer Camperini, Silvia da Brescia, nel nostro paesino Rezzato. Sicura la cariolada questo sabato. Sono cariole costruite da chi vuole partecipare a monospinta, che vuol dire uno spinge e l'altro si fa trascinare, oppure doppia spinta, cioè ci si alterna. Mm-hmm. Oppure ci sono quelle allegoriche, tipo carnevale, per farci l'idea. Ciao Silvia,
2: bella cariolada.
3: A Brescia e a Bergamo, comunque anche nel gioco si portano sempre degli oggetti di lavoro, capito?
1: Sì. Così. Ma a proposito di carriole, da dove deriva l'espressione mio nonno in carriola?
2: O era la nonna? Non era la nonna in carriola?
1: O mio nonno in carriola.
3: Adesso guardiamo.
1: Non è che magari c'è anche qualche nonno che partecipa a questa gara e lì è nato tutto?
3: Un nonno fiorentino magari.
7: Chissà. Ragazzi, io vi invito alla 14ª edizione dell'Honda Mare, il triathlon coi baffi. È un triathlon sprint tra un cambio di disciplina all'altra, mezzo litro di birra opzionale, baffi obbligatori, biciclette rigorosamente senza cambio e tanto tanto bordello.
2: Sì, conosco, mi sa che
7: ho
2: un mio amico, infatti il mio amico di Gialadin ci ha portato la maglietta,
7: zona,
2: mi ricordo
7: zona Castello,
2: ci vogliono i baffi però, fondamentali.

0: Ho pensato che potesse andar bene come testo per questo Nicky canta la house.
1: Ma tu sei come Mina, potresti leggere anche l'elenco telefonico. Guarda,
0: puoi leggere anche l'elenco delle giornate internazionali.
1: Leggere quello che vuoi.
2: In fiscoteca sono pazzi dopo questa esibizione.
3: Sì. Ragazzi, io invece vi invito a venire vicino Cerveteri.
0: Sì.
3: Vicino Cerveteri c'è una piscina naturista meravigliosa. Quindi o sabato o domenica tutti a mostrare le chiappe chiare, nel vero senso della parola. Ciao, dai,
0: beh, venite. Però anche il davanti,
1: sì, sì, perché non è una piscina naturale, è una piscina naturista. Esatto. Significa per chi pratica il naturismo.
2: Non
1: insomma,
2: me lo posso
1: no?
2: permettere, costume intero anche quest'estate.
1: Non te lo puoi permettere, ma, no.
4: Modelli nuovi,
1: ma
4: di
1: non è una questione, di,
4: camp,
1: non è una questione di pancia lì, è
2: di sostanza,
1: di sostanza, di presenza, una questione di presenza.
0: Beh, con questa bella immagine, dai, ci salutiamo per
1: di Quarna col costume intero, intendi?
2: Ragazzi,
1: sì, è un'immagine
2: così
1: un po'
2: che
1: così.
2: Nudo, ve lo dico, sì.
0: Quante volte vi è stato detto non hai mai visto Stand By Me? Beh, se anche tu fai parte di questa ridotta categoria, o magari quella molto più grande di chi l'ha amato e vorrebbe rivederlo al cinema, sappiate che Stand By Me, sottotitolo in italiano Ricordo di un'estate, torna nei cinema 8, 9 e 10 giugno, e oggi e per tutta la settimana avremo dei biglietti da regalarvi, quindi insomma un buon momento per prenotarsi al 347 342 5220. Non è un premio fedeltà naturista, quindi puoi tranquillamente chiamare e partecipare per fedeltà indossando quindi tutti i vestiti che hai.
1: Anzi,
0: in questo momento
1: è consigliabile andare al cinema vestito. Però poi fai tu.
5: Questa settimana in regalo i biglietti per il ritorno al cinema del film cult Stand By Me.
0: E colleghiamoci proprio con una delle bellissime spiagge italiane, quella addirittura con l'eco.
1: Sì.
0: Andiamo a Genova, Fabio, come
6: ciao,
0: stai?
6: Ciao,
0: come
6: ciao
0: si sta?
6: Ragazzi, ciao, splendidi. Bene. Ciao. Sono con piedi in acqua in questo momento.
0: Mamma mia.
1: Buon per te, dove esattamente?
2: Nel bidet.
6: No. Tra Quinto e Nervi a Genova.
0: Okay, quindi insomma neanche brignole, un po' più in là insomma, dove l'acqua diventa
4: sono
0: ancora più bella.
4: Sono i pesciolini che ti pizzicano i piedi.
6: Sì, ce le ho, ci sono qua piccolissimi.
1: Ci sono, che fanno un po' di pedicure. Fanno il peeling.
0: Beh, ma perché tu praticamente hai pausa pranzo, diciamo adesso, una pausa pranzo
6: no,
0: piuttosto
6: ho no, ho lavorato fino all'una.
0: Ok.
6: Ho palestra alle 5 e la palestra è proprio dietro, e davanti c'è una caletta, un piccolissima spiaggettina di rocce, pietre, scogli. E aspetto, sono venuto qua un'oretta prima,
0: certo.
6: E poi dopo la palestra bagnetto.
0: Bello
1: far palestra con davanti la caletta che vedi il mare,
0: e poi dicono della California.
1: Sarei in forma anch'io, guarda.
2: Quindi il mare è aperto anche dopo le 18, diciamo.
1: Lui ha detto le 17, dopo le 18.
0: Devo dire che l'accesso al mare in città è un po' strano come è regolato a Genova, no? A volte tu sei sopra, no? Che sei sulla passeggiata e ci vorrei scendere in spiaggia, ma è tutto chiuso. Uso, insomma, non è facile.
7: Da vedere con il bagnetto verde.
0: No, è vero, però Fabio, tu che sei del posto, no? Che a volte è un po' difficile trovare l'accesso per scendere giù.
6: Sì, allora, a Genova assolutamente. La passeggiata, quella che voi chiamate la passeggiata, è Corso Italia, che è piena di stabilimenti. C'è una spiaggia libera che non è in gestione, c'è un baretto molto carino che si chiama Stelli sul Mare, e da lì c'è l'accesso alla spiaggia libera.
0: Ok.
6: Sì. Però la passeggiata è un po' più è sopraelevata rispetto alle spiagge.
0: Poi se il baretto chiude devi pensarci, chiude. Perché sennò poi rimani, diciamo.
6: Però
0: che...
6: stranamente quel baretto lì ogni tanto chiude per le 9:30.
1: Oltre il tramonto.
0: Senti, ma che bello, Fabio porta la sua nipotina Elena, che ha 15 anni ed è come insomma tante persone, vabbè, ma neanche solo della sua generazione, perché piace anche a noi Stranger Things. Però tu da zio gli hai detto: senti, ma dovresti vedere allora i Goonies, no? E a lei è piaciuto.
1: Beh,
0: devo dire che Stand By Me
6: era in DVD, abbiamo visto.
1: Stand By Me fa parte un po' di quella generazione, no?
6: Esatto, il gruppo di ragazzi giovani con i bulli.
0: Ma no, è sicuramente una reference, come dicono i ragazzi, è un riferimento, diciamo, per Stranger Things. È un po' come dire: mia nipotina ascolta i Maneskin, gli faccio sentire il

0: Dot. Oppure certo, mia nipotina ascolta i Red Hot, ti faccio sentire Jimi Hendrix. Cioè è sempre bello vedere quali sono le cose che sono alla radice, no? Delle,
1: a, dire, cose a dire il vero, mia nipotina ascolta Foo Fighters, Nirvana, e andrà con suo papà al concerto di Foo Fighters.
2: Grande. Apprezzerà anche Stand By Me. Ricordiamo che il libro è scritto da Stephen King, ragazzi,
0: hai detto, cioè, niente,
2: insomma, tanta roba.
1: Esatto.
2: Ti regaliamo i biglietti.
0: Grande. Oh, buona giornata.

0: volevi dire una cosa?
1: Però era bello fare noi complimenti,
2: sì,
1: per il programma.
2: Fare, se posso fare pubblicità alla mia band.
0: Vai.
1: Ah, certo.
2: Ci chiamiamo Six on the Beach e avremo una serata sabato sera in un locale qua a Genova.
0: Oh, ed okay, il nome anche del locale,
2: Si chiama Green People in piazza Picapietra.
0: Okay. Quindi Green People Six on the Beach, che non è Sex on the Beach come il famoso cocktail, ma Six on the Beach.
2: No, abbiamo cambiato, abbiamo fatto un gioco di parole, abbiamo cambiato anche beach che non è spiaggia.
0: Ah, ragazzi,
1: qui c'è del rock and roll,
0: doppio senso.
1: C'è del rock
0: vabbè. Buon concerto allora, buona giornata e buona visione per Stand By Me dall'8 al 10 giugno nei cinema, ok?
2: Grazie mille, vi seguo sempre e vi adoro.
1: Ciao, anche noi, ciao Fabio, grazie, Fabio, ciao.

0: Eh sì, perché praticamente Stand By Me si chiama il film, ma anche la canzone, no?
1: Perché l'hai detto con la voce di Celentano? No. Sei venuta
0: perché,
1: bene però,
0: perché no, scusa. Perché Adriano aveva fatto la cover, quindi forte. Mi sono immedesimato.
2: River Phoenix era forte. Cioè River Phoenix, che è il fratello di Joaquin Phoenix nel film Stand By Me.
0: Ah, sì, è vero, povero River, certo. Molto amico di John Frusciante, giusto?
2: Esatto.
0: Vabbè, poi che ne sappiamo noi, sono cose che abbiamo letto.
3: Poi, non
0: abbiamo
3: ciao Nicky, sei forte, bravo, questa qui è bella. Ciao, però mettila ancora un po',
2: Sono tanti gli imitatori di Celentano.
0: No,
2: tanti, no, dai, non tanti.
0: Vabbè, dai, bello, bello. Mi piace che regaliamo i biglietti per Stand By Me. Lo faremo tutta la settimana. La linea torna ancora al centro messaggi.
4: No, però pregherò. È meglio.
2: È un altro Celentano, è lo stesso di prima.
1: A me sembrava l'originale.
2: Devo dire che stiamo
0: andando
2: Adriano
0: veramente forte.
2: Grazie dei tuoi per i tuoi messaggi, Adriano. Grazie.
3: Ciao Nicky, sei forte, bravo.

0: è vero.
1: Bravo,
0: è vero.
1: Quarna! Così sono capaci tutti. Sei su all'albellive?
0: No, almeno. Ma bellissimo! Questa è la cover!
2: Sì, sì, sì.
0: Uè,
2: sì.
0: Guarda, sei lì giù, arrivi lì all'albellive.
2: Vieni qua, Cormano.
3: Torna attuale, quel messaggio fra poco. Torna attuale.
0: Grazie, ragazzi, è stato un bel lunedì. Torniamo domani dalle 3. Vi lasciamo a Pinocchio, ma prima l'incredibile.
3: È tornata la Pina,
0: No, ma prima ancora la bellissima pubblicità.
4: Ma anche le news sono bellissime.
3: Anche le news, è vero,
2: non ricordiamo mai anche le news. Abbiamo solo belle notizie, insomma.
3: Esatto. Sì.
0: Sì,
3: insomma, non poi sempre anche.
2: Ho detto speriamo.
0: Speriamo,
3: speriamo, speriamo. Sì, sì. Bene, a domani, ragazzi. A domani. Ciao.
5: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ dalle 21 con Anna

0: Vieni in officina a far pace col caldo che c'è qua, vieni. È lui che non vuole far pace con te.
1: Ma io sono qui con i miei CD, con l'aria condizionata, sto benissimo.

0: 17:08. Oh. Come si dice in Giappone quando torni a casa, tu entri e dici Tadaima e da dentro dicono Okaeri nasai. Quindi sono ben tornata a casa.
1: Okaeri nasai.
0: Più o meno. Okaeri, va bene lo stesso. È arrivato un messaggio che mi fa un piccolo recap, che è proprio quello di cui avevo bisogno. Sentiamo.
2: Robina, allora i ragazzi si sono comportati benissimo. Puntate ricche, molto ricche. Cioè, un buffet, roba che Emiliano sarebbe impazzito. Scelta ricca.
0: Perché è pazzo dei buffet.
2: Momento preferito, vabbè, il mondo animali, raga. La dottoressa Ricci, culicchi subito appena parte la puntata.
0: Eravamo da
2: qualche
0: sotto.
2: Balletto, qualche video su Instagram c'è stato. Ah sì, poi c'è stato uno speciale sulla signora in giallo con Marta in microfoni. Tra l'altro le regalerete un viaggio in Maine, però così io te lo dico per il raduno della signora in giallo. Tutto benissimo, ci sono stati dei praticamente molto carini, progetti d'amore, qualche flop, non mi ricordo se martedì o giovedì, insomma

0: c'è stato dei flop. Ciocca, bravissimo. Emanuele, si è visto, sta bene. No, tutto, tutto perfetto. Adesso questa è la tua scrivania con i tuoi ninnoli bambolini.
1: Certo.
0: La tua cameretta, sì. Il tuo studio, la tua postazione.
1: Pulita
0: il tuo
1: la cameretta,
0: le tue
1: poi.
0: Cuffie. Dai, bentornata. Ciao.
1: Grazie.
2: Ma che amore.

0: Pinocchio, di nuovo tutti insieme. Madonna, grazie. Allora, grazie a tutti i messaggi, amori, grazie, grazie mille. Sono tornata, ho trovato l'ufficio in perfetto ordine e pulizia.
1: Venerdì l'abbiamo pulito.
0: Bene,
2: attili
0: poi,
2: di terrore.
0: Sì.
2: Spendo, ragazzi, è oggi il giorno.
0: Sì. Today's the day. Io torno acciaccata, ma con una grande voglia di rimettermi nelle cose. Stamattina mi sono alzata, ho fatto yoga. Voglio rientrare nella quotidianità, nella famiglia che mi aspetta, che è questa, quella di Pinocchio, delle persone che poi sono andata via in un momento difficile. La distanza mi ha messo così tanto a fuoco la relazione che c'è con i nostri ascoltatori e ascoltatrici che non avete un'idea. Cioè, tutte le volte che, quando è capitato di incontrarci, no? Tra Riccione, Jesolo, sì, le feste, le occasioni per strada, per caso, viaggiando, quella cosa che dite sempre, mi sento parte,
1: sì,
0: l'ho sempre saputa, no? Mm. E perché, se vi sentite parte, perché anche da questa parte c'è parte, no?
1: Sì,
0: cioè,
1: sì,
0: ci si appartiene.
2: Certo. Come no?
0: Ecco, in un momento di fortissima difficoltà personale ho sentito questo legame in una maniera così lucida e reale e forte che
1: sto... Guarda, sì, lo capisco perfettamente, perché noi siamo stati insieme a Treviso per la DJ Ten, e in genere quando uno di noi viaggia da solo le persone che incontriamo, certo, dicono salutaci gli altri. A sto giro tutti, sì, e tutte non è che ti salutavano, chiedevano la Pina come sta.
0: Sì,
2: sì, sì, sì.
0: È così, sto storta, sbriciolata, affaticata, ma ripeto, forte dell'affetto, fortissima dell'affetto. Quindi io direi abbiamo una puntata mista, notizie,
1: sì,
0: belle, sbarbellini,
1: esagerare,
0: pronti.
1: Non esagerare.
0: Allora, le notizie erano belle, se non le date bene però, ragazzi,
2: questo potrebbe succedere.
0: Lo so, lo
1: ha
0: so,
1: già fatto
0: so
1: il fischio, Diego. Noi siamo a posto così di questo però, ragazzi.
2: Bentornata.
0: Dai,

0: 17:16 Radio DJ. Approfitto di questo pezzo di Will Smith per chiederti: ma alla fine si è fidanzato con la J-Lo o no?
1: Ma no. Allora, no. Questo è un gossip che risale a tantissimi anni fa, che non si sa perché è tornato a circolare.
2: Ma forse come certe canzoni vecchie che su TikTok ritornano, qualcuno la comincia a far girare.
0: Ma vuoi dirmi che è lei che ogni tanto mette in giro queste voci purché si parli di lei?
1: Allora, lei effettivamente è un po' che non fa parlare di sé.
2: Però ragazze, quando fa parlare, perché fa parlare?
0: No, sì, certo, ma noi siamo qui per quello.
2: Certo.
0: No, ultimamente invece ho visto che si è parlato molto dei figli, dei gemelli suoi, visto foto, comunque, non lo so, vabbè, comunque questo mi è sembrato, però ecco, su questa storia non ci illudiamo, non c'è storia. No, perché mi immaginavo la piccolina, la moglie.
1: Figurati.
2: Volevo solo dire che ricordo che mi si è aperto nella mente, che avevo sopito completamente di questa canzone di Will Smith. Mi chiedevo di che anno fosse, perché era il mio assolo da ballerino quando ballavo sulla crociera.
1: E che anno era?
0: Scusa, ma lo rigiriamo fuori
2: onda? No, ma non me lo ricordo da solo, che però avevo un assolo, perché c'era
1: tu hai fatto dei passetti da solo
2: e
1: durante
2: pensavo di ricordare, perché praticamente lo spettacolo...
0: No, praticamente Diego era ballerino, devi partire un po' prima, Diego.
2: Era un ballerino, a un certo punto, non essendo un ballerino bravissimo, mi aggrappavo a lavorare in tanti lavori. E uno di questi lavori era un prestigiosissimo posto in una nave da crociera dove fai animazione.
0: Nel corpo di ballo.
2: Corpo di ballo. L'animazione si faceva nella sala centrale, quella dove c'è
0: il palco.
2: Il palco, si fanno gli show. Ma per l'assolo io a un certo punto, che partiva con questa, dovevo fare tutto un giro da dei cunicoli, perché partivo da su dell'anfiteatro, diciamo, la sala principale, e andavo in mezzo ai tavolini, era tutto un assolo, ammiccando alle signore.
0: Ma vestito come? Ma stai scherzando?
2: Da cowboy, da wow.
0: Ma torso nudo?
2: Sì, con gilet.
0: Torna immediatamente a casa.
2: No, torna a quell'età.
0: Che svergognato.
2: Torso nudo, cappello da cowboy, pantalone largo e gilet.
1: Bello.
2: Aperto.
1: Vi ricordo che io sono stata per molti carnevali Melissa Satta versione cowboy.
0: Sì. Girl. Ma che mi aspetto che anche l'anno prossimo potresti fare, perché
1: non
0: comunque
1: me lo posso più permettere. Un tempo sì.
2: Ma no, perché aspettare carnevale?
0: Sento. Non te la senti più?
1: Vale, no, per ora no. Mi sono cambiate le gambe. No, ragazzi, mi sono cambiate le gambe.
0: Sai cosa ti è cambiato? Il cervello.
1: Mi sono
0: delle fisime negli ultimi tempi.
1: Dina, guardami, mi sono cambiate le gambe.
0: Non è vero. Cosa stai dicendo?
1: Te lo giuro, dal ginocchio in su è cambiato. No, è giù, quello è giù. Dal ginocchio in su.
0: E qual è il cambiamento? Spiegami.
1: È cambiata la forma.
0: E che forma? Da che forma a che forma?
2: A me mi pare sensual.
1: Allora, è diversa, è una forma diversa. È una forma che non riconosco. Adesso fatemi ci affezionare e poi.
0: Vabbè, io ti aspetto satta in qualunque momento.
1: Sì, certo, certo. Vado coi gossip.
0: Mi sono mancati da morire.
1: Parto con una che non ti manca e non ti mancherà mai. Si tratta di Taylor Swift. Che però tra un po' si sposa, quindi ne parleremo tantissimo. La data più accreditata è il 3 luglio.
0: Ancora!
1: Quindi vuol dire che manca pochissimissimo. Ha cominciato a distribuire gli inviti. E pare che abbia invitato William e Kate.
0: William
1: è stato. Allora io non ricordavo, perché io mi ricordo che durante l'ultimo tour William aveva portato i figli e se c'era sta foto di loro nel backstage con Taylor. In realtà lei e William si conoscono dal 2013. Erano a un evento ed erano Taylor Swift, William d'Inghilterra e Jon Bon Jovi. Jon Bon Jovi a un certo punto sale sul palco. Taylor guarda William e gli dice: andiamo anche noi. E hanno cantato tutti e tre, come si chiama? Living on a Prayer. Cioè, Jon Bon Jovi cantava e loro due facevano il coro. Quindi da allora che si conoscono.
0: Che cosa straordinaria.
2: Come ci è piaciuta.
1: Se volete rivedere il video, l'abbiamo persino messo nelle storie di Instagram di Pinocchio.
0: Io e Diego la vediamo in ufficio poco fa, che guardava questa, guardava il monitor con un'aria
2: sognante. Come se fossero le foto del suo matrimonio.
0: No, ma senti, una rivelazione divina. Dall'alto, con una luce negli occhi, no?
2: Di quei... Sembravi una veggente.
0: Ecco, una veggente.
1: Andate a vedervelo.
0: Andate a vedervelo, ragazzi.
1: C'è un'altra ultima ora legata a Taylor Swift, andate a vedere cosa ha fatto il suo fidanzato seduti in prima fila all'incontro di basket New York Knicks e Cleveland Cavaliers. Andate a vedere.
0: Cosa?
1: Si è addormentato.
0: Stanco.
1: In prima fila.
2: Vabbè,
1: ha bevuto capito. Prima la goccia una birra. Lei si vergognava così e poi si è addormentata.
0: Lei si vergognava perché lui ha bevuto la birra?
1: Sì, perché la gente ha cominciato a dire finiscila tutta, finiscila tutta, finisci in italiano.
2: E bevila, bevila, bevila.
1: E poi si è addormentato sulla spalla di lei.
2: Vabbè.
1: Vabbè, questo
0: tutto
1: per
0: su
1: dire.
0: Pinocchio DJ?
1: Sì.
0: Beh, vabbè.

0: DJ, attenzione, sono abbastanza colpita e fortunata perché oggi, giornata del mio rientro a Pinocchio, c'è la consegna del titolo di nuovo bono o bono imperiale ad honorem,
1: sì. Sì.
0: Per un nome.
2: Esattamente. Bernie Martinez Ocasio, sei bono imperiale. Ripeto, Bernie Martinez Ocasio, che è il fratello minore di Bad Bunny.
0: Non ci posso,
2: cioè,
0: credere.
2: Prendi Bad Bunny e fallo più figo se puoi, e hai Bernie Martinez Ocasio. Cioè, con un fare un po' più, perché Bad Bunny è figo, però è...
0: Mamma, l'hai già dimenticato, cioè, no, già mi piace.
1: Sei tremenda.
0: Eri da Bad Bunny, vai. No. Vai. Adesso il fratello, allora prendi Bad Bunny.
1: Allora,
0: sì, dimenticalo, guardi, però.
1: Allora.
0: Prendi Bad Bunny, lascialo. Lascialo con un messaggio
1: dicendo preferisco tuo fratello.
2: Più piccolo. Fratello più piccolo, ha 29 anni, modello. Somiglia tantissimo a Bad Bunny,
0: Però
2: ha un fare più.
1: Ha un filino. Un filino in più di scucchia. Che Bad Bunny non ha. È un po'.
0: Che la scucchia. Maschio.
2: La scucchia a noi piace, eh.
1: Ma piace, vero?
2: Ma certo, un filino in più, sì.
0: Chi siamo, Vale?
2: Noi. non fate parte del gruppo. No, buonissimo modello, ed è modello. Modello.
0: È budello, così dice in Toscana. Sì.
2: È il modello della collezione firmata da Bad Bunny per Zara.
0: Si è tirato sta zappa sui piedi.
2: Tu devi prenderla e farla tua, secondo me.
1: Chi? La collezione?
2: La collezione.
1: Il fratello, la scucchia.
0: No, una bella
1: cosa?
0: Ragazza di nome Scucchia.
1: Pensavo la scucchia,
2: Zara.
1: Capito?
2: La ragazza di nome Zara.
0: Diego, ti devi, uno, fare una scucchia.
1: Adesso.
0: Due, metterti la collezione. Fai tu l'ordine in cui preferisci. E poi fischia forte.
1: Okay.
0: Ora che lo sai fare.
2: Bravo Bernie.
1: Sì, bravo.
0: Siamo partiti forti.
2: Fortissimi.
0: Sì, sì. Mi siete mancati.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ.

0: Kim.
1: Ragazzi,
0: dico solo questo nome. Hai più con migliore memoria di voi due, vi ricorderete.
2: Certo.
0: Quella volta a Los Angeles.
1: Certo.
0: Allora, eravamo noi tre più Lil Kim.
1: Sì.
2: Nuda.
0: Lei portata a braccia, sì, tra l'altro.
2: Sì. Appena uscita, sì, di galera.
0: Sì. Con delle sue amiche enormi.
2: Sì, sì.
0: Vi ricordate la dimensione delle amiche di Lil Kim? Vestite a cerimonia?
1: Questo me sfugge un po'.
2: Vabbè,
0: sì,
2: food,
0: avanti,
2: sì,
0: quei lavori.
2: Ricordo tanto quella.
0: Eravamo ospiti di E! Entertainment.
1: Sì. Non hanno più fatto avere le loro notizie.
0: Hanno chiuso il canale.
2: Hanno chiuso il canale, ma nel frattempo tu hai voluto distribuire.
0: Dopo di noi hanno chiuso il canale.
2: Ricordiamo sempre che tu avevi un abito in lamè, ma con l'intento di distribuire rose alle ragazze coi piedi.
1: L'ho fatto,
0: l'ha fatto.
1: Non mi ricordo se qualcuno le ha prese, però sì, io le ho passate.
0: Eravamo in un bar.
2: Eri molto assertiva nel darle. Puntavi
1: qualcuno era andato da un poliziotto.
0: Da uno sceriffo, con i baffi fighi. Era convinto fosse travestito da sceriffo, tipo un po' alla, come si dice, alla Village People. E invece lo sceriffo con i baffi fighi era vero. E a buscavi.
2: Ciao, no, caro saluto.
1: Oe,
2: oe, sceriffo.
0: Oe. Di che parliamo?
2: Allora, parliamo di una notizia che mi avete tirato in faccia, ma io adesso la darò con... vi sorprenderò.
0: Con onore, sì, la notizia, con onore.
2: La notizia parla di quanto la scienza, ma parlo del MIT, cioè il Massachusetts Institute of Technology.
1: È una delle università più eminenti di tutto il mondo.
2: Grazie Valentina. Si è incaponito negli anni e prove a provare che cosa? A rompere uno spaghetto soltanto in due. Perché l'esperienza di noi uomini e donne di ogni età e genere, comunque intenti a far da mangiare, l'esperienza ci dice che quando rompi gli spaghetti non si rompono in due.
1: Ma a metà o proprio in due? Cioè, rompere lo spaghetto, cioè è impossibile romperlo a metà o
0: cioè
1: proprio in due
0: parti uguali?
2: No, romperlo in due.
1: Ok.
0: Perché si rompe in più parti?
2: Tu volevi dire a metà? Ci tenevi?
1: Volevo chiederti se è impossibile romperlo a
0: c'è
1: metà.
0: C'è del Massachusetts.
1: È una università proprio delle più eminenti.
2: È bella. Si mangia bene lì in mensa?
1: Guarda, sì.
0: No, spaghetti rotti in due, tra l'altro.
2: Spaghetti rotti perché gli non fanno altro.
0: Qual è
2: studenti.
0: La storia? Che tu, se rompi uno spaghetto, ti si rompe in più parti?
2: Si rompe almeno in tre parti.
0: Stiamo parlando di uno spaghetto non cotto, ovviamente.
2: Uno spaghetto non cotto. Gli esperimenti sono stati fatti con lo spaghetto Barilla numero 5 e numero 7, per dire, perché poi la scienza deve essere precisa.
0: Certo.
2: Allora,
0: non è che ognuno prende uno spaghetto diverso.
2: Voi direte,
0: allora,
2: ma che cosa gliene frega? Moltissimo, perché il livello di curvatura e di spezzamento di una entità cilindrica molto lunga e stretta è importantissima, per esempio, nell'architettura, nell'ingegneria urbanistica a grandi livelli. Cioè, si studiano delle forze che sono in gioco, per cui, per esempio, che ne so,
0: terremoti,
2: costruisci dei ponti.

0: che stiano in piedi anche in un'attività sismica o dei grattacieli, insomma, grandi edifici. Quindi in realtà è molto interessante. Naturalmente lo fanno nel micro con gli spaghetti. In realtà...
1: cioè, io quello che ti sto chiedendo è... non lo puoi rompere in due parti, perché nel momento in cui poni una forza, ok, questa, lo spaghetto si rompe in tre o più parti?
0: Sì, a causa, l'hanno capito e l'hanno definito, dello snapback effect, l'effetto rimbalzo. Cioè, praticamente il colpo di frusta. Cioè, tu immagina lo spaghetto che puoi curvare e fai un arco, no?
1: Ma se, ecco,
0: fino a un certo punto.
1: Ecco.
0: A un certo punto si rompe, anche magari in teoria al centro, a metà. Ma cosa succede? Quando si rompe, le due parti ricevono una colpo di frusta all'indietro. Ok.
2: Il rinculo.
1: Quindi nel momento in cui
0: e da qualche parte non regge,
1: l'esperimento
0: si
1: è fatto impugnando lo spaghetto ai due estremi
0: con due morsetti.
1: Non a metà, capito? Cioè non è che lo con le dita attaccate,
0: no,
1: e lo rompi, perché allora lì si rompe.
0: Sì, loro devi prendere con due morsetti, loro lo fanno, ma tu puoi farlo con le tue ditine.
1: Sì.
0: A metà lo curvi.
1: Sì, sì, no, immagino.
2: Il video è su Pinocchio DJ.
0: Sì, abbiamo
1: che
0: messo
1: account straordinario, Valentino.
0: Più di 4 milioni di visualizzazioni, volete non guardarlo anche voi? Cioè, no, però qualcuno ci è riuscito. Questa è la novità. E sono anni
1: ma
0: che ci provavano.
1: Con i Barilla?
0: Ci sono riusciti con una torsione dello spaghetto in un certo senso. Prima torci e poi curvi. Adesso non vi sto a spiegare perché non siete in grado di capire.
2: È vero.
0: Il livello.
2: È vero. Livello. Ma il mito è
1: che io su questa cosa di storcere
0: qua.
1: Gli spaghetti
0: no,
1: mi
0: nel
1: sentivo
0: senso,
1: pronta.
0: Non
1: starei
0: a dare formule, mi fermerei qua. Però sono riusciti. Basta.
2: Bene.
1: E anche questa è fatta.

0: Denver, Denver. Credete Denver?
1: In realtà Denver è un corizzosauro. Noi parliamo dei T-Rex, sono lontani parenti, cioè si somigliano, ma Denver era erbivoro, era vegetariano. Il T-Rex era un feroce carnivoro bipede, alto più o meno 12 metri, con le braccia piccole.
2: Sì, piccoline.
1: Molto forte. Piccoline. Allora la scienza è da anni che si domanda, ma com'è che grande, grosso, e poi quegli arti a cosa servivano o a cosa non servivano? Cioè, com'è che si è evoluto così? E si è scoperto che non è il solo, ma sono tutta una serie di animali preistorici imparentati per questo tipo di conformazione fisica, per cui testa grossa,
2: bocca grande,
1: la
2: testa, scucchia di cui abbiamo parlato poco fa,
1: sì,
2: che qualcuno ha detto, perché forse è un termine dialettale,
1: può
2: la
1: essere.
2: Scucchia è quando hai la basletta,
1: quello.
0: È il mento pronunciato,
2: prognatismo in fuori,
1: la mascella in avanti,
0: è anche un mento proprio
2: è un
0: pronunciato,
2: mento importante,
0: grosso,
2: sì. Si dice scucchia, ecco, quel mento un po' in avanti è grande.
1: Comunque tutta una serie di animali con testa dura, grande e potente avevano le braccia corte. Questo perché il T-Rex, come quegli altri animali, sfruttava la bocca sua per uccidere animali anche molto più grossi.
2: Quindi
1: di lui
2: non aveva bisogno di prendergli a sberle.
1: No, non avrebbe neanche potuto. Magari si trovava di fronte ad altri molto più grossi di lui, avrebbe dovuto avere degli artigli micidiali. Invece con la bocca che si ritrovava faceva tutto a morsi, e le braccia poi con le braccia salutava. Cioè non,
2: qualcuno dice la sbessola.
1: La sbessola.
0: Bello, la sbessola.
1: Bello.
0: E poi la cosa più scomoda è che ti si prude il naso, cioè la faccia grossa, hai un naso grosso, ti prude il naso, ma non,
1: ma non puoi grattarti,
2: ma non è che hai non era il naso, erano buchi sopra, i denti di sopra.
0: Cos'era?
2: Hai in mente che ha un testone, sì. Non aveva il naso.
1: No, aveva delle narici molto grandi.
2: Ma molto grandi?
1: No, piccoline.
2: Allora ragazzi, prendiamo una foto di un T-Rex.
1: Intanto Dani ci scrive: e pensare che le galline di oggi sono i diretti discendenti del T-Rex.
0: Beh sì, gli uccelli si vede tanto che sono ancora dei dinosauri, si vede.
1: Gli uccelli?
0: Eh sì, tutti.
2: Allora il naso, vediamo le narici. Foto, mettiamo immagini.
1: Naso.
0: Rinoplastica T-Rex.
2: No, prova a scrivere al... No, guarda che non aveva delle grosse narici, Vale. Madonna, allora, che bocca, ragazzi.
1: Narici grandi rivolte in avanti e verso il basso, non in alto come nei vecchi film. Così ci dicono.
2: Perché sbagliavano nei vecchi film?
1: Sì. Okay. Il suo naso era celebre per le straordinarie capacità sensoriali. Possedeva bulbi olfattivi enormi che gli garantivano un olfatto finissimo per scovare le prede a chilometri di distanza.
0: Ucci, sento odore di preducci. Sì.
1: Basta. Volete altre sui T-Rex?
0: No,
2: io sono posto
1: a posto così.
2: No, poi per l'amor di Dio, Vale.
1: No, ma non ne ho, per cui o le cerco adesso.
2: Potrebbe essere una cosa di cui poi ci pentiamo.
1: T-Rex. Allora, poteva sgranocchiare ossa con un forza inaudita, vabbè. Aveva una vista d'aquila. Aveva un'ottima visione binocolare, simile a quella dei rapaci.
0: Forse il rapace viene da lì.
1: Può essere. Pesava 7 tonnellate circa. Era abbastanza veloce, non velocissimo. E basta,
2: sì,
1: ragazzi.
2: Perché veloce no?
1: No.
0: È veloce le Velociraptor, se no.
2: Ah già.
0: Per dire.
2: Allora, o sei uno, sei l'altro.
0: Dai, non può essere.
2: Chiudiamo qua, siamo al limite di tutte le cose che ci pentiamo. Vai.

0: 7:51 Radio DJ. In quest'ultimo periodo, che sono un po' ansiosetta, a un certo punto ero in Giappone e sono andata a farmi le unghie.
1: Sì.
0: La tipa che mi ha fatto le unghie, una sandrona enorme, buona, mamma mia, aveva una playlist di jazz, soft jazz cantato da donne. Mi ha infuso una serenità, per cui da quel giorno adesso ascolto sempre solo jazz.
1: Okay.
0: Una deriva strana.
2: Molto
0: strana per me, no?
2: Sì, beh, però si attraversano novità, anche ci sta. In questo momento ti fa star bene.
0: Però sul jazz c'è una notizia interessante.
2: È l'occasione buona, cara Pina, visto che ascolti il jazz, di bere del vino.
0: L'accetto con piacere.
2: Cioè, già lo bevi, però berlo con l'ascolto del jazz migliora la tua esperienza. Hanno fatto,
0: stupenda.
2: Hanno fatto un esperimento che ha coinvolto 250 partecipanti. Noi abbiamo già parlato del fatto che ormai si è capito, i nostri sensi non registrano tecnicamente quello che vedono, ma registrano degli impulsi, che sia la vista, che sia l'udito, che sia il gusto o l'olfatto, registrano degli impulsi che vanno al cervello, che li elabora prima di farceli arrivare a noi. Quindi in realtà c'è di mezzo un lavoro che fa il cervello, fatto di emotività, memoria.
0: Sì, poi mixa i diversi sensi, no?
2: Per
0: esempio,
2: c'è
0: audio e sapore.
2: Per esempio, avevamo parlato, forse
0: gusto, non è sapore.
2: Ne avevamo
0: gusto.
2: Parlato di recente, vabbè, che per esempio l'odore del pane caldo, della pizza, scatena una serie di memorie nel cervello per cui piace a tutti e fa casa.
0: Sì.
2: Allora, il jazz predispone benissimo il gusto del vino, non migliora la qualità del vino, predispone al meglio la tua capacità di gustarlo, per cui se anche il vino non è il top, comunque ti sembra più buono.
0: Ma questo a noi spesso succede.
1: Voglia.
2: È poi com'è quella questione di bere nei bicchieri non trasparenti o bere il vino non nel vetro ma nella plastica, ti sembra meno buono un
0: ma
2: po'.
0: Ma è la verità, sì.
2: Sì.
1: Però
2: sì.
1: Un'enoteca, per esempio, può far tesoro di questa informazione.
2: Per esempio?
0: In un numero incredibile di posti in Giappone, che siano bakery, bar, caffè, c'è sempre il jazz.
2: Io sono d'accordo, tra l'altro.
0: Si sta bene, non so.
2: Piace.
1: E poi è jazz o jazz?
2: No, jazz e pantajazz. Sarebbe jazz.
0: Se tu ascolti jazz con i pantajazz, cosa succede? Questa è la domanda che vi facciamo stasera, Pinocchio. Non dateci neanche una risposta. Vivetevela dentro, perché è difficile.
2: Sì.
0: Prendetevi il vostro tempo.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ.
4: Pinocchio!
0: Allora, andiamo avanti e la Vale ha ancora dei gossip.
1: Sì, partiamo con Henry Winkler, Fonzi. Che...
2: Come sta?
1: Sta molto bene, sta benissimo. Lui tiene un programma su History Channel, nel quale parla di cultura americana.

0: è in uscita un thriller che lo vede interpretare un sindaco corrotto, ma parliamo di lui oggi perché è andato nel suo vecchio college, quello che ha frequentato nel 1967 laureandosi, per fare il discorso agli studenti di fine anno, che ha riscosso tantissimo successo. Il video sta girando in tutto il mondo, l'abbiamo pubblicato anche noi sull'account Instagram Pinocchio DJ,
1: account straordinario.
0: E lui dice, vabbè, lui ha un percorso di studi molto difficile perché la dislessia non era stata riconosciuta, quindi dice io
1: è stato uno dei primi a parlarne.
0: Sì, ho fatto il liceo dove ero considerato tra nel 3% degli studenti con i risultati accademici più bassi d'America.
1: E... Buono, mandi a casa mia sorella, mani basse.
0: Ho fatto richiesta in 28 università americane e poi alla fine sono stato ammesso a questo Emerson College di Boston, che mi ha...
1: Ha creduto in me,
0: mi ha legittimato. E dice: io vivo tenendo bene in mente due concetti, tenacia e gratitudine. La tenacia vi porterà dove volete arrivare e la gratitudine vi farà godere il viaggio, non importa quanto accidentato.
2: Grazie.
0: Dai, carino.
2: No, carino, non è sempre così, non basta per tutti. Devi grazie, bravo.
0: Certo.
2: No, infatti, poi.
0: Infatti,
2: la cosa che mi è rimasta impressa è un canale intero di cultura americana. Quante puntate
1: fa? No, non è il canale, il programma.
2: Programma.
0: Il canale è
1: comunque
0: History Channel.
1: Programma. Cioè, una volta che hai fatto tre cose, di
2: capito?
1: Cosa parli?
2: Quanto dura? Vabbè.
0: Vabbè, comunque
1: devi parlare lento.
0: Standing ovation quando pronuncia: ognuno di voi è potente, alcuni di voi conoscono il proprio potere, altri ne hanno paura, altri ancora non l'hanno ancora toccato, non si rendono nemmeno conto che esista. E voglio dirvi che siete potenti e che dentro di voi c'è un grande dono. Il vostro compito è scoprire qual è questo dono, perché questo mondo ha bisogno di voi. E già
2: carino.
0: Giù tutti. Harry!
2: Vabbè. Chiedi scusa! Perché Fonzi non chiedeva scusa.
0: Ho sbagliato, non riuscivo a dire. Allora, Mick Jagger è a Stromboli da più di 3 settimane. Da quando tu sei andata in Giappone? Mick Jagger è andato a Stromboli perché sta girando il nuovo film di Alice Rochwatcher. Rotowash. Dai, non lo so dire.
2: Tutto con le K.
0: Rockwacker.
2: Brava.
0: Che mi piace tantissimo poi lei, ma ha un cognome proprio che cozza con il mio pronunciare. E sta facendo...
1: Vedrai domani, la puntata di domani sulle pronunce. Vedrai, ma non voglio dire niente.
2: No, infatti.
0: Si sta divertendo molto, sono un bel gruppo. C'è un sacco di gente famosa che sta recitando in questo primo film in lingua inglese per la regista 2 volte premiata a Cannes.
2: Sì. Se vai in ballotta a Stromboli ti diverti perché è tutto lì.
0: L'altro giorno festeggiavano il compleanno di Josh O'Connor. Mick arriva ed erano al bistro La Libreria. Mick dice: dai, zitti, mettiamo questa. E ha messo Dancing Queen degli ABBA.
1: Non ci credo.
0: Ha fatto un bordellone. E sono arrivati i carabinieri. Eccola. Più forte, diceva Mick. Sono arrivati i carabinieri.
1: Che poi sono infatti sull'isola.
2: Ma poi Dancing Queen non è neanche una roba che dici.
0: No, infatti.
2: Vengono giù i muri.
0: Gli hanno fatti smettere. Il sindaco di Stromboli si è scusato. La libreria e il bistrò non ci voleva credere, ma così è stato. Perché qualche vicino di casa si è lamentato.
1: Ha detto, vabbè. Che era?
0: No, era prima di mezzanotte.
2: Dai.
1: Dai, allora vuoi proprio rovinare la festa.
0: Un po' sì.
2: Basta feste. Mick Jagger.
0: Miley Cyrus ha ricevuto la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame.
1: E voi contenti?
0: Perché ha lasciato un segno indelebile nell'industria dell'intrattenimento. Che
1: vabbè,
0: piaccia
1: dai,
0: o no,
1: ma no,
0: così
1: sta,
0: è stato.
1: Ma sì.
0: Chiudo con 3 notizie cinematografiche. La prima, che stanno realizzando uno spin-off di Grey's Anatomy ambientato in Texas. La seconda è che Emily in Paris chiuderà con la stagione che stanno girando adesso, la sesta, basta, è l'ultima.
2: Basta.
0: La girano sicuramente a Paris, ma molto anche in Grecia. E l'ultima che... Rimanendo in tema a Parigi, il furto del Louvre, il furto del secolo, quello avvenuto qualche mese fa, diventerà un film adattamento di un libro.

0: inchiesta che però ancora non è uscito. Cioè il libro inchiesta esce tra due giorni.
1: E hanno già comprato i diritti.
0: Già letto Romain
1: hanno già rubato tutto.
0: Hanno già rubato tutto. Già rubato tutto, comprato, riadattato, tra poco lo girano.
1: Lo girano prima che esca il libro. Sì. Questa, questa è tecnologia applicata.
0: Lo so, lo so.
1: Svelte!

0: È troppo maschio.
1: Basta, basta, fai male.
0: Basta, Pina, basta. Allora, adesso
1: con
0: vi porto,
1: le emorroidi, no,
0: adesso vi porto con me nello spazio, oltre l'atmosfera, a sentir che odore c'è.
1: Bello.
0: Papà! Perché? Allora, l'universo, noi siamo veramente quel miracolo.
1: L'universo trova spazio dentro me, eh?
0: Bella, mi è piaciuta.
1: Bella, una canzone.
0: Certo, certo. Sì, sì, mi è piaciuta la citazione adesso.
1: Noi
0: che siamo questa polvere di miracolo, no? Che permette la vita fragile come la nostra, che non sopravviverebbe un secondo fuori dall'atmosfera.
1: Certo.
0: L'universo buio, siderale. Allora, in teoria non è un luogo che genera odori, perché non è possibile, ma... E dai, tutte le persone che hanno partecipato alle missioni spaziali, rientrando con le tute quando uscivano dalle
1: missioni esterne,
0: dalle cose orbitanti, come si chiamano? Dalle navicelle orbitanti, rientrando.
1: Sì, si chiamano passeggiate spaziali,
0: sì,
1: no?
0: Poi andavano fuori a riparare, a far cose. Comunque,
1: sì,
0: rientrando in quella gabina a metà tra il fuori e l'interno dove si può vivere, dagli astronauti possono vivere perché è pressurizzata, eccetera. Ma che, senti che odore? Perché?
2: Ah, le tute puzzavano.
0: Le tute non puzzavano.
2: Non è che puzzano. No, avevano un odore.
0: Un odore difficile da descrivere. Diciamo così, dovete immaginarvi come si fa con gli odori, una specie di ventaglio. Allora, dentro c'era un intenso metallico. Ok?
2: Sì.
0: Un po' ozono forse, sapete quando sta per piovere, quell'odore lì pungente. Un po' polvere da sparo,

0: un po' pietrosa,
1: terra dopo la pioggia,
0: quello che è l'ozono. Oppure qualcuno diceva addirittura, ma a me mi ricorda la bistecca alla griglia.
2: Ah, beh, c'è sempre della componente di bruciato.
1: Sbruciacchiato.
0: Allora gli astronauti si sono messi a capire perché naturalmente non è l'universo che odora, ma sono le particelle che si depositano sopra le tute spaziali. E quindi dipende molto dagli elementi chimici.
1: Anche perché poi le tute spaziali sono cambiate nel tempo, quindi non è che è una cosa che dipende dalla tuta spaziale, se tutti hanno riconosciuto più o meno quell'odore lì.
2: Sì. Che capito? Definisce un ascoltatore.
1: Perché se porti i miei vestiti, san di mio.
2: Sì, di buono.
0: Di buono, sì.
2: No, l'odore spaziale, l'ascoltatore dice praticamente l'odore del garage di mio nonno.
0: Per esempio. Che comunque
1: l'odore del garage di Ale, del nonno di Ale.
0: Il garage di tuo nonno è un piccolo cosmo, in effetti. Però, insomma, hanno capito che ovviamente l'universo è pieno di reazioni chimiche, di sostanze chimiche, che quindi producono odori che noi sappiamo.
1: E che poi bruciano, eh.
0: Per esempio, il solfuro di idrogeno, che è presente nello spazio in alcuni pianeti, eccetera, odora un po' come le uova marce. L'ammoniaca, l'odore pungente, la formaldeide è un altro odore. Il cianuro di idrogeno, sostanza tossica, ma un odore dolciastro, quindi un po' ti inganna. Quindi hanno fatto un gioco e hanno immaginato che odori tu possa trovare. Immagina di prendere una navicella spaziale veloce e dire: atterriamo su Venere e Urano, che odore c'è? Uova marce. Molta presenza di composti solforati. Marte, anidride carbonica e zolfo e acidi.
2: Non buono.
0: Quindi odore secco e acre, quasi desertico. Titano, la luna più grande di Saturno, contiene benzene. Per cui tipo è come andare a far come andare.
1: Bello.
2: C'è chi piace.
1: A me piace.
0: Per dire, no? Quindi, diciamo, è una cosa nuova. Più si va nello spazio, più si fanno esperienze umane. E quindi anche questo genere di sensazioni entreranno
1: poi
0: nella,
1: raccontate,
0: nell'esperienza.
1: Certo.

0: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
1: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18, con Neffa.
2: Oggi non c'è sole intorno.
1: Frankie High Energy.

0: tu che sei un po' lo storico, scusami, sì. Matte, era Billie Eilish o Olivia Rodrigo che non compiva mai 18 anni?
1: Billie Eilish, era Billie Eilish,
0: che non diventava mai grande.
2: Sì. Ma certo.
3: Era sempre piccola.
0: Ma pure questa ha cominciato che era preadolescenziale, forse, a scrivere canzoni e a cantare. Adesso che è già in giro da un po', ne avrà tipo 21.
2: Sì.
0: Ed è
2: sì.
0: comunque più vecchia di Kimi Antonelli.
3: Beh,
2: davvero?
0: Eh beh, Kimi Antonelli 19, amico.
2: 19 anni.
0: 19 anni.
2: Quello che litigava ieri col suo compagno di squadra, tic tuc, di cui io prendevo le difese di Kimi.
0: Di Kimi, perché
2: odiavo
0: piccolo.
2: Quell'altro. Sì, perché si permette di non farlo passare?
0: Ho capito, perché stanno gareggiando.
2: Che se si toccano va tutto a carte 48.
0: Ieri ha stabilito l'ennesimo record Kimi Antonelli, la differenza maggiore di età fra il pilota che vince una gara e quello che arriva secondo. Adesso io non so chi si sia
3: ho capito, ma
0: chi
3: si
0: sia occupato
3: è?
0: Di questa cassa. Vabbè, di statistica, però è bello, cioè. È la prima volta che la differenza fra il primo e il secondo è di 21 anni e 229 giorni, perché Hamilton è ultra quarantenne e lui non è ancora ventenne, capito?
3: Beh, te ne dico un'altra, il suo è il caso di maggiore distanza da un altro pilota della Formula 1 che si chiama Kimi, sempre in termini di età.
0: Cioè, due ce ne sono stati.
2: Ma come maggiore? Vabbè. In che senso maggiore
3: non
2: distanza?
3: Non ci sono altri con più distanza essendo piloti di Formula 1.
0: Vattene via. Ma mi chiedevo, visto che l'età di Kimi è appena e barely illegal per avere una macchina
2: già,
0: vera, ok?
2: Sì, già.
0: Lui sarà a che età avrà cominciato a pilotare? A 10 anni?
2: 3, 12?
0: Anche prima, sì. Anche
3: 7,
0: prima.
3: 8, 8
0: con i go-kart.
3: E poi col nonno sulle ginocchia, nei parcheggi.
0: Quando aveva tipo 14 anni avrà avuto la macchinina?
3: No.
2: Perché la macchinina quella dei parioli, diciamo.
0: Sì, ma anche quella di Corso Vercelli.
2: Certo lui, sì.
0: Perché
2: certo,
0: io li vedo i ragazzini con la macchinina e non mi sembrano dei Kimi Antonelli.
2: No, per niente.
0: Hanno in comune il berretto.
2: Sì, no, però
0: guidano col berretto per far capire che loro sono vecchi, no? Sì. Perché gli hanno detto guarda che i vecchi guidano col cappello.
2: Sì, metti il cappello.
0: E allora se lo mettono anche loro, ma non li vedo mai tanto sicuri.
2: No,
0: No
2: sono abbastanza anche perché sono terrorizzati dall'esame che hanno fatto, perché l'esame dello scooter poi è selettivo tanto quanto.
0: Sì, però io immaginavo che una volta che hanno quattro ruote sotto il sedere si sentano un po' aggressivi. Qualche volta lo sono.
2: Sì, ma raramente.
0: Ma sarebbe

0: dirti che Milan Cagliari è finita, no? Perché ti ho visto che stavi smanettando col telefono, magari pensavi ci fossero dei supplementari.
1: C'è una notifica, è arrivata una notifica.
2: Dico solo una cosa.
1: Sì.
2: Paolo Maldini. Basta, non dico nient'altro.
0: È come alla Juve che dicono Del Piero, come bastasse
1: allora,
0: questo.
1: Allora, primo turno Milan.
2: Il disastro è partito da lì.
1: Primo turno Milan Hoffenheim, che è una squadra tedesca qualificata per l'Europa.
0: Sì.
1: Secondo turno.
2: Sì, c'è anche una squadra di che è dalla Serie B, è andata dalla Serie B di una
1: Milan Torrense, che è del Portogallo.
0: Urca.
1: Ho cercato quelle meno conosciute. Per...
0: Beh, ma guarda che non fai fatica a trovarle.
1: Juve Bournemouth.
0: Bournemouth. Sì, che è la squadra più impronunciabile del mondo.
1: Esattamente.
0: Credo si dica Bournemouth.
1: Bournemouth.
0: Qualcosa
1: sì,
0: del genere.
1: Sì.
0: Che noi abbiamo sempre preso in giro perché galleggiava fra la Premier e la Championship e quest'anno è arrivata appunto sesta
1: all'Europa League.
0: All'Europa League. Vabbè, Kimi Antonelli è stato assunto dalla Mercedes a 11 anni.
1: Caspita, cosa vuol dire vederci lungo?
3: È stato assunto nel senso che dicevo tu sei nostro, non ti far venire strane idee, per ora continua a fare
0: la
3: scuola.
0: Sì, è vero che gli hanno detto corri in Formula 1, però l'hanno diciamo gestito, gli hanno costruito loro il percorso, è veramente costruito in laboratorio quel ragazzo.
1: Beh, senti, per sapere, poi cominciamo il programma, lui è italiano, cioè è italiano, proprio italiano, cioè
0: italianissimo, posso tifarlo? I suoi familiari lo chiamano Andrea, ti ricordo
1: sempre. Sì, ho visto che c'è.
0: Siamo noi che facciamo gli esotici, lo chiamiamo Kimi, che è il suo nome, ma è il secondo, credo.
1: Bravo.
0: Bene, caldissimo, settimana...
1: Linus, si può dire che ci siamo
0: H non mi vengono.
1: Lo so. Si può dire che ci siamo salutati in primavera e ci rivediamo d'estate.
0: Porca miseria,
1: una roba incredibile.
0: E secondo me se ci salutassimo oggi e ci rivedessimo fra una settimana ci ritroveremo in autunno.
1: Ma potrebbe
0: perché
1: essere.
0: Perché pare che la botta di caldo dovrebbe un po' attenuarsi con il fine settimana. Pare da queste parti.
3: Giustamente
0: però...
3: vicino al ponte fastidio,
1: no,
3: brutto
1: diventa normale. No.
0: Molto caldo, domani, dopodomani ancora più caldo. Pensa che c'è gente che dorme con la trapunta.
3: Io con la trapunta.
1: Ma tu trapunta la chiami.
3: Io ho l'assetto di dicembre. Dicembre è piumone pesante. Marzo è una trapunta che tiene molto caldo. Soprattutto in questo periodo dove il mio sonno è un'esperienza di premorte.
0: Provato, mummificato, ragazzo. Sì. Ex ragazzo.
1: Ti sei perso una cosa. Il suo sonno è un'esperienza di premorte. Perché?
0: Per quello che dico mummificato.
3: Perché perdo i sensi. Fa talmente caldo che le funzioni vitali.
0: Ma perché lo fai?
3: Per disperata ragazza mia.
0: C'è qualcosa che non ci racconti.
3: No.
0: Tu devi essere invaghito di un eschimese.
3: No,
0: sai da quanto tempo, tra l'altro?
1: Da quanto? Da un mese.
3: No, io devo avere enormi problemi di circolazione di notte emergono e quindi ho freddo.
1: C'è chi ha via destra e chi ha via gamba.
0: Io li trovo i pazzi.
1: Eh, c'è,

0: io condivido la vita con i pazzi.
1: Tu li attiri molto, sì, sì, basta guardare la frequentazione che abbiamo da 30 anni.
0: Caldo anche a Parigi, si prevede che il debutto di Sinner sarà un po' complicato.
2: Tormentato,
0: per questo
2: sì.
0: vi chiedo, la Terra Rossa fa venire su caldo?
1: Sì. Beh,
0: perché per esempio
1: sì.
0: A me piace andare a correre al Parco Sempione.
1: Sì.
0: Non mi piace andarci quando fa caldo, perché la terra battuta ha una specie di polverina
2: sì.
0: che ti toglie il respiro.
2: Te
0: un po', no?
2: Ti dico cosa fanno. Loro a un certo punto, i direttori di gara, non so, incaricano qualcuno
0: con
2: di andare a bagnare.
0: Dell'acqua, sì.
2: E questo succede ogni game, ogni cambio.
0: Davvero?
2: Sì, perché se fa molto caldo, poi si alza la polvere. Ma quello che succede è che quell'acqua che serve per fermare la polvere.
0: Ma poi diventa mattone,
2: no,
0: diventa argilla.
2: No, evapora e fa caldo.
1: Linus, sì. Linus, sei mai stato in una sauma? Dentro la sauma ci sono quei sassi ardenti.
0: Ah sì, certo.
1: I sassi ardenti. Beh, e quanto Fernando, che è il mio fidanzato, butta il secchio d'acqua sui sassi
0: sul vapore. Viene
1: sul vapore e la temperatura aumenta.
0: It's getting hot in here.
1: Aumenta. E lì è il momento di agire.
2: In mezzo al vapore.
0: Certo. Mi piacerebbe tanto sapere qual è il nome del club che frequenta Cristiano quando va a fare la sauna.

0: aspettava il muratore che stava rifacendo la facciata di casa mia.
1: Certo, perché ha altri problemi, di certo non di ricordarsi il testo della canzone.
0: Però mi piaceva molto che Tropicana fosse diventato per
1: Pellicana, certo.
2: Hai pure detto,
0: era lui il muratore in persona. State ascoltando Radio DJ, salutiamo la colonia di ascoltatori italiani e DJiani. Si può dire DJiani? Che brutto.
1: Bruttissimo.
0: Che però sono di stanza a Londra,
1: okay.
0: Dove la temperatura in questi giorni è intorno ai 34 gradi e se fa caldo qui fa caldo anche lì, ma noi qui siamo un pochino più abituati, no?
1: Certo.
0: Lì già 25 gradi è qualcosa di strano, 34 è terrificante. Oggi è festa a Londra.

0: Londra e sono tutti nei parchi a fare
1: a pieti nuti.
0: Anche
1: sono
0: non
1: a pieti nuti, sì. Perché l'alta pressione, questa qua che stiamo vivendo, ha il suo epicentro tipo tra la Germania e la Francia, sì, ma nel nord.
0: Nel centro dell'Europa?
1: Centro nord. A noi ci arriva un po', ci lambisce. Infatti devo dirvi una cosa, sono Alessandro Farolfi, non sono Vercellone.
0: Già alle 10 comincia quello.
1: Ecco, che è giù a Pantelleria e la temperatura è normale, cioè ci sono 20 gradi, 22, 23, così.
0: Cioè è normale, questo è un anticiclone africano e sarà caldo anche lì.
1: Eh no, insomma. Perché ha preso l'ascensore, è andato in su, ha preso l'ascensore.
0: Ha preso il deltaplano.
1: Esattamente.
0: Senti, a proposito di caldo che dà alla testa, ieri leggevo una statistica, una persona su 6 su questo pianeta ha problemi di salute mentale. 1,2 sì, miliardi di persone sul pianeta Terra, insomma uno ogni 7 grosso modo.
1: Tantissimi.
0: Ovviamente la colpa con chi ce la si prende? Sempre col telefono.
2: Coi social.
0: Sempre coi social. Diciamo, che hanno sicuramente un ruolo importante.
2: I matti c'erano pure prima dei social.
0: Ma non ho detto i matti. Problemi di stress, problemi di ansia, problemi di paure.
1: Non ha aiutato, ecco. Di sicuro non ha aiutato.
0: Sì,
1: ecco.
0: Sì. E c'era un'altra statistica che girava ieri, quello del numero dei messaggi ricevuti diviso in fasce di età. Mm-hmm. Le due estremità ovviamente sono quella che in maniera, diciamo, moderna viene definita Gen Z, no? Cioè quelli che hanno meno di 20 anni, insomma, gli adolescenti,
1: sì.
0: Che ricevono mediamente 140 messaggi al giorno, 140 notifiche, perché i messaggi sono una cosa, la notifica è un'altra, no?
2: Sì,
0: più o meno. Insomma.
2: Sì, sì, sì, la notifica può non essere un messaggio, però 140
1: sono tantissimi.
0: 140 al giorno, mentre gli adulti, cioè noi più o meno, insomma, una ventina.
1: Sì, e questa è la media. Questa è la media, mediamente, vuol dire che c'è...
0: La figlia l'alza tantissimo.
1: Ma sicuramente, perché se tu tieni le notifiche di Instagram, TikTok, dei gruppi WhatsApp, cioè non archivi niente, non spegni niente... È un disastro,
2: sì, sì,
1: è un
2: continua sollecitazione che non ti fa mai posare l'attenzione.
1: Esattamente, l'abbiamo detto molte volte, il cervello umano si è evoluto nel corso di centinaia di migliaia di anni, 500.000 anni, una cosa del genere. Ecco, quest'ultima parte è una cosa che sta durando da 5-6 anni.
0: Diciamo 10.
1: Quindi dire che non siamo pronti è estremamente riduttivo.
0: Sai qual è il problema? Cioè... Che non si vede la riva.
1: No!
0: Non a Raffaella Riva, quella del gruppo italiano.
1: No,
0: non si vede la fine di questa cosa. Perché siamo ancora in mezzo al mare e comunque tu guardi in giro, non vedi nessuna scialuppa di salvataggio.
1: Sì, anzi, vedi persone a capo chino.
0: Moriremo di questo.
1: Forse sì, ma noi, come si dice sempre in questi casi, diceva la mia mamma, io la mia vita l'ho fatta.
0: Insomma, ancora un po' di cose da fare.
1: Non c'è dubbio, tipo fare 15 km sabato e 75 di domenica. Io pensavo a te, dicevo, vabbè, morirà, però muore contento, dai.
0: No, ho sbagliato il percorso.
1: Direi.
0: Non avevo calcolato che il Naviglio è bellissimo, ma non c'è neanche una foglia di verde, vero?
1: Ti lamenti del Parco Sempione, della sabbietta.
0: Sì, che non sono più abituato. Sai che non facevo 15 km di corsa dal 2014.
1: Ci credo.
0: Sono passati 12 anni.
1: E sei ancora vivo, che è già una notizia.
0: E domenica prossima riprovo. Così magari...
1: Ma li fai al Bosco in Città, ce l'hai di fronte.
0: Sì, o addirittura vado al Parco di Monza, che è il mio posto preferito. Se poi mercoledì mattina non ci dovessi essere, venitemi a cercare sotto qualche frasca, insomma. No?
1: Magari... Perché mercoledì c'è il picco di temperatura.
0: Sì. E martedì invece non siamo in... È come il ponte di Brooklyn.
1: Bravo.
0: Il codice Verrazzano.

0: scena che c'è un video, c'è una foto, c'è un servizio di giornali su Harry Styles e tutti che dicono, ma cavoli com'è stiloso, è grazie a cazzo.
1: Si chiama Styles, cioè, di cognome, è obbligato ad esserlo. Io ero molto preoccupato.
0: E nei cromosomi proprio.
1: Sì, ero molto preoccupato e lo sono ancora, perché ha ancora 5 date ad Amsterdam. Tutto pieno.
0: Hai paura che prenda delle brutte abitudini?
1: Caldo, che prenda caldo.
0: Io ho paura che andava in quei negozi lì,
1: quelli in coffee
0: shop, che vendono le sigarette, oppure quelli con le vetrine strane.
1: Con le prostitute.
0: Soprattutto io avrei paura che lui noleggiasse una macchina e poi la parcheggiasse.
1: Perché te la portano via lì?
0: No. Una delle cose che girano abbastanza, che si possono incontrare sui social.
1: A te sono una delle 20 notifiche che ti arriva al giorno?
0: No, questa non è una notifica, però scorri le incontri.
1: Okay.
0: Sono i parcheggi degli amsterdamesi.
1: Ok, che è un po' quasi come dire DJ Hans.
0: Esattamente, che spesso hanno come spazio soltanto la riva verticale del canale.
1: Sì.
0: Cioè la strada, lo spazio per la macchina e l'acqua.
1: Sì. Quindi, come Navigli, dove sei stato tu a morire di caldo.
0: Sì, però lì non si può neanche passare con la macchina, oltre che non si può parcheggiare. Vedi, quando scendi, se fai un millimetro di troppo, finisci nell'acqua.
1: Certo.
0: Pensa a parcheggiare con quella lì. Ho visto una signora là l'altro giorno qui davanti.
2: Ma vanno in terra? Cioè finiscono in acqua?
0: Ogni tanto qualcuna. Ma in ogni caso, anche se non ci finisci, che paura.
1: Non so se l'ha già detto, forse sì. Cioè è bordo fiume, bordo canale, ma non c'è il parapetto.
0: Sì.
1: Quindi tu parcheggi.
0: Perché il parapetto ruberebbe dei centimetri utili per parcheggiare, capito?
1: Quindi tu esci, apri la portiera e sei praticamente nel vuoto. Sì. Nel vuoto, perché c'è il... E però ti aggrappi tipo Spider-Man e riguadagni la vita.
0: E pensa, questo succede magari quando il parcheggio è libero, no? Quando hai spazio davanti e dietro. Ma se lo spazio è contato, hai voglia a fare le manovre bene, insomma. È una roba da terrore. L'altro giorno stavo raccontando, mi sono fermato qui di fronte, non mi ricordo, forse stavamo andando a pranzo e mancava qualcuno del gruppetto. Ed è arrivata una signora che ha individuato un bel posto davanti alla radio proprio.
1: Ah, okay.
0: E ci stava comoda con una macchina medio piccola, una punto, una uno, esistono ancora?
2: Quel
0: genere di grandezza di macchina, una signora piuttosto anziana che mi ha fatto anche un po' tenerezza, era molto, molto distinta.
1: Il Linus dice esistono ancora, non perché snob, perché adesso ci sono le quaracu. Ah, guarda, ha parcheggiato una svenugli. Voi vedete
0: mai. Ma l'hai vista la nuova Gongli?
1: Le cibucci,
0: le quapac,
1: le clacluzzi,
0: le scaccaroz,
1: le quacritz.
0: Vabbè, questa era italiana, credo, ed era una macchina abbastanza classica. Probabilmente ce l'avrà da tanti anni, quanti ne ha lei, che ne avrà avuti almeno 85. Sì. Però poi quando è scesa dalla macchina, molto distinta.
2: Gagliarda.
0: Molto gagliarda. E l'ho ribeccata anche quando stava andando via. Beh, insomma, è arrivata e la macchina e il posto era contromano rispetto a lei.
1: Aia,
0: ma
1: male.
0: Ovviamente se ne è strafottuta.
1: Male.
0: È entrata ed è cominciato un valzer di manovre avanti indietro, finché ha deciso che se ha rotti i coglioni e l'ha lasciata di traverso col culo che era praticamente in mezzo alla strada e il muso appoggiato addosso a quella davanti.
1: Giusto.
0: Dietro c'erano ancora 2 metri, però è scesa col bastone e è andata via.
1: Brava.
0: Con la faccia del tipo e provate a dirmi qualcosa.
1: Vedete questo bastone dove finisce?
0: Vorrei vedere quella lì ad Amsterdam.
1: Ah, no, certo.
0: Sai dove finisce?
1: Sarebbe l'ultimo suo parcheggio
0: nel canale.
1: Certo.
0: Caldissimo anche qui a Cork, scrive Raffaele, il nostro inviato irlandese. La massima prefissa per oggi è 24 gradi.
1: Beh,
0: caldissimo,
1: che per loro è torbido.
0: E per domani 26. Da queste parti quando il termometro supera i 20 gradi fanno i servizi al TG irlandese come quando ce ne sono 40 in Italia. E sabato a Bologna si è svolta la Stra Bologna Scuole, che è una gara di corsa fatta per gli studenti delle scuole elementari, con le finali di velocità sui 30 metri. La sorella di Kimi, Maggie.
1: La piccola Maggie!
0: È arrivata prima.
1: Grande!
0: È un difetto di famiglia.
1: È una famiglia così.
3: DJ, DJ, chiama Italia.
4: Radio, DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanitag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: L'Urisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite L'Urisia, tempo speso bene.
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: Allora, quando Notorious cantava questa canzone era un bambinone di 20 anni. Letteralmente, era un bambinone, perché in tutte le sue biografie, ce ne sono mille anche in video, con delle immagini sempre brutte. Perché diciamolo, Matteo, tu che sei l'esperto della televisione qui dentro dal punto di vista fisico,
1: sì.
0: Cioè l'esperto della televisione...
2: Naturalmente.
1: Lui la fa, io la guardo.
2: Bravo. Tu l'aspetti, chi la fa l'aspetti.
0: No, tu non è che la guardi, tu sai che mezzi vengono usati.
1: Certo.
0: Perché le cose vecchie in bianco e nero di Fred Astaire sono bellissime e le cose vecchie colorate degli anni 90 fanno schifo spesso? Perché è una questione di compatibilità dei mezzi?
1: Allora, innanzitutto il bianco e nero era in pellicola e quindi ha un contrasto,
0: certo, certo,
1: e una caratterizzazione, qualità, estremamente,
0: sì,
1: riconoscibile. E molto spesso i colori che noi abbiamo importato dagli Stati Uniti per colpa di un cambio di standard,
0: Secam.
1: Secam è francese, NTSC è quello, okay, americano, aveva i colori molto pompati.
2: Sparati,
1: e
2: sì,
1: anche noi, importando da lì le pellicole, Happy Days era rossissimo, bluissimo,
0: certo,
1: giallissimo. E quindi quella roba lì ci sembra.
0: Perché quando c'è un documentario
1: che
0: affonda le radici appunto nella storia degli anni 80-90, è sempre brutto da vedere in televisione. Mentre invece quando vedi le cose vecchie, sì, però probabilmente Fred Astaire era tutta televisione e quindi tutta pellicola.
1: Sì.
2: Tutto,
1: quindi,
2: cinema, quindi tutto
0: cinema, sì, sì, sì, sì, o televisione, sì, o cinema.
2: Sì, comunque questo Notorious B.I.G.
0: Era un bambinone, era,
2: sì,
0: un bambinone che fino a 17-18 anni veniva controllato da sua mamma. Lui poteva stare soltanto nel portico sotto casa sua a Brooklyn, e la mamma, quando non era al lavoro, era sempre al balcone che guardava. E se lui si allontanava verso Fulton Street, che era la casa, la via dei tossici, la mamma lo cazziava,
2: lo chiamava,
1: gli tirava una scarpa dalla finestra.
0: Sì, sì, sì. E se fosse ancora vivo adesso avrebbe tipo 53-54 anni
2: e userebbe l'Ozempic
0: perché
2: sarebbe magro,
0: ma magari
2: triste,
0: avrebbe fatto una buona dieta, avrebbe iniziato a correre, avrebbe corso il passatore magari questo fine
2: sì,
0: settimana.
2: Ah sì, già, ci ho pensato.
0: Tu che ne sai?
2: Ci ho pensato con i matti, l'hanno fatta, sì, evidentemente sì.
0: Sì, sì,
2: certo,
0: sì. Potete fare un saluto a Roberto, dice Valentina, e dirgli sono orgogliosa di te perché ha terminato il passatore, una corsa di 100 km che parte dal centro di Firenze e arriva a Faenza.

0: Brando, l'attore, no? Marlon.
1: Proprio lui, caro Linus, di Radio DJ, che è l'emittente che state ascoltando, a voi ben nota.
0: Allora, ma la cosa che Ballanzasca voleva rapire Van Basten?
1: No, è vera?
0: Allora, è una storia un po' articolata.
1: Cioè, un tardivissimo Ballanzasca, Ballanzasca
0: sì,
1: tardivo.
0: Sì, sì, sì, in carcere, fine anni 80, sì. Van Basten cos'è? Fine anni 80, giusto?
1: Anche anni 90,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: anni 90,
0: sconfinando forse. Anche negli anni
1: sì.
0: 90.
1: Sì, sì, sì. Lo so perché non andavo più allo stadio. Perché il Milan era troppo. A un certo punto non ho più seguito il calcio. Dal nervoso.
2: Guarda come si ribaltano.
1: Ma guarda che incredibile, eh? È incredibile.
0: Allora, nei giorni scorsi a teatro, a Milano in particolare, sì. Ma forse è una cosa che gira, c'è stato lo spettacolo di Giampaolo Manca, detto anche il Doge. Il Doge, perché ovviamente il Doge era il re,
2: un
0: diciamo, della regia. No, è uno spettacolo a teatro questo. È uno spettacolo a teatro.
1: Ok, ok.
0: Il Doge significava appunto l'imperatore ai tempi della Repubblica Veneziana. E lui era il capo della cosiddetta mala del Brenta.
1: Certo.
0: Okay, la mala vita veneta, quella poi di Filippo Maniero, insomma, di tantissimi altri.
1: Felice Maniero.
0: Felice Maniero, c'hai ragione. F. Maniero.
1: Sì, vabbè.
0: Franco Maniero.
1: Perché i balordi sono uno dei miei argomenti preferiti.
0: Ok. ha 72 anni questo Doge, Giampaolo Manca. Ha passato metà della sua vita in carcere. Sì. Metà della sua vita. Adesso è un uomo libero. Ha una compagna che di mestiere fa la regista, si chiama Gianna Isabella Magliocco, e insieme hanno scritto.
1: Cioè, già il soggetto, la regista ha già.
2: Si sono fidanzati proprio.
1: È bellissimo.
0: E insieme hanno scritto appunto prima questo docufilm e adesso fanno uno spettacolo a teatro che l'altro giorno era in un teatro milanese. Il Doge, ritratto di una redenzione.
1: Ok.
0: Giocando con il termine redentore.
1: Ah, certo.
0: Che è una roba sempre veneziana.
1: Cosa c'entra Ballanzasca?
0: Che sono stati in carcere insieme, nello stesso carcere, Giampaolo Manca, il Doge e il Bel René. Tanti anni fa. Primi anni 90. E il Bel René gli ha raccontato che per un certo periodo avevano pensato, lui e i suoi uomini, quando era fuori dal carcere, di rapire Marco Van Basten e chiedere un riscatto. Dopodiché non l'hanno fatto, senti, questa è la parte più bella, perché essendo milanista Ballanzasca, non voleva fare un favore all'Inter.
2: Perché gli toglieva uno forte.
0: Gli toglieva quello più forte e quindi avrebbero fatto un favore all'Inter.
2: Avrebbe potuto rapire uno dell'Inter.
0: E ma evidentemente non ce n'era uno.
1: Gli faceva un favore. A quei tempi lì gli faceva un favore.
0: Per il motivo di cui sopra, che Nicola non andava più allo stadio,
1: Manicone.
0: Evidentemente la squadra non aveva dei grandi campioni.
1: Se rapiva Manicone, forse, non lo so.
2: Anche Manca era tifoso dell'Inter.
0: Anche
2: del Milan,
0: tutti e due. Per quello che andavano d'accordo, lui e Ballanzasca.
1: Però uno della banda di Ballanzasca, Tino Stefanini, è tifoso dell'Inter.
0: Almeno uno.
1: Uno, certo.
0: Beh, insomma, tra le cose che ha raccontato è che durante la sua latitanza, quando era molto molto giovane, andava anche allo stadio a vedere la partita.
1: Caspita.
0: E dice di essere andato allo stadio a vedere Milan-Cagliari, come ieri.
1: Ah, già, certo.
0: C'era Milan Cagliari, chissà se ieri sera è andato a rivedersela. Perché adesso c'ha 72 anni. E
1: quale sarà... Milan Cagliari?
0: Allora lui dice: Milan Cagliari 2-2, doppietta di Riva. Abbiamo controllato, grazie ormai all'intelligenza artificiale, si trovano
1: o
0: velocemente
1: Google,
0: queste
1: certo.
0: informazioni. O Google, ci sono stati due Milan Cagliari finite 2-2, una nel 72 e una nel 73, in entrambi i casi con doppietta di Gigi Riva.
1: Esatto. 4 novembre 73, secondo
2: 14
1: Google.
2: Maggio 72, secondo Gemini,
1: che
2: poi
1: è sempre di Google.
0: Esatto. La cosa divertente è che la partita veniva trasmessa anche in televisione. Se siamo negli anni 70, secondo me in realtà hanno trasmesso il secondo tempo tra le 7 e le 8 in bianco e nero.
1: In bianco e nero, bravissimo.
0: E lui dice che lo avrebbero visto in televisione.
1: Ti aggiungo un particolare veramente.
2: Era scampò però.
1: Come?
2: Lo inquadrarono ma non lo beccarono poi.
1: Davvero?
2: Sì, lo arrestarono 20 anni dopo.
1: Ma tu pensa che roba.
0: Il primo reato di Ballanzasca fu a 7-8 anni, quando liberò alcuni animali dal circo Orfei, Stefano da Pescara.
1: Ma animali feroci, animali feroci, le ha liberato tigri, cose.
2: Grande.
1: E perché li vedevo comunque, non mi piaceva che erano nelle gabbie così, allora li ho liberati.
0: Che bella voce lì, insomma.
1: Sabrina, Madonna.

0: Senti, c'è una cosa
1: di cui voglio parlarti.
0: Noi ragazze dobbiamo parlare.
1: Senti, noi ragazze bassine, per sembrare un pochino più alte, come possiamo fare? Cos'è che slancia maggiormente? Perché c'è qualcosa che le accomuna ed è la mezza bellezza.
0: Certo, cioè l'altezza.
1: C'è una cosa che ti riguarda, Nico, scrive Elisa. Buongiorno ragazzi, mi è appena arrivata una mail per chiedermi se voglio partecipare domani a un webinar.
0: Sì.
1: Matteo, definisci webinar una conferenza su web?
2: Webinar è tu ascolti uno che parla ma sei a casa.
1: Esattamente, come andare a vedere uno che parla a teatro, ma in questo caso il teatro è casa tua.
0: Okay. Sì.
1: E il relatore sull'argomento

0: argomento in particolare Digital Trust Expert.
1: Sì.
0: Si chiama Nicola Savino.
1: Non sono io, non sono
0: perché
1: io.
0: Perché Lisa dice, se sei tu mi iscrivo.
1: Insomma. No, non sono io. Io...
0: Ma non ti occupi di Digital Trust Expert?
1: No, io mi occupo, diciamo, di intrattenimento, faccio anche molte imitazioni spassose.
0: Ma ti occupi anche un pochino di trattenimento?
1: Anche di trattenimento. Nella fattispecie vi segnalo che sabato 6 giugno alle ore 17 alla Biblioteca del Parco Sempione metterò per un'ora dei vinili, solo vinili. Non ho ancora trovato un nome a questa cosa. Non ce la deve avere. No, ma gli altri hanno tutti i nomi. Quello si chiama Solo Vinili. Vabbè, non è un bellissimo nome, ma non l'ho inventato io. Però la scaletta sarà veramente nutrita. Tant'è vero che è, diciamo, proprio il...
0: Nutrita da chi?
1: Da me. Che è, se tu dici, che cos'è Party Like a DJ? È Solo Vinili alle 17 al parco.
0: Sì, poi marginalmente...
1: Poi marginalmente
2: c'è tutto il resto.
1: Ci sono altre cose, certo. No,
0: stavo pensando invece che, partendo dal webinar di cui fa riferimento Elisa, io sto avviandomi a una carriera che sarà un po' quella che prenderà il posto di quella che mi ha...
1: Sì, fatto, cioè sarebbe...
0: Diventare grande, insomma.
1: Sarebbe
0: il nuovo Clinton.
1: Cioè, vabbè,
0: sai che gli ex presidenti, io sono il presidente di Elemedia,
2: certo,
0: ecco, gli ex presidenti,
2: in vigore.
0: Sì, però magari tra un po' sarò ex presidente,
1: certo.
0: E mi sto allenando.
2: E vai a fare il giro delle interviste.
0: Tu dirai, vai a fare
1: a fare il giro delle interviste.
0: Beh, allora, sabato scorso ero a Trento per il Festival dell'Economia.
1: Bene, gratis.
0: Sono arrivato e ho detto, Barboni. Festival dell'Economia.
1: Perché? Il Festival dell'Economia.
0: Che cazzo di festival è? Barboni.
1: Spendete un po' di soldi
0: giusto, che ce li avete.
1: Giusto.
0: Sabato vado a Dogliani.
1: Bello.
0: Dogliani,
1: chissà quanto ti pagano.
0: Ecco, la differenza fra me e Clinton è tutta qui. Non è in Monica Lewinsky.
1: Guarda, infatti
0: lui prende un sacco di soldi e io lo faccio gratis.
2: Cioè, di bello che poi Linus questi viaggi se li gode, no? Perché una volta arrivato nei posti rimane, fa delle belle scene.
1: Pensate, gira la macchina già dritta e adesso siamo arrivati al motore acceso.
2: Sì, rimane
1: acceso. Arrivati a Ricky in macchina che fa...
0: Allora, l'ora in cui sono stato appunto a Trento a teatro, insomma, a partecipare a questa tavola rotonda molto bella, tra l'altro, è stata fra le 4:30 e le 5:30
1: di pomeriggio.
0: Sì. Dopodiché mezz'oretta di convenevole, insomma, abbiamo bevuto un aperitivo insieme con gli altri relatori, ho cenato a casa.
2: Ma com'è possibile? Scusa, ma Trento quant'è lontana?
1: È lontana,
0: ma non è impossibile.
1: Poi
0: alle 8:30 era al ristorante a Milano.
1: È veramente di culo, se posso dire.
0: No.
1: Ma non era lui, tanto
0: poi non guidavo
1: lui.
0: Io.
1: Guidava un altro che.
2: Vabbè, 2:15, 2:30.
0: Se fa.
2: Sì.
1: D'altronde, da Trento.
0: Se parti alle 6, alle 8:30 sei tranquillamente a Milano.
2: Beh, sì, non è perché la facevo più distante.
0: Vabbè, tutto questo per dire che un'altra cosa, che domenica, sabato 6 c'è lo Speaker's Corner.
1: Sabato 6 Speaker's Corner. C'è ancora posto, ma
0: secondo me pochi,
2: Qualcosa c'è, ma pochi.
1: Speaker's Corner. Io so già che Linus arriva stanco dalla sera prima, perché la sera prima c'è Radio Linetti.
0: C'è 50 Linetti.
1: 50 Linetti.
0: Perdonate se ci facciamo un po' di fatti nostri, ma sono fatti nostri nel senso di interazione col pubblico.
2: Ma chi ci segue interessa.
0: Qualcuno mi ha scritto parecchi, ma scusa, io ho già visto due volte te a teatro con Radio Linetti. Una volta l'anno scorso al Castello e un'altra volta.
1: Non c'entra niente.
2: Il giorno e la notte.
0: Non sto scherzando, è completamente
1: diverso.
0: Tutto diverso. E poi la mattina c'è lo speaker.
1: E sarà ancora diverso. Fa niente che è la stessa cosa con i baffi finti.
0: Diverso
1: miei.
0: Anche bene.
1: Benissimo, perfetto. Dai,
2: comunque, questi che dicono di aver visto già Radio Linetti due volte, eccetera, non si sono accorti che Radio Linetti ogni volta era diverso.
0: Eh beh, certo.
2: Perché era improvvisato, si andava a braccio per tutte le andate in scena. Quindi.
0: Sì, completamente, magari no. Arrivando dalla radio siamo abituati a improvvisare.
1: Perfetto.
0: Oggi è la giornata delle canzoni vecchie che mi ricordo soltanto io.
1: No, però questa almeno è bella, non come quella dei Milli Vanilli.

0: Daydream, Lupe Fiasco su Radio DJ, bellissima canzone, magari non famosissima, però meritava un piccolo passaggio, dai, 30 anni dopo la sua pubblicazione, perché è roba di metà anni 90. Anche questa.
1: Allora, dire, i Milli Vanilli si erano già sciolti, ecco.
0: Sì, nell'acido.
1: Bravo, esatto.
0: Beh, gli ascoltatori hanno proposto un po' di titoli per la tua rubrica dei vinili.
1: Bravo, bravo,
0: alla
1: dai.
0: Biblioteca del Parco.
1: Giusto.
0: Sabato 6 durante
1: alle
0: Party
1: 17.
0: Like a DJ. Sì, però non sono granché.
1: Vai.
0: Savinili, Nicola Savinile. Vinili, Savinili, io ne ho trovato uno.
1: Vai, Linus, perché tu su una cosa sei forte, sui titoli, il resto vabbè.
0: Mille Vinili.
1: Sei un cretino.
0: È come Mille Vanilli.
1: Certo.
0: Mille Vinilli.
1: Va bene, Mille Vinilli. Va bene. Mille Vinilli mi piace. Per oggi,
0: Mille Vinilli.
1: Per oggi vince Mille Vinilli.
0: Giusto. Lago di Garda, vi ascolto tutte le mattine. Oggi in maniera super stereo, avendo tutte le finestre spalancate. C'è un effetto audio notevole, dato che anche il mio vicino fa lo stesso. Cioè, vi sta ascoltando e ha aperto
1: bello,
0: le finestre.
1: Bello.
0: Sembra proprio, sai, sì, una roba da Piazza Venezia quasi.
1: Giusto. E immagino che abbiano tutti e due la radio.
2: La radio non... e non il DAB. E non il DAB. Altrimenti
1: no,
2: ci sarebbe.
1: Non solo, ma o peggio mi sento due app diverse. Cioè sì. L'app. Una e l'app l'altro, che lì diventa come da zone. Gol!
0: Ah sì, con ritardo.
1: Poi chi ha segnato? Poi un minuto
0: dopo,
1: gol!
0: Sì.
1: Quella roba lì.
0: Vabbè. A proposito di tecnologia, ne abbiamo già parlato almeno in due o tre altre occasioni, perché questa messa in commercio della prima Ferrari elettrica è stata insomma un po' travagliata, perché insomma probabilmente quando l'hanno progettata e hanno costruito addirittura uno stabilimento apposta soltanto per questa catena di montaggio, era il momento in cui c'era grandissimo entusiasmo per l'elettrico. Questo entusiasmo è un pochino scemato.
1: Davvero, eh?
0: Eh beh, insomma, l'anno scorso è stato un disastro per le macchine elettriche. Adesso si sta ricostruendo tutto questo mondo, però con un po' più di, come dire, progressione, no? Cioè, lì c'era il panico perché o solo elettriche oppure niente,
1: sì,
0: che era un po' troppo. Adesso invece piano piano arriveranno tutte le macchine elettriche, piano piano arriveranno anche tutte le infrastrutture che servono, ci sono già macchine elettriche che hanno un'autonomia pazzesca, insomma il mercato adesso è ripartito con un po' meno di follia comunque. No? A Roma viene presentata finalmente, perché ancora nessuno l'ha vista.
2: Nessuno l'ha vista, ci sono delle fotografie che però la ritraggono tutta coperta.
0: Sì,
2: no?
0: Oppure quando... il cruscotto, ti ricordi?
2: Sì, il cruscotto,
0: no? Che
2: si è visto.
0: Ha quell'aria un po' anni 50, minimale, però elettronica.
2: Sì,
0: insomma,
2: sì.
0: No?
2: E...
1: come
2: sì.
1: Neanche come si chiama, si sa.
0: Luce.
1: Già, l'abbiamo detto,
0: come
1: sì,
0: il
1: come la poveretta.
0: Infatti
1: sì.
0: Non c'è un cavallino rampante.
2: C'è un cagnolino.
1: Ma c'è
0: Luce.
1: Cagnolino,
0: no, c'è
1: un Cavalier King, esatto.
0: C'è Luce un po' moscia.
1: La vecchietta, povera, vabbè.
2: Ed è una macchina della quale si conoscono ovviamente le prestazioni, 1000 cavalli, 500 e passa chilometri di autonomia,
0: sì,
2: e uno scatto pazzesco, sì, come opportuno.
0: Non si sa ancora il prezzo, poi il prezzo lì dipende sempre da come
2: io,
0: la allestisce. No, leggermente sopra i 500.000 euro.
1: È molto,
0: sì, non è il top, perché ci sono Ferrari che costano anche più di un milione, però insomma
2: però,
0: 500.000.
2: Tanto verranno vendute una via l'altra, eccetera.
0: Sì, sì.
2: Una cosa che stavo leggendo a proposito di questa macchina, che poi sai, no, quando sei su internet cambi strada, stavo vedendo che l'amministratore delegato di Ferrari è un italiano, si chiama Benedetto Vigna, ma questa è la sua seconda vita da amministratore delegato. Prima faceva il fisico ed è quello che ha inventato l'accelerometro, che prima si utilizzava negli airbag, poi nei joystick dei videogiochi e poi dentro l'iPhone.
1: Cos'è l'accelerometro?
2: L'accelerometro è quel sensore che permette al telefono di capire dove è

0: lo spazio. E quindi quando lo muovi sa se è dritto, se è storto, se prende. E questo naturalmente.
1: Io lo chiamavo giroscopio.
0: È più o meno, serve alle app per orientarsi. E quando probabilmente l'ha venduto la Apple.

0: Il titolo viene cantato da Colapesce, questa parte più alta, il rap era di Salmo, la musica era di Mace. Questa è Radio DJ, c'è una domanda con la quale chiuderei.
1: Matteo, se il prezzo della Ferrari è leggermente sopra i 500.000 euro, quanto potrebbe essere?
2: 600.000 euro in contanti. Incredibile, 600.000 euro. 600.000 euro in contanti.
3: Tra l'altro, 600.000 euro. Presi in una malga, li devi... cioè non bastano 600.000 in contanti.
4: No, devono essere proprio
3: quelli lì.
0: Quelli amalgamati.
3: Esattamente.
0: Senti, arrivano altri nomi, ma nessuno insidia la bellezza di Mille Vinilli.
3: Mille Vinilli, molto bello. Allora,
0: c'è
3: Mille
0: anche
3: Vinilli.
0: Una vinicola Savino, ma che cazzo
3: no,
0: fa il vino?
3: No, l'ho schiacciato con i piedi. No. Mille Vinilli però oggi
0: non è bruttissimo,
3: bene.
0: Però un po' da capire, Vina Vinil. Perché tieni tutti incollati alle console.
3: No, sì, sono troppo spiritosi. Mille Vinilli, poi sembra anche Mille Culur. Ma sembra un po' Napulè, non so, Mille Vinilli.
0: Mille Vinilli.
3: Esattamente, Mille Vinilli.
0: Abbiamo finito, ci sentiamo.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Colo Exquisa è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
7: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
8: Party Like a DJ, domenica

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker.

0: 6 di mattina, che fastidio.
1: Sì.
0: Ma va così questa settimana. Ci dobbiamo stare.
1: Sì,
0: dobbiamo stare.
1: Anche se ti posso dire che al 3514 006730 i nostri ascoltatori l'hanno cantata diversamente, citando altre cose che danno fastidio.
0: Sono molto curioso di sentire. Vai, prego, maestro.
2: Il martedì mattina, che fastidio. Sì. Fare la Tiburtina, che fastidio. Ah, mi sono scordato il pranzo, che fastidio.
1: Aia.
0: Qualcosa mi dice che l'amico è di Roma.
1: L'amica
0: è di Roma, non tanto perché si è scordata il pranzo, ma perché è sulla Tiburtina, nota arteria trafficatissima di Roma.
1: Però è più grave il pranzo, fatelo dire, perché al traffico sei abituato, sei abituato ormai, soprattutto se vivi in una grande città, ci fai l'abitudine. Il pranzo, magari sei a dieta, adesso dove vai, come ti organizzi?
0: Però se non sei a dieta, il fatto che tu ti sia scordata il pranzo è una grande opportunità, perché puoi mangiare qualcosa di buono, perché portarsi il pranzo da casa non sempre è uguale a qualcosa di buono.
1: Più che altro saranno contenti i colleghi, che non devi...
0: Non appesti l'ufficio
1: con la puzza. Esatto, riscaldare tutto, sì.
0: Un grande abbraccio a tutti gli amici all'ascolto, che magari si stanno recando in un posto di lavoro, che ha il microonde a disposizione di tutti quanti i colleghi.
1: Esatto.
0: Finché ci sei tu che ti scaldi un panino, ti scaldi un piattino di pasta col sugo avanzato ieri sera,
1: ci può anche stare.
0: Quando c'è l'amico che si porta la vaschetta col pesce, bellissimi ricordi in merito al pesce scaldato in microonde in ufficio. Quello è un grande problema.
1: Molto, parecchio.
0: Quindi guarda l'opportunità che tu oggi, a che ora pranzerai? Verso l'una?
1: Mezzogiorno.
0: Così puoi scegliere di andare intorno all'ufficio. E scegli di non dividere un tramezzino con un collega, ma scegli di mangiarti un piatto.
1: Vai proprio da Piero lo Zozzone.
0: Vatti a fare il panino. Il panino unto. Al primo morso te lo devi mangiare come una fetta di cocomero, piegato in avanti, perché sgocciola
1: tutto.
0: Ecco, vedi questa opportunità.
1: Lato positivo, affrontare questo martedì.
3: Amo e mio, mi sintonizzo.
4: Signore e signori, Umberto e Damiano.
3: Pesco la

0: 0606, buongiorno, ciao. Sveglia dalle 5 in vostra attesa.
1: 006. Buon martedì 26 maggio 2026, sono 9 i minuti dopo le 6, inizia 006.
2: Buongiorno da Umberto Damiano, buongiorno Lele.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno a Gianni Faluomo in redazione.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici del 3514006730. Stamattina in tanti ci fanno sapere che sono già svegli, non solo la signora appena sentita all'interno della sigla, anche il messaggio di Katia. Minchia, stamattina sono già in piedi. Buona giornata, Katia.
2: La troppa luce fa questo effetto. Se poco poco ti dimentichi di tirare giù le tapparelle o magari lasci le persiane aperte o non tiri la tenda, quindi questo fa questo effetto. Sì.
1: Questa è l'experience antartica o dell'Alaska, quella che tu ti fai, i famosi sei mesi di luce, sei mesi di buio. E adesso, se non sbaglio, in Alaska sono iniziati i famosi mesi di buio, quindi non vedi più
2: la luce del sole per
1: un sacco di tempo. Ecco, in questo periodo, col sole che sorge così in alto, come dici tu, se non chiudi bene la sera prima, ti alzi prestissimo.
2: Ti svegli subito. È vero che io conosco tanta gente che si sveglia proprio così, cioè non mettono mai la sveglia la mattina, ma in base alla luce. È gente che non fa un cazzo tutto l'anno,
1: ecco, perché è un cerno all'otto.
2: Non hai problemi di lavoro, non hai problemi di... Però c'è...
1: Quella è la roulette della vita, ossia esatto. Che io decido di svegliarmi con la luce, col tempo, a sentimento.
2: Esatto.
1: Se hai un impegno, se hai un orario di lavoro, è un grande problema. Se invece, come dici tu, non è un cazzo a fare tutto il giorno, il tuo primo impegno è quello di andare al bar seduto a fare colazione seduto, perché chi fa colazione al bar seduto non ha un cazzo da fare.
2: Esatto.
1: Allora puoi svegliarti con la luce del sole.
2: È bello.
1: Guarda, sì. Per citare di nuovo il caldo di questi giorni, sono due notti che ho iniziato a sudare nel letto ed è un grande problema quando si suda la notte. Allora, ieri sera ho provato a sperimentare lasciando poco poco aperta la finestra.
2: Sì.
1: E mannaggia la miseria, esiste un mondo di notte. Tra camion dell'immondizia e l'autobus che passa e il pazzo che urla calciando le bottiglie.
2: Ma c'è anche tanta gente che porta a spasso il cane la notte.
1: Però quelli sono silenziosi almeno. Sì. A meno che il cane non si attacchi con un altro cane all'interno di un cancello. Allora a quel punto senti fare rumore. Ma la soluzione, spiffero di vento, non mi ha fatto dormire per il problema del
2: La nonna lo dice, state a casa la sera che gira la brutta gente, i delinquenti.
1: O i lavoratori, poveracci, che non hanno colpe di stare lì con il camion dell'immondizia, ma il bestione fa rumore. E quindi non si può dormire con la finestra aperta. Oh, è finito il campionato, ma ora si avvicinano i mondiali. È entrata in palinsesto la canzone ufficiale.

0: Radio DJ, 6 e 14 minuti, è inevitabile il collegamento per noi a Pannofino che fa dai all'interno di Boris.
1: No, più che altro
0: tutta l'estate così sarà.
1: Qua mi hai rovinato la giornata. Perché? Vabbè, non parliamo di calcio, ragazzi, purtroppo. No, ancora? Perché questa mi fa pensare ai mondiali, mondiali, c'è Gattuso,
2: Gattuso alla Lazio.
1: Tra poche ore, non so se è ancora ufficiale.
2: Ma io ieri, l'ho letto un po' dappertutto.
0: Ieri lo davano ufficiale. Sì. Ieri ho letto da diversi post su Instagram che parlavano al presente, non al futuro, al quello futuro, che può essere, ma al presente l'arrivo di Gattuso.
1: Vabbè,
0: Gattuso,
1: ma chi se ne frega, dai, veramente. Non parliamo di calcio, parliamo di gente che si alza presto la mattina.
0: Una frase la voglio dire su Gattuso.
1: Per favore, abbiamo detto basta calcio fino a settembre.
0: Ma nessuno l'ha mai detto fino a settembre.
2: Come? No, non l'abbiamo mai detto.
0: Ho detto solo basta calcio.
1: Tra l'altro, il 23 agosto ricomincia la Serie A.
0: Allora, vedi, dal 23 agosto si può. No, poi c'è tutto il calciomercato, c'è da parlare. Però è bello notare come Gattuso arrivi nelle squadre quando c'è una situazione disperata, una situazione distrutta, devastata.
1: Lazio, da 21 anni fa doveva venire alla Lazio.
0: Ancora giocava 21 anni fa. Non poteva fare l'allenatore.
1: Vabbè,
0: ancora.
1: Chiudiamo la parentesi sul calcio.
0: Vuoi aprire la parentesi Shakira che deve avere indietro 60 milioni di euro dal fisco spagnolo?
1: Ma non sono problemi che ci riguardano.
0: No, siccome è periodo di dichiarazione dei redditi questo qua, bisogna consegnare la roba al commercialista oppure andare sul sito a fare il 730 precompilato. Magari qualcuno in questi giorni sta vedendo se è a credito, se è a debito.
1: Certo.
0: Mi devono ridare 300 euro. Devo pagare io 2000 euro. Shakira deve avere 60 milioni di euro. Molto bene.
1: Però,
0: siamo contenti.
1: Comunque
0: per lei.
1: Shakira.
0: Siamo contenti. Felice. Pensa quanto ha guadagnato se solo di tasse sono 60 milioni. Pensa quello che ti resta in tasca. Ma non siamo qui per fare i conti.
1: Esattamente.
0: Ma chi siamo noi? Siamo qui per pensare. Caldo uguale estate
1: sì,
0: e a proposito di periodi di luce, periodi di buio, forse abbiamo detto qualche imprecisione.
1: Ma come sempre.
0: O forse molto probabilmente, conoscendoci, abbiamo detto qualche imprecisione. C'è un'amica, sentiamo.
3: Ragazzi, buongiorno. Non per fare sempre la solita precisione.
0: No, falla.
3: Però la nostra estate corrisponde al sole di mezzanotte nell'emisfero boreale, quindi circolo polare artico, sole di mezzanotte, mentre invece nella parte australe, quindi Antartide, nella nostra estate ci saranno i 6 mesi di buio.
1: Ma io volevo entrare in seconda oggi, non mi avete fatto entrare, volevo entrare alle 7 io.
0: Alle 7? No, è tardi alle 7, entra alle 6:30, ti do 10 minuti. Dai.
1: Comunque grazie per la precisione Valeria,
0: grazie.
1: Ti vogliamo bene.
0: Sentitevi liberi di mandarci tutte le precisazioni al 3514006730.
1: Ci abbiamo tempo di un messaggio?
0: Abbiamo qualsiasi tempo del mondo,
4: ciao,
0: sentiamo.
4: Ciao ragazzi, stamattina sveglia alle 4 perché dovevo venire a lavorare. Però alle 3 mi sono svegliata perché volevo le coccole e allora ho cominciato a tocchignare mio marito che faceva cosa succede, poi alla fine ha capito e alla fine mi ha detto ma perché, ma non ci sono degli altri orari,
1: cosa ha capito?
4: Poverino. Vabbè, però l'ho svegliata, però una bella giornata,
0: secondo me poi le ha ottenute
4: tutta
0: le coccole.
4: Ciao.
1: Cosa è successo?
0: Allora,
1: poi,
0: dopo questo vocale, questo è quello che avevamo da dire adesso. Mi sa tanto che non c'è più tempo per dirle queste cose.
1: No, vorrei capire
0: qua.
1: Cosa è i vocali, mandateli, va specificato, ragazzi. Non è che,
0: no, va interpretato. Ha ragione lei. Sono comunque le 6:18. Qualcuno che si sta preparando per andare a scuola ci sta. Le corriere sono lontane dalle scuole. Abbiamo sentito che tanti vanno in fermata.
1: Mi sono soffermato solo alla parola coccole.
0: Le
1: solo quello che
0: le basi. Perché non sono le coccole quelle vere, sono le coccole, capisci a me? Voleva le coccole. Mi viene da dire il pane a chi non ha i denti, perché l'altro mentecatto nel letto.
2: Ho capito, ma i denti alle 3 non ce l'ha quasi nessuno. Si sveglia.
0: Esatto, però il pane a chi non ha i denti, perché ma quando succede che vieni svegliato tu dall'altra parte?
1: Mai, anzi,
0: che mi fai un po' di coccole? Tu no,
1: sempre,
0: sono stanco.
1: È sempre il contrario, è sempre lui che va a svegliare lei.
0: Lui,
2: alle
0: 3
2: di notte.
1: Noi.
2: Voi andate a svegliare alle 3 di notte per le coccole.
0: Quando fa caldo chiama.
1: No, io alle 3 di notte sveglio mio figlio,
2: tutto
1: gli dico basta, vai a dormire in camera tua perché mi stai prendendo a calci. Io questo è quello che faccio negli ultimi 2 anni.
0: Ma non solo perché mi stai prendendo a calci, perché ora sei grande, vai a dormire in camera tua perché papà deve fare le coccole alla mamma che ne ha tanto bisogno. Quello potrebbe anche essere l'approccio. Il famoso assalto alla diligenza. Siamo noi che lo tentiamo.
1: Ma certo.
0: Quando è dall'altra parte che viene richiesto che facciamo l'assalto alla diligenza, facciamo le coccole? No,
1: che ti serve?
0: No.
2: No, ma voi ne parlate in maniera generica. Qui parliamo delle 3 di notte. L'assalto alla diligenza delle 3 di notte.
1: Ma scusa, se lei ha
0: detto che ti fanno schifo scusami, ma io che sei nella condizione, ma tu hai la possibilità di

0: scegliere l'orario.
1: Ma chi facciamolo sei? Di giorno la mattina.
0: Abbiamo Hugh Hefner qui con noi in redazione, non lo sapevamo, con la vestaglia rossa di raso, che può scegliere lui quando fare
1: non
0: le
1: è
0: coccole.
1: Che scelgo, ma voglio dire, di tanti orari della giornata alle 3 di notte.
2: Ma lei però aspetta, dà una spiegazione lei, perché dici io mi devo alzare alle 4 per andare al lavoro.
1: E alzati alle 4, poi quando torni se ne riparla.
2: Ma è stanca magari quando
0: torni se ne riparla, ormai è bello che è andato.
1: Anzi, vabbè, pazienza, è andato. Però un bel
2: quando
1: sonno.
2: Quando torni fa caldo, quindi
0: è vero, fa caldo. Alle 4 di notte ti puoi permettere di non sudare. O se no devi fare come tutti i pazzi che leggiamo sui giornali, che all'ora di punta vanno in spiaggia davanti a tutte le persone a farsi le coccole. E a proposito di spiagge, abbiamo il disco karaoke.

0: gatti che a quest'ora sono violenti.
1: Sono cattivi, che hanno fame. Quindi.
0: Hanno fame. Ieri li ho visti litigare con una cornacchia. Sembrava di vedere il wrestling, però vero. L'ho finto,
1: anzi,
0: quello vero.
1: Con una cornacchia, io l'ho visto litigare con una signora anziana, gli volevano rubare la pensione.
0: Stavano su un motorino, quattro gabbiani.
1: Guarda, che arriveremo anche a questo tra qualche anno. Fidati, guarda che sono pericolosi i gabbiani.
0: Guarda, soprattutto a Roma, mai come in questo periodo, mi stanno uscendo video di attacchi dei gabbiani nei parchi a esseri umani che hanno fame, nessuno gli dà più da mangiare, quindi ora iniziano a mangiare noi.
1: Sì. Guarda, molti ho visto gente che magari ha il balcone o addirittura la terrazza, quella grande, denunciano il fatto di non poter più uscire.
0: Perché è cattivo,
1: perché
0: è grosso,
1: vengono subito attaccati immediatamente. Quindi...
2: state descrivendo una realtà, no, rubano la pensione.
1: Sì, sì, fanno sta roba i gabbiani.
0: Lo fanno, è vita reale. Questa è l'Italia di oggi. Questa è
1: i gabbiani.
0: I gabbiani. Col doppio taglio, sono loro. Un'estate al mare era la canzone del disco karaoke di stamattina. Giuni Russo su Radio DJ alle 6:24. E dunque al 3514-006-730. Tra i tanti cantanti, oggi il portavoce è lui. Sentiamo.
3: Vacanze, un'estate al mare.
1: Brava.
3: Voglia di volare.
1: Brava.
3: Fare il bagno al largo per vedere da lontano gli ombrelloni.
1: Brava.
0: Un'altra ottava ed esplode. Quindi basta così.
1: Comunque ha abbassato la radio, ha fatto il vocale in silenzio durante la canzone. Complimenti, devo dire. Brava, ci sei piaciuta. Allora,
0: prendete appunti, così si fa il disco karaoke. Oh, a proposito di spiagge, è uscita la classifica delle 50 spiagge più belle del mondo. Sono andato subito a cercare l'Italia.
1: Italia, dove siamo?
0: 48esimo posto, bassissima. Stintino, La Pelosa, la spiaggia, una delle più belle che abbiamo in Italia, in particolare in Sardegna. 48esimo posto.
1: Scusa, al primo chi c'è?
0: Guarda, ce n'è un'altra della Sardegna, la Cala dei Gabbiani è al 18esimo posto.
1: A proposito di Gabbiani.
0: E fine Italia.
1: Basta.
0: Solo queste due spiagge.
1: Addirittura.
0: Devi salire sopra al terzo posto, devi andare in Australia, a Wharton Beach. Secondo posto, la Grecia, Confteri. Bella la Grecia, meritava il primo posto.
1: Chi se ne frega della Pelosa, va bene la Grecia.
0: Meritava il primo posto la Grecia, peccato. E invece al primo posto della spiaggia più bella del mondo bisogna andare nelle Filippine, in Talula Beach a Palawan. Questa è la più bella del mondo.
1: Buona sapere.
0: Dove hanno girato il nuovo film di Star Wars, lì a Palawan.
1: Palawan.
0: Questa la capisce solo Lele perché è nerd.
2: Sta incassando pochissimo Mandalorian.
0: Lo so,
2: pochissimo in relazione agli altri film.
0: Hanno preso una roba che non andava neanche su Disney Plus e l'hanno portata al cinema. Vabbè, ma non siamo per criticare le scelte della Disney. Anzi, bellissimo The Mandalorian e Grogu. Ah, e Grogu, andatelo a vedere perché merita. Prima parlavamo di coccole.
1: Sì.
0: Siamo rimasti con questa storia.
1: Qualche vocale da recuperare.
0: Che vocale?
2: Sentiamo. Coccole alle tre di notte.
0: Hugh Hefner in regia con la sua vestaglia di raso rosso. Ci serve qualche messaggio vocale.
4: Sentiamo. Buongiorno ragazzi. Alle tre di notte il testosterone è ai massimi livelli. Approfittatene.
1: Alle tre di notte.
0: Alle tre di notte. Testosterone altissimo. Prossimo. Chi abbiamo?
5: Buongiorno. Assalto alla diligenza,
0: esatto.
5: Si chiama, come ci insegna il nostro grande capo Linus, si chiama assalto alla diligenza. Baci Elena, Bacuabis.
0: Ciao Elena, un abbraccio.
1: Non hai sentito?
0: Non hai sentito l'assalto alla diligenza? È così che si fa. Oh, poi se siete del partito che di notte l'orario deve essere quello comodo, lo scelgo io, aperitivo e poi coccole.
1: Fate voi.
0: Vuol dire che non fa per voi l'assalto notturno alla diligenza. Sono le 6:27, state lì, torniamo subito.
6: DJ 006 su Radio DJ.
7: Radio DJ.
8: One Nation, One Station.
9: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrera Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
10: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, L'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
11: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
12: Radio DJ consiglia
13: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show. But the voices in my head don't. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
14: All'S Lunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su slunga.it.
15: C'è un punto in ogni storia in cui il confine tra ciò che sappiamo e ciò che immaginiamo si fa sottile. Storie che il tempo non ha chiarito. Storie che continuano a farci domande e aspettano solo che qualcuno torni ad ascoltarle. Sono Carlo Lucarelli e sono tornato con un'altra nuova incredibile stagione di Di Giallo.
16: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
15: Lo chiamano Podcast True Crime. Per me e per voi è il radiodramma di Radio DJ.
16: Una produzione One Podcast.
17: Have fun with...
18: Hey dude, vi aspetta a Party Like a DJ per polleggiare in compagnia.

0: Runway, Lady Gaga e Doci su Radio DJ. 6 e 32 minuti, ancora buongiorno,
1: buongiorno
0: da 006.
1: Amici.
0: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati. Buon martedì, martedì. Qualcuno ha notato che già si sta preparando per questa settimana come preferie, perché
1: sì,
0: settimana prossima stiamo sottovalutando la presenza di un grande ponte,
1: grande
0: finalmente.
1: Ponte,
0: finalmente.
1: Lo diciamo per completezza di informazione, noi ci saremo lunedì.
0: Sì, lunedì,
1: lunedì ci
0: saremo
1: e faremo... Quante ore facciamo?
0: È tipo tutte le ore
1: tre
0: che ci
1: ore?
0: Sono. Tre ore?
1: Ma che cazzo? Oh.
0: Ma che davvero, davvero?
1: Tre ore. Cioè, ci devono far ripagare tutto quello che non facciamo durante l'anno, praticamente. Vabbè,
2: esatto.
1: Tre ore, lunedì, però in compenso...
0: Martedì.
1: Martedì non ci siamo.
0: Martedì. Vabbè, senza quel rumore. Senza fare...
1: No, lo schiocco delle dita, no? Non ci siamo.
0: È perché... Torniamo poi mercoledì.
1: Mercoledì ci saremo,
0: ci siamo. Ed è la settimana che ci porta al Party Like a DJ.
1: Sì.
0: Quindi, come no? Come no?
1: Lele no, Lele no, noi sì.
0: Lele no. Questa mia è nuova. Perché Lele no? Vieni, Lele, non fare le marginali.
1: Lele, dai.
0: Vieni. Sei invitato anche tu.
1: Ci sono tanti cantanti.
2: Non lo so, adesso vediamo.
1: C'è Giorgia, c'è Saif. Dai, vieni. È bello.
0: Ma chi se ne frega della sera? Dall'una alle due sabato c'è l'evento di 006. Scusa, l'evento di 006.
2: Lo so, mi
0: regista.
2: Piace farmi desiderare.
0: Ma no, Lele, vieni. Sei
1: Anzi, a proposito, andiamo ancora a raccogliere conferme degli ascoltatori.
0: Sì.
1: 3514-006-730. Chi ci sarà? Poi
0: giusto,
1: fateci sapere, e ricordiamo che in palio abbiamo anche due biglietti per la serata del 7 di giugno.
0: È vero, la domenica
1: One to Celebration.
0: Dobbiamo assegnare due biglietti per la tribuna Visa, quindi sarete dei nostri proprio per la sera di domenica. Settimana scorsa abbiamo assegnato i biglietti per la serata del sabato, quindi,
1: ecco,
0: quindi vi possiamo anche dare una bella scusa per non andare ai vostri impegni. No, guarda, non posso venire. Perché devo andare a Milano al Party Like a DJ.
1: Impegni sto periodo, mi immagino, visto che la Serie A non giocano più.
0: Sì.
1: Sì, magari c'è altri sport, sì, però quelli volendo, magari
0: però
1: ti organizzi,
0: devi seguire il cellulare,
1: sì,

0: Chi se ne frega degli
1: matrimonio
0: altri sport.
1: Volendo però, cioè,
2: questo
1: potrebbe,
2: è il
1: potrebbe essere, cioè.
2: Siamo in pieno periodo matrimoni, è iniziato, le partecipazioni sono arrivate già tempo fa, qualcuno sì, le ha già ricevute, ma i matrimoni arrivati a fine giugno e adesso inizia giugno, siamo nel cuore pulsante,
1: ma che scherzi,
2: dei nostri inviti. Però c'è una bella notizia, perché a quanto pare il trend degli italiani che si stanno sposando è quello di preferire i micro matrimoni.
1: Ah, ero convinto basta matrimoni in estate, invece
2: anche, no. Non verranno, lo fanno.
1: No. Io ce l'ho uno l'8 agosto, penso.
2: L'8 agosto?
1: L'8 agosto, sì. E sono anche testimone.
2: Testimone?
1: Testimone, sì.
2: Ma
1: sì,
2: è tipo una punizione.
1: Mi sa.
2: Cioè, tipo i servizi sociali, è tipo una,
1: esatto,
2: una roba di.
1: Esatto,
2: di
1: mi vogliono
2: tipo
1: punire,
2: qua.
1: Sì.
2: L'8 agosto, location all'aperto.
1: Location
2: al
1: all'aperto, per fortuna,
2: a
1: di,
2: a cena.
1: Di sera.
2: Ah,
1: per
2: almeno
1: di
2: quello.
1: Sera, quindi.
2: Almeno quello.
1: Con l'umidità che ci ammazza, quindi direi che è ottimo, ottimo.
2: Vabbè, sempre meglio del caldo, sì, afoso, sì, del giorno. Meglio la sera che la mattina presto. Magari, sai, scegli un posto alto,
1: sì, magari, sì,
2: scollinato,
1: sì,
2: almeno
1: vediamo,
2: c'è il freschetto la sera. Dunque, che vuol dire micro matrimoni in Italia? Questa è nuova perché in Italia siamo abituati a fare i matrimoni in grande stile.
1: Molto, addirittura anche matrimoni di più giorni siamo abituati.
2: Sì, è vero.
1: Quindi sì, sì.
2: Allora, questa cosa che vi stiamo per raccontare sembra riguardare maggiormente il centro-nord. Al centro-sud la tradizione del matrimonio, come l'ho appena descritto, rimane molto forte. Quindi c'è magari giorni in più,
1: sì,
2: rimangono a dormire anche la sera prima,
1: sì,
2: o la,
1: certo,
2: sera dopo,
1: certo.
2: Il matrimonio inizia la mattina e non si sa quando finisce. Questo al centro-sud,
1: al centro-sud
2: regge.
1: Al nord,
2: regge,
1: che sono braccine corte, fanno i micromatrimoni.
2: Micromatrimoni vuol dire pochi invitati, per dire pochi, meno di 50. Non siamo 7-8 persone.
1: Un matrimonio pochi intimi.
2: A 50 ci arrivi con parenti stretti e una decina di amici.
1: Beh, sì.
2: Beh, se conti che però ogni amico ha un più uno, quindi metti che hai 5 amici, già 10 se ne devono andare,
1: se
2: così,
1: ne vanno così.
2: Quindi gli altri sono genitori, zii, cugini, se
1: cugini,
2: proprio,
1: certo,
2: li vuoi,
1: sì, sì,
2: li vuoi invitare.
1: Però diciamo la famiglia, dai, ecco.
2: Uno su due, quindi la metà delle coppie che si stanno sposando stanno preferendo un micro matrimonio. Ora, è per avere una cosa più intima o perché costa di meno?
1: Beh, secondo me anche perché costa di meno.
2: Anche,
1: certo,
2: perché costa. Matrimoni purtroppo sono arrivati a costare tantissimo. Si arriva in un attimo ai 20-30 mila euro. Sono 10 mila euro di mezzo,
1: sì,
2: tra,
1: sì,
2: i prezzi,
1: sì,
2: che
1: stanno
2: dicendo. Perché scegli quanti fiori vuoi, 4 o 10? E ci sono 10.000 euro di,
1: sì,
2: differenza,
1: sì, esatto.
2: Al matrimonio quanti musicisti vuoi? Uno o due?
1: E
2: ci sono
1: 10.000
2: euro di differenza tra le cose. I fotografi,
3: quante
2: foto,
3: vuoi?
1: Quante foto vuoi? Esatto. Anche quanti primi vuoi?
2: Quanti primi vuoi?
1: Quanto vuoi mangiare?
2: Uno o due. E passano 10.000. Ora metti questi 10.000 euro su ogni servizio, sì, ed ecco qua che il matrimonio costa tantissimo. Tra i servizi imprescindibili pare che il fotografo sia quello che non viene mai meno
1: tagliato,
2: non viene mai tagliato.
1: Sempre il fotografo beh, giustamente, per immortalare il, sì, ricordo.
2: E poi ti posso dire, io ci sono passato nel matrimonio nel 2023 e andando a parlare con diversi fotografi, vengono, sì, ti fanno le foto, ma nel pacchetto che tu paghi non è compresa la stampa dell'album.
1: Ah no, quella,
2: e io
1: è all'inizio
2: ho chiesto, scusa,
1: certo,
2: che vieni a fare? No, ma io poi ti passo tutte le foto in digitale. Capito che me le devo stampare a parte?
1: Sì, sì, in teoria,
2: sì, sì,
1: sì.
2: E quindi ho dovuto aggiungere il servizio che me le puoi stampare,
1: certo,
2: per favore.
1: Si chiama business.
2: Si chiama business.
1: Quello
2: chiama
1: che noi non siamo capaci di fare.
2: Esatto,
1: però,
2: esatto, esatto. Altro servizio imprescindibile che ti viene in mente di un matrimonio, quale potrebbe essere? Che viene, attenzione, al secondo posto.
1: Al secondo posto immagino il cibo.
2: Bravissimo.
1: Per forza, che fai? Non mangi?
2: Avete capito bene, il catering o il banqueting viene preferito dopo i fotografi. Cioè,
1: okay,
2: comunque le foto io me le devo andare a fare. Poi quello che si mangia, mo vediamo.
3: Se avanzano i soldi,
2: se avanzano i soldi, vediamo. E poi a seguire ci sono tutti gli altri, quindi l'allestimento, la musica, la wedding planner e per finire il noleggio dell'auto. Perché,
1: okay,
2: se tu vuoi arrivare magari,
1: cioè,
2: in chiesa,
1: fare un ingresso
2: o
1: diverso,
2: nella location,
1: sì,
2: con,
1: sì,
2: un'auto,
1: sì,
2: d'epoca, con un'auto di un certo tipo, c'è anche il noleggio dell'auto. Dunque, micro matrimonio vuol dire anche micro regalo?
1: Volendo, sì, sì, ne approfitti.
2: Di solito,
1: certo,
2: si usa, no, la famosa storia di quanto mettere nella busta. Io devo più o meno capire quanto stai spendendo per farmi mangiare, poi a quel punto ci aggiungo,
1: sì,
2: sopra o una quota come
1: regalo. Impegno. Guarda, il fisioterapista quel giorno non posso venire, purtroppo. Mi dispiace.
2: Come scusa metti
1: una micro scusa.
2: Ma
3: vengo
2: ora,
3: solo per mezz'ora.
1: Esatto.
2: Questa storia dei vengo solo alla chiesa, poi non vengo a ricevimento.
1: No, poi non vengo.
2: Questa storia del micro matrimonio si trova solo sulle notizie, solo sui giornali o anche nella vita vera?
1: Ma
2: cioè,
1: secondo me c'è gente che già
2: c'è qualcuno
1: già da qualche
2: che
1: anno,
2: va,
1: sì,
2: fa questi micro matrimoni. E a proposito di infami,

0: Questo messaggio è interessante. Ragazzi, ma questa canzone la dedicate allo sposo dell'8 agosto?
1: Beh, sì.
0: La canzone dell'infame.
1: Anche alle bomboniere.
0: Anche alle bomboniere.
1: Tra l'altro, le bomboniere potrebbe essere una di quelle cose da tagliare. E vedo che negli ultimi anni molti hanno tolto proprio la bomboniera. E regalano magari altre cose.
0: Aspetta, fammi dire. Questo è un pensiero tuo, Damiano. Sì, perché ci sono tanti negozi che campano di bomboniere che invece sono floridi e hanno bisogno di. Vale come.
1: Vedi tu. Come preferisci.
0: No, sono cambiate le bomboniere nel tempo.
1: Fanno
0: almeno
1: altro,
0: nei matrimoni in cui sono stato si sono evolute. Non ti danno più il coccetto, quello di cristallo, ma ti danno qualcosa di
1: qualcos'altro,
0: utile. Tantissimi semi. Vanno tantissimi semi.
1: Le piante,
0: la matita che poi pianti e cresce la pianta. Sì. Insomma, sono cambiate nel corso degli anni. Si sta parlando di micro matrimoni perché questo sembra essere il trend italiano. Almeno una coppia su due, il 50% di chi si sposa, preferisce matrimoni più intimi, senza invitare 300 invitati, ma meno di 50, e dai messaggi che stanno arrivando in realtà molto meno di 50, addirittura 13 invitati. Ci arriva questo messaggio: io mi sposo ad ottobre e di comune accordo con il mio futuro marito saremo solo 13 noi compresi, quindi 11 invitati, solo genitori, sorelle, una zia e una nonna, un po' di economia.

0: e non ci piace la folla.
1: Ah, vabbè, quindi questo è una, diciamo, è anche una scusa per chi non vuole invitare i parenti, quelli sì, rompiscatole che magari vedi una volta tanto, una volta l'anno, e dici: oh, mi evito sta roba, zia. Adesso vanno di moda i micromatrimoni.
0: Sai qual è il problema di zia alla lontana? Che spesso non è tua zia, ma è la zia di mamma e papà. Sì, sì. Che se ne inviti una a catena si porta dietro 50 inviti. Esatto. Perché poi devi invitare anche l'altra, e poi si offende quell'altra. Ognuna ha 3 figli, ognuna si è sposata, ognuna ha 4 nipoti, e quindi sono troppe persone da invitare.
1: E
0: tutte
1: viva
0: insieme.
1: I micromatrimoni.
0: Sentiamo qualcuno.
2: Buongiorno.
1: Ciao.
2: Io al mio matrimonio, io mi sono sposata a Malta, sono italiana che vive a Malta. Mm. E qua c'è l'abitudine di non sedersi a tavola durante il matrimonio. Quindi sì, noi abbiamo fatto, credo, una 25 finger food. Finger food. E abbiamo pagato molto meno. Qua non si usa. Ah. Due bar e tutto il resto. Per quanto riguarda però il cibo, non c'è stato lo sbattimento di stare seduti ore e ore, la gente si è divertita e è stato bello però.
0: Quindi lei bello. Ha risparmiato sulle sedie, sul tovagliato,
1: sì, sì.
0: Non
1: anche
0: devo
1: sul cibo però.
0: Finger food, sai, uno sgabello al
1: sì,
0: massimo,
1: sì, sì,
0: però si bala, si sta in piedi.
1: Sì, diciamo che qua
0: approccio.
1: Molti aspettano proprio il matrimonio e non mangiano da giorni per andare al matrimonio, quindi no, diciamo che qua il cibo l'Italia devi mangiare.
0: Almeno su quello sì, il risparmio sembra non tollerato, no. Però comunque vedi, loro si sono divertiti e sono stati bene. Lorenzo da San Francisco, 7 persone al suo matrimonio, ristorante e poi degustazione di vini. Beh,
1: la
0: 7 persone.
1: La sposa c'era, sì.
0: Non lo so, non lo conferma. Nel dubbio spero di sì.
3: Io e mia compagna ci sposeremo il 24 luglio a Favignana. Partiremo da Milano in 5.
1: Beh.
3: Più micro di così, direi che potrebbe non essere possibile.
1: Sì.
0: Anche perché è impegnativo dire alla gente: ci vediamo a Favignana da Milano.
1: Sì.
0: Abbiamo un amico in comune che si voleva sposare in Messico. Ha detto: vi invito,
1: sì.
0: Vi invito in Messico.
1: Quanto tempo fa l'ha detto? Sono passati
0: 15 anni da quando l'ha detto. Non si è sposato. No, la sua tesi era: tanto voi comunque una vacanza all'anno ve la fate, quell'anno ve la fate in Messico e venite al mio matrimonio.
1: Certo,
0: non si è mai sposato.
1: No,
0: e
1: mai
0: forse
1: sposato.
0: Capiamo anche il perché.
4: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
4: Io mi sposerò nel 2027 e di catering 11.000 euro.
0: 11.
4: Di fiori 5.000 euro e di fotografo 3.000 euro. Quindi siamo già a 18.000. Senza contare il vestito,
0: vero,
4: e altre 1.000 cose che mancano, come le bomboniere, eccetera.
0: Sì. La musica, l'animazione,
1: ciao. La musica. Veniamo la noi a suonare al tuo città. Matrimonio.
0: Va bene?
1: Non Enzino Fargetta, veniamo noi.
0: Comunque mi fa piacere che in 3 anni il listino non sia aumentato, perché 3 anni fa i prezzi erano questi
1: tanto,
0: che ha detto.
1: Poi non è che puoi aumentare.
0: No, a me avevo fatto i preventivi nel pre-Covid, era 2019, e quando mi sono sposato poi nel 2023 tutti i fornitori mi rinfacciavano: lei ha i listini pre-Covid, eh? Come se fosse una mia colpa, che io andavo a pagare di meno rispetto agli aumenti di quel periodo là. E che devo fare? È andata così. Give me five. Attenzione, arriva il Gimme 5, è il vostro momento, siete pronti a giocare? Perché adesso vi daremo 5 indizi e vi chiediamo di indovinare di chi stiamo parlando.
1: Che cosa si vince? La possibilità di venire in diretta con noi e pubblicizzare tutto quello che volete. Abbiamo parlato di matrimoni, se magari avete un negozio di bomboniere oppure un fioraio, ecco, ne potete trarre beneficio da questa cosa.
0: No, è alta stagione, non abbiamo posto.
1: Ma la pubblicità fa sempre gola, è gratuita tra l'altro.
0: E allora, dal momento che è gratuita su Radio DJ, approfittatene. Ecco i 5 indizi di oggi.
1: Sanremo.
0: Zelig.
1: LOL.
0: Valeria.
1: Angelo Pisani.
0: Oh, dai, di chi stiamo parlando? Non hai capito di chi stiamo parlando, è famosissima. 3514 006 730 per i vostri messaggi vocali.

0: vale come canzone travisata Simone che urlano all'interno di questa canzone.
1: Potrebbe essere uno che ha vinto al Gimme 5.
0: Sono
1: Simone.
0: Due giorni che io sento urlare dalla radio Simone, poi alzo e capisco che non stanno dicendo quello. Devo segnalare al Previ. Mi fa così con la mano, non è tanto travisata. Però la segnalo comunque e mi firmo Oscar Bacalini, così almeno non capisci che sono io. 6:52 minuti, state ascoltando 006, questa è Radio DJ. Stiamo giocando al Gimme 5, vi abbiamo dato questi 5 indizi:
1: Sanremo, Zelig, LOL, Valeria e Angelo Pisani.
0: Vi abbiamo chiesto di indovinare il personaggio che si nasconde dietro queste 5 parole. Sentiamo qualcuno
2: Geppi
0: che ci ha
2: Cucciari.
0: Provato. Geppi Cucciari.
1: Geppi Cucciari ha fatto Sanremo, ha fatto Zelig.
0: Zelig. Però
1: ha
0: non
1: fatto
0: ha fatto
1: LOL?
0: L'ha fatto
1: forse
0: LOL.
1: Se non sbaglio, mi sa proprio di sì.
0: Non credo, non mi ricordo.
1: No, mi sa che l'ha fatto.
0: Ho smesso di guardarlo alla seconda edizione, quindi potrebbe averlo fatto. Però Valeria, Angelo Pisani, ma al massimo sono dei colleghi, ma non si adattano. Prossimo.
3: Claudio Bisio.
0: Bisio, so per certo che LOL non l'ha fatto.
1: No, si ferma a Zelig Bisio.
0: Però gli altri, Valeria faceva. Ma dipende quale Valeria. Io perché adesso so di chi stiamo parlando. Quindi non è
1: Pintos.
0: Pintos?
1: Non è Pentos. No,
0: Pentos.
1: Non è Pintos.
0: Non è neanche Pintus. Vediamo come se la cava Serena dalla provincia di Monza Brianza. Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Ciao, benvenuta su DJ. Da che ora sei sveglia?
4: Dalle 6,
0: ok.
4: Non tantissimo.
0: Non
4: dai.
0: È tantissimo, ma è comunque presto. Come mai ti alzi alle 6?
4: E inizio alle 7, quindi sì. Ho quest'oretta per prepararmi e andare a lavoro.
0: E bel lavoro. Che vai a fare di bello?
4: Sono la reception di una ditta.
0: Reception di una ditta?
4: Reception, sì.
0: Sarà la ditta che si becca la vetrina in caso di vittoria?
4: No.
1: Allora, parleremo d'altro.
0: Ditta di che, almeno di che cosa? Qual è il settore, diciamo?
4: Metalmeccanico.
0: Quindi, cioè, la reception di questa ditta di metalmeccanico. Però non è di questo che parleremo dopo. Quindi vediamo come va il Gimme 5 per capire se possiamo tirare su la serranda della vetrina. Chi è il personaggio?
4: Katia Follesa.
0: Katia Follesa, vediamo perché. Sanremo.
4: Ha fatto da co-conduttrice, mi sembra.
1: Sì, esattamente.
0: Bravissima. Zelig.
4: Ha partecipato come comica
1: per tanti anni, esatto. Poi abbiamo LOL.
4: Ha partecipato come concorrente.
1: Ha partecipato nella prima edizione. Valeria.
4: Era la sua co-comica.
1: Collega, esatto. Si hanno fatto coppia per tanti anni. Valeria Graci. E poi chiudiamo con Angelo Pisani.
4: Il suo ex marito.
1: Bravissima Serena, complimenti.
0: Ragazzi, sempre bello quando andiamo a vedere gli indizi e abbiamo una risposta per ogni indizio. Sempre
1: è brava, veloce e brava, devo dire.
0: Brava Serena, allora tiriamo sulla saracinesca, apriamo questa vetrina e sentiamo che cosa vuoi pubblicizzare.
4: La pagina Facebook e Instagram di mio suocero che si chiama La Bottega del Gianca.
0: La Bottega del Gianca, sì.
4: Che crea oggettistica in legno, quindi sto parlando di.

0: bello,
1: vedo
0: bello,
1: che fa anche degli stemmi per le squadre di calcio. Il primo pubblicizzato è quello del Milan. Gianni, potremmo fartelo come regalo se vuoi. Possiamo contattare.
2: Grazie, regalatemi un allenatore decente.
0: Eccolo qua.
1: Ti regaleremo una dirigenza a questo punto. Facciamo così. Dunque, per ascoltare il consiglio di Serena, bisogna andare sul profilo Instagram e Facebook, La Bottega del Gianca.
0: La Bottega del
1: Gianca. Cosa vi ha fatto a voi, tuo suocero? Hai qualcosa a casa di suo?
3: Beh, io ho lo stemma della Roma.
1: Ah, lo stemma Roma. Tifi Roma, con tutto che abiti su vicino Monza?
3: Eh sì, sono cresciuta nel periodo Totti e quindi il pupone è rimasto nel cuore.
1: Quindi è rimasto nel cuore, ok? Quindi avete il lupetto, lo stemma?
3: Il lupetto, okay. Sì, oltre che le scritte delle mie bimbe, quindi...
0: Wow!
1: Le scritte. Damiano, ti piace il lupetto della Roma di legno?
0: Immagino entro casa, wow! Entri quando entri dentro casa di Serena, bello! Complimenti!
1: Che Damiano vorrebbe un'aquila bianco-azzurra.
0: Sto benissimo
3: come
0: stemma.
3: No, la Lazio no, mi spiace.
1: La Lazio non lo fa proprio, fa 19 stemmi. Temmi, ma sì. Guarda, uno la bottega
3: quella
1: del Gianca non lo fa. Mannaggia, un grande peccato.
0: Dai, un abbraccio Serena, a presto.
3: Grazie altrettanto,
0: ciao, buona giornata, buon lavoro, ciao.
4: 006. Interagisci con noi, invia il tuo messaggio vocale al 3514 006 730. Su Radio DJ.
5: Radio DJ. One Nation, One Station.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com. Radio DJ consiglia
6: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show. But the voices in my head go. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e divoconcerti.com.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: C'è un punto in ogni storia in cui il confine tra ciò che sappiamo e ciò che immaginiamo si fa sottile. Storie che il tempo non ha chiarito. Storie che continuano a farci domande e aspettano solo che qualcuno torni ad ascoltarle. Sono Carlo Lucarelli e sono tornato con un'altra nuova incredibile stagione di Di Giallo.
10: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
9: Lo chiamano Podcast True Crime. Per me e per voi è il radiodramma di Radio DJ.
10: Una produzione One Podcast.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
14: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma mangiando meglio senza troppe rinunce. Il secondo volume, Dimagrire per l'estate con l'acqua, solo oggi in regalo con Repubblica.
15: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ dalle 21 con Tommaso Paradiso. No!

0: biglietti su ticketone.it.
1: Pochi secondi alle 7.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Cominciamo dalle elezioni amministrative con la vittoria del centrodestra a Venezia. Simone Venturini, ribaltando i pronostici che davano in vantaggio Andrea Martella del PD, diventa il nuovo sindaco della città lagunare.
3: E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, il commento della premier Giorgia Meloni. Centrodestra che conquista anche Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento, mentre Salerno dopo 33 anni torna ad essere guidata da De Luca, ex governatore della Campania.
2: Si conferma a Prato anche Biffoni per il campo largo, mentre a Messina

0: Prevale nettamente il centrista Basile di Sud Chiama Nord di Cateno De Luca, affluenza al 60%, in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa.
1: Parliamo ora dei negoziati fra Stati Uniti e Iran. Resta la fase di stallo con Teheran che annuncia progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo. Nelle ultime ore il segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato che un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missilistici nel sud del paese.
0: Restiamo in Medio Oriente. Israele ha ripreso i raid contro Hezbollah in Libano. Il premier dello Stato ebraico Netanyahu avverte: abbiamo eliminato 600 terroristi, ma non abbassiamo la guardia. Nuovo attacco intanto alla flottiglia in Libia. Gli attivisti denunciano violenza, alcuni sarebbero stati feriti.
1: Cambiamo argomento. È allarme per due cooperanti rientrati dall'Uganda con la febbre. Il Ministero della Salute ha fatto scattare immediatamente il protocollo Ebola per sottoporre i due, un uomo e una donna di 31 e 33 anni, ai test. Sono risultati negativi. Per il Ministero il rischio in Italia resta comunque molto basso. L'OMS chiede ai paesi confinanti con il Congo, dove si è manifestato il focolaio originario, di mettere in campo interventi urgenti.
0: Ci occupiamo ora dei 5 sub che hanno perso la vita alle Maldive durante un'immersione. All'ospedale di Galarate sono iniziate le autopsie. Nasce intanto un caso sulla decisione dell'Università di Genova di cancellare dal sito i profili della professoressa Montefalcone e della ricercatrice Oddenino, due delle vittime. L'università sapeva, ma ora si chiama fuori, dicono i legali delle famiglie. Una procedura informatica e nient'altro, questa è la replica dell'Ateneo.
1: Ora lo sport, calcio. L'esclusione dalla Champions League ha portato una rivoluzione in casa Milan. Gerry Cardinale, che ieri ha incontrato Ibrahimovic, ha fatto piazza pulita via Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Durissima la nota della società, che parla di fallimento inequivocabile. Sul tecnico livornese ora punterebbe forte il Napoli.
0: Archiviato Conte, De Laurentiis dunque avrebbe già avviato i contatti, complice l'amicizia tra i due. Resta in corsa anche Italiano. Capitolo Lazio, invece Sarri con le valigie in mano, destinazione Bergamo. A Formello arriva Gattuso.
1: Ora il tennis. Oggi è il giorno dell'esordio di Jannik Sinner al Roland Garros. Il numero uno del mondo scenderà in campo stasera contro il francese Tabur. Al secondo turno Cobolli, che ha sconfitto nel derby azzurro Pellegrino, e Berrettini, che ha avuto la meglio su Fucovic. In campo femminile Jasmine Paolini vittoriosa su Jastremska.
0: E poi il basket. Brescia vince gara 5 contro Trieste con il risultato di 90-75. Sfiderà ora l'Olimpia Milano nella semifinale scudetto.
1: Passiamo al ciclismo. Dopo la giornata di riposo riparte il Giro d'Italia con la 16ª tappa, che si svolgerà tutta in territorio svizzero, da Bellinzona a Cari.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Ennesima giornata caratterizzata dal gran caldo anomalo e dal cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque, mentre nel pomeriggio sono da segnalare invece locali acquazzoni di calore pomeridiani sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8 gradi. E tutte le previsioni del Meteo.it tornano questa sera alle 20.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Noi invece ci risentiamo tra un'ora.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Ciao, sono Zero Calcare, mi dispiace ammorbarvi pure per radio per dirvi che il 27 maggio esce sta serie che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così, ciao.
8: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mungi, la famiglia italiana del pet food.
9: Sai che le spugne Spontex con trattamento grasso stop rimangono pulite più a lungo? L'80% del grasso viene rimosso in un solo risciacquo. Vieni a scoprire le spugne Stop Grace di Spontex nei punti vendita.
10: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
11: Buongiorno Umberto Damiano.
12: So wake me up when it's all over.
13: Wake me up with 006.
14: DJ 006.

0: si capisce che è arrivata l'estate, è arrivato il caldo. Ma e anche capisce, la musica inizia a sudare.
1: Sì, anche la tristezza è arrivata.
2: Mamma mia,
0: è arrivata un po' la, la malinconia.
3: Portoghese a saudade.
0: Buongiorno, Bio. Buongiorno, Bio. Buongiorno. Ben trovati.
1: Era entrato Giorgio a rompervi le scatole.
3: Rompervi.
1: Più del disco.
0: Tantissimo.
1: Però in realtà sono entrato anch'io perché ho ricevuto un messaggio da una persona che avete indirettamente citato nel Gimme 5.
0: Nel Gimme 5 oggi il personaggio era Katia Follesa ed è stata indovinata alla perfezione, sapevano tutti gli indizi.
1: Katia, buongiorno!
4: Buongiorno, ma che coincidenza!
1: Oh, ciao Katia!
0: Ma guarda un po' chi abbiamo! Buongiorno Katia, come stai?
4: Ma io sto benissimo, ma guarda che questa cosa qui ha, secondo me ha un fine, un epilogo che dobbiamo studiare, perché non prendo mai la macchina così presto, sto andando a fare una consegna. Non prendo mai
1: droga,
4: la macchina così
1: Katia,
4: presto.
1: Droga, no, chiaramente?
3: No, è che adesso fa il delivery. Però,
4: la droga non la troveranno perché l'ho ingerita.
3: Brava.
0: Ok, prossima puntata di Airport Security con Katia Follesa che sta lì nella stanzetta.
4: Esatto, ecco. Ma lo vedo sempre. No, ma quindi è incredibile, accendo la radio e sento, allora, indizio del Gimme 5, Sanremo, no, io ho detto, non ci credo, ma li devo contattare assolutamente.
5: È bello che non ha indovinato, poi no, però, no, 5 indizi e boh, chissà chi è la risposta.
1: Lei ha detto Carlo Conti.
4: Scusa. Io ho detto Crozza, io ho mandato un messaggio dicendo Crozza, ma invece no.
1: Katia, però Umberto e Damiano ci tenevano a ringraziarti per che cosa?
5: Grazie, dai, Katia, quando... vabbè, dillo tu Umberto.
0: Damiano ci è rimasto ancora sotto. Quando abbiamo partecipato all'All Talent che ci hai distrutto, stroncati. Poi per fortuna in montaggio hanno tagliato tutte le cattiverie che ci hai detto, però noi ci siamo un po' rimasti così e così.
4: Ma veramente ho detto delle cattiverie?
0: Ma tantissime. Tanto che c'era Lillo accanto a te che diceva Katia anche meno, poveracci.
4: Non è vero.
1: Katia, posso dirti che Umberto e Damiano se le strameritano. Qualsiasi cosa tu abbia detto era comunque poco. Scusa, ma che dove
4: allora ho fatto bene.
1: Ma sì, gli hai aperto una carriera straordinaria radio DJ. Katia, scusa, ma in che zona d'Italia sei?
4: Allora io sto andando in casa mia, io ho una casa nel Piacentino,
1: sì?
4: Perché festeggerò i miei 50 anni settimana prossima e sarò una festa in giardino, quindi in realtà sto andando a portare delle cose. Approfitto, visto che ci sono 79 gradi tra un'ora,
1: e certo,
4: molto presto, così certo. Prendo un po' il fresco.
0: Che stai portando? Sedie di plastica e bicchieri?
4: Ma come fa? No, vabbè ragazzi,
3: dai, attenzione.

0: All Talent, fate dell'altro.
1: Togli quella telecamera dalla macchina che vediamo tutto.
2: Senti, Katia, adesso che ci hai detto che è il tuo compleanno, non sapendo cosa fare, noi ti facciamo una busta, te la porto su a Milano io domenica, ok?
0: Così almeno... Ma se vuoi ti do l'Iban, non ti scomodare.
3: No, intendeva bustina.
0: Scusa,
2: Katia, ma avendo vinto il Gimme 5, puoi pubblicizzare quello che
3: è vero.
4: Allora, dici dove fai la festa e che inviti tutti.
2: Esatto,
4: dai.
2: Vai.
0: Allora, la festa è blindata, ovviamente. No. Cioè, invito soltanto chi voglio io. Però, che schifo, non voglio invitare nessuno. Però, pubblicino. Voglio fare una festa privata con sesso, droga e rock and roll. Io pubblicizzo Comedy Match, il mio programma, che Gabriele conosce molto bene.
5: E quale migliore occasione per annunciare l'ingresso di Umberto e Damiano nel cast di Comedy Match. Grazie Katia.
1: Grazie Katia.
0: Siete benvenuti, perché ci mancano sempre quelli dei props, quindi siete benvenuti veramente.
2: Quelli che portano le cose.
5: Va bene, allora mi tengo libero per la prossima stagione.
0: Dai, bravo.
2: Katia, un bacio enorme, grazie. Grazie.
0: Ciao ragazzi,
1: ciao.
6: DJ 006.

0: 15 minuti. Ancora buongiorno, buongiorno da 006, dovrei dire dal blocco romano. Beh, perché
1: certo, ormai sì, ormai la falange romana.
0: La falange romana che inizia a prendere forma finalmente. Ma tanto sì, a Milano fino alle 9 dormono.
1: Ma se non, sì, non sanno cosa stiamo non facendo, quindi niente, non c'è problema.
0: Non hanno minimamente idea. E a proposito di Milano, noi è più o meno un'ora e un quarto che diciamo che dobbiamo assegnare due biglietti per venire al Party Like a DJ.
2: Come
1: fate?
2: Col premio fedeltà.
1: Ma dai,
2: abbiamo premio fedeltà.
0: Premio fedeltà, addirittura.
2: Ci
0: ma così
2: premio
0: super
2: fedeltà.
0: Ma come viene scelto adesso il vincitore? Sulla base di cosa?
3: Questa settimana in regalo l'accesso esclusivo alla tribuna Visa per le serate di Party Like a DJ.
0: Benvenuto su Radio DJ Aaron. Buongiorno Aaron.
4: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, ciao, buongiorno. Come, che stai facendo di bello? Dove stai andando?
4: Guarda, sto andando a una fiera di Parma perché faccio servizio catering. Questa settimana sono qua.
0: Servizio catering.
4: Parlavate di piccoli matrimoni.
2: Sì, matrimoni.
0: Parlavamo di questa roba qua. Ti capita nel tuo servizio di catering di fare anche matrimoni?
4: Sì, sì, capita. Nella nostra location vicino Varese capita. Infatti sabato scorso ce n'era uno tipo di 50 persone.
0: Oh, quindi quella cosa che dicevamo dei micro matrimoni, che una coppia su due preferisce di invitare meno di 50 persone, confermi che è vera?
4: Sì, sì, soprattutto qua al nord.
2: Sì, però vero, 50 è comunque un numero altino, eh? Sì. Prima abbiamo sentito
1: soltanto
2: gente
1: a fare
2: che...
1: i brindisi. 50 non t'alzi più.
4: Se dovesse ricapitare che mi sposo, in famiglia siamo in 7. Quindi
0: micro matrimonio in sole 7 persone. Ma dal punto di vista lavorativo, tu che ecco stai dall'altra parte, quindi da dietro il tavolo del catering, è meglio il micro o ti cambia qualcosa o è indifferente quanta gente c'è?
4: No, cambia perché anche la quantità di prodotto che devi portare sul posto poi cambia. C'è la quantità di tavoli,
0: quello che devi scaricare dal furgone.
1: Senti, Aaron, dacci un suggerimento. Se noi abbiamo degli amici a casa, tipo 20 persone, quant'è il margine che devo tenermi per non fare brutta figura? No, è per sapere, perché metti che porti le cose e poi finiscono e la gente ancora la vuole, significa non saperlo.
0: A casa da me hanno detto la roba deve avanzare sempre, perché sennò sembra che non volevi invitarli. Infatti.
4: Purtroppo c'è il rovescio della medaglia tra il buffet e il servizio a tavola. Perché il servizio a tavola hai, non so, NX persone per pari 3X.
2: Ma facciamo il buffet.
1: Buffet, quelle cose che si impiegano.
4: La base almeno è un pezzo a testa, non so se fai 10 portate, almeno di 10 portate è un pezzo a testa. Se hai 100 persone, ogni portata devi fare almeno 100 pezzi.
1: Ok,
0: almeno una testa di tutto, perché
4: per esempio,
1: perché tu pensi che tutti non mangino tutto, perché non inviti noi?
0: Quando ho 50 persone dico vabbè, non è che faccio 50 pizzette, no, 50 tramezzi,
1: a Roma non funziona così,
0: 30, 40 di ogni cosa, poi non è che tutti mangiano tutto, e invece poi sto là a prendere altri tramezzini che sono finiti.
4: Esatto.
0: Quindi, ok, uno a testa. Aaron, hai da fare domenica 7 giugno la sera?
4: Ma guarda, no, perché potrei venire con figlio.
1: Oh, ottimo, bellissimo.
0: Ottimo. E allora ti diamo due biglietti per venire al Party Like a DJ per la serata di 1212 Celebration all'Arco della Pace. Ovviamente sarete in tribuna Visa, quindi fai pure bella figura con tuo figlio.
4: Grazie mille,
1: puoi stracciare,
4: ragazzi,
1: tutto quello che vuoi.
0: Vabbè, poi se vuoi venire in divisa, lì il catering, da quello che so, c'è. Il buffet ci sta.
1: Puoi confonderti.
0: Puoi confondere tra loro. Grazie Aaron, un abbraccio,
4: ragazzi.
0: Buon viaggio.
4: Anche a voi, buona giornata.
2: Ciao.
1: Ciao.
4: DJ 006.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani su Radio DJ alle 7:22 minuti. Ancora buongiorno. Stavamo notando anche con Giorgio, che sì, è rimasto qui con noi all'interno di 006, la storia delle notifiche che sta girando da ieri. Mamma, no? Questa mia, cosa del che è uscito lo studio di quante notifiche riceviamo al giorno, di quante conseguenze hanno sul nostro cervello.
1: Sul nostro cervello, il blocco di vedere magari tutti quei numerini lì fissi. Ecco, via, togliamo sì, tutto subito. Danno un fastidio clamoroso.
0: E abbiamo visto che siamo tutti e tre allineati sulla stessa cosa, tranne Gianni dalla redazione, che ha tipo 1046 mail non lette.
2: Sì, e no, non ho intenzione di leggerle.
0: Ma perché?
3: Vabbè, cancellale.
0: Ma si installa là.
2: Mi piace questo numero che cresce piano piano.
1: Tecnologia.
0: Allora, è uscito fuori dallo studio che i più giovani, che ancora etichettano con Gen Z, ricevono in media 140 notifiche al giorno. Notifiche, non messaggi.
1: Sì, notifiche generali, quindi tutti i social, esatto, Instagram, TikTok,
0: WhatsApp, sì, le
3: beh, ci sono anche le notifiche all'interno di tutte le app quando avviene qualche cosa, o tipo anche nei giochi, no?
0: Sì,
3: nei giochi col telefono
0: ci sono da coltivare le carote, ti ricordi il vecchio farm?
3: Mamma mia.
0: E tu devi andare lì ad
3: aprire. Accidenti, ho le carote da coltivare.
1: Alle 3 di notte.
0: Sì. Mentre la generazione definita come boomer, solo 22 notifiche al giorno.
1: Lo speed, sì, cos'è?
0: Vale quella dello speed che tocca qui per accedere.
1: Il martedì che c'è lo sconto anziani al supermercato, volendo sì, arriva la notifica sì, sul cellulare. Sì, sì,
0: sì. Il buongiorno di zia Rosetta nel gruppo e la buonanotte, e quindi già stiamo
1: già
0: a 4.
1: Siamo a 4.
0: Dai, siamo arrivati. Dunque, si parlava poi del peso invisibile delle notifiche non lette, proprio quello che stavamo commentando sì, noi, che sapere di avere una notifica ti dà comunque quello stress costante che non riesci a passarci sopra, perché il pensiero di ma mo che vuole quello nel messaggio? Ma mo perché c'è quella notifica?
1: Indipendentemente dal messaggio mi dà proprio fastidio leggere.
3: Esatto. Stessa cosa di Umberto, di Damiano. Io odio vedere il telefono con quei pallini rossi con sì, i numeri, per cui li vado subito ad aprire, anche se non so che cosa serve.
1: Esatto,
3: no?
1: Esatto. Sì,
3: prendo,
1: sì,
3: apro, tolgo, cancello, deve avere essere tutto pulito, tutto in ordine alfabetico.
1: Sì,
3: tutto
1: sì,
3: non è normale.
1: Da fastidio,
3: però
1: esatto,
3: da fastidio.
0: Adesso
3: sì,
0: qui entra in un'altra sì, sfera. Anche tu hai tutte le app ordinate.
3: Io ce l'ho in ordine alfabetico.
0: Ma no, con le sfumature di colore. Cioè, Facebook è blu e a catena, tutte quelle blu una dopo l'altra, tutte quelle rosse.
3: Io ho quelle principali in ordine alfabetico e separate da gruppi. Poi iniziano sì, i gruppi dove, che ne so, audio, video, sì, social, sì, sì, sì, lavoro, sì, office, queste cose qua, macchina.
0: Un tempo andavano di moda
3: sempre in
0: le
3: ordine
0: cartelle,
3: alfabetico.
0: Che tu facevi la cartella,
3: il concetto
0: lavoro,
3: è quello,
0: la cartella,
3: separate in cartelle però e all'interno di nuovo in ordine alfabetico.
1: Quando dicono che i cellulari fanno male.
0: È proprio
1: ecco qua.
0: Sono altri problemi, secondo me, questi. Dunque, Giorgio rimane, vi lasciamo con il Trio Medusa per Chiamate Roma 3131. Noi invece torniamo puntuali domani mattina alle 6.
1: Umberto e Damiano, un abbraccio, a domani.
3: Ciao, ciao.
1: A domani.
4: DJ 006
1: su Radio DJ.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station. Scelgo sempre la formazione più adatta.
6: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
7: Audi Open Week. La settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
8: Pioggia di fatture da Saturno.
9: Fatture processate.
8: Pratiche nebulose.
9: Già chiuse.
10: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. Gestite al meglio le attività e aumentate l'efficienza dello studio.
11: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale. www.sistemi.com.
12: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo. Dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
13: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
14: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
12: Parola di Giorgio,
13: Gabriele
14: e Furio.
9: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
15: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
16: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
17: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
18: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come primo sale da 200 grammi 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
20: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
21: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
22: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
23: Convenienza? Ma vai da Conad.
24: Via, via.
23: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su conad.it.
25: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
26: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
27: Venerdì 5, sabato 6, domenica 7 giugno, ritorna Party Like a DJ.
28: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti, uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
29: Sabato sera, la grande festa all'Arco della Pace, con il meglio della musica italiana.
30: Domenica sera, sempre all'Arco, 1212 Celebration, la storia della musica rap e urban dal vivo.
31: E ancora, nella giornata di sabato al Castello, tutti gli Speakers Corner, per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
32: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.
33: You're listening to DJ.
34: You guys are so funny.
33: One nation, one station.
34: DJ.

0: Rai, where is my husband? Ma where are Umberto e Damiano? Già fuori di qui.
1: Mannaggia, se riusciamo a incatenarli, sì, no.
0: Abbiamo detto,
2: li vorrei tenere,
0: abbiamo detto, dobbiamo fare questa contaminazione. Ha senso se poi loro si fermano?
3: Non è una mano lava l'altra, ieri.
0: No, hanno lasciato lì buttato su una sedia Gianni, come il giacchetto buttato. Non
1: povero
0: funziona.
1: Gianni.
0: Non funziona. Gianni poi se la fa tutta.
3: Gianni è veramente un
1: supereroe.
3: Sapete che ora si alza, Gianni?
0: Alle 4. A che ora si è svegliata oggi Veronica di Pietrantonio, splendida come al sole?
4: Alle 3.
1: Oh, che bello.
4: Però per altri motivi. Vabbè, io resto sveglia. Cioè, lei si è riaddormentata, ma io resto sveglia.
1: Ma sì.
4: Che me frega.
0: C'è questo problema comune del gruppo di Chiamate Roma, che uno va a dormire presto, addirittura 8:30, 9, 3:33.
4: Sì.
0: Occhi a palla, sì. Così diciamo, che faccio
1: 6-7 ore massimo di sonno, poi spalanchi gli occhi.
0: Niente. 3:30. Ma sapete cosa ho fatto io alle 3:30 stanotte? Niente.
3: No, perché non puoi accendere neanche
1: non
3: la
1: puoi
3: TV.
1: Fare niente.
3: No, è un problema comune. Ma voi riuscite a chiudere gli occhi? Ormai mi addormento anche con l'imbrunire, cioè non devo aspettare la notte. 8:15, c'è luce. Vai alla grande.
0: Titoli della 7. Riposino sul divano, mi trascino a letto e poi mi addormento. Avevo questa tecnica, avevo due libri, uno bello e uno brutto.
1: Ah, quello per dormire.
0: Quando voglio dormire, ogni tanto comincia quello bello e quindi insomma una mezz'oretta reggo, ma quello brutto mezza pagina, boh. Vi dico che è quello brutto?
3: No, perché qualcuno se ne prende.
1: Qualcuno

0: se la prende a male.
1: Mi sa che lo conosciamo pure.
2: È italiano, è uno di questi. È arrivato qui. È bello o brutto il lancio sigla?
3: È brutto.
1: Brava, viva l'onestà.
2: Ci fai addormentare.
3: Gli manca un pezzo, gli manca.
2: E allora, 342-00-00-700, potete sempre fare di meglio.
4: Buongiorno trio, se metti insieme Savona, Imola, Genova, Livorno e Ancona, cosa succede? Boh.
3: Sigla?
4: Sigla!

0: Chiuso l'ascolto, bentornati da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele.
1: Euforio?
0: Diciamo che può andare meglio, peggio non può andare.
1: Certo no.
0: Oggi la giornata decolla, decolla. Oh, tra l'altro mi sono girato e mi sono ricordato, oggi viene a trovarci Valerio Lundini.
1: Sì, sì, dai, finalmente. È un po' che lo aspettiamo, finalmente arriva.
0: E tra l'altro sarà sul palco anche del concerto Ozzo con Carlo Amleto, concertozzino invece Tony Pitone. Inutile che vi dica che al concerto Ozzo c'è anche Tony Adri. Voglio cantare sul palco almeno tre pezzi,
2: No. Beh, aspetta, non chiedere troppo. No,
1: cioè, gente paga, la gente paga. Sarà gratuito.
0: Tutto il fai fuori.
1: Fosse gratis.
2: Fosse gratis.
1: Vediamo. Però, quel meccanismo. Non prendere per un no.
0: Quel meccanismo karaoke che tu stai lì a sentire uno che canta male e dici.
1: Però lui si diverte.
0: E lui si, ho capito, falla a casa tua. A proposito di karaoke, tra poco abbiamo al telefono una grandissima campionessa di Don't Forget the Lyrics, che però ha scritto un libro, in questo caso molto molto bello e molto molto importante. Dai, lei sveglia e sveglia perché c'ha quel problema lì. No, ma mi sa che il figlio adesso è abbastanza grande.
1: Sai che la storia è piccoli, figli piccoli, problemi piccoli, figli grandi, problemi grandi, ma sempre presto te alzi.
0: Esatto, è quello il discorso, non importa l'età. Questo invece è Somber Potential, siete all'ascolto di Radio DJ, chiamate

0: Potential Summer su Radio DJ, che avesse del potenziale tanto, lo sapevamo tutti. Campionessa di non so quante puntate, ora ce lo facciamo ricordare. Ma ricorderete di Silvia Contenti questa filastrocca.
1: E parti

0: tradotta in tantissime lingue. In quante lingue, Silvia? Buongiorno.
1: Buongiorno, ciao a tutti.
0: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ma in quante lingue? Guarda, allora, io sono stata in realtà una traduttrice di quella filastrocca, perché l'avevo trovata cantata in inglese, ok?
0: Sì.
1: Quindi c'erano già delle educatrici, però so che l'hanno rifatta, sì, l'hanno rifatta in spagnolo, l'hanno rifatta in greco. E poi non, tante cose, magari sai, quando una cosa si espande così si
0: certo succede, è difficile sapere dove
2: controllo, certo.
0: Senti, sì, Silvia, sì. Invece quante puntate hai vinto a Don't Forget the Lyrics?
1: Oddio, sai che il numero mi sembra, allora mi risuona un 57, però non sono sicuramente
3: 57,
2: tanta roba,
3: scrivere più a Roma,
0: esatto,
2: sì. Trasferita,
0: sì. più il torneo dei campioni, il super torneo.
1: Sì,
0: attualmente tuo figlio invece quanti anni ha?
1: Allora, lui ha 3 anni e mezzo quasi,
0: okay.
1: E è super innamorato della musica e di tutte queste cose.
0: Beh, certo.
1: La cosa che proprio mi ha spinto anche a fare poi anche altre filastrocchine è proprio vedere che lui mette poi in pratica le cose che impara dalla musica, le mette in pratica, no? Quindi oltre che cantare Topolino Topoletto, no? Se canta
0: certo
1: anche qualcosa che magari lui interiorizza e gli serve, è interessante.
2: Sì, perché è proprio la forma, no? della filastrocca che gli serve a memorizzare.
1: Esatto, esatto.
0: Forma,
1: se la canta, la fa, la mette in pratica.
0: Forma e contenuto.
2: Contenuto.
0: È uscito insieme con Valentina Paolucci un libro che avete scritto, che è Il corpo è mio e decido io a chi dare un bacino.
1: Esatto, questa è stata una cosa veramente bellissima che è successa, perché con insomma si sono imbattuti nella filastrocca,
0: certo,
1: alla casa editrice Salani, e l'editrice mi ha chiamato, Francesca, e mi ha detto: senti, ma che ne dici se costruiamo un libro intorno, no, alla filastrocca, a questo tema insomma importante, che sia proprio per i bambini e per i genitori che magari appunto non, a volte non sanno neanche come approcciarsi, no, a questi temi qua.
0: E infatti il problema
3: è leggerlo anche un po' gli adulti,
0: esatto,
3: perché noi diamo per scontate delle cose, sì, che non lo,
0: sì,
3: sono.
0: Sì, noi, e non abbiamo gli strumenti anche per spiegare ai nostri bambini. Questo è un modo perfetto per farlo.
1: Sì, perché ti senti sicuro. Insomma, la Valentina Paolucci è una pediatra conosciutissima, quindi sai che insomma utilizzando anche le sue spiegazioni scientifiche vai, cioè le ha dette un medico,
0: certo.
1: Sai che cosa puoi dire, sai, ti senti al sicuro. La canzoncina gli dà tutto un aspetto giocoso, no, divertente. Le illustrazioni di Carolina Zuniga sono secondo me direttissime, veramente molto molto evocative. E ho già ricevuto tanti feedback, ti dico la verità, vi dico la verità, di persone che dicono: guarda che il nostro bimbo l'ha imparato, oppure guarda che lo stiamo facendo imparare all'asilo, lo diciamo tutti i giorni. Quindi serviva, a quanto pare. E questa è la cosa bella.
2: Sì, siamo... perché è un modo per mettere in guardia i bambini da quello che può accadere, però in maniera non oppressiva.
0: Sì, ma senza parlare di cose così, cioè, grosse. Siamo cresciuti noi sul fatto che appunto c'erano dei comportamenti che dovevamo da bambini subire. E invece in questo libro, come dire, no, cioè, c'è il punto di vista dei bambini. Ma perché devo dare il bacio alla zia con il neo peloso?
1: Esatto,
0: diciamolo chiaramente.
1: Cioè,
0: ecco,
1: esatto, cioè quello step lì un

0: Perché dai, non devi andare con gli sconosciuti, non ti ci devono
1: Certo.
0: prendere le caramelle, cioè certe regole, no,
1: Certo.
0: ci sono arrivate. Però poi in casa siamo i primi magari invece ad aver accettato delle regole, dei regolamenti, diciamo, non scritti, che però ti facevano interiorizzare che la tua sensazione o il tuo non volere non contava. Cioè,
1: Certo,
0: non
1: certo.
0: contava. E quindi questa cosa poi su larga scala diventa essere comunque sentirsi sottomessi al volere degli adulti sempre e comunque, e questo non va bene, cioè dire la sua o comunque validare le emozioni, cosa che viene molto affrontata nel libro, è importantissimo a qualunque età.
1: Senti
0: E
1: Silvia,
0: quindi
1: ma
0: magari un bacino in meno, ma insomma,
1: c'è, ma certo.
0: vabbè.
1: Silvia, ma a chi fa paura questo tema, questo libro?
0: Oddio, guarda, questa cosa è una domanda grossa, perché anche sotto la filastrocca ci sono commenti assurdi. Veramente tanta gente ha risposto: ma potete indagare su queste persone che sono contro l'insegnare queste cose? Perché veramente perché deve far paura? Invece sì, c'è qualcuno che dice no, lasciateli giocare. Ecco, questo è un frainteso enorme, perché lasciateli giocare, non li facciamo più giocare leggendo questo libro.
1: No,
0: Cioè, i
1: certo.
0: bimbi sono molto più avanti di quanto crediamo. Leggendo questo libro non è che dopo rimangono, oh mio Dio, ma quindi cosa succede? Non succede niente, sono anzi, succede ancora meno, nel
1: Guarda,
0: senso
1: noi
0: che
1: siamo degli
0: passa da
1: anni
0: un nome all'altro.
1: 70 e secondo me noi tutti abbiamo provato del disagio in alcune situazioni, ma non abbiamo
0: Certo.
1: mai avuto, come dire, la sensazione di poterle esprimere,
0: Ci
1: di
0: poter
1: poter
0: dire
1: esprimere questo
0: qualcosa.
1: disagio. Questo libro
0: Esatto.
1: esprime anche i bambini a dire... Posso dire una cosa? A me questa
0: Esatto.
1: roba non mi va di farla. Fine. Non è che... Basta. Ecco. Libro che ripetiamo si intitola Il corpo è mio, decido io a chi dare un bacino, Valentina Paolucci e Silvia Contenti che abbiamo avuto al telefono.
0: Che
1: Ciao Silvia, un
0: bello.
1: bacio,
0: Ciao
1: grazie,
0: Silvia,
1: grazie,
0: grazie.
1: grazie.
0: Ciao a
1: Ciao
0: voi.
1: ciao ciao
0: Ciao.
1: ciao.
0: Buona giornata.

0: No, ragazzi, che ricordo mi avete sbloccato. Pelle d'oca, io ho il vinile a casa ancora e guai chi me lo
1: Sì.
0: tocca. Pomeriggi intere ad ascoltarlo da bambina. Francesca D'Arignano.
2: Francesca,
1: Sì.
2: sei in ottima compagnia. C'è tanta gente addirittura commossa da Sergio Enrico. Beh, bellissimo, ragazzi,
3: Però che ci ha ricordato Francesca? Io lo ascoltavo con il chiacchierone, cioè quello che c'era lì
2: Certo,
3: dentro. Mi ricordo
2: 45
3: il
2: giri, cioè,
3: 45
2: voi lo
3: giri
2: sapete,
3: rosso. Io l'avevo
2: 45 giri. Sì,
3: quel colore
2: arancione, arancione.
3: arancione.
2: Io forse blu, ma è durato
3: Erano
2: poco.
3: quelli i colori, sì.
2: Non, era tarocco, mi sa. Mi avvisi anche più, era quello originale. Anno 1965, che meraviglia. Questo per dire che le filastrocche non hanno mai fatto male a nessuno, neanche a noi che siamo cresciuti in quegli anni e siamo venuti su perfettamente, vero Veronica?
3: Puoi confermare?
4: Benissimo, bene. Qualcuno sì, tipo Fabio, che è un papà che scrive che lo ha comprato alla figlia e le piace tantissimo, vuole leggerlo
2: Bello, bello.
4: sempre.
2: Perché hai detto qualcuno sì, qualcuno no? Perché pensi che noi maschi non capiamo mai le cose fino in fondo?
4: No, no, no, no, no.
2: Ecco.
4: Secondo me alcuni le capiscono più di altri.
2: Sono d'accordo.
4: Sono meglio di altri.
2: Guarda, sai chi è meglio di tutti? Enrico.
3: Enrico,
2: Enrico,
3: Enrico capisce al
2: Enrico,
3: volo.
2: buongiorno, Enrico.
5: Eccomi qua, buongiorno, buongiorno a voi.
2: Tu questo disco lo conosci, dai.
5: Sì, beh, sì, certo. Ho passato l'infanzia con questo disco, praticamente.
2: Ma tu che facevi da bambino? Che vita hai avuto? Perché si capisce che non lo conoscevi.
3: Allora,
2: Non
3: adesso è
2: conoscevi neanche
3: anziano.
5: No, no, questo no, questo lo conoscevo, sì, dai. Lui
2: Prova a
5: si chiama un po'
2: cantarla.
5: quasi come me, Endrigo, quindi...
2: Endrigo il Bagnino. Endrigo il cantante, in quel caso. Senti, Endrigo il Bagnino, alle 7:52 su Radio DJ pendiamo dalle tue labbra. Oggi ci siamo vestiti leggerissimi, vi ha fatto
5: Beh,
2: bene?
5: direi,
2: Sì,
5: direi avete fatto benissimo, perché oggi rende più detto alla romana, famo er picco.
3: Oggi fa per picco, è oggi.
2: Sai che
5: Tra oggi
2: questo
5: e domani.
2: è un linguaggio televisivo.
3: Sì,
2: Su
3: esatto.
2: questo punto famo
3: Famo
2: er
3: er
2: picco.
3: picco.
2: Esatto,
5: Sì, tra oggi e domani lo famo. Ecco, perché è un anticiclone enorme che va dal Nord Africa fino al centro Europa e anche sulle isole britanniche arriva. E oggi non ha cambiato nome, si chiama sempre Alessandro. Alessandro,
3: Alexander,
5: anzi. Non
2: Alexander,
5: hai detto,
2: certo.
5: non in italiano, Alessandro. No, perché ho un figlio che si chiama Alessandro, mi è venuto da dire così. Comunque, Alexander, bel tempo quindi dappertutto, con solo nubi in aumento sulle Alpi, soprattutto Lombarda al pomeriggio, e basta. Per il resto, se vedete velature, se ne vanno prestissimo,
2: Subito.
5: quindi niente da dire. Temperature, ecco,
2: Sì.
5: Pianura Padana siamo sui 35-36, come a Bolzano anche, e anche a Roma non ci andremo tanto lontani, un pochino meno. Poi man mano che si scende, curiosamente saranno un po' di meno, perché per esempio a Napoli sui 32-33 e sui 27 a Palermo e a Cagliari.
2: Vabbè, ma
5: Quindi sì, si è ribaltato un
2: vogliamo
5: po'
2: sapere
5: la cosa.
2: quando passa? Passa veloce?
5: Allora, beh, sì, perché veloce, insomma, cioè, fra giovedì e venerdì calano un po' le temperature, non che ci sia un guasto vero e proprio, sì, ci potrà essere qualche temporale, però calerà un pochino la temperatura,
3: Sotto i
5: sì, appunto
3: 30?
5: per quello che dicevo che il picco sarà in questi giorni, sì, nei prossimi, sì, poi verso anche il fine settimana staremo intorno ai 30, non è che ci sia un crollo verticale, però calano un po'.
3: Non 36,
5: No,
3: una cosina, così.
2: Aiuto, aiuto, aiuto. Grazie Enrico, a domani, un abbraccio.
5: Grazie,
2: Ciao, grazie, ciao, ciao.
5: ciao, ciao, ciao. Triuno, chiama de Roma. Triuno, triuno, chiama de Roma.
6: Radio DJ. One nation, one station. Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Moro del bagno, con tutte le condense che ti becchi, sudi e poi ti ammali.
10: Uffa, anche tu ancora con sta muffa.
9: Beh, dovresti proteggerti di più.
10: Corridoio, io uso Max Meyer.
11: Vetture termiche Max Meyer, antimuffa e anticondensa. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 2,35. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
3: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
4: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: E se fosse solo colpa mia?
8: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
7: Cosa è cambiato?
8: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza.
9: Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
10: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
11: Crema di caponata o salsa di fichi?
10: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. Il 6 e il 7 giugno ti aspettiamo a Party Like a DJ in Parco Sempione a Milano.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.
13: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
14: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18 con Amy Schilla.
15: Finisce sempre così quando siamo io e te.
14: Madame.
16: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
14: Night.
15: Dici che resti, allora urlalo forte.
14: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
17: Le 800 in punto.
18: DJ.
19: Buongiorno dalla redazione. Un accordo con l'Iran è ancora possibile. Lo ha affermato il segretario di Stato americano Marco Rubio, nonostante nelle ore scorse gli Stati Uniti abbiano attaccato nuovamente la Repubblica Islamica, colpendo siti per il lancio di missili e imbarcazioni iraniane che stavano, ha detto Washington, cercando di piazzare delle mine nello stretto di Hormuz.
20: I bombardamenti, ha spiegato il comando centrale americano, sono stati effettuati per autodifesa e sono scattati nello stesso giorno in cui a Doha, in Qatar, è arrivata la delegazione iraniana per nuove discussioni legate ai negoziati.
19: E intanto, secondo alcuni media internazionali, lo stretto di Hormuz potrebbe essere riaperto circa 30 giorni dopo il raggiungimento di un accordo di pace tra Washington e Teheran.
20: E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, così la premier Giorgia Meloni ha commentato i verdetti delle elezioni amministrative che hanno visto appunto il centrodestra conquistare tra l'altro Venezia, dove Simone Venturini ha ribaltato i pronostici diventando sindaco e battendo il candidato del centrosinistra Andrea Martella e Reggio Calabria.
19: Qui Francesco Cannizzaro ha sconfitto nettamente con oltre il 60% dei voti lo sfidante Domenico Battaglia del centrosinistra, centrosinistra che si impone invece a Salerno, dove l'ex governatore della Campania Vincenzo De Luca è stato eletto primo cittadino per la quinta volta.

0: Si conferma a Prato anche Biffoni per il campo largo, mentre a Messina prevale nettamente il centrista Basile di Sud Chiama Nord di Cateno De Luca. Affluenza al 60%, in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa.
1: Cambiamo argomento e passiamo allo sport. Tennis: Jannik Sinner debutta oggi nella terza giornata del Roland Garros. Il numero uno del mondo scenderà in campo a Parigi stasera contro il francese Clément Tabour. Sempre oggi Matteo Arnaldi affronterà l'olandese Talon Grikspoor. Luciano Darderi giocherà invece contro l'austriaco Sebastian Hofner.
0: Sul fronte femminile, la numero uno del ranking Arina Sabalenka sfiderà la spagnola Jessica Buzas Maneiro, mentre Elisabetta Cocciaretto sarà impegnata contro la russa Alina Kornejeva.
1: Qualificati al secondo turno ieri Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Jasmine Paolini.
0: Infine il calcio: l'esclusione dalla Champions League ha portato a una rivoluzione in casa Milan. Il patron Jerry Cardinale, che ieri ha incontrato Ibrahimovic, ha fatto piazza pulita e mandato via Allegri e i dirigenti Furlani, Tare e Moncada.
1: Durissima la nota della società, che parla di fallimento inequivocabile. Il tecnico livornese potrebbe finire sulla panchina del Napoli.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: È tutto, altre news tra un'ora.
3: Radio DJ,
4: One Nation, One Station.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98€. Scopri di più su conad.it.
7: Mongermono Protein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98€ in confezione da 1 chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
12: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
13: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.

0: È bello che facciano l'appello, Sabrina, Madonna.
1: Fanno pure i complimenti.
0: Siete due.
2: State cantando insieme.
0: Le 8.07, Sabrina Carpenter con Madonna, Bring Your Love, ma al 342-0000700. Questa canzone come è stata accolta?
3: Ci vuole l'albero, ci vuole il sedere. Che bello, io bambina degli anni 70, Big Emotion.
0: Ora, non vorremmo dirlo a Madonna Sabrina Carpenter, ma siete ancora lì tutti a cantare Ci vuole un albero di Sergio Endrigo.
1: Poi sembrava Katia Ricciarelli.
0: È una tendenza dell'ultimo tempo di diventare subito opera. Buongiorno, prego.
4: Buongiorno.
0: Senti, l'ha anticipato un po' Enrico il Bagnino, ma il tema è quello. Ma che caldo fa, Patrizio?
5: Caldo. 20.000 caldo.
1: Ci arriveremo.
0: 20.000 caldo. Fa caldissimo, ragazzi.
4: Fa caldo.
0: E non eravamo preparati. Il problema delle condizioni, diciamo, climatiche, meteo, è quello lì. È che tu non sei. Io ieri ero in giro col giacchetto. Io sono uscito la mattina. Poi sono andato in centro a Roma e mi guardano tutti come se fossi matto perché avevo il piumino.
1: Piumino addirittura.
0: Ero smanicato.
1: Per la Vespa. Ma il segno è che le tappe di montagna le stanno facendo adesso, il cambio di stagione adesso va fatto, invece no, dobbiamo farlo prima. Com'è possibile?
0: Fa un mazzo di caldo, almeno in alcune zone, poi ci saranno altri posti dove farà un mazzo di freddo. Capitato mai di andare in un posto pronti per essere, diciamo, per affrontare una certa temperatura e aver cannato completamente abbigliamento?
4: Sempre.
1: Non ultimo Treviso. Treviso. E con Giorgio eravamo partiti quasi estivi e poi c'è un freddo.
2: Tranne il giorno della corsa, che è stato meraviglioso.
1: È arrivato il caldo.
4: Sì. Il romano è un po' così, il romano sbaglia spesso.
1: Io sono di corsa col piumino a casa a prenderlo.
0: Io penso che sono partito da Vienna destinazione New York con il cappotto dell'ispettore Derrick, perché io quando vado nei posti sono sceso a New York e ho fatto cazzo, ho sbagliato, era tutta gente in canotta, dico no, ma ho sbagliato, ma non
4: e tra l'altro uno dei giorni più caldi di New York,
0: 36 gradi la sera, una roba in
1: la sera.
0: Ho visto il tassista con le flip flop, ho detto
1: allora forse
0: flip flop. Che sono differenza tra quelle col bandone, cioè sono
4: l'infradito. Orrore.
1: Io infradito.
2: Vabbè, solo perché si vedono i piedi.
0: Infradito.
4: Per me, difatti, inizia un momento difficilissimo.
1: Parliamo subito chiaro tra noi. Sì. Quando è che si sdoganano qua pantaloncini corti?
0: Domani.
1: Ok.
4: Infradito.
1: Settimana prossima.
4: No, l'infradito.
1: Settimana prossima.
2: Pantaloncini corti infradito.
6: Io stavo per mettere le ciabatte.
0: Ma sì,
6: ancora sono coperta.
0: Ma lascia stare questo fascino. Domani è mercoledì, secondo me Danilo verrà con i suoi orrendi pantaloncini di jeans. Secondo me, perché il primo pantaloncino è quello di jeans.
2: Sì, strettino
0: poi. Danilo è un monoblocco, quindi non piega le ginocchia, vedi?
2: È un robottino.
1: Ma anche è un monoblocco come linea, perché le spalle e i piedi, è tutta una linea.
0: Secondo me Danilo domani sdogana il pantaloncino. E dress code è ancora vietato?
2: Sì, quasi è stato. In teoria penso di sì.
0: Anche con la nuova proprietà? Chissà.
1: Magari
4: effettivamente.
1: Ora vediamo quanto sono aperti.
0: Esatto. Magari da queste cose.
2: Una bella tunica di lino.
0: Perché no? Ma dov'è che fa un caldo impossibile?
4: Caldissimo a Heathrow, quindi siamo in Inghilterra. All'aeroporto è stata registrata una temperatura di 33,6 gradi centigradi. A maggio non era mai successo una temperatura così alta in Inghilterra. Ci sono due precedenti molto lontani, ma come dire, piuttosto eccezionali.
2: La latitudine è alta rispetto a noi, quindi.
4: Da tempo in Inghilterra fa molto più caldo, tanto vero che ne parlavamo prima in riunione di redazione, addirittura nel sud dell'Inghilterra vengono coltivati i primi metodi di
1: Ormai i paesi scandinavi hanno messo la freccia, purtroppo
0: il famoso primitivo di Oslo,
2: capito? Una volta in Canada facevano l'ice wine, adesso cavolo,
1: il ghiacciaio di Stoccolma,
0: ragazzi, il pachino di Helsinki,
4: ci sono effetti positivi ma anche effetti negativi.
0: Ma sono tutti negativi, credo. Sono tutti negativi.
4: Perché effettivamente, per esempio, le abitazioni in Inghilterra sono coibentate per resistere a temperature, al freddo. E adesso stanno schiattando perché comunque ci sono 26-27 gradi.
0: Non hanno l'aria condizionata, ovviamente. Non hanno l'aria condizionata.
4: No, esatto.
0: Scusami, al 342-00-00700, però vorrei chiedere anche un consiglio sull'abbigliamento. Qual è il tessuto migliore per sopportare il caldo?
1: Il lino, oggi.
0: Dici?
1: Oggi il lino.
0: Perché, perché secondo me ci sono altri tessuti nuovi che hanno fatto.
2: Ah, beh, parli di artificiali.
0: Esatto.
7: Sì, la roba tecnica, dici, quella roba lì.
0: Qualcosa, secondo me quell'air leggerissimo, non so come cacchio si chiami. Non so.
7: Se non la lana. Come fanno nei deserti.
1: Frescolana.
4: Un frescolana.
7: Perché frescolana. Fresco. Immagini che sia fresca.
0: Ieri sempre in centro a Roma ho visto cappotto cashmere sconto. E grazie.
1: Grazie. Ti eri scordato che arrivava il
0: cashmere. Cashmere. Non lo metti il cashmere, non lo metti nessuno.
7: Non lo metti più.
0: E cos'altro abbiamo lasciato fuori?
4: Bollini arancioni in Italia, ragazzi.
1: Occhio,
4: sì,
1: oggi,
4: A partire da oggi, bollino arancione Torino, Venezia, Trieste, Bolzano, Brescia, Bologna, Firenze, Perugia, Rieti, Roma, Frosinone, Viterbo. Da domani si aggiungono Milano, Verona e Latina.
0: Quindi roba calda, diciamo roba così, roba caldissima. E a questo punto, ecco, vista anche la canzone, previ. Guarda qui cosa ti fa vedere Gabriellino. Un bel piedino.
1: Bel piedino, tutto per
0: anche
1: previ.
0: La danza lunga. E lo

0: parte il testo rivedibile, ma la tendenza a cantare tutto come lirica, ragazzi, è perfetta. È perfetta.
1: Sto controllando a questo punto il cartellone del festival di Caracalla della lirica. Certo, però purtroppo parte il 29 giugno. Dovremmo anticiparlo.
2: Non anticiparlo.
1: Tutti vogliono cantare.
2: Tutti vogliono cantare.
0: Perché
2: così.
0: Pensate che ci sarà il concerto di Max Pezzali, tutto
3: sì,
0: così.
3: Dimmi come mai. Sono per far...
0: È bella, però. Come è bello.
1: Bello, molto.
0: Sicuri, eh? Sicuri. Mm. E attenzione, perché Raffaele ci spiega una volta per tutte che Raffaele, sì, da Raffaele da Cork, flip flops sono le infradito,
2: sì, sì.
0: Sliders sono le ciabatte con la fascia larga per la piscina che i giovani portano con i calzini bianchi.
1: Ah, sliders. Le sliders
2: perché scivoli,
0: dette da noi le Oreste del Bar 2000,
1: sì, da quello che sono le tremende, quelle che poi non t'abbronzi quella parte
2: mai
1: di piede,
0: quelle che ti fanno sudare, ma devi sciavattare e insultare la gente a caso così. Ma sto fangazzista,
3: ma guarda questa come si veste,
1: che per camminare devi alzare solo leggermente la punta e trascinare,
0: anche perché di solito una ti parte.
2: Cioè, esatto, sliders infatti fanno scivolare.
0: E poi sono comodissime per scalare gli scogli, no? Che c'è sempre quello che scala le scogli.
2: Ma sì,
1: che poi le
2: non fate
1: le
2: certo.
0: 342 00 00 700. Veronica, dove ci conduci?
4: Allora, andiamo intanto a chi, da chi ci spiega, sì, qual è appunto il tessuto migliore per gestire
0: utile
4: il caldo.
0: Sentiamo.
5: Esasla Duzzozzoni, il miglior tessuto per sopportare il caldo è il cotone misto seta, per leggerezza e freschezza e mantenimento della temperatura del corpo perfetto. Ciao.
0: Grazie.
1: Cotone misto seta.
2: Devo andare a vedere il costo.
0: Sì, esatto.
1: E poi guarda, anche come va lavato, perché è cotone o seta.
0: Secondo me c'è qualcosa
1: delicati
0: di tecnico che in questo momento agevola.
1: Beh, allora io ricordo, ma è una roba di 10 anni fa, il tessuto lanciato da Serena Williams durante un US Open.
0: Quello.
1: Ce lo diedero, ve lo ricordate? Era un asciugamano,
2: sì,
1: asciugamano che lo bagnavi,
2: lo bagni, lo strizzi e si raffredda.
0: Adesso mi viene AirDrop, che è il sistema per scambiarsi le foto, ma ha un nome simile, secondo me, ha un nome molto simile. Chi altro, Veronica?
4: È quella volta che ho sbagliato il look.
0: Il look, sentiamo.
6: Un anno, c'avevo 8 anni, sono andata a vedere la corsa amatrice con Figno, che c'era agosto, faceva un freddo della Madonna, pioveva, e niente, l'anno dopo ci sono riandata e mi sono messa i pantaloni invernali, i stivali, la giacca della tuta, e ci stavano 30 gradi. Maria Grazia da Borbona, ciao.
0: Ciao. V'ho detto di chi so la sorella?
1: Derrico Lucci.
0: Ma l'hai riconosciuto?
1: Certo.
0: Sono Maria Grazia, la sorella di Enrico. Perché ci sono andato, che era un anno che c'avevo 6 anni. L'anno dopo ci sono andato, il secondo anno che c'avevo 7 anni. Terzo anno c'avevo 8 anni.
1: Ma incredibile.
0: Il calcolo gli è facile.
1: È consecutivo.
0: Voi ci pensate a coloro che si sposano oggi? Che si
1: è diventato un terno all'otto, perché a luglio lo sai che fa caldo, tanto ho visto la tendenza è fare un po' meno matrimoni a luglio, anticipare.
2: Il caldo
1: arriva uguale.
0: E poi ci sono luoghi dove fa sempre caldo, ce lo conferma Daniela da Novara. Buongiorno Daniela.
7: Buongiorno trio.
0: Buongiorno. A Madrid fa caldissimo.
2: Fa sempre caldo.
0: Sempre caldo.
7: Fa caldissimo, ma fa sempre caldo. Convinta, quindi Madrid uguale Spagna uguale caldo. Quindi a Capodanno il 3 di gennaio, me lo ricordo come se fosse ieri, sarà stato tipo il 2007-2008, 3 di gennaio, e io devo andare a Madrid, e quindi niente, preparo tutta la valigia perché fa caldo, quindi metto tutto per primaverile, quindi tutto maglioncini di cotone, magliettine maniche corte, pantaloncini, pantaloni di cotone, gonne, vestiti, insomma tutto infradito ovviamente.
2: Certo. Il costume l'hai messo, sì.
0: Sì, il costume. Piscina aperta.
1: Anche la crema solare.
0: Certo.
7: Nel caso che trovavo una piscina, un albergo con la piscina, quindi si poteva anche fare il bagno.
0: Temperatura?
7: Temperatura, salgo sull'aereo, arrivo, facciamo per atterrare, guardo dal finestrino e dico, ma quella lì è neve?
0: Nevica
1: tutti gli anni.
7: Era neve. Dal 3 di gennaio c'erano tipo...
0: Ma chi l'avrebbe detto?
7: No. 3 gradi,
1: ma pensa un po', ah, porca miseria, che è una delle città credo che abbia la più grande escursione termica, perché d'inverno è fredda, Madrid è in altura, credo 800 metri.
4: A Madrid gennaio è il mese più freddo dell'anno e appunto c'è una minima di 3 e una massima di 10.
0: Ma come fai a saperlo, Veronica? Dove l'hai trovata questa informazione?
4: Googolare.
0: È incredibile.
1: Ma no, però è vero che poi d'estate fa 50.
0: Certo, e infatti, infatti esatto. Ma è bello non controllare, Daniele. Io sono della tua...
1: Ma fai così.
0: Ma io sono della tua scuola, guarda.
1: Sì. È come... Noi siamo cresciuti con i cartoni animati. Però, cioè, certo. Se vedi Speedy Gonzales, che è messicano oltretutto, ma pensi che sia... Capito?
0: Caldo, caldissimo, caldissimo. Caldo. Città del Messico, un freddo della Madonna. Che alta. Oh, Zimbabwe, Africa. Arare, -4 un anno, -4.
1: Però quella figa... Quella volta la figura da scemi l'abbiamo fatta noi.
0: Magliettina, dove sono gli elefanti? Elefanti. Ma inverno, credi?
1: Non solo, era in altura, sei in alto piano.
0: Grazie Daniela, un bacio, alla prossima. Ciao.

0: No, non l'hanno cantata così.
1: No, però devo ancora entrare.
2: Io spero che al Party Like a DJ Plaid ci siamo, ragazzi. Mancano meno di
0: 10 giorni.
2: Accattatevi gli ultimi biglietti per lo Speaker Corners di sabato alle 11.30 con il cast di Chiamate Roma. Però insomma, spero che durante il concertone che sarà sabato sera e domenica la gente canti tutti i pezzi così. Lirico. Pensa molto lirico. Molto lirico.
0: Pensa Frankie.
2: Esatto. Frankie.
0: Frankie sarebbe in grado.
2: Sono come noi. Va bene. Allora, il 342 00 00 700, a proposito di Madrid, per la nostra amica Daniela che ci ha chiamati prima.
0: Allora, ci dicono che c'è a Madrid questo detto: 9 meses de invierno, 3 meses de infierno. Cioè è inverno per 9 mesi, ma per 3 mesi è un caldo pazzesco. Okay.
3: Sono pronto a risponderti con un proverbio dei pastori abruzzesi che dice: quello che copre lo freddo copre lo caldo.
2: Bello, bellissimo.
3: Quello che copre il freddo copre il caldo, si riferisce all'uso della lana per 12 mesi del pastore abruzzese.
1: La pastorizia.
2: Dissento. Da Fabriano.
4: Beh, però io che vado tutte le estati in Abruzzo ad agosto, la mattina caldissimo, la sera un freddo. Quindi è vero che effettivamente

0: effettivamente il look invernale è necessario.
1: Ma tu in Abruzzo ci vai tipo da quando un anno avevi 8 anni?
2: O da prima?
0: Io da un anno dopo. Quando avevo meno di un anno.
2: Da un anno? Sì. Dall'anno in cui avevi meno di un anno.
1: Un paradosso matematico. Dai, sentiamo un po' delle vostre voci.
3: Ciao trio. Ciao. 2016, viaggio di nozze che inizia a San Francisco. Mia moglie il giorno prima mi chiede, mentre faceva le valigie, che cosa metto, fa caldo o freddo? E io gli dico, Morena, in California fa caldo, che me lo chiedi a fare? Atterriamo a San Francisco, nebbia e pioggerellina, faceva un freddo cane.
1: Sempre.
3: Daniele da Teramo.
1: A San Francisco fa sempre freddo, e sempre nebbia e sempre pioggerellina.
4: Anche d'estate?
1: Sempre.
4: Non mi fido di te. Poi vado d'estate e mi fai morire di
2: caldo. Ecco.
1: No, sempre quel fresco.
2: Vestiti a cibolla.
1: Serve comunque il giacchetto. Il giacchetto.
4: Quindi San Francisco e Zagarolo gemellate
1: per la vita. E anche San Cesario. E poi?
5: Che poi stessa cosa, st'inverno a Dubai, convinto ad andare al mare. Arrivo lì, nubifragio il giorno prima d'arrivare, mi sono cacato dal freddo pure quel giorno.
1: E Dubai lo fa.
4: No,
1: Dubai.
4: Però è stato sfortunato.
2: Però mi ricordo lì, un evento eccezionale.
1: Caldissimo anche d'inverno.
6: Mio nonno passa dalla grisaglia alla canotta il 21 giugno.
1: Così.
6: Anche se ci sono 10 gradi, ritorna alla grisaglia il 21 settembre, anche se ce ne sono 30, perché comunque mio nonno ha quell'abitudine lì.
1: È l'uniforme. Ferrei.
6: Autunno a Londra sembravamo Totò e Peppino, a Milano c'erano 100 gradi. Luglio a Barcellona, pantaloni corti, un diaccio marmato. Ora, il diaccio marmato, dice Filippo da Firenze, sono andato a cercare, è un'espressione fiorentina. Per dire proprio ghiaccio
1: marmorizzato,
6: come il marmo.
2: Quello su cui ci patti,
6: il ghiaccio marmato. Durante il viaggio di nozze partimo in auto dalla Dead Valley, 600 gradi all'ombra, infradito e canotta da muratore con aria condizionata a 0 gradi. Arriviamo alla tappa e il portale in prossimità di Yosemite Park, scendiamo dall'auto, 8 gradi, ci guardavano come si guarda una suora in uno strip club.
2: Ma questo
1: Nicola, che poi l'ho incontrato una suora in uno strip club una volta. Era una suora sexy,
2: però
4: ci lavoravo o era cliente?
1: Non lo so, l'ho chiesto. Era il Pompilia.
2: E allora?
6: Due anni fa per 2 mesi guardo temperatura a Vancouver per un viaggio che avrei dovuto fare a maggio. Sì. Minima 8, massima 14. Arrivo minima 23, massima 29. All'aeroporto Calippo Bira.
1: Calippo Biretta lì. Piegatura.
6: Stoccolma. 27 gradi ad aprile ho trovato. Però ho trovato anche il ghiaccio, pediluvio con Listerine. Piedi profumati.
1: Sei diluvio con gli esteri.
2: Che roba. Ma che sta roba.
6: Buonissimo.
2: Certo, bianchi.
1: Comunque può servire se qualcuno vuole.
6: Caso in cui.
1: Torniamo subito con Valerio Lundini.
7: Siete pronti a un'estate di musica con Sprite?
8: Venite a trovarci a Party Like a DJ, divertitevi e rinfrescatevi con il gusto irrispettabile, irripetibile di Sprite.
1: Irresistibile. Ci vediamo il 6 e il 7 giugno al Parco Sempione di Milano, non potete mancare. Musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite.
9: Sprite, it's that fresh.
10: Radio DJ.
11: One nation, one station.
12: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
14: L'innamoramento è fatto di 3 fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con 3 elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
15: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
16: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
17: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
18: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
19: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
20: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
21: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
22: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
21: Oh, Contacta! Adoro!
22: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
23: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
24: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro. E da giovedì, kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
25: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
26: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
27: Allora, ci siete? Siete caldi?
28: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
29: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.

0: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99 € per il primo mese. Vai su DAZN.com.
1: Have fun with...
2: Hey dude, take your vacation. Vi aspettiamo a Party Like a DJ.

0: Temi in palla con Jenny Dracula alle 8.36 su Radio DJ. Lo abbiamo annunciato, eravamo un po' preoccupati, ma lui invece, ragazzi, è affidabilissimo.
1: Sì, preciso.
0: Bentornato a Valerio Lundini.
2: Ben ritrovati, trio. Come state?
0: Bene, tu come stai?
2: Sto molto bene.
0: Sei carico, sì.
2: Sì. Fine.
3: Vedo che lui non ha sbagliato il look,
0: no,
3: vedete,
0: oggi
3: lui,
0: no.
3: Lui ha camicetta, maniche corte.
2: Camicetta,
3: bravo.
2: Maniche corte, sì,
3: bravo,
2: sì, sì.
0: Da quando indossi la manichetta rigorosamente chiusa fino all'ultimo bottone, che è il tuo look, diciamo, insomma.
2: È il mio, ma guarda, non c'è una vera e propria, cioè a volte lo abbottono e a volte lo tengo sbottonato, quindi non c'è una regola.
3: Però
2: quindi,
3: casualmente, quando finisci in televisione, ce l'hai sempre abbottonato.
2: Beh, sì, perché no, io avendo fatto l'operazione alla tiroide, c'ho qua uno squarcio al collo che magari quando c'è la visual radio, magari il pubblico più impressionabile.
0: Quindi dice, non è il tuo diciamo abbigliamento iconico.
2: Scusa, stai a caso citando degli aggettivi che ti stanno venendo di tua sponte stai prelevando da qualche...
0: Leggo da comunicato, il grande ritorno a teatro de Il Mansplaining spiegato a mia figlia, che è uno spettacolo divertentissimo, straordinario. Ma attenzione, non è uno spettacolo normale, è uno spettacolo cult, con uno degli interpreti più apprezzati e geniali della nuova generazione.
2: Potevi anche non scrivere Valerio Lundini sul comunicato stampa, io leggo delle cose.
0: L'irriverente presentatore è tra i personaggi più innovativi e sorprendenti ed è acclamato dalla critica, ragazzi.
2: È vero,
0: un fenomeno di culto.
2: Ma scusa, culto già era stato pure detto.
3: Non importa. Però prima era cult.
2: Perché uno che non sa l'inglese dice chissà che vuol dire sta cosa. Poi dopo un po' fa.
0: E pensate, sono 100 minuti non stop tra nonsense, ironia, inserti multimediali e sketch surreali. Mi sento come Nanni Moretti che legge il pezzo al critico.
2: Lo sai però qual è la parte che preferisco di questo comunicato stampa? Il fatto che siano 100 minuti non stop, perché molti vanno a teatro dicendo sì, sono 100 minuti, ma vai a vedere, saranno dei minuti stop, cioè che uno inizia, ma buonasera, e dice che è? Ah, ma subito iniziano con stop, e poi fa va bene, è stata una serata, e la gente è zitta, perché ma che ti aspettavi che erano stop? Invece, per chi non ama questi stop, c'è sta un sacco di gente che fa gli stop.
0: Perché
2: vanno a teatro e fanno, però quando c'è lo stop, così. E invece io ho fatto sta scelta, ma Carmelo Bene prima di me già fece lo stop. Il Pinocchio di Carmelo Bene erano stop.
1: Lo stop. Cioè anche, le frasi le finiscono.
2: Sì, sì, c'è il Natale, non Natale in casa Cuviello, c'aveva 5 stop. C'era il famoso Te piaccio. E lì c'era proprio. Questi fantasmi forse erano stop. Comunque nel mondo del teatro credo che siano 4 gli spettacoli non stop. Tra cui non stop è il problema.
0: Non adatto a noi che abbiamo problemi di prostata, perché noi uno stop faceva comodo, su 100 minuti.
2: No, vabbè, ci sono delle parti più noiose, quelle. Io comunque penso al pubblico, bravo, che vuole gli stop, e dico, qua normalmente un altro attore ci avrebbe messo uno stop, io faccio, che ne so, faccio un monologo sul precariato.
3: Non hai problemi di prostata tu?
2: Io al momento no. Quando ce l'avevo, ovviamente farò il programma stampa, c'era ancora cult, ma non ci sarà più uno stop.
0: Ma in questo spettacolo che cosa fai?
2: Ma guarda,
0: guarda.
2: Diciamo
0: un po' di tu, c'è la tua visione di mondo, diciamo.
2: Dico, faccio, cioè il mio punto di vista, che tu sai essere molto feroce,
3: è bello anche il gesto fatto con la mano,
2: come a dire, è uno spettacolo semplicemente molto bello, ma poi alla fine effettivamente capisco chi ha scritto quel comunicato stampa. Non si può spiegare a parole, è come spiegare un tramonto.
0: Stai esagerando.
3: Alzi troppo l'asticella.
2: L'ho detto, ormai ho cambiato proprio il mio modus operandi. Che devo incensare tutto quello che faccio, perché se no non lo so più. Cioè, se no sarei un ipocrita a dire che no, ragazzi, è carino, niente di che. No, stiamo parlando del capolavoro. Tant'è che è uno spettacolo ormai, diciamolo, alla frutta, perché è uno spettacolo vecchio, io dico la verità. È uno spettacolo spettacolare, ma sempre tanto attuale.
3: Per quello lo porti,
2: ma perché scriverne uno nuovo quando voi tre, secondo me, giustamente, con gli orari che fa, non l'avete visto E allora ho pensato, già loro tre non l'hanno visto. Mo voi saranno gli unici. Credo di no. E quindi facciamo delle repliche a Roma. e quindi le faccio, che sono il 30, il 31 maggio e il 1 giugno, per cambiare due mesi, stavo due mesi in,
3: di tournée, così vuol dire due mesi a Roma, li ho fatto
2: due mesi a Roma e però perché io, siccome io volevo un po' come grattare il barile di questo spettacolo, bravo, che era già stato fatto, ho detto però se adesso rifaccio le date in Italia la gente pensa questo si sta riciclando una cosa vecchia, invece io no. Tour europeo, che è una scusa per rifare lo spettacolo e dire no vabbè, ma che c'entra, questa è per l'Europa che non l'hanno visto, quindi questa è la sincerità.
0: Parigi, Madrid, Barcellona, Bruxelles, Amsterdam, Londra, Berlino.
2: Mazzola, sì, dove tante... stanno i tedeschi, ho visto un film drammatico, spero che la situazione sia cambiata,
3: ma se era bianco e nero
2: quindi io mi sono informato su quel film, visto delle cose, io adesso vado là, spero di portare un sorriso, ma quello che ho visto c'è proprio bisogno,
0: c'è anche il 14 e 15 maggio a Milano. Io ve lo dico, se non è andato
2: no,
0: a vedere,
2: Milano non c'è, è già andato,
0: si è passato, è il 26, cioè.
2: Sì, vabbè, per chi non l'avesse, per chi stesse seguendo in anticipo il programma,
0: vabbè,

0: ogni tanto ci ricordiamo di essere Radio DJ. È martedì 26 maggio, effettivamente, quindi gli spettacoli del 14 e 15 maggio di Valerio Lundini sono andati, purtroppo.
1: L'hai fatti, sì.
2: Sono andati male perché non ho fatto, non avendo fatto la promozione. No, stavamo io, c'è una ragazza col compagno. All'Arcimboldi, quindi erano tipo tantissimi posti vuoti, però io sai come sono fatto, anche però se ci sono tre persone.
3: Bravo. Professionista,
0: no, che professionista, sei un fuoriclasse assoluto, no, te la risata in

0: Spettata,
1: spettata, ma non c'è scritto professionista, no, da mai parte.
0: C'è scritto, però
1: no, non c'è, aggiungi una penna sfera.
0: Allora, scusa, per mai. I social di DJ, questa clip per favore la titolate ospite del Trio Medusa, il fuoriclasse assoluto della risata inaspettata.
1: Sono io.
0: È inutile, lo sappiamo,
1: no, è come il principe della risata, Totò. Il fuoriclasse assoluto, sono io. Valerio. Il burattino col naso che si allunga, Pinocchio, cioè alcune volte non serve neanche, basta l'epiteto.
0: Senti, ma c'è una definizione che invece ti disturba legata a te? O c'è stata?
1: No, non ce ne sono. Ce ne sono alcune che sono state nel tempo abusate. Tipo, spesso dicono questa cosa del surreale, però, che funziona sempre, sì, che poi io pure ho cominciato a dire no, io faccio una roba surreale, poi quando vedo le mie cose, sì, qualcosa ovviamente, ma tutto è surreale, sì, se, almeno che non fai i documentari, ho visto un documentario surreale, perché le zebre c'è tutto volato. Però no, cioè la surreale è il più usato, dalle donne, cioè se l'intervistatrice è una donna, c'è lunatico.
0: Ah, lunatico,
1: sì,
0: lunatico.
1: Che è un po' una roba, sì, strana,
0: che tutto è niente,
1: sì, insegna. E poi che altro? No,
0: ma una roba Monty Python te l'hanno mai detta?
1: Ah, c'è questa cosa che accomuna anche Greg e Emanuela Fanelli, sì, che a tutti noi, cioè, a molti altri ovviamente, dicono, sì, ma te sarai visto tutte le cose dei Monty Python. In realtà no, noi non abbiamo visto. Greg dice, io non ho mai visto i Monty Python. Ma io anche li apprezzo, ma non... Quando ero piccolo non è che in TV facevano i Monty Python così tanto.
2: È una cosa che scopri da grande.
1: È una cosa che scopri da grande. Era più Mel Brooks, la pallottola spontanea. Invece i Monty Python, tipo, ma te sarei fatto fuori tutti i film dei Monty Python. E quindi da una parte c'ho anche imbarazzo a dire di no, perché dicono, se mo questo me vuole dire che è tutta farina del suo sacco. Io non ho visto quasi niente, perché poi sono doppiati male.
2: Ho
1: detto una cosa
2: No, umorismo inglese o in italiano.
1: Non puoi tradurre.
0: Sai che una volta abbiamo incontrato Terry Gilliam alla festa del cinema di Roma, ma tanti anni fa. Passano, lo salutiamo e giustamente lui ci saluta e va avanti. Si ferma, torna indietro e chiede, posso fare una foto con noi? Perché il suo traduttore, che era nostro fan, gli dice, loro sono i Monty Python italiani.
2: E lui c'è anche
0: non veda niente di nostro.
2: Speriamo.
3: Ancora ci crede.
1: Però la cosa buona è che loro l'italiano non lo sanno. Quindi loro vedono magari delle immagini di voi in radio, manco
0: così, ma fanno le iene, capito? Ma
2: in effetti c'aveva senso, insomma,
1: c'è qualcosa, dice,
2: quando facevamo noi
1: questo Terry Gilliam.
0: Gilliam, esatto. Tu che cosa guardi in televisione e cosa guardi al cinema, Valerio? Anzi, o meglio, ti faccio una domanda più difficile. Cosa ti fa ridere?
1: Allora, guarda, aspetta, volevo fare uno sbuffo per iniziare, tipo, cosa guardo,
0: giusto.
1: Ma allora, a me mi fanno ridere tante cose, però dico sempre le stesse risposte. Voglio provare a dirne di nuove. Sì. A me Elio le storie tese.
2: Vabbè, grazie.
1: No, perché mi scordo sempre di nominarli. Dico sempre l'Orticello, Lillo Greg, Nino Frassica. Adesso diciamo anche quelli che non nomino mai, che sono Elio le storie tese, mi fa ridere Antonio Rezza. Ecco qua, quello che va a teatro. Non so perché c'è questa vocina di un hater. Di ogni cosa che dico, ecco qua. A voi gli piace Elio le storie tese.
3: C'era già scritto sotto.
1: Poi c'è. Mi fanno molto ridere musicalmente. Non so se conoscete i De Piscellis.
0: A voi
1: potrebbero far ridere. Sono uno dei pochi casi di canzoni con i testi cambiati che ancora nel 2026 fanno ridere. Chi altro? Bob Odenkirk, che non lo nomino mai. Bob Odenkirk è l'attore di Better Call Saul, che però ha un passato e anche un discreto presente, un po' meno da comico. E se voi vedete gli sketch che faceva assieme a tale David Cross, loro si chiamavano Mr. Show ed erano degli sketch, posso dire, surreali, molto molto molto belli. Ogni tanto li vedo e faccio, ma perché quando mi chiedono, Valerio, cosa ti fa ridere?
2: Non dico mai
1: Bob Odenkirk, perché paura di annoiare con la spiegazione, quello di Better Call Saul, quindi vado sempre sulle salite cose.
0: Però hai citato anche le storie tese, a questo punto ricordiamo che sarai anche ospite del concertozzo.
1: Sarò uno dei tanto agognati ospiti della band Elio le storie tese in quel di Biella.
2: Bravo.
1: E a fare il concertozzo, cosa che mi fa molto piacere, perché come ho detto, mi piacciono molto gli ospitesi, ma suonerò la pianola in un brano e loro hanno dei brani che sono veramente impossibili da suonare e mi chiedo, mentre li suono, stavo suonando uno di questi, ma perché lo fanno? Perché a volte, se togliendo un paio di cose, il brano funziona lo stesso.
2: No, con loro no.
1: È proprio la voglia di dover fare le cose così. E vabbè, so questi ragazzi.
0: Mettiamo un disco.

0: buona domenica a Sef, che trovate chiaramente alla festa di Radio DJ. Invece Valerio Londini lo trovate al Concertozzo il 30, il 31, il 30.
1: No, stai fa una confusione.
2: A Roma 30, 31 maggio, primo giugno.
1: Poi lo so,
2: auditorium, conciliazione, attenzione, conciliazione.
1: Non l'auditorium, quell'altro.
2: Della musica.
1: Esatto, perché molte volte le persone vengono 20 minuti dopo perché avevano capito auditorium, quell'altro, ma questo, anche maschi, eh.
0: Su questo basta che seguite le indicazioni, che sono in tutta Roma, auditorium.
1: No, per quell'altro.
2: No, è l'altro, Lele, conciliazione.
0: Hai ragione, cazzo.
1: Allora, lasciamo stare un attimo agli storiesi, che la promozione se la fanno per conto loro. Io sto il 30, il 31 e purtroppo non 32 come sarebbe stato comodissimo dire. No, 30, 31 maggio e 1 giugno, dove all'auditorium conciliazione, che è quello vicino alla San Pietro, chiesa di San Pietro, ma manco lo devo dire.
0: Facciamo
1: io quando ci penso qua. Ci
0: abbiamo ancora delle cose da dire. Torni domani mattina alle 7:30, che devi fare?
1: Ma come faccio domani mattina a venire alle 7:30 qua, ragazzi? E non c'è.
0: Dai, no, beh, c'è delle cose da dire, fermo.
1: Vabbè, torno domani.
0: Dai, ciao, domani, ciao. Radio DJ
3: One Nation One Station. Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

0: esotici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
2: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
3: Ciao, sono Yuri Keki. Quando lo sport chiama, Oliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Oliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Oliveto è l'acqua per lo sport al Rimini Wellness.
4: Scelgo sempre la formazione più adatta.
5: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
6: Qua ci stanno 40 situazioni da sbrogliare.
7: Tocca che tiriamo fare un'idea.
8: Finché c'è sta la banda si può fa tutto. Pure andare da soli contro il mondo.
9: E tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
8: Così come?
9: Pelati.
10: Ciao, sono Zero Alcare. Quello che avete sentito è un pezzo della serie mia che esce su Netflix il 27 maggio e che si chiama Due Spicci. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco. Per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
13: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, 2 pezzi da 1 litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
16: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
17: Party like a DJ, domenica 7 giugno.

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 9 in punto.
2: Buongiorno dalla redazione. Abbiamo appena scoperto che è possibile uccidere 80.000 persone, sfollarne 2 milioni e chiamarlo legittima difesa. Così su X la TV di Stato iraniana ha commentato la notizia degli attacchi sferrati nelle ore scorse dagli Stati Uniti, definiti di autodifesa da Washington.
3: Le forze americane hanno colpito siti per il lancio di missili e diverse imbarcazioni iraniane che stavano, ha detto Washington, cercando di piazzare delle mine nello stretto di Hormuz.
2: Nonostante tutto però il segretario di Stato Marco Rubio ha affermato che un accordo con la Repubblica Islamica è ancora possibile, chiarendo che Hormuz deve essere aperto e che questo avverrà, ha detto, in un modo o nell'altro.
3: I bombardamenti statunitensi sono scattati nello stesso giorno in cui a Doha, in Qatar, è arrivata la delegazione iraniana per nuove discussioni legate ai negoziati.
2: Voltiamo pagina. Il centrodestra festeggia dopo le amministrative che lo hanno visto conquistare a sorpresa Venezia, dove Simone Venturini ha ribaltato i pronostici diventando sindaco e battendo il candidato del centro-sinistra Andrea Martella e Reggio Calabria.
3: Qui Francesco Cannizzaro ha sconfitto nettamente lo sfidante Domenico Battaglia del centro-sinistra, che si impone invece a Salerno, dove l'ex governatore della Campania Vincenzo De Luca è stato eletto primo cittadino per la quinta volta.
2: Si conferma a Prato Biffoni per il campo largo, mentre a Messina prevale nettamente il centrista Basile, affluenza al 60%, in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa.
3: Un'inchiesta della DDA di Bari in collaborazione con l'autorità giudiziaria di Tirana sull'omicidio di un 26enne

0: ventenne di Barletta, scomparso a fine aprile 2025 e ritrovato cadavere quattro giorni dopo in un rudere in campagna nel Barese, ha portato all'arresto di 14 persone.
1: Uno ai domiciliari, tre sono state sottoposte all'obbligo di firma, gli altri in carcere.
0: Invece da questa mattina è in corso a Reggio Calabria un'operazione di polizia per smantellare una piazza di spaccio attiva 24 ore su 24 in grado di rifornire anche 300 clienti al giorno.
1: Agli arresti 32 persone accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, porto e detenzione di armi da fuoco, estorsione, furto e danneggiamento.
0: Passiamo pagina, bollino arancione oggi in 12 città, tra cui Bologna, Torino, Roma e Firenze, a causa di questa precoce ondata di calore che ha investito l'Italia, ma che si sta facendo sentire anche in altri paesi europei.
1: 7 i morti in Francia, dove allerta in 8 dipartimenti per le temperature roventi che da oggi subiranno, secondo le previsioni, un ulteriore aumento.
0: E il caldo torrido sta facendo sentire i suoi effetti anche a Roland Garros, in corso a Parigi, dove ieri le temperature hanno superato i 30 gradi e anche oggi si annunciano roventi.
1: Proprio oggi Yannick Sinner debutterà contro il francese Clément Tabour, in campo anche Matteo Arnaldi contro l'olandese Talon Grixpur e Luciano Darderi, che giocherà contro l'austriaco Sebastian Hofner.
0: Sul fronte femminile, la numero uno del ranking, Arina Sabalenka, sfiderà la spagnola Jessica Buzas-Maneiro, mentre Elisabetta Cocciaretto sarà impegnata contro la russa Lina Kornejeva.
1: E infine il ciclismo. Dopo la giornata di riposo riparte il Giro d'Italia con la 16ª tappa che si svolgerà tutto in territorio svizzero. 116 km da Bellinzona a Cari. In maglia rosa il danese Jonas Vingegaard.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Noi ci risentiamo tra un'ora.
3: Radio DJ. One nation,
4: one station. Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
5: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
6: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
7: Tra poco, il volo del mattino, con Fabio Volo.

0: Intermezzo Bianco, Max Gazzè. Buongiorno a tutti,
1: buongiorno. Oh, Viola si alza adesso per andare alla sua postazione.
2: No, con calma, Viola,
1: no, ma fai con calma.
3: Oh, mi alzo adesso dal letto.
1: Dal letto. Direi arrivata a pagina 7 però di questo quotidiano. Gli altri li hai già spogliati tutti?
3: Sì. Sì.
1: Viola, devo dire, lo dico agli ascoltatori, è l'unica di noi 3-4 che sfoglia tutti i giornali quando arriva. C'è ancora questa cosa un po' anni 90-2000. La sua mazzetta, si chiama mazzetta. Prende la mazzetta tutte le mattine, Maurizio. E si guarda tutti gli articoli come una volta.
3: Sì.
1: Cosa ti dà sapere tutte queste cose? Ti rilassa, è rilassante.
3: Sì, mi rilassa. Anche perché poi in puntata non portiamo niente.
1: Noi non diciamo niente di solito delle, perché, ma tutti i programmi del mattino parlano delle notizie del giorno. Poi torni a casa, parlano della notizia del giorno. C'è dentro una scatola continuamente. Noi out of the box, noi parliamo fuori dalla scatola, cioè dentro di voi. Noi mettiamo l'ascoltatore al centro della puntata e analizziamo insieme vizi e virtù.
4: Felicità!
5: Ciao, mi stai sul cazzo tu?

0: a bola, até a forma colapso.
1: Tudo tuo.
2: Felicità.
3: Perché non è solo quello che diciamo noi e gli ascoltatori ascoltano, ma è anche quello che dicono gli ascoltatori e gli altri ascoltatori ascoltano. Cioè noi siamo, come si dice, una famiglia, no? Per esempio, vedi qua, dice: grazie al messaggio di ieri.
4: Quale?
3: Ieri è arrivato un messaggio di un'ascoltatrice che ha detto: da marzo, adesso non mi ricordo quant'era, che vi ho ascoltato, avete detto bisogna fare il primo passo, ho iniziato a camminare, te lo ricordi? Ho iniziato a camminare e ho perso 6 kg.
4: Ah no, ci ascoltava ci tutte ascoltava. Le mattine camminando,
3: esatto,
4: con le cuffie.
3: Ha detto, però eravamo stati noi a dargli, sì, l'input di, sì, iniziare a camminare. E dice: sono arrivata adesso e ho perso 6 kg solo camminando, partendo da 100, va detto, a 100, sai che c'era,
4: cioè, ma noi abbiamo mai detto andate a camminare?
3: No, però fai il passo, beh, però sì, beh, ogni tanto, diciamo, l'attività, sì, fisica conta tanto, nell'umore.
0: C'è anche la famosa passeggiata delle puzzette, quella che fai dopo cena.
3: Ma cos'è?
0: Sì, è una cosa giapponese. I giapponesi.
4: Ma cos'è? Ciao belli.
0: I giapponesi.
3: No, una
0: dopo cosa cena, dopo cena passeggiano e fanno puzzette, perché
3: posso dirti che adesso quando succede dà una soddisfazione. Quando ogni passo lasci andare un pochino,
0: è una cosa seria.
3: Io voglio dirvi che Gianni Morandi, quindi, sì, nome e cognome, Gianni Morandi, dopo pranzo e dopo cena corre in giro per casa. Gira intorno al tavolo, va in salotto, gira intorno al divano, torna dentro.
5: Comunque, il mio amico Maurizio ha ragione, si chiama fart walking.
3: La fart walking. Fart walking.
4: Sì, ma l'hanno fatta tutti senza dargli la definizione.
3: Comunque, questo per dire che un'ascoltatrice ieri ci ha detto così, e questa mattina un'altra ascoltatrice, Kate, che dice: grazie a quel messaggio di ieri mi avete anche io oggi ho iniziato a camminare, e manda una foto di un posto incantevole. L'hai visto? Non so cosa sia, è un lago con dei pini e dietro una montagna con ancora una spruzzatina di neve leggera. Cosa potrebbe essere? Un Appennino, cos'è questo?
4: Però chissà da domani quanta gente inizierà a fare la fart walking, grazie a Maurizio.
3: Invece mio figlio mi fa guess the fart.
4: Cioè?
3: È un gioco.
4: Indovinare chi?
3: Prima di fare la puzzetta mi chiede che rumore sarà. Io la devo fare con la bocca, e se vinco, pensa che livello.
4: Wow.
3: Mentre i miei amici che hanno le figlie femmine della stessa età è tutto, ma secondo te la psicanalisi,
4: certo,
3: è tutto un altro livello.
4: Esattamente.
0: Allo speaker corner
3: possiamo farla. Allora c'è qualcuno di voi che vuole venire a fare la fart walking? No, comunque insomma, vedi che ci si aiuta, ci si, come

0: ci si sostiene, uno ascolta la vita di una persona, ne viene ispirato. Io per esempio, quando ho visto ieri, ho visto il film di Michael Jackson, devo dire che ti dà tanto, cioè quando esci dici wow, che vita, che roba, che voglia di metterti lì e vedi tutti gli errori della tua vita, insomma, comunque è sempre, e lui nel film vede altri cantanti e si ispira guardando loro come si muovono, James Brown impara a muovere le gambe, quindi ognuno di ispirazione ad altro. Potremmo fare una puntata, caro ascoltatore, cosa pensi di ispirare negli altri? Inspirare. No, cosa vuoi ispirare?
1: Cosa vuoi ispirare o cosa ispiri secondo veramente? Perché è diverso. Maurizio cosa sta facendo?
0: Secondo voi, cari ascoltatori, quando la gente che vi sta attorno vi guarda, che cosa gli ispirate? Non sarebbe male scoprire questa cosa. Va bene, intanto ragazzi, io dico che non so dove state voi, ma qui a Milano vi giuro che si cammina già all'ombra. Io ho messo l'aria condizionata a un certo punto ieri sera, un pezzetto. Perché entrando nel letto ero caldo, ho dato una bottarella 10 minuti di...
1: Eppure te sei biesposto, ma cosa vuoi?
0: Sono biesposto, mi piace sia...
1: Secondo me anche tri...
0: A volte è successo anche il tri.
1: Tu ci potresti avere un piccolo strapuntino su, anche
0: no,
1: c'è
0: solo che ho tri esposto.
1: Te tu sei
0: io esposto. Sono tri esposto.
1: Sei una
0: ma che volete? Io sono tri esposto. Vabbè, comunque
1: tri esposto.
0: Allegria, allegria. Mettiamo una bella canzone e poi voglio sapere, cari ascoltatori,
1: cosa ispirate?
0: Cosa ispirate negli altri? Questa me la ballo tutta con le mani così,
2: vieni,
0: guarda.
2: Vieni amore, vieni.
0: Vieni cucciolo.

0: Io sto andando a donare il sangue, dice un ascoltatore o ascoltatrice. Spero di ispirare altre persone a fare altrettanto. Buona giornata. Ecco, ragazzi, bravi, bravi.
1: Oh, oh. Ricordi questa canzone?
2: Ah, scusa.
1: Che ricordi questa canzone? Santo Domingo,
0: Santo Domingo,
1: la cacarella. Santo Domingo, il vomito, la cacarella. Sì.
2: E lo fa, lo fa. È l'aria condizionata, la frutta la che hai mangiato,
0: la frutta,
2: il
0: poi
2: ghiaccio.
0: Magari il ghiaccio,
2: certo.
0: L'errore più stronzo, certo, del pianeta. Io l'ho fatto,
2: cioè, tutti
0: l'ho fatto comunque, ma poi l'ho fatto sapendolo,
2: sì,
0: tra l'altro chiedendo,
2: sì,
0: un moi. Ma tu pensa, sì, sì, rincoglionito, cioè lo sapevo, quindi io ho sempre preso le birre che, certo, apre al momento. Non quella sera lì, mm-hmm, ho detto, ragazzi, mojito per tutti. Ma io non lo so che caso. Si vede che ero già ubriaco, probabilmente. Quindi quando l'ho chiesto.
2: Perché i mojiti in questi posti hanno una bella faccia.
0: Ah,
2: cioè, non li vedi brulicare dentro i parassiti. Capito? Quindi dici, ma che mi farà?
0: Mamma mia, ragazzi, io ti giuro che a un certo punto non... ho detto, adesso mi cago gli occhi. Sai, certo, mi stavano cadendo da dentro.
2: Se...
0: Pluff, andavano dentro gli occhi.
2: Ma sopra e sotto?
0: Sopra e sotto.
2: Sopra e
0: quando
2: sotto.
0: Stai seduto, ti alzi, certo, ti siedi, ti alzi. Di che fatto fai? Comunque fai glutei, fai addominali, fai un workout.
2: La pressione che scende.
0: Ma un rincoglioni. Comunque c'è nel film di Abate Antuono,
2: sì,
0: devo ricordarmi quale, non so se Porto Escondido o l'altro, dove lui, sì, vive in Africa. Quello dice, è il ielo. Non dire che... Glielo. Vabbè, comunque sentiamo cosa dicono i nostri ascoltatori.
2: No, allora, aspetta, non è che ci sia, aspetta.
3: Maurizio!
0: Sì?
3: Ascolta, io sono un po' indietro, sto ascoltando la puntata del 27 aprile su Spotify.
2: Un mese fa.
3: Ma, cavolo, Maurizio, ma ci hai messo la puntata di Triuno? Non è la puntata di Fabio, dov'è la puntata
4: c'hai
3: del
4: messo,
3: 27
4: adesso.
3: Aprile, Maurizio?
0: Signore, mi metti lì, cioè, è quello che si muore sempre di
2: qualcosa,
0: fuoco amico. C'ho
2: qualcosa
0: il,
2: hai fatto.
0: C'ho il in seno. C'ho il,
2: la
0: serpe in seno.
2: Però se pensi...
4: Forse è la più bella quella del Triuno.
0: Forse era, beh, allora tutti i giorni.
2: Quindi
0: scusami.
2: L'ascoltatore è al 27 aprile oggi, quindi è indietro di un mese. Che fortuna.
0: Pensa quando sentirai fra un mese questa. Ciao! Ascolta, io sto andando dal Papa, ve lo saluto. Ah, oggi c'è... martedì c'è l'udienza, si dice, no? Si dice udienza quando si va il martedì a salutare il Papa.
2: Impreparata. Di solito c'è una cosa specifica,
0: sì,
2: ma
0: credo che sia il martedì. No, credo che c'è
2: categorie.
0: Un giorno. No, credo che c'è un giorno, credo che sia proprio il martedì.
2: E dici di più, che c'è?
0: Salutaci il Papa. Questo qui non si sente tanto rispetto ultimamente.
2: No, ultimamente.
0: Ultimamente
2: stato,
0: sì, ma perché l'ha tirato fuori il biondo là, perché se no io prima non si... cioè comunque Papa Francesco si sentiva quasi tutti i giorni.
2: Perché Papa Francesco era argentino,
0: argentino.
2: Lui Prevost. Fa
0: sai
2: un
0: cosa diceva?
2: Più,
0: io ricordo quando andavi a trovare l'udienza, sì, partiva Ante che viera conosciuto,
2: sì, certo.
0: Poi faceva Mercedes Sosa,
2: certo,
0: cambia todo ca... oh, quello aveva fatto il butta fuori in discoteca,
2: quello ha fatto tutto. Aveva fatto tutto ora si può dire,
0: ora si può
2: ora
0: dire,
2: si può dire.
5: A me fa venire in mente la frase di Bertrand de Chartres che ha detto: chi? Se ho visto più lontano è perché stavo sulle spalle di un gigante. Giampaolo da Mondovì.
2: Mi ricordo più che sai che era.
0: Su che tema era questa frase? Se ho visto più lontano.
2: No, noi che ispiriamo
0: che,
2: le persone.
0: Ecco, bella, giusto. Cioè, quella persona lì ti ha messo sulle spalle, quindi tu ti ha.
2: Che noi siamo giganti.
0: Sì, non, no, no, no, le
2: noi siamo nani sulle spalle dei giganti.
0: Sì, io posso.
6: Sì, tutto bello, la famiglia, noi siamo una famiglia, una roba, e poi tra poco ci mollate qui come dei qua, qua, qua. Così non va bene, non ci fa.
2: Ma tutti gli anni, ragazzi.
0: Tutti gli anni è così, ragazzi. Purtroppo noi, cioè, volevo dire che l'udienza è il mercoledì e quindi è domani.
2: Che ci va a fare?
0: Beh, sì, è che parte da lontano, magari ci va in pellegrinaggio, ci parte a piedi da Arezzo, non lo so. Allora, ragazzi,
2: sì,
0: ci dovete dire. Questa è una new entry che è venuta fuori alle 9.05, cose ispirate negli altri. Però quello che invece ci dovreste dire, magari poi ce le portiamo anche nelle prossime puntate, poi ricordatevi anche cosa avete imparato in questo periodo. Quanta roba. Una regola della vostra vita. Vi siete dati una regola, tipo la regola di Maurizio?
4: Vedere cammello.
0: Se non c'ho i soldi, se non vengo. Vengo solo se mi date i soldi. Oppure la regola, lo so, non mangio zuccheri dopo le 5.
4: Bah.
0: Oppure la regola è: ho imparato a dire no a quella. Vi siete dati una. Mi faccio i fatti miei. Non ascolto i consigli. Non lo so, vi siete dati una regola. Qua c'è un signore che si chiama James Hollis.
2: Sappiamo neanche
0: che non sappiamo neanche chi è, potrebbe essere anche uno che è in galera, non sappiamo niente, potrebbe essere il fondo. fondatore
2: di una setta, di una setta.
0: Noi non
2: di
0: sappiamo chi è, però lui ha scritto che lui nella vita ha tre regole, quindi lo uso come esempio per, diciamo, stimolarvi qualche consiglio.
2: Perché hai dovuto dire nome e cognome? Adesso ci si inguaia.
0: Ma tanto è in galera, abbiamo detto.
2: Intanto il signore è in galera.
0: Guarda, non si sveglia chi dorme, dice Silvia. È vero, non si sveglia il sonnambulo. Anche mamma l'ha sempre insegnato.
2: Il sonnambulo è un discorso. Chi dorme, chi dorme, se siamo in ritardo, si sveglio.
0: No, ma è psicologicamente in te, è una metafora. Cioè, è inutile stare lì a dirgli a uno, cioè, se non è pronto.
4: Inizia a leggere.
2: No, no, base, vai, base.
0: Perché se tu parli con uno, no, e lui non vuol sapere, non è inutile che...
2: Non c'è peggior sordo.
0: Dai, Marizzo, metti la base. La mia regola, dice un'ascoltatrice, è non avere le regole.
2: Queste sono le classiche minchiate, queste è proprio minchiate. Tutti abbiamo regole, dai.
0: Dai, dai, dai. Ma Maurizio, metti la base, ok. Senti qua, sta zitto.
7: Sta zitto, mi avevi già convinto.
4: Ciao, ciao.
2: Bravo Mauri.
0: Sta zitto, vestiti e fatti vedere. Sì. Ma che regole sono? Ora vado a...
2: argomentare.
0: No, quando si dice...
2: ora vado a...
0: Quando si dice che...
4: Poi sei lo scrittore più venduto.
0: Non elencare, ora vado a...
2: no, elencare ci
0: no,
2: sta.
0: No, sì, però è, ora vado a...
2: sviscerare.
0: Sbobinarvela, non lo so.
2: No, sbobinare è sbagliato.
0: Vabbè, non mi viene, comunque...
2: Sviscerare.
0: Sta zitto, vestiti e fatti vedere. Vai. Quindi, sta zitto. Nel sta senso zitto. Nel senso di smetti di lamentarti. Ci sono persone che proprio oggi non hanno cibo, persone che hanno perso i loro bambini sotto le bombe, persone che non hanno un tetto sopra la testa. Tu hai praticamente tutto, l'utile, ma soprattutto il superfluo, per cui smettila di lamentarti. Vestiti. Nel senso di preparati, fai i compiti, sii pronto. Non ti aspettare che la vita semplicemente ti presenti opportunità e abbondanza. Devi prepararti, uscire e darti da fare. 3. Fatti vedere. Fatti vedere che non significa ostenta, atteggiati con arroganza. Significa fai il meglio che puoi. Prima o poi la vita ci prende a pugni. La morte è la grande democrazia, ma tu sei qui per fare il meglio che puoi, brillando della tua luce e non riflettendo la luce imposta dagli altri. È un modo per ricordarti che questa è la tua vita. Ne sei responsabile. Cosa farai per viverla al meglio? Ascoltare il volo del mattino.
7: Sta zitto.
0: Oh.

0: La famiglia Carraro di Milano villeggiava da anni a Forte dei Marmi. Il vecchio Carraro era uno dei più ricchi industriali della Lombardia.
1: Uè.
0: E sua moglie, una delle donne più insopportabili d'Italia. Il loro figlio minore, Luca, invece, era il più scatenato mascalzone di tutta la Versilia.
2: Oh Luca, un falbischero! Ti sei detto mille volte che un c'entra con la Vespa in spiaggia!
3: Senz'altro! Per quest'anno non cambiare, vengo al mare per ciullare, è come l'anno scorso.
1: Ma c'è, parlano così davvero il Bagnini? Grullo, adoratto,
4: ma figurati, a parte non ci proveresti mai.
1: Ma a Forte dei Marmi parlano, cioè, parlano russo, no?
4: Ma che cosa vorresti implicare?
1: No, nel senso, cioè, io sento tanto russo quando... Tanto... Poi ci sono le famiglie.
5: Ragazzi, io ad ascolto di puntate vecchie batto tutti. Sono ad ottobre 2019, ragazzi. Sto riascoltando da allora, perché molte puntate con il lavoro le ho perse.
1: Scusa, 2000?
4: 19.
1: 19. Ma che avevamo la voce così nel 2019?
4: No, ma te in che fase della vita eri? 2019?
1: 2019 era prima del Covid, ragazzi.
4: 7 anni fa.
1: Ma no, ma stavo ancora in famiglia, io, i Beatles erano ancora insieme.
4: Sette anni fa
1: io ero ancora...
4: prima del Covid.
1: Ero 7 anni fa, sì. Fai conto che 7 anni
6: eri
1: fa
6: nel tuo periodo
1: Gabriel
6: cubista.
1: Aveva quasi 4 anni e Sebastian quasi 6. Ero proprio... Beh. Ero lì nel...
4: Eravamo in un'altra. Non contano più quelle puntate.
1: No,
4: non le ascoltate.
1: No, quella era la puntata dove dicevo a tutti: bisogna sposarsi, bisogna trovare un posto fisso.
4: Sono scadute quelle puntate.
1: Dove dicevo a tutti: ma che senso ha la vita se non hai una famiglia fissa e un lavoro fisso?
4: Sei un fallito se non ce l'hai.
1: Se non ce l'hai. Adesso faccio separare tutti.
4: Licenziati.
7: Radio DJ. One Nation, One
8: Station. Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
9: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
10: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrera Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
11: Ho visto umani perdere istanti preziosi di fronte alla complessità dei processi aziendali. Merci vagare sulla terra con anni luce di ritardo. E tutto questo andrà perduto. Fortunatamente.
12: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione aziendale con Esolver, il software ERP che migliora organizzazione, pianificazione, produzione, logistica.
13: Il futuro è digitale. Con Esolver è più produttivo.
12: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.
16: Amore, mi racconti una storia?
17: Va bene, dai.
18: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
19: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
20: La scelta giusta è il futuro.
21: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
20: La scelta giusta è l'attenzione.
21: I polli allevati senza uso di antibiotici.
20: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta. Fileni.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
15: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
17: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
17: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
22: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
23: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
24: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
25: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
26: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
27: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
28: Have fun with
29: Hey Dude, per sentirvi in vacanza, anche a Party Like a DJ.
30: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
31: Ma come fanno quelli che ascoltano le puntate del 2019 a intervenire in diretta adesso, scusate? Cioè, viaggiano nel tempo, non capisco.
32: Ci sono dei portali dentro il 2019.
33: Oh!
1: I
33: portali?
1: Abbiamo mollato i portali a un certo punto.
33: Maurizio!
34: Domani è il portale dello stipendio.
1: Il portico dipinto. Sapete cos'è il portico dipinto?
33: No, raccontaci.
1: Il portico dipinto è dove andava Zenone a parlare. Vuol dire stoico. La parola stoico viene da portico dipinto.
34: Va bene, dopo dai.
1: Vabbè, dai, rotico.

0: regole dei nostri ascoltatori, sì, che siano di ispirazione ad altri ascoltatori e anche a noi che siamo qui a fare il programma. Non guardo il telefono quando mangio.
1: Brava.
0: Io invece se mangio solo mi accendo proprio il computer davanti. Mi ha proprio il computer.
1: Però il computer è una cosa.
0: Dici
1: il
0: che...
1: scrollare, il famoso doom scrolling è un'altra.
0: No, lo scrolling no, io purtroppo tipo è il momento in cui magari approfondisco qualche notizia. Ed è brutto però, perché mangio con le brutte notizie. Quindi poi mi... Vabbè, non faccio più le cose che non voglio fare quando posso scegliere.
1: Vabbè, grazie.
0: Buono, dai. Gli uomini sposati non si toccano.
1: Alla buonora,
0: non sono sicuro.
1: No,
0: sai,
1: dai, Fabio.
0: Non sono sicuro perché
1: tu
0: a volte.
1: Ti vai a mettere in delle situazioni.
0: No, però quell'uomo lì non potrebbe reggere la famiglia senza la terza gamba che è lei. Piuttosto, non sei tu che fai un danno a quell'uomo, sei tu che ti prendi un pezzettino di un'altra cosa perché pensi che siccome tuo padre non ti ha cagato quando eri bambina,
1: accidenti,
0: che non ti meriti di avere una cosa intera. E quindi hai paura e quindi pensi che sei più libera entrando e uscendo nella vita di un altro. In realtà, sei la terza gamba che tiene in piedi la vita di un altro mentre tu esisti e basta. Questo mi ha detto il mio analista.
1: Ah, ecco.
0: E io ho detto, non so se sono d'accordo.
1: Poi, altre regole?
0: Altre regole. Sto facendo la valigia per andare a fare una mini vacanza a...
1: a...
0: Oporto.
1: Oporto.
0: Spero di ispirare gli altri a viaggiare. Spero di ispirare gli altri a viaggiare. Vi ricordo che quando io facevo il programma per NTV Italo-Spagnolo, c'era una ragazza che veniva da lì,
1: da Oporto,
0: e io dissi: lei è di Oporto. E ci fu il gelo in studio, perché nel dire che era di virgola Oporto era uscito. E poi c'è lei che è di Madrid, lei che è di l'altra di Venezia, e poi c'è lei che è di Oporto. Si è fermata la musica come nei film.
1: Ma financo MTV?
0: Financo! No, ma noi nel dirlo, perché io nel dirlo mi sono un po'...
1: Perché tu nasci molto,
0: come c'era
1: molto cattolico.
0: No, beh, come quando c'era la canzone dei che il problema nel mondo è perché c'è poco Dio. Te la ricordi quella canzone? E qui con la prima volta hai capito che è perché c'è troppo poco Dio. E tu rimani perché comunque il suono è molto simile alla bestemmia. Vabbè.
1: Ecco.
0: Va bene, allora...
2: Ascolto le repliche in macchina alle 8 di mattina e ogni volta passo e quando qualcuno sente che sto ascoltando il volo del mattino si guarda l'orologio come dire oh mio Dio sono le 9.
1: Ah, perché lei l'ascolta alle 8.
0: Lei si porta esatto, lei se l'ascolta ridotto.
3: Per me da un po' di mesi a questa parte la mia regola è un problema alla volta.
1: Sì.
3: Perché pensare a tutti i problemi insieme è veramente devastante e quindi ogni giorno se ne affronta uno, quello più urgente.
1: Ecco. Sono d'accordo, priorità.
0: Vedi, è arrivata anche la versione maschile di quello che abbiamo detto. Tra le mie regole c'è che non andare più con le donne sposate.
1: Ma certo, ma
0: brava,
1: ragazzi,
0: ma ragazzi, ma bravo. Ma allora, arrivate adesso.
1: Ma scusa,
0: allora.
4: Se vedi una puntata di 7 anni fa, cioè, ma neanche da psicologo, proprio fatta ricoverare.
1: Ah, proprio.
0: Io?
1: No, dice chi va a ascoltarsi le puntate del 2019.
0: Avevo capito che ascoltando
5: Fabio, salva sta gente, digli che non serve un cazzo ascoltare quella roba lì che stanno buttando via anni di vita.
0: Quello
5: salvali,
0: era
5: tu hai questa responsabilità.
0: Era il prevolo del mattino, la prematurità.
1: Ma no, perché che adesso è obsoleto, è come se uno andasse,
0: esatto,
1: capito?
0: Obsoleto, ragazzi, è obsoleto.
1: C'è cambiato tutto.
0: È obsoleto.
1: Chissà cosa facevamo nel 2019.
0: Allora, schifo come adesso, certo, tra l'altro. Allora, stoicismo e stoico. Stoico. Io sto coi stoico.
1: Io abbiamo parlato col professore.
0: Abbiamo parlato con il professore. La virtù dell'autocontrollo e del distacco dalle cose terrene, in sostanza, cioè affrontare il dolore, l'avversità della vita con molta fermezza, impassibilità,
1: imperturbabilità. In realtà sarebbe atarassia.
0: Atarassia. Atari.
6: Te lo ricordi l'Atari?
0: Sì, era il mio sogno. Atari.
6: Io avevo l'Amiga.
0: L'Amiga.
1: C'aveva una bella Amiga.
0: Viva l'Amiga. Viva l'Amiga.
6: L'Amiga 2000.
0: E chi la spisiga. Allora, perché abbiamo detto stoico? Perché dopo aver detto le tre regole del signor James Hollis,
1: chissà chi
0: abbiamo
1: è.
0: Le sette?
6: No, sei regole.
0: Le sei regole dello stoico. Tra l'altro la prima è uguale a quella di James Hollis, quindi probabilmente è uno stoico anche lui, cioè non ti

0: lamentare sta alla base di tutto, perché
1: sì,
0: come
1: sì,
0: dice il nostro Gesù, il nostro Gesù, non è ciò che entra nella bocca che avvelena l'uomo, ma ciò che esce dalla bocca. Cioè tu, la tua vita, se va male, è perché parli male, sei tu che generi la tua vita con quello che dici, full verbo, poi anche l'aggettivo.
2: Ecco sei cose che dovresti smettere di fare in questo momento, secondo gli stoici. 1. Non lamentarti continuamente, nemmeno con te stesso, come disse Marco Aurelio. 2. Non parlare più di quanto ascolti. 2 orecchie, una bocca. Zenone. 3. Non legare la tua identità alle cose che possiedi, perché quelle cose sono fragili, perché quelle cose possono esserti tolte in qualsiasi momento. 4. Non paragonarti agli altri. Il confronto è il ladro di ogni gioia. 5. Non soffrire guai immaginari. Come disse Seneca, o accadrà o non accadrà. Non soffrire prima del necessario. 6. E infine ricorda, anche tu sbagli, quindi non giudicare le altre persone.

ventana blanca. Ay, que venga la mañana. Ay, que venga otra vez.

besando, por su calor, por su aliento.

0: bei ricordi con questa canzone. Potremmo fare anche una puntata, un podcast, ok?
1: Che cortesia.
0: Il volo della notte, il volo della sera, ve lo ricordate? Da ascoltare la sera, a luglio, agosto. Io ho mille idee, ma i miei collaboratori non voglio di far niente.
2: Io
0: adesso ho finito la TV, finisco la radio e vado un po' a recupero, che col libro sono un po' indietro. Però io un volo della sera riuscirei a farlo comunque.
1: Non lo dire alta voce, poi lì non sti chiama. Scherzavo, era
0: Dato l'ho bloccato. Per evitare che mi chieda
3: Fabio, io mi sono imposto una regola di coppia da qualche giorno, ma è difficile da mantenere, molto difficile. Guardare le cose che fa l'altro e non quelle che non fa. È molto difficile, Antonello da Roma.
1: Capito? Cambio di prospettiva, guardare quello che fa.
0: Quello che fa in che senso?
1: Le cose che porta nel rapporto, che fa nel rapporto,
0: nella relazione,
1: sì,
0: guardare
1: e non quelle che
0: non
1: fa.
0: Cioè non dire non ha fatto questo, però
1: o
0: dico,
1: non
0: ha
1: mi
0: fatto
1: dà questo,
0: questo
1: no?
0: Ha fatto capito? Questo
4: Cioè non solo siete registrati,
1: ma chi?
0: Quando?
4: Ma fate anche dei favoritismi a qualcuno, la fate ascoltare prima la puntata. Bravo!
1: Madonna!
0: Mi sono perso qua con le cosa vuol dire? Allora aspetta, registrati no, siamo in diretta 9:48.
1: Esatto.
0: Ma
1: facciamo
0: cosa? Lui intende che noi facciamo la diretta alle 8 e ci ascolta l'ascoltatrice.
1: Lei
0: e poi mandiamo registrata. Okay. Lei, esatto, lei ci dà la proof.
1: Imprimato.
0: Adesso ho capito.
5: Buongiorno, la mia regola da sempre è non andare a letto arrabbiato.
1: Vero, questa regola aurea.
0: Però cavolo, a volte come fai a togliere? Cioè l'arrabbiatura, sì, come te la togli? Non è una roba che dici di non sono più arrabbiata.
1: Aspetta. Forse più nella coppia,
0: relazione, sì, che dici dai, cerchiamo di sistemarci.
1: Questo è vero.
0: A Brescia o a Bergamo, insomma, sì, quelle zone lì, mia mamma è bergamasca, si diceva la ho cacco erta.
1: La ho cacco erta.
0: Beh, si capisce, dai.
1: No.
0: Non si capisce? La ho cacco erta. L'avvocato coperta.
1: Ah,
0: si diceva che quando si era un po' gnignigni, poi c'è l'avvocato coperto, cioè che quando vai nel letto poi dai, vieni qua sotto la
1: no coperta. Ma aspetta, ma io non parlo di come si dice make up sex.
0: No,
1: cioè, sto parlando proprio di
0: anche se ancora in cucina o sul divano,
1: non lo so, ma fino all'ultimo
0: che ti
1: cercare
0: dà...
1: di, non ti dico risolvere il problema, ma allentare almeno.
0: Per esempio, se sono quelle coppie a volte che guardano la TV insieme, no? Poi si spegne insieme, sì, ovviamente, sì. Oppure qualcuno dice io vado, mi sono stufato, e poi dopo ci si lava i denti insieme. È sì, anche sì, un po' un momento, lavarsi i denti è un po' come quando si è bambini, a me piace, cioè si lava i denti insieme, la pacchetta sì, sul culo, sì, ridi.
1: Sì, i soliti film, vabbè.
0: La pacchetta, poi la prendi per i capelli, sì, no?
1: Lo sapevo, si
0: veniva vieni giù, vieni giù, no, così dico che...
1: Sì.
0: Poi l'altro allunga la mano, sì, per aprire il rubinetto e tu gli sputi lo schiumone. Questo l'ho fatto con i miei figli. Quando allungano la mano, lì faccio allagare, uno deve allungare la mano per aprire il rubinetto e gli altri due, quello con i figli. Poi si fa anche con la fidanzata, con la moglie, no? Lei allunga la mano e tu tutto lo schiumone del dentifricio sul braccio. E le dici, io ti ho proprio sposato.
1: Però finché è solo schiumone,
0: no,
1: prova se c'è altra roba.
0: Lo dici col naso. No, però io, Madonna, che bello, ho sposato questo matto. Che bello, ecco. La sera so che voi fate così, no? E invece quando si è un po' litigati, sì, uno va in bagno e l'altro va in cucina, fa finta di bere l'acqua finché l'altro esce dal bagno, esatto, che non ti vuoi lavare i denti insieme perché sei nervoso. Ecco lì bisognerebbe trovarsi nel corridoio e dire dai, non andiamo a dormire con sto peso sul petto.
1: Poi si risolverà, però allentare un rametto d'ulivo, qualcosa.
0: Come si può Maurizio, tu sei in coppia e come quando, ma voi non litigate
1: mai,
0: come faranno i miei amici? Lui la incontra lì in corridoio,
1: dai.
3: Allora io in questo momento sto facendo un percorso di mindset e le mie regole in questo momento sono: ho definito 6 cose che mi faranno fallire se non le faccio, che sicuramente mi faranno fallire,
1: okay,
3: e poi le inverto e praticamente quelle sono le mie 6 cose da fare per raggiungere il mio obiettivo. Ok, spero di aver illuminato qualcuno, perché a me questa cosa qui mi sta veramente svoltando.
1: Hai capito?
0: L'avete capita?
1: Rifai.
0: La rifaccio, vai, faccio la sinossi velocissimo. Le regole delle cose da non fare se non voglio ottenere una cosa.
1: No. Cosa sbagliata. Avete capito? Ve lo rispiego.
0: Via tutti che ve la spiego io.
1: No, ha detto le 6 cose che devo assolutamente fare se non voglio fallire.
2: Infatti è un po' tossico. No, aspetta, aspetta, aspetta.
6: Allora, io in questo momento ho definito sei cose che mi faranno fallire se non le faccio, che sicuramente mi faranno fallire. E poi le inverto
0: e le faccio.
6: Praticamente quelle sono le mie sei cose da fare per raggiungere il mio obiettivo.
0: Vabbè,
6: ok, spero di...
0: Sì, però dico, non puoi dire subito le sei cose da fare per ottenere l'obiettivo. No, ti serve vedere quelle da non fare.
2: No, tu dici, questo mi farà fallire.
0: Se non
2: la faccio. Invece, no, questo mi farà essere felice.
0: Dice sangue dal naso, ragazzi. Comunque, vabbè, mi ho da sputare dentifricio. Nothing at all seems to get me these days.

0: Mannaggia mia. Oh, ieri va, siccome non ho l'agenda, io faccio tutto a memoria. E devo dire che viaggio abbastanza bene, no?
1: C'è
0: devo...
1: il calendar del
0: No, io lo faccio con memoria. Però ieri mi sono scordato che dovevo andare ospite in un posto totalmente.
1: In televisione?
0: Sì, un podcast, tipo così. Ma la cosa, la fortuna che ero libero e? Mi sono... No, niente, no, però per...
1: perché ho detto? Ma perché?
0: Oh, era per dire le cose che mi danno fastidio di me. Allora.
2: Ma di questo vi racconteremo.
0: Un sacco di gente che sputa il dentifricio sulla
3: DJ. One Nation, One Station. Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
5: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
8: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità.

0: che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
1: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
2: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
3: Ciao, sono Yuri Chechi. Quando lo sport chiama, Oliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Oliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Oliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
4: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
5: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
6: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
7: E di vincere, Antonella!
8: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
8: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
9: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ, dalle 21 con J-Ax.
10: Italia Starter Pack.
9: Dito nella piaga.
11: E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio.
9: Pinguini tattici nucleari.
12: E allora sorri, scusa lo sento, conosco mille lingue ma non la tua.
9: E molti altri, biglietti su ticketone.it.
2: Sono le 10.
13: DJ!
2: Buongiorno dalla redazione, apriamo con la cronaca. Un 12enne è stato ricoverato a Napoli dopo essere stato ferito con 2 coltellate al polmone nella sua abitazione. Non si esclude che i colpi possano essere stati inferti dal padre, anche lui portato in ospedale. Entrambi sono in prognosi riservata.
14: Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe aggredito il bambino e poi avrebbe tentato di togliersi la vita colpendosi alla gola e al volto. Ferita anche la madre del ragazzino. Il padre ha cercato di picchiare anche un'infermiera del 118.
2: Andiamo all'estero. Gli attacchi sferrati nelle ore scorse dagli Stati Uniti in diverse zone dell'Iran contro siti per il lancio di missili e imbarcazioni iraniane che stavano, afferma Washington, cercando di piazzare delle mine nello stretto di Hormuz, rialzano la tensione in Medio Oriente.
14: Qualsiasi nuova aggressione riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre la regione, ha minacciato Teheran, mentre è tornata a farsi sentire la guida suprema iraniana, Mojtaba Khamenei.
2: L'Iran e il mondo islamico continueranno a fare di morte all'America e Israele le proprie parole d'ordine, ha affermato l'Ayatollah.
14: Anche la TV iraniana ha commentato su X i recenti raid americani. Abbiamo appena scoperto che è possibile uccidere 80.000 persone, sfollarne 2 milioni e chiamarlo legittima difesa.
2: Nonostante tutto, però, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato che un accordo con la Repubblica Islamica è ancora possibile, chiarendo però che lo stretto di Hormuz deve essere riaperto e avverrà, ha avvertito, in un modo o nell'altro.
14: A proposito di Israele, non si fermano gli attacchi dello Stato ebraico nel sud del Libano. 12 corpi recuperati dai soccorritori dopo i nuovi raid di Tel Aviv, che ha detto di aver colpito nelle ultime 24 ore oltre 70 infrastrutture utilizzate da Hezbollah in tutto il paese.
2: E proprio il gruppo paramilitare ha rivendicato 4 attacchi compiuti nelle ore scorse nel nord di Israele, accusandolo anche di violare con i suoi bombardamenti il cessate il fuoco.
14: Passiamo ora alle amministrative che si sono svolte ieri, contraddistinte da un calo del 5% dell'affluenza rispetto alle comunali di 5 anni fa. Tra i risultati più rilevanti c'è quello di Venezia, dove a sorpresa ha vinto Simone Venturini del centrodestra, mentre i sondaggi davano in vantaggio il rivale del centrosinistra, Andrea Martella.
2: Netto successo del centrodestra anche

0: Reggio Calabria con Francesco Cannizzaro, nuovo sindaco, mentre il centrosinistra si è imposto a Salerno, dove l'ex governatore della Campania Vincenzo De Luca è stato eletto primo cittadino per la quinta volta, a Prato con Matteo Biffoni, Mantova, Pistoia ed Enna.
1: Siamo allo sport, tennis. In un clima rovente con temperature record si apre oggi la terza giornata del Roland Garros. Jannik Sinner debutterà dopo le 20 contro il francese Clément Tabur. In campo anche Matteo Arnaldi contro l'olandese Tanlon Griekspoor e Luciano Darderi che giocherà contro l'austriaco Sebastian Hofner.
0: Sul fronte femminile la numero uno del ranking, Arina Sabalenka, sfiderà la spagnola Jessica Busas Maneiro, mentre Elisabetta Cocciaretto sarà impegnata contro la russa Alina Korneva.
1: E chiudiamo con il ciclismo. Dopo la giornata di riposo riparte il Giro d'Italia con la 16ª tappa che si svolgerà tutta in territorio svizzero, 116 km da Bellinzona a Cari. In maglia rosa il danese Jonas Vingegaard.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: È tutto in redazione questa mattina, Stefania Salardi e Alessandro Lettieri. Le notizie tornano a mezzogiorno.
3: Radio DJ, One Nation, One
4: Station. Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
5: Chiudi gli occhi. Che note sono?
6: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
7: Un thriller emozionante.
9: Scordatelo, ho chiuso.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
10: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
11: Have fun with...
12: Visa vi aspetta al Visa Soccer Village di Party Like a DJ.
13: Tra poco DJ Chiama Italia, in onda anche sul canale 69 del digitale terrestre e YouTube.

0: No, Kahan su Radio DJ non è una parolaccia.
1: Ma no, non peggio,
0: è compagnia,
1: peggio.
0: Se questo si chiama così.
1: È peggio di una parolaccia, Linus.
0: È un'espressione molto forte. Doors, 10 e 8 minuti, Radio DJ. Come si chiamano quei disturbi tipo discalculia, dislessia?
2: Disturbi del neurosviluppo.
1: Disturbi specifici dell'apprendimento, sì, appunto, DSA. DSA.
0: E ci sono, riguardano, non so, appunto, la scrittura, la
1: dislessia.
0: Capacità di fare calcolo.
1: Sì, disgrafia, disortografia, discalculia.
0: Te sei disgraziato.
1: Io sono disgrafico e me ne vanto, diciamo.
0: Ho chiesto di Cora di scrivere una cosa.
1: Sì. Però c'ho il mio stile, va bene così, sì, sono contento.
0: Sì. Però devi ragionarci lettera per lettera, ho visto.
1: Sì, a parte quello, ma è soprattutto alla prima riga inizio tutto a sinistra, la seconda un po' meno, la terza un po' meno, fino a fare una diagonale.
0: E quel concepimento in Medio Oriente, secondo me, che
1: potrebbe
0: è
1: essere
0: un po'
1: il
0: nel
1: Pakistan.
0: Tuo modo di fare.
1: Beh, allora scriverei al contrario.
0: Invece, non del tutto.
1: Certo.
0: Io sono disc jockey.
1: Beh, tu allora scrivimi Sassari.
0: Sassari.
1: Prima di fare il figo.
0: Perché?
1: Vediamo la S. Madonna, come sei cambiato.
0: No, magari quella volta che mi hai visto ero un po' di fretta.
1: Eri di fretta e facevi la S tutta dritta.
0: Facevo la SS.
1: Ricordo.
0: Facevo le saette. 10 e 9 nel frattempo, pronti a cominciare. Grazie Alex.

0: o quantomeno a tutti i più recenti, quelli che hanno scoperto l'esistenza di questo programma, di questa emittente, di questa struttura, di questo marchio che non è soltanto una radio in tempi recenti, ma permettetemi per una volta di salutare anche quelli di più vecchia data, quelli che c'erano, quelli che stamattina mi hanno scritto: ma no, davvero, ma io mi ricordo quando è nato, ma come 30 anni, ma com'è possibile?
1: Ciao bambini!
0: Questo qua c'ha 30 anni.
2: 30 anni, il primo genito ha fatto 30
0: siete
2: anni.
0: Siete fortunati, amici ascoltatori affezionati, che la finestra è solo dal primo piano e se anche cascassi giù,
2: niente,
0: difficilmente.
3: Ti faresti solo un po' male.
0: No, quindi è meglio evitare.
2: Scusami, erede di Albano, cosa ti faresti? Se cadendo dalla
0: via. Niente.
2: Non mi farei niente.
0: Non mi farei niente.
2: Si romperebbe il marciapiede, ma io no.
0: Ah, signor, che bello. Comunque.
2: Caspita, ragazzi. 30 anni. Sì. Inizia a essere. Cioè, hai un figlio adulto.
0: Sì,
2: ecco,
0: sì,
2: gli hai chiesto. Novità?
0: No, novità no, però potrebbe anche succedere.
2: Ci sono lavori in corso.
0: No, perché quando arrivano queste scadenze così ineluttabili, insomma, così tonde, no? Fai anche un pochino.
3: Un piccolo riassunto.
0: Poi, no?
2: Avete sentito, ma Linus stamattina sotto la doccia ha cantato tutta My Way di Frank Sinatra.
0: No, Madonna.
2: And now the end is near.
0: No, non è tanto la fine, è che mi fa specie che sia diventato un uomo autonomo con la sua vita, con il suo mondo, no? Quando per tanto tempo è stato il mio migliore amico, specialmente quando ero un adolescente, abbiamo fatto migliaia di cose. Siamo stati a vedere le partite un sacco di volte. Siamo andati due volte a vedere le finali di Champions senza vincere. No. È nato l'unica volta che la Juve ha vinto la Champions, il 26, e la Juve lo vinse, mi pare, il 23 maggio dello stesso anno.
2: Poi si è visto 9 scudetti di fila, comunque.
0: Sì, tra l'altro, insomma, siamo andati in bicicletta insieme. Devo dire che a un certo punto ero contento che non ci venisse più, per due motivi. Primo, perché mi faceva un culo così a me, senza allenarsi.
2: E poi perché è pericoloso.
0: Perché è pericoloso.
2: Se deve morire, che muoia il vecchio.
0: Esatto. Dire. Uno dei due, insomma. Poi abbiamo visto, non so, un sacco di serie televisive insieme.
2: Che bello.
0: Breaking Bad, I Sopranos. Ogni volta che li rivedo ripenso, insomma, a quelle notti davanti al televisore.
3: Toy Story.
0: Adesso esce il 5, no? E mi ricorderà ancora.
2: Caspita.
0: Ma adesso c'è quella lì. Che me l'ha portato via.
2: Però no, ricordati che dentro le mandorle c'è il cianuro, quindi volendo, ieri ne abbiamo parlato. No,
0: sono molto contento.
2: Bene,
0: un archivio di frasi infantili conservato da Alex, che però non faremo sentire per radio, perché abitualmente adesso mio figlio si veste in giacca e cravatta.
2: Ecco, esatto.
0: E non vorrei che incontrasse qualcuno.
2: Cioè, va dal cliente, va dal collega di ufficio, così: ah, tu sei quello che diceva cacco a Pino Daniele. No, non è bello.
0: Però
2: ecco, perfetto.
0: Però mi dice che gli è rimasta l'abitudine alla sera, quando l'ufficio chiude alle 7, alle 8 e vanno via tutto, lui saluta tutti: ciao bimbi.
2: Buongiorno bimbi, ciao Nicola.
0: Spero che lo stia sentendo.
3: Il nonno
2: ci ammazza. Basta, poverino, vi prego. L'ho visto al lavoro io. È una persona seria, è bravo, è colto. Ha fatto scienze politiche. Sa che cos'è lo stretto di Hormuz.
0: Nicola, ci abbiamo fatto almeno 10 anni di programma
2: con quel bambino. Ma infatti, per
0: altro
2: cinismo,
0: che sfruttamento.
2: Madonna,
0: dei
2: ragazzi. Papà? No, sì. Qui no, adesso no. Però si fa piangere.
0: Basta. Sono andato a controllare in quella fatidica settimana di fine maggio del 1996 quale fosse la canzone più ascoltata sulle radio italiane, e per fortuna è una canzone cantata da un nostro amico. Quindi in qualche modo
2: anche
0: rimane
2: lui della Juve, tra l'altro. Stra Juventus.
0: Rimane pur sempre in famiglia.

0: hai notato, Linus di Radio DJ, che è la radio che stai ascoltando, che Linus, che Eros, sempre con la S finale, Eros in questo videoclip aveva la Francia corta.
1: Sarà per questo che adesso abita in Francia corta. Era scritto nel suo destino.
0: Esattamente.
1: Carina la ragazzina che si vedeva nel video di questa canzone.
0: Sì, è la sua ex moglie.
1: L'avrà conosciuta poi dopo?
0: Sì, l'ha conosciuta e ha fatto una figlia, Aurora, che tra poco si sposa.
1: La figlia, figurati, che è già madre però.
0: Che è già madre, certo.
1: Quindi nonno Eros, avete
0: nonno
1: sentito.
0: Eros, matrimonio riparatore.
1: Non sono poche, devo dire, le figure dello spettacolo, i personaggi dello spettacolo che si invaghiscono della protagonista del proprio videoclip.
2: No? Ma già, succede già. Il contrario, prima si invaghiscono e poi la fanno diventare
1: protagonista. Può anche
2: essere. Scusa.
1: Sì. Non privo di malizia il nostro Matteo, Teo, bravo. Stamattina meglio della Pina, emozioni a gogo, Donatella da Biella. Basta così
2: no,
1: poco.
2: Ma senti che emozioni.
3: E già Linus, anch'io condivido molte esperienze con mio figlio. È nato 13 anni fa e sono volati. E vabbè, qualche lacrima scende.
1: La Madonna.
3: Però una dignità, cazzo, sono un camionista, mannaggia voi.
0: Madonna.
1: Che tenero. Vabbè, ma il bambino non è mica morto, cioè 13 anni.
2: Credo che stia benissimo.
1: Anzi, 13 anni, onestamente, amico camionista, te lo puoi godere ancora per altri 5 o 6. Insomma,
0: Linus, sono Cristiano Malgioglio.
1: Ciao Chris. Com'è questa cosa che sei tornato a essere più frequente?
0: Senti,
1: qui?
0: Perché è uscito il mio nuovo singolo.
1: E c'è bisogno.
0: Senti, amore, si può avere tramite le streghe che sono di là il numero di telefono di questo camionista? È l'identikit della persona che io adorerei.
1: E anche perché se lo prendi in questo momento di debolezza emozionale,
0: maschio,
1: no?
0: Maschio, etero, sposato, conviglio, insomma, sei il mio fidanzato.
1: Parliamo di cose più maschie invece. Come stai, Alex? Ma non sai quanto ti ho pensato ieri sera. Tu avresti detto che ci sarebbe stata una rivoluzione così drastica.
0: Così subito.
1: Sì, l'ho sperato.
0: Il vampirla. Senti, che
1: però
0: cosa
1: è rimasto Ibra.
0: Spiega a Cristiano. Cristiano non sa. Cristiano non sa niente.
1: Spiego a Matteo, spiego alle ragazze di là e a tutti quelli a cui non frega niente del calcio. Dopo un campionato a dir poco deludente.
0: No, un campionato alla prima metà non deludente, per niente.
1: Prima decorosa, la seconda la merda. Così va bene.
0: Prima,
1: va
0: posso
1: meglio
0: dirti buona?
1: Tanto mal comune mezzo gaudio.
0: No, posso dirti buona la prima parte,
1: certo,
0: del Milan.
1: Certo.
0: Buona.
1: Beh, no, che perché fino a gennaio c'erano ambizioni,
0: ambizioni
1: anche di scudetto.
0: Scudetto a 6 punti.
4: Poi
0: punti.
4: L'ambiente non ha aiutato. Perché comunque dispiace per Max e per Tare.
0: Vabbè. Questo insomma, la seconda
4: anche
0: parte.
4: Se il gioco non mi faceva impazzire.
0: È andata a finire male.
1: Non diventiamo troppo tecnici, ragazzi. Parliamo.
0: È andata a finire male. È iniziata bene, è andata a finire malissimo.
1: Sì, malissimo. Siccome i soldi investiti sono stati tanti e siccome il quarto campionato di fila che porta un po' di delusioni, il padrone della squadra ha deciso di cambiare completamente, ha fatto un reset che gli è costato anche un sacco di soldi, oltre una ventina di milioni, visto che comunque i contratti vanno rispettati, e adesso arriverà un nuovo allenatore che probabilmente verrà scelto dal suo uomo di fiducia, che è Zlatan Ibrahimovic. Urca. Non tanto amato, mi pare di capire, dal tifo rossonero.
0: Ieri sera.
1: Anche se, diciamolo pure, sono i risultati che spostano la bilancia. Se il Milan avesse vinto, tutti avrebbero amato Ibrahimovic. Siccome purtroppo negli ultimi anni non succede, viene amato un pochino di meno.
0: Sì,
1: ma questa è una cosa che soltanto il tempo sarà in grado di dire. Allora, ci sono diverse possibilità per la guida tecnica del Milan.
0: Sì.
1: Le prime sono due candidature italiane. Uno è Vincenzo Italiano, quello che attualmente allena il Bologna, e l'altro è Thiago Motta, protagonista col Bologna di una cavalcata pazzesca, ma poi inciampato sulla panchina della Juve. Difficili, però, tutti e due. Poi c'è Van Bommel, che era un giocatore olandese che ha giocato nel Milan, pare molto sponsorizzato da Ibrahimovic. E poi c'è invece l'uomo dei desideri, che è un allenatore spagnolo, che si chiama, è quello sotto, nome e cognome, Alex.
4: Andoni Iraola.
0: Eh?
4: Andoni Iraola. Sì, è un codice fiscale questo.
0: Andoni, che Andoni, sarebbe Antonio.
1: Sì, penso Antonio in basco, e Iraola.
0: Iraola.
1: Credo, sì, Iraola, più che Iraola. Ma soprattutto è l'allenatore di una squadra inglese che è stata proprio il protagonista di un grandissimo exploit.
4: Me lo fa sentire
1: come
4: Matteo.
1: No. Sentiamo la pronuncia secondo Alex.
4: Bournemouth.
1: Poteva andare già meglio di noi. Invece si dice...
5: Bournemouth.
0: Bournemouth.
4: Però è quasi la TH, giusto. La TH è una F.
0: Sì, certo, però comunque io avrei detto Bournemouth.
4: Ecco, ho fatto il corso d'inglese.
0: Allo Shank, me lo ricordo ancora.
2: Me lo sto a fa pure io.
0: Quindi, Bournemouth. Bournemouth. E lui è Iraola. Vedremo.
1: Spostiamo subito l'attenzione sul corso d'inglese che sta facendo Matteo in questo periodo. No, come sta andando?
2: Sto facendo il corso d'inglese, no, ti giuro, una cosa impossibile.
0: Perché?
2: Allora c'è lei, che è la mia professoressa, che è inglese. E
0: inglese d'Inghilterra.
2: Inglese d'Inghilterra, trasferita a Tivoli. E quindi io speravo che un po' di italiano.
1: Quindi si passa per sette bagni.
0: Esatto.
2: Sì. Speravo che l'italiano, il romanesco, il tivolese, il tivolano, sì, lo sapesse. Sì. Niente.
0: Zero.
2: Ma non è che trattiene.
1: Ma fa finta,
2: No, proprio zero.
1: Okay.
2: Cioè, anche quando siamo in difficoltà, perché a quel punto bisogna sbloccare una situazione, gli dico: senti, qua non lo so. No, ma non lo sa fare, proprio non sa l'italiano. E comunque questo qui è un buono stimolo. Allora parliamo di cose.
0: Dove avviene questa cosa?
2: Avviene con
0: online.
2: Con Zoom.
0: Tu dove sei?
2: Io o qui o a casa.
0: Ok.
2: Allora,
0: più qui o più a casa?
2: Beh, è ora di pranzo, quindi spesso sono
0: qui.
2: A casa.
0: Ah, a casa.
2: No, a casa, vado a casa.
0: Ok.
2: Allora succede che lei mi chiede, siccome l'ambito è quello della televisione e della radio, mi chiede di parlare di televisione e radio, però non di questa, ma di cose più in generale. Abbiamo parlato di Portobello, il pranzo è servito.
0: Bello.
2: Ma siccome lei non sa...
1: Com'è il pranzo è servito in inglese?
0: Lunch.
2: The lunch is served.
0: Oh, is ready.
2: No, siccome però lei non sa come si sono effettivamente svolti quei programmi, io li invento e glieli do per buoni, lei li accetta ovviamente, ma quello che io dico è relativo alle parole che mi vengono in mente, non a quello che vorrei effettivamente dire. Quindi questa cosa crea dei falsi storici incredibili.
1: Da quanto tempo?
2: Questa è la seconda lezione.
1: Ah, ma sono tre mesi che lo fai, ne hai fatte due.
2: No, quelle erano di prova per capire il livello. Adesso proprio con la grammatica.
0: E il livello qual è?
2: Il livello è medio, non è drammatico.
1: Ti
2: okay,
1: è già
2: però...
1: successo di svegliarti in piena notte, di essere nel panico perché non riesci a risolvere con la lingua che non conosci una situazione?
2: No, per fortuna no, altri problemi.
1: Arriverà.

0: Italia, che però sono anche ascoltatori di Summer Camp. Sapete che siamo come i paesi di alcune nazioni gemellati, siamo due programmi gemellati. Tutti ci hanno scritto per ricordarci, anzi per comunicarci, che l'ascoltatore camionista di prima, quello che si è commosso, è un fedelissimo messaggiatore di Summer Camp.
1: Ok, perfetto.
0: Quello del come si fa a non amarla.
1: Ma certo, quello che si è messo a piangere, quello sì, che sì. Malgioglio voleva concupire. Volevo avvisare Nicky che Linus, in un momento di raptus di ordine, stava per buttare via plettri, superlune di Drone Kong.
0: Stavo mettendo in ordine.
1: E io l'ho bloccato. Ho
0: buttato via tutto il resto, tutte le cose di Wad.
1: Tutto, tranne le tue. Nicky. Bene.
0: No, tra l'altro l'ascoltatore di prima si era commosso perché il figlio ha 13 anni, giusto? E sta diventando grande. Scrive Roberto da Ponte Cagnano, provincia di Salerno. Buongiorno amici, cosa devo dire io? Che stamani ho saputo che Nicolò, 13 anni, si è fidanzato.
1: Ma a 13
0: anni si può dire che si è fidanzati?
2: Ma sì, alla maniera di un 13enne.
1: Per te è una cosa piccola e fai le risatine.
0: Non è un'età in cui si deve fare troppo sul serio.
1: Per
0: insomma.
1: Il suo giovane cuore, quella cosa lì è importantissima. Io ricordo ancora, guarda, mi hai fatto venire in mente, avevo 12 anni e mi ricordo questa scena. C'erano due ragazze in bicicletta, una guidava la bici, l'altra era dietro. E io correvo a fianco. Quella dietro a un certo punto mi ha dato la mano. E per me quel dare la mia mano era come un...
0: Prima tu avevi chiesto a quella che guidava se potevi prendere la mano di quella
1: dietro.
0: No, però
1: stavamo già flirtando.
0: Che magari hanno frainteso.
1: No, guidava
0: sì,
1: la
0: mano. Sì.
1: E stavamo già flirtando.
0: Era l'inizio di qualcosa. Ma poi dopo è successo qualcosa.
1: Ma è successo.
0: No, non lì, magari qualche
1: sera. Ci davamo i baci così.
0: Vabbè.
2: Come?
1: Così. Sulla guancia.
0: E tu avevi già i baffi a 12 anni.
1: Io avevo abbastanza. Ti ricordo che a 12 anni ero il più alto della classe. Insomma, il Milan. Cioè, tutto nella prima parte, poi un disastro.
0: Dove andava a scuola? Nella fabbrica di cioccolato dove c'erano gli Umpa Lumpa.
1: Esattamente.
0: Sai che erano tutti alti così.
1: No, se tu ti sviluppi subito prima.
0: Sì, sei sempre stato precoce.
1: Molti peli, molto certo, roba così.
3: Buongiorno, mi collego solo ora, ma volevo fare tanti auguri a Filippo per i suoi 30 anni. Tanti auguri a me che ne compio 50 e tanti auguri alla mia nonna che oggi ne avrebbe compiuti 100, cioè è nata quando lei compiva l'età che ho io oggi. Tanti auguri a noi del 26 maggio. Ciao, Vale.
0: Ciao. La musica che qualcuno forse ha già riconosciuto in sottofondo è la musica di Miles Davis, questo pezzo meraviglioso suonato insieme con John Coltrane. Sai con cosa è arrivato tra l'altro
1: John Coltrane, Coltrane, col tram.
0: Si intitola So What. E l'ho scelto, l'ho messo perché anche Miles Davis oggi avrebbe compiuto gli anni e avrebbe compiuto gli anni della nonna dell'ascoltatrice. 100 anni anche lui, se fosse stato ancora con noi, ma avendo avuto una vita un po' spericolata se n'è andato ormai da ille tempore. Grazie a tutti gli altri che hanno scritto, ma ora c'è la pubblicità incombente.

0: porta il calcio a Party Like a DJ nel Visa Soccer Village, il divertimento sarà per tutti, grandi e piccoli. Vi aspettano tanti tornei come 2 contro 2, speed cage, tiro al bersaglio, ma anche biliardino e calcio da seduti. Oltre a un'area clinic per allenarsi sui fondamentali del calcio. Il 6 e il 7 giugno venite al Visa Soccer Village di Parco Sempione a Milano per vivere i vostri mondiali da campioni.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafoglio.

0: e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
3: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
4: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
5: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
3: Parola di Giorgio,
6: Gabriele
5: e Furio.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
8: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
8: Oh, Contacta, adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
11: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
12: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
13: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
14: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
15: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
16: Prenditi un Sunseeker.
14: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
15: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
17: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
18: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa, la bontà va condivisa.
19: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala 2 libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma. Mangiando meglio, senza troppe rinunce. Il secondo volume, Dimagrire per l'estate con l'acqua, solo oggi in regalo con Repubblica.
3: Have fun with Fiat, l'estate italiana.
6: Torni sempre al tuo paese.
3: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.

0: Ecco, si può dire che la canzone che stiamo sentendo accompagnava uno dei primi grandissimi successi virali, cioè sì, il video del poliziotto che la cantava a bordo della sua macchina di servizio, no?
1: Sì, sì, mentre stava guidando, volante, lui ballava.
2: C'era la dashcam, di mossette. La dashcam, sì, cioè quella che ormai è diventata anche un'abitudine da noi nei taxi, per esempio, i taxisti, sì, specie in turno di notte.
0: Per proteggersi,
2: naturalmente, sì,
0: inquadra sia dietro che davanti.
2: Che davanti,
0: no? Infatti, spesso le immagini di qualche incidente, anche importante, sono ricavate proprio da questa camera di servizio. C'è un video che gira.
2: Assicurazione, me la faccio fare l'assicurazione. E mi dico, va bene. Basta che facciamo il centro, perché questo è tutto bene. Linus,
0: sì,
2: la Daniela è sempre che ti saluta tanto.
0: Quanti figli avete adesso?
2: No, sempre uno, sempre uno solo. Sì. Non ho fatto l'adozione perché io ero già grande. Se facevo l'adozione mi arrivava il Balotelli. Ipse dixit, no, chiedo scusa, ma me l'ha detto lui. È la concretezza di alcuni nostri lavoratori, diciamo.
0: No, c'è una cosa divertente che riguarda Taylor Swift, non so se l'avete vista. Nei giorni scorsi c'erano le finali di conference, come si dice, no? Cioè il campionato di basket americano, e non soltanto quello, credo, hanno un avvicinamento anche geografico alla finale, finché appunto si scontrino una da una parte e una dall'altra,
2: grosso modo.
0: La finale di conference a Est metteva di fronte i Knicks di New York contro la squadra di Cleveland, i Cavaliers. E alla partita di Cleveland contro i Knicks a Cleveland, in prima fila, come sempre, c'erano delle star internazionali, e fra queste star c'erano Taylor Swift e il suo compagno, marito anche ormai, che è un giocatore di football americano che si chiama Travis Kelce. Ovviamente tra un punto e l'altro ci sono delle piccole pause e le telecamere proiettano sul grande schermo le immagini di quelli che ci sono, e lo hanno inquadrato mentre stava sosseggiando una birra, l'aveva appena aperta. Si è accorto di essere inquadrato e si è alzato in piedi, l'ha scolata tutta
2: d'un fiato, tracannata da sosseggiare,
0: con grande imbarazzo di lei sulla di cui spalla si è poi addormentato con il cappello storto.
2: Perché
0: uno di noi
2: e a lei piace l'animalone, cioè nel senso non uno
0: si va per compensazione, lei è perfettina, lui
2: Ma certo.
0: Sono scorbutico e mia moglie
2: è dolcissima. L'ho incontrata ieri.
0: Poi non è vero un cazzo che sono scorbutico.
2: Tu sei più scorbutico di lei, di sicuro.
0: Vabbè, di lei sì, di lei chiunque.
2: Certo, perché è veramente molto tenera.
0: Va bene.
2: Non racconto che le ho battuto sulla spalla e si è spaventata, non lo racconterò.
0: Me l'ha già raccontato lei. No, sono arrivati 1000 messaggi di ascoltatori che dicono di essersi innamorati a 14 anni di qualcun altro, o di avere figli e figlie che in questo momento stanno vivendo una romantica liaison dei 10 anni.
2: Ma con un batticuore che non ne hai neanche l'idea, proprio mi batteva forte il cuore.
0: Però io all'elementare è vero, c'era una ragazzina che mi piaceva, adesso mi hai risvegliato.
2: Come si chiamava?
0: Aurora. Come la figlia di Eros.
2: Caspita,
0: tra l'altro era la prima volta che sentivo quel nome, non l'ho mai più sentito finché non è arrivata la figlia di Eros.
2: Prima sarà arrivata una penna a sfera, l'Aurora.
0: Sì.
2: E poi è arrivata la figlia di Eros.
0: Sì, quando facevo la prima o la seconda elementare.
2: Signora Aurora, come va adesso con le vene varicose?
3: La vita Ricciola!
2: Molto dopo.
0: Stavo pensando invece, al di là a proposito di Taylor Swift, che si sarebbe insomma un po' infastidita per quello zoticone di suo, che poi non sarà vero un cazzo.
1: Si è addormentato, mica ha fatto del
0: però
1: culo.
0: Ci sono tante situazioni in cui c'è la moglie che si vergogna del marito. Io tutte le volte quando ero piccolo che andavamo a un matrimonio, una cresima, insomma qualcosa che comprendeva anche una cena fra parenti, mia madre si incazzava sempre tantissimo con mio padre per due motivi. Il primo, che beveva e quindi diventava particolarmente allegro. Siccome partiva già particolarmente
2: esuberante,
0: diciamo. Immaginati l'alcol che effetto gli facesse.
2: Certo.
0: E poi perché cominciava a fare dei giochetti orrendi tipo mago con i tovaglioli.
2: Chiaro.
0: E mia madre è un imbarazzo.
2: Si vergognava.
1: Perché non, riuscivano i giochi?
0: No, perché mia madre era una nobil donna, capito?
2: Sì.
1: Vabbè, però se i giochi mai funzionavano, vabbè.
2: Un momento serio, Catrispa, l'ha mai amato?
0: Beh, spero di sì, sì, per loro, sì, poveretti, sì. Si sono sposati.
2: Sì. No, no, sai, magari quei matrimoni lì all'ultimo momento.
0: No, no, no, a modo loro si volevano si bene, volevano a proposito bene. Di compensazione non potevano essere più
2: diversi,
0: lontani.
2: Vabbè.
0: Indovina da chi ho preso io.
2: Come in Guerre Stellari.
3: Io sono tua madre, anzi sono mia

0: Sabato sera, Arco della Pace, Milano, Parco Sempione, appena all'ingresso, appena fuori del parco, piccolo momento di musica brasiliana, visto che fra gli ospiti certo. di Party Like a DJ ci sarà anche Gaia. È due ore che voi vi guardate come due deficienti, allora, che state oggi, preparando qualcosa, oggi, o lo fate o non lo
1: no,
0: fate.
1: No, oggi è il 26 maggio, è una
0: siete
1: data...
0: Siete bravi a far finta di
1: sì,
0: niente
1: sì, no, ma non vuole
2: non
1: essere,
2: si nessuno,
1: non vuole essere una sorpresa. È il 26 cosa? Maggio, è una data regale perché insomma il primogenito di Linus compie 30 anni. Beh, Linus è qua che tutto il giorno dice: caspita, però il 26 maggio chi di altro può compiere gli anni? Beh, te lo dice un barista in pensione,
0: no!
1: Matteo Rivolta del bar interno alla Mediaset. Matteo Rivolta ci dice i nati celebri di oggi.
3: Il 26 maggio, monumento nazionale italiano, Mike Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Poi c'è l'indimenticabile star di Hollywood, John Wayne, e venendo un po' ai giorni nostri, Anna Carlucci, forse la meno nota delle tre.
1: Anna Carlucci.
3: Chiara Squaglia, di Striscia la Notizia.
1: Gatto Pancieri.
3: La Miss Italia Nadia Bengala, che tanti anni fa fece la valletta, ok, il prezzo giusto. Il campione del mondo Luca Toni. E l'indimenticato Pietro Genuardi, povero. Ho dimenticato, l'avevo già nominato una volta, Isadora Duncan. Delle tante amanti di D'Annunzio, che morì strangolata dalla sua stessa sciarpa che si era impigliata nelle ruote della sua Spider.
1: Qual è la tua preferita?
3: La Costa Azzurra.
1: Qual è la tua preferita?
0: Tra tutti questi. Beh, i due estremi, direi Mike Buongiorno
1: e Isadora Duncan. Anch'io sono d'accordo.
0: Senti, siccome
1: con
0: non
1: te.
0: Gli rimane tanto da vivere a Matteo del bar,
1: sì.
0: Avrà l'età di Isadora Duncan. Sì, ma posso prendere il suo posto quando sarà passato a miglior vita?
1: Sì, sicuramente, ma ricordati che passi prima a miglior vita tu, perché lui è la persona più cattiva che io conosca sulla faccia della terra. Tieni conto che mia moglie la chiama la vedova Savino. Fai te la cattiveria di Matteo qua. A che livello
0: durante delle elezioni un mio amico ha chiesto la scheda elettorale. Durante delle elezioni,
2: sì, mi sa che l'ho dettato.
1: Okay, ok,
0: e di chi è la colpa qui?
2: Di lui
1: che scrive.
0: Un mio amico ha chiesto la scheda elettorale ma poi non ha voluto votare, creando confusione e panico all'interno del seggio. La moglie lo ha guardato e ha guardato gli scrutatori e ha detto: stiamo divorziando.
1: Ok,
0: ma qui non è
1: però
0: vergognarsi, è un momento di imbarazzo.
1: Ti posso dire, tu vai al seggio, guarda, come se fossi un marziano, la giudico. Tu vai al seggio, mi dà la scheda, sì, buongiorno, ecco il mio documento. Vai nella cabina elettorale, apri la scheda. È chiaro che non si fa, lo so, non sono mica scemo. Vedi i partiti che ci sono, la richiudi e dici: guardate, scusate, mi sono sbagliato.
0: Ma questa è un'altra cosa, certo.
1: Quello è quello che ha fatto lui, è
0: no,
1: andato.
0: Non ha voluto votare creando. Qual è il collegamento col fatto che stavano divorziando?
1: No,
0: vabbè,
1: perché si è fatto vergognare. Ti fa vergognare.
0: Nervoso.
1: Ti
0: così.
1: Fa vergognare una cosa del genere.
0: No, ho capito, magari la moglie ha voluto un po'. Trovagli un alibi, capito?
1: Certo.
0: Scusate, un po' confuso, stiamo divorziando.
1: Potrebbe essere.
0: Perché si perde questo pezzo
1: essere.
0: Di donna.
1: Guarda, di sicuro uno così ti
0: comunque,
1: fa un po'.
0: Il più bel messaggio è quello che arriva da Giacomo, e poi basta, dalla Sardegna, da Decimo Mannu. Io mi vergogno di mia moglie.
1: Fine. Lapidario. Chissà cosa fa questa povera donna per far vergognare lui.
0: Classificata in questa maniera. Vabbè, abbiamo ancora un paio di minuti? Sì, poi andiamo in pubblicità. C'è un bel messaggio che arriva da Nicola, dalla provincia di Belluno.
1: Ok, quindi larga, diciamo, dovendo
0: Nicola,
1: scegliere.
0: Nicola, dalla provincia di Belluno. Okay. Mio fratello Gianluca da ieri è impegnato nel restauro dei testicoli malmessi del toro, presenti in Galleria Vittorio Emanuele. Dall'ultimo restauro sono passati 9 anni.
1: Sì.
0: E quella volta, una volta ultimato il restauro, mio fratello ha voluto essere il primo a calpestarle, le pale del toro, e ci ha ballato sopra con una musica swing suonata al momento da alcuni musicisti. L'altro giorno sono passato dalla Galleria Vittorio Emanuele, c'era la coda.
1: Certo,
0: ma
1: sì,
0: proprio c'era un... un drappello, tutti un capannello,
4: tutti col cellulare lì pronti,
0: ma tanti.
4: E la zona dove il tallone viene puntato,
1: sì, non l'avete detto, perché non è che tutti lo sanno, secondo me a Siracusa non lo sanno.
0: Al centro della galleria Vittorio Emanuele c'è un toro di piastrelle per terra,
4: sì,
0: ok,
4: un mosaico
0: e all'altezza delle palle c'è una specie di infossa di avvallamento. Il giochino scaramantico sarebbe poggiarci sopra il tallone usandolo come perno e farci un giro questo
4: completo.
0: Porterebbe bene come la molettina della Fontana di Trevi.
1: Esattamente.
4: Esatto.
0: Evidentemente
4: che...
0: una leggenda che si è sparsa per il mondo, e c'è la coda, centinaia di persone
4: tutto
0: il giorno.
4: Un tallone oggi, un tallone domani, questo c'è la buca lì.
1: C'è la buca, ma la buca
0: esce a Sydney.
1: Se posso
0: parte.
1: Dire, Linus, la buca si forma per i talloni.
0: Per i talloni.
1: Cioè lui avrebbe le sue bei zebedei.
0: Sì, ho visto un'intervista col Toro qualche giorno fa, TG3 Regione.
1: Certo,
0: okay. Dice, come vivi questa situazione? Devo rispondere, che palle,
1: bravo.
0: Che due palle che avevo. DJ, chiama Italia. Radio,
5: DJ. One nation, one station. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
7: E che sapori, Antonella! Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD. Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
8: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
9: Mamma, mi racconti una storia?
10: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
11: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
12: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
13: Scelgo sempre la formazione più adatta.
12: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
14: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
16: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.

0: se fosse solo colpa mia?
1: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.

0: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
4: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
5: Un Penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
6: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
5: Basta un Penny.
7: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18, con Neffa.
8: Oggi non c'è sole intorno.
7: Frankie High Energy.

0: C'è un gazzo, ma lo faccio bene, ma Antonio Albanese, Alex
1: con grande cura.
0: Esattamente.
2: Buongiorno.
1: Esattamente. Che bello.
2: È molto bella
1: qua.
2: Questa cosa, avere qui Luciana Littizzetto che lavora a Radio DJ da credo 20-25 anni, qualcosa
1: ma
2: di questo genere.
1: Ma nessuno mi caga, me.
0: Ma non è vero. Ma questa storia deve finire.
2: Viene a Milano tutte le settimane da tempo immemore perché fa il programma
0: che lo fa da casa sua.
2: No, per la televisione entra qui dentro come uno che è la prima volta che va al Louvre, capito?
1: Ma pensa che meraviglia, sì. Ma guarda che è lo stuporone.
2: Mantenere la meraviglia nella vita è importante.
1: Porca miseria, un po' come le serendipiti dei tre saggi di Serendipity.
0: Beh, insomma, lo diceva anche il nostro governo, open to meraviglia,
1: esatto, poi gli stessi capelli.
0: Esattamente.
1: Fluency.
2: E davanti al fatto concreto che tu abbia scritto per la prima volta un romanzo e non, diciamo così, un saggio, qualcosa come facevi prima, c'è un po' di emozione, anche un po' di senso di responsabilità.
1: Sì, c'è una sindrome dell'impostore. Brava. Che come
0: innanzitutto sei d'accordo su questa definizione che tutti stiamo dando, cioè è il primo romanzo,
2: lo è di fatto.
0: È così?
1: Sì, perché quello precedente che raccontavo dell'esperienza dell'affido era un racconto autobiografico. E poi prima erano pezzi delle trasmissioni, pezzi di monologhi.
0: Certo,
1: questo è proprio una storia. Con una trama, certo, non è Dan Brown, però c'è una trama, c'è uno sviluppo e c'è un racconto che io volevo fare di un periodo della vita della donna, ma succede anche agli uomini in maniera differente, che è quel tempo della che è un tempo sospeso, che è un tempo che non sai bene da
2: perché
1: che parte.
2: Perché l'hai chiamato in quel modo?
1: Perché secondo me, quando i cantanti e i cantautori non sanno andare avanti, quindi arriva, cioè prima c'è l'ispirazione, è tutto perfetto, la rima, la cosa, l'immagine, eccetera, la metafora, poi arrivi lì e dici: e adesso come vado avanti?
2: La,
1: non
2: la,
1: so.
2: La,
1: e allora
2: la la la la la la che fare con La La Land, non è un musical questo.
1: Ha anche a che fare col fatto che arrivate ad una certa età, ma succederà anche voi, che non ti vengono
0: i nomi. Luciana sarà successo, è diverso.
1: No, ma poi rimane, succede e permane.
0: Sì, certo.
1: Che è tipo, ma come quello continuamente. No, voi siete più Gargantua e Pantagruel. Voi
0: Gargantua, e qui c'è la Torino che conta, la Torino francofona.
1: È vero, perché voi la sapete.
0: Ma insomma.
1: Cioè, è difficile che vi prendano in castagna.
2: Ci prepariamo, abbiamo tutta una serie di materassi qui intorno.
0: Bravissimo, tu questa cosa dell'esitazione ti riferisci ai nomi, come si chiamava già quello?
1: Sì, okay. Sì, che non ti viene anche il nome di battesimo.
2: No, sai cosa succede o è successo in questi ultimi anni? Che credo sia... poteva succedere anche a 15, a 20, a 30, ma non ti viene in mente il nome di un attore e se ti succede adesso pensi è l'inizio della fine.
1: Certo,
2: stai iniziando. Poi invece è semplicemente un'amnesia, no?
0: Cito per la prima volta a te, ma per la 47esima qua questi microfoni, una battuta involontaria della mamma di Fiorello, che insomma la signora Rosaria ha una certa età, dice lui che ne ha 66, dice: mamma, io sto iniziando a invecchiare, non mi ricordo più i nomi, non mi ricordo... Ma almeno i cognomi te li ricordi, che non è male.
1: E a volte però succede così, che ti ricordi il cognome ma non ti ricordi più il nome, o viceversa. Quello è un casino.
2: C'è un po' di Lola, c'è un po' di te in Lola, in Maura o in Ida o in tutte e tre?
1: Beh, in tutte e tre, perché sono racconti che partono da una cosa,
2: da un'esperienza
1: personale. E poi diciamo che il 70% delle cose che succedono in questo romanzo sono successe a me.
2: Ovviamente.
1: Cioè che un badante inghiottisca la dentiera mi è successo.
0: Caspita.
1: Sì, amore, sì.
0: Inghiottisce
2: la sua.
0: La sua.
1: Io sul palco del Salone del Libro finisce la serata.
2: Ma poi come la recuperi poi?
0: Come è andata a finire?
2: Ma magari era un ponte che è più piccolo.
1: Era un ponte con quattro denti. E quindi niente. Però allora, Matteo, digita inghiottire la dentiera e vedi quante persone hanno vissuto
0: io
1: questa esperienza.
0: Io voglio sapere come è uscita dal corpo.
1: Non è uscita perché nel russio l'aveva scaraventata fuori ed era finita sotto il letto in un angolo cieco.
2: Okay, okay. E lui era convinto di averla inghiottita.
1: Eh sì, però è andato all'ospedale, ha fatto ecografia, allora, i raggi ai polmoni.
2: Beh, ognuno ha la data che si merita.
3: Qui c'è un articolo, non abbiamo dati certi, ma negli Stati Uniti e soltanto lì quasi ogni anno muoiono 1500 persone.
1: Ti voglio dire che morire soffocato da una dentiera è una cazzo di morte brutta.
2: Non hanno l'assistenza medica e quindi si curano male questi poveri americani. Da noi questa cosa non potrebbe mai succedere, però non pensiate che sia un libro che parla di questo.
1: No,
2: c'è anche questo, ma è la storia di queste tre ragazze, amiche di vecchia data. Amiche di vecchissima data in questo caso, che si trovano sempre nello stesso bar sul Po a Torino. Esiste davvero questo bar o è di fantasia?
1: È un misto di bar, però c'è un baretto che invece dove si trovano sotto la fetta di polenta, perché ci sono anche
2: cos'è
1: tanti...
2: la fetta di polenta? Scusa Alex, cos'è la fetta
1: non
2: di polenta?
1: Non sapete
2: cos'è?
1: Ma ormai
0: è come quelli di Brooklyn. Ah, my record, my grandfather.
4: Purtroppo cioè, sì.
0: Ormai
1: a Vanchiglia, quartiere Vanchiglia.
2: Vanchiglia. Bellissimo, cioè, quartiere.
1: Bellissimo, adesso pieno di ragazzi, giovani, eccetera, molto fermati. C'è questo localetto che si chiama qui Vanchiglia, che è proprio un bistrò piccolissimo sotto la fetta di polenta, che è un palazzo.
0: Eccolo lì, l'ho anche visto, certo.
1: Scacca Barozzi.
0: Bellissimo.
1: Che bello che potete fare questo. Cioè, adesso voi a casa non potete capire, ma qua hanno proiettato su uno schermo subito la fetta di polenta. E perché tra l'altro l'ha fatta anche l'architetto Antonelli, quello della Mole Antonelliana. Perché lì vedi che quando a volte la fantasia ti toglie dai casini, perché avevano pochissimo spazio, allora si sono detti e costruiamola in verticale.
2: Certo.
1: E quindi ci sono, vedi, quattro piani e poi più un piano ancora sopra e ci vive proprio un mercante d'arte e ogni piano, cioè tu dici vado un attimo in bagno, scendo un attimo in cucina,
2: vieni su un attimo
1: in camera da letto.
0: È il loro flat iron.
1: Esatto, uguale, solo che quello è a ferro da stiro e questo...
2: No. E quindi il barettino sotto la fetta di polenta esiste davvero?
1: Esiste davvero.
2: È il bistrò che dicevi
1: prima. Sì, sì, gestito da ragazzi giovanissimi, sempre con del pubblico...
2: C'è tanta voglia di fare a Torino?
1: Ma no. Voi siete venuti da poco.
2: Però per una serie di combinazioni io ci vengo tipo 10 volte all'anno e trovo sempre molto fermento.
1: Sì, sì, c'è fermento. Noi non mettiamo tanto i manifesti quando facciamo le cose, facciamo sempre esagerare un manen, c'è sempre questa caratteristica, no? Proprio.
0: Senti, noi stressiamo molto un concetto, scherzando qua alla Radio DJ, cioè il concetto è questo, Torino crea e Milano copia. Tu lo senti un pochino?
1: Non solo Milano, diciamo, a parte questa rivalità millenaria, ma secondo me dobbiamo imparare dai romani, dai napoletani che dicono tengo famiglia, tengo marito, tengo a moglie, certo. E perché tenere dà proprio l'idea di proteggere no? Qualcosa
2: custodire.
1: Che ti appartiene.
0: Sì.
1: E invece noi facciamo e poi ma esagero manen, cioè proprio non ci osiamo quasi.
0: Non mi oso,
1: guarda che è un termine non usatissimo.
0: Certo,
2: non più almeno.

0: Luciano, ho fatto un po' come i gatti che catturano le lucertole e poi li portano al loro padrone per fargli vedere che loro sono molto rispettose del padrone.
1: Il loro trofeo.
0: Il loro trofeo. Ho messo una canzone che mi piace per raccoglierti.
1: Che lusinga! E tu che cosa hai fatto, Nicola?
2: Niente. Io rubo una battuta di un tuo collega, io non faccio.

0: me.
1: Le 11.14 in diretta su Radio DJ, siamo con Lucianina Littizzetto, che vogliamo ringraziare pubblicamente io e Nicola, perché ci ha permesso 2 settimane fa ormai di incontrare 2 nostri omologhi che non avevamo mai incrociato di persona.
0: Ma davvero?
1: Sì, sì, ho visto un sacco di commenti sotto la foto che abbiamo pubblicato e ce n'erano alcuni addirittura anche un po' in malafede, che dicono figurarsi se non vi eravate già incontrati.
2: No, non c'eravamo mai incontrati.
1: Ci riferiamo a Dose Presta.
2: Dose Presta, Coniglio, sì. Antonello Dose e Marco Presta.
0: Sì.
2: Yes,
0: yes.
2: Che fanno Ruggito del Coniglio da un anno o due in più,
1: sì,
2: rispetto
1: sì,
2: a noi.
1: Dal 94, noi
2: esatto,
1: dal 97.
2: Esatto, e per un semplice motivo, che loro stanno a Roma e noi stiamo a Milano.
0: Cioè,
2: stanno
0: e a poi Roma, fate i quotidiani.
2: E facciamo i quotidiani, abbiamo il braccialetto elettronico, suona il nostro suona a Melegnano e loro a Sette Bagni.
1: Sì,
2: quindi
1: sì,
2: così
1: sì,
2: è.
1: Sì.
0: Però
2: quindi
0: è
2: grazie.
0: Stato divertente perché era molto... cioè siete, non mi voglio mettere in mezzo per non essere presuntuosa, teste rapide. E
2: sì,
0: quindi quella roba lì crea un flusso di
2: veloce, molto
0: scintille
2: veloce.
0: Meravigliose.
1: Senti, ho la presunzione invece di pensare che tu che potresti fare tante altre cose più comode il sabato mattina invece che fare la radio, continui a farla perché ti piace, ma anche un po' perché ti tiene in allenamento.
0: Proprio secondo
1: per questa
0: me sì.
1: Cosa delle teste rapide,
0: sì.
1: No?
0: Sì, perché ci sono, vabbè, intanto la cosa della relazione con il pubblico che è, comunque c'è, io non so da quanti anni faccio la bomba, perché voi sapete tutte le
2: 2002.
0: Date.
2: 2002.
0: Vedi?
2: Io ho guardato,
1: dici,
2: 2002, sì, 2002 ho guardato. Mi ha colpito questa
1: sono 24
2: cosa.
1: Anni.
0: Tantissimo.
2: E che ne hai fatti tipo 4 con Paoletta, una roba così.
0: Sì.
2: Non tantissime.
0: Alcune
2: con le
0: quotidiane, poi
2: sì,
0: settimanali.
2: Sì, sì.
0: E quindi la relazione col pubblico. E poi perché comunque ci sono delle cose che tu percepisci nella quotidianità, nel reale, che non possono andare in televisione. Mm-hmm. Hanno bisogno di un racconto diverso. Perché poi radio e televisione proprio sono un'altra cosa. Cioè,
1: certo.
0: Tu quello che fai in televisione non puoi fare alla radio. O perlomeno non nello stesso modo,
2: sì,
0: e quindi
2: sì.
0: Questo mi serve, sì, come dici tu, mi serve perché mi allena alla,
1: certo.
0: A recuperare i particolari, le piccolezze, le minuzie che poi sono anche per me quelle che fanno più ridere.
1: Bene, bene, bene, torniamo al libro. Tu sei una grande scrittrice, cioè lettrice, okay. Perdonami.
0: No, ma andava bene anche la prima definizione.
2: Ne hai fatti 18, vero?
0: Vedi, non... ma c'è qualcuno che me le scrive queste cose perché le voglio anche io.
2: No, mi è rimasto impresso. No, no, non c'è scritto. No.
0: Sì, ma è iniziato.
2: C'è stato scritto, l'ho letto ieri.
0: Mille anni fa, io sì. Sono qua che ve la
1: Però conto. Sei sempre stata una che legge molto, insomma.
0: Moltissimo.
1: No?
0: Ma poi anche onnivora, qualsiasi cosa.
1: Quando leggi, di giorno, di notte?
0: Allora, succede questo, mi sveglio prestissimo la mattina, tipo alle 6. E,
1: per
0: vado.
1: Scelta o perché il tuo la tua testa è già sveglia accesa?
0: Perché sì, mi sveglio da sola a quell'ora lì. Poi dopo la sera alle 10 sono già intronata. Ma poi mi alzo, vado in terrazzo col cane, faccio un po' di guarda di quello che sta succedendo lassù e poi torno, mi faccio acqua e limone e poi...
2: Cos'è guarda di quello che sta succedendo lassù?
0: Guardo e vedo che c'è quello scarafaggio nuovo tutto nero okay, che okay, ha deciso okay. Di mettersi nella rosa bianca, che tutti lo notano, vai da un'altra parte.
1: Pensavo leggessi i giornali a quell'ora.
0: No,
1: no,
0: non subito, perché i giornali, soprattutto in questo ultimo...
1: Certo.
0: Periodo.
1: Non ti fanno cominciare bene.
0: No, cioè veramente mettono male. E sì. Poi leggo mezz'ora, tre quarti d'ora, perché alla sera non riesco più. E infatti quello che mi manca è quello, anche studiare, cioè, ma non studiare quella cosa sui banchi di scuola, voi lo sapete meglio di me, studiare magari quello che ti piace, quello che ti interessa, anche se non sono esattamente cose che potrai utilizzare cioè, nel tuo mestiere.
2: E il pianoforte lo suoni ancora?
0: Pochissimo.
2: Non lo suoni più, non fai
0: pochissimo.
2: Quella cosa lì che tipo
0: no,
2: lo
0: le
2: devo
0: scale
2: fa...
0: no figurati no faccio le scale a piedi perché dicono che fa bene
2: sì, okay.
0: Per la sarcopenia
2: sì.
0: Ma le scale sul pianoforte no perché non ho tempo e poi comunque il pianoforte è stata una scelta di ripiego perché quando tu dici ai genitori voglio fare l'attrice e vieni dalla famiglia normale ti dicono ma sei scema.
2: Senti, e come ti immagini a 80 anni? Cioè, ci pensi mai?
0: Cioè, quasi.
2: No, no, certo, certo, ma ci pensi mai a tipo al buon ritiro? No, ma beh, vado
0: no,
2: via da Torino.
0: No, io ammazzo.
2: Okay, no, per sapere.
0: Non so voi.
2: No, no, io, ma certo.
0: Perché lui ogni tanto ripete, ma no, io adesso ho deciso, adesso ho già programmato tutto. Però sì, lui ha l'interesse della bici e quant'altro, però anche lì la bici a 80 anni.
1: A un certo punto anche basta, anche quella, insomma.
0: Però, per esempio...
1: Però c'è bisogno di illudersi che ci
2: capito?
1: Sia un'altra
2: io mi illudo
1: vita.
2: Che andrò a vivere vicino Cagliari, ma poi non succederà mai, ma
0: no,
2: lo so già.
0: Esatto, so già. È un pensiero, tanto
2: certo,
0: tutto cambia, no? Cioè,
2: invenzione.
0: Siamo impermanenti, quindi non sappiamo neanche cosa succede tra un'ora, quindi che cosa programmiamo.
2: Chiaro.
0: Però quello che mi hanno insegnato Orietta, la Mara Maionchi e Ornella, che quando si incontravano dietro le quinte nei camerini era veramente una roba da...
2: È un format, diciamo.
0: Ma meraviglioso. Meraviglioso, certo. Tre matte. Era proprio quella cosa di continuare a mantenere la passione per quello che fai e di lavorare. Cioè il gioco che preferito tra di loro era quando vai in pensione, vaci tu. No, io non ci vado, allora non ci vado neanche
2: certo,
0: io. Così.
2: Certo, certo,
0: e questo.
2: Certo.
0: E poi la leggerezza. Sul palco del salone a un certo punto ho chiesto a Orietta, ma qual è il segreto per mantenere questa energia, questa leggerezza? E lei mi ha risposto: essere un po' stupidine, cioè tipo avere ancora 8 anni ogni tanto.
2: Chiaro, non pensare troppo.
1: Beh, sì, e sì,
0: da,
1: sì.
0: Per noi, per la mia generazione di donne, barricadere, adesso ti faccio vedere che mi voglio, insomma, strutturare bene, sono combattiva, voglio avere riconoscimento e dire, tira fuori la parte stupidina, vedi che vivi meglio.
1: Beh, è un po' la risposta che noi diamo quando ci dicono: ma come fate a fare la radio tutti i giorni, no? In diretta? Non c'è un giorno in cui magari ti senti di cattivo umore? A voglia se c'è. Però poi veniamo qui e
2: che
0: tra,
2: la
0: tra stupidini,
2: zone, cioè, magia, una magia che
1: le
2: sì,
1: cose,
2: è il sangue
1: le cose
2: di San Gennaro che,
0: si,
2: che
0: scioglie.
2: Si scioglie tutti i giorni, non si capisce perché.
0: E
2: ma,
0: poi si scioglie a caso, perché
2: ma
0: magari un giorno
2: è
0: rimane duro.
2: È un po' gnu.
1: Quanto
2: sì,
1: tempo ci hai messo a scrivere questo libro?
0: 2 anni. Però tu conta che io faccio 3500 certo, cose contemporaneamente, quindi mentre giro il sugo scrivo, poi cioè, arriva la signora delle pulizie che dice: ma questa roba qua la devo cambiare. E allora mi viene in mente Fruttero, che
1: quello
0: diceva
1: di
0: Fruttero Lucentini, che il suo problema era i figli che interrompevano i pensieri. Allora si metteva un cappello in testa e diceva: ragazzi, quando ho il cappello in testa non mi dovete parlare per nessun motivo al mondo.
1: Sì. Però di solito chi scrive ha una stanza apposta proprio, cioè quantomeno un luogo, un rifugio dove si nasconde, no?
0: Sì, se non hai una casa come la mia che non ha porte è tutta gira intorno a un cavetto. Che è questa specie di buco proprio
2: sì,
0: condominiale con
2: sì,
0: le
2: cavedie, diciamo.
0: Esatto, con i vetri così trasparenti e quindi non ci sono tante porte. Poi quando una volta avevo lo studio sopra, poi dopo mi sono rotta la gamba, lo studio non potevo salirci e l'ho spostato sotto e quindi è rimasto sotto.
2: Senti, voglio sapere se questa cosa della scrittura viene programmata tipo in un'agenda, cioè tipo domani, allora domani mattina scrivo,
1: no, non
2: è così.
0: No,
2: non è così.
0: No.
1: Minimo di istinto. Dai.
0: Sì,
1: di
0: sì, un po' di voglia e poi ci sono delle cose che ti stimolano.
2: Ok.
0: Cioè, anche solo delle cose che hai letto che non c'entrano niente, che però ti hanno messo quella musica dentro che ti muove.
1: Certo.
0: Per Fazio invece no, per Fazio è proprio così.
2: Cioè,
0: 41 bis.
2: Mercoledì e giovedì. Tipo.
0: No, ma scherzi. Io comincio lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Venerdì faccio la radio.
2: Certo.
0: E poi c'è ancora sabato. E domenica quando la faccio è già passato tutto praticamente.
2: Senti, quante cose della radio, di la verità, confessa, dici anche da Fazio? Niente, forse. Una.
0: No, anche perché mi dispiace rifare la stessa cosa.
2: Sì, sembra
0: cosa.
2: Finta,
0: sì,
2: certo.
0: No, no, quasi niente.
1: Allora,

0: Il tempo della la romanzo di Luciana Littizzetto.
1: Romanzo
0: e con tante pagine,
2: tante, 290,
0: ma sono quasi 300 pagine.
1: Ma infatti non so come mai, perché io sono corta in tutti i sensi e non
0: si vede che avevi tante cose da dire,
1: ma che ne so,
0: magari non tu ma Lola, Maura, Maura e Ida.
1: Grazie.
0: Brava, grazie,
2: grazie,
1: ciao.
3: DJ Roma Italia.
4: L'estate italiana inizia adesso. Fiat vi aspetta a Party Like a DJ e in tutte le sue concessionarie con la promozione Estate Italiana. Fiat.
5: Gamma 500 con nuovo motore ibrido da 14.950 euro oltre oneri finanziari fino al 31 maggio. L'estate italiana Fiat. Per maggiori informazioni vai su fiat.it.
6: Torni sempre al tuo paese.
7: Radio DJ
8: One Nation One Station.
9: In the sky, you know how I feel.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
9: And I'm feeling good.
10: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo.
12: Che faccio?
13: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
14: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
15: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
16: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
17: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
18: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
19: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
13: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Sai che le spugne Spontex con trattamento grasso stop rimangono pulite più a lungo? L'80% del grasso viene rimosso in un solo risciacquo. Vieni a scoprire le spugne Stop Grace di Spontex nei punti vendita.
20: Qua ci stanno 40 situazioni da sbrogliare.
21: Tocca che tiriamo fuori un'idea.
22: Finché c'è sta la banda si può fare tutto, pure andare da soli contro il mondo.
23: E tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
22: Così come?
23: Pelati.
24: Ciao, sono Zarro Alcare, quello che avete sentito è un pezzo della serie mia che esce su Netflix il 27 maggio, che si chiama Due Spicci. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così, ciao.
25: La scelta giusta è il futuro.
26: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
25: La scelta giusta è l'attenzione.
26: I polli allevati senza uso di antibiotici.
25: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta.
0: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
5: Have fun with
6: Lilly e Milano Health Week vi aspettano dal 4 al 6 giugno in Piazza Gaia Aulenti.
12: Venerdì 5, sabato 6, domenica 7 giugno, ritorna Party Like a DJ.
27: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti, uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
28: Sabato sera, la grande festa all'Arco della Pace, con il meglio della musica italiana.
12: Domenica sera, sempre all'Arco, 1212 Celebration, la storia della musica rap e urban dal vivo.
29: E ancora, nella giornata di sabato al Castello, tutti gli Speakers Corner per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
12: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.

0: Alfa!
1: Buon vento, come si dice ai marinai che stanno salpando, certo. Come si dice ai regatanti prima di una regata.
2: Sì, cioè non si dice in bocca al lupo, allora io vado a fare la gara.
1: Massimo
2: cura
1: la balena.
2: No, ma no, sì, proprio no, si dice buon vento, sì. Fine
3: ai
2: della
3: fotografi
2: storia.
3: Si dice buona luce.
2: Davvero?
3: Ma a un fotografo che si sente dire buona luce è autorizzato a dire ma che stai dicendo?
1: Ma che stai dicendo?
3: Non è... Ma no, ma non vuol dire niente, buona luce ma che
1: è? È una forzatura, ma sì. Cercare di coniugare anche quella versione, una roba che nasce peraltro. No, a proposito di buon vento, c'è un leggero entusiasmo, mi pare di capire, a Cagliari per Luna Rossa.
2: No,
1: eh?
2: Ma tantissimo.
3: No, beh, una cosa, cioè, beh, a parte che...
1: Beh, perché poveretti, loro avevano già rischiato di averla, no? Erano già praticamente pronti per nel 2020.
3: Era quello del
1: 2020,
3: COVID.
1: Poi è arrivato il COVID.
3: E noi dovevamo andarli a trasmettere,
1: e noi eravamo già pronti per fare la radio da lì, mannaggia.
2: Sì, sì.
1: Ho visto delle scene incredibili
3: Di isterismo.
1: No, esterismo, entusiasmo, entusiasmo. Cioè. Poi sotto il sole diventa tutto quanto più bello. Si può dire che Luna Rossa è un po' la Ferrari del mare, insomma.
2: Proprio oggi magari io non glielo augurerei, proprio oggi, perché ho davanti il titolo Ferrari NV, Ferrari insomma, e perde il 6,15%.
1: Come mai?
2: Perché il mercato si è un po' emozionato, si è un po' indignato per la nuova Ferrari Luce, buona
1: piaciuta.
2: Luce, non è piaciuta
1: non
2: evidentemente.
1: Non è piaciuta, ma dovete, secondo me, darle il tempo. Guarda, io che sono
3: arriva dopo.
1: Io che sono sempre un criticone.
2: Pur di darci contro, certo, perché vale, tutti noi... No, Linus che è un criticone è possibilista.
1: Sì,
2: sulla
1: sì,
2: Ferrari
1: sì, non è bellissima, non è sicuramente entusiasmante. Io avrei calcato un po' di più quella cosa che hanno usato per l'interno, no? L'interno è molto bello perché mette insieme il vintage con la tecnologia.
2: Cioè,
1: no?
2: L'interno è bellissimo.
1: L'interno
2: devo
1: è molto
2: dire,
1: bello.
2: Devo
1: l'esterno.
2: Dire.
3: Forse è questo lo...
1: Gli è mancato un po' di coraggio. Io l'avrei fatta un po' più addirittura tipo le barchette Ferrari degli anni 60, no?
3: Invece...
1: Forse è da lì che sono partiti, e però è rimasta una cosa che non è forse. Perché? Però mi piace molto che ha le portiere che si aprono ad armadio.
2: Sì. Cioè, quindi
1: cioè,
2: al contrario. Son,
1: no, no, le due maniglie sono. Se tu
3: la cerniera dello sportello davanti è avanti, e lo sportello dietro
2: sì,
3: si apre contro vento.
1: Sì, già è una novità assoluta.
3: Sì.
1: Per
3: beh,
1: carità.
3: Sì, le Bentley mi pare che si aprano così. Sì, però, sì. Appunto, dietro ha un look da utilitari anni 80,
1: un pochino.
3: Che forse non ha convinto.
2: Tu dici utilitari, però costa poco, 500
3: sì.
2: A partire da 500
4: mila. 600 mila euro in contanti, incredibile, 600 mila euro. 600 mila euro in contanti.
2: Matteo dice
4: 600 mila euro.
2: Matteo dice utilitari anni 80, ho sentito qualcuno dire Hyundai. Cioè, insomma,
1: sì, ma è una cosa tipica delle macchine elettriche, se ci fai caso, no? Le macchine termiche hanno un sacco di feritoie, aperture, prese d'aria, perché sì, devono raffreddare tutto quello che si scalda. Certo. Le macchine elettriche, tu prendi la Tesla non ha una presa d'aria da nessuna parte.
3: E non
1: proprio
3: servono.
1: Ed è un po' una caratteristica. Quindi, non avendo quelle cose da fare... Però non è brutta, dai.
2: Però
1: secondo me dipende molto dal colore, sai?
2: Sì.
3: Secondo me è un po' la volpe e l'uva. Non potendocela permettere,
2: certo,
3: diciamo
2: certo,
3: che è brutta, ma non è vero.
2: Però comunque, parlane bene, parlane male, siamo qui a parlare. E poi voglio dire un'altra cosa agli azionisti Ferrari. È il momento di comprare.
1: Sì,
2: ora che è calata
1: sì,
2: un po',
1: sì,
2: è il momento di comprare.
1: Comunque si chiama ufficialmente Luce,
3: sì,
1: giusto?
2: Luce,
1: come
2: Luce.
1: La cagnetta di,
2: sì, povera,
1: di Nicola.
2: Sì,
1: tra l'altro
2: sì,
1: saluto a proposito di cagnetti. È un ascoltatore di Ispra che anche lui, come mio figlio, oggi festeggia i 30 anni.
2: Ah,
1: ma non lui, bensì il suo negozio di toilettatura per animali.
2: Ah, certo.
1: Che dopo 30 anni dice va a gonfie vele, ho anche due dipendenti.
2: Benissimo.
1: Perché una delle caratteristiche di questi nostri tempi bizzarri è che ci vogliamo un po' meno bene come esseri umani,
2: esatto,
1: ma vogliamo tanto bene i nostri animali.
2: Meno figli, più cani, diciamo.
1: Ciao, sono il restauratore delle palle del toro.
2: Urca.
1: Gianluca, quello che abbiamo nominato prima.
2: Certo.
1: Volevo avvisare che il lavoro sul toro inizierà domani. Per ora sto preparando e tagliando le teste.
2: Bene.
1: Così stiamo seguendo questo restauro passo dopo passo, a proposito di passo, da fare col tallone, sulle palle.

0: Toni Braxton, Unbreak My Heart,
1: wow.
0: 1996. Abbiamo cominciato con una canzone del 96 e quasi finiamo
1: quasi,
0: con una canzone
1: sì.
0: dello stesso anno. Sai che credo, ma sono pressoché sicuro,
1: sì?
0: che sia la prima volta che io metto questa canzone.
1: In tempi recenti?
0: No, era un successo enorme.
1: Sì.
0: Ma a me mi faceva cagare.
1: Vabbè.
0: Quindi mi rifiutavo di mettere.
2: Abbiamo messo quella con la cassa. Lì.
1: Quella con la cassa la mettevamo.
2: Perché facevo già
0: io
2: regia.
0: No.
1: Ho fatto già un remix.
0: Vabbè.
1: Sì. Però
0: vabbè.
1: Questa invece l'hai messa perché ti ho implorato di metterla.
0: Sì, oggi.
1: È veramente molto bella. E poi mi piace il concetto, no? Ricomponi il mio cuore spezzato. Di che mi ami ancora.
0: Stai parlando con me? Are you talking to me?
1: Amore, proprio...
0: Toni Braxton, tra l'altro di questa buona parte del successo di questa canzone nel 96 i videoclip giocavano ancora un ruolo molto molto importante.
2: Questa poi Frankie Knuckles remix.
0: Questa
2: la suonavi.
1: Stavi dicendo gran parte del successo
0: era legato al videoclip appunto che l'accompagnava, nel quale videoclip c'era un modello che era diventato famosissimo, non un modello di macchina inteso come la Ferrari di prima,
1: un fotomodello,
0: un ragazzo nero bellissimo,
1: sì,
0: con dei lineamenti vagamente orientali e completamente glabro,
1: sì, quello
0: senza capelli, senza sopracciglia,
1: quello che
0: sarà diventato brutto anche lui adesso,
1: credo,
0: dopo 30 anni.
1: Spero di sì, bisogna che Matteo,
0: una foto di lui,
1: bisogna che Matteo lo rintracci, quello che a Pinocchio definirebbero un bono pazzesco,
0: enorme, con un fisico bellissimo,
1: sì,
0: non c'era l'ombra di un pelo,
1: devi guardare,
0: lo sappiamo.
1: Videoclip, male starring,
0: no, puoi usare meglio il tuo tempo Matteo, parla
1: sì,
0: con
1: esatto,
0: noi,
1: esatto,
0: dai, chi se ne frega.
1: Esatto. No, però Linus voleva sapere se era diventato brutto o se era ancora in vita, che è una possibilità.
0: Guarda, poi mettiamo la canzone e lo scopriamo.
1: Sì, lo scopriamo.
3: Si chiama Tyson Beckford ed è tuttora un bell'uomo.
1: Purtroppo.
3: È del 70.
0: Ma gli è cresciuto qualche pelo?
3: No.
1: Un po' di pancia?
3: No.
1: Niente. I denti ce li ha tutti.

0: tutti.
1: Ma come? Ma Ciccio Graziani,
2: aspetta che
1: per
2: mi arriva
1: radio
2: un messaggio dalla redazione. Mazza che manzo.
1: Mazza che manzo.
3: Ma scusa Matteo, sono Ciccio Graziani. Lo sapevi che un italiano su quattro gli manca un dente in bocca?
1: È possibile che a questo no.
2: Ah, però
1: no.
2: Vedi, adesso c'ha la barba, c'ha le sopracciglia. A quei tempi era completamente privo, sembrava veramente un robot qua. Un robot. Ho visto un robot stamattina, non c'entra niente, forse l'avete intercettato, che era stato messo a una catena di montaggio in una fabbrica americana e avrebbe dovuto fare un turno, lui e altri quattro robot di 8 ore. Gli altri tre robot dopo 8 ore hanno smesso perché erano programmati per questo. Lui ha detto no, fatemi continuare, cioè non l'ha detto.
0: Semplicemente continuato, è andato avanti per 200 robot. Ore.
1: Sì, chi l'ha preso a ammazzate facendolo finire? Cioè luddismo.
2: No, evidentemente a un certo punto l'hanno interrotto e probabilmente era un esperimento per capire quanto funzionava. Ed è uno di quei robot che se dovessero essere messi in produzione, speriamo che succeda, perché comunque il lavoro che faceva, pensare che lo possa fare un essere umano, sicuramente lo fa un essere umano, il lavoro consiste in questo: devi stare in piedi davanti a questo nastro trasportatore, ti arrivano delle buste di plastica, sai quelle buste che contengono una felpa, un capo d'abbigliamento, ok? Su cui, sulla busta, c'è appiccicato da una macchina precedente
0: un'etichetta
2: con il codice a barre, ok? Tu devi fare in modo che questo sacchetto abbia nel passo successivo il codice a barre girato in alto, in modo che possa essere letto. Quindi l'addetto doveva prendere il sacchetto, guardare dov'era.
1: La cassiera, praticamente. Bravo, la cassiera o il cassiere.
2: Però tu fai questa cosa per 8 ore al giorno, sempre, per tutti i giorni, se non impazzisci è un miracolo.
1: Certo.
2: Che lo faccia un robot.
1: Faccia
2: fare un robot.
1: Lo si faccia, però c'è un piccolo particolare, che la persona che lo faceva percepiva 1.550 al mese.
2: Certo.
1: Questo è il problema.
2: Si trovi un altro lavoro,
1: ma che non lo...
2: Imperativo, ecco. Non è...
1: No.
2: Che se lo trovi.
1: Che se lo trovasse. No, certo.
2: Vabbè, niente.
1: No, la catena di montaggio non è che funzionava, funziona ancora così.
2: Funziona ancora così. Mi ricordo che esistono catene di montaggio nelle quali si separano i pulcini maschi da quelle femmine.
1: Naturalmente.
2: E quelli maschi vengono buttati via.
0: Dentro un frullatore.
2: Così, giusto per regalarvi un po' di entusiasmo.
0: Una cosa
2: finale
0: molto bella che è successa quando hanno celebrato le 200 ore dell'androide, del robot. Hanno preso lo spumante, l'hhanno fatto come in Formula 1.
2: Gli era sparato addosso
0: e l'hanno rotto.
2: Quello che ho pensato anch'io, ma che imbecilli, ci avrà pieno di cose elettroniche.
0: Volontariamente hanno camuffato il festeggiamento da una rivincita.
2: Pensa se sparano una bottiglia di champagne sulla Ferrari elettrica.
1: Questo non sarebbe auspicabile, perché si chiama luce, va in cortocircuito. Non è bello.
2: Quello che volevo dire.

0: Buongiorno, anche la mia Opel Meriva ha gli sportelli posteriori che si aprono al contrario, ma resto umile lo stesso. Ciao Renato.
1: Bravo, grazie. Renato.
0: Bravo. Il riferimento è agli sportelli della nuova Ferrari Luce, che sta facendo però incuriosire molti ascoltatori che evidentemente non hanno avuto occasione di vederne le fotografie nelle scorse ore. Fra queste c'è Alessandro da Roma che scrive: faccio il camionista, ho accostato per andare a vedere la Ferrari Luce su Google. Se vedete un camion fermo sull'Ardeatina sono io.
1: Non ho capito, però per fortuna sospende il giudizio.
0: Sì, sta andando lì e si preoccupa soltanto di far sapere che si ferma 5 minuti e poi va via. L'Ardeatina che collega Roma con
2: Ardea.
0: Sei molto utile, grazie.
1: Vabbè, non è onnisciente, voglio dire.
0: Te la giro in un altro modo. Dov'è Ardea?
2: Ardea è vicino sud, vicino a Pomezia, Torvaianica, vai giù.
0: Ok, benissimo. Okay. Quindi tipo fettuccia di Terracina, un po' più verso il mare.
2: Più
0: verso il mare.
2: Dopo Anzio, Nettuno, poi Terracina.
0: Che bella la fettuccia di Terracina.
1: Che è più bello l'interno della Ferrari Luce che sto vedendo, veramente bello.
0: Però pensa a percorrere la ferruccia di la ferruccia.
1: La fettuccia di Terracina con la Ferrari Luce, però fettuccia lasciata vuota, come una pista, diciamo.
0: Francesco da Andria: ciao ragazzi, ieri ho salvato un riccio da morte certa sulla strada a scorrimento veloce. Poteva essere la fettuccia di Terracina.
1: Ma poteva essere.
0: Oppure era una complanare, se era ad Andria.
1: Sì,
0: ci sono le complanari.
1: Già,
0: no?
1: giusto.
0: Mi
1: sto pensando a quel dottore che salvava una piccola ricetta, te la ricordi?
0: Sì, è per questo che ha scritto. Mi sono fermato e con una coperta l'ho avvolto e spostato nella vicina campagna, dandole anche un po' d'acqua. Era così indifeso che mi ha fatto una tenerezza indescrivibile.
1: Bisogna lasciare acqua e pezzi di uovo sodo sbriciolato.
0: Ce l'ha sempre uno in
1: tasca.
0: Non
1: ce l'hai, l'uovo sodo, vai a casa, te lo porti dentro una scatola.
0: Sulla fettuccia di Terracina.
1: Sulla fettuccia la porti, prendi una scatola, lo prendi con le mani in riccio. Ah no, non puoi.
0: Non puoi.
1: Perché ci vuole un
0: ferraccio. Ma tu lo sai che ci sono... Cosa?
3: Venerdì sera di 5 anni fa incontro questa creaturina che mi stravolge la vita. E quindi, incontrando questa ricetta, mi sono completamente intenerito. Veramente mi ha preso per mano e mi ha trascinato nel suo mondo.
1: Sì.
0: Nel suo mondo.
1: 30 grammi è un animale indifeso.
0: Ma voi lo sapete che ci sono anche in città?
1: No.
0: Io a casa mia...
1: Ricci.
0: Li trovo sempre.
1: Caspita.
0: Nei dintorni di casa mia, a volte nel giardino. Ieri sera ero a passeggio col cane e me ne sono accorto giusto un attimo prima, perché ovviamente il cane incuriosito va lì e tenta di prenderlo in bocca.
1: Tu
0: ritieni
1: che il cane non abbia un codice genetico che lo allontana da una cosa
2: con i pungi?
0: Si punge subito. Secondo me deve averla anche toccata per un po', azzoppicato, come se appunto un ago l'avesse leggermente infastidita. Però siamo riusciti appunto a non fargli entrare in contatto, però era esattamente dietro casa mia. Abito in campagna.
1: Beh, in campagna, abbastanza campagna. Poi in questo momento
0: lì era tutta campagna.
1: Era tutta campagna e poi Hemingway.
0: Va bene, ma secondo voi Sandrino in questo momento è pronto a partire col suo programma?
1: Sandrino scalpita.
2: Non vede l'ora.
1: Arriva da New York, credo che sia arrivato questa mattina o ieri sera, e quindi è pronto per intrattenere.
0: Quindi ha fatto la vacanza, si merita adesso di lavorare
1: pubblico,
0: un pochino di più.
1: Certo, no, ma ieri era in onda da New York, diciamo. Sì.
4: Ah, Sandrino immazzolatore.
1: Proprio lui.
4: Sguardo glaciale e occhio di velluto.
1: Proprio lui.
4: Ma stupido come una bestia.
1: Stupido come una bestia non lo è. Non lo è. Walter un po', risponde.
0: Però per essere tifoso dell'Inter, essere definito mazzolatore, visto il cognome di un grande giocatore nerazzurro, ci poteva anche stare.
1: È un onore.
0: Direi che è sufficiente. Ci risentiamo domani mattina alle 10. Grazie.

0: azienda farmaceutica che da 150 anni si impegna nel migliorare la vita delle persone, è sponsor della Milano Health Week 2026 e per l'occasione vi invita a un evento aperto a tutti, dove medicina, sport e benessere parlano la stessa lingua, quella della prevenzione e della cura di sé. 6 padiglioni, talk, screening gratuiti e incontri con gli specialisti.
1: Lilly e Milano Health Week vi aspettano dal 4 al 6 giugno in Piazza Gaia Aulenti.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
6: Salone, hai visto cucina?
7: Ringiovanita.
6: Merito degli smalti Max Meyer, sono una vera cura di bellezza.
7: Anche tu, camera, ne avresti bisogno.
8: Smalti Max Meyer, all'acqua, solvente, brillanti, satinati, opachi e tutti resistenti. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
11: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
12: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
13: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
15: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
16: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
17: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
18: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
19: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
20: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
21: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18 con Amy Schilla.
22: Finisce sempre così quando siamo io e te.
21: Madame.
23: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
21: Night.
22: Dici che resti, allora urlalo forte.
21: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
0: È mezzogiorno. DJ! Buongiorno dalla redazione, apriamo con la cronaca. È ricoverato in prognosi.

0: ricoverato in gravi condizioni anche il padre. I carabinieri, arrivati sul posto dopo l'allarme lanciato dai vicini di casa delle vittime, non escludono che a colpire il bambino sia stato proprio il padre al culmine di una lite. L'uomo, che avrebbe poi tentato di togliersi la vita, ha anche cercato di accoltellare un'infermiera del 118 intervenuta per i soccorsi. I paesi del Golfo non fungeranno più da scudo per basi militari americane. Lo ha assicurato la guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, parole rilanciate dal canale inglese della TV Al Jazeera. L'ayatollah non è mai apparso in pubblico da quando a marzo ha raccolto l'eredità del padre Ali Khamenei, ucciso durante i bombardamenti di Israele e Stati Uniti. E proprio raid americani sferrati nelle ore scorse in diverse zone dell'Iran hanno rialzato la tensione in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno parlato di attacchi per autodifesa, dato che sono stati colpiti siti per il lancio di missili e imbarcazioni iraniane impegnate, afferma Washington, nel posizionamento di mine nello stretto di Hormuz. La TV iraniana ha commentato: abbiamo appena scoperto che è possibile uccidere 80.000 persone e chiamarlo legittima difesa. Torniamo in Italia, 7 comuni al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 a candidati civici e 6 al ballottaggio. Si conclude così il primo turno delle comunali. Il centro-destra mantiene, contro le previsioni, Venezia con Venturini e strappa Reggio Calabria e Crotone. Ironica la premier Meloni, anche questa volta il nostro crollo è rimandato. Il centro-sinistra si riconferma ad Andria, Mantova, Prato e Salerno con De Luca sindaco per la quinta volta e si prende Avellino, Enna e Pistoia. Al ballottaggio andranno invece Lecco, Arezzo, Agrigento, Macerata, Chieti e Trani. Parliamo di sport, tennis. Jannik Sinner debutta stasera nel Roland Garros a caccia dell'unico slam in cui il numero uno del mondo non si è ancora imposto. L'avversario sarà il francese Clément Tabour. Se vincesse l'altoatesino, centrerebbe anche il 30° successo consecutivo. In campo oggi anche Matteo Arnaldi contro l'olandese Tallon Griekspoor, Luciano Darderi che giocherà contro l'austriaco Sebastian Hofner ed Elisabetta Cocciaretto impegnata contro la russa Alina Korneva. Infine il ciclismo. Oggi riparte il Giro d'Italia con la 16ª tappa, 116 km interamente in territorio svizzero, da Bellinzona a Cari. In maglia rosa il danese Vingegaard.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Da Stefania Salardi è tutto. Alle 14 arrivano le notizie sportive con Ciao Sport.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
7: Have fun with Sprite. It's that fresh.
8: Radio DJ. Tra poco, Cattelan con Alessandro Cattelan.

0: sei accorto che c'è un... Non è Lizzo. No, Lizzo, non so le canzoni di Lizzo. Però chi era? Sheryl Crow?
1: Boo.
0: I'm a bitch, I'm a lover.
2: Meredith Brooks.
0: Meredith Brooks, bravo, Meredith Brooks. Meredith Brooks, sì. È proprio lei, proprio lei. Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Benvenuti a una nuova puntata di Cattelan, che sta iniziando con la nostra sigla.
3: Convivialità.
4: Perché c'avevo altro da fare, dovevo lavorare.
0: E rieccoci qua. Ho riconsegnato, la macchinetta a Maurizio. La macchinetta per fare la radio. No. Oh, sai che all'aeroporto al ritorno me l'hanno ispezionata a lungo? Perché effettivamente è un oggetto. Allora, quando si è magari in trasferta, quando vado a New York, anche Fabio, insomma, quando qualcuno comunque sta facendo la radio in diretta, ma da un locus amenus,
2: certo,
0: okay, abbiamo la possibilità, ci viene messa a disposizione questa macchinetta. Quante ne ha la radio di queste macchinette? Due,
4: decina,
0: tre?
4: No.
0: Una decina. A un certo punto, sai che volevo fare anche il brillante, ho detto, Maurizio! Informati per me, me la compro, così sì, me ne vado a fare la radio da qualche parte.
2: Insomma.
0: Porca miseria, mi ha detto quanto costa, cos'è? 10? 15?
4: Beh, non so esattamente, però
0: No,
2: mili euro.
5: Ce la potresti descrivere sommariamente?
0: Ecco, allora, esatto, che magari è una cosa interessante anche per il pubblico che ci ascolta. Ci viene messa a disposizione questa macchinetta che di fatto è una radio. È una radio, tu basta che l'attacchi.
5: Cioè, è rettangolare?
0: Con le casse e l'antenna che
5: e c'è. No, della musica a setta.
0: Sembra un piccolo mixerino di un DJ. Quindi è una scatola, è una scatoletta quadrata con un display dove hai tutta una serie di canali simili a quelli della televisione, no? Cioè, channel 1, channel 2, channel 3, così. E ogni volta che vado devo chiamare Maurizio al telefono e dire: Maurizio, dove mi collego?
5: Su
0: e Maurizio
5: che
0: mi fa:
5: sei?
0: Stiamo facendo le prove sul channel 4. Prova sul channel 4. E io, come quelle. I QB, come si chiama? Devi trovare il canale.
5: Il CB.
0: Devi trovare il canale che ti connette. Una volta connesso, basta. È come essere insieme a voi. Adesso non so, l'avete sentita in questi giorni. Ieri ero da là. Allora, sì, senti che c'è un audio un po' diverso, ma perché la stanza è diversa. Ma la radio funziona benissimo. Io sono lì dentro l'armadio. Dentro l'armadio che ti fa un po' da copertura, l'attacchi a internet e basta, è come avere la radio. Ed è uno scatolotto grigio con dentro una valigetta di quelle proprio che vedi nei film di Mission Impossible.
2: Sì, quelle d'argentate un po'. No, quelle nere bombate.
0: Quelle nere bombate molto molto dure, che dentro hanno tutta la spugna dove c'è il microfono.
5: Cioè che ci potrebbe essere una bomba?
0: Un po' da quell'idea lì. E quindi, all'aeroporto oggi ho fatto passare il trolley con dentro l'unica cosa che avevo nel trolley, cioè ti occupa tutta la valigia, la radio. Ho messo così e mi ha detto: sir, please, sir. Sono andato lì, mi hanno aperto e fanno: ma lei che cosa fa? E io: Cosa faccio? Ma io faccio il programma più ascoltato nella sua fascia oraria della radio italiana, ragazzi. Come cosa faccio? Faccio Cattelan su Radio DJ. E loro: ah, sorry, we didn't know.
2: Io ho una domanda sui controlli dell'aeroporto, sì, che probabilmente voi sapete e dovrei sapere anch'io. Quando ti passano quella striscetta di carta addosso?
0: Oh, mi fa impazzire.
2: Ma
0: cos'è
2: che cercano?
0: Non lo so, se sei pulito.
5: La droga?
0: No,
5: e credo anche...
0: Esplosivo, forse? È una cosa per l'esplosivo.
2: Ah.
0: Allora, è sicuramente una cosa che googolando troviamo la risposta, sì, però è bello anche chiedere agli ascoltatori, fateci sapere.
2: Ho un'ulteriore domanda su questa cosa. Se cercano la droga...
0: Mm.
2: E cosa succede se è positivo alla droga? Che possono incriminarti? L'ho usata ieri sera.
0: Signor Proserpio, venga con noi.
2: E cosa fai?
5: Ti spogliano?
0: Comunque, se ti portano in uno stanzino, ti aprono la valigia e vedono se hai della droga.
6: Se vuoi legare per drogarsi alla gente.
0: Com'è costituzionale? Che cazzo vuol dire costituzionale?
2: No,
0: certo che
2: possono,
0: è costituzionale.
2: Possono perquisirmi.
5: Tu non puoi trasportare delle
0: sostanze.
5: Certo
0: che possono perquisirti. È un aeroporto, sennò scusami, i corrieri della droga come li beccano, secondo te? Certo che è costituzionale. Se vieni così... Che gli garba drogarsi a Walter. No, ti portano in uno stanzino, ti aprono tutte. Ma non l'hai mai visto quel programma bellissimo? Perquisizioni.
2: Airport Security.
0: Airport Security. Fanno così.
2: Però sono in Australia quelli. E c'era sempre il cibo dentro.
5: E i serpenti.
0: Ma cosa c'entra? No, comunque ti portano lì, ti perquisiscono. Se non hai niente, bene. Se hai qualcosa, ti arrestano.
2: Che macchinario incredibile, però.
0: Sì, comunque, guarda che quella striscetta lì. Avete presente, no? Ascoltatori di Radio DJ. Ogni tanto passi. Nel metal detector non dipende dagli oggetti che hai addosso, sono a campione.
2: Ah, sì. Ok, sì.
0: Cioè, te lo fanno a campione, non è che te lo fanno anche per un motivo. Sì, sì. È un controllo campione. Quindi ti metti lì, tu vai lì con le mani, già lo sai, ti passano. Sembra quel panno per pulire gli occhiali.
2: Sì.
0: È vero, è un po'
2: quello. Sì,
0: sì, te lo passano sulle mani, lo inseriscono in una macchinetta e poi gli dà un responso. E di solito, se siete delle brave persone come noi, ti dicono: tutto a posto, può andare. Oppure
2: io
0: no.
2: Vorrei.
0: Però secondo me non è droga, credo sia esplosivi.
2: L'hanno fermato per droga o esplosivi.
0: Sì, sì,
5: però
0: penso
5: secondo
0: sia
5: me
0: quello.
5: Ti dicono che è casuale, perché così non puoi dire: ah, me l'hai fatto perché ti sembro un criminale. Sì. Non li puoi accusare. Invece, l'altra cosa che ci siamo chiesti nell'ultimo viaggio,
0: sì,
5: è: come fanno quando tu passi il bagaglio nei raggi, no? Per esempio, sì, tu potresti avere con te del borotalco.
0: Sì.
5: O che ne so, per dire, l'Andrea, questa polverina per i capelli, che è una specie di,
0: certo,
5: lacca, ma
0: sì,
5: in polvere.
0: Sì, quella che ti fa la, che ti sì, sì, sì, sì, ho capito,
5: che,
0: capito,
5: ci tiene
0: capito.
5: Tantissimo. Però mi chiedo come...
0: Da volume, da volume.
5: Sì,
0: da volume.
5: E poi
0: da, da texture. Sì, sì, è una polverina, è un gel in polvere.
5: Sì.
0: Te lo metti e poi ti dà texture.
5: Sì, poi sì, non devi toccarli mai più.
0: Sì, certo.
5: E come fanno a capire dal raggio X che cosa c'è dentro le confezioni? Cioè, perché non confondono,
2: vabbè,
5: quelle polveri con un altro? Però non ti fermano, non è che ti dicono adesso controllo.
2: Ma ti fermano se ti fanno la stricetta.
5: No, perché sono due cose diverse.
0: Ma i raggi X non vedono, vedono le cose elettroniche, vedono i dispositivi anche lì esplosivi, non credo che vedono i liquidi.
2: La cocaina non lo vede il raggio X.
5: È quello dico, cioè non... se uno si porta un coso di borotalco pieno di bamba. Cioè, non ho
0: la bamba. Non lo so, forse è così.
5: Come
0: e
5: funziona?
0: Secondo me fanno come nei film, vengono, aprono, mettono un dito dentro e poi se lo passano sulle gengive. Sulle gengive fanno: ehi, lo abbiamo trovato, cazzo.
5: E così. Manette.
0: E poi
5: subito.
0: Manette subito. Penso che funzioni esattamente così. 347-342-5220 è il nostro numero per gli sms di, per raccontarci quello che volete. Io sono un po' in jet lag, quindi abbiate pietà di me oggi, va bene?
2: Sì, oggi tranquilli.
0: Adesso ci inventiamo. Vi dico la verità, volete sapere come sarà questa puntata? Non lo sappiamo ancora, ok? Ve l'ho detto, così lo sapete e poi avete pietà di noi. Però partiamo con una gran bella canzone, sì, partiamo sì, con i Gorillaz. Vai Mauro, oggi era tutto contento. Madonna, è bellissima. Questo è anche il remix di Soul Child. Poi ho una domanda per voi sui Gorillaz.

0: la mia canzone preferita di quel disco, il primo disco dei Gorillaz. Forse ai tempi mi ricordo anche più di Clint Eastwood.
1: Sì, Clint Eastwood un po'.
0: Vabbè, però è bella. Oh. E infatti la domanda era: Gorillaz sì o Gorillaz no?
1: Allora. Nel senso, a me la voce di Damon Albarn piace con qualsiasi cosa. Il progetto non mi ha mai fatto impazzire, a parte On Melancholy Hill, che la trovo una canzone
0: clamorosa. Cos'era, Plastic Bleach? Il disco, mi sembra di sì.
1: Quella la trovo clamorosa. Gorillaz in sé non mi ha... cioè...
0: Se guarda, sono abbastanza d'accordo con te, è per questo che te lo chiedevo. Perché anche per me, Damon Albarn, qualunque cosa dica, faccia, benissimo.
1: Totale.
0: Le canzoni a volte sembra quasi più che ti debbano piacere apposta che non poi ti piacciono veramente. Detto ciò, Clint Eastwood sì, questa tantissimo.
1: Veramente una canzone incredibile.
0: Allora, dicono i... scusami, ho fatto questa domanda, a parte che ce l'avevano già detto gli ascoltatori, però ho fatto la domanda che ci ha fatto Fosca prima anche al Google. Ok, perché si può, potete farlo anche voi che avete il computer davanti, invece che... I classici metal detector ad arco o palmari non possono individuare la droga poiché, ed è quello che ci hanno detto anche gli ascoltatori, poiché, come il nome stesso spiega, sono progettati per il metallo e quindi la droga no.
2: Ok, però il metal detector è quello che tu passi attraverso nudo. Cioè senza le scarpe, senza le cinture.
0: Lo scanner però sì, becca altre cose. Però no, la cosa che mi faceva ridere è che nella risposta di Google a un certo punto c'è una parentesi come spiegato da Nemesis.
3: Vedi?
0: Maurizio, sei tu.
2: C'è una canzone apposta
0: per spiegare tutta questa cosa. Maurizio, avrei dovuto fare il viaggio di ritorno insieme a te, posso dirti? Perché? Che già che mi hai messo questa canzone oggi mi hai reso felice. Siamo arrivati, ovviamente un po' assonnati dal viaggio, per venire qui, anche abbastanza di fretta perché i minuti erano contati, ho acceso la radio, perché sennò avevo la sensazione di addormentarmi. E Ludovica ha questo grande problema, le dà fastidio la musica a volume alto, ma il suo volume alto è appena superiore a...
1: Io detesto quella cosa.
0: Oh, ma sai che
1: mi manda ai matti. Allora, non ascoltiamo musica.
0: Bravo, è esattamente quello che le dico anch'io. Cioè, ho scoperto che non c'è niente che mi manda più ai pazzi della musica bassa.
1: Sì.
0: Piuttosto niente musica. Se c'è la musica, però deve sentirsi la musica sopra la tua voce petulante, ok? Questa è la cosa. Sopra la tua voce deve esserci la musica, altrimenti la spegniamo. Ma a me quella roba lì delle canzoni tenute sotto in sottofondo,
1: sta facendo una faccia delle sue.
0: Lo so, la vedo che fosse.
1: Ma ascolti anche la musica, quella che urlano
2: in cuffia. Allora, io se sono in giro tengo il volume abbastanza, non alto però moderato.
0: Se sei in giro cosa vuol dire?
2: Con le cuffiette.
0: Con le cuffiette, ok.
2: Se sono a casa anch'io tendo a non...
0: a tenerla bassa, che non la senti.
2: Anche la TV, cioè la TV, allora, quando guardo le serie.
0: Io per esempio quando ho le cuffie non sono uno che la deve sparare a 2000. Però se sto ascoltando la musica devo sentire quella cosa lì, no? Quando sono per casa, che magari, non so, Alexa metti queste canzoni qua, sto cucinando,

0: Entra come in una pista teatrale. Entra in scena Ludovica che la abbassa subito di almeno 3-4 gradi di volume. E io a quel punto sono attratto dalla musica perché non capisco più che cos'è. Cioè non sento più che cos'è. Questa cosa mi manda fuori di testa.
1: D'accordo. Sono d'accordo. Come Lisa, per esempio, in macchina impazzisce quando la radio non è perfetta, non prende bene, c'è ogni tanto.
2: Beh, voi no.
1: Però ogni ascoltando un programma.
0: Ma succede ancora?
1: Io ho la macchina di 6.000 anni fa.
0: Non hai l'autoradio, quella che tecnicamente non so come si chiama, ma ormai
1: DAB.
0: La DAB?
1: No, non c'ho la DAB.
2: Io avevo il cavetto.
0: Ma Banana Joe, ma c'hai 4.000 euro di piante in terrazzo? 4.000 euro di piante in terrazzo nostre, in macchina.
1: La macchina non è una delle nostre priorità.
0: Ma manco la mia. Ma infatti non sto dicendo la macchina. La macchina puoi avere la macchina che vuoi. L'autoradio
1: però. Sto ascoltando un programma o una partita, se ogni tanto fa e se sto ascoltando non
0: dipende,
1: è
0: ogni qua, dipende ogni
3: sai
0: quanto.
3: Che macchina ha Banana Joe?
0: La Dumbag.
1: Però
0: vai in giro con la Dumbag.
1: Io quello che dico a lei, non vincendo quasi mai, è la mia regola è chi guida comanda.
0: Ma certo Walter, chi guida comanda. Ma posso dire,
1: guidando scelgo io l'intrattenimento.
0: Possiamo ampliare questa cosa? Fosca ha fatto di nuovo la faccia di non essere d'accordo,
1: vabbè,
0: ma adesso sto per darle proprio la mazzata sulla testa definitiva. Chi fa comanda, chi non fa tace. Lo so che Fosca, la tua vita sarebbe un silenzio costante, col Besana, perché è sempre lui che guida, lui che fa, però chi chi sta facendo? Lasciatelo stare. Sta facendo, deve fare le cose nel suo mondo, con le sue cose, la sua musica, il suo volume, il suo silenzio, il suo quello che vuole lui.
2: Sai che a me sono 4 anni, infatti continuo a dire, lui ha una playlist che a me sembra sempre la stessa. Mi fa impazzire, ho detto, sono 4 anni che sentiamo la stessa roba in macchina.
0: Che cosa c'è nella sua playlist? Devo dire, anche la mia, quando metto le canzoni in macchina io, non è che faccio più quella ricerca che facevi da giovane delle canzoni nuove,
1: no.
0: Cioè c'ho sempre quelle canzoni
1: anch'io.
0: Lì e per me quelle vanno bene.
1: Beh, però conforto.
0: Madonna, cioè.
2: Per esempio, lui ha questo. Gli piace tantissimo questa band che io ho scoperto, essendo più vecchia, 9 anni prima di lui. Quindi io avevo già la nausea di questa
0: chi sono,
2: band.
0: Chi sono?
2: Aspetta, che c'ho un lapsus.
0: Ma non sono veri, cioè sono quelli che ascoltate voi.
2: Sì,
1: roba.
0: No, pensavo erano Chili Peppers. Una roba del genere.
2: Però, essendo una delle cose che a lui piace di più, ogni tanto mi saltano fuori. Io ero già nauseata 20 anni fa. Perché li avevo già sentiti per 10 anni.
0: Avere il Toy Boy, questi sono io. Ad avere il Toy Boy. Stanno già scrivendo ascoltatori dicendo: e voi non avete figli? No, ci arriviamo adesso anche alla questione figli. Perché anche qui è un segno del mondo che è un po' cambiato. Il mondo è un po' cambiato. I figli hanno voce in capitolo. Questa roba a me continua a sembrare stranissima. Però in macchina i figli hanno voce.
1: Però anche dai racconti che fai anche
0: certo. Io ma rimango così perché anche lì sempre Ludovica fa: e dai, e falle sentire sta canzone. E io dentro di me dico: com'è possibile che io non ho mai potuto ascoltare un cazzo? Quando ero piccolo decidevano i miei. Adesso che sono grande decidono i figli. Ma quando è che posso ascoltare la mia musica in macchina?
2: Mai.
0: Ve ne mettiamo un'altra, ragazzi. E poi leggiamo i vostri messaggi, che sono tanti.
4: Scriviamo la nostra storia.

0: sì, ascoltatori di Radio DJ e di Catalan, sì, anche nella mia macchina va sempre questa canzone qua. Siamo tutti... Sì, sì, siamo tutti in macchina insieme. Siamo tutti in macchina.
1: Anche tu, Mauri?
0: Certo, ma certo. Allora, devo dire un po' meno un
2: ma po' questo meno. È K-pop?
0: Certo, questo anzi, ti dirò di più, è K-pop finto. Giusto, perché è Demon Hunter questa roba qua. Quindi non è neanche un gruppo vero. Poi l'ha cantato e fatto un gruppo vero, però è, viene da un cartone
1: sono
0: animato.
1: Sono tipo le canzoni dei Beehive.
0: Sì. Tipo le canzoni dei Beehive. Sono sì, canzoni poi alla fine vere, però che vengono da un... Sono le canzoni delle Winx.
2: Vabbè,
0: boh, non
2: è
0: so
2: bella questa canzone.
0: No, è bella, purtroppo sì. Cioè, sono fatte proprio bene, la produzione è figa. Dopo un po' non ne puoi più, però. Però estate scorsa, estate, autunno, inverno, sono stati proprio mesi dove...
1: Se posso, il mio messaggio preferito che è arrivato è quello di Marco che dice: mio papà non ha mai ascoltato in musica in macchina. Viaggi di 8 ore nel silenzio.
0: Certo, perché poi... No, no, ma...
1: Anche perché poi non ci parlavi, come gli dicevi?
0: Bravo,
1: tu,
0: ma non si, loro che non ma non si con... parlavano neanche tra di loro.
2: No.
0: Cioè, non è che non parlavano con me dietro. E quelle poche volte, poi erano altri tempi, non c'era l'obbligo della cintura di sicurezza, non c'era... Cioè, la sicurezza era un po' tutta fatta così. A mio padre dava solo fastidio quando io mi mettevo con la testa fra i due sedili, perché non vedeva dietro e quindi... Mettiti giù, mettiti dietro,
1: era,
0: mettiti...
1: Ma perché era così un problema non vedere dietro?
2: Beh...
1: No, dai, adesso, se, cioè, adesso che sei adulto e guidi.
2: Beh, in autostrada.
0: Io guardo spesso dietro.
2: Anch'io.
1: Ma certo.
0: Non tanto. No, ragazzi, io non guardo tanto gli specchietti di fianco, dietro guardo
1: non
0: tantissimo.
1: Avete, non avete capito? Ovviamente. Scusa, guardi Marte. Sempre dietro, no?
0: No, se a noi scemi, tre scemi. Le... È intelligente lui, oh. È intelligente lui.
1: Ovviamente guardi sempre dietro. Le volte che ti capita, però, di caricare il baule che dietro non si vede, è
0: a me mette l'ansia.
1: E questo viaggio guardi io non destra mi se... sinistra.
0: Ma che, scusami, ma che...
2: Però,
0: ma tu fai ancora i viaggi con la macchina che... con capita, i cavi su tutto sulla Dumbaghi mette tutto su... Ma non c'hai manco il tettuccio. Scusa, sulla tua macchina non hai manco il tettuccio. Ma dove li carichi sti pacchi?
1: Ma capita che c'hai la pianta dietro che se te puoi trovare...
0: Certo, 4.000 euro di piante. Obiettivamente sono un po' tanti. Sono un po' tanti, sono un po' tanti. Con quel valore lì vanno tutti in macchina. No, comunque io ogni tanto mettevo la testa davanti, sì. Perché probabilmente ero dietro e dicevo: ma è impossibile che siamo in macchina da 6 ore e non hanno ancora detto una parola. Quindi probabilmente mettevo la testa davanti per vedere se mi ero perso qualcosa. Invece
2: se respiravano,
0: no, non parlavano.
1: Ma poi niente, se le di... guardano fissi dritto davanti.
0: E mia mamma così, con la faccia davanti. Faccia davanti, 8 ore di autostrada.
1: Che è incredibile se ci pensi.
0: Mani in grembo, mani sì. In grembo, faccia davanti. E mio padre uguale, mani sul volante. Dritti.
2: E pensavano di più.
0: Non volava una mosca per 8 ore.
2: Sai quando era concesso stare con la testa in mezzo? Quando stavi male che avevi la nausea. A voi non ve lo dicevano? Guarda la riga davanti e respira. Guarda la riga davanti
0: no,
2: e respira.
0: A me mettevano con la testa fuori dal finestrino. Se devi vomitare, se devi vomitare vomita fuori. Sì, esatto. Lì davanti era anche pericoloso per loro. Metti la testa fuori che prendi aria. Intanto sbocchi fuori. Va bene ragazzi, ci fermiamo per un po' di pubblicità. Madonna che belle le vacanze però. Ecco, scusami. Noi andavamo in vacanza, sentivamo le canzoni dei nostri genitori. Poi abbiamo iniziato ad ascoltare le nostre canzoni. Adesso siamo obbligati a sentire quelle moderne. Vuol dire che il nostro raggio di canzoni copre 40 anni di musica. Se adesso i bambini...
2: Io vado fino all'Ottocento. Perché sentivamo solo musica classica.
0: Madonna, vedi, sono secoli e secoli. Se adesso i bambini obbligano i genitori ad ascoltare le canzoni, avranno comunque, quando saranno adulti, gli mancherà tutta un... Sì. Cioè, era anche un modo per... Dopo ascoltiamo un po' di canzoni dei nostri genitori in macchina. Sì, dai,
1: sì,
0: ci facciamo...
1: punteria!
0: Ti tocca la punteria, ci

0: Siete pronti ad un'estate di musica con Sprite? Venite a trovarci al Party Like a DJ. Divertitevi e rinfrescatevi con il gusto irresistibile di Sprite. Ci vediamo il 6 e 7 giugno al Parco Sempione di Milano. Non potete mancare. Musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Radio DJ consiglia
5: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show. But the voices in my head go. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
8: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
9: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
11: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
12: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
13: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
14: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Mongemono Protein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99 euro per il primo mese.

0: vai su DAZN.com.
1: Have fun with...
2: Hey dude, vi aspetta a Party Like a DJ per polleggiare in compagnia.
3: Venerdì 5, sabato 6, domenica 7 giugno, ritorna Party Like a DJ.
4: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti, uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
5: Sabato sera, la grande festa all'Arco della Pace, con il meglio della musica italiana.
3: Domenica sera, sempre all'Arco, 1212 Celebration, la storia della musica rap e urban dal vivo.
6: E ancora, nella giornata di sabato al Castello, tutti gli Speakers Corner, per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
3: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.
7: Attenzione, riparte l'azione. Cattelan, tutto solo, penetra, prova la botta, rete, Cattelan, incredibile.

0: avete fatto mente locale?
1: Sì, sì.
0: Avete fatto mente locale di questi, certo, viaggioni? Volete che comincio io?
1: Vai.
0: Allora, giuro non abbiamo detto.
1: Fammi sognare però, ma dove sto andando?
0: Allora, stiamo andando.
1: In che macchina sono? Dai, fammi sognare.
0: Allora, stiamo andando sempre a Jesolo. Stiamo andando sempre a Jesolo. Fine luglio, perché facevamo Jesolo, dove ci sono le sorelle di mio papà, la casa della mamma di mio papà. Sì, un po', cioè vicino a Jesolo, però poi al mare si andava a Jesolo, quindi in Veneto. E poi facevamo sempre un viaggio di 15 giorni con la famiglia del commercialista, che aveva delle figlie più o meno della mia età, e quindi andavamo sempre lì. E lì esploravamo l'Italia centrale, sì, di solito.
1: Sì, Orbetello.
0: Marche, Grosseto, Umbria, un
1: Porto
0: po' quei
1: Santo
0: posti lì.
1: Stefano.
0: Non andavamo mai troppo giù. Una volta Ischia, Ischia. Lì era l'anno che si vede che era arrivata la tredicesima. Il mio quadro è grosso.
1: Arrivare a Ischia è da Tortona.
0: Poi, ovviamente sempre macchina. Cioè, io il mio primo aereo l'ho preso quando lavoravo.
1: No, certo.
2: Treni?
0: No, treni no.
1: Poi una volta che sei là, come ti muovi?
0: No, treni no. Ecco, però il mio primo vero viaggio in treno un po' lungo, cioè se no era un Tortona Alessandria o Tortona Milano, pazzia, così. Quando c'è stata la finale dei campionati italiani di Jiu-Jitsu, finale che mi ha visto trionfare, era a Palermo, e quindi con la squadra siamo andati in treno a Palermo.
2: Lungo, eh?
0: Quello che fanno adesso i calciatori si muovono in aereo, se poi devi andare a Bologna, che sono 40 minuti, così vanno in treno.
2: E gli prenotano una carrozza intera?
0: Forse il treno? Forse
2: no,
0: addirittura
2: il treno.
0: Beh, dai, sicuramente alcune carrozze. No, il treno no, però tutte le carrozze. E siamo andati in treno fino a Palermo, il viaggio più lungo. Se no, macchina, sempre macchina. Quindi, macchina, o c'era la musica o c'era il silenzio. Macchina, boom, boom, boom, macchina così. Se devo sceglierne una, tutta roba italiana. Battisti, Zucchero tantissimo.
2: Bello.
0: Però il comandante. Ah, poi mia mamma lavorava in un centro estetico che faceva le compilation.
1: Certo,
0: mi ricordo la compilation che era Stase, che era l'unica volta in cui c'erano canzoni inglesi, tipo Total Eclipse of the Heart. Mi ricordo che andava tantissimo in questa compilation qua. Così. Però se era mia mamma a scegliere la canzone, proprio che per me è simbolo delle vacanze.
3: Aspetta.
0: Non abbiamo detto niente a Maurizio.
3: Niente, io aspetto.
0: Stella Stai di Umberto Tozzi. Stella Stai, Umberto Tozzi, per me è
1: tanto.
0: Proprio la canzone dei viaggi.
3: Questa non serve la punteria. Questa
0: parte.
3: Questa è bella tutta.
0: Vai.
1: Senti che gioia.
0: Non ci fermavamo neanche in autogrill. Tutta dritta. Guai a te se dovevi pisciare. Niente. Mio padre era braccia tese. E mia mamma, che per non interrompere il silenzio, cantava ma sottovoce.

0: non disturbare il guidatore.
1: E per fortuna hanno smesso di fumare. Perché i miei fumavano quando sono nato. Hanno smesso di fumare presto.
2: Anche mio papà.
1: Perché sennò i primi viaggettini. Quest'amore è una camera gas. Mamma mia, te li sparavi tutti con la nebbia lì, non capivi più niente. Tu, Waltim?
3: Allora, mio papà non è mai stato un grande ascoltatore di musica. Nel senso che molto spesso silenzio. Aveva solo una cassettina, che però me la ricordo, che era tipo la compilation del ponte.
1: Sì.
3: Che c'era più o meno qualsiasi cosa.
1: Ma del ponte di chi?
3: Penso, non so se fosse della Brooklyn, la compilation del ponte.
4: Ah,
3: si chiamava
4: compilation
3: del ponte col ponte di New York. E mi ricordo che mio papà impazziva per i Platters. Cioè tipo Only You. Lui se ne andava fuori di testa.
1: Gli piacevano le armonie.
3: Le armonie.
1: L'unica
3: canzone che mi ricordo.
1: E allora
3: io.
1: Mamma mia. Un'altra così.
3: Only you a 110.
1: Un'altra così era When the night has come. Anche quella lì poteva piacere. Foschi?
4: Sono veramente dei ricordi incredibili.
1: Portaci nelle parrucche bianche.
4: Allora, no, stavo pensando che mia mamma aveva questa macchina che era una, non so neanche se l'avete mai vista, era una Austin Metro bianca che non aveva l'autoradio.
1: Sai che forse mi ricordo il logo.
4: Era una macchinetta.
1: Ma era una scatolina.
4: Sì, era una scatolina. Sì. Invece clamorosa. Mio padre siccome comunque
0: fammi vedere se è quella che penso.
3: Sì, era quella.
0: È lei, ma certo.
4: E lì no autoradio, quindi vuol dire che per lei la musica in auto tutto sommato era, si poteva evitare, cosa che per me è inaudita. Invece mio padre, che aveva questa grandissima passione per la
1: musica.
4: Scusami,
1: Fosca, sì? Ma io qua adesso ho messo Austin Metro, mi si è aperta una pagina così. Austin Rover Metro?
4: Sì, lei.
1: Urca. In vendita, usato, 56.500 euro.
3: Boh, ma no, sono state rivalutate così tanto.
2: Era il cambiamento ricco della Fosca.
4: No, ma no,
1: sbagliato.
4: Ma magari perché però adesso
3: Metro,
1: No, questa è una mega d'epoca di quelle proprio da Mambo Number 5, quelle che vedi a Cuba, quelle che sì. No,
4: beh, ha fatto una brutta fine perché si è cappottata quella macchinetta. No, andando tipo a 15 all'ora mio fratello ha preso un gradino, cioè un marciapiede. No, veramente, partito da uno stop, ha preso dentro un
1: sì, come quando io tornavo a casa la sera, sì, così avevo preso freddo.
4: Era alle 11 di sera.
1: Sì. 11 di sera. Ma perché Alessandro? Perché stai vomitando da 3 ore in bagno? Ho mangiato, freddo. Devo aver preso un po' freddo così. E quindi cosa si...
4: No, invece nella macchina di mio padre, che era un cioè ha sempre viaggiato tanto anche per lavoro, e ha sempre avuto questa passione per la musica classica. Io viaggio e me li ricordo a una velocità
1: smodata,
4: pazzi, sì. È vero, c'era anche fortunatamente meno traffico, però io da lì mi è rimasta questa cosa che io in macchina voglio andare piano,
1: sì.
3: Possibilmente in autostrade all'estero.
4: Esatto, così. Con la

0: aria condizionata a cannone, sì, e questa musica classica in sottofondo. Cioè, non è un incubo? La
1: descrizione, no, a me è, cioè, è proprio da viaggio, eh. Sembra quei, cioè, da viaggio, scusami.
2: Arancia Meccanica.
1: No, bravo, no, non volevo dire da viaggio, da film. Cioè, quei film dove ci sono i matti totali, che però tendono a tentano di calmarsi con la musica,
2: perché,
1: classica.
2: Senti quanto è in contrapposizione con la velocità folle.
1: Con i 185 km orari che lui stava facendo per andare dove?
0: Ma allora, il grosso dei viaggi che abbiamo fatto era... Oh, no, Riccione no, perché Riccione ci buttava mia mamma su un bus alle 6 del mattino da soli, dicendo all'autista: si occupi lei di sta bambina.
1: Ci vediamo fra un mese.
0: Sì, e 7 ore dopo arrivavo a Riccione e mi acchiappava mia nonna. Quindi quando ero più in bus. Viaggi con loro mi ricordo tanta Svizzera. Per andare, okay, magari in campeggio in Svizzera.
1: A portare cose, anche il nero.
0: Magari.
1: Andavate là a portare le valigie, certo, a sotterrare le valigie.
0: Ma
1: di
0: magari,
1: certo, certo, con quei campi da tennis che c'avevano a casa. Ehi. Certo, certo, certo. Va bene, Maurizio, la tua ce la dici dopo?
3: Sì.
1: Dai. Oppure potevi dire che la tua è questa, così prendevamo due piccioni con una fava, mettevamo la canzone e avevamo chiuso anche un capitolo. Hedonism su Radio DJ. Oh.

0: Cosa andava nelle macchine dei nostri ascoltatori?
1: Allora, facendo un rapido conteggio, andava molta musica italiana, confermano Tozzi, Battisti,
0: sì,
1: Tozzi.
0: Sì, certo.
1: Grande Vasco Rossi,
0: sì,
1: e grande presenza di Eros Ramazzotti.
2: Vabbè,
0: un po' dopo però, allora, secondo me.
1: Dipende quanti anni hanno.
0: Sì, sì, cioè, dipende quanti anni hanno.
1: Abbiamo anche
0: Eros Ramazzotti
1: giovani,
0: è 88-89, sì.
1: 88-89 potevi ascoltare.
2: Tanto Vasco.
0: No, certo, però mia madre partiva da un po' prima. Cioè, per me era in epoca giusta, però subivo la musica dei miei genitori, quindi mia mamma, arrivando da un po' prima, aveva quelli un po' più âgé, quelli fine anni 70. Quelli,
1: infatti,
0: quelli
1: grande presenza invece anche dei Beatles, molto
2: sì,
1: presenti.
2: Certo.
1: E ho visto più...
0: Ma sai che io questa cosa la chiedevo a mia mamma, perché invece noi a casa i Beatles, i Rolling Stone, così, mai ascoltati. Dicevo, ma tu eri consapevole che nel mondo c'erano i Beatles?

0: Beatles, mamma? O cioè, perché non ascoltavi? Chiaramente era più difficile averli rispetto ad adesso, però proprio mai considerati.
1: Invece Duran Duran, molto presenti anche qua, dipende l'età, okay, delle
0: vabbè,
1: persone.
0: Lì, sì, sì.
1: E a sorpresa Terence Trent D'Arby, l'hanno citato più di almeno 5 persone.
0: Più di uno non ci credo.
1: 5 persone,
0: veramente?
1: Giuro.
0: Terence Trent D'Arby?
1: Sì.
0: Oh, Sananda Matreya?
1: Guarda che è stato uno dei dischi più venduti degli anni 80,
0: sì,
1: comunque.
0: Beh. No, vabbè, sì.
1: Lui era. Vabbè, oh, se ricordi.
0: Com'era il pezzo quello famosissimo?
1: Ma c'era Wishing Well, Dance Little Sister.
0: Sì.
1: Non ce n'era uno proprio.
0: Stavo pensando che il primo accesso mio. Il mio esordio l'ho fatto un po' con Jovanotti, capo della banda. Cioè la prima volta che si stava ascoltando una canzone. Ah, eccolo qua, bello. Eccolo qua. Canzoni perché le volevo io, Jovanotti, capo della banda, e poi gli 883.
2: Vabbè.
3: Sì.
0: Il primo hanno ucciso l'uomo ragno.
1: Che pensi i tuoi comunque che arriva da quella cosa lì e si sentono il capo della banda.
0: Però ci stava. Maurizio, tu quindi?
3: Mio padre ascoltava i Rolling Stones. Come i Colors.
0: Ma Maurizio non ci mette mai un goccio d'anima in questo programma. A lui interessa solo rispettare la scaletta. Mai

0: puntata un po' musicalina, ci stava la puntata un po' musicale di ritorno a questo viaggio. Domani torniamo con la dottoressa Stefania Andreoli. Ci puoi riportare un attimo in macchina con Fosca, per favore?
1: Con Fosca cosa c'era?
0: Non lo so.
1: La musica classica.
0: In macchina col papà di Fosca.
2: Il flauto magico metteva sempre anche.
0: Il flauto magico?
2: È questo.
1: Bella.
2: Questa era bella.
3: Sempre l'idea che vanno 180 con sta cosa sotto.
0: Sì, sì. Ma sono piccoli tasselli che noi offriamo ai nostri ascoltatori per completare il puzzle della psiche di Fosca. Cioè, è un pezzo che serve, certo, per capire come poi si arriva.
2: Come non tornerai indietro mai.
1: Walter, prendi la macchina per andare via.
0: Posso venire con te, Walter? Al party del KDJ ci porti in giro per il parco. Non vedo niente, Mauri, leva il banano. Ragazzi, ci sentiamo domani da mezzogiorno a l'una su DJ. Ciao! Radio DJ One Nation One Station.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
3: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
4: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.

0: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
5: E di vincere, Antonella!
6: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la Buona Spesa. Se hai la Buona Spesa Card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, Buona Spesa Italia.
6: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
9: Crema di caponata o salsa di fichi?
8: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. Il 6 e il 7 giugno ti aspettiamo a Party Like a DJ in Parco Sempione a Milano. La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.
10: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
11: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
12: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala 2 libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma. Mangiando meglio, senza troppe rinunce. Il secondo volume, Dimagrire per l'estate con l'acqua, solo oggi in regalo con Repubblica.
13: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
14: Sabato 6 giugno è...

0: Biglietti su ticketone.it.
1: Cucù, cucù.
2: È l'ora di Kick and Mari.
3: Ciao, sono Albertino.
4: Oh, io ti ho riconosciuto subito.
3: Alba is on the mic. Ma tu sei Fargetta.
4: Sì.
3: Fa, fa, fa.
5: Fargetta.
3: Tra poco arriverà Prezioso col suo disco Prezioso e come sempre anche Molella col Megamix. Abbiamo aggiunto un po' di musiche nuove e vi racconteremo una storia per il momento intitolato DJ Time Story. Tutto questo è DJ Time.
0: La storia continua. DJ Time.

0: con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso. Tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ.
1: Si avvisa la gentile clientela che alla cassa del mio stereo sta per partire Vic e Mari con due simpatici conduttori. Approfittate dell'offerta, è tutto a gratis.
2: Non è l'una se non c'è Vic e Marisa.
3: Vic e Mari, Vic e...

0: Drop Dead, il disco di Olivia Rodrigo su Radio DJ alle 13:02.
1: Cosa guardavi strizzando l'occhio allora? Quindi no. Non la vedi ancora così bene?
0: Ho sempre un meno 2,50 per occhio.
1: Vabbè,
0: quindi...
1: vabbè.
0: Però rispetto a prima, ragazzi.
1: Dove sono i tuoi occhialoni da non lo so, sexy commercialista, non so come definirli. Quando... Li hai già appesi al chiodo.
0: No, ce li ho di là. Quando arriverò con quelle scarpe quadrate, la cravatta col nodo grosso,
1: lì acquisterò finalmente una catapecchia in Liguria da te.
0: Te la vendo
1: per
0: io.
1: Soli.
0: Con il, sai cosa? Anche con quel collo della camicia in abitato molto alto. Sì.
1: Sono tempi duri adesso con questo caldo.
0: Mamma mia.
1: Ma hai sentito che caldo?
0: No, lascia stare. Io gli ho dato una botta di condizionatore a casa ieri.
1: No, allora io ce li ho i condizionatori. Da
0: già,
1: quest'anno.
0: Li hai accesi.
1: Ma non so dove ho messo i telecomandi. E mio marito è a Düsseldorf. E quindi guarda.
0: Ti dirò, li avrà portati con sé solo per farti
1: niente
0: torto.
1: Di più probabile. Niente di più probabile. Comunque tutta la notte a rigirarsi.
0: Beh, forza, impanati dentro nelle lenzuola.
1: Durerà, sì. Andrà
0: beh,
1: avanti.
0: Però no,
1: oggi
0: io
1: è
0: già
1: il
0: guarda...
1: picco.
0: Oggi è il picco. Cioè, oggi, ieri e oggi erano giorni più caldi. Stiamo parlando del nord Italia perché è una zona, diciamo, più colpita rispetto al sud. Poi, però, visto che nel weekend via via scende e poi tipo lunedì prossimo, ma è un po' presto per dire.

0: Pioverà, no, però un po' di pioggia che abbassa.
1: Va bene, ma non si può andare avanti così fino ad agosto, me lo
0: confermi?
1: Ma no, è solo una fiammata dell'anticiclone africano e poi riesco neanche a dirlo e poi arriverà quello delle Azzorre a pacificare
0: tutti
1: i cuori.
0: Ma poi tornerà quel super nigno che io vorrei
1: quello lo aspettiamo
0: a calci nel cu. Sedere.
1: Sì, sì.
0: Dai, cosa facciamo?
1: Vabbè, cosa facciamo? Apriamo la porta perché c'è gente in giro anche con questo caldo.
0: Fa corrente se apri la porta. Chi è?
2: Ciao Vic e Mari.
0: Ciao.
3: Vi ascoltiamo sempre. Sono uscita prima da scuola perché la mamma perché io devo andare a portare il mio fratello a fare il vaccino.
2: Mi tieni la mano?
3: Sì.
2: Ciao
3: sì.
2: Da Camilla e da Mattia che adesso andiamo a prenderlo.
1: Ah, benissimo. Caro, che deve andare a fare il vaccino.
0: Deve fare il vaccino.
1: È il suo fratellino. All'inizio avevo capito un uccellino.
0: Beh,
1: detto, ma
0: anche.
1: Facciamo un vaccino anche agli uccellini.
0: Ma certo. Poi mi piace la cattiveria della mamma di quando gli passa il telefono al figlio di metterlo comunque fuori dal finestrino della macchina che non si sentiva più. Poi riprende il telefono lei, perfetto. Com'è sto fatto?
4: Ha anche alzato la radio.
0: Per disturbare.
1: Sì, perché suonasse meglio, certo.
0: Vabbè.
1: Oddio, ho il cervello già fritto.
0: Sì, ma siamo...
1: Cominciamo tra un istante.
0: Brava.
5: Radio, DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: Allora, qui ci sono già ascoltatori che si lamentano del fatto che ci lamentiamo.
1: Cioè, senti, ragazzi, sono già due giorni di caldo, già vi lamentate.
2: Ma è
1: fatelo arrivare il caldo.
2: Ma è maggio.
1: Mamma mia,
2: è
1: arrivato. Non siete abituati voi di Milano.
0: Guarda,
1: non siete abituati voi di
0: ma
1: Milano.
0: Ma fa caldo tanto.
1: Camionaro, residente in zona tropea.
2: Ah, e lì fa freschino.
0: Lì tirerà l'aria, non lo so, però guarda. Di contro, subito dopo Angelo, è arrivato un messaggio della Vale che dice: questo non è caldo, è cattiveria.
2: È vero, è cattiveria, perché a maggio non te l'aspetti, ma poi ci volete lasciar passare almeno qualche giornata in quella brezza primaverile,
0: dov'è
2: fantastica.
0: La prima? Non c'è più una mezza stagione.
2: Non c'è più. Perché...
0: E ce l'hanno cancellata. Vabbè, ma
2: come si vive però bene? Come si vive bene in Italia? Perché è uscita la ricerca sulla qualità della vita,
0: il
2: no? Del Sole 24.
0: Esatto, Sole 24 Ore ha fatto una ricerca aggiungendo dei nuovi indicatori, ovviamente per decretare quale sia rispetto poi alla vita di bambini, giovani e anziani, per cui tutti.
2: Tutti quanti.
0: Non so perché hanno specificato la vita di tutti, perché sei compreso in un gruppo o nell'altro. Nell'altro ancora, quindi per la vita di tutti quanti noi italiani ci sono una serie di indicatori e diciamo che, per esempio, non lo so, una delle cose più importanti è la cosiddetta città dei 15 minuti, cioè il fatto, la possibilità di raggiungere tutte le cose più importanti, servizi, negozi, le farmacie, supermercati eccetera, nell'arco, a piedi ovviamente, nell'arco di 15 minuti al massimo. Questo per esempio rende una città sicuramente più accogliente, più vivibile.
2: No, questo senz'altro, però poi dipende dove lavori, perché altrimenti spesso ci metti un'ora solo per raggiungere il posto di lavoro, quindi voglio avere la farmacia sotto casa, se però
0: al lavoro ci metto una vita. Vabbè, insomma, quindi com'è la situazione? Cioè, qual
2: allora,
0: è la classifica?
2: Il tema più importante ovviamente è quello del poter contare su parenti, amici o vicini di casa nel territorio in cui si vive.
0: Esatto, però adesso noi stiamo invecchiando rapidamente. Le persone sono sempre più sole.
2: Ma di chi parla per te?
0: Gli amici, caro Sole 24 Ore. Forse vedi che mi sole 24 ore.
2: Un tempo quando mi chiedevano: tu quanti anni hai? No? E mi dicevano: ah, ma non li dimostri affatto. Adesso non fanno nemmeno commenti.
0: Questo dice tanto.
2: Dice tanto, perché vuol dire che hai scavallato.
0: È il contrario.
2: Ho 40 anni e tutti, ma va, ne avrai 27.
0: Invece adesso
2: tipo.
0: Andando via, senti, vecchio. Ciabatta,
2: che scarpone,
0: ritroppita, schifosa. Si vede che ormai stai più di là che di qua. Questa è la considerazione.
2: Allora, l'Italia è sempre più sbilanciata, ovviamente, nello scenario elaborato dall'Istat tra il 2024 e il 2034, perché ha fatto una proiezione, certo, ovviamente del futuro. Forte calo dei bambini, crescita molto debole dei giovani e aumento degli over 65.
0: Esatto,
2: per cui da una parte ovviamente stanno sono sempre più longevi, no? E quindi vivono molto di più, dall'altra ci mangiano tutte le pensioni.
0: Tutto loro, quando toccherà a noi, la peggior generazione la nostra, quando toccherà a noi. Comunque,
2: allora,
0: in base a questo diciamo che Trieste conquista il primo posto nella graduatoria dedicata agli over 65. Questo lo diciamo perché, dato che magari ci stanno ascoltando degli over 65 e dicono: voglio cambiare casa, dove vado?
2: Trieste
0: è la vostra scelta, davanti a Trento.
2: È una città meravigliosa, Trieste. Certo è che soffia un vento che è la Bora, che è particolarmente
0: intenso come vento.
2: È fortissimo.
0: Davanti a Trento,
2: sì,
0: e a Milano.
2: Perché Milano avrà tanti servizi, ragazzi.
0: C'è da dire che
2: non certo il mare, non certo quelle piazze di Trieste,
0: no, non neanche quelle oasi verdi, però la farmacia a un quarto d'ora a piedi più o meno, credo che ce l'abbiano tutte le case di Milano. Poi, per i giovani tra i 18 e i 35, vince Bolzano.
2: Ah,
0: sì, esatto.
2: Seguite ancora da Trento e Gorizia, tutto nord,
0: sì, esatto. Nella graduatoria dedicata ai bambini, metti che uno dica: mi sposto per i miei figli, bisogna andare da Firenze a Milano ad Aosta. Queste tre, Firenze, Milano e Aosta. E poi ovviamente diciamo che, come hai notato tu, le città, quelle che sono un po' più alte in graduatoria, sono tendenzialmente tutte al nord, fanno più fatica invece al sud. sono quelle. Però è sempre brutto poi leggere la classifica al contrario, io non lo faccio.
2: No, no, non lo faccio neanch'io, ma poi ovviamente questi sono degli indicatori, no?
0: Certo.
2: Che poi dipende sempre dai tuoi gusti personali.
0: Sì,
2: per esempio,
0: certo.
2: Trapani, vabbè, diciamolo, chiude la classifica dedicata ai bambini. Ma non essendo io bambina, andrei a Trapani domani.
0: Io sono appena tornato da Trapani, l'ho trovata bellissima.
2: È veramente fantastica.
0: Ho guardato anche lì un paio di acquisti immobiliari, potenzialmente parlando.
2: Appunto, non sei più bambino,
0: no,
2: potrei andare a svernare lì in vecchiaia.
0: Volevi aggiungere qualcos'altro? Se no, abbiamo una bella canzone da mettere per iniziare la no, è tardi, mettiamola. 1983, a proposito di cose belle che luccicano come le città più belle di

0: Fino alla fine Gold, gli Spence dal 1983 su Radio DJ. Sono arrivati i messaggi già un po' a confermare quello che abbiamo detto, cioè non abbiamo detto nulla, abbiamo letto il l'indagine che ha fatto il Sole 24 Ore, però guarda, conferma.
1: Noi a Trieste cediamo questo weekend perché ci abitano i miei cognati che hanno un bambino piccolo e sono in attesa della seconda, visto che sappiamo già che è una bambina. E devo dire che Trieste è bellissima, si stanno bene, loro non, lei è triestina per cui non ha intenzione di cambiare. Hanno una certa difficoltà nel cercare casa e nel cercare l'asilo per i bambini.
0: Ma infatti Trieste va bene per gli anziani.
2: Per
0: i bambini dovevano andare a Firenze, dovevano andare.
2: È andata così, ma lei non ha intenzione di cambiare, ma non è che questa diciamo indagine fa sì che tu allora dici a cavolo, allora in base all'età adesso mi armi e bagagli mi devo trasferire da un'altra parte.
0: Amore, hanno detto alla radio che dovevo andare a Trieste.
2: Oggi faccio tardi stasera, vediamo, partiamo magari di notte che c'è meno traffico. E Francesco giustamente dice secondo lui le città meridionali, almeno per quanto riguarda i bambini, arrivano magari ultime in classifica perché non hanno molti servizi per l'infanzia, però dice vuoi mettere la fortuna di crescere con una marea di cuginetti e la possibilità di appoggiarti alle famiglie che sono più numerose.
0: Già.
2: E poi volete mettere il mare?
0: Se c'è il mare, cosa me ne frega del Parco Sempione? A me, onestamente.
2: A me non piacciono neanche i giochi per i bambini, li trovo sempre antiestetici. Qualcuno potrà mai costruirne di belli?
0: Quelli che sono dentro nel parco.
2: Quelli che sono dentro il parco sono sempre brutti.
0: Sono un po' bruttini, sì. Poi hanno quel... Però a me che piace... Hai mai camminato su quella specie di strano materassino gommoso che hanno?
2: Però...
0: Non ti piace neanche
2: no,
0: quello?
2: No, lo detesto.
0: No, l'unica cosa è che è scuro d'estate, sono 600 gradi.
2: Sì,
0: se cammini a piedi nudi...
2: I bambini vanno a fuoco. Si grigliano come dei polli.
0: Va bene, ma noi adesso ci occupiamo di quella fascia, diciamo, perché c'erano i bambini, dei giovani ci occupiamo adesso nello specifico con Union, che è praticamente un progetto che giustamente è stato pensato e adesso anche realizzato, e cioè è un'orchestra unica per tantissimi studenti, tutti quelli che ne hanno ovviamente la capacità, di diverse facoltà in tutta Italia. Quindi un'orchestra che unisce un sacco di ragazzi da ogni posto d'Italia.
2: L'idea è del direttore artistico dei cameristi della Scala, che si chiama Gianluca Scandola. Scandola, non lo so dove va.
0: Io avevo una compagna, si chiamava Scandola.
2: Allora è Scandola.
0: Per cui
2: e guarda se è parente.
0: Non lo so. Sì.
2: Ieri, informazione minima, ovviamente hanno presentato l'orchestra nel ridotto Toscanini della Scala, per l'appunto. Quattro musicisti in rappresentanza dei 60 elementi. Under 25 anche loro, che sono stati scelti negli atenei di tutta Italia, ed è bellissimo, ne voglio citare alcuni. Allora il primo violino è della facoltà di antropologia della Sapienza di Roma, un violoncello da quello di lettere a Bologna, un flauto della facoltà di filosofia di Salerno e un corno del Politecnico di Torino.
0: Esatto, per fare alcuni esempi, perché poi l'idea era, in tutti gli atenei chiaramente nascono dei cori, ci sono dei gruppi musicali, anche perché
2: io non
0: comunque...
2: l'ho mai visti.
0: No,
2: ci
0: però
2: sarà
0: sì.
2: stato anche nella mia università, ma non avendo
0: frequenti.
2: Talento musicale.
0: Poi si è

0: Arriva comunque dalle scuole superiori dove giustamente si dice la musica è la grande assente, però se uno è appassionato poi va avanti con altri studi, però gli piace l'idea di suonare, quindi magari organizzano dei gruppi per farlo. Organizzare una vera e propria, invece come in questo caso orchestra, un'orchestra unica, è un progetto decisamente più ambizioso ma anche giusto da realizzare. Ci sono dei periodi però che li chiamano i periodi di piena, dove purtroppo lì ci sono le prove da fare con l'orchestra, perché prendine uno da Roma, poi quell'altro da Bolzano, l'altro da Palermo, li devi unire per incontrarsi a suonare, e magari è anche periodo dove fai esami all'università, lì diventa complicato.
1: Ma però, sono giovani, però, dai, sono giovani. Comunque è molto bello, dice che giustamente in Italia non c'è una grandissima cultura musicale nelle scuole prima dell'università, cioè alle medie o al liceo, cioè noi siamo quelli del piffero in plastica.
0: L'altro giorno andando in ospedale c'era un bimbo che stava entrando a scuola col piffero, faceva, che poi forse non si chiama piffero,
1: flauto,
0: e faceva le prove, e lo senti subito che non siamo portati, cioè lui non lo era, era un bambino bellissimo, però
1: però sarebbe invece bellissimo,
0: no, ma certo.
1: che venisse ampliata questa offerta. Quindi stupenda questa nuova orchestra di 60 elementi degli universitari italiani. Se volete sentirle, l'orchestra terrà il primo concerto il 3 giugno al Teatro Fraschini di Pavia. Porti a Pavia?
0: Andiamo il 3 giugno, che tra l'altro manca pochissimo. Sono pronti per esibirsi. Senti, no, tutto questo per sottolineare che se da una parte c'è ovviamente l'intenzione, l'impegno nello studiare nelle varie facoltà d'Italia, poi c'è una passione che è quella musicale e che ti porta magari ad essere scelto proprio perché hai un talento. E quante persone fanno una cosa nella vita che poi sicuramente gli darà anche grandi soddisfazioni, ma potendo hanno quella passione, quella che proprio non so, te fai con gli amici nel garage, esci la sera, fai tardi, nei momenti di pausa te lo ritagli sempre lo spazio, no, per coltivarlo.
1: Quindi passioni nascoste
0: o anche non troppo nascoste, come volete voi, insomma. Però a questo numero 347 342 5220. Nel frattempo, maledetto me, Fulminacci.

0: 16:24 minuti, il disco di Fulminacci che ci porta, a proposito di, dato che prima parlavamo di università, o meglio abbiamo parlato di questa passione di alcuni universitari che sono stati selezionati per poi far parte di un'orchestra.
1: È la prima orchestra universitaria e in America chissà quante ce ne hanno invece.
0: Saranno tantissime, poi sono tutti bravissimi in America, tutti gli studenti, per esempio Harvard, no, che alla fine è un'università famosissima, o una delle più famose al mondo, sicuramente tra le più famose in America. Si sa che sì, famosa, però vai lì, le ha, cioè il massimo di due, te le tirano dietro proprio.
1: No, lo dico perché, anche perché, secondo me. Ma perché ridi con Daniele?
0: Non rido con Daniele. Come,
1: se ci fosse della complicità, hai fatto Harvard, non mi pare, Dani.
0: Lui ha studiato un po' a Brescia, un po' ad Harvard. Ha fatto il quarto anno lì.
1: Il suo è senz'altro di Harvard.
2: Ho fatto le serale ad Harvard.
1: Infatti. Allora, diciamo che Harvard ha approvato una misura che sta facendo discutere però già da quando era in fase embrionale, no? Perché se ne parlava già da un po'. Dal 2027 i voti A, che rappresentano, cioè, il massimo del punteggio, che però in un'università così importante come Harvard si avvicina proprio all'eccellenza, cioè che più di così non puoi chiedere, no? I voti A non potranno superare il 20% degli studenti per ciascun corso, ovviamente.
0: Questo è un po' complicato, cioè secondo me è qui che sta la polemica. Cioè, aspetta, facciamo una doverosa premessa. Hanno detto che, a differenza, hanno analizzato un paio di anni accademici, 2012-2013, circa un terzo delle valutazioni ad Harvard era composto dalle lettere A. Qualche anno più tardi, 24-25, per cui lo scorso anno accademico, le A sono diventate due terzi
1: del totale. Sì. E quindi dice, non sarà che gli insegnanti sono diventati di manica larga e quindi danno molte più A?
0: Esatto.
1: Non so fare il conteggio in percentuale perché infatti non ho fatto Harvard.
0: No, però giustamente dicono, se A ad Harvard rappresenta l'eccellenza, bisogna stare attenti a darla, perché ovviamente sai per certo, cioè svilisci il significato di quel voto,
1: di quel sistema di valutazione.
0: Esatto. Però dall'altra parte, però dipende, mettere un limite, se per esempio, scusa, qua vogliono mettere il 20%.
1: Dice, magari fino a 4, cioè nelle classi meno numerose magari puoi dare solo 4 A, però voglio dire, capito, se ci sono le classi che hanno i corsi che hanno gli studenti migliori,
0: sono d'accordo,
1: e quindi
0: con te,
1: se lo meritano più persone perché gli deve essere tolto,
0: cioè se c'è un quinto in quella classe che merita una A, cosa fai?
1: No,
0: a seconda di quando consegni i primi 4, poi purtroppo non c'è più spazio per una quinta A, non lo so, cioè evidentemente no, analizzeranno meglio la cosa, cioè dal mio punto di vista andrebbe, non so perché l'ho presa così a cuore, tra l'altro.
1: Perché ti hanno mai abbassato dei voti?
0: Forse per quello.
1: Gli studenti ovviamente sono fortemente ostili a questo tipo di misura, perché dice già si tratta di un'università parecchio competitiva, e il fatto di non raggiungere l'obiettivo nel momento in cui invece sei preparato esattamente per poterlo raggiungere implica il fatto che lo stress emotivo
0: salga alle stelle. Certo. E vabbè, insomma, meno
1: quindi
0: male
1: cosa facciamo?
0: Che
1: andiamo a aggiungerli noi?
0: Sì, beh, ma a parte che una B ad Harvard secondo me va bene lo stesso.
1: Ma no,
0: non va bene lo stesso. Io mi accontentavo.
1: Se ti meritavi A
0: In quel caso lì facevo il diavolo a quattro.

0: I Wanna Do 1994, le 13:31.
1: All I Wanna Do era solo suonare il flauto. Per esempio, sì, io che ero grandissima appassionata di flauto e l'ho suonato anche in anni successivi, alla fine, sì, delle medie. Mia sorella tutte le volte me lo nascondeva.
0: Beh, chissà come mai.
1: Sai dove le metteva? Dentro le pentole della cucina, in alto.
0: Che non ci arrivavi.
1: Non voleva buttarlo, no? Però almeno, certo, io non potevo arrivarci e non potevo disturbare tutta la casa. Manuel dice: a proposito di flauto dolce, sono sposato con una professoressa di musica.
0: Sì.
1: Vi dico solo che ho passato quel periodo di isolamento del Covid, quando eravamo tutti in casa, con mia moglie che ascoltava gli audio dei ragazzini delle medie suonati col flauto.
0: Che
1: certo,
0: gioia, che bello. Vai, fai play.
1: È difficile essere dei virtuosi.
0: È molto difficile. Tanta saliva poi dentro quei flauti, posso dire, ce n'era tantissima. Va bene, e poi altri messaggi, tornando invece alle passioni più o meno nascoste, con le quali siamo partiti. Senti, Monica.
2: Allora, la mia passione segreta, ma neanche tanto, la danza classica. Io ho 60 anni, ragazzi. Danza classica per adulti. Ciao, Monica.
0: Bello, danza, ciao, classica per adulti.
1: Mi sembravi più una da ballo in linea, no?
0: Sì, è vero. Danza classica per anziani, va bene.
1: Adesso... ha detto adulti, non anziani.
0: Ah, adulti, scusa.
1: Viene qua e ti fa un arabesque.
0: In faccia,
1: esattamente
0: però.
1: Lì.
0: C'è la pubblicità, tra poco.
3: Sì, sì, sì, sì, sì, Vicky e Mario
4: tornano dopo la pubblicità.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
7: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
7: Oh, Contacta, adoro.
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
10: 3, 2, 1, go.
11: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione contabile fiscale e vi porta su un altro pianeta.
12: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite servizi in velocità e sicurezza.
11: Un piccolo passo nel digitale, un grande passo nella gestione contabile fiscale.
12: www.sistemi.com. Il futuro digitale, sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
13: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
14: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
15: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
16: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
14: Parola di Giorgio,
17: Gabriele
16: e Furio.
18: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
19: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrera Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
21: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.

0: Harry Styles su Radio DJ con American Girls alle 13:40 minuti. Vic e Mari, pazzesco.
1: Devi prendere una decisione, Vic.
0: E metti e togli sti occhiali.
1: E metti e togli e li tira su e li tira giù.
0: Guarda, una fatica, devo ancora organizzarmi, non sono abituato. Bisogna avere un po' di pazienza, non ho ancora capito come funzioni. Vabbè, senti, a proposito di flauti, c'è questo messaggio tra i tanti che sono arrivati che dice così.
2: Un giorno eravamo in classe, apre la porta la portinaia della scuola con il nonno di un nostro compagno e fa: Alessio, t'ho portato il flauto. Problema che aveva chiamato l'altro nipote alle scuole medie, noi eravamo all'alberghiera.
1: Col flauto cosa fai?
0: Giri
1: il risotto.
0: Esatto. Potrebbe essere un'idea.
1: Poi ce n'era un altro sul flauto.
0: Ma aspetta, perché bisogna fare. Eccolo qua. Eccolo. Aspetta, questo è stupendo. Sì. Cristina, sentite.
3: Ciao Vic e Mari, sono Cristina da Pordenone. Sempre per quanto riguarda il flauto, volevo solo segnalarvi che mio figlio anni fa ha preso una nota dalla professoressa di musica perché suonava il flauto della compagna di classe con il naso.
0: Adesso dai,
1: sono abilità,
0: abbiamo provato un po' tutti, cioè devi in realtà tappare una narice, devi scegliere.
1: Vedi che il Vic lo sa.
0: Ecco l'altro. Abbiamo Antonella da Bologna che ci sta aspettando al telefono. Buongiorno Antonella.
4: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
1: Allora, la tua passione era il vaso di Pandora. Raccontaci di cosa si tratta.
4: Guarda, mi viene anche la pelle d'oca a sentirlo nominare in radio. È stato il mio gruppo per, diciamo, dal 2009 al 2024, quindi per un bel po' di anni.
0: Cavolo, sì. E chi eravate?
4: Eravamo io alla voce, mio marito Francesco alla batteria e più altri due nostri compagni al basso e alla chitarra.
0: Ok, benissimo.
4: Mario e Gabri, gli ultimi che ci sono stati. Sì.
0: Gli ultimi che ci sono, perché cioè siete nati insieme e poi loro sono rimasti?
4: Siamo nati, l'abbiamo creato io e Francesco, poi con degli altri amici, poi esigenze di vita, qualcuno è andato via, poi è tornato, poi è stato sostituito, diciamo che nei gruppi lunghi succedono queste cose.
0: Succede, anche certo, da sempre.
1: Senti, tu e Francesco avete tenuto botta fino al 2024, quando vi siete sciolti, ma solo musicalmente, perché resta tuo marito.
4: Sì, sono 25 anni che ci sopportiamo.
1: Bravi. Ma forse il segreto è anche avere una passione in comune.
0: La band. E quindi adesso è il periodo nero, senza più la band.
4: Diciamo che è stata più sua che mia, perché io sono ancora in lutto, diciamo.
0: Ma ti sentiamo che sei dispiaciuta.
4: Però magari si ricomincerà. Tanto poi quando c'hai quella roba lì nel sangue non è che prendi la morte.
0: No, certo.
4: In un modo o in un altro lo...
1: Chiaro. Ma perché avevate deciso di sciogliervi?
4: Perché quando fai degli inediti, soprattutto in Italia, non è che è facile trovare da suonare in giro.
1: Certo.
4: E tu poi, quindi dopo un po' arriva la stanchezza, diciamo, anche se hai tante idee, tante altre belle cose, però c'è, diciamo che qualcosina su Spotify ancora c'è e qualcuno ancora di noi si ricorda, quindi mi fa ancora piacere quando qualcuno mi ferma e mi dice: ma te sei...
0: Ma bello!
1: Sei il vaso di Pandora!
0: Sei l'Antonella del vaso di Pandora!
4: Sì.

0: Magari, magari adesso avrete un picco su Spotify, ragazzi, andiamo a ascoltare. Vuoi dirci che genere fate?
1: Allora, facciamo un rock in italiano, tu metti un po' i Muse con le linee vocali di Mattia Bazzar, mischia un po' sta roba così.
0: Ma quindi tu hai una voce della Madonna? Si chiama pure Antonella.
1: Infatti, qualche volta qualcuno me l'ha detto.
2: Certo. Beh, ma io voglio andare a vedere, scusa.
1: Sì,
2: cioè, sentire.
1: Cose di una donna curiosa, l'astronaufrago, la vita, la morte, 100 altre cose.
0: L'astronaufrago?
1: Sì. Già perché mi piace lavorare con i giochi di parole.
2: Chi, brava, per cui tu scrivevi anche?
1: Sì, assolutamente.
2: Assolutamente, bene, bravo.
0: Senti, siamo solo nel 2026, Antonella. Magari rimettete in piedi la band.
2: Tanto cos'è? Sì. C'è tutto nel garage. Dov'è la roba?
1: La batteria in garage.
2: Per te bastava un microfono. Sì, certo.
1: A me basta un microfono, cioè, neanche quello, forse.
2: Chiaro. Scusa, ma aspetta! L'abbiamo trovata! Sei tu!

0: Oh, ma Antonella, quando ti ricapita di passare su DJ? Brava!
1: Regalone, grazie ragazzi.
0: Va, figurati. Siamo contenti di averti sentita. Ripensateci. Ciao Antonella.
2: Un

0: In This Shoes dal 2000 su Radio DJ, le 13:49 minuti. Allora, siamo un po' in ritardo, per cui non perdiamo tempo.
1: Aspetta,
0: che
1: no, ti dico questo.
0: Perdiamo tempo, allora.
1: Perdiamo, Vic, perché
0: sì,
1: per te.
0: Vai.
1: Vic, non serviva tappare una narice per suonare il flauto, bastava usarne due, veniva effetto cornamusa. Con una facevi la base, con l'altra la melodia.
0: Dei professionisti.
1: Non potevi perdertelo questo
0: messaggio. Mi è piaciuto perdere tempo e adesso regaliamo il primo Fedeltà. Se lo trovo a casa provo oggi pomeriggio. Ma non ce l'ho più.
2: Questa settimana in regalo l'accesso esclusivo alla tribuna Visa per le serate di Party Like a DJ.
0: Due biglietti per Party Like a DJ con accesso esclusivo domenica 7 giugno all'Arco della Pace di Milano. Li regaliamo a Maria Pia, che è al telefono. Buongiorno Maria Pia.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Ciao.
0: Ciao.
3: Che emozione.
0: Che bello sentirti.
1: Ma
3: grazie.
1: Senti, ma che meraviglia, perché entrambi i tuoi figli sono Osvaldo e Cristina, hanno scelto l'indirizzo musicale.
3: Sì, da noi funziona in questo modo, cioè in quinta elementare i professori di strumento musicale delle medie fanno una specie di test ai ragazzi,
0: sì,
3: perché noi abbiamo come orchestra quattro tipi di strumenti, abbiamo il violino, il pianoforte, il flauto traverso e il clarinetto.
0: Sì.
3: E fanno ai ragazzini di quinta, fanno questi test per vedere più o meno la propensione, poi i professori sceglieranno i ragazzi che sono interessati ovviamente a seguire
0: a continuare, certo,
3: a continuare, sì, e sceglieranno poi lo strumento. Ovviamente i ragazzi danno una loro preferenza, però poi i professori scelgono in base alle attitudini che valutano.
0: Chiaro. Quindi abbiamo,
1: secondo me anche dicono, ma qui ci manca un clarinetto, faglielo fare. No,
0: no, boh,
1: anche
3: sì,
1: un po' così,
3: anche,
1: sempre musica.
3: Sì,
1: è
3: anche, sì, anche perché poi solitamente si vanno tutti sul pianoforte.
0: Certo. Tranne lo Svaldo va sul clarinetto.
1: Bravo.
3: Clarinetto, e poi quest'anno è iniziato anche col sassofono.
0: Bello, difficile.
3: Sì, perché ha un professore fantastico e quindi gli ha anche concesso di studiare un po' di sassofono.
0: Bene, e poi si allena a casa, si allenano, si...
3: Sì,
0: per la tua gioia.
3: Diciamo che le orecchie ogni tanto iniziano a sanguinare,
1: certo,
3: perché io sono forte da un lato.
0: Io penso sempre ai parenti a casa, sempre.
3: I poveri nonni sopra, che alle 11 di sera, mentre ancora vorrebbero dormire, si sentono suonare un sassofono, tipo un Fausto da te.
0: Che bello.
1: Fantastico.
0: Vabbè, dagli un bacione a tutte e due.

0: Sorry, scusa Rossietto,
1: ma
0: che
1: dobbiamo
0: andarci. Ci spiace,
1: dovremmo molto perché la polizia ci chiude il programma.
0: la
1: polizia del tassativo.
0: Sono loro che bussano. A domani,
2: baci. Ma finito di chiamare. Ciao a tutti.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Scelgo sempre la formazione più adatta.
7: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
8: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
11: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
12: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
13: Prenditi un Sunseeker.
11: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
12: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
14: Una cittadina isolata.
15: Ma che cosa? Internet è scomparso!
14: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
16: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
17: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
18: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
19: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
20: Chiudi gli occhi, che note sono?
21: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
22: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
23: Vuoi fare soldi veri?
22: Chiamami. Un thriller emozionante.
24: Scordatelo, ho chiuso.
22: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
25: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
22: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
26: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno.

0: anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
1: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le due.
2: DJ! Amici sportivi!
3: Ciao Sport!
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con il notiziario sportivo di Radio DJ. Iniziamo dal calcio. C'era una volta il Milan. La mancata qualificazione in Champions League ha trasformato la stagione rossonera in un fallimento inequivocabile, così come lo ha definito il proprietario del club, Gerry Cardinale, che ha deciso per una totale rivoluzione, mandando via tutti, dal tecnico ai dirigenti. Resta a bordo invece Zlatan Ibrahimovic, cui spetta l'arduo compito di trovare persone all'altezza. Si conclude così, dopo appena un anno, la seconda avventura di Allegri sulla panchina del Milan. Da stabilire ora il futuro dai suoi fedelissimi, da Rabiot a Maignan fino a Modric. Il terremoto generato dall'esonero di Allegri ha avuto un immediato effetto domino, con il tecnico toscano in pole per trasferirsi al Napoli. In lizza c'è anche Italiano, dopo l'ufficialità dell'addio di Conte, che molti vorrebbero di nuovo sulla panchina della nazionale. Alla Lazio in arrivo Gattuso, resta in bilico Spalletti nonostante il rinnovo con i bianconeri. E da grande tifoso milanista non può essere certo soddisfatto Yannick Sinner, che questa sera, non prima delle 20:15, scenderà in campo per l'esordio al Roland Garros contro la wildcard francese Tabor, mai affrontato prima. Ma l'avversario da temere maggiormente in questi giorni a Parigi è il grande caldo, con temperature oltre i 32 gradi che stanno mettendo a dura prova i tennisti. Ieri intanto è stata una giornata positiva per quelli azzurri. Passa al secondo turno il maggior numero di tennisti italiani possibile, 3 su 4, dato il derby fra Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino, vinto dal primo, come del resto da pronostico. Jasmine Paolini supera Diana Jastremska in due set. Matteo Berrettini, che dopo 5 anni di assenza dalla terra rossa, dalla Porta Twill, si impone in rimonta su Marton Fucsovics. Non è servita invece la rimonta a Brescia, che è praticamente sempre stata avanti nel match di gara 5 dei playoff di basket, vinta 90-75 dai padroni di casa, che ora sfideranno in semifinale nel derby lombardo la Milano dell'ex Pepe Poeta. Decisivo per la Germani contro Trieste Ivanovic, che ne mette a referto 24 con 5 su 7 da 3. Troppe palle perse per gli ospiti, che hanno in Brown il miglior marcatore con 23 punti. Stasera intanto si disputano le altre due sfide di gara 5, Virtus Bologna Trento e Venezia Tortona. Continuiamo a parlare di basket, ma di quello NBA. I New York Knicks guadagnano l'accesso alle Finals a 27 anni dall'ultima volta, dopo aver travolto i Cleveland Cavaliers in gara 4 con il risultato di 130-93, chiudendo così la serie sul 4-0. Sfida senza storia, con la squadra allenata da Mike Brown, che ha preso subito il largo, più 12 alla fine del primo quarto, vantaggio cresciuto all'intervallo per poi toccare i più 40. Per New York, che aveva vinto in stagione la NBA Cup, lo storico titolo di Eastern Conference è arrivato con una serie di 11 partite di playoff vinte consecutivamente. Adesso i Knicks aspettano la vincente a ovest tra Oklahoma e San Antonio, la cui serie è sul 2-2. Chiudiamo con il Giro d'Italia, che affronta oggi la 16ª tappa, che si svolge tutta in territorio svizzero, da Bellinzona a Cari, 113 km con un dislivello di 3.000 metri. La salita finale di prima categoria misura 12 km, gli ultimi tre con una pendenza media che varia tra l'8 e il 13% prima del rettilineo conclusivo. In maglia rosa Jonas Vingegaard, che ieri nel terzo e ultimo giorno di riposo si è concesso alle domande dei giornalisti e ha fatto il punto sulla prima parte della corsa rosa. Da qui alla fine possono succedere tante cose, posso avere una giornata di crisi, magari cadere o ammalarmi, dice prudentemente il due volte vincitore del Tour de France nel 2022 e nel 2023. Già in questa tappa sarà dura e penso che ci sarà movimento in classifica generale, ha concluso. E con questo chiudiamo anche noi. Da Alessandro Lettieri, l'auguro di una buona giornata su DJ.
3: Ciao Sport!
2: Radio DJ!
4: One Nation, One Station. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
8: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia.

0: In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: Bob Sinclair, la voce di Keisa, questo è I Can Wait su Radio DJ.
1: Prima della sigla, Max Allegri.
2: Vai.
3: La fine mi ha mandato via.
0: Sì, sì,
3: stante, siamo, comunque sia l'Europa League.
1: Sì.
3: L'unico che doveva andare via è Zlatan.
1: Va bene, dai. Ok.
0: Ma dove via tu?

0: Ciao Talent, ci sono i 2G con bloccato nel traffico.
1: Succede sempre.
2: Da Roma.
1: Il semaforo è verde ma stiamo fermi in coda.
2: Sì, certo.
1: Immobili, non ci si crede. Mi è cresciuta pure la barba e tra mezz'ora gioca la Roma.
2: Non è finito campionato.
1: Tu, frate, adesso tu spiegami il perché. Questo che sta qua davanti a me non preme l'acceleratore, è tanto semplice.
2: Ha
1: ragione te, ma non lo so manco io il perché. Sicuramente si addormenta.
2: Si è addormito?
1: Sto fermo da ore. Questo traffico è micidiale. Se non me ne vado all'istante, divento un cartello stradale.
2: Bravissimi, bravissimi, bravissimi.
0: Con la voce dei talentuosi 2G abbiamo aperto il Ciao Belli del martedì. Nella puntata
2: mitico
0: di oggi, direttamente dalla Grande Mela, saremo con l'attrice Emma Priester, accompagnata da suo marito, il cantante Luke Moisen, leader dei Muagol. E per la rubrica degli ospiti meno blasonati, torna la mitica Judith, con la quale andremo a verificare una leggenda metropolitana degli anni Ottanta,
2: cioè?
0: Secondo cui il giovane dal naso importante sarebbe anche particolarmente dotato. Giusto, Judy?
3: Volevo dire a tutte le donne che l'uomo col naso grande è dotato. Se hai l'uomo col naso grande e non è dotato, è fallato. C'è un errore di fabbricazione. Cambialo.
0: E poi torna il consueto appuntamento del martedì con lo spazio travel. E questa settimana
2: ci
0: porta in Puglia. Con la guida del giovane Gian Madema scopriremo le parole e le espressioni più efficaci per entrare immediatamente in sintonia con gli abitanti del luogo.
4: Molti pensano che Kita e Murt sia l'apice degli insulti pugliesi.
2: No,
4: ma non è così.
2: Peggio, eh.
4: Kita e Murt ha tantissime declinazioni che dipendono da quanto avete fatto incazzare l'interlocutore. Per spiegarlo semplice, utilizzeremo un iceberg. In cima troviamo Kita e Murt, nella sua forma base, quasi amichevole. Scendendo, Kita e Stramurt, spesso usato insieme a Kita e Murt.
2: E poi ce ne sono tanti.
0: Avete già pianificato le vacanze per l'estate 2026?
2: Sì.
0: E soprattutto siete certi di possedere l'aura giusta per viverle al massimo?
2: Wow,
0: Per esplorare il significato profondo di questo concetto, ci affidiamo alla straordinaria Marta Daddato.
5: Quando capirete che le persone con meno aura sono quelle che hanno più aura di tutte? Quelle che se ne fottono della vostra di aura. Capite? Chi vive nel cringe vive libero.
2: Ecco,
5: essere cringe
2: due,
5: è libertà. Me ne fotto della vostra aura. Io vivo per perdere aura. Perché almeno vivo.
0: E tu quanta aura hai? Faccelo sapere al nostro numero gratuito. E grazie per essere dei nostri.
2: Grazie.
6: 44037 00.
2: Ciao caro.
0: E per lo spazio high tech saremo con l'esperto Jonathan Thompson, con il quale scopriremo tutte le novità in fatto di smartphone dai nuovi modelli in arrivo nel mese di giugno. E grazie al Tecno Audio di Scatafascio impareremo a conoscere le nuove funzionalità di Siri lanciate nell'ultima release.
7: Ehi Siri,
8: come posso aiutarti?
7: Mi controlli su Wikipedia se mangio rotture i coglioni?
8: Controllo subito.
2: No, l'ha già fatto.

0: 1987 in New Order con True Fate su Radio DJ.
1: How does it feel? 14:16.
2: Uè Ferrari, hey. Ma che cazzo è Laura?
1: Cos'è Laura?
0: Ma non lo so cos'è Laura.
3: È una roba che è in testa.
1: No, è un carattere forte.
0: Ah, un carattere forte,
1: ho capito.
4: Aura non c'è.
0: Ah, ecco.

0: faccio belli.
1: Questa sera il debutto di Yannick Sinner,
2: alle 20:15, non prima delle 20:15 sul campo centrale.
3: Okay. Ma vince per forza.
1: Vabbè, adesso. A Parigi lo sentiremo più tardi, ma ora parliamo di scuola.
2: Sì.
1: Siamo in vista del traguardo, le vacanze si avvicinano e allora con Bruno ed Emma arriva la top chat genitoriale del maggio 2026.
2: Ci mancava, eh!

0: Benvenuti alla Top Chat genitoriale, dedicata alla chat di classe, uno spazio virtuale in cui i genitori degli alunni si incontrano e condividono esperienze legate all'educazione dei propri figli, affrontando spesso anche argomenti che vanno ben oltre il contesto scolastico.
1: È vero. Certo, Emma. E allora partiamo dalla posizione numero 5 della classifica, dove troviamo la signora Renza Formenti, madre del piccolo Atos Formenti, che qualche giorno fa è arrivato tardi a scuola a causa del Giro d'Italia, passato proprio davanti alla sua abitazione. Ascoltiamo dunque la signora Renza, che condivide le sue perplessità nella chat di classe.
2: Numero 5.
3: E mamme, buongiorno, ascoltatevi un attimo, ma questa storia di questo bloccolo, perché devono passare questi qua sulle biciclette? Ma non ho capito, ma all'improvviso, quello non ha fatto nessuna circondoriare nessuno, nessuno ha detto niente. Ma vado a scendere da casa, trovo questi strangenni dappertutto, c'è il bloccolo stradale perché deve passare i Giri d'Italia.
0: Prosegue la nostra top chat genitoriale con la posizione numero 4, dove troviamo il professor Patrizio Alemao, docente dell'Istituto Commerciale Martino Bassi di Seregno, balzato alle cronache per aver invitato tutti gli alunni della Quinta Ragioneria al compleanno del suo cane, festeggiato presso un noto locale di Carate Brianza.
1: Molto interessante la storia del professor Alemao, soprattutto perché non è consuetudine festeggiare il compleanno di un cane. Eppure il professor Alemao vuole moltissimo bene al suo Miosha, al punto da organizzare una cena tutta per lui, alla quale hanno partecipato anche altri proprietari di cani.
0: Ascoltiamo allora il professor Patrizio Alemao mentre invita telefonicamente la madre al compleanno del cane Miosha, che ha compiuto 6 anni.
2: Numero 4.
4: Ehi.
5: Ma?
4: Ti stavo chiamando io, c'ho silenzioso non da non so quanto. Ciao. Forse da 2 giorni. Ciao.
5: Com'è?
4: Sono venuto a consegnare i prodotti alla Gio, che abbiamo fatto riunione settimana scorsa.
5: Non vieni in moto allora?
4: No, non vengo in moto, scordatelo.
5: Ti leggo.
4: Una volta sono venuto e mi ha fatto brizzare tutti i capelli in piedi. No, no.
5: Ascolta, oggi è 6 anni che è nato Miolt.
4: Miolt.
5: Facciamo una festa.
4: Il cane.

0: Vieni,
1: sì, allora facciamo la merenda all'area cani. Vabbè, ma te non venire. Poi stasera magari con gli amici che hanno dei cani andiamo al ristorante, vuoi venire?
2: Ma sei fuori, festeggiamolo comprando un cane, mo.
1: Perché?
2: Sei fuori.
1: Perché, scusa? Sei anni,
2: ma...
1: Ma sì, se riesci a fargli magari una torta salata, no?
2: Sì, sì, pure.
1: Gli mettiamo il cappellino, no?
2: Ma va, veramente va in ristorante.
1: Sì, ragazzi. Vieni.
2: No.
1: Niente. Mi volte, hai sentito la nonna che non viene, dai. Niente, ciao.
3: Salutiamo il cane Miosha e andiamo avanti con la nostra top chat genitoriale. È ora la volta del signor Mimmo Donghi, bidello dell'Università Bocconi di Milano, ha deciso di lasciare il posto di lavoro per trasferirsi in Colombia. Un trasferimento dettato, quanto pare, particolare passione per la chimica. Sì, Bruno, tu conosci il signor Mimmo Donghi?
4: No, non lo conosco. Francamente non sono molto interessato a fare la sua conoscenza. Bene. Aggiungo inoltre che il signor Mimmo Donghi è stato escluso dalla classifica a causa del contenuto alquanto bizzarro del suo messaggio. Motivo per cui non potremo ascoltare la sua voce né il testo che ha lasciato nella chat dei docenti dell'università. Niente. Direi quindi di andare avanti con la prossima posizione.
5: Questa è la top chat genitoriale.
3: Questa è la top chat genitoriale dedicata alla chat di classe e adesso andiamo alla posizione numero 2 dove troviamo il professor Roberto Ortelli. Giusto, Bruno?
4: Certo, Ema. Il professor Roberto Ortelli ha approfittato della chat dei professori per mettersi in contatto con il collega Pasquino Rivetti, con il quale doveva fissare il consiglio di classe, non trovando il numero corretto nella rubrica, si è rivolto al fratello.
3: E allora ascoltiamolo, lui è il professor Roberto Ortelli.
6: Vai. Numero 2.
7: Io sono chiamato sul numero di tuo fratello, il suo fratello Pasquale, dice il numero non è resistenze, non è attivo. Come ci fa? Dice tu a Pasquale, giusto che mai, dice il numero non è resistenze.
8: This is

0: voce di Paola Iezzi, stessa direzione, ciao belli, radio DJ. Salutiamo un grande fan a proposito, sì, di ciao belli, si chiama Franco Soffio dei servizi ecologici di Medolago e ci ascolta, sì, sempre, fedelissimo, quindi ciao Franco, buona
1: ciao
0: giornata.
1: Ciao Franco, un abbraccione.
0: Un abbraccione a te.
1: 14.25, un'amica da casa su WhatsApp ci spiega il significato della parola aura.
2: L'aura, sentiamo, è una, sì, protezione. Bene. Protezione dell'essere umano, okay, quello che sta intorno a noi. Invisibile. Ignoranti!
3: Grazie, trovi ai parentele ovunque.
4: Che aura è la fine del mondo.
1: Avanti, bravo. Noi ci vediamo tra pochissimo. Andiamo a Roland Garros.
0: Sì, vediamo insieme. Italia,
5: ciao Penny, dai, mandaci un WhatsApp. 3 4 4 3 3 7 3 0 5 0.
6: Radio DJ. One Nation, One Station.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
9: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro, 8 per 1000.
10: Amore, mi racconti una storia?
11: Va bene, dai.
12: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
13: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
14: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
15: Allora, ci siete? Siete caldi?
16: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
17: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
18: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
17: Verificare condizioni in negozio.
19: E se fosse solo colpa mia?
20: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
19: Cosa è cambiato?
20: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
21: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
22: La scelta giusta è il futuro.
23: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
22: La scelta giusta è l'attenzione.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
7: Have fun with...
8: Hey dude, take your vacation. Vi aspettiamo a Party Like a DJ.

0: Davide.
1: Vai Davide.
0: Uno è Polaretti.
1: Vai.
2: Ciao belli. Sono appena entrato in macchina. Sì, come vanno le cose? Tutto che bene. Mi son perso. Ciao belli.
1: Reloaded.

0: 14.34 andiamo a Parigi, sì, dal nostro amico Aristide, che è diventato l'autista personale ufficiale del tennista numero uno al mondo, che questa sera scende in campo
1: a Roland Garros il primo turno.

0: Ciao. Prodi, più di like. La musica si è fermata agli anni Ottanta. Sandra, Maria Magdalena. Sandra, una biondona tedesca dalla voce magica. Poi purtroppo forte, Sandra ha ricevuto una visita a casa.
1: Una visita a casa?
2: E da chi?
0: Erano quelli del gruppo Antimusica. Ma... gli hanno detto, Sandra, sì, non devi cantare più.
1: Ma non è così.
0: Devi lasciare spazio ai cantanti di oggi. Ma... e fu così che Sandra, sì, con suo marito, marito suo, Michael Cretu, quello, sì, di Samurai, da, sì, cui, sì, ha preso spunto la pertinatura dei DJ Angelo, beh, Sandra, sì, appese il microfono al muro. Per non subire le ritorsioni del gruppo Antimusica.
1: Sono cattivi. Chi sono?
0: Io sono Aristide, mi occupo di trasporti tramite il taxi mio Libellula 49. Sì. Sono anche diventato, anche se non si potrebbe da tassinaro, ma io posso fare tutto, sì, quello che voglio, sì, autista personale di Yannick Sinner.
3: Ah, caspita.
0: Se va avanti così divento pure agente degli Yannick, perché anche... Yannick, no, di me se fida, ah, e già mi vedo a trattare con gli sponsor, a litigare per uno, 2 milioni di euro in più, che poi fa la pasta, Yannick viene, sì, un quarto d'ora, la stacca la fattura e non romper c***o.
1: Sei bravo, se fai così,
0: che vuoi fare? È certo, che vuoi fare? No, la crema antirughe, sì, Yannick, sì, viene, se dà una spalmata, 1 minuto e mezzo, sì, e va fuori da c***o. Mo stiamo a Parigi, Pirro Langaross.
4: Ehi, Aristide, prepara la macchina, tiengalo in centro. Ti faccio vedere quanto, sì, sono antipatici i francesi.
1: Ciao, Yannick.
4: Francesi di m***a.
0: Vabbè, Yannick, no, senti, Yannick, prepara la macchina. Mi dicevi che stai a comprare un aereo, no?
4: Sì, sto comprando un jet privato.
1: Ah,
4: sì,
1: veramente?
4: Costa 45 milioni di euro.
1: Ah, cavolo.
4: Dobbiamo andare però in banca a prelevare. Perché
1: banca?
4: Se pago in contanti, mi regalano i tappetini.
0: Hai visto, Gagliardo? Ma che davvero ti sta a comprare l'aereo, Gagliardo?
4: Certo che è vero, voglio prendermi un bel mezzo per, sì, spostarmi liberamente.
1: Va bene.
4: E anche per fare storie sui social,
1: sì,
4: dove smoccio belle idee, butto,
1: no,
4: soldi,
1: no,
4: sui sedili dell'aereo.
1: No,
4: naturalmente, Aristide vorrei che tu fossi il pilota.
1: Sì. Ah,
4: per cui c'è scritto a scuola di volo. E vai, terzo.
0: Yannick, senti, sai quanto ti stimo, sì, sai, sì, il rapporto che c'è stato tra noi e,
1: certo,
0: tutto. Io,
1: certo,
0: ti ringrazio, ma io soffro dei vertigini.
1: Cioè,
0: finché si parla di taxi, che sta sulla strada,
1: certo,
0: famo la Salaria, famo l'Aurelia. Certo. L'ultima volta sono salito su un aereo e mi sono dovuto via 60 gocce di Xanax.
1: Non va bene.
0: Se poi mi fanno l'antidoping, mando nei casini pure a te, Yannick.
1: Certo,
0: comunque, pensiamo al presente, che c'ha un sacco di impegni con gli sponsor.
1: Sì.
0: C'hai l'elenco, Yannick, di sponsor?
4: Adesso, sì, dobbiamo andare alla presentazione,
1: sì,
4: della mia nuova racchetta,
1: ah,
4: quella
1: bene,
4: Mazda Zanzale 2026,
1: ah, sì,
4: che è molto più potente di quella dell'anno scorso. Ok, io posso mettere anche un bastone da,
1: ah,
4: 2,
1: sì,
4: metri che,
1: sì,
4: la rende invincibile, puoi,
1: ah, okay,
4: usarla come vuoi. Poi scese davanti i lagni, calabroni,
1: sì,
4: e quando riprendi la racchetta poi la scintilla,
1: ah, okay,
4: e senti il bolle che sembra di essere arrivato.
0: Yannick, allora io per spingerla, no, come pubblicità,
1: sì,
0: che non ti voglio far parlare a te che fai le cose, più,
1: no,
0: prestigiose,
1: no?
0: No,
1: no,
0: cioè fai la connessione,
1: no, la
0: lì.
1: Per le zanzare, no,
0: il racchettone che da fase di elettrica e zanzare, no,
1: no,
0: che cazzo,
1: bravo,
0: ho,
1: bravo,
0: assunto il signor Berga,
1: sì,
0: oh, senti com'è bravo, sì, sentilo, va.
5: Questa, ragazzi, è la racchetta 2.0,
1: bellissima.
5: Può stare in modalità fissa in questo modo,
1: sì,
5: un V, lei la chiappa da sola le zanzare, con,
1: ah,
5: questa,
1: okay,
5: piattaforma,
1: no, sì,
5: Togo, modalità classica,
1: sì,
5: gioco a tennis con loro.
1: Gioca
5: a tennis, ma non è tutto.
4: Senti, Alice, non mi è piaciuto per niente.

0: 1999 The Fats con The Mambo Craze su Radio DJ. Salutiamo il singer quello vero che questa sera appunto affronterà il primo turno sera del Roland Garros dopo le 20. Wow!
1: I turni sono facili, non si può gufare.
0: Ma no, ci mancherebbe.
1: Un amico, un cantante,
2: vero? Morì Angelo laggiù. Sì. E Ferrari buttalo giù.
1: Ho fatto la rima.
2: Bravo, quando bravo arrivi davanti a tutti, sì, con l'umanità.
1: Arriva il caldo, ragazzi.
2: Corri e va. Tra la stella, corri e va.
1: Tu vai, che puoi diventare.
0: Gig!
1: Ti segnalano che la conduttrice TV Alessandra Canale è tornata protagonista di un momento da manuale, nuovamente a corto di fiato durante un collegamento con Rai Mobilità. Un classico che si ripete.
0: Può capitare.
1: E da un momento iconico all'altro ci spostiamo poi alla gintoneria per parlare dei metodi di pagamento e gli spettacoli di cabaret.
0: Ok.
1: E per finire in bellezza andiamo a scoprire le origini lavorative del rapper Jamie Tyz.
0: Mi piace molto.
1: Numero uno. Tyz, bravo.
3: Concordo con lei.
1: Concordo.
3: Da Buongiorno Regione, Alessandra Canale e il collegamento col fiatone. Da Decore, Mara Maionchi e le partite a carte con le amiche. Il rapper Jamie Tyz e il lavoro. Da Gintoneria, il comico Filippo Giardina e il Capodanno in Puglia. Sì, Alessandra Canale dal 20 settembre 2003.
4: Alessandra Canale e il collegamento col fiatone.
5: La vedo pronta dagli studi di Rai Mobilità. Alessandra Canale, buongiorno, qual è la situazione del traffico?
6: Buongiorno Davide, è una situazione un po' critica questa mattina.
1: Certo.
6: Abbiamo lunghe code al momento di 6 km tra Ferrara e Coppello per un tamponamento tra molte auto. Poi anche

0: Da 14 abbiamo code tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona e anche sull'A22 del Brennero. Abbiamo code tra Carpi e Campo Galliano per un incidente. E vediamo come si presenta la viabilità in questo momento in autosole. Qui siamo all'altezza di Reggio Emilia, traffico intenso, e andiamo in A14, anche qui, code a Bologna Fiera.
1: Mara Maionchi e le partite a carte con le amiche.
2: Io andavo a giocare a carte, ma adesso non vedo più bene, non posso. Andavo a giocare con le vecchie, cioè quelle della mia età. Ragazzi, voi, ma neanche a giocare con i gangster, perché una cosa hanno una fortuna, un bambuccio terribile. Ho smesso. Perché perdevo sempre e c'è qualcosa che non va, o le vecchie si sono istruite o sono
3: ma erano delle tue amiche oppure
2: erano delle mie amiche, sì, sai, dici delle signore carine della tua età,
3: non
2: eccetera.
3: Le senti più ormai
2: carine, ma stai a scherzare, sono peggio del bandito, giocano col coltello in bocca.
1: Il rapper Gemitaiz e il lavoro.
4: Vai, giustamente, se non vuoi studiare devi fare qualcos'altro, no? Devi imparare qualcosa. E io ho lavorato, ma ho lavorato molto poco. Mi sono fatto un
5: tipo
4: paio
5: che
4: di
5: lavori hai fatto?
4: Ho fatto un paio di mesi il cameriere a un ristorante che gestiva mio cugino in Sardegna. E poi sono fuggito via nella notte.
5: Cioè sei scappato, hai detto ma non dico niente a nessuno, me ne vado.
4: Sono scappato adesso, e poi ho fatto 2 mesi il call center a Roma. Sì. Un'altra situazione veramente poco stimolante, per la quale poi non facevamo nulla. Una situazione per non facevamo nulla.
1: Il comico Filippo Giardina e il Capodanno in Puglia.
6: Racconta Pietro Sparacino, l'altra volta a Capodanno in Puglia.
7: Lì stavo con un mio collega e carissimo amico Fabian Grut, facciamo questa serata, le serate truffe, io le chiamavo. Quindi chiudemmo questo Capodanno a, mi pare magari forse 1500 euro a testa per fare un quarto d'ora. Arriviamo in questo posto pieno di vecchi, una cosa terribile. C'era un ritardo nel menù, quindi lui fa 8 minuti, io 1 e mezzo. Certo. Finisce, no, tutto a posto.
8: Pagamento.
7: Il figlio del proprietario ci dice, adesso venite con me, ci porta una parte e tira fuori sta busta di cocaina e dice questa è vostra. Io dico no ragazzi, tu mi guarda come no, stai mancando di rispetto.
1: Alessandra Canale dal 20 settembre 2003.
9: Signore e signori, buonasera. Questo è il mio ultimo annuncio, forse non per mia volontà, ma per una decisione degli attuali vertici aziendali, peraltro da me non condivisa. Ma vi lascio al film thriller Un volto dal passato con Alexandra Paul, Valasta Vrana e Anthony Michael Hall. E vi avverto che per l'argomento trattato e la drammaticità di alcune immagini se ne consiglia la visione ad un pubblico adulto. Arrivederci da Alessandra Canale e vi voglio bene tutti.
8: Anche noi.

0: dei pezzi preferiti del DJ Angelo, Lost Frequencies con Reality su Radio DJ.
1: Ma Stoccolma lo sa?
2: Tutto bene, lo sa. Per chiudere, richiestissimo, sì, arriva Max Barbuti con la sua hit dedicata ai monopattini.
0: Vai!
2: 14.53, ci sta poco.
0: Io ho un po' paura del monopattino, sai?

0: sai chi ha inventato il testo di questa canzone?
1: Sta ciucando, no!
2: Ciao belli.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
6: Senza rinunciare all'eccellenza, Antonella.
7: Da MD basta poco per risparmiare alla grande. Ad esempio, fino al 31 maggio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un morbido accappatoio 80% cotone in colori assortiti con soli 4,99 euro in più. Da MD basta un piccolo contributo per avere il massimo della qualità.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
8: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
9: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
10: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
8: Parola di Giorgio,
11: Gabriele
10: e Furio.

0: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
1: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Ciao, sono Zero Calcare, mi dispiace ammorbarvi pure per radio per dirvi che il 27 maggio esce sta serie che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così, ciao.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
5: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
6: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
5: Basta un penny.
7: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99 euro per il primo mese. Vai su DAZN.com.
8: Party like a DJ. Domenica 7 giugno

0: E va bene, ditelo che mi spiate. Allora questa la dedico al mio ex amico.
1: Così.
2: Alfonso.
3: Si
2: magari.
3: Chiama magari così.
2: Eh? Sì, comunque ti spiamo, bravo, finalmente
3: sì, sì.
2: Beh, ci sono canzoni magari con, in tonalità minori, no? Che sembrano tristi nella musica, magari parlano di qualcosa di molto allegro, ma c'è anche il contrario, no? Questa
3: sì.
2: È una canzone che sa tanto di estivo, di ukulele, però che vita di merda, no?
3: Dice un po' così, chi se ne frega un po' del bon ton.
2: Tra l'altro
3: no?
2: Io grazie a questa canzone ho finalmente imparato che cos'è il bon ton, che confondevo sempre con il quasi omonimo piatto cinese, ma quello è il wonton.
3: Quello è il wonton, sì. Poi c'è il rolling bon, che invece è un gelato al biscotto.
2: Rolling?
3: Rolling bon, sì, della,
2: bello rolling
3: dell'azienda
2: bon.
3: Quella rolling, toscana, rolling, hai capito? Rolling bon.
2: Beh, ma anche sembra quasi sì. Di quella famosa band, no?
3: Infatti, sì. Esatto, sì. Il wonton, cosa sono? Tipo le, modo
2: le
3: di,
2: buone maniere. Sì. Un po' il galateo?
4: Sì, sì, anche. Quello che in piemontese si dice anche bel deuit.
2: Bel deuit, bravo.
4: Ah. E che per mia nonna era fondamentale comportarsi con un bel deuit.
2: Sì, certo. Sì, sì, sì. Che sembra un po' anche lo slogan di quella famosa azienda americana col baffo, no?
3: Sì, esatto.
4: Io, sì.
3: Sì, sì.
4: Bel deuit, sì.
2: Bel deuit, just do it, bel deuit.
3: Giusto.
5: Ragazzacci, sapete di chi è il compleanno?
2: Di chi?
5: Aspettate che ve lo chiamo, eh.
2: Lo so già.
3: Lo so già. Bravo, l'hai fatto bene. L'hai fatto col caso.
4: Un quadro fene.
3: Ragazzi, 62 anni e portati da 10.
2: 62 anni con Lenny Kravitz, incredibile. Sì, sì. Vabbè, oggi forse per la prima volta nella storia
3: strano,
2: di Summer
3: infatti.
2: Camp non suoneremo una canzone di Lenny Kravitz, ma ne abbiamo una.
3: Spoiler.
2: Beh, uno spoiler al

0: contrario, certo, diciamo, ecco. Però lo onoriamo, insomma. Certo. Tutte le nostre belle borracce sono
1: sì,
0: qui.
1: Sì, sì. Ora abbiamo un altro compleanno. Presenti. Basta. Non, non spariamo altro.
0: Buongiorno, benvenuti al Summer Camp. Solito schema, piccolo spot e poi sigla.
2: Summer Camp.
3: Radio. DJ. One Nation, One Station.
4: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
5: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
6: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Abbiamo i software gestionali più innovativi e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
7: www.sistemi.com, il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
8: Muro del Salone, con quel colore nuovo vai al max.
9: Vuoi dire Max Meyer? Pensa che è stato scelto tra 1428 colori.
8: Mazzetta, che roba! Colori Max Meyer, delicati, intensi come le tue emozioni. Se anche i muri potessero parlare direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
10: Have fun with Sprite. It's that fresh.

0: come frena questo.
1: Occhio alle frenate, raga.
2: Mantenere la distanza di sicurezza.
1: Perché il caldo fa l'effetto dell'acqua.
2: Bravo, è vero.
1: L'effetto lì.
2: Chissà come mai.
1: Il miraggio dell'acqua.
2: Sì, sì, sembra di vedere un po' un'oasi, no?
3: È vero, è vero.
4: E niente, breve storia triste. Il nostro weekend è lunghissimo. È finito, siamo in auto, in autostrada. Vabbè, però è andato benissimo, è benissimissimo.
2: Ho capito, ragazzi, però era anche ora. E qui è da giovedì che, ragazzi, vi saluto. Venerdì, oh, ma che bello, siamo partiti. Lunedì,
3: ma tanto adesso ripartono, ripartono per il ponte. Adesso,
5: i veri professionisti fino tornano 3, mercoledì prossimo.
3: Certo, 3 giugno.
2: Ma sono già partiti.
3: Certo, sono partiti prima del 25 aprile. I veri professionisti il ponte lo fanno bene.
2: Ho capito, a questo punto parti a Natale. No?
5: E questo è avere un bel date, ragazzi.
6: Allora. Volevo dirvi questa, Deut in piemontese. Innanzitutto non è semplice dirlo, complimenti.
2: Deut.
6: Perché Deut,
2: madrelingua.
6: Allora, Deut in generale vuol dire dono, però in bel Deut è un bel modo di fare.
2: Sì.
6: Ci sta,
5: sì.
6: Ma che avere un Deut e avere un dono, la in Deut, ha un dono, quindi la poesia, il canto, la roba. Sono parole meravigliose.
2: È vero,
6: ragazzi.
2: Bello. Do it. C'era anche la canzone, no? Quella che poi è diventata anche canzone di Natale, no? Do it and do it, and do it, do it, do it, do it and do it and do it.
5: Però scusa,
2: e tra l'altro
5: Natale,
2: i doni se non ci sono a Natale.
5: Lui ha detto che appunto sarebbe avere un dono. Nelle radio normali avrebbero detto: bene, anche voi là fuori, fateci sapere qual è il vostro dono al 347 342 522.
3: Ma non saremo certo noi 347 342 522.
2: Perché da noi non c'è neanche bisogno di dire.
3: Ma infatti,
2: lo diamo per scontato.
3: Quando mai noi abbiamo detto fatecelo sapere al 347 342 522? Mai.
5: Stavo
3: mai
5: studiando il manuale delle radio, c'è scritto capitolo 2,
3: sì,
5: scusate.
3: Sì.
7: Sai cosa mi diceva, caro Guarna, mia nonna ogni giorno? Mi raccomando, cambiati le mutande, perché se metti caso hai un incidente, che figura ci fai?
2: Ai miei tempi si diceva un'altra cosa: metti che poi proprio quella sera va a finir bene,
3: certo,
2: però sì,
3: anche
2: effettivamente
3: per
2: è un po' più mezzo vuotista, sì, no? Come prospettiva questa dell'incidente, però insomma anche lì, ecco.
3: Io devo dire che a proposito di nonne e mutande, la prima volta che mi sono comprato delle mutande è stata veramente, non so, anni recenti, perché me le ha sempre
2: comprate con i tuoi soldi.
3: Comprate, io vado a comprarmi le mutande, perché erano sempre una cosa che mi regalava
2: e lì
3: mia
2: si
3: nonna.
2: Diventa uomini,
3: si diventa uomini, secondo me è vero,
5: ed erano viola questa... tra l'altro,
3: sì,
5: no?
3: Certo, sì, si fa è vero, si diventa uomini quando ci si compra
2: sai che c'è, voglio proprio mutande. Mi dia un paio di mutande, va bene,
3: è diventato un ometto.
2: Sì, bello, sì.
3: feste nei
2: negozi. Senti l'estate che bussa, sta bustando
5: mamma mia,
2: bustando forte,

0: realtà non potrebbe sembrare musica un po' age, musica per adulti, poi in realtà in questo momento è vissuta come musica molto da giovani.
1: Però noi siamo adulti e abbiamo apprezzato.
2: Siamo,
1: no?
2: Giovani adulti, dai.
1: Siamo giovani adulti,
0: ma così, cioè, mette un po' tutti d'accordo, certo. No? Però è strano, no? Come certe sonorità, magari un anno questa musica qua ascolta mio padre,
1: fanno,
0: no?
1: Dei giri immensi e poi ritornano.
0: Cool, sempre molto cool. Cioè,
2: ma chi l'ha deciso, sì. Scusate?
0: Lo so io chi l'ha deciso, guarda.
1: C'è un cartello.
0: C'è un cartello.
3: Il nome lo sta facendo mia moglie tra 2 mesi e si chiama Carlo. E sarà ovviamente un summercampista, ragazzi.
2: Il dono più bello.
1: È il dono, il date. Il date più bello è il figlio che si chiama Carlo. È certo.
4: Ciao ragazzi, in questa pre-season della Coppa d'AFA vorrei segnalarvi un gran torneo invece che sta per iniziare. Questa sera all'oratorio di Giussano inizierà la 15ª edizione della OSGB Giussano League, quindi ci vediamo tutti questa sera a Giussano per la prima partita del torneo di calcio. Ciao ragazzi!
0: Tutti, di calcio!
1: Tutti. Adesso che hai fatto la luce radio non so se lo stadio di Giussano può contenere tutto.
0: Ma è stato bellissimo quel momento, molto Giussano, approfitto, c'era Katia...
2: Follesa,
0: esatto, a DJ Chiam Italia, e lì non si ricorda neanche, ma tu poi di dove sei esattamente? Le ha detto, io sono di Giussano, e hanno imitato l'accento di Giussano, cosa che io non riesco a fare, ma l'hanno fatto molto bene. E lei è stata molto, molto a gioco. C'è stato un po' di,
2: una dote anche quella, è un date, saper fare.
0: No,
2: un date,
0: sì,
2: no?
0: Sì, sì,
1: il
0: sì.
1: Date è proprio dote più che dono, in effetti.
5: Sì. 10 giorni prima del matrimonio, mia suocera mi ha portato in camera sua e mi ha dato uno scatolone contenente quella che lei ha chiamato la dote per mio marito. Rientrata a casa ho trovato mutande di 8000 taglie diverse, credo, sì, che avesse iniziato ad accumularle quando lui aveva 5 anni, e anche canottiere e altre cose,
1: perché gliela regalate lei. L'intimo lo regala la mamma o la nonna?
0: Ma giusto? È vero?
1: Giusto. Beh, immagino di sì, nel tempo sì, ora proprio conservarlo però dall'età di 5 anni,
0: no, che poi magari cambiano anche un po' gli stili.
1: Beh, sì, anche, no, le taglie, secondo me
0: le taglie,
6: sì. Beh ragazzi, si può dire che Lenny Kravitz ce l'ha un date.
2: Vabbè, dai, sì, facile,
0: sì, sì, sì. Beh, ragazzi,

0: Okay, I can turn the dance floor into a runway. Che a volte succede anche il contrario, no? Doci e Lady Gaga trasformano la pista di una discoteca in una passerella, no? Passerella o passerella?
1: Passerella
0: era quella fiorentina.
1: Lo ricordo. Gli anni 80 della Fiorentina.
2: Vivo anch'io il calcio.
0: No, però a volte succede.
1: Cioè, quattro anni, però vabbè.
0: Tante volte invece uno vede una passerella che diventa, no, una discoteca.
1: Certo.
3: No, cari amici miei, in Sicilia questa roba qui della dote è una cosa che si fa tuttora. Realmente le mamme conservano come dote tutto il corredo, tutto ciò che riguarda lenzuola, asciugamani, tovaglie ricamate a mano. E ancora in quei paesini dentro del rasicolo è fondamentale, cioè fondamentalmente in dote alla moglie viene dato tutto il corredo e alle volte comprende anche un qualcosa per il marito.
0: Cioè è bello dire una cosa così classica, cioè parlare di dote e di corredo, ma con un groove incredibile, perché sotto c'era ancora il beat della canzone di Gaga.
2: Che rosoglio,
0: che flow, ragazzi.
1: Non te ne sei neanche accorto che è diventato.

0: Quando è nata nostra figlia, la nonna di mia moglie, quindi la bisnonna, ci ha dato in dote la gallina più grande della sua collezione, che non ci stava neanche nella culla, talmente era grossa.
1: Ciao. La gallina. La gallina, ma cioè, se sta nella culla è una gallina peluche, una gallina vera.
2: Voglio sperare, insomma. Boh.
3: Ma livornese o...
1: Come?
2: Dipende dal colore delle uova.
3: Eh no, beh, è chiaro.
1: Com'è la gallina di Francesco Quarna che ieri ha deposto le uova e le ha messo in frigo?
2: Oh, sia delle galline livornese, quindi quelle tutte bianche, quelle che fanno bianche, le uova bianche, che quelle invece piemontesi di Villanova, che sono, cioè, un po' più rossicce.
1: La gallina livornese è quella delle emoji, super, diciamo, simpatica. La classica, quella bianca, sì, con le uova bianche, sì.
2: Che fa ridere.
3: Livornese, vieni qua, vieni qui.

Oggi pomeriggio, con sto caldo, finito di lavorare, 5, 5 e mezza. Ma che un tuffo nel naviglio non te lo puoi fare? Ma dai, indovinate chi sono?

0: Summer Camp.
1: Siete pronti a un'estate di musica con Sprite? Venite a trovarci a Party Like a DJ, divertitevi, rinfrescatevi con il gusto irresistibile di Sprite.
2: Ci vediamo il 6 e 7 giugno al Parco Sempione di Milano. Non potete mancare, musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite.
3: Sprite, it's that fresh.
4: Radio, DJ.
5: One nation, one station.
6: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta, perché il loro design è ricercato, ogni dettaglio è personalizzabile, la qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina.
7: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
8: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
9: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
8: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
11: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come primo sale da 200 grammi, 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
14: Sai che le spugne Spontex con trattamento grasso stop rimangono pulite più a lungo? L'80% del grasso viene rimosso in un solo risciacquo. Vieni a scoprire le spugne Stop Grace di Spontex nei punti vendita.
15: Ciao, sono Zero Calcare, mi dispiace ammorbarvi pure per radio per dirvi che il 27 maggio esce sta serie che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
16: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il secondo volume, Dimagrire per l'estate con l'acqua, solo oggi in regalo con Repubblica.
19: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
20: Have fun with...
21: Ehi, dude! Per sentirvi in vacanza, anche a Party Like a DJ.

0: Cioè, proprio mi emoziona a me il nuovo singolo di Gaia.
1: Il Brasile e l'Italia che si incontrano proprio anche culturalmente, certo. Ma bene, bene. Certo. Cioè, proprio un. Si può parlare, cioè il compromesso ha questa accezione negativa, ma a volte il compromesso è proprio un incontro,
0: vero.
1: Cioè una roba positiva,
0: preliminare,
1: io non scendo
0: lì, no.
1: A compromessi, invece a volte dici, ma guarda che è un bel compromesso,
0: ma infatti,
1: sì, no, ragazzi, si chiama più compromesso quella roba lì della casa,
0: no, come si chiama ora preliminare.
2: Anche più interessante,
1: ma anche i preliminari non si chiamano più preliminari,
0: no, si chiamano compromessi, no, compromessi. Quelli sono i compromessi.
1: Ieri un compromessino, guarda,
3: ragazzi, come questa canzone con questa temperatura si proprio perfetta per me. C'è questo ritmo, ma soprattutto la frase vorrei ballare, ma tu sei stanco. Quel tu sei stanco è perfetto.
0: Ti ci ritrovi, eh? Ti ci ritrovi molto.
2: Io mi ci ritrovo in questo invece.
0: Quale?
4: È da sempre che quando beve il caffè trasparente.
1: Allora, no, intonazione sempre, così, no, così, ma grande da... contenuto però.
0: Diciamo che nella prima metà della settimana no. Dal giovedì in poi sì.
1: Ecco,
0: sì.
1: Un attimo, Monday to Sunday come la canzone, sì, esatto, di Lady Gaga e Doci.
0: Esatto.
2: Torniamo a parlare di questo argomento modernissimo, cioè la dote per i futuri sposi.
1: E i giovani non parlano d'altro.
2: Si parla d'altro, altro che 6-7, sai quella roba che fanno
1: ancora con 6-7.
0: Vorrei dire che la dote è stata abolita dal 1975, quella obbligatoria, ovviamente.
2: Obbligatoria, la dote obbligatoria si usa tantissimo. Tutta Italia,
0: esatto, vabbè.
5: Giovanotti di Summer Camp, qui Rosario da Londra. Metto le mani avanti e chiedo subito scusa, ma non ho potuto resistere avendo fatto parte del militare a Livorno.
0: Okay.
5: Differenza tra gallina normale e gallina livornese. Gallina normale dice coccodè, gallina livornese dice de cocco.
0: De cocco,
1: sapevo, bella.
0: Comunque le uova bianche le fa la gallina livornese, ma anche la gallina padovana. E secondo me lo scontro tra la gallina livornese e la gallina padovana c'ha tante mannaggette nel coccodè.
1: Secondo me tutte e due ascoltano quel cantante lì americano che va tanto, che va tanto adesso. Sì.
0: Anche secondo me.
2: Scusate, stavo dicendo parliamo di dote, non di uova.
6: Carlo Summer Camp. Io, quando noi ci siamo sposati, le nostre famiglie ci hanno fatto il famosissimo corredo, e fra cui c'erano anche le lenzuola. Il problema era che mia moglie voleva il letto rotondo e invece tutte le lenzuola erano quadrate. Allora mio papà, per accontentarci, ci ha fatto tutta la struttura del letto rotondo, con il materasso a centro, una cosa enorme. Però abbiamo accontentato sia i genitori per il riciclaggio di tutte le lenzuola e tutto quello che serviva, e sia mia moglie per essere stata felice di avere il letto rotondo.
0: Bello, oh, bello.
1: Ma tante volte non sono meglio i soldi, si sente tanto di regista questa cosa, no?
0: La busta, non sbagli
1: mai. Ma poi alla fine con i soldi non sbagli mai,
0: non sbagli,
1: fanno piacere, tutti ne hanno bisogno.
0: Ma sai che è proprio vero.
7: Ciao, sono Paolo dalla provincia di Brescia, io faccio i mercati e vendo le mutande. E devo dire che sì, è vero, le nostre clienti per la maggior parte sono le mamme e le nonne che comprano le mutande ai figli, ai maschi, ai figli già anche dopo anni che sono fuori casa. Cosa invece diversa per le donne, perché le ragazze appena si sposano si comprano le mutande da sole. Questo non so se è un dato o se è solo il bresciano.
1: Ma meno male, ragazzi, perché almeno te la scelgo.
0: Il bresciano? Mi è piaciuta la chiusura melodica.
1: Bella, bella. Molto musicale, sì, ma molto. Meno male.

0: ragazzi, che poi magari hanno
1: potevi
0: anche più
1: suonarci
0: più
1: sopra,
0: gusto di tanti tanti
2: pensavo
0: tanti
2: fosse di Trapani questo ascolto. No, no, si capiva proprio.
0: Vabbè, andiamo comunque in una zona d'Inghilterra dove c'è un forte accento, no? Poi magari insomma se viaggi tanto lo perdi oppure fai un compromesso, no? In qualche modo per farti capire. Però per esempio dei quattro di quella band lì famosa,
1: come che si chiama, che non mi ricordo mai con i nomi, sempre, mi ricordo Paul McCartney, però non mi ricordo la band.
0: Per esempio John Lennon ha sempre parlato tanto con fin quando c'è stato, quindi quando è stato con noi parlava anche abitando a New York. Comunque lui parlava
1: Scousers.
0: Ma sì, ma come Troisi, certo, non ha mai mollato, cioè non è
1: anche Liam Gallagher se va a New York non è che dice now I speak
0: esatto.
1: in English correct.
2: Ci scrive Marco da Milano, quella band si chiamava Beatles.
0: Grazie Marco, grazie mille. Comunque qui ci sono due di quella i due viventi Beatles, diciamo di quella sì. di quella band insieme in una canzone, Paul McCartney e Ringo Starr con Home to Us, Radio Digital Summer Camp.

0: Erano anni che non vedevo quello che ho visto.
1: Questa è la voce di uno di quelli di quella band. Com'è che si chiama quella band che non mi viene mai il nome?
2: Beatles.
3: Ah, sì, ce l'ha scritto anche Federica da Mantova.
1: Grazie Federica, grazie.
2: Boys of Dungeon Lane, il nuovo album di Paul McCartney, che sarà fuori ovunque, come dicono.
1: Come dice proprio lui, fuori ora ovunque.
2: Fuori ora su tutte le piattaforme. Da venerdì sarà nostro, diciamo.
1: Nostro, sì.
4: Ciao ragazzi del Summer Camp, sono Matteo, ho 44 anni quasi, due figli, un mutuo, casa, macchina e quant'altro, e sabato per la prima volta ho comprato delle mutande per me.
1: Alla sei diventato un uomo, perché arriva prima il mutuo, ma si diventa uomini solo quando ci si compra le mutande e non te le compra la nonna, bravo.
3: Poi arrivano messaggi tipo questo.
5: Ma ci rendiamo conto che se fanno comprare ancora le mutande dalle mamme?
1: È vero, così.
3: Anche dalle mogli o dalle fidanzate.
2: Allora io conosco anche tanti che si fanno comprare le case. Dalla mamma, senza passare dal mutuo, diciamo.
3: Io avrei preferito, sinceramente.
2: Tornare più utile. Sì.
1: Mamma, senti, ma invece di quelle mutande lì da 11 euro, perché
2: una casetta?
1: Ce l'hai una casa che la indosso anche meglio. Va bene per tutte le stagioni.

0: ragioni. Sentite qua invece.
1: Ma vogliamo parlare per caso della borsa per l'ospedale, per le evenienze? Con pigiama, posate, bicchiere e quant'altro?
2: Sì.
1: Schifata, sempre schifata. E peccato che l'altro giorno mia moglie si è ricoverata per una frattura e dovevamo cercare tutte le cose migliori da mettere. Cioè, perso mezz'ora di tempo praticamente. Vedi i consigli delle nonne a volte?
3: A me mia madre mi ha sempre lasciato nel portafogli tipo un post-it con scritto l'indirizzo, il numero di telefono, come il collare dei cani. La stessa cosa,
4: la medaglietta dei soldati. Quello,
3: esatto, non si sa mai, qualcuno mi trova tipo, non so, senza sensi da qualche parte.
0: Dopo il
3: almeno sa chi chiamare e dove riportarmi.
4: Vabbè, ma ti conosco tutti al pub.
3: No, ma lo faceva quando ne avevo 13 anni.
5: Cazzo, Fede, mi sa che quel biglietto l'ho trovato nella tasca della camicia che mi hai regalato.
3: Toglielo, perché sennò se ti perdi tutti mandano da me.

0: magari non famosa come Shiny Happy People e Losing My Religion, ma è bellissima. I miti sono live e poi ogni volta sempre un trip riguardare questo video, per il quale forse bisognerebbe assumere delle pastiglie per il mal di mare prima, perché comunque può spiazzare. Però dopo tutti questi anni è ancora avantissimo, girato con una tecnica ai tempi rivoluzionaria, ma mi verrebbe da dire rivoluzionaria anche adesso. Non ce la spiegate, tanto non la capiamo, è successo tante volte che qualcuno ci dicesse no perché l'hanno fatto al contrario, ma poi zoomando mi fondeva il cervello.
1: No, infatti
0: ce lo godiamo così com'è, va bene così.
2: Invece ancora tanti messaggi per l'artista ascoltato prima dei Rem, di questa band appunto inglese che ogni tanto
1: com'è che si chiama?
0: Quale dei due dici? Paul McCartney o Ringo Starr?
3: Era una settimana che pensavo a questa band di Liverpool e non mi ricordavo mai il nome, grazie.
4: Beatles.
1: Giusto, Beatles. Sì.
0: Oh, comunque bello sto disco di Paul McCartney. Adesso stiamo sentendo la parte quella un po' più tranquilla, ma roccheggia e anche duro. Sentirete venerdì a mezzanotte.
5: Amici del Summer Camp, vi devo ringraziare tantissimo, perché tra le risate che vi state facendo fare e la musica molto bella che state mettendo oggi, mi avete davvero risollevato l'umore di questa Je de Me. Grazie mille, un bacio.
1: Ma perché le risate e la musica bella la mettiamo solo oggi? O è un po' una cosa di tutti i giorni?
0: Allora, poi non è che è sempre bella, cioè, però ce n'è, insomma, dai.
2: Comunque grande successo per questo argomento mutande dei maschi italiani, e a quanto pare tantissimi appunto si fanno comprare tutt'oggi le mutande dalla mamma o dalla fidanzata.
1: Sapevo di non essere solo, lo sapevo.
2: Sentite qua.
6: Ciao Summer Camp. Sì, va bene, lo ammetto. Io sono uno tra quelli che si fanno ancora comprare le mutande dalla mamma. Ho 34 anni, vivo a Bologna ormai da più di 10 anni, ma originario, si sente, del Salento, dove carica di bene. E devo dire che questa cosa ogni tanto me la domando anch'io: perché mi faccio comprare le mutande ancora da mia mamma? E la risposta che mi do è chiaramente non per soldi, ma strano, è come se volessimo conservare un legame che mamma e figlio che ormai non c'è più. Non lo so, è una cosa
1: non c'è
6: stupida,
1: una
6: però,
1: spiegazione.
6: Boh, me li fa sentire meglio.
1: È un istinto naturale, non c'è una spiegazione.
2: Ma il battito animale.
1: Sì.
7: Io ho 53 anni e sono almeno 35 anni che mi compro le mutande da solo. Oltretutto, saranno 10 anni che ogni tanto prendo le mutande per la mia compagna. Certo, prendo le mutande che non si prenderebbe mai da sola, però spesso gliele compro io.
1: Quelle robe lì,
0: dove vai da gente provocatore?
2: Quei fili interdentali,
0: tu sei provocatore. Io ti ho capito,
1: tu sei agente.
8: Quando ero piccola mio babbo mi diceva: mi raccomando, esci in ordine, perché se vai in ospedale fai una brutta figura. E io uscivo di casa col terrore di finire in ospedale.
1: Madonna. Io posso dirti, non ho mai visto un paramedico che ti prende con l'ambulanza, un infermiere che dice: mamma, fuori moda, amore, mamma
0: oddio,
1: mia,
0: ma che mutande,
1: come sei vestito, dove sei, dove siamo negli anni 80.
2: Sentite questo professionista.
1: Non l'ho mai
2: sentito,
1: ragazzi,
9: nell'armadio che ho in camera c'è un cassetto, all'interno del cassetto c'è praticamente tutto il kit di emergenza per l'ospedale, compreso le ciabatte, che non lo so. Sì. E invece tornando al discorso delle mutande, io non ho mai comprato un paio di mutande se non quelle con l'elastico con il nome della mia squadra del cuore, che non dico. Ciao Alessandro Lodi.
1: Ciao. Ciao. Il merch.
10: Io ho un amico che ha preparato la borsa come l'ascoltatore, ma non per l'evenienza di un ricovero, ma per l'evenienza che la moglie lo caccia di casa.
1: Bravo. È giusto averla sempre pronta, è vero.
0: Oh, non sai mai.
1: No, perché sennò la devi fare con lei che te le lancia dalla finestra,
0: no,
1: capito?
0: Brutto,
1: allora è meglio
0: brutto,
1: averla pronta.
0: Brutto.

0: cojones, los amo. Gracias por estar aquí, de verdad. Para mí es bien importante que estén aquí. Cada uno de ustedes significa mucho para mí. Así que vamos para la foto, vengan para acá, métase todo el mundo, todo el corillo, vamos. Zumba. Ya Bernie tiene el nene y ya en la nena. Ya no estamos para la movie y las cadenas. Estamos para las cosas que valgan la pena. Ey, por el perreo, la salsa, la bomba y la plana. Chequéate la mía, cómo es que suena.
1: Sì, l'Antonio Benito, come parla bene.
2: Vero, è il suo nome, Antonio Benito Martinez.
1: Esatto, Antonio. Non so, ha un modo di parlare che tranquillizza, secondo me. Un po' come quello di Flea e Anthony Kiedis. Ieri ho iniziato a guardare il documentario sui Red Hot. Ho iniziato un po' tardi, mi piaceva tanto, però sai, a volte le cose che ti piacciono tanto
2: mi ha fatto addormentare.
1: Ma conciliato.
2: Tu vorresti addormentarti con loro.
1: Ho stoppato, sono tornato indietro, poi ho spento perché voglio ricominciare.
2: Pensa però che te ne l'orecchio, mordonto malvendo la pena.
1: Sì, perché parla tranquillo, no? Con tutta sta fretta, no?
3: No, io le mutande, allora, praticamente mia mamma mi diceva sempre di mettermele giuste perché se andavo in ospedale, che è una fissa dei genitori.
2: Sì, sì, sì, è un classico.
3: Comunque l'unica volta che è successo è che mi sono fatto male, sono andato in ospedale e avevo veramente le mutande rotte e un medico mi ha detto proprio, ma mamma mia che botta che hai dato, ti sono strappate le mutande. Io non ho avuto il coraggio di dirgli che erano già rotte.
2: Ma tante volte te le tagliano loro,
1: ma
2: perché
1: infatti
2: non è che te le tolgono così, anche i jeans, i pantaloni, quindi te li tagliano, non è che te li tolgono, hop,
4: non era un medico, potresti avere delle fratture. Fashion victim, diciamo.
2: No, no, che ti dicono amore, amore ancora coi jeans skinny, amore, no, troppo 2002, 2006. Ma dove vai? Dai, avanti un altro.
1: Largo, questo, largo, largo.
2: Forza.
5: Sentite qua,
6: Ragazzi, io avevo un amico che non portava le mutande. E il giorno in cui praticamente è andato in coma etilico, accompagnato dalla sua sorella all'ospedale, lei lo ha dovuto spogliare, accorgendosi in quel momento che non portava le mutande. Davanti a tutti, nel dramma, c'è stata una risata pazzesca.
2: Lui però ancora ancora in down, diciamo, non...
1: Com'è andata poi, dai, chissà, insomma, bene, andata, dai.
2: Sì, no, se lo racconta sì, col sorriso, infatti. Spero proprio di sì.
7: E io che giovedì sera non capivo proprio perché mio marito mi avesse detto la preparo io la biancheria intima per il nostro weekend lunghissimo. Diciamo che un'idea poi mi è venuta. Ciao.
2: Ciao.
4: Era un marito premuroso, semplicemente.
1: Ah, ok, ok, ok, ok.
8: Ragazzi, ma voi ce l'avete la vestaglia, quella buona per l'ospedale?
4: La vestaglia.
8: Perché c'era anche proprio la vestaglia col pigiama, quelli che non si toccavano perché quelli servivano per l'ospedale. E mi raccomando, le mutande mai bucate. Proprio perché se finisci in ospedale.
9: La ciolla è il pipistrello.
1: Vabbè, quello la via. Sai che la vestaglia è un mio vecchio pallino da quando. Però poi non ho mai realizzato.
2: Dai,
1: questo
2: Nick in vestaglia.
1: No, ma per la casa.
2: Sai cosa è bello anche?
1: È come l'accappatoio, che poi non
2: grande
1: so perché,
2: dei boschi.
1: È bravo.
2: Sì, grande dei boschi, però ha tipo un pigiama aperto. Cioè è un hai visto
1: è
2: che
1: una vestaglia.
2: Anche, sì, sì, non lo so se è proprio cioè, la stessa
1: la
2: cosa.
1: La vestaglia che si mette per andare a dormire,
2: sì,
1: no?
2: Però lui ha anche forse il pigiamone quando vola.
1: I pantaloni quelli abbondanti,
2: ha tipo un pigiamone fatto a gonna, sembra quasi una vabbè, niente, sembra un abito clericale, non so. Non è perché la vestaglia me la immagino un po' come quella di Hugh Hefner, fatta un po' ad accappatoio, cioè c'ha la cosa che ti leghi, esatto, che apri e ti leghi.
1: Vabbè, intendevo
2: massimo,
1: una cosa un po' aperta, sì, diciamo, no? Che sì, ti avvolge.
4: Nel frattempo, aggiornamenti sportivi, scusate.
3: Ma hanno già fatto i sorteggi dei compromessi di Europa League?
2: No, i preliminari, che
1: sì, perché è cambiato tutto.
4: Adesso c'è la Coppa AFA, ragazzi.
10: Preliminari di Coppa d'AFA. Io sono Pier, sono sulla Fipili tra la Lastra e la Ginestra e qui mi segna 36 gradi, 36, ciao!
11: Ciao, Summer Campisti, Luciano da Udine. Per la Coppa AFA, qua ci sono 35 gradi.
4: Grazie, ciao.
2: Ciao, ciao. Beh.
1: Oh, beh, poi non è che qui, qui sì che si sta bene, in città da paura proprio. Ma infatti, qui a Summer Camp si sta bene, si è creato un microclima che è perfetto.
4: Con i CD e l'aria condizionata qua si sta benissimo.
1: Franceschino, guarda.
12: Ciao Summer Camp, sono Carla, siete la radio migliore del mondo.
2: Grazie Carla.
13: Summer Camp.
14: Summer Camp è anche su DJ TV. Canale 69 del digitale terrestre.
15: Radio DJ.
16: One nation, one station.
17: Sun in the sky, you know how I feel.
18: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
17: And I'm feeling
5: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
18: Mamma, mi racconti una storia?
19: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
20: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
21: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
22: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
23: Scelgo sempre la formazione più adatta.
24: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi 7 informativi, fai un preventivo su unipol.it.
25: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
26: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
27: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
28: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
27: Verificare condizioni in negozio.
5: Una cittadina isolata.
29: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
30: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese. Stop.
5: Siamo noi. Stop. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
31: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
32: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
33: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
34: Sabato 6 giugno è Party

0: po' da Avicii, a me ricordato.
1: Beh,
0: no?
1: Sì.
0: Ti un po' quella EDM, insomma, un po' 2015-2016, no?
2: Ciao a tutti, sono Ale Lippi, di M2O. Ha una si garba nel 2015.
0: Beh, no, insomma, mi piacciono ancora di più gli Ives.
2: Dopo,
0: però,
2: 11 anni dopo, anzi, è arrivato Nicky che gli garba. 11 anni dopo, quando lo dicevo io, arride. Bene.
3: Ciao a tutti, noi siamo in quattro fratelli e tuttora, nonostante siamo fuori di casa, mia madre nell'armadio ha quattro borse, una per una, pronte per Satsuced Quell. Se ti succede qualcosa, in dialetto reggiano.
2: Sì. Quattro borse, c'è anche il nome per ognuna.
1: Ma sentite che capolavoro questo,
4: A proposito delle mutande e di mettere le cose a posto. Anni fa, parliamo degli anni 90, quando andava di moda il Wonder Bra e insomma tutti i completini, un'amica, io che sono sportivissima e metto cose super, diciamo, semplici, un'amica carissima mi convince e mi dice: no, Carol, prova, e io provo sto Wonder Bra con le mutandine in pizzo abbinate, tutto carino, anzi all'epoca andavano di moda pure gli autoreggenti e quindi anche autoreggenti. Ok, quel giorno mi sono rotta la gamba, sono andata all'ospedale col Wonder Bra di pizzo, mutandine di pizzo,
0: quella
4: una vergogna che non vi dico, però è morbidissimo.
2: Eri sexy comunque.
0: Signorina,
2: dai,
0: dove
2: stava
0: andando mentre
2: lei faccia
5: un pacco di pantalone epidermico?
2: Penso al mio.
6: Io d'inverno in casa sto sempre con la vestaglia bella di ciniglia, spugnosa, sto da 10. Sono anche estetico, però
1: grande successo per la vestaglia da casa comunque, magari non in questo periodo, però insomma.
2: Sì. Sono quelle di seta, belle lucide, e quelle di ciniglia, dipende anche dalla stagione,
0: Mi ci vedo, così,
2: sì,
0: dai,
2: ci vedo anch'io.
0: Fra un po', però, insomma,
7: se cercate in rete i vecchi flyer di Tropical Pizza negli anni 2000, c'è Nicky fisicato con l'accappatoio. Stavi da Dio, Nicky.
0: Che poi la gente però dal vivo mi diceva: cacchio, ma nelle foto sembravi fisicato, ma cazzo, era un fotomontaggio, dai, porco Giuda.
7: I flyer.
0: Sembravo Arnold Schwarzenegger. No, va bene, lasciamo le DM, fra poco cambiamo pagina, voltiamo pagina, ci sarà

0: Beh, oddio, c'è una canzone circa così che un po' di demino.
1: Vi farà ballare, io vi dico soltanto.
0: Ma
1: questo.
0: Anche la volare. Conosce,
1: la conoscete sicuramente. Vi farà ballare e volare. Sì,
0: ma con qualcuno vi farà ballare.
1: Beh, spero proprio di sì. Sì.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.

0: evidenziare, no? Una delle voci più grandi della, del pop mai esistite, che precede un po' la nostra.
1: Sì, però questa canzone noi l'abbiamo fatta molto bene. Mi dispiace solo non aver messo
0: molto bene.
1: Me lo ricordo, lo dico.
2: Vai, bravo. Credici,
1: mi dispiace solo che non abbiamo fatto la sua ringhiata, quella. Ci poteva stare, peccato.
2: I wanna dance with somebody, ma con la vestaglia da camera, ragazzi.
3: Sì. Ragazzi, io d'inverno rigorosamente vestaglia di pile, che se accidentalmente sfrego contro qualche cosa di lana divento Magneto.
1: Sì. Sono quelle scintille rispetti a fuoco.
0: Anche bello, metti che sei con qualcuno, ti fa scusa, hai da accendere, dici no, però aspetta un attimo.
2: Accendi tutta la casa poi.
1: Fammi passare un attimo accanto a...
2: Invece per l'estate sentite qua.
4: Ragazzi, non so se sono irritato, ma io soprattutto d'estate asciugamanino con il velcro in spugna e basta. Pincherla libera non sopporto nulla io. Ciao, Sergio da Torino.
2: La pincherla.
1: Ma scusa, gli asciugamani con il velcro?
2: Magari li ha customizzati lui, certo.
0: Beh, interessante.
1: Ah, bello, è vero, che certo.
0: Ma è messo da te, no? Cioè, ti fai tu la cosa come coi pedali della
2: magari
0: chitarra.
2: L'ha brevettato, che ne sai?
1: Cioè, invece di rincalzarlo, bello.
0: Quindi la pincherla.
2: La pincherla è libera.
1: Pincherla.
2: Ma prima della vostra esibizione, ragazzi, questo secondo me vince messaggio della giornata. Sentite,
5: la mamma che compra le mutande. Io alzerei la posta in gioco. Ho 53 anni, fino a 15 anni fa, prima di conoscere mia moglie. Mia mamma mi tagliava le unghie e adesso, secondo voi, chi mi taglia le unghie? Me le taglia mia moglie.
0: Non è vero.
5: E io non mi vergogno. È una coccola.
1: È una coccola.
2: C'è chi vuole i massaggini, i grattini, e chi invece vuole tagliato le unghie.
6: Già che ci sei,
1: apri un
6: bar.
1: Esatto, le puoi comunque usare per il caffè.
6: No,
1: esatto.
2: Ragazzo di campagna.
1: Vabbè, cara, abbiamo già fatto gli auguri a Lenny Kravitz in apertura e vorremmo fare altri auguri. Auguri, per esempio, a Luca Toni.
0: Guarda che c'è un cartello.
6: Cosa dice?
0: Canzone.
1: Esatto. Oggi è dedicata a Luca Toni, uno dei più grandi centravanti della storia del calcio italiano. Sicuramente della Fiorentina.
0: Beh, poi non è che sei di parte dicendo questa cosa.
1: Beh, io lo metto proprio un gradino, un leggerissimo gradino sotto Batistuta.
0: Okay,
1: è uno che in una annata di campionato con la Fiorentina ha fatto 31 gol, ma soprattutto
0: tra l'altro
1: cosa...
0: cos'era? Proprio 20 anni fa, no?
1: Esattamente 20 anni fa, perché era la stagione 2005-2006, quindi finiva il campionato 2006, lui ha 31 gol. La cosa che mi è sempre piaciuta di Luca Toni è che non ha mai esultato in maniera rabbiosa, sai come si fa? Cazzo!
0: No,
1: col sorriso.
0: Con quella cosa
1: Cosa
0: che speriamo facciate anche voi, no?
1: Esatto.
0: Alla fine della nostra esibizione vi immaginiamo tutti che
1: fanno.
0: Non so se mi spiego, no?
1: Non so se si sente. Si sente. Auguri Luca Toni.
0: Allora, lui fu dedicato a una canzone da degli artisti, diciamo, tedeschi.
1: Quando purtroppo andò via dalla Fiorentina, andò al Bayern Monaco, roba che presi proprio benissimo io, eh. Non,

0: Ma quello è lui davvero?
1: Grandi scelte a fare questa canzone. Stasera la faccio sentire alle mie figlie che ogni tanto la cantano e ridono. Bravissimi ragazzi.
0: Ma guarda che è un bel pezzo questo. Cioè,
2: bello, eh? Sì,
0: allora,
2: sì.
0: Perché è scritto da, evidentemente da qualcuno che non è di madrelingua italiana, mischiando delle parole italiane che gli suonano bene.
2: Sì.
0: Cioè, mi ricorda un po' il sound dei Doveliana. Esatto, sì. Questa band francese di cui abbiamo parlato recentemente, che poi, tanto sono migliorati molto a parlare italiano, no?
3: Vero, vero, sentiti al Milano.
0: Parlava un po' come Emma Stoccolma lui, no?
2: Un po' così è vero, sì, è vero, no? Mi piacerebbe fare bene l'imitazione, ma adesso c'è quella di Giulia Vecchio che è inarrivabile.
0: È bravissima.
2: È bravissima.
0: No, però loro scrivono in italiano i testi, sì, ma si vede, sì, che ogni, sì, tanto, cioè, mettono delle parole un po' a caso,
3: non
0: ma bello.
3: Ci sono abbastanza microfoni,
0: to record my love, mischiano italiano, inglese, insomma.
4: Luca, sei per me il numero uno. Ti amo.
5: Io quando stamattina ho letto che festeggiava gli anni Luca Toni e ho pensato, ma perché voi siete voi numero uno, ragazzi? C'è poco da fare, siete favolosi, siete.
0: È bella anche questa rassegna,
3: sì,
0: no?
3: Dall'accento mi sembra che gli ha voluto bene molto anche lui.
6: Sì, ragazzi, Toni, non bisogna essere di parte. Luca Toni, per qualsiasi tifoso, è un monumento nazionale,
0: sì.
6: È anche una di quelle persone alla quale non si può voler male, cioè lo senti come uno di famiglia,
3: è molto simpatico,
0: vero, vero, si
3: vede, è veramente simpatico, è sorridente, come dicevo prima, cioè esultava sorridendo sempre,
0: tanti
3: anche
0: auguri,
3: il gol hanno

0: anche senza ridere.
1: Ciao Summercamp.
2: Ciao.
1: Luca Toni è la cover di una canzone del 1984 che si chiamava Zuppa Romana, fatta in Germania e poi ripresa dal nostro Lino Toffolo. Grande cultura trash qui.
3: Grande cultura
2: in Germania, viene poi da noi, no, e poi dopo torna in Germania.
3: Tanti ci ha detto: ma guardate che questa qui è pasta e

0: bello.
1: Risi e bisi.
0: Bello Risi e bisi, eh. Però attenzione che quella ancora prima è di nuovo tedesca.
1: Sì, zuppa romana.
2: Mozzarella, mortadella, tartella, ecco la per me. Zuppa romana.
0: Che poi esiste la zuppa romana?
3: Penso di no.
1: Io conoscevo la zuppa inglese, adesso vediamo. Zuppa
0: Ma infatti. Comunque sai che la più bella delle tre secondo me è quella lì di Luca.
3: Anche
0: Toni.
3: Secondo me è quella che abbiamo fatto noi. Sì.
1: Comunque no, io se metto in Google zuppa romana esce solo il titolo di questa
0: della canzone. Ma sì, perché è un po' un nonsense, no?
3: Anche se una zuppa romana non esiste, ma una zuppa romana ci devi da mettere guanciale, ci devi da mettere. Non ci devi mettere la panna.
1: Oppure sentite questa nuovissima versione appena arrivata, eh?
4: Federico, Franco, Quarna, Niki, Aladino, siete per me i numeri uno.
1: Grazie per il flash.
3: Grazie per il numero uno.

0: Ma quanta Germania a Summer Camp?
1: Veramente oggi.
0: Questa mezz'oretta,
2: molto apprezzata. Zuppa Romana è la canzone originale.
0: Ah, la nostra no,
2: no, più Zuppa Romana.
3: Trovatemi una radio che passa sti pezzi. Io vi sfido, trovatemi. Vale il camion su on the road, ma sempre solo su DJ, perché è una radio così, ragazzi. Come fai a non amarla?
0: Grande Vale, che oggi ha mandato un messaggio commovente, anzi, commosso.
2: Sì.
0: Un messaggio, lui commosso, che ha commosso a sua volta tutta l'Italia. E poi grazie a tutti i summer campisti che hanno scritto a DJ Chiama Italia dicendo: guardate che questo è il Vale del Camions che scrive
2: Vale
0: tutti i giorni, è quello che dice
2: noi.
0: E anche Linus ha detto lui è quello di Come fai a non amarla. Che
2: grande
0: bel momento, orgoglio. Bello.
4: No, la zuppa romana non esiste, non so se forse si riferiscono alla pappa al pomodoro.
2: Attenzione però, attenzione,
4: è tipico, mi dicono dalla regia che la zuppa romana esiste, sarebbe la zuppa con l'arzilla. L'arzilla è un tipo di pesce.
1: Ma veramente? Io pensavo l'argilla, sai, che la zuppa una bella
0: c'era ai tempi dell'uomo primitivo,
1: molto, molto
0: però,
1: amalgamata,
0: insomma,
1: quando proprio hai fame.
2: Però c'è un'altra versione, sentite.
5: La zuppa romana, cari miei, se non sbaglio esiste ed è una zuppa a base di legumi, daccole, piselli, fagioli, roba del genere, e la cotenna o il guanciale o roba del genere. Esiste, esiste.
1: Secondo me però nel pezzo di Schrottnacht non, cioè, si dice zuppa romana tanto per dire due parole italiane insieme, non penso si faccia riferimento a quella zuppa lì.
0: Che facciamo? Ce ne andiamo al cinema?
2: Andiamo, sì, se vuoi. Sì, con la zuppa romana. Da mangiare una zuppa romana al cinema.
0: No, non portatemi la zuppa al cinema, no, però, che poi puzzo, dipende, il vicino ne risente.
2: Sì.
0: Allora, due biglietti per il ritorno al cinema del film cult Stand By Me, un ricordo di un'estate al cinema solo dall'8 al 10 giugno, in palio al Premio Fedeltà. Quindi il sistema per prenotarsi ormai lo sapete: 347-342-5220.
4: Ah, ce ne andiamo al cinema?
2: Sì, prima della pubblicità, giro dei campi per la Coppa d'Affa.
6: Vai! Ciao, Summer Camp, aggiornamento Coppa d'Afa, Bassano del Grappa 34, percepiti Bordeaux de Pit.
1: Ciao, le previsioni del tempo dicono così.
7: Coppa d'Afa, zona Rotiera 36 gradi, meno male che adesso vado a casa e mi rinfresco con i miei 31 gradi e mezzo che mi aspettano.
8: Ciao Summer Camp, sono Benedetta da Como, qui Coppa d'Afa 39 gradi, ciao ciao.
0: Quella, la regina del momento sei tu allora.
2: Sì. Como vince
0: dai,
2: sempre.
0: 40. E noi infatti sei nella Champions della Coppa d'Afa.
1: Como si dice Champions.
9: Ciao Summer Camp, a Pontoise vicino Parigi ci sono 32 gradi, baci da Francesca.
2: Quindi si gioca anche in Francia la Coppa d'Afa.
0: E sogni internazionali quest'anno.
2: Okay. Vediamo un altro.
10: Ciao Summer Campisti, per la Coppa d'Afa, Sicilia, provincia di Pordenone, 38 gradi.
0: Quella.
10: Oscar, mandi.
2: Mandi.
0: Inizio, dai ragazzi, che ci arriva un bel 40 durante la pubblicità.
2: Dai, erano i preliminari o i compromessi della Coppa d'Afa.
0: Summer Camp.
11: Summer Camp Radio DJ
12: One Nation, One Station.
13: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
14: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
15: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
17: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
18: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un Penny!
19: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
20: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
21: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te. Parola di Giorgio,
22: Gabriele
21: e Furio.
23: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
24: Siamo in radio, non si vede nulla.
23: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
25: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
26: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
27: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
28: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
29: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
30: Convenienza? Ma vai da Conad!
31: Via, via!
30: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
32: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99 euro per il primo mese. Vai su DAZN.com.
33: Have fun with...
34: Hey dude, vi aspetta a Party Like a DJ per polleggiare in compagnia.
35: Venerdì 5,
36: sabato 6,
35: domenica 7 giugno, ritorna Party Like a DJ.
37: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti. Uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
38: Sabato sera, la grande festa all'Arco della Pace, con il meglio della musica italiana.
39: Domenica sera, sempre all'Arco, 1212 Celebration. La storia della musica rap e urban dal vivo.
40: E ancora, nella giornata di sabato al Castello, tutti gli Speakers Corner per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
41: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.

0: La canzone si chiama Hit the Wall, non è un volto nuovo per Summer Camp, perché insomma
1: nuovo,
0: siamo stati tra i primi
1: a
0: suonarla. Lei è Gracie Abrams, sempre dolcissima, insomma, sì, perfetta, insomma, vai a trovare un difetto. Che
1: a proposito di volto, non è un volto nuovo, è un volto meraviglioso.
2: Sì, bellissima copia, lei e Paul Mescal.
1: Chi è? Vero, Paul Mescal è quello, non so, del Gladiatore 2 mi viene in mente.
0: Che è sempre lì in fondo, no, alla bottiglia, no, alla fine.
2: Sanito.
1: No, che c'ha
0: il da non confondere con un altro Pascal.
1: Pedro Pascal.
0: Certo.
1: Pedro Pascal, che è un po' più grande di lui.
0: Paul Mescal, protagonista di Mandalorian.
1: Meraviglioso, in cui è lui con la sua bimba che sono in vacanza insieme, sono genitori separati.
2: Adesso guarda,
1: è meraviglioso, quel film mi viene in mente il nome. Vabbè,
0: questa è proprio una domanda da fare ai ragazzi lì della generazione.
2: Sì, sì. Vabbè, After Sun.
1: After Sun, bellissimo, esatto. Comunque, bellissima coppia, devo dire, Mescal e Abrams.
0: Bravi. Complimenti.
2: Bellissima copia. Sentite qua questo messaggio di vita vera, di vita vissuta e lavorata con questo caldo. Sentite.
3: Ragazzi, la coppa è mia, lo so, è mia. Solo io posso vincere questa coppa. 46-47 gradi in officina mentre sto saldando di brutto. E quando saldi che fai un casino di calore, di fiamma con l'elettrodo e tutto il resto. Sono qui che sto praticamente bagnando per terra con il mio sudore. Non vedo l'ora che arrivi l'inverno, ragazzi. Allora, veramente, altro che non puoi neanche accendere il ventilatore, perché se accendi il ventilatore il vento
1: non puoi.
3: Ti sposta la fiamma della saldatura e viene fuori tutta porosa di scoria. Ma vaffanbagno. Ciao ragazzi, meno male che mi fate compagnia.
0: Quanti massimo, gradi ci sono lì dove
1: 46-47 ha detto. Massimo rispetto, ovviamente, però mi sento di dire che per regolamento non vale.
2: No.
1: Indoor per la Coppa d'Afa soltanto
0: si gioca solo all'aperto.
1: E
2: non valgono neanche le fotografie che fanno vedere il termometro della macchina, che alcune appunto sono arrivate con 41-42 gradi.
4: Guarda, te piace il lunedì perché non lavori nel capannone.
1: Un classico, sempre
2: comunque
1: un classico.
2: Non mi piace più il lunedì.
1: È cambiato.
0: Va bene, cambia anche il sound. Era lì in Canada qualche giorno, ma per un motivo o per l'altro non riuscivamo mai a sentirla. O meglio, avremmo dovuto sentirla per un minuto e mezzo. Invece, almeno oggi ce l'ha.
1: È meglio quando, quando aspetti e te la guadagni. Molto meglio.
0: Questa è Daughter dei Pearl Jam.

0: com'è cambiata la musica, ragazzi. Cioè, questa era una cosa alternativa, ma era una cosa che riempiva gli stadi. Insomma, un disco che è andato un po' in tutte le classifiche, una band che suonava, vedi, alla fine poi scemava un po' come se fosse un concerto, col Deva abruzzese alla batteria, nel senso che si chiama così di cognome,
1: sì, no,
0: poi
1: non è che
0: probabilmente
1: viene,
0: i nonni erano
1: di Pescara, magari,
0: sì, abruzzese dicevano loro, però io l'ho sempre chiamato Deva abruzzese,
2: così, cioè, si dice
0: per Jam
3: Daughter. Quando Radio DJ passa la tua canzone preferita, aspetti in macchina che finisca, anche
1: però,
3: se sei arrivata.
1: Attenzione, col motore spento e l'aria condizionata spenta, che non
0: sì,
1: si può, è che reato,
0: sì, non lo so, ne vedo tanti, però
1: non si fa, non si fa,
2: non si fa, non si fa.
0: Vabbè, ce la godiamo questa coda un po'.
2: Se l'hanno fatta, godiamocela un po'.
4: È bello il tatuaggio di Deva abruzzese.
0: Cos'è che c'ha?
4: Un arrosticino.
0: Fatto tribale, però.
2: Capo imperatore.
5: Questa settimana in regalo i biglietti per il ritorno al cinema del film cult Stand By Me.
0: Stand By Me torna nei cinema l'8, il 9 e il 10 giugno. E in un cinema, immagino, di Legnano, magari. Magari invece no, di Roma, che ne so, ci andrà Sergio, che è in collegamento con noi. Benvenuto, ciao.
6: Ciao, grazie, sono il Camperisti.
0: Ciao, Sergio.
6: Però Legnano non c'è.
0: Ah, qual è il cinema più vicino? Milano, no?
6: Credo Busto, no?
0: Ah, Busto Arsizio, ok. Sì, sì. Beh, Busto Legnano, dai, siamo più o meno in zona, 15 chilometri, una roba del...
6: Sì, una ventina di
0: chilometri.
2: Sergio, sei il secondo ascoltatore su due, perché il Premio Fedeltà oggi è martedì, ieri è lunedì, che ci dice: ho fatto vedere ai miei ragazzi Stranger Things, ne sono diventati fan. Ho fatto vedere ai miei ragazzi i Goonies, e sono diventati fan. Voglio fargli vedere anche Stand By Me, perché comunque siamo in quel mondo lì molto 80s, no?
6: Sì, che poi fra l'altro penso di non aver visto neanche io.
2: No, vabbè, allora ottima occasione.
6: Infatti volevo, ne ho sentito parlare voi ieri.
0: Cioè, allora, il trailer delle immagini, quella li abbiamo visti mille volte, però anch'io sai che non sono sicurissimo.
2: Ma non sono sicurissimo.
0: Però sì, insomma, sì.
6: Magari l'ho visto e non lo ricordo, però penso di non averlo visto.
2: Io credo sì, beh, magari, però sì, sono quei film che comunque capitavano molto spesso, specialmente anni 80-90, sì, molto in seconda serata, quindi credo di averlo visto 100 volte.
0: Sì. Diciamo, se non eri ancora in quell'età in cui uscivi la sera,
1: non avevi già Hollywood.
0: È una cosa anagrafica,
2: certo,
0: insomma.
2: Beh, però ne puoi approfittare e guardarlo al cinema,
0: ma
2: pensa che figata.
6: Sì. Sono contentissimo più io, penso. Sì,
0: allora, i tuoi ragazzi, perché tu sei papà di Gabriella e Gianluca. 18 e 16 anni e mezzo, ma insomma, dai, è ampiamente nel pubblico di Stranger Things, ma secondo me anche di questo mondo cinematografico, che è sicuramente un riferimento, insomma, per chi ha creato appunto Stranger Things.
6: Sono nel pieno dell'età, a loro piacciono questi film.
2: Eh beh, per forza, sì, hanno l'età dei ragazzi durante il film, all'incirca.
6: Infatti. Sì.
0: E allora aspetta, Stand By Me è ambientato in che anno?
2: Stand By Me, secondo me, è un film degli anni 80, ma è ambientato negli anni 50.
1: Anche secondo me.
0: Ok, quindi insomma i ragazzi.
2: Sì,
0: di...
2: però comunque ti vedi. No, vabbè, cioè... come vedere Grease o Happy Days anche negli anni 80. Comunque ti riconosci anche se stanno parlando degli anni 50.
0: No,
2: cioè,
0: perché secondo me.
2: Della tua età.
0: Secondo me è capitato anche a Sergio, perché almeno vedo qui dalla. Che quando vedi i ragazzini di Stranger Things. E dici, questi qui sono nell'86, avevano gli anni che avevo io nell'86, quindi è uno strano modo di medesimarsi,
2: sì.
0: No? E poi crescono e dici, ah, vedi che nell'88 e siamo sempre. Io li vedo un po' come dei coetanei. Poi vedo l'intervista agli attori e ovviamente mi riporta un po' alla realtà. Però per quello che riguarda Stranger Things,
1: è ambientato esattamente nell'estate del 1959.
2: Ah, 49, ok, sì.
0: Beh, senti, dai, buona visione allora a Sergio papà e a Gabriele e Gianluca. Oddio, forse noi ne regaliamo due, mi sa che il terzo.
2: Devi fare...
0: Adesso vediamo se riusciamo.
2: Devi fare un casting. Ciao Sergio.
0: Ciao, buona
6: ciao,
0: visione.
6: Grazie.
0: Ciao.

0: Da voce e batteria, pedala e batteria, qui ci sono Frank A Energy e Lorenzo. Il disco è di Frank A Energy, ne sono tanti gli amici che lo sono andati a trovare sull'album, quindi insomma ricco di featuring e ricco anche di classici, no, della carriera di Frankie, però rifatti in questa versione un po' più minimale. Comunque sicuramente ne sapremo di più domani, perché Frankie
1: domani
0: ci viene a trovare,
1: trovarci,
0: insomma,
1: certo,
0: nella mezz'ora tradizionalmente dedicata agli ospiti, quindi tra le 4 e le 4 e mezza, ok?
2: Ragazzi, siamo a 10 minuti da casa, grazie per la compagnia.

0: che per me siete i migliori del mondo. E speriamo di trovare ancora una casa con due figli lasciati da soli, 19-25 anni, chissà.
1: 19-25 anni, no, beh, proprio l'era, vabbè, insomma,
2: casa
1: dai.
2: Libera,
1: vabbè.
2: Abbiamo casa libera, vabbè, ci sta, ci sta.
3: Allora, raga, io non so quanti gradi possono esserci a Bologna, la macchina mi segna 41, ma sicuramente non è quella. Ma fate conto che è talmente caldo che ieri in cantiere ho lasciato il cellulare sotto il sole, la pellicola protettiva si è arricciata, ok?
2: Si è un po' sciolta, sì.
1: Ma
2: sì.
1: Mai fatto voi il telefono, quella roba che dice sì, troppo caldo, sì, mi spengo? Sì, certo. Però dai, è raro,
2: Troppo caldo, troppo freddo anche, mi sa che ti sì, dice.
1: Troppo freddo?
2: Può succedere anche troppo freddo. Però troppo caldo succede spesso al mare, sì. Se lo lasci lì, non so,
1: certo,
2: sul telo, vai
1: sotto
2: a fare il bagno,
1: eh?
2: Lo trovi troppo proprio freddo. Con il...
4: Troppo freddo succede d'inverno nella casa della Fosca Donata.
2: Sì, esatto.
4: Il cellulare si lamenta e si vuole spegnere.
5: Invece io volevo salutare Silvano che dice: tutti pensano che noi caldaisti non facciamo nulla d'estate, ma non è così.
2: Non è
5: un
2: così,
5: abbraccio anche a voi, perché abbraccio. Insomma, andare nelle caldaie con questo caldo deve essere impegnativo.
2: Io invece volevo ricordare che Frankie Energy sarà a Party Like a DJ nella serata del 7,
5: sì?
2: Quella che partirà alle 18,
5: poi...
2: dedicata a...
1: Beh, ma non solo,
2: e se poi lo volete vedere live in concerto, potete andarlo a vedere all'estate.
4: Bravo.
2: Al castello il 2 luglio, dato che
4: bravo.
2: Stamattina abbiamo fatto la conferenza stampa ed è stato presentato il programma. Frankie Energy il 2 luglio sarà in concerto al Castello Sforzesco.
1: Quindi magari
2: Milano.
1: Un assaggio al Party Like
2: certo.
1: a DJ. E poi proprio il concerto.
2: Andate a trovare lì, certo.
1: Oh,
2: sì,
1: ma domani
2: sì,
1: lo potrete sentire.
2: Domani
1: lo potrete sentire con noi. Adesso non in concerto, ma insomma,
2: no,
1: due
2: no,
1: chiacchiere.
2: No,
1: certo. Ecco.
6: Guarda, è a noi che cuciniamo castagne con questo caldo.
5: Caldarostai adesso.
1: Mamma mia,
2: costa tanto che stagione.
1: Adesso costa tanto.

0: Guarda, così sono capaci tutti. Sei su là dove fanno l'alpenlime, ben giochi a Furmanca, che è un soffit della Madocina, sono senza condizionatore e c'è
1: Madocina, a me Madocina che mi fa sempre tanta simpatia.
2: Un messaggio che sta tornando attuale adesso.
3: Salutiamo anche i polentai qua di Paolo Sarpi, che fanno spesso la polenta, soprattutto in questo periodo.
1: Ma veramente? No, di Paolo Sarpi, veramente. Tu scherzi, ma in Cina
2: sì, va di brutto quella taragna col formaggio,
3: bella fresca,
2: con il paiolo.
3: Sì, no? Di rame, sì, rigorosamente.
1: E si fanno appunto da lì l'espressione, sì, esattamente. Gran, paiolo, cioè, un gran paiolo, un paiolo così.
2: Si dice proprio per quello.
1: È tutto ragazzi, vi lasciamo a Pinocchio, torniamo domani sempre dalle 3 alle 5 con noi domani Frankie High Energy. Yo, buona serata.
4: Ciao. Summer, summer, summer camp.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco
8: e di vincere, Antonella.
9: Da MD dal 5 maggio al 1 giugno c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro, accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
8: Ti aspettiamo.
7: MD, buona spesa Italia.
9: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
10: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
11: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
12: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
14: Qua ci stanno 40 situazioni da sbrogliare.
15: Tocca che tiriamo fuori un'idea.
16: Finché c'è sta la banda si può fare tutto, pure andare da soli contro il mondo.
17: E tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
16: Così come?
17: Pelati.
18: Ciao, sono Zero Alcare. Quello che avete sentito è un pezzo della serie mia che esce su Netflix il 27 maggio e che si chiama Due Spicci. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
19: E se fosse solo colpa mia?
0: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
19: Cosa è cambiato?
0: Ne ho parlato con un medico. Mi ha

0: Spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
1: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Émile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. Il 6 e il 7 giugno ti aspettiamo a Party Like a DJ in Parco Sempione a Milano.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
7: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
8: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
9: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
10: Questa settimana, alla Coop, il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
11: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
10: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
12: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18, con Neffa.
13: Oggi non c'è sole intorno.
12: Frankie High Energy.

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Un minuto alle 17. DJ!
2: E di nuovo il momento delle notizie. I raid americani sferrati nelle ore scorse in diverse zone dell'Iran rialzano la tensione in Medio Oriente. Gli Stati Uniti parlano di attacchi per autodifesa, dato che sono stati colpiti siti per il lancio di missili e imbarcazioni impegnate nel posizionamento di mine nello stretto di Hormuz. Intanto, nel Libano, Israele intensifica gli attacchi contro Hezbollah. Chiediamo all'Europa di fare meno e meglio, lo ha detto oggi la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'Assemblea annuale di Confindustria, parlando dell'Unione come di un gigante burocratico che diventa miope quando deve far sentire la sua voce e sacrifica la crescita strategica sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. Il numero uno degli industriali, Orsini, ha chiesto a politica e parti sociali un nuovo grande patto per crescere al 2%. La cronaca: è ricoverato a Napoli in condizioni gravi ma stabili il 12enne accoltellato stamattina dal padre, che poi, dopo aver tentato di colpire un'infermiera del 118 intervenuta per i soccorsi, ha cercato di togliersi la vita con la stessa arma. L'uomo, un 35enne con problemi psichiatrici e di tossicodipendenza, è stato arrestato per tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Incidente mortale sul lavoro in un'azienda di prodotti farmaceutici ad Alto Pascio, in provincia di Lucca. Un operaio trentenne è rimasto schiacciato da una pressa. L'uomo è stato soccorso dai colleghi, che hanno iniziato le manovre rianimatorie poi proseguite dai sanitari, ma ogni tentativo purtroppo è stato vano. E di almeno 4 vittime, tra cui 2 ragazzini di 12 e 15 anni, il bilancio provvisorio dell'incidente è avvenuto oggi in Belgio, dove un treno si è scontrato con una scuolabus a un passaggio a livello nelle Fiandre orientali. Tra le vittime ci sono anche l'autista e un adulto che accompagnava gli studenti. Altre 2 persone sono rimaste gravemente ferite. Secondo le prime informazioni, il passaggio a livello era chiuso al momento dell'impatto. A bordo del mezzo si trovavano 9 persone. Sale l'allerta per la prima ondata di calore sull'Italia. Il Ministero della Salute segnala per giovedì bollino rosso per Bologna, Firenze, Roma e Torino, oggi in allerta arancione insieme con altre 8 città, cui domani si aggiungeranno

anche Milano e Verona. Lo sport, il tennis, il giorno dell'esordio di Sinner nel Roland Garros, l'unico slam che manca al suo palmarès. Stasera il numero uno del mondo affronterà il francese Tabeur. Radio DJ, informa.

0: come manzo, trota, anatra o salmone, con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Pinocchio, su Radio DJ, One Nation.

0: sorridere in salita. Sembra una cosa che è impossibile da fare, invece si può fare, si può ridere davanti a una salita, si può ridere durante una salita. Ce lo racconterà un personaggio che è definito un Buddha vivente, quindi super esperto in pratiche ascetiche di un livello, cioè quello che ha fatto lui l'aveva fatto una persona tipo 1300 anni fa,
1: sì, sì.
0: In 1300 anni l'hanno fatto in due,
1: ecco.
0: È uno sforzo pazzesco, ma non è quello che vi chiederemo, di fare degli sforzi. Avremo l'occasione di ospitare Shionuma Sensei, un monaco che ha veramente fatto un'esperienza nella sua vita incredibile, l'ha tradotta in un libro nel quale si ritrovano una serie di insegnamenti che, in un momento in cui tantissime persone, l'abbiamo scoperto anche con il libro di Diego,
1: sì,
0: escono film, è veramente un tema molto sentito in questo periodo, che è quello dei cammini, di prendere e andare.
2: Nel okay. 2025 300.000 italiani hanno preso e sono andati, per dire.
0: È interessante, sì. Interessante che in questo momento storico le persone abbiano questa necessità, questo desiderio, questa volontà. Ognuno poi fa il suo viaggio, ognuno ha il suo modo di intraprendere un cammino, intanto ha la sua motivazione e poi ha il suo metodo. In realtà il sensei ci spiegherà il suo punto di vista, che è un punto di vista veramente raro,
1: perché lui ha fatto, come a forma di ascetismo, un cammino in una maniera molto estrema,
0: allora,
1: molto radicale.
0: A livello di estremismi ha fatto una delle pratiche più uno dei rituali ascetici più estremi possibili. Sono 9 giorni senza cibo, senza acqua, senza sonno e neanche distendersi.
1: Pensa a noi il nervoso.
0: No, vabbè. Ho già fame e sete. Però in realtà mi piacerebbe con lui concentrarci più su questo cammino speciale che ha fatto, che è un po' diverso anche da quelli a cui siamo abituati a vedere, a sentirci raccontare o a intraprendere. Per cui, insomma, tenete presente che di fronte sono già arrivati 2 messaggi,
2: sì,
0: no, rispetto al titolo, l'arte di sorridere in salita. Da una parte Francisca che dice l'arte di sorridere in salita è quella che ho imparato ad attenuare in questi 9 mesi in cui ho scritto la tesi. È vero, anche in un processo non così estremo come può essere mettere appunto un esame importante, si impara di fronte alle difficoltà a gestirle, e questo è un po' il significato profondo. Salutiamo anche Dave, che ci ha avuto oggi la notizia di dover ricorrere a un trapianto di reni, e ha pensato proprio di, da stamattina che ha avuto la notizia, immediatamente gli è venuto in mente di dover iniziare a godere della semplicità che c'è nelle cose, e dice: guarda te, Pinocchio sempre al momento giusto. Dave, ma
2: sei
0: ti
2: tu
0: abbraccia?
2: Che sei sempre al momento,
1: sì,
2: giusto.
1: Sei proprio prezioso.
0: Sei
1: mamma
0: proprio
1: mia.
0: Prezioso.
2: Sì.
0: Va bene, sentiamo una canzone e poi daremo il benvenuto a Shionuma-san Sensei.

0: Buonasera
1: Ciocca e Marta, benvenuti e benvenute, questo è Pinocchio.
0: Olè!
1: Allora, è un martedì speciale, è una puntata speciale. Oggi parleremo di un libro che si chiama L'arte di

0: se la balla. Shonuma-san, sensei Yokoso, benvenuto a Pinocchio. Allora, ci ha portato un libro, è un libro speciale, si chiama L'arte di sorridere in salita e racconta di un'esperienza fatta da lui guadagnandosi il titolo di Buddha vivente, che immagino sia un titolo non esattamente facile da raggiungere.
1: No.
0: Diciamo, ha fatto un cammino, e questo è un po' il tema di stasera. Nel frattempo voglio dare il benvenuto anche a Sayaka, che è l'interprete. Bentornata. Sentirete sotto un po' il chiacchiericcio, perché Sayaka traduce simultaneamente a Shonuma-san. Dicevamo, l'impresa più grande che lui ha compiuto è quella che lo vede unico uomo nell'era moderna a completare un cammino incredibile avvenuto sul monte Omine in Giappone. Allora, si tratta di un cammino per cui si parte. Io chiedo ovviamente a Sensei, se sbaglio qualcosa, di correggerci, ok? Allora, si parte da 364 metri di altezza.
1: Che dice, vabbè, si fa.
0: Si fa e si arriva a 1719 metri. Quindi diciamo il dislivello è importante.
2: Sì,
0: fai
2: sì.
0: Conto che quando giù, quando parti è primavera, su c'è ancora la neve.
2: Come okay. Ti vesti?
1: A cipolla.
0: A cipolla. Sì. Ok. Questo sbalzo avviene in 24 chilometri in salita.
2: Okay.
0: Ok. A differenza dei cammini che siamo abituati a sentir raccontare, il cammino che ha fatto lui è che tu sali, fai 24 chilometri in salita di giorno. Non dormi granché al tempio quando arrivi.
2: Ok.
0: Ti riposi poco, poi lo vedremo nello specifico quali sono le attività che fai dopo che hai fatto 24 chilometri in salita. E il giorno dopo, in tutta comodità, riscendi.
2: Sì, che non è più comoda la discesa.
1: No,
0: è discesa micidiale.
1: Allora, posso dirti, quindi, fin qua 24 chilometri possono essere una tappa di un cammino. Ecco, c'è molto dislivello, dai 300 ai 1700, però allora, fino qua è un cammino,
0: sì,
1: molto complicato.
0: Però tu in 24 ore ne fai 24 in salita e 24 in discesa, e sono 48. Questo sbattimento qui adesso devo chiedere a lui, perché questa cosa non mi è chiara. Questa cosa lui la ripete per 100 e passa giorni, perché il periodo in cui questa cosa si può fare va da maggio a settembre, perché altrimenti poi il tempo,
1: certo,
0: proprio non te lo permette. Quindi in 100 giorni consecutivi lui l'ha fatto per 9 anni, cioè durante quel periodo,
2: sì.
0: Quindi ha superato i 1000 giorni di cammino. Ok.
3: そう、1年で143日、9年をかけて歩く修行です。ただし一つだけルールがありまして、1日

0: でも休んではいけないということがもう一つの大切なルールになってます。
1: A parte che lo dovreste vedere, è stupendo, stiamo anche filmando,
2: sì.
1: È elegantissimo e ha una, degli occhi sorridenti, luminosi, è un piacere averlo qua. Ok.
3: Allora, più o meno esatto, nel senso che durante la stagione di apertura dalle escursioni, esattamente sono 143 giorni da maggio a settembre, e una volta intrapresa questa impresa, questa pratica ascetica, non bisogna mai saltare un giorno. Questo nei 143 giorni all'anno è stato ripetuto per ben 9 anni.
2: Cioè, dal primo giorno di apertura della stagione tu vai su di giorno e giù di notte, su di giorno, giù di notte fino alla fine della stagione.
1: E sono 143 giorni. L'anno dopo riparti e non puoi saltare mai, altrimenti non puoi arrivare al livello che è arrivato lui, ok?
2: Ok.
1: Cioè, che è pazzesco. Un tempo questo tragitto lo facevano un sacco di persone, si è contato quasi 1000 persone al giorno.
4: Ok.
1: Adesso non so esattamente quando, fatto sta che oggi come oggi le gambe delle persone non sono più le stesse, non reggono la fatica. Io penso prima della guerra questa cosa avvenisse per un sacco di giovani, era quasi una, un po' un
4: rito,
1: sì, un rito di passaggio, bravissima. Adesso dice l'uomo, la donna, l'essere umano non ha più la forza nelle gambe di farla sta roba. Me lo conferma?
0: いや、実は、千日開放業というのは、日本で1300年の歴史があって、70名ほどしか達成した人がいないんですね。で、普通1日、山に登って帰るっていうのが成人を迎えた、大人を迎えるための儀式として、1日だけ登って降りるというものは、昔から存在してました。なので、お坊さんじゃない人はたくさん登ったと思います。
3: Allora, la risposta diciamo che è mezza corretta, nel senso che questo Senichi Kaihogyo,
1: è il nome di questo cammino.
3: Esattamente, quindi Omine Senichi Kaihogyo, ha una storia vecchissima, millenaria, arriviamo a 1300 anni di storia.
1: Sì.
3: E il fatto che nel corso degli anni ci siano state delle persone che sono andate è un rito di passaggio, e questo accenno al rito di passaggio è che un tempo chi diventava adulto in un giorno solo, un giorno solamente faceva,
1: certo.
3: 9 anni per arrivare a 1000 okay. giorni.
1: E neanche per 140 giorni, un anno che è particolarmente fresco.
3: E
1: diciamo.
3: Nella storia si contano una settantina di persone che abbiano fatto in un giorno i 48 chilometri ad andare e a venire.
1: Adesso poi su come ti viene, perché è diverso dal cammino che parti da un punto e arrivi in un altro.
2: Sì.
1: Qui è su e giù, su e giù, su e giù. C'è una ripetizione, ma ci arriviamo passo passo.

0: 7:22 Radio DJ, ragazzi, i messaggi che stanno arrivando sono fortissimi. Sì. Arrivano a proposito dell'arte di sorridere in salita. È un titolo che immediatamente in chi è all'ascolto ha fatto capire il tema di questo libro. Parte dal nostro ospite, che è Shion Humasan, che ha intrapreso questa pratica ascetica fortissima di ripetere questo cammino. Qualcuno dice si chiama trekking perché è in salita, c'è chi dice, c'è chi fa anche più escursione. Il fatto è che questa pratica che il sensei ha compiuto è una pratica che si è ripetuta per 140 giorni, a salire e scendere nell'arco di 24 ore 48 chilometri per 140 giorni per 9 anni senza mancare un giorno. In tutto questo non è lo sforzo, non è la fatica il tema, ma il sorriso, la leggerezza, che è quello che le persone hanno capito bene all'ascolto, no? State scrivendo in tanti e tante che avete perso qualcuno.
1: È una delle motivazioni per cui molta gente parte,
0: sì,
1: per un cammino, spesso è per elaborare la perdita di qualcuno.
0: Sì, in qualche modo nei messaggi si capisce che nonostante il dolore e la fatica di attraversare un momento come questo, le persone intelligenti e sensibili riescono a vederci in qualche modo una forma, e lo chiude in un messaggio Francesco, che dice: capisco che in questa storia c'è qualcosa di sereno sullo sfondo, mm-hmm, e sorrido cercando di capirla questa salita. È secondo me molto azzeccato. Allora, Diego, se ti va, c'è una parte che secondo me è interessante, perché racconta il fatto di salire e abbiamo detto sono questi 24 chilometri in salita. Io sudo solo a pensarci, un caldo, e tra l'altro con zaino, porta cose.
2: Mamma mia.
0: Arrivati su, non è che come succede nei cammini tradizionali
1: svacchi, fai la doccia, togli le scarpe,
2: birrino,
1: butti nel bidè, le mutande, la maglietta sudati e poi vai a cercarti il birrino.
0: No. Lui arriva al tempio e si deve occupare di una serie di cose.
1: Scrive così: nonostante il bisogno di rilassarsi sia forte, è necessario predisporre molte cose per il giorno seguente. Più si cede al relax in questo momento, meno tempo si avrà per dormire. È molto importante far riposare il corpo il prima possibile, anche solo un minuto in più può fare la differenza. Durante quei 4 mesi i bagni sono veloci, hanno il solo scopo di lavare via il sudore. Si consuma il pasto, si fanno le pulizie e si verifica il contenuto delle 4 borse per il giorno successivo. In montagna si portano oggetti di varia natura, dalla borraccia al contenitore per il pranzo al sacco, dalle candele al kit di primo soccorso. Per evitare di fermarsi, una volta partiti, bisogna essere in grado di ingegnarsi per gestire e risolvere i problemi che si incontrano via via durante il cammino. Quando si è pronti, ridiscendono i gradini e si ritorna al San Roscio. Dopodiché si scrive sul diario cosa è successo quel giorno, cosa ci è venuto in mente, di cosa abbiamo preso coscienza, e poi ci si distende. Ci si addormenta all'incirca alle 19. Nel Kansai a quell'ora è ancora chiaro, perciò si cerca di oscurare la stanza per poter riposare. Eppure capita spesso che, nonostante la stanchezza fisica, il sistema nervoso sia ancora eccitato.
0: Ci credo, perché c'è l'adrenalina della giornata.
1: E reagisca al minimo rumore, causando frequenti risvegli.
0: Mamma mia, sì. E comunque questa assenza di riposo fa parte dell'esperienza, e questa assenza è fondamentale, è un elemento importante.
3: そうですね。一日たりともやっぱり休まないということは。 修行の基本になると思います。それはやはり同じことを同じように続けるというのが、ブッダの、修行の中で一番大事なところになります。毎日16時間、山を歩いて、そして大体寝れる時間が4時間半ほどの睡眠時間しかありません。出発するまた帰ってきてからの、いろいろと掃除洗濯 全部自分で調べてもらわないので、24時間お風呂に使うってことはなかなか大変なんですが、でもそれを同じことを繰り返している先に何か見えてくる世界っていうのがあるんですね。そういう見えてくる時に非常に喜びを感じます。なので同じことを続けるということの意味はものすごい大きな意味を持ってます。
2: Esattamente, anche il non riposo, il non riposarsi e non perdere tempo, quindi, come ha detto Diego, bivaccare, no? E fa parte integrante di questa pratica ascetica. E in realtà non è che scaliamo la montagna durante l'arco delle 24 ore, perché noi per salire e scendere quei 48 chilometri impieghiamo solamente 16 ore. Una volta tornati, non c'è nessuno che ci prepara, ci lava le cose che mi sono messo durante quell'arco della giornata. Mi devo comunque non solo mettere a posto casa, faccio tutto il tempio in questo caso ovviamente, ma lavare le cose che si sono sporcate, preparare, fare i preparativi con un nuovo kimono bianco del giorno dopo, fare tutti questi preparativi ovviamente richiede tempo. Quindi durante quei 143 giorni in cui io tutti i giorni intraprendevo questo cammino, la circondeambulazione come viene spesso usato sul libro, dormivo in media 4 ore e mezza.
0: Mamma ragazzi, una stanchezza, ma quando torni a casa il materasso, ma la voglia di materasso che c'hai quando torni a casa è incredibile, il valore delle cose diventa
3: Sì, io stasera.
0: Quando mi metterò a letto ci penserò, avrò un pensiero proprio.
4: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio
5: Radio DJ. One Nation, One
6: Station. Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only
8: Goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Only Goal ammorbidisce le feci con delicatezza. Only Goal, via il peso della stitichezza. Only Goal è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri?
14: Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
15: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
16: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
17: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: La scelta giusta è il futuro.
19: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
18: La scelta giusta è l'attenzione.
19: I polli allevati senza

0: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
1: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
2: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
3: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
7: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
8: Pinocchio, con la Pina, Diego e la Vane. Solo

0: Arte di sorridere in salita è il libro di cui vi parliamo stasera. Pinocchio è venuto a trovarci e ce lo porta. Shonuma è un monaco buddista, tra l'altro detto Buddha vivente, perché ha fatto una pratica ascetica di un cammino che dura 1000 giorni, suddiviso negli anni, ma di una fatica micidiale.
1: Altro che 1000 giorni di te, di me.
0: Esatto, per cui non un cammino che inizia in un punto e finisce in un altro, ma è un ripetersi continuo di salita e discesa a un tempio.
1: E anche questa, di ripetizione, esatto, continua di gesti, no? Per cui sali, scendi, lavi quello che hai sporcato, ripreparai la borsa, risali, riscendi, quando sali pulisci il tempio, sistemi la stuoia, cioè è un ciclo continuo.
0: Ma si dice appunto che è nella ripetizione che c'è l'illuminazione. L'illuminazione, che è poi l'arte del sorridere, del riuscire a sorridere in salita, e di cui mi sembra gli ascoltatori e le ascoltatrici siano abbastanza dei campioni e delle campionesse, perché è nella fatica che si accorgono delle volte di riuscire a dare anche una chiave di lettura serena alle cose. Fa tanta attenzione in questa ripetizione faticosissima alle piccole cose. Viene citato anche nel quarto di copertina, banalmente l'acqua che bevi quando sei assetato, il sole che sorge, il fiore che ti ferma il passo mentre cammini. E così come c'è una fatica bestiale, credo che la sorpresa, la capacità di sorprendersi e di imbattersi in qualcosa di straordinario possa lasciare dei segni fortissimi. E mi chiedo, in questa esperienza di 1000 giorni, quale possa essere stata la cosa più straordinaria che ha incontrato.
2: Aruhi, aruite ita toki ni mo shinshin tomo ni mo tsukarete ite mo boroboro no toki ni futo tachidomatta toki ni ashimoto ni kirei na chiisana murasaki iro no hana ga saite ita n desu ne. De sono kirei na hana ga saita toki ni are nande konna dare mo minai yama no naka de kirei ni saite n daro. Soshite maari o mitara たくさん綺麗な花が咲いていて、その花同士がお互いに喧嘩しないんですよね。そして置かれた場所でしっかり根を下ろして努力をしている、そして綺麗な花をただ天に向かってこう表現しているというところを見たときに、私たち人間ってみんな争ってばっかりで、私が私がっていうそういう生き方ばっかりしているので、ちょっと私たちはこの花からももう学び取ることが非常に大きいことがあるなという思いが、非常に大きなエピソードとして自分の心の中に残っております。
3: Ecco, tra tutte le piccole cose che mi hanno dato un messaggio, insegnato delle piccole illuminazioni, no? Della vita, ecco, ero veramente molto molto stanco, provato fisicamente, e nel momento in cui però ho abbassato lo sguardo, ho visto questa piccola, un piccolo fiore viola, e dico, ma perché, cioè, non c'è nessuno che lo possa possa dire, fare dei complimenti a questo fiore, non c'è nessuno che guarda con attenzione questo fiore in questo percorso molto arduo. E poi mi sono accorto che intorno c'erano tanti altri fiori che beatamente e in maniera molto tranquilla convivevano con gli altri fiorellini, con le proprie radici, senza darsi fastidio, senza litigare, senza competere. E io ho pensato che invece noi, nonostante noi umani, abbiamo tantissimo da comprendere, da apprendere anche da un fiore così

0: piccolo. Perché noi che cosa facciamo? Soprattutto in quest'ultimo periodo in cui viviamo io, l'essere iocentrico, non egocentrico, ma iocentrico, sempre io, in prima fila, sempre a mostrarci e a competere in una certa maniera con gli altri. Ma perché dobbiamo fare questo? E anche noi in questo senso dovremmo avere la capacità di comprendere e apprendere e capire tutte queste cose piccole, cioè accorgersi di queste cose anche da un fiorellino piccolo.
1: Beh, la difficoltà è questa, è quella di accorgersi che effettivamente io, per esempio, quando leggo un libro come questo o ascolto il suggerimento di vedere le piccole cose, in realtà mi sento intanto di uno sgraziato, una cerva,
2: capito? Che con quel piede tutto. Lo pesti quel
1: sì,
2: fiore,
1: hai capito? Cioè, ti senti un po' sempre fuori da quello che potrebbe essere una strada giusta, compita, elegante, no?
2: Sì, sì, comprendo perfettamente.
1: Ecco, la sensazione invece nel leggere questo libro è, da una parte, l'esperienza personale del sensei che è riuscito a fare una cosa con grande ordine, ed è come un po' che ha fatto il bomba libero tutti, come dire, lo faccio io lo sbattimento.
3: Sì. Bravo.
1: Voi sì. Però godetevi delle cose, quelle che riuscite, perché tanto poi è l'insieme dei punti di vista che costituisce il mondo materiale, no? Per tutto quello che è lo spirituale ci vogliono magari delle sensibilità anche molto elevate, molto speciali. Però ecco, anche una volta pesti, metti il piede sbagliato, sei sgraziata, però poi anche quel punto di vista può essere importante, quindi nessuno resta indietro.
2: Sì.
1: E questo nel nostro programma è sempre stato un punto importante.
2: Vero.
1: Questo libro lo fa sentire un po' sì. questa cosa. Va bene, tra poco voglio cominciare a chiedergli delle cose un po' più personali al sensei. Vorrei capire cosa lo fa ridere, qual è il suo piatto preferito, il letto più comodo dove ha dormito. Perché dopo tutte queste primazioni mi è venuto un po' di voglia anche di sentire di roba
3: sì,
1: mandata
3: sì.
1: Giù
2: certo,
1: con gusto.
2: Certo.
3: Okay. Dice di sì, benissimo.

0: 17:45 Radio DJ, l'arte di sorridere in salita è il libro scritto da Shionuma-san, monaco buddista, definito un Buddha vivente. Abbiamo parlato di questa sua pratica ascetica fortissima, 1000 giorni di un cammino faticosissimo, però ci siamo anche voluti ritagliare un momento in cui chiedergli, siccome parla di sorridere, che è tipico della, anche delle immagini del Buddha, no? Questo sorriso, sì, dell'illuminazione, di uno stato di benessere.
1: Di uno che ha fatto pace con tutto.
0: Ecco, che fatto pace. Difficilmente su di noi è visibile quella pace. È più facile vederci ridere, anche sguaiatamente. Sì. E mi chiedo se c'è qualcosa che a lui lo fa tanto ridere.
2: 最近、すごい、私には素敵なスタッフが周りにいて常に笑顔で私を支えてくれるんですけども、朝、私が起きてきた時に、スリッパがなかったんですね。で、スリッパを持ってきてくださいって言ったら、日本でスリッパに似た言葉で、スイカを勘違いして、朝から、倉庫から大きなスイカをスタッフが持ってきた時に、そのスリッパじゃ、スリッパでスイカじゃないよって時にすごく笑ってしまったんですよ。
0: だからペンサーシーになりたいよ。
3: È una cosa che mi è accaduta veramente di recente in questi ultimi anni. E confesso che io sono circondato da uno staff, da un personale veramente molto carino, che mi ovviamente ha sempre il sorriso sul viso, è veramente eccezionale.
0: Stiamo parlando ovviamente della sua vita al tempio.
3: Esattamente,
0: dove, al tempio fondato,
3: esatto,
0: da lui, eccetera.
3: Tutti quindi monaci,
0: certo.
3: Esatto. E in giapponese, allora, ovviamente sapete benissimo, per chi è stato anche in Giappone, ci si cambia le scarpe, ci si mette le ciabatte da casa,
0: sì.
3: E per il termine ciabatte noi utilizziamo il termine inglese slipper, però con la pronuncia giapponese che è srippa.
0: Srippa.
3: Srippa. Questi non c'erano, le mie ciabatte non erano pronte fuori dalla stanza, stranamente, e quindi ho chiesto a uno dei miei assistenti di portarmi questi srippa, ok, le mie,
0: sì,
3: ciabatte. Evidentemente o l'ho pronunciato male, non so che sia successo, era il periodo dell'anguria, del cocomero. E in giapponese suika, sì, il cocomero barra anguria si dice in giapponese suika. Questi hanno capito malissimo e dal primo mattino sono andati nel magazzino.
1: Poi, te lo chiede il Buddha vivente,
3: esattamente,
1: ne porti 10 di angurie.
0: Non glielo
3: e si sono incollati letteralmente questo cocomero pesantissimo e me l'hanno portato, e a quel punto ovviamente ho riso di cuore a crepapelle.
0: Meraviglioso,
2: meraviglioso. Ci
3: Allora,
2: beh,
3: lo stesso assistente ha sbagliato proprio la scorsa settimana le due razze di cane, il barboncino Toi e il Pomerania, ossia il Volpino, cioè, li ha scambiati proprio, sono due razze totalmente diverse.
0: Beh, ma io adoro questa persona, mi trovo grandissimo.

0: Ci sentiamo tra poco perché Pinocchio continua.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
2: Radio DJ. One nation, one
3: station. Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
5: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
6: Convenienza? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande! Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico gusti assortiti da 500 grammi a 2,59€. Scopri di più su conad.it.
8: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale!
9: Puoi provare Meclon!
8: Come?
9: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
8: Aspetta, come si chiama?
9: Meclon!
10: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
13: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
14: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
15: Ciao, sono Yuri Keki. Quando lo sport chiama, Oliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Oliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Oliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
16: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
17: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99€ e da giovedì kit rasatura Philips a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Party like a DJ, domenica 7 giugno.

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 18. DJ!
2: Edizione flash del notiziario di Radio DJ. Chiediamo all'Europa di fare meno e meglio. Lo ha detto all'Assemblea annuale di Confindustria la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha sollecitato da Bruxelles un cambio di passo politico e strategico e l'abbandono di approcci ideologici su transizione ecologica e politiche economiche. Da parte sua, il numero uno degli industriali Orsini ha chiesto a politiche e parti sociali un nuovo grande patto per crescere al 2%. La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne che ha travolto 7 persone con la sua auto. Il suo avvocato si dice soddisfatto dall'iniziativa dei PM. Sale l'allerta per la prima ondata di calore sull'Italia. Il Ministero della Salute segnala per giovedì bollino rosso per Bologna, Firenze, Roma e Torino, oggi in allerta arancione insieme con altre 8 città, cui domani si aggiungeranno Milano e Verona. Siamo allo sport, il tennis a Roland Garros, Arnaldi batte l'olandese Griekspoor e approda così al secondo turno dove affronterà il greco Tsitsipas, stasera l'esordio di Sinner con il francese Tabour. Infine il ciclismo, la maglia rosa Vingegaard ha vinto per distacco la 16ª tappa del Giro d'Italia sulla salita di Cari in Svizzera, per il danese è il 4º successo parziale nella corsa. Domani la 17ª tappa parte da Cassanodade e arriva ad Andalo dopo 202 km.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: E noi ci risentiamo tra un'ora.
4: Radio DJ. One nation, one
5: station. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
7: Scelgo sempre la formazione più adatta.
8: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un

0: nuovo cliente ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
1: Pinocchio su Radio DJ. One Nation, One

0: 04 Radio DJ, sembra una barzelletta, c'era una lapina, Diego Lavale, un monaco buddista detto Buddha vivente, stiamo parlando di Shonuma-san, ci ha portato un libro che è L'arte di sorridere in salita. Devo dire che rispetto a un clima iniziale della puntata in cui di fronte a una persona religiosa descritta appunto come un Buddha vivente che impartisce lezioni di saggezza, che ha camminato per mille giorni, nel fuori onda intanto si è rivelato un funky monk, ma di questo sulla musica torneremo a parlarne. Adesso vorremmo parlare di cibo, perché avendo fatto dei digiuni importantissimi, addirittura 9 giorni senza acqua, senza sonno, senza cibo e senza sdraiarsi, che sono diciamo pratiche ascetiche estreme, sì, fortissime.
1: Addirittura c'è un momento in cui fai finta di bere un tè e fai finta di mangiare delle cose. Ma è un gesto rituale,
2: sì, che ti appaga un po', fa passare un po' qualcosa.
0: No, ci chiedevamo nel momento in cui può mangiare qual è il suo cibo preferito, se c'è qualcosa in particolare che gli piace da morire.
3: 実はね、これね、最近ですね、私がもう考えたレシピなんですけども、日本そばを使ったソース焼きそばと言いまして、で、使う素材は日本そば、乾麺でいいんですけども、日本そばとあとはキャベツと、もやしとあとはオイスターソースとウースターソースと、だしだけでこれ作ります。
0: Ragazzi, è una ricetta questa. Questa è una vera e propria ricetta.
2: Cioè dobbiamo prendere carta e
0: penna. Tra l'altro di soba saltata che è buona.
1: Io ho capito yakisoba a un certo punto.
0: Sì. Allora.
4: Allora, questa è una cosa che in realtà credo che molti di voi conosciate lo yakisoba, però sì, quella ricetta, questa ricetta che vi sto per dare è una mia ricetta originale.
0: Wow. Okay.
4: Quindi carta e penna, questo sì, lo aggiungo io, mi dispiace, ma carta e penna. Allora, innanzitutto invece voi conoscete lo yakisoba, che non è il soba giapponese, che in realtà è fatto di grano saraceno, sì, quello un po' più grigiastro, sì, poi dipende dalla concentrazione di grano saraceno,
0: esatto.
4: Quindi invece del men, ossia della pasta che viene solitamente utilizzata per lo yakisoba, io utilizzo il nihon soba, ossia quello fatto con il grano saraceno.
0: Ok.
4: Dopodiché...
0: Con il grano saraceno o con il grano normale?
4: Grano saraceno.
0: Ah, quindi,
4: che
0: okay,
4: è il soba giapponese.
0: Sì, proprio la soba.
4: Es-

0: Esatto, è fatto con il grano saraceno, quindi di base si parte dal grano saraceno, dopodiché germoglio di soia, il cavolo verza, che in giapponese si chiama kyabetsu, sì. Ok? E poi come salsa si utilizza la salsa d'ostriche, che in molti negozi,
1: certo,
0: di roba
1: si trova molto facilmente.
0: E poi quello che l'italiano chiama Worcestershire sauce.
1: Okay. Ah, io pensavo un shojin ryori,
0: e
1: cosa
0: poi altra cosa che forse
2: no. Ha detto che è funky.
1: No, ma esatto. È funky da morire.
0: E altra cosa che è importante per questo è il dashi giapponese, che sarebbe il brodo occidentale
1: base, sì.
0: Però il dashi, come ben sapete, è fatto a base di pesce. Pesce, esatto, alghe, kombu, esatto. Per cui forse quello è un po' più difficile da comprare.
1: No, ma anche quello si trova.
0: Quindi ci vogliono, è una ricetta semplice. Basta che avete in cucina, a casa, queste cose.
1: E lui, dopo tutte queste astinenze, rinunce... Quello è il piatto che quando lo mangia gli vanno gli occhi all'indietro?
3: Allora,
0: confesso, non è che... Recentemente è successo, confessione di un monaco, arrivato qui a Milano. Premessa, io non sono un goloso di dolci, sono il classico goloso.
1: Però...
0: E quindi in Giappone non mangio mai dolci, ma arrivato a Milano ho mangiato un tiramisù da favola.
1: Ci siamo. Tra poco parliamo di musica e tecnologia e vi ricordo intanto l'arte di sorridere in salita. Credetemi, non ci sono tante occasioni di poter pensare di sorridere in salita. Con questo libro si può pensare di farlo.

0: 12 Radio DJ, siamo in compagnia di Shionuma Sensei, un monaco buddista. Ci ha portato il suo libro, si chiama L'arte di sorridere in salita, la via giapponese per trasformare ogni caduta in una conquista dell'anima. E qui di cadute, ragazzi, nel gruppo le abbiamo, no,
1: abbiamo le ginocchia sbucciate.
2: No, ragazzi, se ogni caduta corrisponde a un pezzo di illuminazione, il gruppo di Pinocchio brilla come delle stelle.
0: Allora, sono lezioni di saggezza di un monaco giapponese che ha camminato per 1000 giorni. Abbiamo scoperto in realtà, appunto, che le privazioni poi possono dare anche grandi piaceri. Tra questi ci ha voluto anche raccontare una ricetta del suo piatto preferito. Mi chiedevo se in una vita in cui l'ascetismo, la spiritualità hanno un ruolo così grande, così importante, la tecnologia trovasse uno spazio. Per cui, per esempio, se ci sono momenti in cui ascolta la musica, eventualmente come lo fa? Cioè, se attraverso AirPods o uno stereo, se lo fa in un determinato momento della giornata, e soprattutto che musica ascolta.
3: あの、音楽というふうなものはもう非常に我々のモチベーションを高めてくれたり、心を豊かにしてくれるものだと思いますし、また、あの、日本でも、あの、ラジオのパーソナリティを担当させてもらっておりますので、リクエスト曲を自分で選ぶので、もう
0: 収録時中音楽を実は聞いてるんですね。まあその中でも誰が好きかって言われたら、私はあのレディーガガが大好きで、実はですね。もう毎日あの聞いてるぐらい、聞く場合はこのiPhoneとかあのAirPodで聞いてます。Okay.
4: Allora, io credo che la musica abbia un impatto veramente forte nella nostra vita, e perché ci dà motivazione, ci energizza e ci manda avanti. E non so se molti lo sanno, però io ho dei programmi radiofonici settimanali, ben tre, di cui in uno in particolare faccio proprio quello che fate voi adesso. E rispondo alle varie richieste di musica, la playlist. Sono io che magari propongo delle canzoni, delle musiche da mandare in onda, per cui io vivo con la musica. Poi, in particolare, io sono fan di Lady Gaga. Nel mio personale, appunto, se devo ascoltare Lady Gaga, che magari l'ascolto tutto il giorno, e considerate che nella mia vita la musica è presente ogni dove e per le 24 ore della giornata.
0: Stupendo.
4: Io utilizzo per Lady Gaga e l'iPhone e l'AirPod.
0: Ok. Domanda: conosce anche le coreografie e nell'eventualità?
3: No.
0: No, ok.
2: Speravo ci raggiungesse l'illuminazione anche ballandola, sarebbe stato stupendo.
0: Sarebbe stato stupendo. In realtà sappiamo che gira con un social media manager, ha un account Instagram che condivideremo su Pinocchio DJ, comunica attraverso i mezzi che ci sono a disposizione, quindi non è detto che, appunto, facendo una vita da monaco, tra l'altro Buddha vivente, non possa anzi utilizzare i mezzi della tecnologia per far conoscere il suo pensiero, la sua attività di monaco.
3: そうですね。あの、やはり今の時代非常にあの、素晴らしいなと思うのは、 例えば、あの、世界中の宗教の教えとか、そういうふうなものが簡単に皆さんの手元の、あの、スマートフォンで全部見ることができる。なので、一瞬にして、昔ならばもう相当書物を、読まないとわからなかったことが、一瞬にして全部我々は知ることができる。だからこそ、やはり、あの、いろんな宗教の、世界の宗教がお互いに、みんな、簡単なアイデアでもう平和について、 語ろうよっていう実践をする、そういう時代になっていると思うので、実際このテクノロジーで世界がつながるってことは素晴らしいことだと私は思ってます。
4: Allora, perché io non nego la tecnologia? Perché adesso siamo in un mondo dove siamo tutti connessi. Quindi, dal mio punto di vista, da monaco buddista, io penso che attraverso questi potenti mezzi tecnologici, attraverso i social network, attraverso

0: attraverso, partiamo anche dallo smartphone, anche tutte le grandi religioni potrebbero connettersi tra di loro. Le informazioni un tempo, fino a poco tempo fa c'erano le enciclopedie cartacee, un tempo bisognava andare nelle biblioteche, un tempo certo. bisognava andare nei monasteri per recuperare informazioni o imparare delle cose. Adesso abbiamo qualsiasi informazione a portata di un click, che è il termine giusto, a portata proprio di click di qualsiasi altra persona. Quindi le religioni si potrebbero anche incontrare attraverso questi media nel senso di mezzo di sì. comunicazione, per poter iniziare a parlare di pace, scambio di idee, iniziare un dialogo.
1: È moderno, anche tra...
2: E non scrivere soltanto le proprie opinioni su tutto, ma cercare.
1: In tutto questo abbiamo molto apprezzato che ho visto che aveva, l'hai visto?
3: Un timer, certo.
1: Aveva il timer e stava vedendo che siamo a 5 minuti e 49 e deve partire una canzone.
2: Esatto.
1: Ma è un collega, e quindi infatti, cosa vuoi che ti dica? Quando ci insegna lui.

0: DJ, è stato un pomeriggio interessante, anche perché appunto delle volte mi accorgo, no? Abbiamo avuto ospite Shionuma Sensei, è un monaco buddista, è venuto vestito da monaco buddista, e di quanto un abbigliamento possa incutere una sorta di... Non è questione di reverenzialità, però effettivamente è una cosa che si mette tra te e una persona.
1: Sì.
0: In realtà poi ha tirato fuori
1: un animo funky, ragazzi.
0: Un animo funky. Ci ha portato il suo libro L'arte di sorridere in salita. Abbiamo riso, abbiamo parlato di sorridere, ma anche di ridere, di musica, di tecnologia. Abbiamo parlato di una pratica ascetica di 1000 giorni. Adesso lo stiamo per lasciare andare, però ci chiedevamo se ha un messaggio per chiudere questo nostro incontro e che accompagna questo libro molto, molto consigliato dal team di Pinocchio.
2: そうですね、私人生の中でやはり気づいたことは、もう今生きてる人はあと数十年しか生きられないと思います。そしてこの宇宙に浮かんでいる奇跡の星で 空気と光と水を共有しながら私たちは生きるというよりか生かされているというこのありがたい感謝の気持ちを持っております。それゆえにやはり今まで人類歴史上なかなかあの世界のアンノンというのは訪れなかったんですけども、今こそテクノロジーでつながっているので、みんな簡単なアイデアで仲良くなろうよ、助け合おうよということが世界の宗教がそれをみんな率先して、 そして一日も早く世界のみんなが助け合って楽しい時間を共有できる、そんな地球になることを心から望んでおります。そしてもう一つの願いは、次回ピナさんが日本に来た時に私の東京のラジオの番組に出てくれないかなっていうことを今日は夢見てお願いをしてみたいと思います。ありがとうございました。
1: Allora, dunque, c'è un messaggio che vorrei lanciare ed è una delle cose che io ho appreso facendo questa pratica ascetica e nel corso della vita che ho fatto fino adesso, è che noi siamo qui in questa meravigliosa terra che non esiste nel resto dell'universo per un brevissimo lasso di tempo, perché se ci guardiamo, se ci domandiamo quanto ci resta da vivere su questa terra, in realtà si tratta di pochi decenni rispetto alla storia dell'universo o della Terra, ovviamente una frazione di secondo. E noi che condividiamo in questo piccolo frangente di storia dell'universo e della Terra, condividiamo aria, terra, acqua, ma perché dobbiamo darci fastidio? Ma perché dobbiamo litigare? E se tutte le religioni si facessero promotrici di questo tipo di convivenza nel rispetto reciproco, senza dar fastidio, allora forse riusciremo a stare in pace e in serenità. Ma l'ultimo messaggio che voglio dare è un invito esplicito. Sono venuto qui per invitare la Pina alla mia trasmissione radiofonica a Tokyo la prossima volta che verrà in Giappone.
0: Sarebbe un sogno proprio, ma con un piacere infinito. È stato davvero bello. Nell'attesa che le religioni si mettano d'accordo, a noi non resta che sorridere in salita, ecco.
3: Sì.
0: Perché è tanta tanta salita per la pace, però cerchiamo di affrontare questa salita sorridendo. Ancora grazie davvero e benvenuto. Grazie.
3: Grazie.
2: Grazie. Grazie mille.
0: Grazie.
2: Grazie.
0: Noi proseguiamo, Pinocchio non è finito.
4: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
5: Radio DJ. One nation, one
6: station. Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
3: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
9: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
10: Pianeta Venere chiama Terra. Mancano due colleghi al workshop sulle colture idroponiche a 400 gradi.
11: Venere, i vostri colleghi sono in smart working su Plutone. Fa più fresco. Organizzatevi con PeopleLink.
12: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione del personale e vi porta su un altro pianeta.
13: Con il software PeopleLink avete un unico ecosistema HR, cloud e mobile per gestire i processi e connettere il vostro team in tempo reale.
12: Il futuro è digitale. Con PeopleLink è più personale.
13: www.sistemi.com. Il futuro digitale, sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
14: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
15: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio contatto.

0: Controlli regolari da Dental Pro.
1: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
3: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone! È mezzanotte, dai!
6: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta, adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.

0: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il secondo volume, Dimagrire per l'estate con l'acqua, solo oggi in regalo con Repubblica.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Have fun with...
3: Hey dude, take your vacation. Vi aspettiamo a Party Like a DJ.
4: Pinocchio, solo su Radio DJ.
5: Pinocchio.

0: 9.32 Radio DJ, continuiamo a parlare di cammini. A parte che Diego è il nostro camminatore per eccellenza.
1: Eh beh, certo.
2: E ci vado tra poco.
1: Ha scritto anche un libro sui cammini.
2: Tra poco ci vado ancora a fare un camminettino.
0: Un camminettino,
2: faccio 3 giorni adesso, fra un po'.
0: Dove
2: ragazze.
0: Vai?
2: Vado nelle foreste casentine.
0: Nel Casentino c'è la lana bella, nel Casentino.
2: Adesso non so se torno con dei maglioni, però vado
1: Casentino, che è provincia di?
0: No, non è provincia, però è Toscana, da okay. quelle parti di là. Foreste brulle, cioè.
2: Però, insomma, faccio una cosa che parte da Camaldoli e arriva a Laverna.
0: Laverna sì. È stupendo, il santuario sì. Un po' del nome della rosa,
2: cioè quella... sì, dove San Francesco è stato, insomma, è un luogo sì. importante.
0: Io ci ho fatto un capodanno, ti ho detto tu.
2: Dove hai ricevuto le stimmate San Francesco?
0: Io no.
2: Tu credi?
0: No, io ho passato il capodanno, non ho ricevuto nessuna stimmate. Al momento. Poi vi aggiorno. No, in realtà dicevamo, i cammini hanno dei numeri sempre più grandi. Mi chiedo poi in realtà da dove venga questa necessità delle persone di prendere e mettersi a camminare di nuovo, perché un tempo si faceva storicamente.
1: Sì. Poi a un certo punto male, e da nel giro di 2 anni, cioè, è raddoppiato il numero di camminatori, e non abbiamo ancora i dati del 2026, perché in questo c'è anche Checco Zalone da inserire sì. in questa nuova tendenza.
0: Certo. 600% in più, leggevo.
2: Ha dato un boost importante, sì. Poi tra l'altro uno magari tenta.
0: Lui nello specifico l'ha dato al Cammino di Santiago.
2: Sì, però poi magari Santiago dici, guardi, vedi com'è, magari è impegnativo, poi scopri che ovunque sei in Italia hai un cammino vicino, perché ce ne sono, solo in Italia ce ne sono tantissimi.
0: No, e poi dimmi tu se sbaglio, però dico tanti Santiago perché è il più famoso. Lo fai, ti piace, cominci a organizzarti e scopri che ce ne sono tanti, che sono molto facilmente raggiungibili. Sì. Poi diventi pro e cominci a fare anche quelli magari meno semplici, un po' più anche difficili da organizzare. Però insomma la gente li fa, cioè, secondo me un po' il fatto di essere stati obbligati a stare fermi.
1: Dici, ha scatenato poi la voglia di muoversi nella natura. Poi è anche un viaggio che ti puoi far da solo.
0: Sì.
1: Capito?
2: Sì, allora c'è cioè, sicuramente.
1: E infatti tante, il 51% dei camminatori e camminatrice è femmina.
2: Cioè, perché è un luogo. È uno perimetro geografico abbastanza safe. Purtroppo nel resto della vita non è così safe, mentre i cammini sono luoghi in cui le donne si possono sentire a proprio agio, visibili anche in solitudine, perché appunto è una rete, quindi anche solo la presenza di un cane da guardia in una casa di campagna con il cancello aperto, per cui il cane magari un po' aggressivo viene segnalato subito, quindi spesso è proprio il passaparola, no? Che dà la sicurezza, perché tutti, cioè l'occhio degli altri che veglia su...
0: Questo senso riscoperto forse, no? Di essere all'interno di una visibilità, di un controllo, di una sicurezza che... per le persone è importante.
2: E poi fa molto bene ai territori, perché noi che siamo proprio il paese di Peppone Don Camillo, cioè i campanilisti, no? Di paese in paese storicamente si fa la guerra, ci sono le lotte, c'è sempre le leggende, no? Gli uni contro gli altri. Invece nei cammini succede che in una rete, in una zona, quei paesi lì storicamente un po' nemici, invece sono amici, perché se il sentiero tocca tutti e due i paesi, fanno rete, si mettono d'accordo, perché se arrivano 20 turisti da me oggi, domani vengono da te. Sì. E quindi è molto bella questa cosa, perché
0: e poi si cammina su territori dove magari appunto non esattamente nelle rotte turistiche, no? Quindi vengono riscoperti borghi, si riattivano un po' come quando dai da bere alle piante, no?
1: Sì.
0: Si riattivano, ricomincia a circolare l'energia, riaprono ostelli, ristoranti, taverne. Insomma, i cammini sono importanti. Sono una realtà di questi ultimi anni, e tra gli ascoltatori e le ascoltatrici di Pinocchio c'è parecchia gente che cammina.

0: che rilassamento. 18:40 Radio DJ. Allora Diego, ci correggiamo, foreste casentinesi, non casentine.
1: Va bene, sì sì sì, ancora, giusto, giusto.
0: Ancora non l'ha fatto il cammino, è già sbagliato.
1: Ma è così, è tipico.
2: Che delusione.
1: Continua.
0: Allora,
1: ma io
0: no.
1: Sorrido in salita, sapete?
0: No, si parlava di gente appunto, di come i cammini siano incrementati.
2: Sì.
0: In realtà Laura dice, nel lontano 2009 ho fatto la prima parte del viaggio di nozze con il cammino di Santiago insieme agli amici più stretti.
2: Ah.
0: Una settimana di cammino tutti insieme subito dopo il matrimonio, perché era un modo per stare veramente insieme.
2: Bello.
1: Allora, permettimi di aggiungere che mi è capitato di recente, settimana scorsa, di essere intanto interpellato perché un'azienda ha proposto come format, come team building, cioè come momento aggregativo di tutti i suoi dipendenti, un pezzo del cammino di Santiago.
0: Ah, vedi?
1: Perché è un modo in cui stai con i colleghi e le colleghe in un momento, tre giorni, in una dinamica diversa.
0: Sì.
1: Molto interessante.
0: Eh beh sì, è una forma appunto dove trovi la dimensione tua personale ma anche quella di socializzazione. Si fa in fretta a parlare, io e te Valentina,
2: mai fatti,
0: cammini, mai fatti.
2: Ma li faremo.
0: Li faremo con Diego, guidati.
3: Scusate,
0: da Diego.
3: Dai. In tema di cammino, mia mamma Rosa, mamma mia della Tizi, anche lei vostra ascoltatrice, per i suoi 80 anni, dal 29 aprile al 13 maggio, ha fatto con tre amiche il cammino in Portogallo della Rota Vicentina. L'avrò pronunciato senz'altro male. Comunque si sono divertite, è stato tutto bello, è stato tutto bene.
2: Beh, capito?
0: Sì, che hai capito?
1: 80 anni.
0: Ma scusa, ma stupendo. Ma qual è il cammino in pianura che ci fai fare a me alla Vale?
1: Ma allora, che mi viene in mente così è quello che parte da Lecce e arriva, mi sembra, quello lì, come si chiede, il Salento.
2: Ce l'hanno segnalato in tanti.
1: È abbastanza in piano, ragazze.
0: Poi, c'è quello.
1: Poi, secondo me, la mia esperienza è che puoi far trekking un giorno, va sempre bene tutto, ma nella mia esperienza al terzo giorno ti scatta qualcosa.
0: Cioè qualcosa, ti scatta che qualcosa che litighiamo?
1: No.
2: No, che non puoi più farne a meno?
1: E ti capisci lì, capisci, hai l'illuminazione. Non dico che diventi Buddha, perché il primo giorno è tutto nuovo. Il secondo dici, oddio che male, non ce la faccio, invece ce la fai. Il terzo giorno poi cominci a dire, ma potrei andare avanti?
0: All'infinito no, io questa roba di camminare, cioè anche per dire, quando siamo in vacanza... Io serenamente cammino tanto,
2: però
0: mi
2: quello
0: piace.
2: È diverso.
1: Perché sei su un cammino dove hai dormito fuori la prima notte e poi la seconda notte in un altro posto ancora, la terza notte in un altro.
0: Io basta che posso lavare le cose, Diego. Devo lavare le cose.
1: Ma certo, appena arrivi ti do, cioè, ti metti il bidet.
0: Sì.
1: Fai una bella lavata di quello che devi fare.
0: In che senso, Diego? Devo farmi un bidet appena arrivo?
1: Se vuoi, sì, se hai piacere, quello fa sempre.
0: Ma perché? Cos'è che stai dicendo?
1: Quando tu arrivi nei posti, di solito nel bidet o nel lavandino lavi tutto quello che avevi addosso.
2: Ah, ti fai una doccia. Perché sembrava.
1: No, il bidet.
2: Cacca pipì in giro.
1: Beh certo, Vale, okay. Ovviamente.
2: No, per sapere
0: c'è
2: prima.
0: Ma fatto Pechino Express, quello
1: ma
0: è il meno.
1: Oppure
0: il meno.
1: Ti metti in coda negli ostelli e quando è il tuo turno vai.
2: Ok.
1: Tu, una scelta.
2: Ok, meno male.
0: Torniamo tutti in camera insieme.
2: Sì.
1: Mettiamo, facciamo anche facciamo un grande bidet di lavatrice a mano tutti insieme, via. Poi stendi la mattina asciutta e via.
0: Ok. No, questo mi ha molto tranquillizzato.

0: 97 Radio DJ, ragazzi, tutto un segnalare cammini, uno più bello dell'altro. Ognuno, tutti quelli che hanno fatto un cammino dicono è il più bello di tutti, ma va bene, ci sta.
1: Sì.
0: Si capisce che è un'esperienza estremamente entusiasmante. È un'esperienza che da una parte non ti aspetti che sia così bella, è rivelatoria, mi sembra
1: molto,
0: di capire,
1: sì.
0: No? Da quello
1: sì.
0: che leggo nei messaggi, cioè che c'è della sorpresa, che c'è poi una voglia di continuare a farne, di cercarne, di scoprirne di nuovi. Prego, Vale.
2: La mia mamma è un'ospitalera della parrocchia.
0: Ah, vedi?
2: Se qualcuno di voi volesse fare la francigena del sud,
1: dove?
2: E dovesse passare tra Brindisi e Lecce,
0: è quella che vogliamo fare noi?
2: C'è una tappa intermedia che è quella di Tor Chiarolo, vi aspettiamo.
0: No,
2: perché la mia mamma non può fare il cammino perché è troppo faticoso, ma
0: io sto a casa con la mamma
2: di fare l'ospitalera.
0: No, io sto a fare l'ospitalera anch'io.
1: Allora, è un mindset proprio, cioè tanta gente ha cambiato proprio il modo di vivere perché era sul cammino, ha cominciato ad aprire le case e fa quello. E io ho conosciuto
0: bellissimo.
1: Sì, una persona in Sicilia mi ha detto: io ho avuto il primo figlio a 19 anni, ne ho fatti 3, non ho girato il mondo viene a casa mia. E quindi c'è un via vai di già, perché poi i cammini sono veramente internazionali.
3: Hai detto Sicilia?
1: Yes, Sicilia.
4: Buonasera Pinocchio, intanto iniziate a venire giù in Sicilia e fate un viaggio di Sant'Affo.
3: È in cacetto.
4: C'è chi fa 30, 40, anche 50 chilometri in un giorno solo per andare a trovare il santo, il patrone di Sant'Alfio. E
3: vedi,
4: poi magari iniziate le camminate un po' più impegnative. Una buona serata da Alfredo.
0: Un po' più impegnative dei 50, richiamerei Monaco.
1: Sì.
0: Richiamiamo il nostro ospite e spieghiamogli che qui non scherziamo niente.
1: Esatto.
0: Ok.
5: Ciao Pinocchi. Allora, mio marito con altri 4 amici nel 2008 ha cominciato la via francigena per scherzo. Da Parma sono andati al mare, a Sarzana, e poi poco per volta sono arrivati a Roma, poi hanno cominciato la via francigena del sud, poi sono andati in Albania, Macedonia, Grecia, e quest'anno sono arrivati a Istanbul.
0: No, vabbè,
5: bellissima esperienza.
0: Bello.
5: Sì.
0: E non ti fermi poi.
1: Simpatici.
0: No, infatti io forse faccio l'ospitalera.
1: No, ma non sei sul cammino, però non passa.
3: Ma no,
1: la casa tua.
3: Ma dalla signora,
0: dalla mamma. Delle sfoglie, faccio dei manicari. Quando passate, io vi do delle robe buonissime da mangiare. Mi trovo bene così, secondo me.
3: Dai, facciamo così.
0: Dai, tu stai lì con me.
3: Io sto lì al bidet. Io seduta sul bidet, aspetto.
1: Vabbè, io arrivo allora.
0: Tu, Lounge! A big shout out to my little man Nico. He's 2 years old. He's away visiting his grandma, but I miss him dearly.

0: I said line.
1: Questo è l'hip hop da illuminazione, ragazzi. Guru non ce n'è per nessuno. Noi vi aspettiamo domani con una bella puntata mista.
2: Sì.
1: Adesso andiamo a riposare un attimo su questa roba del camino, però a parte gli scherzi, il lounging, il voler. È una cosa che prima o poi mi piacerebbe fare insieme noi
0: dai,
1: tre.
0: Dai ragazze, dai.
1: Sì.
2: Ci sto. Ci sto.
1: Dai. Ce lo organizzi tu, Diego. Il tuo concetto di non salita è assolutamente da correggere.
0: Ho il terrore però così.
2: Sì. No, facile.
1: No, anche Silvio ogni volta. No, fa questa, falla in piano.
0: Ma
1: delle pettate dei polmoni buttati via.
0: Ma non è che gli metto io le salite.
2: Ho capito, ma tu devi prevedere.
1: Dico, c'è lo strapiombo? No.
2: No, ecco,
1: bloccata,
2: piangere.
0: Dai, ognuno per sé,
1: sì,
0: vado da solo.
1: Non si fa. Ci vediamo domani.
0: Sì,
1: c'è la radio, basta. Ma cosa vuoi, camminare insieme? Cosa?
0: No, no.
1: A posto. Dai, a posto così.

0: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ. Pinocchio!
1: Radio DJ. One nation, one
2: station. Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
4: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
5: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
6: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
10: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
11: Prenditi un Sunseeker.
9: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
10: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
12: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
13: E che sapori, Antonella!
14: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a 1 euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a 1 euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
13: Ti aspettiamo!
12: MD, buona spesa Italia.
15: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
16: Una cittadina isolata.
17: Ma che cosa? Internet è scomparso!
16: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
18: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
19: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
20: Crema di caponata o salsa di fichi?
19: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. Il 6 e il 7 giugno ti aspettiamo a Party Like a DJ in Parco Sempione a Milano.
21: La Piadineria.
20: La più buona perché è mia.
22: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
23: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
24: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ, dalle 21 con Anna.

0: biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 19. DJ!
2: E di nuovo il momento delle notizie, torna a salire la tensione in Medio Oriente. L'Iran accusa gli Stati Uniti di avere violato il cessate il fuoco con gli attacchi a siti missilistici e imbarcazioni delle scorse ore e minaccia una risposta dura. Washington parla di autodifesa e dichiara che sono stati colpiti siti per il lancio di missili e navi impegnate a posizionare mine nello stretto di Hormuz. Intanto nel Libano Israele ha intensificato i raid contro Hezbollah, i soldati hanno iniziato a operare anche oltre la linea gialla della tregua armata. Chiediamo all'Europa di fare meno e meglio, lo ha detto l'Assemblea annuale di Confindustria, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha sollecitato da Bruxelles un cambio di passo politico e strategico e l'abbandono di approcci ideologici. Da parte sua, il numero uno degli industriali Orsini ha chiesto a politica e partiti sociali un nuovo grande patto per crescere al 2%. Nei suoi soliloqui Andrea Sempio simulava gli interrogatori dei PM, la tesi degli avvocati del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nella memoria depositata ieri, in cui contestano la tesi della procura di Pavia, che invece in quei dialoghi tra sé si ha intravisto elementi di ammissione. Per i periti della difesa, inoltre, il DNA trovato sulle unghie della vittima non solo non è identificabile, ma nemmeno può essere considerato prova di un contatto aggressivo diretto. Ancora incidenti mortali sul lavoro. Oggi un operaio è rimasto schiacciato da una pressa in un'azienda ad Altopascio, in provincia di Lucca, e un altro operaio è stato travolto e ucciso da un muletto in un'azienda a Cavriano, in provincia di Reggio Emilia. È tornata a casa dall'ospedale la biologa accoltellata per strada una settimana fa nell'Lodigiano, dopo essersi fermata in auto per soccorrere un cane in difficoltà. L'aggressore è ancora in fuga. I carabinieri cercano un uomo dalla pelle olivastra, di circa 25 anni, e che indossava una maglietta rossa. Chiudiamo con lo sport, il ciclismo. La maglia rosa Vingegaard ha vinto per distacco la 16ª tappa del Giro d'Italia sulla salita di Cari in Svizzera. Per il danese è il quarto successo parziale nella corsa rosa. Domani la 17ª tappa da Cassanodada ad Andalo di 202 km.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: E noi ci risentiamo tra un'ora.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Amore, mi racconti una storia?
12: Va bene, dai.
13: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
14: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.

0: Attenzione, la redazione giornalistica di Radio DJ segnala che il seguente programma fa un uso spregiudicato della parola notizia.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
2: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che è risultato negativo al virus dell'umorismo. Lo diciamo, tranquillizziamo tutti coloro che erano col fiato sospeso. Oggi
1: possiamo
2: è...
1: togliere le mascherine.
2: Sì, finalmente sì. È un problema, Pagax, se io ho rotto l'asta del microfono.
4: Ma ti dirò di più, non l'hai rotta tu.
2: Ah, era già rotta. Ah, ok, perfetto. Sono più tranquillo adesso.
1: Parte l'indagine.
2: Oggi è martedì 26 maggio 2026, siamo sempre alla ricerca di santi strani. Oggi è San Guinizzone e San Simmetrio, quindi se all'ascolto c'è qualcuno che si chiama Guinizzone o Simmetrio, ci
1: dai,
2: faccia
1: simmetrio,
2: sapere.
1: Simmetrio sì.
2: È pieno di simmetri, io ne avevo due in classe, figurati.
1: Certo,
2: andiamo
1: certo.
2: Con i titoli di oggi, vai Chiara.
1: Esteri, dopo aver annunciato il raggiungimento di un accordo di pace, Donald Trump bombarda un sito in Iran, poi spiega, nell'accordo c'era la ricostruzione ma ancora non l'avevamo distrutto.
2: Giusto, capito? È quello il pensiero. Italia ha presentato la nuova Ferrari elettrica, perfetta per chi ama raggiungere i 400 all'ora ma in ZTL.
1: Ah, beh certo.
2: È un compromesso.
1: Comodo perché ci sono i vialoni. Italia, rallentamenti fino a 2 ore sull'alta velocità Milano-Bologna per una persona a piedi sui binari, che peraltro è arrivata prima dei passeggeri.
2: È quello il trucco, la gabola. Esteri, previsto per oggi il terzo check-up in un anno per il presidente degli Stati Uniti. Ma sono in splendida forma, ha commentato Donald Trump, e sono anche in splendida forma.
1: Sciocchino. Toscana, turista israeliana denuncia discriminazione in un agriturismo che non le ha dato la camera nonostante la prenotazione scritta da 3.000 anni sulla Bibbia.
2: Ah, oi. Satira, Chiara Galeazzi, oi. Satira. Bergamo, i medici annunciano che l'uomo

0: colpito da una freccia nel petto, è fuori pericolo, ma molto innamorato.
1: Scienza, avvistata in Puglia la monachella codirossa, un rarissimo uccello migratore che ora verrà portato nei centri in Albania.
0: Sembra giusto, ma così impara a migrare qui. Molise realizzata una frittata record da 2001 uova, il cui ricavato servirà a comprare alla gallina un culo nuovo.
1: Allora, non credo sia andata così. Scienza, un nuovo modello matematico ipotizza che la popolazione mondiale potrebbe dimezzarsi nel 2064. Buone notizie dunque per l'Italia e le chance di qualificazione a quei mondiali.
0: Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto, come al solito, una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale anche stasera aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Dai che oggi è facile,
1: sì.
0: Oserei dire molto facile. Bentornati a

0: Buonasera, chiacchiericci, niente, la notizia non la so, però questa canzone di Verbo mi state facendo sognare, erano anni che non la sentivo ed è davvero meravigliosa, grazie, grazie per aver condiviso questa perla con noi, grazie.
1: Ma devo dire che è un periodo che musicalmente siamo molto fortunati in questa trasmissione che si chiama Chiacchiericcio e che va in onda tra le 19 e le 20 su Radio DJ, condotta da Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. In redazione c'è anche stasera Giada.
2: Ciao.
1: E in regia c'è il Visnu vivente, cioè Francesco Paga. Non lo so, Pinocchio aveva il Buddha vivente. Volevo una divinità anche io. Ho pensato, allora, Dio vivente no, perché si monta la testa.
2: No,
1: Maometto no, perché vengono qui con i mitra.
2: Sì.
1: No, il Visnu, tutto sommato, mi sembra una roba che non se la prende nessuno.
2: Anche perché Maometto è profeta.
1: Giusto.
2: Passiamo ad altre religioni.
1: E parliamo di altro. Perché The Drugs Don't Work dei Verve ad aprire questa puntata? Dai, non era difficile.

0: Oggi hanno indovinato in tantissimi Simona, in rappresentanza dei tanti ascoltatori e delle ascoltatrici che ce l'hanno fatta.
1: Ciao Chiara e Ciccio, la notizia è quella delle Olimpiadi con uso di dopanti che si svolgono, se non sbaglio, a Los Angeles. The drugs don't work. In questo caso funzioneranno. Ciao, no. Simona da Varese.
0: Allora,
2: Simona da Varese.
0: Ne abbiamo parlato proprio noi tempo fa, dicendo: ma ragazzi, ma è incredibile che succeda cosa così. Sì. Vedrai che non accadrà mai. Invece sono finite, cioè le hanno fatte.
2: Le hanno fatte, sì. Qualche mese fa era uscita la notizia, non ci credevamo al punto da averla data. Questo è stato. E si sono svolte, sono finite. Sono state sabato a Las Vegas, quindi in realtà noi ieri abbiamo scoperto come sono andate in maniera definitiva. Per i più appassionati, su YouTube ci sono 6 ore di diretta che potete guardare.
0: Di gente che se fa le iniezioni, prende le pasticche, divertentissimo.
2: No, allora, i giochi sono stati in realtà pieni di atleti sia dopati che non.
0: Spieghiamolo, cioè erano Olimpiadi in cui gli atleti potevano tranquillamente doparsi.
2: Esatto.
0: Erano un po' incoraggiati a doparsi.
2: No, davvero erano incoraggiati a doparsi. L'obiettivo era quello di battere i record ufficiali e insomma dimostrare che il doping può aiutare nello sport.
0: Beh, un bel messaggio, posso dire.
2: Ma dai, pensate.
0: Ignorando tutti gli effetti collaterali di queste sostanze.
2: No, esatto, cioè, esatto. Vuoi sapere quali sostanze sono state prese?
0: Sì, però voglio dire una cosa. Non è curioso che ultimamente stanno rovesciando tutti i messaggi ai quali noi siamo abituati, no? Abbiamo fatto qualche giorno fa la puntata sul fatto che ci siano gli influencer del non usate il preservativo. Adesso ci sono le cerimonie delle Olimpiadi del ma sì, dopatevi.
2: Certo.
0: Io mi aspetto che si continui di questo passo e dopo un po' diremo: ma sai che alla fine sto omicidio? Te dirò. Perché non provarlo ogni tanto?
2: Andiamo subito su The Purge. No, allora, questi eventi, appunto, frequentati da sportivi sia dopati che non, perché ci sono stati anche molti atleti non dopati che in maggioranza hanno vinto.
0: Cioè?
2: Il problema è stato che si è scoperto, insomma, che doparsi non basta, ci vuole anche di più. E quindi le competizioni sono state principalmente nuoto, atletica, corsa, e poi ci sono state anche dimostrazioni di sollevamento pesi, però quelle così, tanto per. E in realtà soltanto un atleta dopato ha vinto e ha battuto un record, è il nuotatore greco Christian Kolomev, spero di averlo detto giusto.
0: Sappiamo di che cosa si era fatto questo nuotatore? Di cocaina, di marijuana?
2: Allora, non sappiamo esattamente le sostanze, però c'è l'elenco di tutte quelle che sono state prese.
0: Non sappiamo le sostanze, ma era convinto di essere inseguito da un drago mentre nuotava.
2: Allora, ti dico, il 91% degli atleti dopati ha preso il testosterone, quindi direi quello c'è.
0: Quindi
2: 79%
0: si salutavano coi pugni, guidavano i macchinoni, il SUV, tutti i SUV parcheggiati di fuori,
2: tutti
0: coi baffi.
2: Il 79% ha preso
0: coglioni piccoli così, però comunque con i baffi.
2: 79% ha preso ormone della crescita, 62% stimolanti e il 41% l'EPO, quello famoso che usano.
0: Quanti gli stimolanti?
2: Il 62%.
0: Immaginati di stare lì negli spogliatoi. Come va? Benissimo! Quando gareggi? Tra un attimo!
2: Comunque, questo nuotatore ha battuto il record mondiale dei 50 metri stile libero di 0,07 secondi.
0: Ma niente!
3: Ma infatti.
2: Però aveva anche il costume vietato. Cioè non solo era dopato, ha anche usato un costume che è vietato da tutte le competizioni ufficiali.
0: È un piccolo motorino nel perineo.
2: Esatto.
0: Messo lì apposta per accelerare.
2: Esatto, invece, per dire, lo sprint dei 100 metri è stato vinto da un atleta non dopato che però non ha battuto il record. Lo stesso vale anche per una velocista donna che sempre la stessa gara ha vinto lei non dopata.
0: Quindi proprio The Drugs Don't Work, la canzone era perfetta.
2: Esatto, esatto.
0: Quindi tutto sommato un bel messaggio è uscito fuori da questa
2: sì,
0: esperienza.
2: Sì. Tra l'altro alcuni medici che hanno commentato l'evento dicono: ovviamente è tutto pericolosissimo quello che hanno fatto e noi non sappiamo nemmeno quanto è pericoloso perché non si possono usare ufficialmente queste sostanze, quindi in realtà noi dovremmo approfittare di queste situazioni per studiare come funziona il doping.
0: Certo.
2: Però io non ne approfitterei così tanto.
0: Sì, anch'io eviterei. Comunque, questa è la notizia. Fra un attimo al 347 342 5220 su questa notizia facciamo chiacchiericcio insieme. Chiedi mai.

0: sera chiare ciccio non è esattamente così, in quanto le sostanze usate dovevano essere dichiarate sotto stretto controllo medico. In più
1: allora,
0: c'era un grosso premio in denaro per gli atleti partecipanti, cosa che non accade alle Olimpiadi, che i soldi sono solo per chi le organizza. Dite anche questo. Grazie Claudio, no, da fermo.
1: Ciao Claudio, lo diciamo senz'altro, ma che alle Olimpiadi non
2: no,
1: vincano soldi
2: non è vero,
1: non è vero, credo, no?
2: Cioè, io sapevo che se tu vinci un oro alle Olimpiadi, la tua nazione qualcosa ti riconoscere,
1: non tutti i paesi,
2: la stessa cifra,
1: in
2: però
1: Italia
2: insomma
1: funziona
2: sì.
1: Così, dipende invece da quante Olimpiadi vince. Se gli Stati Uniti vincono un sacco di Olimpiadi pagano molto poco, no?
2: Vediamo che specialità. Invece in questo caso la vittoria era $250,000, se battevi il record erano $1,000,000 on top.
1: Però alla fine la domanda è: io ti do $1,000,000 se tu sei disposto, anzi potresti vincere $1,000,000, perché non è detto che tu ce la faccia, se sei disposto a farti del male fondamentalmente, perché immagino che comunque tu prenda sostanze che non siano aranciata e succo d'arancia, prendi sostanze che comunque hanno un qualche effetto
2: dicono
1: collaterale.
2: Dicono per 4 mesi hanno dovuto prendere. Beh, sono integratori insomma.
1: Sì, praticamente è un gioco, è stato un gioco, sì, in cui si poteva barare. Si poteva barare liberamente,
2: sì.
1: E hanno vinto quelli che giocavano bene.
2: Paradossalmente sì.
1: Ora questo è interessante perché secondo me ci sono anche tra i nostri ascoltatori persone che hanno provato a barare ma non ci sono riuscite. Cioè a un gioco, a carte, a qualcosa, e non ha funzionato perché magari hanno perso. Ma più in generale io vorrei capire, visto che sono appassionato di giochi,
2: sì,
1: voi normalmente barate quando giocate?
3: Sì.
2: Attenzione, sì, tipo
1: attenzione.
3: Monopoli, ogni tanto se non mi vedono rubo i soldi.
4: Direttamente.
1: Ma dalla banca proprio?
3: Sì, sì, sì.
1: Le sai qual è la cosa complicata? Mettersi il passamontagna e tirare fuori la pistola.
3: Bellissimo.
1: La pistola.
3: Sì.
1: Paga.
2: Quindi bisogna stare, devi stare lontana dalla scatola tu,
3: già,
2: quando giochi a Monopoli. Okay.
4: Io da ragazzino sì, un po' sì, ora no. Devo dire, non mi piace, non è vero, giuro.
1: Ma da ragazzino a che cosa baravi?
4: Giochi da tavola, carte, bische.
2: Bische clandestine, certo.
1: Chiara invece
2: no, io non
1: perché
2: ce la faccio, ho troppa paura di essere sgamata, di fare la figura di quella che ha
1: quindi non
2: barato.
1: Lo fai per paura, diciamo.
2: Eh beh, certo,
4: se no.
1: Non per, cioè
3: non per buon senso.
2: Ma non perché noi
1: non perché
2: tengo
1: una
2: al gioco pulito.
1: Sei una bella persona, diciamo così, per paura, per senso di colpa.
2: Eh beh, per quello si è tutti delle buone persone, no? Se no non esisterebbero.
1: Attenzione, affermazioni forti alle 19:22.
2: No, intendo dire, finché si tratta di giochi così che stiamo giocando a scopa, a parte che non saprei neanche come si bara a scopa, però
3: in effetti
1: non è.
2: Oddio, forse se hai asso piglia tutto.
1: Beh,
2: allora devi avere.
1: Sì, hai delle carte
2: nelle maniche.
1: Nelle maniche, perché a un certo punto tiri fuori un 4 di fiori.
2: Esatto, però
1: stiamo giocando a scopa.
2: Volevi.
1: Comunque c'è arrivata la testimonianza di qualcuno che ha barato.
2: Dopa. Ah, no.
1: Peraltro a 12 anni, sì, e che si dopa.
2: Non ci posso credere.
1: Non so come questo lo abbia aiutato, okay, però senti la testimonianza.
5: Ragazzi, è passato tanto tempo, quindi adesso posso dirlo. L'unica regata che ho vinto in vita mia ero fatto di tabacco sniffabile.
1: Ma questo come ti aiuta? Come ti aiuta?
2: Non so neanche che cos'è il tabacco sniffabile.
1: È tabacco però, non è che è una sostanza.
4: È sempre tabacco, ma è trattato
1: quello
4: in modo.
1: Quello chiediamo a lui.
4: Guardate meglio.
1: Come se fosse Pablo Escobar.
4: Che si...
1: Ok. Però che ti dà? Eccitazione? Cioè ti carica, ti eccita?
4: Alcuni sono al mentolo, quindi ti dà tutt'altro.
2: Quindi
4: sapore.
2: Hai il naso che profuma
4: sì,
2: dopo.
4: Profuma. Ma no, non eccita.
3: Fornisce nicotina all'organismo estremamente, in modo estremamente rapido.
1: Però scusami, gli atleti
2: forse
1: possono
2: un po'
1: fumare.
2: Stimolante.
1: Cioè gli atleti le sigarette le possono fumare, mica è doping la nicotina.
2: No, anzi, perché comunque ti rovina i polmoni, poi sì, non c'hai fiato. Però forse se lo sniffi.
1: Non lo so.
2: A 12 anni. Ma come comunque come ti è venuto in mente? Dove l'hai trovato?
1: Chi ti ha dato il tabacco a 12 anni? Stanno arrivando un sacco di messaggi. Evidentemente tra i nostri ascoltatori ci sono anche non bravissime persone,
2: no,
1: ma noi le facciamo sentire tutte dopo il disco.

0: compagno bar a tutto, il problema è che viene sgamato sistematicamente e quindi ricontrollato e ora diventa più difficile, ma all'inizio era un dramma, anche trivial, e poi nascondeva nel mazzo la risposta che lui aveva detto che non andava bene, invece era corretta, tutto così, un affare così, sono anni, una vita.
1: Ah, ma lui ti diceva che la risposta che avevi dato era sbagliata.
2: Anche io mi sono chiesto, no, ma come si bara trivial? In realtà se tu hai il mazzo delle carte, certo, e io ti chiedo qual è la capitale della Francia?
1: Parigi.
2: No, sbagliato.
1: Ma come è sbagliato? Non è possibile.
2: E la metto via, ah, capito? Certo. Per questo devo dire è un modo,
1: no,
2: di barare.
1: Non ci pensare neanche, no, a farlo. Sicuro,
2: Io detesto barare perché proprio il divertimento è stare nel gioco. Però a quanto pare i nostri ascoltatori la pensano in maniera diversa. Per esempio Lorenzo.
3: Ciao chiacchiericci. Questo è un tema per me perché io in tutti i giochi a tavolo di società in cui devo tenere gli occhi chiusi o come ad esempio Lupus in Tabula, sì, e quant'altro, faccio un po' fatica a tenere gli occhi chiusi perché devo sapere chi è quello, chi è quell'altro, poi magari non me ne faccio neanche niente di questa informazione perché non devo farci niente, però è una battaglia con me stesso, diciamo, provo a non barare ma tante volte un occhino lo apro.
1: No, ma come un occhino?
2: Vabbè, può succedere. E addirittura c'è chi ha trasformato il gioco in un'altra cosa.
4: Buongiorno a tutti. Io sono un bar talmente conclamato che qualsiasi gioco di carte o cosa che facciamo, il gioco si trasforma nel cercare di capire dove sto barando.
1: Ma dai!
2: Però è geniale.
1: Devo dire, non male come gioco nel gioco.
2: Allora, c'è un gioco di carte di cui non ricordo il titolo, ma lo cerco, a che fai una scatolina quadrata a che fare con gli scarafaggi. Sì. Che tu hai delle carte in mano, sì, ok? E poker degli scarafaggi, bravo Pagax.
1: Ah.
2: E non puoi giocare le carte, devi solo farle sparire dalla tua mano in tutti i modi possibili. E se gli altri ti beccano, perdi e peschi altre carte. Vince il primo che finisce le carte. Quindi il gioco è proprio farle sparire, lanciarle per aria, metterle nelle tasche. Il gioco è proprio barare. Ed è un gioco molto molto divertente. Stanno arrivando un sacco di messaggi di Bari al 3-4, cioè non della città, di persone che
1: Bari.
2: Tutti puttana, che messaggi che ti mandano. 347-342-5220. Li sentiamo dopo la pausa.
5: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
9: Only goal.
10: Only goal.
11: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
12: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
14: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile. Qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con 3 elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizioni, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
15: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
16: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
17: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
18: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
19: muro del bagno, con tutte le condense che ti becchi, sudi e poi ti ammali.
20: Uffa, anche tu ancora con sta muffa.
19: Beh, dovresti proteggerti di più.
20: Corridoio, io uso Max Meyer.
21: Vetture termiche Max Meyer, antimuffa e anticondensa. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
22: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
23: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
24: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
25: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
26: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
27: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
28: Siamo in radio, non si vede nulla.
27: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
29: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
30: Have fun with...
31: Hey dude, per sentirvi in vacanza, anche a Party Like a DJ.
32: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV. Se te quieres divertir. Canale 69 del Digitale Terrestre.
33: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Lady Gaga e Doici alle 19.38 su Radio DJ. State ascoltando Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. È una puntata ricca di bari, cioè di persone che barano.
1: Di Puglia.
0: Di persone che barano, perché siamo partiti dalle Olimpiadi del Doping, che si sono svolte sabato.
1: E abbiamo domenica.
0: E abbiamo scoperto che alla fine il doping non è che fa tanto la differenza.
1: Hanno vinto per lo più atleti non dopati.
0: E da lì siamo passati a chiedervi di, come dire, confessare quando avete barato o il rapporto con il concetto di barare. E c'è un, diciamo, un messaggio un po' così, un po' borderline.
1: Attenzione.
2: Non dirò il mio nome, ma una volta in una gara di giochi rionali della mia contrada, in una corsa staffetta, all'ultima curva, perché mi stava superando, ho dato una gomitata, facendolo sembrare un contatto di gara, una gomitata sullo sterno del mio avversario per fargli del male, del male, quindi non mi sono dopato, ma gli ho fatto del male, quindi ha rallentato un pochino e l'ho battuto.
0: Ma poi alta la gomitata, quindi non poteva sembrare
1: allo
0: un incidente
1: sterno.
0: Di
1: no, però se tu corri così con i gomiti molto alti puoi fare sbam,
0: tipo Pinocchio, perché stai correndo tipo una marionetta, per capirci. Elio, sentiamo Elio.
3: Mi costituisco, oramai è passato in prescrizione. In Sardegna, villaggio turistico, gioco aperitivo, lancio del cucchiaino nella piscina.
1: Cos'è?
3: Primo colpo, 5 con 4 cucchiaini e così via. Io mi sono tuffato, la prima volta ho preso il cucchiaino, poi non l'ho più restituito, me lo sono tenuto in mano perché io non sono capace a nuotare. Però tutte le volte che mi tuffavo il cucchiaino magari era a destra, io uscivo dalla piscina con quella a sinistra, con il cucchiaino in mano, e alla fine ho vinto il gioco aperitivo.
0: Cioè, capito?
3: Della provincia di Cuneo.
0: Siccome il gioco era lanciare il cucchiaino e andarlo a raccogliere, lui non ha mai restituito il primo e tutte le volte si tuffava e diceva eccolo, ed era sempre lo stesso.
1: Scusa, ma non si vedeva? Ma forse erano tanti cucchiaini.
0: Leggenda narra che ci sia una piscina piena di cucchiaini che nessuno ha mai raccolto.
1: Ma hai un cucchiaino nelle tasche o sei solo felice di vedere?
0: Esatto, cioè, sentiamo Betta.
4: Madonna, i bari. Io c'avevo mio zio che ogni volta che giocavamo a Natale a Sette Bello o a Mercante in Fiera, barava sempre, faceva arrivare il Sette Bello o insomma la carta con più valore ai figli.
1: Ma
4: i figli vincevano sempre e poi gli faceva pure l'occhietto. E io gli dicevo: papà, ma sì, ho bara. Ma che sono fortunati un cazzo.
0: Vabbè, però se una cosa ti è rimasta qui, evidentemente ti ha rovinato tanti Natali.
1: Gli faceva pure l'occhietto.
0: Sì,
1: anche seduto a dirlo.
0: Esatto. Io alle elementari, scrive questo ascoltatore, visto che la maestra ci faceva giocare a tombola con le tabelline e ci dava le cartelle con le quali giocare, essendoci in premio svariati premi, tra cui cioccolatini e soprammobili, mi fece una cartellina a matita, per cui cancellavo i numeri, mettevo i numeri corretti e poi vincevo sempre.
1: Ma scusa.
0: Mi scoprì e lo disse a mia madre. Tutt'oggi quando si gioca a carte la mia famiglia sta su chi vive, perché sa che io sono uno che imbroglia, dice questo ascoltatore. Piccola errata corrige al volo: il gioco in cui si bara non è il poker degli scarafaggi, ma è la tarma imbrogliona. Sono giochi della stessa serie, quindi facilmente confondibili, ma si chiama la tarma imbrogliona. Ma chiuderei questo momento con il con due messaggi. Primo, quello di Marina.
5: Allora, mondiali di Aidongundo, spada coreana, 2024 in Corea. Non fanno i controlli antidoping.
1: Attenzione.
5: Primo giorno gare individuali e secondo giorno gare di gruppo. Nelle gare individuali un mio compagno va nel pallone per l'emozione, a metà forma riparte da capo e perde la medaglia. Secondo giorno pastiglietta di passiflora sotto banco e siamo arrivati terzi. Sì, vabbè, però la passiflora dai non vale come doping.
0: Ma non credo. Cos'è la passiflora? Tipo una tisana?
1: Fiore, sì, per capirci. Una cosa erboristica.
0: Chissà però se le tisane sono... No, ci sarebbe scritto sulla scatola delle tisane non abili
1: doping
0: per lo sport.
1: Doping con la sbarra.
0: Quella roba lì. Forse però il messaggio più bello sul barare al gioco ce lo manda Giovanni.
6: Se gioco a Twister con i bambini che ancora non sanno la destra e la sinistra, dico le cose che mette in difficoltà loro e fanno vincere me. Ciao.
0: Ma scusami, ma questa è la destra? Sì, quella è la destra. Ma strano, perché io...
1: Ma è lontanissimo.
0: Però è quella lì.

0: Io non baro mai. Chi bara nei giochi è un ladro anche nella vita.
1: Bram.
0: Oh. E io gioco a golf e c'è un sacco di gente che bara e non li sopporto.
1: Come si fa a barare? Beh, basta segnare un punteggio diverso dall'altro, immagino. Hai fatto buca in quattro e tu segni due. Ah, okay, e sì. Hai fatto. Immagino.
2: Non che qualcuno mette una pallina nel buco.
1: Era proprio qui.
2: Vedi,
1: no, vabbè, ma è arrivato un messaggio incredibile per chiudere l'argomento. È un po' lungo, però è un messaggio che vale la pena.
3: Alessandro da Roma. Ciao. Ho barato alla tombolata di Capodanno. Mm. Nel senso che eravamo in un discoteca, tantissime persone. E non avevano le schede della tombola per tutti, quindi semplicemente c'erano dei foglietti dove erano disposte tre righe con cinque caselle ogni riga e ognuno doveva scrivere i numeri da 1 a 90 e logicamente tutti diversi in queste schede. E poi c'era un tavolino con delle persone che le siglavano e le timbravano, però vedevo dalla parte dietro della scheda logicamente. E tant'è che erano talmente tanti che per fare veloce le siglavano, le timbravano e alcuni non le controllavano nemmeno.
2: No.
3: Io gli ho semplicemente dato due schede vuote senza numeri, l'hanno siglata e timbrata e man mano che uscivano i numeri della tombola, poi quando è iniziata la tombola...

0: io semplicemente li scrivevo e li ci mettevo la X sopra.
1: No.
0: Al che, per evitare proprio di farmi menare, ho fatto solamente quaterna e tombola. Ora, i premi erano semplici, niente di particolare. Alla fine ho vinto degli occhiali Oakley.
1: Beh,
0: e
1: beh,
0: un viaggio che a cui poi non sono mai andato,
1: no!
0: Perché erano le classiche fregate.
2: Vabbè, vabbè, poi il messaggio proseguiva a lungo. Però ho capito la genialità, cioè questa è una genialità proprio da febbre da cavallo,
1: sì,
2: romana.
1: Totale,
2: cioè,
1: totale.
2: Tu dai la scheda, loro te la timbrano e poi dopo tu la compili e segni
1: anche
2: la tombola.
1: Anche questi che non hanno controllato bene.
2: Ma lì è la fretta, il delirio.
1: Vabbè.
2: Comunque dobbiamo voltare pagina perché siamo arrivati all'ultimo intervento di Chiacchiericcio, quello in cui normalmente parliamo di qualcos'altro. E c'è una notizia che ha colpito molto la mia fantasia. Cos'è questa? Cos'è questa?
1: La musica del matrimonio, questa qua.
2: Qual è il vostro sogno? Dove vorreste sposarvi?
1: Ma che ne so.
2: Dove, qual è? Giada?
3: Maldive?
2: Maldive,
1: no,
2: Chiara.
1: Il comune andare a casa.
2: Comune andare a casa. Pagax.
4: In spiaggia, in campagna.
1: Ci sta. In spiaggia o in campagna? Beh, non entrambe. In mezzo.
4: Una delle due.
1: In autostrada, in mezzo.
4: No.
2: Dal 25 giugno vi potete sposare anche all'IKEA.
1: Ah, beh,
3: ma che senso?
2: È stata annunciata questa cosa. Per il momento in Svezia, in alcuni negozi, sarà possibile dire sì proprio all'interno dello stabilimento.
1: Sì, ma dove?
2: In
1: quale reparto? Al mercato sotto?
2: Questo non lo so, però pare che sia proprio così.
1: Ma la devo costruire io la cappella nuziale?
2: No. Questo non lo so, però sarà proprio tutto compreso, quindi la cerimonia, il pranzo, tutto
1: bello, con le polpette
2: del negozio IKEA. Poi,
1: buonissime.
2: Se questa cosa avrà successo, sì, magari la importeranno anche in Italia o nel resto d'Europa. Per il momento sono in Svezia, ovviamente rito civile, non religioso, perché per fare quello devi andare evidentemente in chiesa, soprattutto per il rito cristiano. Però questo mi ha dato un'idea. E ti ho preparato una classifichina, perché ho ragionato, ho detto: ma sai che alla fine l'IKEA e la chiesa non sono così lontane?
1: No, per niente. Ma proprio guarda, se pensi due robe vicine.
2: Ho preparato una classifichina di 11 frasi che puoi sentire sia all'IKEA che in chiesa.
1: Ah, okay. Bello, va.
2: Allora,
1: vediamo.
2: Posizione
1: vediamo.
2: Numero 11. Sì. Prendiamo una di quelle candele.
1: Vabbè.
2: La puoi sentire in entrambi i posti.
1: La puoi sentire in entrambi i posti.
2: Posizione numero 10. Te l'avevo detto che non dovevamo venirci di domenica.
1: No.
2: Sentire in entrambi i posti.
1: Vero.
2: Posizione numero 9. Oh, ero entrato per dare un'occhiata, ho lasciato 50 euro.
1: Che generoso.
2: Un bel messaggio.
1: Sì, sì.
2: Posizione numero 8. Madonna, quanti soldi fanno questi?
1: No, beh,
2: lo puoi dire in entrambi i posti.
1: Vabbè,
2: posizione numero 6. Mamma, ma per lavorare qui devi essere vestito così buffo? Lo puoi dire in entrambi
1: i posti.
2: È vero,
1: lo puoi dire.
2: Posizione numero 6. Hai visto quella che ha la borsa gialla come la mia? Puoi
1: vabbè,
2: dire,
1: certo, magari
2: sì, in chiesa, magari noti qualcuno vestita come te. Posizione numero 5. Secondo te che chiodi hanno usato per quello?
1: Dai,
2: lo puoi dire in entrambi i casi. Posizione numero 4. Ma quello lì tu non te l'hai riportato a casa un mese fa per montarlo?
1: No, ma
2: magari tra amiche quella cosa si può dire. Posizione numero 3. No, sono in fila per mangiare. Posizione puoi dire da tutte e due le parti.
1: Sì.
2: Posizione 2. Sai che quella più grossa d'Italia è a Roma?
1: È vero.
2: E poi non è vero,
1: non
2: perché la
1: realtà...
2: chiesa più grande è a Roma, ma l'IKEA più grande d'Italia è a Carugate.
1: Sì.
2: Per darvi un'informazione così.
1: Sì.
2: E poi alla posizione numero 1 della classifica delle 11 frasi che puoi sentire sia all'IKEA che in chiesa c'è: qui è bello portarci i bambini perché si sentono al sicuro. Lo possiamo dire.

0: Bellezza fuggi scattare una foto.
1: E comunque la chiesa più grande d'Italia è il Duomo di Milano.
2: Sì.
1: Il Vaticano non è Italia.
3: Giustissimo, giusta correzione di Pier Giorgio, quindi posso correggere la battuta e dire che entrambe le cose, cioè l'IKEA più grande e la chiesa più grande, sono a Milano.
2: Esatto.
3: Perché la chiesa è il Duomo di Milano e l'IKEA è quello di Carugate. Ma abbiamo finito qui il tempo a nostra disposizione, grazie mille a Giada in redazione,
2: grazie a
3: Francesco Pagax Paganelli regia, grazie Chiara Galeazzi.
2: Grazie Ciccio Lancia.
3: Ora la linea va al sempre ottimo Gianluca Gazzoli, noi se volete ci risentiamo domani alle 19 sempre qui su Radio DJ. Ciao a tutti.
2: Ciao.
4: Avanti e coraggio e non perdere senso dell'umorismo.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
9: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
10: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
11: Sai che le spugne Spontex con trattamento grasso stop rimangono pulite più a lungo? L'80% del grasso viene rimosso in un solo risciacquo. Vieni a scoprire le spugne Stop Grace di Spontex nei punti vendita.
12: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
13: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
14: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
12: Parola di Giorgio,
15: Gabriele
14: e Furio.
16: Qua ci stanno 40 situazioni da sbrogliare.
17: Tocca che tiriamo fare un'idea.
18: Finché c'è sta la banda si può fare tutto, pure andare da soli contro il mondo.
19: E tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
18: Così come?
19: Pelati.
20: Ciao, sono Zero Alcare. Quello che avete sentito è un pezzo della serie mia che esce su Netflix.

0: ragazzi, il 27 maggio, che si chiama Due Spicci. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
3: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
4: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
5: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
6: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
7: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
8: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! Exquisa! La bontà va condivisa!
9: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18 con Amy Skill.
10: Finisce sempre così quando siamo io e te.
9: Madame.
11: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
9: Night.
12: Dici che resta, allora urlalo forte.
9: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
13: Le 20 in punto.
14: DJ!
15: È di nuovo il momento delle notizie. Si riaccende pericolosamente la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Teheran accusa Washington di avere violato il cessate il fuoco con gli attacchi delle scorse ore e minaccia una risposta dura. Gli Stati Uniti parlano di autodifese, dichiarano che sono stati colpiti siti per il lancio di missili e navi impegnate a posizionare mine nello stretto di Hormuz. Intanto, dopo la pioggia di droni verso Israele, l'esercito di Tel Aviv ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti. Beirut parla di almeno 28 vittime e più di 100 feriti. Chiediamo all'Europa di fare meno e meglio, lo ha detto all'Assemblea annuale di Confindustria la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha sollecitato da Bruxelles un cambio di passo politico e strategico. Agli imprenditori la proposta di aprire subito un cantiere per riformare la burocrazia. Da parte sua, il numero uno degli industriali Orsini ha chiesto a politica e parti sociali un nuovo grande patto per crescere al 2%. Un'ondata di caldo anomalo ha trasformato maggio in un torrido agosto in tutta Europa. A Parigi si registrano 7 decessi legati alle alte temperature, 5 persone sono annegate nel tentativo di rinfrescarsi e 2 hanno avuto malori durante attività sportive. Inedite temperature tropicali in Gran Bretagna, dove si sono toccati 35 gradi. In Olanda il governo ha sospeso le esercitazioni militari con armi esplosivi per il pericolo di roghi. E in Italia arrivano i primi bollini rossi, con affa record attesa a Roma, Firenze, Torino e Bologna per giovedì. E di 4 vittime il bilancio dell'incidente avvenuto oggi in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus a un passaggio a livello nelle Fiandre orientali. Morti 2 ragazzini di 12 e 15 anni, l'autista e un adulto che accompagnava gli studenti. Altre 2 persone sono rimaste gravemente ferite. In crisi di astinenza, ha coltellato 2 volte il figlio 12enne e poi si è ferito in un tentativo di suicidio. L'aggressione è avvenuta oggi nell'abitazione della famiglia a Napoli. Il ragazzino è ricoverato in gravi condizioni. Il padre è stato arrestato per tentato omicidio e lesioni personali aggravate. La missione di terra della flottiglia finisce in Libia. Dopo il violento sgombero del convoglio accampato da giorni nei pressi di Sirte, i circa 200 attivisti hanno deciso di tornare a casa. Tra loro 7 italiani che arriveranno domani mattina a Fiumicino. Siamo allo sport, il tennis a Roland Garros. Arnaldi batte l'olandese Griesbeek e approda al secondo turno, dove affronterà il greco Tsitsipas stasera all'esordio di Sinner con il francese Tabeur. Infine il ciclismo, la maglia rosa Vingegaard ha vinto pentistacco la 16ª tappa del Giro d'Italia sulla salita di Carin in Svizzera. Per il danese è il 4° successo parziale nella corsa. Domani la 17ª tappa da Castanodada ad Andalo di 202 km.
16: Il meteo.it, il che fa la differenza.
15: Nelle prossime ore bel tempo e cieli sereni o poco nuvolosi su tutta Italia. Nella mattinata di domani sole e poche nubi a carattere spazio.

0: scarso, irregolare, nel pomeriggio situazione sostanzialmente stazionaria. È tutto, le previsioni del meteo.it tornano domani mattina alle 7.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ed Andrea Sessa, buona serata. Radio.

0: Più adatta.
1: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
2: Have fun with
3: Carrera Eyewear, gli occhiali da sole di Party Like DJ.

On su Radio DJ, ricordo sempre, non è Carry On, perché se uno lo sente così pronunciato è proprio Carry On dei Jungle su Radio DJ. 20:06, pronti a partire anche questa sera, anche se fa caldo e come in una jungle per l'appunto. Qua è stata accesa l'aria, eh? Cioè ufficiale, sì, studi ufficiale di via Massena, cioè in modalità agosto, luglio, va bene, non sarà contento l'ambiente, ma almeno sopravviviamo. C'è

0: Eccolo, eccolo, anzi, eccoci il suono di Gazzology su Radio DJ 2007 Live. Ci siamo presenti anche questa sera nel lumine tentativo di farvi compagnia. Questo cerchiamo di fare dalle 20 alle 21 per l'appunto. Ciao, io sono Gianluca Gazzoli, pronto e carico proprio per questa ragione qua. È la nostra missione quotidiana. Ci proviamo? Ci riusciamo? Boh, questo ce lo potete sapere voi insieme a tante altre cose. Guarda, ve lo dico subito così me lo tolgo. Il numero, pensate un po', anche questa sera, se per caso siete lì e vi viene proprio cosa, vorrei dire questa cosa a Gianluca, vorrei dire questa cosa a Gazzology, a Radio DJ, ecco, 347 342 5220. Non insulti, possibilmente cose belle, cose positive che state facendo, anche perché proprio poco fa ho postato, tra l'altro ho postato un video su
1: l'ho visto. Sfogo.
0: Uno sfogo, ma l'ho fatto prima di salire qua in radio, ero
1: qua
0: sotto. Ma sì, perché erano giorni che continuavo a ragionare su questa cosa, di questo periodo che stiamo vivendo, in cui sai qual è secondo me il più grande problema di tutti.

0: tutti, che manca l'empatia. Cioè, se ti guardi in giro, vai a fare delle cose, incontri della gente, leggi delle cose online, ti rendi conto che le persone non sanno più mettersi nei panni degli altri e di conseguenza si scatenano una serie di cose poco umane. Ma non è di questo che vogliamo parlare.
1: No, perché avevi alzato già tantissimo il livello. Non ero pronta.
0: No, qua di solito non facciamo queste cose. Cioè, poi se vi va, ogni tanto ci confrontiamo anche su questo. Ci fa piacere. Però cerchiamo quantomeno di farvi fare o di strapparvi un sorriso. C'è anche Elisa Cyber from redazione. Buonasera Eli.
1: Buonasera.
0: Secondo te manca l'empatia o c'è l'empatia in giro?
1: Allora, cos'è? Io avevo letto questa frase, non mi ricordo, che diceva: la gente oggi è felice dell'infelicità degli altri.
0: È vero.
2: Che è la descrizione del mio paese.
0: Esatto.
2: Mio
0: paesino. Dai, non è vero.
2: No! Tutti i paesini sono così.
0: Beh, c'è molta più gente felice dell'insuccesso altrui che del proprio successo. Cioè, se devi scegliere, vuoi avere successo tu o vuoi che quell'altro non ce l'abbia?
1: Fallisca.
0: Molti direbbero che quell'altro non ce l'abbia. Ma non molti, perdonami. Non comunque la maggior parte. Perché poi alla fine di tutto, almeno nella mia riflessione, nel mio pensiero, un po' guardandomi intorno, è che comunque la maggior parte delle persone non è così, anzi, solo che fanno meno rumore e quindi pensiamo che non ci siano. Invece dobbiamo ricordarci che quelle persone ci sono. Frapaga, c'è, buonasera.
2: Io ci sono, buonasera.
0: Tu ci sei, anche se vieni da quel paese.
2: Sì, io vengo.
0: Sai che adesso che hai detto sta cosa in diretta su Radio DJ non potrai più tornare al tuo paese.
2: Ma lo sanno.
0: No, quella era la canzone di Serena Brancale. No, quella è un'altra cosa. Non possiamo parlare di quello di cui abbiamo parlato fuori onda, ragazzi. Mi dispiace. Ci siamo sfogati tanto. Sono stato a Roma per una gazzolata in purezza, nel senso che sono state poche ore e sono tornato indietro. Ma domani potrò dirvela. E quello che vi racconterò domani sarà la cosa più gazzology che io vi potrei raccontare e che sto per fare nella mia vita. Ma ve lo racconterò domani.
1: È lo strumentopolo che ci servirà domani.
0: Occhio, qualsiasi parola dici, perché potresti. Io ho anche una notizia che ha a che fare con questa cosa, ma non la posso dire. Non la posso dire.
1: Mamma mia, Gianlu, sapere che noi la sappiamo.
0: La sapeate, mamma
1: dirla.
0: Mia. No, tenetela lì. Non dovete dire neanche che lo sapete, perché io ho firmato dei fogli per non dirlo a nessuno.
1: Vabbè.
0: Questa è un'altra storia. Pronti e carichi in questo martedì sera in cui stanno accadendo, ripeto, un sacco di cose in giro. Noi, tra l'altro, di solito, insomma, la maggior parte delle notizie nuove vengono date un po' dagli altri programmi, perché accadono magari nella giornata. A quest'ora non ci sono mai grandi scoop. Ce n'è uno, è uno scoop, lo possiamo tenere, anche se non è.
1: Diciamolo.
0: Però è stato annunciato proprio poco fa il nuovo giudice di X Factor.
1: Dai.
0: Irama! Ma vabbè, Irama. Si sapeva, dai, sì, non è vero. Cioè, o meglio, era una voce che girava, però.
1: Confermato adesso.
0: È stato confermato Irama insieme a Paola Iezzi, Gabbani e Jack La Furia nella.
1: Se hai il coraggio, adesso canta la canzone, la prima canzone che ti viene in mente pensando a Irama.
0: Allora, però io gliela rovino. Era come. Tu sorridevi. Basta, ok. Perché diciamo questa cosa? Perché fuori onda è partito sempre, questa cosa si può dire, un gioco tra di noi.
1: Sì.
0: Perché mi sono accorto che ci sono delle canzoni, delle parole che io non riesco a dire senza far partire la canzone. Tipo ad esempio prima era successa una cosa e io ho detto: che cosa c'è? E subito ti parte in automatico. C'è questa.
3: C'è che mi sono innamorato.
0: Possiamo sentirla tutta?
1: Non lo so.
0: Ci sono delle parole, quali sono delle parole? Anzi, fate una cosa, pensateci. Pensateci se ci sono delle parole che voi non potete pronunciare, perché se pronunciate quella frase o quella parola
1: vi parte
0: il pezzo. Cioè, quando vi capiterà, no, nella vostra giornata, non so, siete lì e che un vostro amico ti chiede: "Oh, ma come va?" E tu gli dici: "Vabbè, io
1: pronto come va?"
0: No, gli dici: "Già sei innamorato, già sei innamorato."

0: con la canzone dei Tribalistas, Già sei innamorata, perché anche questa devo dire comunque qualcosa ti smuove dentro, o ti ricordi cosa facevi nel 2003, o comunque una canzone che ti metti di buon umore, ma soprattutto dato che viviamo la stessa vita e tutti la stessa vita, ogni sera lo dimostriamo, lo mostriamo qui all'interno di Gazzology, perché ci sono delle cose che evidentemente facciamo tutti, ci accomunano, esatto. E questa cosa del non riuscire a dire a volte alcune parole, alcune frasi, perché poi ti parte immediatamente la canzone, è una cosa che accomuna tanti ascoltatori. Eli, tu che misuri il polso del paese attraverso i messaggi e gli audio? Non ridere, no, perché sono tanti.
1: Sì, vabbè. Sono tantissimi, non sono riuscita a ascoltarli.
0: Sentiamone un paio, sentiamone un paio.
1: Vado.
0: Sì.
2: Ma tipo quando uno ti dice, c'è chi porta gli occhiali da sole, a me viene da dire subito, per avere più carisma, sintomatico mistero.
0: Battiato, giusto?
2: Battiato.
0: Giusto. Anche questa ti tu, Fra, dicevi prima che quando ti dicono, cioè uno arriva lì e ti dice, allora, stop.
3: Dimentica.
0: Tu subito dici dimentica.
3: Certo.
0: Che è anche un test a volte per capire se sei uno di noi. E lì manca poco al concerto di Tiziano.
1: No, non ti...
0: Andiamo, vero?
1: Se Fabio da Crema ci scrive perdono.
0: Perdono. Quando dici perdono, ti dici guarda, perdono.
1: Se quel che ho fatto,
0: fatto è fatto, io però chiedo scusa. Perché poi non è che la... A volte la canti, ma a volte... Ma
1: la devi solo pensare.
0: Ma a volte la pensi o la interpreti.
1: Io su questa, quando mi dicono vero o falso, io...
0: Cosa dici? Appena uno ti dice vero o falso?
1: No, è Paolo.
3: Ah, è Meneguzzi.
1: Meneguzzi. Vero che ti amo ancora, vero che...
0: Capita spesso che ti dicano vero o falso?
1: Non lo so, ma anche quando magari succede nei giochi.
0: Ah, cioè, allora vero o falso?
1: Vero.
0: Sì, sì, sì. Pensavo sarà vero, sarà falso, sarà Ferguson, ma non è una canzone.
1: No.
0: Sentiamo altri audio che sono tantissimi.
4: Ciao Gianluca, ciao a tutti.
0: Io non
4: posso dire tempo. Comunque vadano le cose, lui passa. E anche tieni il tempo.
0: Ah, cioè
4: tempo,
0: c'è un problema col tempo.
4: Ma sentimelo dire più che altro. Ciao,
0: sì,
4: Marta.
0: Sì. Non è, se te lo dice qualcuno, la trappola è se te lo dice qualcuno. Vai, sentiamone altri.
1: Vamos.
0: Vai, prova.
5: E per fortuna che ora c'è sole e il caldo, ma quest'inverno ogni tanto, oggi non c'è sole intorno.
0: Sì, ho capito. Però c'è...
5: E quella mi tira su.
0: No, ho capito. Ma il gioco non era. Cioè, perché c'è uno a fianco a lui che dice oggi non c'è sole intorno a me.
1: È come noi scandale. Che diciamo vorrei ricordarsi tra i
0: tempi. Tra i più brutti, il sole esiste per tutti. Allora rientra. Giorgio scrive: mia moglie, rifacciamo il letto. E io: non rifacciamo un letto ormai disfatto, che è una canzone di Vasco. Insomma, ce ne sono un po'. 347-342-5220. Vabbè, dopo le recuperiamo. Questo, diciamo, era un fuori programma. Non avevamo previsto,
1: ma continuiamo.
0: Ci è scappato.

0: cattive abitudini, però devo dire che quella di Mace e Salmo e con la Pesce di fare canzoni insieme è una buona abitudine, perché la canzone sì. è molto bella, la state ascoltando su Radio DJ in questo martedì 26 di maggio di sé, 26 maggio, si dice 26 maggio o 26 di maggio, tu cosa dici?
1: Tutti e due.
0: È italiano sempre, sì. no? Comunque al 347-342-5220 dai gli ultimi messaggi legati a quelle canzoni che proprio vi piace, cioè che voi non potete dire quelle due o tre frasi, quelle due o tre sì. parole e vi parte subito la canzone, devo dire che
2: succede. Oh, alcune sono veramente no. delle chicche, posso dire.
0: No, sono delle chicche, però capisco, cioè, ripeto, viviamo tutti la stessa vita, sì. perché abbiamo le stesse menate, poi chi più, chi meno, sentiamo...
3: Ciao Gazzo, ciao. Con la G. Sì, sì. Ciao a tutti. Beh, facile, ma tipo? Abbastanza scontato, se qualcuno dice che confusione, la risposta automatica è sarà perché sì. ti amo. Forse anche questa... senza cantarla, ma viene facile.
0: Questa forse è la più di tutti. Però
2: forse
0: capita,
2: è una delle più quotate.
0: Anche perché poi la frase deve comunque essere una frase... che realmente utilizzi
2: comunque,
0: nella vita, cioè
2: sì.
0: che confusione
2: ci può stare,
0: cioè ti capita che qualcuno lo dica realmente,
2: però secondo me la vincitrice è questa
4: sì. la canzone è quella di Nick, io non posso sentire la frase sai che, perché parte subito sai che amarti non è mai Alea Carboria.
0: Ciao,
2: no,
0: lei
2: ha vinto tutto.
0: Proprio Sardegna mi sembra di intuire. Cioè lei cioè mettila giù, lei praticamente dice arriva qualcuno vicino.
2: Oh, sai che
0: sai che
2: ci sta bene.
0: Non so se
2: comunque.
0: È una popular opinion, è la canzone migliore, più bella della carriera di Neck.
2: Aspetta, non mi toccare Neck.
0: No, io non
2: sono
0: qui,
2: grande
0: sono
2: fan.
0: Io ricordo che andavo dal parrucchiere con la foto di Neck quando avevo 10 anni perché volevo sì, i capelli no, come Neck, perché è stato uno dei primi a spararseli in piedi così.
1: Io ti ricordo, lascia che io sia, Phil.
0: Ma questa è più bella.
1: È più bella questa.
0: Secondo me è più bella questa.
2: Non lo so.
0: Almeno stavolta.
2: Però anche Contromano, scusate.
0: Grande Neck, lo salutiamo. Che vabbè, è un sì. grande, una gran persona, oltre che un grande artista. Niente, vabbè, abbiamo sforato anche sto giro. Volevamo parlare di altro, lo facciamo dopo.
2: Cioè, va bene, comunque, va bene.
0: Questo è il mood stasera. Siamo presi bene. Speriamo anche
2: rischio
0: voi.
2: Rischio chat.
0: Allora, non lo so se è rischio chat. Potrebbe essere. Rischio chat vuol dire sgridata dall'alto. Ma lo stiamo facendo per voi, perché sappiamo che lì fuori fa un po' fa caldino.
2: Sì.
0: Almeno questa giornata, magari avete avuto una giornata pesante, siete lì, magari in macchina, state facendo le vostre cose. Ecco, questo è quel momento della giornata in cui dovete fare una cosa: alzare il volume e restare su Radio DJ.

0: tempo di Party Like a DJ. Quest'anno Carrera Eyewear vi aspetta nella zona Urban Sport per farvi giocare, divertire e sorprendervi con la sua nuova collezione di occhiali da sole. Carrera Eyewear vi aspetta il 6 e 7 giugno a Party Like a DJ al Parco Sempione di Milano.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
9: Allora, ci siete? Siete caldi?
10: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
11: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato da rivenditore.
12: Sa, sa, la, la.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
10: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, 2 pezzi da 1 litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
11: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
12: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
13: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
12: Oh, Contacta! Adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala 2 libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma. Mangiando meglio, senza troppe rinunce. Il secondo volume, Dimagrire per l'estate con l'acqua, solo oggi in regalo con Repubblica.
16: Venerdì 5, sabato 6, domenica 7 giugno, ritorna Party Like a DJ.
17: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti, uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
18: Sabato sera la grande festa all'Arco della Pace, con il meglio della musica italiana.
19: Domenica sera, sempre all'Arco, 1212 Celebration, la storia della musica rap e urban dal vivo.
20: E ancora, nella giornata di sabato al Castello, tutti gli Speakers Corner, per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
21: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.
22: Incredibile, sembrava ormai finita, invece Gazzology continua. Tra poco, rimanete sintonizzati!

0: Dad, la nuova canzone ormai da diverse settimane di Olivia Rodrigo, la state ascoltando su Radio DJ. Olivia Rodrigo, da non confondere con Olivia Dean, che è un'altra artista sempre nuova, molto molto brava, più nuova, non è che siano dei prodotti, sia l'iPhone o il Samsung, però insomma diciamo
1: sulle
0: che
1: scene,
0: è sulla scena,
1: è conosciuta
0: da meno tempo,
1: sì.
0: Diciamo Olivia Dean, che però recentemente è stata a Milano,
1: sì, ha fatto uno spettacolo,
0: la nostra
1: pazzesco.
0: Amica, ma io con tutte le volte che l'abbiamo, sono mesi,
1: sì, esatto.
0: Che diciamo quanto amiamo Olivia Dean, non è passata neanche a salutare, cioè, ci hanno invitato, devo dire che ci hanno invitato, ma non siamo
1: riusciti ad andare.
0: Olivia, la prossima volta ci facciamo un poke qua in Corso Sempione,
1: dai, insomma, volentieri
0: ci si organizza. E però è stata
1: tu.
0: A Milano, grande concerto, e il titolo gli dicono Olivia Dean incanta Milano.
1: Ma lei è bellissima, oltre che bravissima, anche bellissima.
0: È bravissima e bellissima, sarà anche intelligentissima, credo di sì, perché comunque se fai un certo tipo di carriera le mosse giuste le hai sapute fare, oltre al talento. A proposito di talento, volevo fare una domanda al giovane Padawan,
1: sì.
0: Perché recentemente è passato a trovarmi al Basement, in realtà in una puntata del Basement. L'ultima uscita è quella con Saif, che saluto, che personalmente lo sentivo, anche era una bella anima, lo sentivo, ma lo ha dimostrato ancora di più, e quindi è passato dal Basement, abbiamo fatto una chiacchierata, la trovate online su YouTube, su Spotify, molto bella, vedo che sta andando molto bene, ha colpito tante persone proprio perché Saif, lui stesso dice, chiamatemi come volete, è un ragazzo che ne ha vissute tante, ma è molto profondo, molto maturo in tanti ragionamenti. Devo dire, ci ho messo un po' a farlo aprire.
1: Sì, vabbè.
0: Nel senso che prima, capite, è un po' ligure, come il giovane Padawan.
1: Ah, okay.
0: Io è lì che volevo arrivare, perché c'è una cosa che mi ha sciolto totalmente, perché a un certo punto abbiamo parlato anche dell'esperienza a Sanremo, oltre che il disco
1: certo. Nuovo,
0: le canzoni, il suo rapporto, le cose che gli sono successe anche con la sua famiglia, fa un discorso sui genitori, sul rapporto, sugli errori che i genitori possono fare, molto bello, molto maturo. Però a un certo punto, quando parla della mamma sul palco, io gli chiedo insomma com'è andata, è stata una sorpresa per lei, tutto quanto, vedi che lui proprio inizia a emozionarsi, e a un certo punto l'occhio diventa lucido, io gli chiedo: ma scusami, ma tu com'è qual è il rapporto con tua mamma? E lui mi risponde così:
2: lei ci voglio bene, gli abbiamo fatto la sorpresa
0: e io ci voglio bene. Lui dice: e io ci voglio bene. È una cosa ligure dire questo, Fra, volevo sapere?
3: No.
0: No?
3: No.
0: Ci voglio bene non è una cosa ligure?
3: Non tanto.
0: Perché l'ha detto in più contesti, ha detto ci voglio bene.
3: Guarda,
0: che vorrebbe dire io gli voglio bene.
3: Gli voglio bene. Se la giustifico così. In Liguria, negli anni 60, 50, 60, c'è stata un'immigrazione totale dal sud.
0: Ah, tu vuoi dire che è
3: ci
0: una
3: sono tanti, molti.
0: Una congestione, ma sì. Non è magari una certa zona della Liguria che usa lui, cos'è? Lui era Rapallo Genova.
3: Secondo me non lo dicono.
0: Io ci voglio bene.
3: Ditecelo voi, ascoltate.
0: Però diteci, amici della Liguria, fateci sapere se anche voi ci volete bene.
3: Ma sì che sì,
0: a parte a noi, se ci volete bene ci fa piacere, ma se dite ci voglio bene, che mi sembra una bella
1: che bello.
0: Una bella, io ci voglio bene. Io ci voglio bene, e poi lì un po' lacrimoni ovunque, perché alla fine la mamma ci vuoi bene. E allora quel momento lì assume tutto un altro valore.

0: Linon, la canzone dedicata a tutti coloro che si chiamano Lino. Se volete ve la potete anche appioppare, se volete essere corretti è Linon effettivamente. Major Lazer, DJ Snake, canzone che secondo me nel 2015 ha letteralmente cambiato un genere musicale, ha un po' lanciato questo tipo di sound. Ed eccoci invece nel presente 2026, dove il sondaggione fatto involontariamente al 347-342-5220 Fra dice che è in altero. C'è chi dice che si dice, chi non si dice. Mi riferisco alla frase ci voglio bene.
1: Ah, lei ci voglio
0: bene. No, io però adesso l'ho detta sbagliata, perché lui la dice comunque
1: a mia mamma ci voglio bene.
0: Ci voglio bene, ma lo dice comunque con la cadenza ligure, quindi mi fa pensare che quella cosa.
1: Beh, lì ci voglio bene. Così funziona.
0: Così l'ha detto, mi sembra. Però c'è qualcuno che dice che si dice effettivamente in Ligure. Non lo so, continueremo a sondare. Ma prima di sondare la lingua italiana, c'è una bellissima cosa che volevamo raccontarvi: un evento che si tiene questo weekend e che ha a che fare con un argomento che spesso trattiamo solitamente il giovedì. Ma oggi abbiamo la possibilità di avere al telefono il direttore di Best Movie, quindi parliamo di cinema, ma non solo. Giorgio Viaro, un nostro amico, bentornato su DJ Agazzology.
2: Ciao, ciao Gianluca.
0: Ciao Gio, come stai? Tutto bene?
2: Sì, dai, tutto bene. Tutto bene. Cane. Adesso sabato un evento grosso da organizzare, quindi un periodo intenso.
0: Beh, questa cosa che avete organizzato, questo bel evento, che possiamo dirlo per la prima volta, non coincide con il giorno della festa di Radio DJ, perché negli ultimi anni, a parte che i weekend di giugno, di maggio sono quelli e sono sempre ricchi di appuntamenti, però spesso e volentieri questi due belli eventi coincidevano. E in questo caso ce l'avete però comunque vicino a Cannes. Com'è andata a Cannes? Tutto bene?
2: Sì, dai, Cannes sono sempre due belle settimane. L'unica cosa che può rovinarle è il tempaccio, sì. Quando c'è stato anche il sole, un bel sole, una bella temperatura, bei film, non c'erano italiani, c'è stato Pierfrancesco Favino alla cerimonia di chiusura, ma come premiatore, sì. Rappresentante, però comunque un bel festival.
0: Posso,
2: dai,
0: chiederti come sempre quanti film hai visto? Se questo giro ne hai visti tanti come al solito oppure ti sei dovuto trattenere?
2: 41
0: in quanti giorni?
2: In 10 giorni, sono un po' più di 4, ma fondamentalmente si sta in sala e si lavora. Quando sei fuori o scrivi o registri qualcosa.
0: Certo, cioè, beh, ricordiamo che è il tuo lavoro, credo si sia coronato anche un sogno, perché uno che ama il cinema, insomma, lavorare guardando 4 mediamente film al giorno è un bel lavoro. A quel punto sei contento, nonostante non sia facile, secondo me, ma questo
2: totalmente
0: è un altro.

0: tema.
1: Contento,
0: Sì, sì,
1: totalmente
0: sì.
1: contento, un sogno in qualche modo che si realizza. E poi diciamo che mentre quando ero un pochino più giovane mi capitava più spesso, adesso tu mi puoi capire con anche due bambine, insomma non è facile vedere più quattro film al giorno, ma manco due.
0: No, è
1: E
0: vero.
1: quindi diciamo che i festival sono un'occasione.
0: Assolutamente sì, però ti piacciono così tanti festival che hai deciso di organizzarne, avete deciso di organizzarne uno voi insieme a Best Movie, che si terrà questo weekend, giusto?
1: Assolutamente sì, Best Movie Day lo facciamo a Multisala Notorious Gloria, Corso Vercelli qua a Milano, è l'occasione per stare con un po' di amici, vedere dei film e dare i nostri Best Movie Awards, il nostro premio annuale al cinema, ma alla cultura pop in generale.
0: Sì, ci sono un po' di ospiti, quindi c'è la possibilità di assistere a diversi talk, è un evento ormai che fate da diversi anni e che racchiude veramente diversi mondi, non solo il cinema, ma ormai si è allargato anche un po' tutto. Quest'anno che cosa prevede il programma?
1: Allora sì, insomma, diciamo che l'anima di Best è quella di partire dal cinema, ma poi spaziare in tutti quelli che sono i linguaggi della contemporaneità, quindi insomma la giornata inizia con Zero Calcare, che oltre a essere che ha appena riempito il Circo Massimo,
0: sì,
1: tra l'altro,
0: ho visto.
1: E viene a raccontarci la sua nuova serie Due Spicci, che esce tra pochi giorni, è bellissima e verrà premiata come miglior serie TV, staremo con lui, racconterà la serie, farà un meet and greet e poi pomeriggio andrà avanti con ospiti che vengono da tanti mondi differenti, quindi dal doppiaggio ci sarà Tidori, il doppiatore
0: grande
1: di Spider-Man,
0: Alex, so che... sì, certo, esatto. Nostro amico.
1: Esatto, poi c'è, vabbè, fra i creator prendiamo Hugo Lies, che ha un senso dell'umorismo che ci diverte molto, poi abbiamo, ovviamente tutti i premi legati più strettamente al cinema, parte un film che mi è piaciuto moltissimo quest'anno, alla nostra redazione, anche ai nostri direttori, che è Cena di classe.
0: Bravo, volevo chiedertelo infatti, perché l'ho visto, insomma, ho visto che ci saranno ospiti, ci sarà anche Andrea, credo, Andrea Pisani dovrebbe esserci.
1: Sì, Andrea e Nicola. Anche
0: film molto, molto, molto bello, che è piaciuto tanto anche ai nostri ascoltatori quando ne abbiamo parlato, e ha inaugurato tante cene di classe, cioè anche i miei vecchi compagni di classe sulla scia del film hanno fatto la cena, quindi...
1: Sai, è stata una sorpresa quel film lì, perché magari chi non conosceva bene il cinema, il personaggio di Francesco Mandelli, certo, non si aspettava che potesse essere non una commedia, diciamo, tradizionale, ma una commedia amara, politicamente scorretta, con tanta nostalgia. È un tipo di cinema che non si fa così spesso in Italia. Secondo me ci voleva un gruppo di lavoro come quello lì, poi Andrea Pisani ha anche scritto la sceneggiatura insieme con Francesco, ci sono grandi talenti anche nel cast, Nicola Nocella, il nostro amico collaboratore, secondo me è un attore straordinario, quindi è proprio un bel film, sono contento che abbia vinto come miglior film.
0: Allora ricordiamo invece il giorno di questo bel evento, che sarà il 30 di maggio al Multisala Gloria Notorious Cinemas qui a Milano. Se vi va, ci sono anche io che faccio un salto a trovare Giorgio e faremo una bella chiacchierata alle 20:15, giusto? Confermi?
1: Confermo.
0: E ci vedremo da quelle parti, quindi se vi va veniteci a trovare. Grazie mille Giorgio, complimenti come sempre, ci sentiamo e vediamo prestissimo, va bene?
1: Grazie a te Gianluca.
0: Un abbraccio, ciao. Giorgio Viale su Radio DJ. Gazzology.

0: citata poco fa, niente, Eli non si riesce a trattenere, no, su questa canzone. Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia, state ascoltando Gazzology, ancora una buona sera. Niente, in realtà siamo già quasi praticamente verso,
1: verso la fine. E c'è ancora il sole.
0: E c'è ancora luce! A proposito di luce.
1: Ma dai!
0: Non ne abbiamo parlato, posso dire.
1: Ma cosa
0: non
1: vuoi
0: abbiamo
1: dire?
0: Commentato. No, gli altri programmi qualcuno ne ha parlato, perché è uscita dopo la notizia. Sicuramente domani di GKM Italia
1: sì,
0: ne
1: parlano. Sì.
0: 100% e con più competenza probabilmente, però ha colpito sicuramente tutti gli appassionati ferraristi. È uscita la nuova Ferrari, sì. La nuova Ferrari luce, per questo ho detto
1: elettrica.
0: 100% elettrica, devo dire che è piaciuta tanto, no? Mi sembra abbia avuto un'ottima in borsa è piaciuta tantissimo.
1: È proprio wow.
0: Quanto ha perso? Quanto ha perso?
1: Tantissimo, 8-9 punti.
0: Cioè, diciamo quelle cose che non so,
1: che non
0: so,
1: sappiamo neanche.
2: 2 milioni di euro.
0: Ecco, penso non lo so quantificare. Non lo so quantificare, però ha perso 6% sembra in apertura, no? Non è piaciuta molto questa, però è la novità, è il progresso che fa sempre.
1: Perché non puoi mettere Ferrari con elettrica.
0: Beh,
1: non lo so.
0: Non è che non puoi. Costa comunque 550.000 euro prezzo
1: comunque
0: di partenza.
1: Non puoi.
0: Ma al di là dell'elettrico, esteticamente non è piaciuta. Cioè, uno dice vabbè, è elettrica, però è fighissima. È un po' anche l'estetica che non è piaciuta.
1: Cavolo,
0: tanto.
1: Adesso ce ne stavano portando.
0: Però
1: tre.
0: magari sono, è come le Crocs.
3: portatele.
1: Cioè,
3: sì. Come le Crocs.
1: No, hai ragione. Le Crocs.
0: È come le Crocs, che all'inizio non piacevano a nessuno, adesso le vogliono tutti. Comunque vabbè, non avevamo parlato di questo. Dei Knicks che sono alle Finals NBA dopo 27 anni, non ne abbiamo parlato del casino che hanno fatto a New York.
1: Wow.
0: Un bel posto dove essere in questo momento.
1: Cavolo, comunque in chiusura sei riuscito a infilare il basket. Assurdo.
0: Che strange world.

0: butta la pasta.
1: Ma coach, lascia cantare, che cioè io vorrei far notare, non so se è passato
2: no,
1: il mio più alto, posso dire, il mio miglior annuncio di sempre, perché sulla chiusura di prima ho detto che strange world, perché stavamo parlando di cose strane, un po' per dire che mondo strano, però attenzione, il titolo della canzone è Strange World, ma anche l'artista si chiama che, quindi
2: è Strange World.
1: È Strange World.
2: Io l'ho capito solo dopo.
1: Io lascio per sempre il mondo della radiofonia.
2: No!
1: Dopo questa, grazie a tutti. No, torniamo domani. Grazie Lisa Cyber.
2: Grazie a
1: grazie
2: voi.
1: Grazie Fra Paga.
3: Grazie a voi e grazie al Gazzo.
1: Con la G. Restate su DJ. Buona serata a tutti.
4: Il mio lavoro qui è finito.
5: Ma non hai fatto niente.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
10: Mamma, mi racconti una storia?
11: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
12: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
13: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
14: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
15: E di vincere, Antonella!
16: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
15: Ti aspettiamo!
14: MD, buona spesa Italia.
16: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
17: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
18: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
19: E se fosse solo colpa mia?
15: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
19: Cosa è cambiato?
15: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
20: La scelta giusta è il futuro.
21: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
20: La scelta giusta è l'attenzione.
21: I polli allevati senza uso di antibiotici.
20: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
22: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
23: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
24: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
0: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Party Like a DJ, domenica 7 giugno,

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 21.
2: Ciao, One!
3: DJ! Radio DJ!
4: Go, go, go, go!

0: Fever Dream. E Alex Warren, ladies and gentlemen. Sai che Alex Warren era dentro una casa di youtuber. Alex Warren che era dentro una casa di youtuber, la stessa casa di Charlie D'Amelio.
1: TikToker,
0: la stessa
1: più
0: casa
1: YouTuber.
0: Di TikToker, sì. Tipo Charlie D'Amelio. Ho imparato a darmi suggerimenti da solo.
1: Ah, sì, il gobbo.
0: Me lo ha insegnato Tiziano Ferro in un servizio picco di ascolti su Italia 1 domenica scorsa alle Iene, in cui Tiziano Ferro mi ha raccontato un trucco, cioè che nel suo in-ear, cioè nelle sue cuffie durante i concerti, lui sente la sua stessa voce che dice, per esempio, perdono, perdono, si è fatto qualche foto, si è fatto qualche
1: no.
0: foto,
1: come sì. Fa a capire?

0: Ma voi non avete visto il mio servizio alle Iene?
1: Au. No, però ho sentito che ne parlavi prima.
0: Ah. Ok, dobbiamo ringraziare tutto il pubblico di Anna Tatangelo che ieri sera è venuto a trovarci. Sono tutti molto, molto

0: filtro,
1: vero.
0: Scusa.
1: Ma devo cambiarlo, tra l'altro.
0: Hai capito? Quindi
2: devo pulirlo.
0: Dichiaro aperto quel periodo dell'anno che uno, uno dice: ma scusa, ma aziona tutto prima.
2: Sì. Vabbè, ma ci pensi?
1: Ma no, ma quando mai? No.
0: Per i fan della mia pianta.
2: Sì.
0: Si è ripresa, ragazzi.
1: Ma l'hai dato un nome?
0: No, ho deciso di non dare il nome alla pianta.
1: Ma non vuole dare il nome?
0: Perché si chiama pianta.
1: C'è chiamala una pianta. Kendall.
0: Plant.
2: È vero, Kendall sta veramente bene.
0: Kendall è bello. Ci penso, ci penso. Intanto tra un po' cominciamo.
3: La serata è appena iniziata. Sei esattamente dove vorresti essere.
4: On Radio DJ.
3: Ti senti sicuro di te, emozionato, incluso.
4: Say what?
3: Finalmente sei con persone che si sentono come te.
4: One gang, soul.
3: E per un momento ti dimentichi di essere diverso.
4: Say what?
5: Ovviamente.
6: Stay tuned, we'll be right back.
4: Turn the radio on.
7: Radio DJ.
8: One nation, one station.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
11: What?
4: Radio DJ.
12: Radio DJ.
0: Come on, jump.

0: è martedì in Italia.
1: Su Radio DJ, lui si chiama Michele.
0: Everybody, John!
2: Ciao!
3: Ciao.
2: Domani ti presento il limone, sì, che ho nella mia lavanderia. Si chiama Simone.
0: Simone il limone.
4: Bello.
0: La mia è... Ti ho anche dimenticato come la razza della mia pianta, Pacaria.
4: Pakira.
0: Shakira sarebbe il nome più giusto, no? Ciao a tutti e buona serata da 6 minuti le 21. Questo è spero che sia un posto interessante da visitare, certo. Tutte le sere dalle 21 in poi. Venite ragazze, venite.
4: Siamo qui.
0: Voi sentite di essere un posto interessante da visitare?
4: No, non fare queste domande.
0: Cioè tu persona, senti di essere un posto interessante da visitare, da abitare?
4: Posso dire, nessuno risponderà sì. Cioè, ma, se sei un ma se sei un attimino umile, no?
5: Sì, in effetti.
4: Dici, no, io sono un posto stupendo, patrimonio UNESCO, ma nessuno lo dice.
0: E vabbè, cosa dici? Che, cioè, che sei brutto, un posto brutto,
4: ma
0: in cui non c'è niente.
4: Ma non saprei.
0: Forse te la posso fare così. Se tu fossi una città interessante da visitare, che città saresti?
4: Mi piacerebbe essere Londra.
0: Londra?
4: Sì, Londra.
0: Ci sta. Giaggia la lavagna.
5: Madrid,
0: perché?
5: L'ho amata, basta.
4: Olè,
5: io mi amo,
4: olè.
5: Viva l'amore.
0: Hermoso.
4: E scusa, tu sei New York e il Bronx.
0: E quindi hai fatto la domanda e la risposta.
5: Questa la risposta.
0: Paola sì. Scrive: io sono umile, ma sono un posto meraviglioso da abitare.
4: Brava,
0: e spara
4: Paola.
0: Un Parigi. Lei si sente Parigi. Questo è bello, questo è bello. Dal regista di domanda qualcosa
4: sempre
0: agli ascoltatori. La domanda, quella filosofica, è: tu sei un posto interessante da visitare? Se la filosofia è un po' troppo a quest'ora della sera, basta anche tipo quale città ti senti di essere.
4: Sì, sono due livelli di risposta.
6: Sì. 347-342-5220.
7: Ma io sono l'unico che ha una figlia che sa dire
1: say what?
0: Grazie.
6: Say what? About you. Radio DJ.

0: Tonzi. Wow, la grande musica è solo su. Vedi tu, cioè, un pezzo bellissimo questo qua di Stormzy, che se gli chiedessimo sei un posto interessante da visitare, lui ci direbbe Wagwan, motherfucker. Si arrabbierebbe molto, perché beh, in Inghilterra sono cazzuti.
1: Lui è simpatico, eh.
0: Ah sì?
1: Sembra un bro.
0: Però è Londra, la sua città, ok? Cioè. Però alla domanda sei un posto interessante da visitare, le risposte che stanno arrivando sono tipo così.
2: Buonasera, ragazzi. Ciao. Ma come? Io risponderei di sì, ma non perché sono superba, ma semplicemente perché nella mia complicatezza sono particolare, quindi interessante.
0: Eh beh, sì.
2: Comunque sarei Bologna.
0: Lei sarebbe Bologna. Bella. Davide sarebbe Milano. Sentite invece cosa sarebbe questo personaggio pazzesco. Breaking news.
3: Vai. Cioè,
0: comunque no? Attira l'attenzione,
1: no? Certo.
0: Cioè così all'improvviso.
1: Spaventarsi uno si spaventa.
3: Sì, sì.
0: Notizia esclusiva.
3: Busta shock.
0: Esatto. È una busta shock perché il signor Randy, tu ti ricordi Randy, tu ti ricordi Williams.
3: Williams, ok.
1: Randy Williams.
0: Praticamente, siccome gli avranno chiesto evidentemente in qualche radio americana, tu sei un posto interessante da visitare, lui ha detto: io non soltanto sono un posto interessante da visitare, ma io compro un pezzo di terra nel deserto della California e lo faccio diventare il mio posto, e ha fondato una micronazione. Ah. Tutto vero, questa non è una fake news. Esiste la Repubblica di Slojemastan. Micronazione, ha fatto la bandiera, ha fatto i passaporti, cittadini, ha fatto l'inno nazionale, che è un pezzo di Elton John.
1: Ha scelto una canzone, sì, sì. Non è che l'ha fatta apposta.
0: No, l'ha fatto un riadattamento di Rocketman di Elton John.
1: Ah.
0: E poi soprattutto

0: Oltre ad autoproclamarsi sultano, giustamente
1: certo,
0: la sua terra,
1: è un'idea sua,
0: è una sua idea, ha messo su delle leggi che io credo che molti potrebbero invidiare.
1: Un po'
0: l'idea di fare una propria micronazione, penso che sotto sotto la invidiamo un po' tutti quanti noi. Vero anche che ognuno ha la sua casa, quella è un po' la nostra micronazione.
1: Ah, vabbè, certo.
0: Però rispetta le leggi dello Stato sul quale, cioè, posa la.
1: E quindi
0: la,
1: c'ha anche le multe?
0: C'ha.
1: C'ha anche le, c'ha multe.
2: Le multe.
0: C'ha le multe, c'ha tutte le sue leggi. Per esempio,
1: vai.
0: Intanto ha vietato le Crocs.
2: Amo, ma tutto a posto.
1: Già non ci vado.
0: Cioè, in questa micronazione, oh, tu non puoi,
2: dai,
0: per legge indossare le Crocs.
1: Stilose.
0: Poi ha vietato il rap con l'autotune. Cioè, lì è illegale in questa nazione che esiste davvero in California. I piedi sul cruscotto della macchina, vietati.
2: Che però
0: può.
2: Quella è una questione di sicurezza, fa bene, non va, va fatto.
0: Sulla sicurezza lui dice anche, va bene, è vietato andare molto veloci in auto, cioè l'eccesso di velocità è punibile, ma non se stai trasportando dei taco. Perché
2: ma
0: sembra,
2: guarda, che legge.
0: Ti giuro, sembra tutto fake, ma è vero.
1: Io voglio vederlo in faccia.
0: C'è anche un sito di questa repubblica ed è slowjemastan.org. Okay. È una micronazione,
1: no, scusa,
0: fondata nel 2021 nel deserto della California. Ci sono, esatto, già 30.000 cittadini. E quindi quello che è la vera breaking news, notizia esclusiva. Cioè, quello che pensavamo è: facciamolo pure noi, cioè giochiamo a fare uno stato nuovo che non esisteva prima, ognuno fa il suo, dico anche agli ascoltatori, dai un nome alla tua micronazione, scegli una canzone come inno e poi scrivici anche quali sarebbero le tre leggi che faresti.
2: 347,
0: yes,
2: 342, 5220.
0: Tre leggi,
1: sì.
0: Bam, bam, bambina. Say what?

0: Chihuahua. Come stai?
1: Hey You, WAD is live right now, don't miss out.
2: Amo tutte le sere su Radio DJ Say WAD. Io fuori.
3: Noi ti ascoltiamo ogni sera.

0: Ain't Right. Nelly Furtado. Questa canzone ha già 20 anni di vita. Iconica Nelly Furtado.
1: Hey baby.
0: 21 e 22 minuti. Iconico anche Andrea, ascoltatore, che dice: io sono un posto interessante da visitare per la mia psicologa.
2: È un po' tutti, mi sa.
0: E lei tra l'altro paga anche, come si chiama quando vai a Venezia, devi pagare la tassa
2: il
0: di
2: ticket.
0: Tipo un ticket,
2: sì.
0: Al contrario.
2: Ah.
0: Ciao sister and bro, dice Ferdinando. Bergamo, lui è Bergamo, cioè lui si sente la città
2: Bergamo.
0: Di Bergamo.
2: Interessante.
0: Sì. È interessante anche questo. Siamo pronti a fondare un nuovo stato, lo facciamo con la sultana. Che si chiama Laura, dalla provincia di Varese. Buonasera, sultana. Ciao Laura. Lo so.
3: Ciao ragazzi.
0: Era un giorno come tanti,
2: sì.
0: E ti ritrovasti a fondare una micronazione come ha fatto questo signore Randy Williams, americano. Prego, Kendrick alla lavagna. Raccontiamo, Laura, come si fonda una micronazione.
2: Allora, intanto lo diciamo, siamo andati su WikiHow, che hai tutorial per tutto. Ci sono un po' di step da seguire. Intanto il primo, il più importante, ma penso che lei lo sappia già: ti devi informare sulla nazione in cui già vivi, perché magari ci sono un sacco di cose che non sai. Che ne so, lei vive in Italia. Informati prima sull'Italia, prima di dire ne creo uno mio.
0: Allora, sensazione, direi che non si può fare in Italia. C'era riuscito l'Isola delle Rose, il famoso ingegnere, ma era fuori in acque internazionali. Comunque gliel'hanno buttata.
2: Comunque loro ti dicono: inizia ad apprezzare quello che già hai. Però se proprio non ti piace,
0: okay, ci sta.
2: Fai un progetto e crea delle regole.
0: Serve un nome prima di tutto, no? Della micronazione.
2: Sì, il nome della tua nazione, la capitale e le province.
0: Allora Laura,
2: se è possibile una bandiera.
0: La tua micronazione come la chiameresti?
3: Keira.
2: Che bel nome.
0: Come mai questo nome?
3: Non lo so, mi è sempre piaciuto come nome.
0: Fai lo spelling,
3: secondo me è pazzesca.
0: Keira, sembra uno yogurt.
3: Sì.
0: Keira.
2: Ma scritto con la K?
3: No, quello è un altro.
0: Quello è kefir.
2: K o C?
0: Vabbè, adesso non devo essere pignone, è giusto.
2: Scusami.
0: Tu dici: metti che devi prenotare il volo su Skyscanner.
2: Non è che vai al comune, dici capo C, fate voi.
0: Giusto. Ora serve una canzone che faccia da inno alla tua micronazione. Quale canzone scegli?
3: Summertime di Janis Joplin.
0: Perfetto.
2: Bello.
0: Io annoto che qua si fa sul serio. Poi cosa altro deve fare?
2: Allora adesso bisogna trovare un territorio. Conta che tutte le terre emerse sono state rivendicate da una nazione. Quindi Laura puoi andare o in Antartide oppure dove c'è dell'acqua.
0: No, però scusa, lui, il signore, è andato in California, ha preso un deserto, quindi disabitato, in cui non si poteva vivere. E ci ha fatto lì la micronazione. Quindi tu potresti andare, che ne so, tipo in Sardegna ci sono tante zone desertiche, o in Puglia da me ci sono tanti uliveti, te li compri e fai la micronazione.
2: Ah no, certo. WikiHow dice: conquista o compra una nazione già esistente.
0: Allora sul conquistare eviterei.
2: No, eviterei.
0: Perché
2: già lo sta facendo
0: qualcun altro.
2: Però questo mi dice WikiHow.
4: Prova a comprarla.
0: Ora ci serve una legge, cioè la Repubblica di Keira. Ha come articolo numero 1 della Costituzione. Cosa?
3: Allora, io ne ho detti 3 nel messaggio, però credo che il più importante sia sorridere almeno una volta al giorno.
0: Perfetto. Quindi è illegale non sorridere.
2: Almeno
3: una volta al giorno.
0: Io chiedo la cittadinanza.
2: Ci sta. Ti senti di bello.
0: Diventiamo dei cheirini.
2: No, adesso
4: come si chiamano i cittadini, infatti?
2: Ah, è vero.
0: Come li chiami i tuoi cittadini?
3: Keiresi.
0: Laura, intanto grazie, anzi se vuoi puoi ringraziare noi per averti dato il ruolo di sultana nella tua vita, che comunque
3: grazie a voi sarete cittadini onorari.
2: Grazie,
0: non vediamo l'ora. Ciao Laura, ciao sultana.
3: Ciao.
0: Grazie, ciao. Ma poi serve anche il giorno, tipo la festa della Repubblica,
2: sì,
0: o l'indipendenza.
2: Poi deve invitare i suoi amici.
0: Io ce l'ho un giorno da suggerirvi. Domenica 7 giugno a Milano all'Arco della Pace. Super evento all'interno del Party Like a DJ, si chiama 1212 Celebration, tanti artisti in line up tipo Madame, Fabri Fibra, Amy Schilla, Ernia e tra gli altri anche i Sottotono.

0: primo grande classico dei Sottotono, che suoneranno alla nostra festa domenica 7 giugno a Milano all'Arco della Pace. Non soltanto i Sottotono, ma mille altri artisti tipo Madame, Knight, Neffa, Frankie Energy, LA, Fabri Fibra, Ernia, Amy Schilla e much more. Ce n'è anche much more. Tutte le info su dj.it, i biglietti su Ticket One.
1: Say what?
0: Stiamo giocando a fare uno stato. Che oh, metti che poi succede. Prima Laura ha fondato la micronazione di Keira.
2: Keira?
3: Il rischio c'era.
2: Pallina.
0: Un po' sa di cane. Ci stiamo ispirando alla storia di questo DJ radiofonico, tra l'altro, che si chiama Randy R.W. Williams, che ha fondato una repubblica nel deserto della California. L'ha fatto già 5 anni fa. Si chiama la Repubblica di Slow Jamastan. Tutto vero. Ha fatto anche delle leggi strane, tipo vietate le Crocs, tipo vietato il mumble rap, il rap con l'autotune. Nelle email in questa repubblica è vietato l'uso del tasto rispondi a tutti.
3: Questa è una bella idea, un però.
4: È una bella mossa.
0: Allora stiamo raccogliendo intanto suggerimenti su come chiamare la nostra micronazione. Ok, due, una canzone inno. Prima l'ascoltatrice ha scelto un classico di Janis Joplin per la sua micronazione. Bello. E poi le prime leggi, un po' di leggi. Danilo scrive: nel mio stato sarebbe vietato toccare il tuo interlocutore per attirare l'attenzione mentre gli parli.
3: Bellissimo, sono d'accordo, mi piace. Da morire.
0: Che comunque è fastidioso a volte,
3: ma
0: no?
3: Sì, ma ti sento.
0: Non serve
3: che tocchi.
0: Oppure anche vieterebbe, se hai più di 40 anni, gli altri non possono per legge chiederti perché non hai figli. Nemmeno tua madre può farlo.
3: Giustissimo.
0: E aggiunge anche che comunque lui è già pronto per la micronazione. Sì. Obbligatorio nella sua micronazione lavarsi le ascelle.
4: No, ma non male.
3: Beh, no?
4: Ma lavarsi, punto. Magari.
0: Lavarsi.
3: In generale, esatto.
0: Per legge, per legge. Sentiamo gli altri ascoltatori cosa ne pensano.
5: Il numero di telefono è 347-342-5220. Statemi bene, bro.
6: Ci sta proprio bene alla DJ, super freshness, bro, ti voglio bene, un abbraccione.
7: Bella la Radio DJ, gang.
8: Radio DJ, bitch.
9: Radio DJ.
10: One nation, one station.
11: Sun in the sky, you know how I feel.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
11: And I'm feeling good.
12: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta, perché il loro design è ricercato. Ogni dettaglio è personalizzabile. La qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3. Innamorati in cucina.
15: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
16: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai

0: Migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia. Tempo speso bene.
1: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Dai, racconta.
6: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
5: Un altro malessere?
6: No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Meclon Crema.
7: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
11: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
13: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a €7,99 per il primo mese. Vai su DAZN.com.
14: Have fun with...
15: Hey dude, vi aspetta a Party Like a DJ per polleggiare in compagnia.
16: Hey you.
17: Say what gang?
16: Follow Say What on Instagram and TikTok.
18: That's a hit.
19: One gang show.
17: Say what?
18: Listen up.
17: On Radio DJ.
19: Turn the radio on.
20: DJ.
21: Wad numero uno. Sempre. Ciao Wad.
19: Hey, what's up? You're listening to Radio DJ.
22: Say what?

0: Hi, how are you, Wad? How are you doing?
1: How you doing? Cosa sto facendo? Beh. Stiamo fondando delle micronazioni, sì. Ispirati da questo signore americano che nel 2021 ha preso un pezzo di deserto della California e ci ha fatto una vera micronazione, un microstato. Ascoltatore che ci scrive da Berlino, Leonardo, dice: quello della California non è l'unico caso di mini stato proclamato. Basti pensare al Liberland nel Danubio tra la Serbia e la Croazia, o uno che ha proclamato Birtawil, un pezzo piccolo di deserto incastrato tra Egitto e Sudan, che nessuno dei due voleva e quindi l'ho fatto come proprio paese. Geniale, no, questa storia?
2: Ma io lo chiamerei Macondo. In onore al vecchio Gabo. Quindi legge, c'è obbligo di sognare.
1: Bello obbligo di sognare. Kendrick
3: però
1: alla lavagna.
3: Come lo testi?
1: Macondo, per sbloccare un attimo il ricordo letterario.
3: Sì, è la città di Cent'anni di solitudine di Marquez.
1: Macondo, che esiste davvero.
3: Sì, ed è
1: vicino.
3: No,
1: Tatarata.
3: No, aspetta, l'ho cercato, te lo dico subito. È una cittadina che si chiama proprio Macondo, a 30 km a nord di Aracataca.
1: Aracataca. Portateci per favore ad Aracataca. Filippo, vieni con noi ad Aracataca.
4: Certo che vengo con voi ad Aracataca.
1: Aracataca. Filippo che fa il tour operator, per cui è perfetto.
3: Figurati se non è stato ad Aracataca.
1: Tu sicuramente sei stato ad Aracataca. Filippo vuole fare anche lui una micronazione. Dici intanto come la chiami e la prima legge che fai.
4: Allora, come il nome ancora non ce l'ho in mente, però la prima legge
1: che chiamala faccio... Aracataca 2. Come Milano 1, Milano 2.
3: Aracataca Sud.
1: Aracataca Sud.
4: Bellissimo.
1: Aracataca Marina, Marittima.
4: Marittima, quello ci potrebbe stare. Perché la prima legge che faccio è: ti faccio studiare, almeno così tu arrivi a un punto di conoscenza importante per poi dopo gestire e creare del business. Ma poi sì, quelli che vengono a stare nella mia nazione, ti faccio studiare fino a 24 anni.
3: Ah, li compri così?
1: Ok, quindi l'università, sì. come in Italia.
4: Sì, dopodiché però ti faccio dai 24 ai 34-35, ti pago per fare quello che vuoi.
1: Sei un chiave.
3: Veniamo
1: tutti ad Aracataca 2.
4: Che però aspetta, e come sta succedendo già adesso normalmente in Italia, solo che le famiglie te lo pagano. Perché voglio dire, i ragazzi adesso da 24 ai 34, tra virgolette, quelli che
1: c'è della
4: sono
1: polemica, vabbè, ma è giusto, giusto.
3: Aracataca Sud c'è polemica.
1: Sì.
4: Lo Stato ti paga e ti fa divertire, ti fa fare tutto quello che devi fare fino ai 35 anni.
1: Poi?
4: Da 35 anni, e poi ti metti a lavorare, perché voglio dire, è giusto che tu hai fatto tutto quello che devi fare, da 35 anni devi fare in modo che tu produci del denaro per far divertire quelli che da 24-34.
1: Mi piace questa challenge, perché la mente umana, di cui noi ne siamo un pessimo esempio, però ti fa spaziare e sognare così tanto che Filippo da Torino a quest'ora di un martedì sera sta pensando,
3: mentre digeriva la cena,
1: alla sua micronazione in cui fino ai 24. Vabbè, comunque fai un appello al pubblico che verrà ad Aracataca Marittima.
4: Ragazzi, io vi aspetto e in quei 10 anni vi faccio vivere una vita che non vi dimenticherete mai. Vi aspetto.
3: Così.
1: Perfetto. Una nazione stasera la dobbiamo per forza fondare.
3: Ah,
1: questa è una seconda idea. Grazie Fili, un abbraccio.
4: A ciao. Te. Ciao.

me. She blew my whole head with that dude. I was like, what? I'll play the low. Come on. Come on. Io che mi sento già al party like a DJ. Mos Def, canzone epica di Mos Def. Era il 1999, si chiamava ancora Mos Def, poi ha cambiato nome in Yasin Bey, è un artista ma anche attivista da sempre contro

0: le brutalità della polizia americana a supporto dei diritti civili degli afroamericani. Siamo a Brooklyn, New York City. Storia molto bella quella di Mos Def, il fratello maggiore di 12 figli, è uno di quelli che è cresciuto, è stato adolescente tra gli anni 80 e gli anni 90, nell'epoca in cui New York fu inondata dalla cosiddetta epidemia del crack. Perché dico bella? Perché la sua storia è la storia di chi ha dribblato quel pericolo grazie alla musica. Ha fondato un gruppo, i Black Star con Talib Kweli, piaceva molto per esempio a Michael Jackson, che lo volle in un video, quello di Ghost. Insomma, quando vi serve fare il nome di un artista rap 100% credibile, non sbagliate mai se dite Mos Def.
1: Ciao Ad.
0: Ciao.
1: Che fai stasera?
0: Che faccio stasera?
2: Non so, ce lo devi dire.
0: Fondo stati, micronazioni.
1: Ah, certo.
0: Giulio dice: io nel mio stato vieterei la possibilità di rispondere ad una richiesta di parere. È uguale, decidi tu. Cioè, chiedi un parere.
1: Ah, bravo.
2: Per me è uguale.
0: Poco con quelli che dicono: che musica ti piace?
1: Tutta.
2: Un po' tutto.
0: Monica scrive: io sono due città interessanti. Torino, dove ho le mie radici, che mi ricorda qualcun altro. E Boston, dove vivo da anni. Grandi, due storie, due città ricche di bellezza.
3: C'è stato un caso di Repubblica anche in Italia, ovvero in acque internazionali.
0: Yes, l'abbiamo detto prima, l'Isola delle Rose, c'è anche la serie Netflix, molto molto bella. Se io dovessi fare uno stato, dice questo messaggio, lo chiamerei Shelty Town, dove come cani ci sarebbero solo gli Shelties, che sono i cani più manzetti del mondo. No, però non mi sembra,
1: non mi
0: corretto
1: piace
0: nei confronti degli altri cani.
2: È una forma di dog racism.
0: Però lei è sultana del suo stato.
2: Ah,
0: lo vuole,
2: lei
0: così
2: fa quello che vuole.
4: Ciao, sei Wad.
0: Ciao.
4: Ma sai che sembra proprio di essere nel libro di Italo Calvino, Città Invisibili.
1: Bellissimo.
0: Che ascoltatori.
4: In questo periodo è praticamente racconta di Marco Polo che descrive all'imperatore cinese tutte le città che lui ha visitato, anche fantasticando chiaramente, nel suo giro nel mondo, no? E sono proprio così, ogni capitoletto di 2-3 pagine al massimo descrivono queste città, una più diversa dell'altra, e questa puntata sembra proprio di essere in quel libro.
0: Wow.
4: Ciao.

0: Kungs, Boys Noise. Yes. Getaway. Mark dice questo. Do you wanna get away?
1: Ah.
0: Sì, sì, ascoltatore. Dice luogo da abitare tipo B&B. Città armonia. Anche qui citazione delle città invisibili di Calvino. Comunque abbiamo un pubblico troppo alto, non troppo, non è mai troppo, però grazie, no? Perché solitamente si tende a dire, voglio essere sincero con gli ascoltatori, soprattutto negli ambienti del cosiddetto showbiz, la TV, la radio, i social, si tende a dire, ah, la gente non capisce niente, non sanno niente, no.
1: No, non è così.
0: Porterei anche un ascoltatore scelto a caso davanti alla corte a dimostrare che non è così. Per esempio, ora prenderei un ascoltatore, lo porterei davanti al premio fedeltà e gli regalerei due biglietti per il ritorno al cinema del film Cult. Che non si chiama Cult il film, è il film Cult. Stand by me, ricordo di un'estate al cinema solo dall'8 al 10 giugno, due biglietti alla prima persona che ci dice, spara una città invisibile di Calvino, cos'è?
1: Vabbè, difficile però, vabbè, si può gulugulare.
0: No, senza gulugulare, vabbè, oppure gulugulate. 347-342-5220. Radio DJ.
2: Say what? Radio DJ
3: One Nation One Station. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Terra chiama Venere. Attivare procedura per buste paga.
5: Procedura attivata. Chiudo e passo, chiudo e passo, chiudo e passo.
6: Chiudere le buste paga non è più come chiedere la luna. Con il software Job, Sistemi scrive il futuro digitale di consulenti del lavoro e aziende e porta l'amministrazione del personale su un altro pianeta.
7: www.sistemi.com.
8: C'è un punto in ogni storia in cui il confine tra ciò che sappiamo e ciò che immaginiamo si fa sottile. Storie che il tempo non ha chiarito. Storie che continuano a farci domande e aspettano solo che qualcuno torni ad ascoltarle. Sono Carlo Lucarelli e sono tornato con un'altra nuova incredibile stagione di Di Giallo.
9: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
8: Lo chiamano Podcast True Crime. Per me e per voi è il radiodramma di Radio DJ.
9: Una produzione One Podcast.
10: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Ciao, sono Zero Calcare, mi dispiace ammorbarvi pure per radio per dirvi che il 27 maggio esce sta serie che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
14: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
15: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
16: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il secondo volume, Dimagrire per l'estate con l'acqua, solo oggi in regalo con Repubblica.
17: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa, la bontà va condivisa.
18: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ dalle 21 con Tommaso.

0: mondiali di calcio, quelli a cui l'Italia non parteciperà.
1: Okay.
0: E però lo fa Shakira. L'ha fatto Shakira. Siamo nel mondo del calcio.
1: È l'inno della nazione di Shakira.
0: Io parlo solo in presenza di una palla piccola gialla ormai.
1: Detta così.
0: Solo tennis.
1: Ah.
0: Domani vado a vedere il Roland Garros.
1: Ah, vai, che bello! Ah.
0: Sì, sì. Mi hanno invitato.
1: In qualità di?
0: Esperto, informato sui fatti, sui fattoni, okay. Tutti i fattoni di Milano, io sono informato. No, mi hanno invitato.

0: E cioè, nel senso, mi devo atteggiare tipo come funziona?
1: Cosa, devi stare seduto e fare così.
0: Infatti, fare così, cioè, con la testa.
2: Destra e sinistra. Però elegante, posato.
0: Tutto posato, domani.
1: Sì. Non andare con le scarpe di topolino.
0: No. Quali sono le scarpe
1: giganti?
0: Ma sono bellissime.
1: No, dico, vai
2: ma
1: con
2: come
1: una
2: si permette?
1: Con una stringata.
0: Ma sì, stringata. Già messa dentro lei la stringata. Comunque, nome di città, Parigi. Invece il premio di fedeltà lo stiamo per dare a chi ci dice nome di città invisibile di Italo Calvino.
1: Sì.
0: Che insomma, siamo arrivati, casualmente l'avete deciso voi ascoltatori di portarci a Italo Calvino.
1: Noi ce ne tiriamo fuori.
0: No, noi eravamo partiti molto più bassi, però è bellissimo sapere di avere un pubblico così colto. Quindi premio fedeltà, chi ci dice almeno un nome, erano 50 e passa le città invisibili di Italo Calvino. Nome di città invisibile di Italo Calvino per il premio fedeltà, o se vuoi anche nome di città, così, tipo nomi, cose, città.
1: Vabbè, si può googolare, eh.
2: Ma infatti sì,
1: ci sono le liste.
0: No, perché molte non sembrano quelle vere, si avvicinano, ma non so, quindi o hanno letto tipo le città invisibili in un'altra lingua.
1: Ma come diceva un saggio, usa quel
0: Google.
2: 347 342 5220.
3: Sono entrato nella radio, mi sono guardato in giro, mi sembrava tutto a posto, il posto era proprio figo, mi sentivo gli occhi addosso, vado vicino a Salento, gli dico mio caro amico, qui portiamo il movimento, lui mi dice stai tranquillo che siamo su radio DJ, say what?
4: Say what?
3: Qui dentro c'è la mia gang della gang della gang, la gang della gang della gang, qui dentro c'è la mia gang della gang della gang della gang della gang della gang della
5: radio DJ. Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
8: Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Radio DJ. Follow after me. Yeah.

0: Casa Nostra Gaia.
1: Solo nostra
2: Gang.
0: Yes. Anche Gaia al Party Like a DJ assieme ai Pinguini Tattici Nucleari, Noemi, Fra Quintale che sarà il nostro ospite dopodomani, Annalisa, Carl Brave, Dito nella Piaga, Tommaso Paradiso, Saif e molti altri. Sabato 6 giugno, tutte le info su DJ.it e su Ticket One i biglietti.
3: Ehi,
0: hey, 22:11 minuti, abbiamo il miglior pubblico del mondo. E non scherzo, sono sincero e d'accordo con me stesso, tante città invisibili di Calvino. Capito che poi dicono, ma la gente non capisce niente, sono tutti ignoranti. No, cioè siamo inondati di gente che ci segnala città invisibili di Calvino, tipo Mia dice Diomira, Zaira, se non sbaglio, certo.
4: Tamara, sicuramente una delle città è Tamara.
0: Tamara, yes.
5: Beh, una città invisibile di Calvino che mi ha colpito di più, sto leggendo proprio in questi giorni il libro, è Maurilia. Una città Maurilia, dove i visitatori praticamente rimangono al tempo stesso sia delusi che stupiti, perché la città è sempre diversa rispetto a come viene raccontata.
0: Quindi... da leggere.
3: Bellissimo.
0: Me lo metto appena finisco quel mattone che sto leggendo, Le città invisibili di Italo Calvino, che ha portato un'ascoltatrice giovanissima a vincere il...
6: Questa settimana in regalo i biglietti per il ritorno al cinema del film cult

0: dire, ragazzi.
1: Nicole, a 15 anni, fai il liceo. Qual è la città invisibile di Calvino che ci hai segnalato, Nicole?
2: Smeraldina.
1: Oh yes.
3: Brava.
1: Tanto Nicole che ha appena vinto due biglietti per il ritorno al cinema di Stand By Me, Ricordo di un'estate. Ma lei stasera è appena tornata dal cinema, giusto? Cosa hai visto?
2: Sì, sono andata con mio padre a vedere il documentario di David Bowie.
1: E com'è? Com'è? Com'è?
2: È stupendo, parla degli ultimi anni della carriera di David Bowie ed è davvero bellissimo.
1: Tu David Bowie non lo conosci, non lo conoscevi per motivi anagrafici?
2: No, io l'ho conosciuto, ho iniziato ad ascoltarlo 2 anni fa perché l'ho sentito in un film e da allora è diventato uno dei miei cantanti preferiti.
1: Okay, che matura che è Nicole, 15, io a 15 anni ero la play.
3: E poi?
1: Incredibile. A proposito di cinema, in questi giorni c'è stato al cinema anche il docufilm, dicono bellissimo, non l'ho ancora visto, di Marrakesh. Molti ci segnalano che ci siamo per un micro momento anche noi. Grazie, è bello, non sapevamo niente tra l'altro. È bello così, surprise.
3: Siamo sempre gli ultimi a sapere le cose.
1: No, però è bello scoprirlo anche attraverso gli occhi degli ascoltatori.
3: Certo.
1: Nicole, ti voglio bene, 15 anni, a saluto a tutta la famiglia.
2: Ciao,
1: ah, la famiglia
3: c'era,
1: sì. Certo. Che c'è? Papà, papà, mamma, chi siete?
2: Papà e mamma, Ginevra, mia sorella è di là.
1: Perfetto, ragazzi. Carino. Un cuore se ci state sentivedendo, tanti cuori. Ciao Nicole, un bacio, ciao.
2: Grazie mille, ciao.

0: tutto.
1: No, così era perché
0: ci mancavo.
1: Un po' di attività fisica. 22:19 minuti. It's Radio DJ. One Nation, One Station. L'ascoltatrice 15enne Nicole, sveglissima, che conosceva le città invisibili di Calvino, David Bowie, ci ricorda che forse i 15enni di oggi sono un po' più avanti dei 15enni di ieri. Così.
0: Così,
1: generalizzando. Là.
0: Esatto.
1: Sì.
2: Ma grande Nicole, a 15 anni guardavo che riuscire faceva esplodere le teste, faceva...
0: Bello.
1: Ma sì, perché a 15 anni guardi Kenshiro, guardi Simpson, guardi...
0: No, ma il verso che è seguito dopo,
1: sì,
0: che...
1: sì. Lui felice, sarà molto felice adesso anche di sentire un momento di alta recitazione teatrale, in cui Kendrick Lamar apre una pagina delle città invisibili di Italo Calvino, libro insomma a cui ci siamo arrivati grazie agli ascoltatori. Noi eravamo partiti da un'altra parte, no? Da fare le micronazioni in California, eccetera. Sentiamo base di lettura teatrale. Metti il foulard, perché il foulard fa teatro, o il lupetto. Ok, perfetto.
0: Così. Okay, così. Okay.
1: Dalle città invisibili di Italo Calvino, legge Kendrick Lamar.
3: Gang.
0: L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà. Se ce n'è uno, è quello che è già qui. L'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui. Cercare e saper riconoscere chi è cosa in mezzo all'inferno non è inferno, e farlo durare e dargli spazio.
4: Comunque bella bro.
1: Comunque bella.
0: Cioè, così.
1: E aggiungerei soltanto una domanda, se posso. Cercavi me?
0: No.
1: Non è vero?
5: Cercavi me, non è vero?
1: Sì, invece.
5: Stavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore, cerco il senso dentro le cose.

di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Forte di Night, che sarà il nostro ospite domenica 7 giugno 1212 Celebration all'Arco della Pace a Milano. Super evento, la storia del rap di tutte le varie generazioni insieme sullo stesso palco. Non succedeva da anni, forse non succederà mai più. Beh, che ne sai?
1: Non esagererei.
0: Sicuramente una data c'è, domenica 7 giugno. LA, Emi Schilla, Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy, Madame, Neffa, Sottotono e anche Night. Tutte le info su dj.it e biglietti su Ticket One.
2: Che domanda intelligente che hai fatto, Watt.
0: No, non era una domanda, era una certezza questa qua. L'evento all'interno del Party Like a DJ Night, artista che fu una crush per Kendrick Lamar, poi è svanito.
1: Non lo so.
2: Perché ora sono scioccata,
1: anch'io.
0: Perché ora è diventato di tutti. Prima era per pochi.
1: No, ma non per quello. Non so, dopo un po'.
0: Ti è sceso. Beh, succede un po' come quelle serie TV in cui ad un certo punto, cioè, quello che pensi sia il protagonista, poi dopo non lo vedi più. Cioè, sono quelle grandi verità che si.
1: Siamo alla terza stagione ormai.
0: Terza stagione. È diventato marginale nel tuo innamoramento.
2: Ci sta.
0: Perché poi le serie TV ci insegnano cose. Cioè, intanto ci dicono tante bugie. Questa è la grande verità. Segue un elenco, prego. Giaggia.
3: Ciao, Juan.
2: Ok. Allora, ci fanno credere che la mattina abbiamo tutti tantissimo tempo per far colazione.
0: Sì, fanno queste colazioni tutte.
2: Avanzano tutto. Non finiscono mai niente.
1: Dai, chi volete prendere in giro.
0: E poi fanno colazione a tutti casa degli insieme, altri, a casa degli amici. Carini. Ma quando mai la mattina non mi devi mollare? Che invece loro fanno colazione così.
2: Poi famiglie che non sono proprio benestanti, che hanno mega ville.
1: Dai.
2: Guarda i Cesaroni.
0: Una
2: villa a tre piani e hanno la bottiglieria, fanno quattro soldi. Ma dai, ma chi ci crede?
0: Quindi non è solo una cosa americana, anche in Italia.
2: No, è italiana. Anche. Okay. Cioè, Cesaroni.
0: Lavoro normale, villa devastante.
2: Sì, tre piani di villa in centro a Roma.
1: Ma chi ci crede?
0: Dai. La grande bugia dei telefilm, questo penso più quelli americani, è che mentre stanno parlando al telefono, chiudono senza salutare.
2: No, non l'ho mai capita questa cosa.
0: Chiudono, non dicono ciao.
1: No, ma poi allora, ragazzi, scusa, nessuno chiude la porta a chiave.
2: È vero.
1: Sì, né certo, dentro certo, né fuori, ma perché?
0: Sì. Solo nelle
1: serie
0: TV.
1: Madonna.
0: E poi c'è anche la classica scena in cui c'è il personaggio uomo-donna che non è bellissimo, ha gli occhiali. C'è la puntata in cui deve diventare bello, toglie gli occhiali, è bello.
2: Sì, il modo di fatti, leva l'apparecchio, leva gli occhiali,
1: brava,
2: bellissima.
1: Brava, bellissima.
2: Oh, ma che messaggio è?
1: Dai.
0: Questa lista potrebbe durare...
1: Dai.
0: Ah, ok. Appena tolto gli occhiali, Kendrick Lamar, saluto anche Giaggia, Field Vibe, tutta la gang. Torniamo domani. Oh, vado a Parigi e torno per il Roland Garros. Ciao.

0: Radio DJ.
1: DJ.
2: DJ.
0: One nation, one station.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
6: Scelgo sempre la formazione più adatta.
7: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
8: C'è un punto in ogni storia in cui il confine tra ciò che sappiamo e ciò che immaginiamo si fa sottile. Storie che il tempo non ha chiarito. Storie che continuano a farci domande e aspettano solo che qualcuno torni ad ascoltarle. Sono Carlo Lucarelli e sono tornato con un'altra nuova incredibile stagione di Di Giallo.
9: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
8: Lo chiamano Podcast True Crime. Per me e per voi è il radiodramma di Radio DJ.
9: Una produzione One Podcast.
10: Venerdì 5,
11: sabato 6,
10: domenica 7 giugno, ritorna Party Like a DJ.
12: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti, uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
13: Sabato sera la grande festa all'Arco della Pace, con il meglio della musica italiana.
10: Domenica sera, sempre all'Arco, 1212 Celebration, la storia della musica rap e urban dal vivo.
14: E ancora, nella giornata di sabato al Castello, tutti gli Speakers Corner, per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
10: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.
15: Di notte.
16: Allora, signor Bruno, con chi preferisce passare un weekend romantico? A, con sua moglie.
10: B.
17: Raccontaci la tua notte al 347-342-5220. Mail diretta at dj.it.
15: Di notte.
18: Amo essere solo. Amo la contemplazione. Io amo più la luna che il sole, dico la verità.
15: Ecco, non mi sorprende.
18: Non lo sorprende.
15: No, perché è un animale notturno.
18: Ecco, sì, bravo. È bellissimo. È bello.

0: devo dire, Gianluca, facci caso che Teddy Swims, per le sue canzoni, per il personaggio simpatico che è, per le sue capacità, spesso ha ispirato, no, proprio degli interi programmi o delle parti di programma. Ora sono andato non soltanto a leggere il titolo di questa canzone, Mr. Know It All, ma addirittura il titolo dell'album, e anche questo è motivo di discussione. Allora, l'album si chiama I've Tried Everything But Therapy, cioè ho provato tutto tranne la terapia.
1: È quella dovevi provare per primo, cioè è quello il problema.
0: Io

0: fatto il contrario, ho provato solo la terapia. Dovrei cominciare all'alba dei 57 anni a provare il resto. Ma quando dici ho provato tutto tranne la terapia, secondo te a cosa fa riferimento?
1: È quel tutto lì. Secondo me alcol, è il tutto di tutto tranne
0: alcol,
1: la terapia.
0: Alcol, droghe, donne, uomini, qualsiasi cosa. E poi il caro Teddy arriva alla terapia. Alla terapia. Era Mr. Know-It-All e questa invece è la puntata di martedì 26 maggio, compleanno di Eleonora. Ho fatto l'almanacco. Buonasera, buonasera. Auguri Ele.

0: Grazie ragazzi per gli auguri ad Eleonora. È tutto il giorno che dico, la tengo bassa, non c'è bisogno di andare in radio a sbandierare gli auguri che sicuramente le faranno piacere e che le ho ripetuto nel corso della giornata fino a pochi minuti fa. Niente, poi parte la sigla, 26 maggio, per fortuna ti devo dire, negli ultimi anni questa data, questa ricorrenza è strettamente legata al suo compleanno, ma mi accorgo che un sacco di persone a noi care, è il compleanno di Filippo, il figlio di Linus, oggi scopro che è il compleanno del figlio 17enne di Massimo Oldani, ho detto ma che bella compagnia, sì, bello, sì, auguri, sì, auguri a tutti quelli del 26 maggio, per primi alla mia Eleonora, e grazie, sì, anche a voi che ho sentito le vostre voci, i vostri messaggi.
1: L'altro, ecco, giorno, Nico, a proposito di auguri e anche di segni zodiacali, a questo punto,
0: sì,
1: adesso non ho ascoltato benissimo, però c'era un ragazzo che su Instagram faceva la classifica dei segni zodiacali più intelligenti. Io ti dico soltanto che il mio segno, il cancro, era all'ultimo posto, cioè il meno intelligente, il tuo al terzultimo posto. Cioè siamo messi
0: Gianluca,
1: malissimo.
0: Non facciamo il programma alle 10 del mattino, lo facciamo alle 10 e mezza
1: di sera. Sì, sì, quindi adesso tutto c'ha un
0: tutto
1: senso.
0: Tutto torna. A proposito di classifiche, e qua ti cito il caro dottor Ottino, che tempo fa ebbe a dire: non ascolto l'oroscopo perché sennò mi influenza.
1: Ok,
0: io me la ricordo questa frase, perché sono ultimo come Ariete nella classifica generale di Paolo Fox. E oggi alla domanda andiamo a fare un giro in moto, la mia risposta è stata no,
1: sono
0: ma
1: ultimo.
0: Giuro. Ma Giallo, sai che no, ho detto no, ho detto no, ma che ti devo dire? Non lo so, ultimo nella settimana, Paolo Fox, uno che senza nulla togliere agli altri amici astrologi, uno che del quale abbiamo temuto ci avesse messo delle cimici in casa.
1: Sì,
0: per come,
1: sì, sì, è un amico tra l'altro, Paolo, abbiamo intervistato tante volte.
0: Per come le sue previsioni fossero attinenti alla realtà, se mi mette in ultima posizione nella settimana, voglio dire, meglio fare un passo indietro.
1: Guarda, sono d'accordo con quello che dici, tant'è che c'è una pagina sempre su Instagram che ogni settimana pubblica la classifica dell'oroscopo di Paolo Fox. Io non la guardo mai, quando scrollo, diciamo, veloce, non lo voglio sapere.
0: Ma meglio, guarda, ti posso dire, meglio stare un passo indietro in questi giorni e parlare del più e del meno. Il caldo, ecco, per esempio, una roba, finalmente quello che non ti aspetti, che poi arriva tutto insieme. Oggi molte città d'Italia si sono toccati 34 gradi e dicono che il picco vero arriverà domani.
1: Domani.
0: Quindi stamattina era il riscaldamento a domani?
1: Sì. Non capite? No, veramente adesso noi siamo a Milano, poi diciamo l'estate, anche se è ancora la primavera, però con queste temperature, è veramente delle città che c'hanno il mare. Cioè arriva a un certo punto, devi averci il mare, o magari appunto ho una piscina, però comunque il mare.
0: Sì, sì,
1: perché
0: sì,
1: comunque nelle città che sono sempre belle, interessanti negli altri momenti dell'anno, penso appunto a Milano dove noi stiamo, oggi era veramente molto molto complicato. L'ho girata un po' in motorino, ma veramente, cioè quando ti fermi al semaforo tu cerchi sempre di fermarti o un po' prima, un po' dopo magari c'è un po' di ombra
0: stamattina.
1: Questo
0: nelle
1: dà
0: zone,
1: il senso proprio,
0: sì,
1: del caldo.
0: Guarda, stamattina nelle zone centrali di Parma, io ho la fortuna di stare in una casa abbastanza fresca, quindi non c'è stato bisogno di accendere l'aria condizionata, ma nel centro di Parma è saltato

0: alta l'energia elettrica, proprio perché per l'eccesso di condizionatori, ma al 26 maggio, hai capito?
1: A casa mia sono già tre giorni che li accendo come ad
0: agosto.
1: Ah,
0: vedi, l'ho visto, l'ho provato stasera, ho fatto un po' di giro, ho fatto le cosiddette visitine, cioè la santa si è andata a prendere gli auguri di casa in casa e tutti quanti avevano il condizionatore già...
1: Io già almeno da tre giorni ce l'ho.
0: Abbastanza freddo.
1: Sì,
0: a Milano allora, è così. A Monza, magari ne parliamo dopo il primo disco, a Monza evidentemente qualcuno non ha aspettato il picco di domani di caldo, si è tolto tutto, si è buttato nella fontana del centro città, ci sono delle immagini, la foto è diventata virale, magari dopo facciamo due chiacchiere. Poi è la giornata mondiale dell'aperitivo, esiste davvero ed è ufficiale.
1: Bello.
0: E dal 27 giugno, e poi io direi partiamo con un disco e approfondiamo tutto piano piano, prendiamoci il nostro tempo, okay. Tanto fino a mezzanotte siamo qua come sempre. Dal 27 giugno, uh-huh, non ancora in Italia,
1: cioè,
0: per il momento
1: domani?
0: Solo in Svezia.
1: Signor, vediamo.
0: Ci si potrà sposare low cost all'IKEA. All'IKEA, ci si sposa all'IKEA.
1: Molto bello.
0: Nei suoi negozi, cerimonia civile, pranzo e menù svedese. Io direi quasi di cominciare così.

0: Britney Spears a Di Notte, mentre Teddy Swims, con il quale abbiamo iniziato, ci dà sempre spunto per parlare di qualcosa di divertente, quando ultimamente si parla di Britney Spears, e purtroppo per lei non sono mai cose piacevoli, di recente sono stati diffusi i filmati della bodycam del poliziotto che l'ha fermata, sì. Insomma, però bello riascoltarla con una vecchia canzone di 27 anni fa, 1999, per Sometimes Britney Spears. Allora, vi è piaciuta molto la storia dell'IKEA, magari sarà capitata di vederla,
1: è un'idea.
0: Allora, dal 27 giugno in 5 negozi, per il momento solo in Svezia, le coppie si potranno sposare all'IKEA, dentro il negozio. Semplice, un ufficiale civile, due testimoni, la cerimonia e il pranzo, menù estivo, perché poi è caldo un po' dappertutto, picchi di caldo in Gran Bretagna,
1: sì, comunque, anche in
0: Scandinavia è piuttosto caldo, quindi scatta il menù estivo con le polpette svedesi incluse e immagino le bomboniere probabilmente da assemblare senza istruzioni,
1: sì,
0: no?
1: O qualche gadget che vendono già loro dentro l'IKEA.
0: Allora io capisco che la prima reazione è ridere,
1: sì.
0: Che fa sorridere, però, però se ci pensi, un matrimonio tradizionale in Italia, sai che ho cercato nell'intelligenza artificiale, costo medio di un matrimonio in media sono 30.000 euro, è una media, c'è chi ne ha spesi 100 soltanto per il catering,
1: sì, certo.
0: E chi ne ha spesi magari molto meno, la media però è 30.000 per un giorno, quel giorno per molti il più importante della vita, coi parenti che non vedi da anni, con i fiori che appassiranno il giorno dopo, come un po' forse l'amore, un giorno.
1: Beh, chi lo è, insomma,
0: no, adesso, il cinico, un fotografo che ti consegna le foto 6 mesi dopo, quando l'entusiasmo è già calato,
1: già si è lasciato,
0: esatto, ma magari certi matrimoni, io lo dico sempre, l'ho ripetuto da anni, che è stato il testimone di un matrimonio durato solo 4 giorni, quindi se il fotografo te le consegna dopo 6 mesi, cazzo, cioè, vanno bene per il falò. E poi invece IKEA ti offre lo stesso risultato legale, perché c'è lì un ufficiale civile, sì. E con le polpette è probabilmente meno stress. Poi vabbè, dalle nostre parti si usa lamentarsi dei matrimoni, le famose critiche, no?
1: Sì, e infatti si dice appunto il matrimonio spesso è molto sfarzoso. In realtà un po' per, diciamo, atteggiamento culturale, ma questo sfarzo, anche questi soldi che si spendono, molto più di 30.000 euro per molti, è perché si ha paura delle critiche. Poi c'è anche un detto che dice: se fai tanto ti criticano, se fai poco ti criticano.
0: Esatto.
1: Qui per dire che comunque fai il matrimonio, si porta sempre dietro qualcuno che non ne parla troppo bene.
0: Comunque ci si sposa all'IKEA. Poi c'è un dettaglio che trovo un po' poetico, cioè IKEA è il posto dove le coppie vanno già a litigare. Ci vai per comprare un comodino e magari discuti.
1: Finisce
0: per il letto.
1: Esatto.
0: In un certo senso le coppie già si mettono alla prova da IKEA da decenni, quando sono fidanzati.
1: Sì, certo.
0: Formalizzare lì il matrimonio c'ha quella, non lo so, quella,
1: sì,
0: logica.
1: Quella prova vera, dici tu.
0: Sì, sopravvivi al reparto cucine e meriti di sposarti. Però.

0: di Rama su Radio DJ. Allora, vi è piaciuta la storia dei matrimoni all'IKEA dal 27 di maggio? Cos'è? Giugno, maggio? Cosa ho detto prima?
1: Maggio. Avevi detto, ma quindi da domani?
0: Da domani ci si sposa all'IKEA in 5 negozi, per il momento solo in Svezia. I prezzi sono come i prezzi IKEA. Quindi affordable, cioè affordabili. Sì. Però effettivamente dicevamo prima che è bello vedere lei che decide sempre tutto e lui a un certo punto accetta.
1: Accetta, sì.
0: Marco dice che è stata all'IKEA, vabbè, ma mica soltanto Marco, cioè è capitato a tutti, no? Godi molto della fenomenologia di coppia, se non sei tu la coppia, cioè se ci vai da solo.
1: Sì, sì. No, è quando ci vai in coppia e magari quella volta a te non ti capita, ti senti una coppia fortunata. Dice, guarda, a noi questo non capita. In realtà non sta capitando in quel momento, ma se fai un attimo mente locale, ti rendi conto che quante volte ti è capitato pure a te.
0: Io ho sentito di coppie in cui lei, non dico che ha fatto sfoggio delle arti amatorie con il mobiliere, ma per convincerlo in separata sede a far mettere quel profilino rispetto a quello che aveva scelto il marito.
2: Come fa?
0: Ma no, guarda che non è una battuta.
1: È un po' più libera, no? Cioè, un po' più sì, tu che scegli. Sì, sì. Invece nei negozi di arredamento normale effettivamente c'è quella figura che ti può indirizzare. Diciamo che da IKEA ci sono più anche quando vai, no, ci sono delle postazioni dove tu fai il progetto della camera da letto, della cucina, però quelli che ci lavorano sono più a servizio di una roba che scegli tu. Mentre invece nei negozi, diciamo, di mobili più normali, diciamo normali, effettivamente c'è l'arredatore, no? Si chiamava una volta, adesso si chiamerebbe interior design.
0: Interior design, sì. Sì.
1: Sì, esatto. E che però lì effettivamente mi rendo conto che una donna, pur di portarselo dalla propria parte,
0: certo,
1: e quindi
0: certo,
1: di imporre un proprio gusto, una propria scelta.
0: Ma a me mi è stato
1: arma.
0: proprio raccontato, lì era diventata tesa la situazione per quel profilino. Alla fine lei profilino. Ha fatto vincere lui, no? Beh, sul profilino, diciamo, rovere, no? Sto inventando. Lei lo chiama in separata sede, chiama l'arredatore in separata sede, facendo la carina, dicendo: lei dica che il rover è finito, se lo metta faggio e non se ne parla più. facendo la simpatica. E questo è, vabbè, comunque matrimonio all'IKEA è la cosa che ci ha ispirato fino adesso, e quindi tra poco cambiamo argomento. L'uomo che si butta nella fontana a Monza,
1: molto
0: e
1: bello.
0: Secondo me questo è l'unico che è stato fotografato, ma non è stato il solo in tutta Italia con questo caldo, anche mentre vi stiamo parlando. Ciao, eccola qua.

0: bello Yellow, Electric Light Orchestra, Last Train to London. Allora, un paio di messaggi, Gianluca, uno in voce e sì, l'altro è Marzia che leggerai. Esatto. Sul commento a matrimonio all'IKEA. Matrimonio low cost, ma indubbiamente grande operazione di marketing. Senti Mario.
1: E chiamali scemi quelli di IKEA. Tu vai da loro e ci fai pure la lista nozze dentro. Ti compri tutta la casa praticamente.
2: C'ha ragione.
1: Ciao. Buonanotte da Mario dalla Val di Susa.
2: Ma sicuramente Susa, potrai fare, secondo me Mario c'ha ragione, potrai fare, Nico, la lista nozze.
3: Sì.
2: Loro ti daranno uno sconto su sconto matrimonio, certo, sconto agli sposi, quindi che so, il 30% su alcune cose della stanza da letto. Quindi diventa comunque anche un modo per in qualche modo tenersi il cliente, oltre al fatto di comprare i mobili, oltre al fatto di fare il matrimonio all'IKEA, diventa pure un modo, e magari pure, che so, gli invitati.
0: Sì,
2: ah,
0: sì,
2: se
0: sì,
2: sei un invitato del matrimonio, ti regaliamo, certo, uno sconto. Cioè,
0: e poi
2: una
0: lo
2: serie
0: rendi,
2: di bonus.
0: Lo rendi un luogo ancora di più simpatico. Già lo è. IKEA è comunque simpatica.
2: Non per tutti.
0: E lo rendi anche un luogo romantico. Ah, qui è dove ci siamo sposati, sempre nella speranza che il matrimonio duri. Hai visto Marzia? Poi andiamo
2: sì,
0: in pubblicità.
2: Marzia dice: ma già gli uomini sono molto resti al matrimonio, no? In più il loro incubo più grande è sentirsi dire di domenica mattina: tesoro, andiamo all'IKEA. Cioè, una combo terribile, dice Marzia, per un
0: io
2: uomo.
0: Posso dirti che conosco donne altrettanto restie al matrimonio, e forse è uno stereotipo questo che l'uomo è restio al matrimonio e la donna invece è propensa. Conosco
2: essere,
0: donne
2: sì,
0: che sono altrettanto restie, così come andiamo all'IKEA può essere anche una cosa piacevole anche per un uomo e anche di domenica.
2: Certo.
0: Ci sentiamo tra poco.

0: Come dite in Calabria? In Tienati?
1: No, non c'ho culo.
2: Radio DJ One Nation, One
3: Station. Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
6: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18, con Neffa. Oggi non c'è sole intorno. Frankie High Energy.

0: Sabrina, Madonna, mamma mia, oh, però comunque c'è sempre un certo stile, un certo fascino, eh? Sì. Beh, poi sono produzioni
1: come
0: pazzesche.
1: Com'è raffinata questa produzione? La stavo ascoltando, no? È molto ballabile, anche molto semplice.
0: Sì, sì, sì.
1: Però come una volta si sarebbe detto stiloso, io dico raffinato. Madonnoso, due giorni che parliamo di Madonna.
0: però voi, allora, voi che dite che non si dice più stiloso, eravate i primi a dirlo.
2: È vero.
0: Cioè, no, come succede? Quando è che arriva? No, è vero. Voi
1: no,
0: che dite,
1: perché è molto degli anni. No, in realtà si dice ancora, però è molto degli anni 90. È una parola sì, che sì. Io non ho mai amato, soprattutto quando mi veniva detta, devo dire la verità. Ma non voglio entrare in questo discorso. Però diciamo sono.
0: Ma sei bene come me che non te l'avendo mai detto.
1: No, a me...
0: Anzi, mi ricordo che uno dei tuoi primi anni alla radio, proprio Nicola Savino, proprio davanti a tutti. Sì. Perché non impari da lui che è stiloso? Se butti qualcosa, dammelo a me, così diventa stiloso pure io. Adesso per il prossimo party dai, che dice?
1: No, non sono mai voluto essere stiloso. Nel senso, no, però è un termine molto anni.
0: Ci si nasce, diciamo. Ci
1: no,
0: si nasce,
1: è un termine stiloso. Molto anni 90. Cioè, quindi, diciamo, la mia generazione, che arriva un po' da quel mondo là dell'hip hop degli anni 90, la dice ancora pure se c'è 50 anni. I ragazzi giovani, credo che la dicano molto meno. Poi non avendo figli, quindi non c'ho un osservatorio privilegiato sullo slang giovanile. Però la parola stiloso, ogni tanto anche i giornali, no, fanno tipo un elenco delle parole slang dei giovani. E non la trovo più questa
0: tornando
1: parola.
0: A Madonna, i poster di Confession 2, Guerriglia Marketing, ne abbiamo parlato qualche settimana fa, ormai circa un mese fa, quando hanno cominciato ad apparire nelle principali città del mondo. Quei poster sono diventati virali, sono sì. venduti su eBay, sui siti che di questo si occupano, a anche parecchio, anche 100 euro a poster, oltre 100 euro a poster,

seduiti da ogni parte d'Italia, e il fenomeno si è ingigantito, si è ingrossato ancora di più da quando qualche settimana fa, 10 giorni fa, Madonna in un video virale faceva l'attacchina insieme

0: ad appendere i suoi manifesti e lei stessa ne incolla uno. Basta andare sul profilo di Madonna, andare indietro di qualche post fa, visto che sta lanciando il disco e quindi è particolarmente attiva in questo periodo, e troverete Madonna a tacchina, vestita di nero nella notte di Londra.
1: Bello. Madonna, tra l'altro, che sarà tra le protagoniste del, diciamo, del lifetime della finale della Coppa del Mondo di Calcio. Ne parlavamo ieri con i BTS e Shakira.
0: Va bene, ci sentiamo tra pochi secondi.
2: Radio DJ di
3: DJ
4: One Nation One Station.
5: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
2: Radio DJ consiglia
6: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show.
7: But the voices in my head don't.
6: Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
0: Di notte, in diretta con i Vitiello, la puntata di martedì. Ci potete scrivere al 347-342-5220. Siamo solo all'inizio, superati i 30 gradi in un sacco di città d'Italia. Un uomo di una certa età, a giudicare dalla foto che è diventata virale, ha detto che i primi 34 gradi della stagione li doveva festeggiare, come diceva lui. Si è spogliato completamente, si è messo nella fontana del centro di Monza, nudo, in pieno giorno, proprio in centro. E la foto è andata sui social e chiaramente ha fatto il giro, no? La cosa che ti colpisce non è, le abbiamo viste, no? Ste follie, la gente, soprattutto con i primi caldi, quello che si vede in ogni estate, uno perde la testa e si butta in una fontana.
1: Ok.
0: E che però nella foto, e credo anche il conseguente video, lui è di spalle, tranquillo, con quella postura. Chi dice, ma sai che c'è? Fa caldo, c'è l'acqua. Anche quando arrivi ad una certa età è che non te ne frega più.
1: Sì.
0: Hai visto quel bellissimo articolo?
1: Sì, ero certo che tu l'avessi intercettato.
0: Ma è meraviglioso.
1: Aiutami, sto andando qua.
0: È su VD News. È che dice, a un certo punto della vita non ti curi tanto dei giudizi altrui, perché ti rendi conto forse che ti resta poco da vivere, quindi le convenzioni sociali ti schiacciano meno. Sto andando a memoria perché
1: abbracciare
0: non ce l'ho sotto.
1: Le proprie stranezze con l'età è una grande liberazione. Più si accumula esperienza, più viene naturale dare meno importanza alle opinioni altrui. Questo
0: bello.
1: È un articolo bellissimo.
0: È quello lì, VD News.
1: News. Sì, certo, VD News. Nico. Okay, ero certo che anche tu, insomma, l'avessi notato, perché più o meno abbiamo la stessa età e più o meno ci confrontiamo sulle stesse cose.
0: No, io ti posso dire, io sto incominciando, allora, piano piano, no? Io ho sempre tenuto purtroppo molta considerazione del parere degli altri, tante volte mi sono fatto delle menate, soprattutto. Però è vera questa cosa, che con l'età questa cosa si perde. Però ognuno ha i suoi tempi, anche per perdere e fregarsene.
1: Beh, sì.
0: Io comincio dalle la moto gialla, cioè questo è già
1: gialla è bella,
0: cioè,
1: però
0: lo so è bella, però mi pare già una stranezza, non è il solito grigio, il solito
1: un'alterità. Cioè? L'alterità è proprio quello che dici tu, è l'altro da te. L'alterità
0: sì,
1: è l'altro da te.
0: Sto
1: la moto gialla è stato l'altro da te fino al giorno in cui non l'hai comprata. Quindi la moto gialla non è più una tua alterità.
0: È vero. Mi piace. Quindi questo signore, hai capito? Bello, con questa postura tranquillo di chi dice fa caldo, qui c'è l'acqua, io così mi rinfresco. Però già il costume mi dà fastidio, la maglietta mi dà fastidio, mi metto nudo e che cazzo me ne frega che sto nel centro di Monza. La differenza tra lui e molti è che lui non si è fermato e molti altri probabilmente avrebbero voluto farlo, avrebbero avuto voglia di farlo.
1: Io
0: no?
1: Oggi passavo in Piazza Castello a Milano, giuro, ho pensato... Ma non si può fare un tuffo. Cioè, tu stai fontane,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: stai fontane.
0: Sì. Certo.
1: Ma Piazza Castello a Milano, c'è una bellissima fontana, ampia, grande, bel piede d'acqua, stupendo. Ah, un tuffo, non si può fare.
0: Mica, cioè, però è il primo caldo e noi già parliamo così. Primo caldo, prima gente nelle fontane.
1: Ma se 35 gradi è il primo, però già insopportabile. Cioè, va bene,

0: primo, sì, però sì, se sì. sono 35.
1: Primi caldi, gente nelle fontane e primi caldi, 10 morsi di zanzara contati oggi. Guarda, a un certo punto
2: tutto
1: ho chiamato.
2: Tutto sul tuo corpo?
1: Sì, ho chiamato ChatGPT, ho detto dobbiamo trovare una soluzione cioè, seria.
2: Che ti ha detto lui?
1: Non mi dire creme, solite robe, cioè, spray, niente, anche lei di fronte a questa cosa. Non lo so, ha suggerito diverse soluzioni, perché ci sono quelli col sangue particolarmente dolci. Se, allora, se volete, e se voi quel rimedio l'avete trovato, mi fate un favore.
2: C'è anche il rimedio della nonna, no?
1: Ma io ti posso dire, sì, ma io ti posso dire che ho messo in difficoltà l'intelligenza artificiale. Sì. È proprio un problema del quale non ci si riesce a debellare, proprio niente.
2: Cioè,
1: non,
2: almeno che appunto le solite cose, ti metti lo spray, quelle robe lì, però...
1: Sì, però sai, tutta sta chimica addosso. Non so, mettiamo il disco, che adesso sicuramente qualcuno arriva.
2: Qualcuno
1: però veramente non c'è stato nulla di soddisfacente rispetto alle solite cose, perché non è tanto il fornelletto, è proprio uscire e ritrovarsi subito punto. Ecco.

0: Paolo Nutini su Radio DJ con Last Request. Certo Gianluca, che se cominciamo adesso col primo caldo a parlare di gente che si butta nelle fontane, di morsi di zanzara, per noi che siamo in onda per buona parte dell'estate, cioè siamo rovinati se facciamo fuori l'argomento tutto adesso.
1: Lo so, però adesso è un argomento un po', è un po' topic adesso questa roba qua, no? Visto il caldo.
0: No, anche perché sto fatto delle, se uno ha il così dice il sangue dolce, no?
1: Quando, sì, sangue dolce.
0: Allora io oggi ho fatto questo, noi che viviamo nell'epoca dell'intelligenza artificiale, ho fatto la cosa più moderna possibile.

0: Ho chiesto aiuto alla I un rimedio per le punture di zanzare. Ho detto, per una volta possiamo fare che non andiamo in giro, cioè ci mettiamo il profumo e quanto me la sto menando con questi profumi buoni, la nicchia, poi vai in giro che sai di spray chimico per le zanzare. Ok, ma non l'ho fatto solo per quello, è perché comunque metterti sta chimica addosso.
1: Sì, sì, no, poi effettivamente
0: sei d'accordo.
1: Sì, sì, poi magari... non è neanche troppo, come dire, comodo, perché tutto quello spray te lo devi spruzzare bene e te lo devi stendere e così, cioè è anche una rottura di scatole. Forse una cosa più facile proprio nella gestione potrebbe essere una crema, paradossalmente. Allora, crema te la spalmi ed è un po' più semplice.
0: Allora, l'AI, l'intelligenza artificiale, ha risposto con una lunga lista, ma proprio lunga. È la citronella, l'olio di lavanda, le foglie di basilico, la zanzariera, cose. Dormi con le finestre chiuse. Ma quello che avrebbe potuto dirti tua nonna 50 anni fa, 60 anni fa, grazie. Chiedevi veramente a tua nonna e ottenevi le stesse idee. Pensa che a un certo punto ho detto, ma quei braccialetti è venuta fuori una... truffa legalizzata, cioè associazioni d'altro consumo che si sono scagliate contro i produttori di questi braccialetti più o meno tecnologici.
1: Che tengono lontane le zanzare.
0: Esatto,
1: sì, sì, sì.
0: Esatto.
1: E quindi qual è, Nico, il rimedio?
0: Non l'ho trovato. Però lo devo trovare, perché dicevo 26 maggio, 10 morsi per il corpo, forse di più. Ma poi la cosa strana, saltano fuori dopo, non nel momento, non ho capito come mai.
1: Cioè quando ti pungono non ci si accorge.
0: Al momento
1: poi dopo,
0: non te ne accorgi.
1: Perché magari un po' ci si gratta, quindi si gonfia un po'.
0: Sì,
1: Sai che il primo consiglio che ti darebbe chiunque, non grattarti, è una parola.
0: Ma come fai?
1: È una parola.
0: Come fai? Guarda, comunque a questo siamo, che la soluzione è ancora la citronella, la zanzariera, lo spray e tutto il resto.
2: Sei rimasto deluso?
0: Sì, sono rimasto deluso. Ho capito che le zanzare hanno vinto loro e lo sanno.
1: Cioè, sì, un po' sì.
0: Hanno vinto loro e lo sanno.
1: Sì.
0: Poi mi rendo conto, per chi non viene morso, quello lì non è un problema, però per

0: Maledetto me, no, mi stavo facendo raccontare storie di vita vissuta nella, nella Milano da bere degli anni, che anni erano?
1: Nico, penso fino agli anni 90, anche 2000.
0: No, parlavo con Eleonora.
1: Scusa.
0: Per te quando era? Primi anni 2000.
1: Vedi, cioè, i primi anni 2000, certo.
0: Sì, la ragazza che arriva dalla campagna, arriva in città e l'amica milanese la prima cosa che le dice è...
2: Voi ce l'avete
0: l'happy hour. Stiamo parlando dell'aperitivo, perché oggi è la giornata mondiale dell'aperitivo. Io lo dico proprio per onestà giornalistica, ne parlo perché... Ma non ne saprei parlare perché non sono, cioè non sono il tipo da aperitivo. Ma neanche da... Ma a me, ti posso dire, mi dà fastidio pure le, andiamo a bere qualcosa. No, io non c'ho, cioè... Non, esco senza sete, bevo. È l'espressione, ma è una cosa mia. Infatti, io ne parlo e celebro con voi la giornata mondiale dell'aperitivo, ma senza aperitivo.
1: Senza fare l'aperitivo.
0: Senza fare l'aperitivo. No, magari, cioè, se si va a bere qualcosa normale, ma non come con quella ritualità.
1: Ma perché tu la carichi di significato,
0: bravo,
1: Nico,
0: quella ritualità.
1: In realtà, ma non c'è nessuno rituale.
0: Lo
1: cioè,
0: so,
1: ci
0: lo
1: si
0: so.
1: Mette
0: no,
1: là.
0: C'è stato un tempo che era rituale.
1: No, c'è stato il tempo che era rituale.
0: Poi scusate, noi facciamo come se Milano l'ombelico del mondo, magari ci accorgiamo che parliamo a mille realtà, mille città e mille nazioni diverse, tant'è che a quest'ora arriviamo in Australia, arriviamo in America e tutti gli amici che adesso ci scriveranno, e scusate quando
1: certo
0: facciamo Milano ombelico del mondo.
1: No, però un certo tipo di aperitivo nasce a Milano, cioè l'aperitivo c'è sempre stato in tutta Italia con tutte le varie declinazioni, in Veneto, in Friuli eccetera eccetera, ok, detto questo però c'è un aperitivo più largamente riconosciuto che credo sia nato a Milano, cioè quell'aperitivo in, che tu andavi a bere una cosa ma anche mangiavi tanto, cioè tu all'aperitivo ti bevevi una birra, due eccetera eccetera, non costava neanche tanto,
0: che è il vero sputtanamento della dieta, il vero sputtanamento della dieta
1: rispetto
0: è
1: a quanto con 5 euro giustamente Marco mi sta scrivendo mangiavi e bevevi non stop. Ricordo che tantissimi anni fa, in una delle pochissime volte, forse una volta, che i miei genitori sono venuti, erano molto timidi, Nico, tutti facevano, c'era il buffet e qui tutti pigliavano quantità di cibo. Loro no, pare brutto, pigliamone poco.
0: Cioè, ma certo, perché... no, a me viene anche a me quella cosa là.
1: Ma erano proprio invece gli anni in cui quella quell'orgia, si può dire, di cibo, di quei buffet pieni di cose, erano veramente il, come dire, il must, no? Era l'esperienza vera milanese. Andare a Milano, cioè anche chi scimmiottava il milanese, beviamo un'ape, cioè uno di un'altra regione, un'altra città, per scimmiottare il milanese, facciamo un'ape, perché Milano era il cuore di quella modalità di stare insieme, perché poi l'aperitivo è un momento di socialità.
0: Gianluca, quel pubblicitario che ha detto, quel genio, la Milano da bere, guardava la realtà di quegli anni, che poi si è protratta, cioè una cosa
1: poi
0: che
1: si è protratta
0: avanti.
1: Poi che cosa è successo? C'è stato il covid ha azzerato quella cosa di mangiare, cioè l'aperitivo, vai lì, hanno invitato l'apericena, ma l'apericena è una presa per i fondelli, perché l'apericena è il modo in cui ti fanno pagare due volte l'aperitivo e poi non ti mangi niente. E in tutti gli altri bar fanno dei piattini che sono di una delusione totale, cioè sono quattro noccioline. Invece una volta l'aperitivo milanese era proprio come una cena. Ma ho trovato un posto in stazione centrale dove il tempo non è passato e quell'aperitivo abbondante è ancora com'era in quel tempo lì.
0: Ci vai da solo.
1: No,
0: devo andare sul palco io a farti la gatice. Ci voglio andare magro.

0: Etta James, At Last.
1: Wow.
0: Ma che bella, che bella. 1960. E quindi immaginavo questa tenera ragazza che dalla provincia mantovana arrivava a Milano e sentiva la milanese, l'amica milanese d'università puro sangue, che le diceva: ma voi a Via Dana ce l'avete l'happy hour? E lei che guardava, che cazzo è l'happy hour? Stiamo parlando dei primi 2000, per una, sì, per una giornata. No, fa ridere che oggi è la giornata mondiale dell'aperitivo. Tra me e te ci siamo messi, l'abbiamo fatto una chiavica, questo rito per il quale 8 italiani su 10, un rito che vivono ancora come un'esperienza curata nei dettagli. In che senso? Si sceglie il posto, si sceglie la luce, si sceglie chi invitare, chi non invitare. Non è una bevuta, cioè lui è una regia. È una regia.
1: Devi fare pure il casting. No, e Marco ha scritto a Monitor, Nico, quando tu prima hai parlato dell'espressione di Milano da bere,
0: ah,
1: è
0: sì,
1: stata,
0: sì,
1: appunto coniato da questo pubblicitario milanese che si chiama Marco Mignani nel 1985. Nasce come celebre slogan per lo spot televisivo dell'Amaro Ramazzotti, diventando poi un espressione entrata ovviamente nel linguaggio comune,
0: certo,
1: per, diciamo, simboleggiare, sottolineare l'ottimismo, la mondanità e il dinamismo economico che c'erano proprio a Milano negli anni Ottanta.
0: Sì, sì.
1: E poi invece in realtà la Milano da bere è entrato veramente nello slang, nell'immaginario di tutta Italia.
0: A me, non lo so, è, se io e te ci incontriamo alle 6:30, che
1: sì,
0: del pomeriggio, che
1: sì,
0: è quello l'orario,
1: sì,
0: e
1: sì,
0: mi
1: sì,
0: porti da Lorenzo e prendiamo una cosa
1: ogni
0: ma
1: sera,
0: io non ho niente da, cioè, non ho niente da,
1: ma perché tu lo carichi di significato, tu
0: no,
1: stai ospitando a me, la subisci, anzi la somatizzi, tu somatizzi l'aperitivo.
0: Fatta così non avrei niente da dire. Io e te ci incontriamo,
1: ma
0: c'è
1: tante
0: il solito
1: volte ci
0: giro
1: siamo
0: per
1: incontrati,
0: così, però non è che ci siamo detti facciamo l'aperitivo, non l'abbiamo detto, non lo so, per me quello che me lo fa schifare è dichiararlo, poi magari lo facciamo,
1: sì,
0: poi magari lo a me proprio lo spritz mi piace, sono proprio
1: sì,
0: banale,
1: sì,
0: di gusti banali.
1: No, no, ma lo spritz però è come,
0: sì,
1: il king dell'aperitivo,
0: sì, lo spritz, cioè mi piace, non sono di grandi,
1: no no, pure a me piace,
0: pure quello tuo col cetriolo,
1: il Moscow Mule,
0: Moscow Mule,
1: sì sì sì,
0: quello mi piace,
1: il Moscow Mule bello, molto
0: però
1: fresco,
0: il cetriolo
1: adesso
0: poi non mi fa schifo,
1: no, ma il cetriolo mica te lo devi mangiare, Nicola, mettilo dentro e basta,
0: se lo mangio.
1: Se lo mangiano, ma perché non c'è più il buffet, se mangiano un cetriolo, ma quando mai?
0: È difficile, cioè,
1: se mangiano un cetriolo del Moscow Mule,
0: la giornata mondiale dell'aperitivo. Qualcuno, vabbè, penserà che le giornate mondiali le inventiamo noi per,
1: sì,
0: sputtanare poi quello a cui viene dedicato. Dai, ci sentiamo tra poco. Vi voglio mettere alla prova,
1: sì,
0: voglio vedere chi è sveglio a quest'ora. L'ultima mezz'ora fatela voi. 347-342-5220. Argomento a piacere, tutto questo fino al memoriello. Vai.
2: 347-342-5220. Diretta

0: Radio DJ. One nation.
1: One station.
2: Di notte.
1: Irrinunciabile.
0: Radio DJ.
3: One nation. One station.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.

0: Potete scrivere al 347-342-5220 ed è bella questa cosa, Gianluca,
1: sì,
0: delle micro gioie.
1: Le micro gioie, bellissimo, guarda.
0: Anche se forse me l'avete detto all'ultimo momento, me ne è venuta in mente solo una, ma spiegaci prima che poi mi faccio venire in mente magari una cosa in più.
1: Sì, le micro gioie sono piccoli momenti che svoltano le nostre giornate. Momenti molto molto semplici, dalla pausa caffè alle lenzuola pulite. C'è questo studio che dice che queste micro gioie migliorano non soltanto la nostra serenità, ma anche il nostro sonno. Sono piccoli momenti delle nostre giornate in cui spesso, a cui spesso non facciamo attenzione, piccole cose che ogni giorno ci rendono felici. Si chiamano appunto micro gioie e riguardano quei momenti che fanno stare molto meglio la nostra salute psicofisica, quindi benessere, diciamo, generale e qualità del sonno. Pausa caffè, una passeggiata all'aperto, ricevere una chiamata da una persona cara, sono queste le micro gioie più belle.
0: Dici, cioè, tu che migliorano il sonno.
1: L'ascolto della musica, Nico, una cosa che ti piace.
0: Ma queste micro gioie migliorerebbero il sonno.
1: Sì,
0: sono anni che ci lamentiamo io e te di non dormire bene.
1: Per esempio.
0: Quante poche micro gioie.
1: E suggeriscono di farci caso. Suggeriscono di farci caso perché la verità è che migliorano il nostro stato e quindi anche il nostro sonno quando riusciamo a vivere queste piccole cose con consapevolezza. Sai che la colazione al bar, io qualche giorno fa pensavo, no, vabbè, non fumo, però il vizio ce l'ho. Il mio vizio è la colazione al bar. Cioè, quello che un altro si spende in sigarette, io me lo spendo ogni giorno al bar. Ma la colazione al bar per me, effettivamente, adesso lo leggevo in quest'articolo e quindi l'ho reso ancora più consapevole, è una microgioia. Per cui le lenzuola fresche, anche una doccia, anche la doccia, no, che a fine giornata che ti fa stare bene. L'importante è vivere queste micro gioie con consapevolezza, cioè fateci caso. Nel tempo di quella cosa orribile per me, mai una gioia. Cioè sta frase proprio brutta, questa è la frase
0: mai
1: di
0: usata, mai usata.
1: Mai una, no, neanch'io, mai una gioia.
0: Sempre schifata e mai usata.
1: Questo slang,
0: no, c'hanno le magliette, c'hanno fatto.
1: Sì, questo slang decadente, questo slang perdente, pessimista, senti, brutto, loser proprio, da perdenti.
0: Poi c'è
1: mai
0: chi
1: una
0: le
1: gioia.
0: Le micro gioie c'è chi se le crea, Marco si lascia apposta i soldi nei pantaloni. Così quando si asciugano sullo stondino trova 10 euro in tasca ed è contento, cioè gli stessi 10 euro che li ha messi lui. A me l'unica cosa che viene in mente è, sì, la doccia ha un bel potere,
1: sì.
0: L'effetto dopante della musica è curioso per uno che fa questo mestiere e in ogni stanza della casa c'è un altoparlante, tuttavia ascolto molta poca musica. È incredibile, mi rendo conto, più cresce l'impianto, più cresce la diffusione.
1: Inversamente proporzionale.
0: Sì, e io meno lo accendo. E questo, invece, quando poi mi capita che magari, non so, l'effetto random, arriva la canzone,
1: sì,
0: figa,
1: la
0: che
1: figata,
0: non ti aspetti, ti accorgi dell'effetto dopante della musica e poi tra le micro gioie, questa è una passione nuova da ottobre, è il giro
1: in moto.
0: Sì,
1: imparare,
0: sì.
1: A notare, quindi a valorizzare questi momenti, ci può aiutare a vivere con serenità, quindi meglio, le nostre giornate.
0: Quando siete felici fateci caso,
1: esatto.
0: Come si diceva, anche quando siete micro felici
1: fateci caso
0: e
1: starete meglio,
0: più o meno il concetto è quello. Bella anche questa canzone, di parecchi anni fa, 1995, gruppo sicuramente sparito, probabilmente questo uno degli unici singoli. Si chiamavano Floyd Joy, la canzone è Weak in the Presence of Beauty, bellissima, a di no.

0: del programma Fatela Voi con i vostri messaggi. Ce ne sono tanti, Gianlu, te ne farei sentire qualcuno.
1: Vai, Nico.
0: Parlando di micro gioie, io credo che per lui sia stata macro e anche per lei. Non parlerei di micro, visto che si parla di questo.
2: Io sto tornando a casa dopo che ho fatto l'amore con la mia fidanzata in macchina. Bellissimo.
0: Allora è macro, Gianlu, allora è macro.
1: È macro e anche giovane.
0: Ok, il mio piacere è che vi ascolto da 18 anni, prima in macchina mentre mi vivevo la notte, ora mentre stiro. Vedi come cambia la vita dopo una giornata di lavoro. Però i vostri buttafortuna mi sono serviti, sono felice, anche se ho dovuto lasciare Milano. Sono felice anche se ho dovuto lasciare Milano. Sono felice perché ho lasciato Milano. No, si scherza, stiamo scherzando. Siamo nati, cioè ci sono nato. Linda.
3: Ma che ricordi, proprio l'altro giorno mia sorella mi chiedeva se mi ricordavo di quel locale alla fine di via Torino dove facevamo l'aperitivo a 5 euro e passavano con i vassoi di focaccia appena sfornata. 2005, mamma mia.
0: Siamo andati a recuperare un messaggio ancora sugli aperitivi, ne abbiamo parlato una mezz'ora fa, la giornata mondiale dell'aperitivo. No, mi sono fatto ancora raccontare la storia che dopo, quando poi la ragazza di Via Dana conobbe l'happy hour, cominciavano ad ingrassare facendo sti aperitivi, cominciavano ad ingrassare, davano la colpa alle insalate della Bocconi, mortacci loro, e non all'aperitivo tutte le sere, capito? Come potevano essere ricche le insalate alla Bocconi per farti ingrassare? Vabbè, sentiamo Fabio.
4: La mia microgioia è il bacio di mio figlio.
1: Bello.
4: La mattina e la sera prima di andare a letto.
0: È stupendo, stupendo.
1: Bello,
0: dopo Fabio, Antonio.
5: Ragazzi, buonasera. Scusa. A proposito di microgioie, conoscevo una persona che praticamente impostava la sveglia la notte alle 3, 3:30. Per farla suonare, così lui si svegliava, guardava l'orologio e diceva: oh, che bello, sono ancora le 3. Ciao, Antonio da Ersina.
1: Cioè si dava coraggio, si dava forza, dice: vabbè, c'ho ancora quelle 3-4 ore.
0: Se lo facessimo noi, dopo una settimana ci facciamo esplodere.
1: È vero.
0: Guarda, è il modo migliore per non riprendere mai sonno, almeno per me funziona così.
1: Ma se ti svegli alle 3 con una, ma soprattutto con una sveglia, quindi proprio una roba che boom, è proprio traumatico come risveglio, poi dopo che vuoi pigliare più sonno. Vabbè.
0: Gianluca, e Alessandra che parlava di spettacolo e di gioia per l'anima e raccontava una sua micro gioia alle 23:42.
1: Sì, allora, vero Vitello, venerdì scorso stanchissima stavo andando alla cena di classe con i compagni del paese e ho percorso le strade basse verso il ristorante all'ora del tramonto ed era uno spettacolo bellissimo. L'acqua sfiora nei canali dove si rifletteva il tramonto.
0: Spettacolo per gioia e per l'anima. Bello, grazie bello. Alessandra, grazie, bello.

0: Di notte. Il memoriello, l'almanacco del giorno dopo.
1: C'è questa espressione meravigliosa della lingua portoghese che è ficcando loco, è scopazzo, cioè qualcosa suona così, no?
2: Non, bello, no, no. Sì.
1: Vado ficcando loco. Questa era Mary Froes su Radio DJ con Colombina, questo invece è il nostro memoriello, l'almanacco musicale dei Vitiello, quando scatta, sta per scattare il 27 maggio. Il 1987 è il giorno del concerto degli U2 a Roma, pensate, c'è un volume talmente elevato, quasi parla di rumore, ma quelle sono note magiche, che scatta l'allarme terremoto per il tour Elevation.

dal 2011 saltiamo al 2022, siamo già alla quarta stagione della serie Netflix Stranger Things, proprio perché siamo nel 2022, e in quella puntata va in onda in una scena una canzone di molti anni prima, una canzone del 1985 di Kate Bush, Running Up the Hill. La canzone torna ad essere di tendenza ed entra nella top 10 in 34 paesi diversi.

bellissima, bellissima. Memore Migi, che domani compie 88 anni, ne compie anche 63. Di recente Notre Dame de Paris è tornato a Milano, è tornato a girare l'Italia dopo tantissimi anni, sì. 25 credo, comunque un grande anniversario, l'ho visto anche di recente. Domani, tra pochi minuti, è il compleanno dell'arcivescovo Frollo nel cast originale, Vittorio Matteucci. Oltre a fargli gli auguri, è anche il pretesto per riascoltare qualcosa da quel musical italiano meraviglioso.

Notre Dame è tornato a girare l'Italia, non ve lo perdete, e se lo avete visto rivedetelo, perché le emozioni sono sempre le stesse. Bellissimo, bellissimo, meraviglioso. Passione che condividiamo con Marco Lo Monaco. È il 1978 quando Francesco De Gregori debutta in classifica con questa canzone come singolo tratto dall'album omonimo. Inizialmente il singolo raggiunge il quarto posto, poi diventa un mito.

0: 27 di maggio del 1978, il debutto in classifica con Generale, pubblicato come singolo dall'album omonimo, inizialmente raggiunge il quarto posto della classifica di quell'anno. È la canzone che tutti conosciamo e che parla di un soldato che, dopo aver fatto la sua esperienza militare, torna alla sua vita, certo, civile, archiviando per il momento il principe e De Gregori. Hai visto che il diavolo ti ha mandato un WhatsApp?
1: Sì,
0: mentre andava questa canzone.
1: Sì, aspetta, il diavolo mi ha mandato un WhatsApp, un attimo solo, che volevo, mi ha detto che posso spendere volendo, cioè non è che mo dice il diavolo, però è democratico, se vuoi.
0: Il diavolo
1: se
0: sta vuoi, a Parma stasera.
1: Allora, il diavolo mi ha detto che posso spendere pochissimo, tra l'altro.
0: Sì, per una bella moto. Gli ho mandato l'annuncio, 2008... gli ho mandato l'annuncio.
1: No, mi arriva questo messaggio, io non c'ho le notifiche, ho detto, Nico mi ha mandato una foto, che sarà successo? 2800, non ho capito subito perché, infatti ho detto, ma l'hai mandato a me?
0: No, non la vendo io, non la vendo, no, è per andare a fare i giri qui al castello di Lady Oak, che è un posto straordinario, e andare in due, capito?
1: Dietro la collina col generale di De Gregori.
0: Esatto, esattamente, esattamente. Va bene, ci vediamo domani, ci sentiamo,
1: ci vediamo
0: con
1: domani,
0: voi,
1: ci sentiamo
0: e domani vedo la squadra in via Massena. Grazie,
1: yes.
0: Simo, grazie Marco, buonanotte Gianluca. Grazie,
1: buonanotte,
0: ragazzi.
1: Nico. Ciao ciao ciao ciao ciao ciao.
2: Che persona sei?
3: È pernuta Zanzanella.
4: È pernuta Zanzanella.
5: È pernuta Zanzanella.
6: Di notte.
7: Pernuta Zanzanella.
8: Laggiù. È pernuta Zanzanella.
6: Su Radio DJ.
9: Radio DJ.
10: One nation, one station.
11: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
12: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il secondo volume, Dimagrire per l'estate con l'acqua, solo oggi in regalo con Repubblica.
13: Ciao, sono Albertino.
14: Oh, io ti ho riconosciuto subito.
13: Alba is on the mic. Ma tu sei Fargetta.
14: Sì, sì.
13: Fa.
14: Fargetta.
13: Tra poco arriverà Prezioso col suo disco Prezioso e come sempre anche Molella col Megamix. Abbiamo aggiunto un po' di musiche nuove e vi racconteremo una storia per il momento intitolato DJ Time Story. Tutto questo è DJ Time.
15: La storia continua. DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso. Tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ.
13: Party like a DJ. Domenica 7 giugno

0: Intermezzo Bianco, Max Gazzè. Buongiorno a tutti,
1: buongiorno. Oh, Viola si alza adesso per andare alla sua postazione.
2: No, con calma, Viola,
1: no, ma fai con calma.
3: Oh, mi alza adesso dal letto.
1: Dal letto. Direi arrivata a pagina 7 però di questo quotidiano. Gli altri li hai già spogliati tutti?
3: Sì. Sì.
1: Viola, devo dire, lo dico agli ascoltatori, è l'unica di noi 3-4 che sfoglia tutti i giornali quando arriva. C'è ancora tutti. Questa cosa un po' anni 90, 2000. La sua mazzetta, si chiama mazzetta. Prende la mazzetta tutte le mattine, sì. Maurizio. E guarda tutti gli articoli come una volta. Sì. Cosa ti dà sapere tutte cosa queste cose? Ti rilassa, è rilassante.
3: Sì, mi rilassa. Anche perché poi in puntata non portiamo niente.
1: Noi non diciamo niente di solito delle, ma tutti i programmi del mattino parlano delle notizie del giorno, poi torni a casa, parlano della notizia del giorno. Cioè, dentro una scatola continuamente. Noi out of the box, noi parliamo fuori dalla scatola, cioè dentro di voi, credo. Noi mettiamo l'ascoltatore al centro della puntata e analizziamo insieme vizi e virtù. Wow!
4: Felicità!
5: Ciao, mi stai sul cazzo tu?

0: la paura, andiamo a colare.
1: Saluto tuo felicità.
2: Perché non è solo quello che diciamo noi e gli ascoltatori ascoltano, ma è anche quello che dicono gli ascoltatori e gli altri ascoltatori ascoltano. Cioè noi siamo, come si dice, una famiglia, no? Per esempio, vedi qua, dice: grazie al messaggio di ieri.
3: Quale?
2: Ieri è arrivato un messaggio di un'ascoltatrice che ha detto: da marzo, adesso non mi ricordo quant'era, che vi ho ascoltato, avete detto bisogna fare il primo passo, ho iniziato a camminare, te lo ricordi? Ho iniziato a camminare e ho perso 6 kg.
3: Ah no, ci ascoltava tutte le mattine camminando, esatto, con le cuffie.
2: Ha detto:

0: ma partendo da 100 va detto, a 100 sai che c'era, c'era,
1: cioè, ma noi abbiamo mai detto andate a camminare?
0: No, però fai il passo, beh però sì, beh, ogni tanto diciamo l'attività fisica conta tanto nell'umore.
2: C'è anche la famosa passeggiata delle puzzette, quella che fai dopo cena.
0: Ma cos'è?
2: Sì, è una cosa giapponese. I giapponesi.
1: Ma cos'è? Ciao belli.
2: Il giapponese?
0: No,
2: una dopo cosa cena, seria, dopo cena passeggiano e fanno puzzette. Perché
0: posso dirti che adesso quando succede da una soddisfazione, quando ogni passo lasci andare un pochino, ah, quelli vai
2: è una cosa seria.
0: È una cosa seria. Io voglio dirvi che Gianni Morandi, quindi nome e cognome, Gianni Morandi, dopo pranzo e dopo cena, corre in giro per casa. Gira intorno al tavolo, va in salotto, gira intorno al divano, torna dentro.
3: Comunque. Comunque il mio amico Maurizio ha ragione, si chiama fart walking.
0: La fart walking. Fart walking.
1: Sì, ma l'hanno fatta tutti senza dargli la definizione.
0: Comunque questo per dire che un'ascoltatrice ieri ci ha detto così e questa mattina un'altra ascoltatrice, Kate, che dice grazie a quel messaggio di ieri mi avete anche io oggi ho iniziato a camminare e manda una foto di un posto incantevole. L'hai visto? Non so cosa sia, è un lago con dei pini e dietro una montagna con ancora una spruzzatina di neve leggera, leggera. Cosa potrebbe essere? Un Appennino? Cos'è questo?
1: Però chissà da domani quanta gente inizierà a fare la fart walking grazie a Maurizio.
0: Invece mio figlio mi fa guess the fart.
1: Cioè?
0: È un gioco.
1: Indovinare chi?
0: Prima di fare la puzzetta mi chiede che rumore sarà. Io la devo fare con la bocca e se vinco pensa che livello.
1: Wow.
0: Mentre i miei amici che hanno le figlie femmine della stessa età è tutto, ma secondo te la psicanalisi è tutto un altro livello.
1: Certamente.
2: Allo speaker corner
0: possiamo farla. Allora c'è qualcuno di voi che vuole venire a fare la fart walking? No, comunque insomma vedi che ci si aiuta, ci si, come dire, ci si sostiene, uno ascolta la vita di una persona, ne viene ispirato. Io per esempio quando ho visto ieri ho visto il film di Michael Jackson. Devo dire che ti dà tanto, cioè quando esci dici wow, che vita, che roba, che voglia di metterti lì e vedi tutti gli errori della tua vita, insomma comunque è sempre, e lui nel film vede altri cantanti e si ispira guardando loro come si muovono, James Brown impara a muovere le gambe, quindi ognuno di ispirazione ad altro. Potremmo fare una puntata, caro ascoltatore, cosa pensi di ispirare negli altri? Inspirare. No, cosa vuoi ispirare?
1: Cosa vuoi ispirare o cosa ispiri secondo veramente? Perché è diverso. Maurizio cosa sta facendo?
0: Secondo voi, cari ascoltatori, quando la gente che vi sta attorno vi guarda, che cosa gli ispirate? Non sarebbe male scoprire questa cosa. Va bene, intanto ragazzi io dico che non so dove state voi, ma qui a Milano vi giuro che si cammina già all'ombra. Io ho messo l'aria condizionata a un certo punto ieri sera, un pezzetto. Perché entrando nel letto ero caldo, ho dato una bottarella 10 minuti di...
1: Eppure te sei biesposto, ma cosa vuoi?
0: Sono biesposto, si vede. Mi piace sia...
1: Secondo me anche
0: a volte è successo anche il tri.
1: Tu ci potresti avere un piccolo strapuntino su anche
0: no,
1: su
0: che ho tri esposto.
1: Te tu sei
0: io sono tri esposto.
1: Sei una
0: ma che volete? Io sono tri esposto. Vabbè, comunque
1: tri esposto.
0: Allegria, allegria. Mettiamo una bella canzone e poi voglio sapere che hai ascoltatori.
1: Cosa ispirate?
0: Cosa ispirate negli altri? Io questa me la ballo tutta con le mani così,
2: vieni,
0: guarda.
2: Vieni amore, vieni.
0: Vieni cucciolo. Wow. 3, 4, 5.

0: Io sto andando a donare il sangue, dice un ascoltatore o ascoltatrice. Spero di ispirare altre persone a fare altrettanto. Buona giornata. Ecco, ragazzi, bravi, bravi.
1: Oh, oh. Ricordi questa canzone?
2: Ah, scusa.
1: Che ricordi questa canzone? Santo Domingo, Santo Domingo, la cacarella. Santo Domingo, il vomito, la cacarella. Sì.
2: E lo fa, lo fa. È l'aria condizionata, la frutta la che hai mangiato,
0: la frutta, poi ghiaccio. Magari il ghiaccio. Certo. L'errore più stronzo, certo, del pianeta, io l'ho fatto.
2: Tutti
0: l'ho fatto comunque, ma poi l'ho fatto sapendolo, sì, tra l'altro chiedendo, sì, un moi. Ma tu pensa, sì, sì, rincoglionito, cioè lo sapevo, quindi io ho sempre preso le birre che, certo, apre al momento. Non quella sera lì, mm-hmm, ho detto, ragazzi, mojito per tutti. Ma io non lo so che caso. Si vede che ero già ubriaco, probabilmente. Quindi quando l'ho chiesto.
2: Perché i mojiti in questi posti hanno una bella faccia.
0: Ah,
2: cioè, non li vedi brulicare dentro i parassiti. Capito? Quindi dici, ma che mi farà?
0: Mamma mia, ragazzi, io ti giuro che a un certo punto non... ho detto, adesso mi cago gli occhi. Sai, certo, mi stavano cadendo da dentro. Se... Pluff, andavano dentro gli occhi.
2: Ma sopra e sotto?
0: Sopra e sotto. Sopra e sotto. Quando stai seduto ti alzi, certo, ti siedi, ti alzi. Di che fatto fai? Comunque fai glutei, fai addominali, fai un workout.
2: La pressione che scende.
0: Ma un rincoglioni. Comunque c'è nel film di Abate Antuono,
2: sì,
0: devo ricordarmi quale, non so se Porto Escondido o l'altro, dove lui, sì, vive in Africa. Quello dice, è il ielo. Non dire che... Glielo. Vabbè, comunque sentiamo cosa dicono i nostri ascoltatori.
2: No, allora, aspetta, non è che ci siamo, aspetta.
3: Maurizio!
0: Sì?
3: Ascolta, io sono un po' indietro, sto ascoltando la puntata del 27 aprile su Spotify.
2: Un mese fa.
3: Ma, cavolo, Maurizio, ma ci hai messo la puntata di Triuno? Non è la puntata di Fabio, dov'è la puntata c'hai del 27 adesso, aprile, Maurizio?
0: Sì, mi metti lì, mi cioè, è quello che si muore sempre di
2: qualcosa,
0: fuoco amico. C'ho
2: qualcosa hai fatto?
0: C'ho in seno, c'ho la serpe in seno.
2: Però se pensi...
4: Forse è la più bella quella del
0: forse era, beh, allora tutti i giorni,
2: quindi
0: scusami.
2: L'ascoltatore è al 27 aprile oggi, quindi è indietro di un mese, che fortuna.
0: Pensa quando sentirai fra un mese questa, ciao! Ascolta, io sto andando dal Papa, ve lo saluto. Ah, oggi c'è... martedì c'è l'udienza, si dice, no? Si dice udienza quando si va il martedì a salutare il Papa.
2: Ricordi impreparata. Di solito c'è una cosa specifica,
0: sì,
2: ma
0: credo che sia il martedì. No, credo che c'è
2: categorie.
0: Un giorno. No, credo che c'è un giorno, credo che sia proprio il martedì.
2: Dici di più, che c'è?
0: Salutaci il Papa. Questo qui non si sente tanto rispetto ultimamente.
2: No, ultimamente,
0: ultimamente
2: stato,
0: sì, ma perché l'ha tirato fuori il biondo là, perché se no io prima non si... cioè comunque Papa Francesco si sentiva quasi tutti i giorni.
2: Perché Papa Francesco era argentino,
0: argentino.
2: Lui prevost.
0: Sai cosa diceva? Io ricordo quando andavi a trovare l'udienza, sì, partiva Ante che viera conosciuto, sì, certo, poi faceva Mercedes Sosa,
2: certo,
0: cambia todo oh, quello aveva fatto il butta fuori in discoteca,
2: quello ha fatto tutto. Aveva fatto tutto ora si può dire,
0: ora si può
2: ora
0: dire,
2: si può dire.
5: A me fa venire in mente la frase di Bertrand de Chartres che ha detto, chi? Se ho visto più lontano è perché stavo sulle spalle di un gigante, Giampaolo da Mondovì.
2: Mi ricordo più che sei
0: che su chiesto. Che tema era questa frase? Se ho visto più lontano.
2: Noi che ispiriamo le persone.
0: Ecco, bella, giusto. Cioè, quella persona lì ti ha messo sulle spalle, quindi tu ti ha.
2: E noi siamo giganti.
0: Sì, non... no.
2: Le noi siamo nani sulle spalle dei giganti.
0: Sì, io posso.
6: Sì, tutto bello, la famiglia, noi siamo una famiglia, una roba. E poi tra poco ci mollate qui come dei qua, qua. Così non va bene, non ci fa.
2: Ma tutti gli anni, ragazzi.
0: Tutti gli anni è così, ragazzi. Purtroppo noi. Cioè, volevo dire che l'udienza è il mercoledì, e quindi è domani.
2: Che ci va a fare?
0: Beh, sì, è che parte da lontano, magari ci va in pellegrinaggio, ci parte a piedi da Arezzo, non lo so. Allora, ragazzi, sì, ci dovete dire. Questa è una new entry che è venuta fuori alle 9.05, cose ispirate negli altri. Però quello che invece ci dovreste dire, magari poi ce le portiamo anche nelle prossime puntate, poi ricordatevi anche cosa avete imparato in questo periodo. Quanta roba. Una regola della vostra vita. Vi siete dati una regola, tipo la regola di Maurizio?
4: Vedere cammello.
0: Se non c'ho i soldi, se non vengo. Vengo solo se mi date i soldi. Oppure la regola, lo so, non mangio zuccheri dopo le 5.
2: Ma...
0: Bah, oppure la regola è: ho imparato a dire no a quella. Vi siete dati una, mi faccio i fatti miei. Non ascolto i consigli. Di, non lo so, vi siete dati una regola. Qua c'è un signore che si chiama James Hollis.
2: Sappiamo neanche
0: che non sappiamo neanche chi è, potrebbe essere anche uno che è in galera, non sappiamo niente, potrebbe essere il fondatore
2: di una setta. Di una setta.
0: Noi non
2: di
0: sappiamo chi è, però lui ha scritto che lui nella vita ha tre regole, quindi lo uso come esempio per, diciamo, stimolarvi qualche consiglio.
2: Perché hai dovuto dire nome e cognome? Adesso ci si inguaia.
0: Ma tanto è in galera, abbiamo detto.
2: Intanto il signore è in galera.
0: Guarda, non si sveglia chi dorme, dice Silvia. È vero, non si sveglia il sonnambulo. Anche mamma l'ha sempre insegnato.
2: Il sonnambulo è un discorso. Chi dorme, chi dorme, se siamo in ritardo, si sveglio.
0: No, ma è psicologicamente in te, è una metafora. Cioè, è inutile stare lì a dirgli a uno, cioè, se non è pronto.
4: Inizia a leggere.
2: No, no, base, vai, base.
0: Perché se tu parli con uno, no, e lui non vuol sapere, è, non, è inutile che...
2: Non c'è peggior sordo.
0: Dai, Marizzo, metti a basso. La mia regola, dice un'ascoltatrice, è non avere le regole.
2: Queste sono le classiche minchiate, queste è proprio minchiate. Tutti abbiamo regole, dai.
0: Dai, dai, dai. Ma Maurizio, metti la base, ok. Senti qua, sta zitto.
7: Sta zitto, mi avevi già convinto.
4: Ciao, ciao.
2: Bravo Mauri.
0: Sta zitto, vestiti e fatti vedere. Sì. Ma che regole sono? Ora vado a...
2: argomentare.
0: No, quando si dice...
2: ora vado a...
0: Quando si dice che...
4: Poi sei lo scrittore più venduto.
0: Non elencare, ora vado a...
2: no, elencare ci
0: no,
2: sta.
0: No, sì, però è, ora vado a...
2: sviscerare.
0: Sbobinarvela, non lo so.
2: No, sbobinare no, sbagliato.
0: Vabbè, non mi viene, comunque...
2: Sviscerare.
0: Sta zitto, vestiti e fatti vedere. Vai. Quindi, sta zitto. Nel sta senso nel senso di smetti di lamentarti. Ci sono persone che proprio oggi non hanno cibo, persone che hanno perso i loro bambini sotto le bombe, persone che non hanno un tetto sopra la testa. Tu hai praticamente tutto, l'utile, ma soprattutto il superfluo, per cui smettila di lamentarti. Vestiti. Nel senso di preparati, fai i compiti, sii pronto. Non ti aspettare che la vita semplicemente ti presenti opportunità e abbondanza. Devi prepararti, uscire e darti da fare. 3. Fatti vedere. Fatti vedere che non significa ostenta, atteggiati con arroganza. Significa fai il meglio che puoi. Prima o poi la vita ci prende a pugni. La morte è la grande democrazia, ma tu sei qui per fare il meglio che puoi, brillando della tua luce e non riflettendo la luce imposta dagli altri. È un modo per ricordarti che questa è la tua vita. Ne sei responsabile. Cosa farai per viverla al meglio? Ascoltare il volo del mattino.
7: Sta zitto.
0: Oh.

0: La famiglia Carraro di Milano dileggiava da anni a Forte dei Marmi. Il vecchio Carraro era uno dei più ricchi industriali della Lombardia.
1: Uè!
0: E sua moglie, una delle donne più insopportabili d'Italia. Il loro figlio minore, Luca, invece, era il più scatenato mascalzone di tutta la Versilia.
2: Oh Luca, un falbischero! Ti sei detto mille volte che un c'entra con la Vespa in spiaggia!
3: Senz'altro!
4: Per quest'anno non cambiare, vengo al mare per ciullare, è come l'anno scorso.
1: Ma c'è, parlano così, davvero, il Bagnini? Grullo, ci ha donato
5: retto. Figurati, a parte non ci proveresti mai.
1: Ma a Forte dei Marmi parlano, cioè, parlano russo, no?
5: Ma che no? Cosa vorresti
1: implicare? No, no, nel senso, no, cioè, io sento tanto russo quando... Intanto, poi ci sono le famiglie.
6: Ragazzi, io ad ascolto di puntate vecchie batto tutti. Sono ad ottobre 2019, ragazzi. Sto riascoltando da allora, perché molte puntate con il lavoro le ho perse.
1: Scusa, 2000?
5: 19.
1: Ma che avevamo la voce così nel 2019?
5: No, ma te in che fase della vita eri? 2019?
1: 2019 era prima del Covid, ragazzi.
5: 7 anni fa.
1: Ma no, ma stavo ancora in famiglia, io e i Beatles erano ancora insieme. No,
5: 7 anni fa
1: io ero ancora... Sì, ero
5: l'anno
1: ancora,
5: prima del Covid.
1: Ero 7 anni fa, sì. Fai conto che 7 anni
7: eri
1: fa
7: nel tuo periodo
1: Gabriel
7: cubista.
1: Aveva quasi 4 anni e Sebastian quasi 6. Ero proprio... Beh. Ero lì nella... Ero lì nel...
5: Eravamo in un'altra. Non contano più quelle puntate.
1: No,
5: non
1: no. Quella era la puntata dove dicevo a tutti: bisogna sposarsi. Bisogna trovare un posto fisso.
5: Sono scadute quelle puntate.
1: Dove diceva a tutti: ma che senso ha la vita se non hai una famiglia fissa e un lavoro fisso?
5: Sei un fallito se non ce l'hai.
1: Se non ce l'hai. Adesso faccio separare tutti.
5: Licenziati.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
3: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
4: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
5: Ma come fanno quelli che ascoltano le puntate del 2019 a intervenire in diretta adesso, scusate? Cioè, viaggiano nel tempo, non capisco.
6: Ci sono dei portali dentro il 2019.
7: Oh!
6: I portali? Abbiamo mollato i portali a un certo punto.
7: Maurizio!
8: Domani è il portale dello stipendio.
6: Il portico dipinto. Sapete cos'è il portico dipinto?
7: No, raccontaci.
6: Il portico dipinto è dove andava Zenone a parlare. Vuol dire stoico. La parola stoico viene da portico dipinto.
8: Va bene, dopo dai.
6: Vabbè, dai, rotti i coglioni.

0: le regole dei nostri ascoltatori, sì, che siano di ispirazione ad altri ascoltatori e anche a noi che siamo qui a fare il programma. Non guardo il telefono quando mangio.
1: Brava.
0: Io invece se mangio solo mi accendo proprio il computer davanti. Mi apro proprio il computer.
1: Però il computer è una cosa.
0: Dici
1: il
0: che...
1: scrollare, il famoso doom scrolling è un'altra.
0: No, lo scrolling no, io purtroppo tipo è il momento in cui magari approfondisco qualche notizia. Ed è brutto però, perché mangio con le brutte notizie. Quindi poi mi... Vabbè, non faccio più le cose che non voglio fare quando posso scegliere.
1: Vabbè, grazie.
0: Buono, dai. Gli uomini sposati non si toccano.
1: Alla buon'ora,
0: non sono sicuro.
1: No,
0: sai,
1: dai, Fabio.
0: Non sono sicuro perché
1: tu
0: a volte.
1: Ti vai a mettere in delle situazioni.
0: No, però quell'uomo lì non potrebbe reggere la famiglia senza la terza gamba che è lei. Piuttosto, non sei tu che fai un danno a quell'uomo, sei tu che ti prendi un pezzettino di un'altra cosa perché pensi che siccome tuo padre non ti ha cagato quando eri bambina,
1: accidenti,
0: che non ti meriti di avere una cosa intera. E quindi hai paura e quindi pensi che sei più libera entrando e uscendo nella vita di un altro. In realtà, sei la terza gamba che tiene in piedi la vita di un altro mentre tu esisti e basta. Questo mi ha detto il mio analista.
1: Ah, ecco.
0: E io ho detto, non so se sono d'accordo.
1: Poi, altre regole?
0: Altre regole. Sto facendo la valigia per andare a fare una mini vacanza a...
1: A...
0: Oporto.
1: Oporto.
0: Spero di ispirare gli altri a viaggiare. Spero di ispirare gli altri a viaggiare. Vi ricordo che quando io facevo il programma per NTV italo-spagnolo, c'era una ragazza che veniva da lì,
1: da Oporto,
0: E io dissi: lei è di Oporto. E ci fu il gelo in studio, perché nel dire che era di virgola Oporto era uscito. E poi c'è lei che è di Madrid, lei che è di l'altra di e poi c'è lei che è di Oporto. Si è fermata la musica come nei film.
1: Ma financo MTV.
0: Financo! No, ma noi nel dirlo, perché io nel dirlo mi sono un po'...
1: Perché tu nasci molto,
0: come c'era
1: molto cattolico.
0: No, beh, come quando c'era la canzone dei che il problema nel mondo è perché c'è poco Dio. Te la ricordi quella canzone?
1: Certo,
0: io la prima volta ho capito che è perché c'è troppo poco Dio. E tu rimani perché comunque il suono è molto simile alla bestemmia. Vabbè.
1: Ecco.
0: Va bene, allora...
2: Ascolto le repliche in macchina alle 8 di mattina e ogni volta passo e quando qualcuno sente che sto ascoltando il volo del mattino si guarda l'orologio come dire oh mio Dio sono le 9.
1: Ah, perché lei l'ascolta alle 8.
0: Lei si porta esatto, lei se l'ascolta ridotto.
3: Per me da un po' di mesi a questa parte la mia regola è un problema alla volta.
1: Sì.
3: Perché pensare a tutti i problemi insieme è veramente devastante e quindi ogni giorno se ne affronta uno, quello più urgente.
1: Ecco. Sono d'accordo, priorità.
0: Vedi, è arrivata anche la versione maschile di quello che abbiamo detto. Tra le mie regole c'è che non andare più con le donne sposate.
1: Ma certo, ma ragazzi,
0: allora, arrivate adesso.
1: Ma scusa,
0: allora,
4: se vedi una puntata di 7 anni fa, cioè, ma neanche da psicologo, proprio fatta ricoverare.
1: Ah, proprio.
0: Io?
1: Dice chi va a ascoltarsi le puntate del 2019?
0: Avevo capito che ascoltando.
5: Fabio, salva sta gente, digli che non serve un cazzo ascoltare quella roba lì che stanno buttando via anni di vita.
0: Quello
5: salvali,
0: era
5: tu hai questa responsabilità.
0: Era il prevolo del mattino, la prematurità.
1: Ma no, perché adesso è obsoleto, è
0: obsoleto,
1: è come se uno andasse,
0: esatto,
1: capito?
0: Obsoleto, ragazzi, è obsoleto.
1: C'è cambiato tutto.
0: È obsoleto.
1: Chissà cosa facevamo nel 2019.
0: Allora, schifo come adesso, certo, tra l'altro. Allora, stoicismo e stoico. Oh, stoico. Io sto con i stoico.
1: Stoico. Ne abbiamo parlato col professore.
0: Abbiamo parlato con il professore. La virtù dell'autocontrollo e del distacco dalle cose terrene, in sostanza, cioè affrontare il dolore, l'avversità della vita con molta fermezza, impassibilità,
1: imperturbabilità. In realtà sarebbe atarassia.
0: Atarassia. Atari.
6: Te lo ricordi l'Atari?
0: Sì, era il mio sogno. Atari.
6: Io avevo l'Amiga.
0: L'Amiga.
1: C'aveva una bella Amiga.
0: Viva l'Amiga. Viva l'Amiga.
6: L'Amiga 2000.
0: E chi la spisiga. Allora, perché abbiamo detto stoico? Perché dopo aver detto le tre regole del signor James Hollis,
1: chissà chi
0: abbiamo
1: è.
0: Le sette?
6: No, sei regole.
0: Le sei regole dello stoico. Tra l'altro la prima è uguale a quella di James Hollis. Quindi probabilmente uno stoico anche lui. Cioè non ti lamentare sta alla base di tutto. Perché come dice il nostro...
1: Chi?
0: Gesù,
6: il nostro Gesù
0: non è ciò che entra nella bocca che avvelena l'uomo, ma ciò che esce dalla bocca. Cioè tu, la tua vita, se va male, è perché parli male, sei tu che generi la tua vita con quello che dici. Full verbo, poi anche l'aggettivo.
7: Ecco sei cose che dovresti smettere di fare in questo momento secondo gli stoici. 1. Non lamentarti continuamente, nemmeno con te stesso, come disse Marco Aurelio. 2. Non parlare più di quanto ascolti. 2 orecchie, una bocca. Zenone. 3. Non legare la tua identità alle cose che possiedi, perché quelle cose sono fragili, perché quelle cose possono esserti tolte in qualsiasi momento. 4. Non paragonarti agli altri. Il confronto è il ladro di ogni gioia. 5. Non soffrire guai immaginari, come disse Seneca. O accadrà o non accadrà. Non soffrire prima del necessario. 6. E infine ricorda, anche tu sbagli, quindi non giudicare le altre persone.

rezando por su calor, por su aliento.

0: bei ricordi con questa canzone. Potremmo fare anche una puntata, un podcast, ok?
1: Per cortesia.
0: Il volo della notte, il volo della sera, ve lo ricordate? Da ascoltare la sera, a luglio, agosto. Io ho mille idee, ma i miei collaboratori non voglio di far niente.
2: Io niente.
0: Io adesso ho finito la TV, finisco la radio e vado un po' a recupero, che col libro sono un po' indietro. Però io un volo della sera riuscirei a farlo comunque.
1: Non lo dire alta voce, poi lì non sti chiamati. Sentite voi,
0: ho sentito.
1: No, ma scherzavo, era per
0: dai. L'ho bloccato. Per evitare che mi chieda.
3: Fabio, io mi sono imposto una regola di coppia da qualche giorno, ma è difficile da mantenere, molto difficile. Guardare le cose che fa l'altro e non quelle che non fa. È molto difficile, Antonello da Roma.
1: Capito? Cambio di prospettiva, guardare
0: quello che fa, in che senso?
1: Le cose che porta nel rapporto, che fa nel rapporto,
0: nella relazione,
1: sì,
0: guardare
1: e non
0: quello
1: che non fa,
0: cioè non dire non ha fatto questo, non ha fatto questo, però dico,
1: o non mi dà
0: questo, ha fatto questo.
4: Cioè non solo siete registrati,
1: ma chi?
0: Quando?
4: Ma fate anche dei favoritismi a qualcuno, la fate ascoltare prima la puntata. Bravo!
1: Ma dove?
0: Mi sono perso qua con lei. Cosa vuol dire? Allora, aspetta, registrati? No, siamo in diretta 9:48.
1: Esatto.
0: Ma
1: facciamo ascoltare.
0: Cosa? Lui intende che noi facciamo la diretta alle 8 e ci ascolta l'ascoltatrice e poi mandiamo registrata. Okay. Lei ci dà la proof.
1: Imprimato.
0: Adesso ho capito.
5: Buongiorno, la mia regola da sempre è di non andare a letto arrabbiato.
1: Vero, questa è regola aurea.
0: Però cavolo, a volte come fai a togliere? Cioè l'arrabbiatura, sì, come te la togli? Non è una roba che dici di non sono più arrabbiata.
1: Aspetta, forse più nella
0: coppia, relazione. Sì. Che dici, dai, cerchiamo di sistemarci.
1: Questo è vero.
0: A Brescia o a Bergamo, insomma, sì, quelle zone lì, mia mamma è bergamasca, si diceva la occaccoerta.
1: La occaccoerta.
0: Beh, si capisce, dai.
1: No.
0: Non si capisce? La occaccoerta. L'avvocato coperta.
1: Ai.
0: Si diceva che quando si era un po' gnignigni, poi c'è l'avvocato coperta, cioè che quando vai nel letto poi dai, vieni qua sotto.
1: No, ma aspetta, ma io non parlo di come si dice, make up sex.
0: No,
1: cioè, tu sto parlando proprio di
0: anche se ancora in cucina o sul divano.
1: Non lo so, ma fino all'ultimo
0: che ti
1: cercare di, non ti dico risolvere il problema, ma allentare almeno.
0: Per esempio, se sono quelle coppie a volte che guardano la TV insieme, no? Poi si spegne insieme, sì, ovviamente, sì. Oppure qualcuno dice io vado, mi sono stufato, e poi dopo ci si lava i denti insieme. Sì, è anche un po' un momento, lavarsi i denti è un po' come quando si è bambini, a me piace, cioè si lava i denti insieme, la pacchetta sul culo, ridi.
1: Sapete i soliti film, vabbè.
0: La pacchetta, poi la prendi per i capelli, no?
1: Vieni giù.
0: No, così dico che poi l'altro allunga la mano, sì, per aprire il rubinetto e tu gli sputi lo schiumone. Questo l'ho fatto con i miei figli. Quando allungano la mano, lì faccio allagare, uno deve allungare la mano per aprire il rubinetto e gli altri due quello con i figli. Poi che si fa anche con la fidanzata, con la moglie, no? Lei allunga la mano e tu tutto lo schiumone del dentifricio sul braccio. E le dici, io ti ho proprio sposato.
1: Però finché è solo schiumone, no, prova se c'è altra roba.
0: No, però madonna, che bello, ho sposato questo matto. Che bello, pupa sul cu- ecco. La sera so che voi fate così, no? E invece quando si è un po' litigati, sì, uno va in bagno e l'altro va in cucina, fa finta di bere l'acqua finché l'altro esce dal bagno, esatto, che non ti vuoi lavare i denti insieme perché sei nervoso. Ecco, lì bisognerebbe trovarsi nel corridoio e dire dai, non andiamo a dormire con sto peso sul petto.
1: Poi si risolverà, però allentare un rametto d'ulivo, qualcosa.
0: Come si può? Maurizio, tu sei in coppia, è come quando, ma voi non litigate
1: mai,
0: come faranno i miei amici? La incontra lì in corridoio,
1: dai.
3: Allora, io in questo momento sto facendo un percorso di mindset e le mie regole in questo momento sono: ho definito 6 cose che mi faranno fallire se non le faccio, che sicuramente mi faranno fallire,
1: okay,
3: e poi le inverto e praticamente quelle sono le mie 6 cose da fare per raggiungere il mio obiettivo. Ok, spero di aver illuminato qualcuno, perché a me questa cosa qui mi sta veramente svoltando.
1: Hai capito?
0: L'avete capita? La rifaccio, vai, faccio la sinossi velocissima. Le regole delle cose da non fare se non voglio ottenere una cosa.
1: No. Cosa sbagliata. Avete capito? Me lo rispiego.
0: Via tutti che me la spiego io.
1: No, ha detto le 6 cose che devo assolutamente fare se non voglio fallire. Infatti è un po' tossico, no, questo. Aspetta.
2: Allora, io in questo momento sono, ho definito sei cose che mi faranno fallire se non le faccio, che sicuramente mi faranno fallire. E poi le inverto
0: e le faccio.
2: Praticamente quelle sono le mie sei cose da fare per raggiungere il mio obiettivo.
0: Vabbè,
2: ok, spero di...
0: Sì, però dico, non puoi dire subito le sei cose da fare per ottenere l'obiettivo. No, ti serve vedere quelle da non fare.
1: No, tu dici, questo mi farà fallire.
0: Se non
1: la faccio. Invece no, questo mi farà essere felice.
0: Mi c'è sangue dal naso, ragazzi. Comunque, vabbè, mi vado a sputare il dentifricio.

0: Mannaggia. Oh, ieri, ma siccome non ho l'agenda, io faccio tutto a memoria. E devo dire che viaggio abbastanza bene, no?
1: C'è
0: devo...
1: il calendar del telefono.
0: No, no, no, io lo faccio con memoria. Però ieri mi sono scordato che dovevo andare ospite in un posto totalmente.
1: In televisione?
0: Sì, un podcast, tipo così. Ma la cosa, la fortuna che ero libero e. No, niente, no, però perché ho detto?
1: Ma perché?
0: Oh, era per dire le cose che mi danno fastidio di me.
1: Ah,
0: Allora.
2: Ma di questo vi racconteremo la prossima volta.

0: Radio DJ.
1: Il volo del mattino.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro, e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Party like a DJ, domenica 7.

0: Sinclair, la voce di Keisa, questo è I Can Wait su Radio DJ.
1: Prima della sigla, Max Allegri.
2: Vai.
3: Alla fine mi ha mandato via.
0: Sì, sì,
3: comunque sei l'Europa League.
0: Sì.
3: L'unico che doveva andare via è Zlatan.
1: Va bene, dai. Ok.
0: Ma dove via tu?

0: Ciao Talent, ci sono i 2G con bloccato nel traffico.
1: Succede sempre.
2: Da Roma.
1: Il semaforo è verde ma stiamo fermi in coda.
2: Sì, è certo.
1: Immobili, non ci si crede. Mi è cresciuta pure la barba e tra mezz'ora gioca la Roma.
2: Non è finito il campionato.
1: Tu, frate, adesso tu spiegami il perché. Questo che sta qua davanti a me non preme l'acceleratore, è tanto semplice.
2: Ha
1: ragione te, ma non lo so manco io il perché. Sicuramente si addormenta.
2: Si è addormito?
1: Sto fermo da ore. Questo traffico è micidiale. Se non me ne vado all'istante, divento un cartello stradale.
2: Bravissimi, bravissimi, bravissimi.
0: Con la voce dei talentuosi 2G abbiamo aperto il Ciao Belli del martedì. Nella puntata di oggi, direttamente dalla Grande Mela, saremo con l'attrice Emma Priester, accompagnata da suo marito, il cantante Luke Moisen, leader dei Muagon. E per la rubrica degli ospiti meno blasonati, torna la mitica Judith, con la quale andremo a verificare una leggenda metropolitana degli anni Ottanta, cioè? Secondo cui il giovane dal naso importante sarebbe particolarmente dotato. Giusto, Judy? Io,
3: Volevo dire a tutte le donne che l'uomo col naso grande è dotato. Se hai l'uomo col naso grande e non è dotato, è fallato. C'è un errore di fabbricazione. Cambialo.
0: E poi torna il consueto appuntamento del martedì con lo spazio Travel. E questa settimana ci porta in Puglia. Con la guida del giovane Gian Madema scopriremo le parole e le espressioni più efficaci per entrare immediatamente in sintonia con gli abitanti del luogo.
4: Molti pensano che Kitaimurt sia l'apice degli insulti pugliesi.
5: No,
4: ma non è così.
5: Eh.
4: Kitaimurt ha tantissime declinazioni che dipendono da quanto avete fatto incazzare l'interlocutore. Per spiegarlo semplice, utilizzeremo un iceberg. In cima troviamo Kitaimurt, nella sua forma base, quasi amichevole.
5: Sì.
4: Scendendo, Kitestramurt, spesso usato insieme a Kitaimurt.
5: E poi ce ne sono tanti.
0: Avete già pianificato le vacanze per l'estate 2026?
5: Sì.
0: E soprattutto,

0: Siete certi di possedere l'aura giusta per viverli al massimo? Per esplorare il significato profondo di questo concetto, ci affidiamo alla straordinaria Marta Daddato.
1: Quando capirete che le persone con meno aura sono quelle che hanno più aura di tutte? Quelle che se ne fottono della vostra aura. Capite? Chi vive nel cringe vive libero. Essere cringe è libertà. Me ne fotto della vostra aura. Io vivo

0: grazie per essere dei nostri.
1: Grazie. 4 4 0 3 7 0 0.
2: Ciao caro!
0: E per lo spazio High Tech saremo con l'esperto Jonathan Thompson, con il quale scopriremo tutte le novità in fatto di smartphone dai nuovi modelli in arrivo nel mese di giugno. E grazie al Tecno Audio di Scatafascio impareremo a conoscere le nuove funzionalità di Siri lanciate nell'ultima release.
3: Ehi Siri!
4: Come posso aiutarti?
3: Mi controlli su Wikipedia se mangio rotto di coglioni?
4: Controllo subito.
2: No, l'ho già fatto.

0: 1987 in New Order con True Faith su Radio DJ.
1: How does it feel? 14:16.
2: Uè Ferrari, ma che cazzo è Laura?
1: Cos'è Laura?
0: Ma non lo so cos'è Laura, è una roba che è in testa. No.

0: Ciobelli. Questa sera il debutto di Yannick Sinner
1: alle 20:15, non prima delle 20:15 sul campo centrale.
2: Okay. Ma vince per forza. Vabbè,
0: a Parigi lo sentiremo più tardi, ma ora parliamo di scuola.
2: Sì.
0: Siamo in vista del traguardo, le vacanze si avvicinano e allora con Bruno ed Emma arriva la top chat genitoriale del maggio 2026.
2: Ci mancata, eh!

0: Benvenuti alla Top Chat genitoriale, dedicata alla chat di classe, uno spazio virtuale in cui i genitori degli alunni si incontrano e condividono esperienze legate all'educazione dei propri figli, affrontando spesso anche argomenti che vanno ben oltre il contesto scolastico.
1: È vero. Certo, Ema. E allora partiamo dalla posizione numero 5 della classifica, dove troviamo la signora Renza Formenti, madre del piccolo Atos Formenti, che qualche giorno fa è arrivato tardi a scuola a causa del Giro d'Italia, passato proprio davanti alla sua abitazione. Ascoltiamo dunque la signora Renza che condivide le sue perplessità nella chat di classe.
2: Numero 5.
3: E mamme, buongiorno, ascoltatemi un attimo, prima, ma questa storia di questo bloccolo perché devono passare questi qua sulle biciclette, ma non ho capito, ma all'improvviso, quello non ha fatto nessuna circondariale, nessuno ha detto niente, ma vado a scendere da casa, trovo questi stranzenni dappertutto, c'è il bloccolo stradale perché deve passare il Giro d'Italia.
0: Sicurezza, signora. Prosegue la nostra top chat genitoriale con la posizione numero 4, dove troviamo il professor Patrizio Alemao, docente dell'Istituto Commerciale Martino Bassi di Seregno, balzato alle cronache per aver invitato tutti gli alunni della Quinta Ragioneria al compleanno del suo cane, festeggiato presso un noto locale di Carate Brianza.
1: Molto interessante la storia del professor Alemao, soprattutto perché non è consuetudine festeggiare il compleanno di un cane. Eppure il professor Alemao vuole moltissimo bene al suo Miosha, al punto da organizzare una cena tutta per lui, alla quale hanno partecipato anche altri proprietari di cani.
0: Ascoltiamo allora il professor Patrizio Alemao mentre invita telefonicamente la madre al compleanno del cane Miosha, che ha compiuto 6 anni.
2: Numero 4.
4: Ehi.
5: Ma?
4: Ti stavo chiamando io, c'ho silenzioso non da non so quanto. Ciao. Forse da 2 giorni. Ciao.
5: Com'è?
4: Sono venuto a consegnare i prodotti alla Gio, che abbiamo fatto riunione settimana
5: scorsa. Non vieni in moto allora?
4: No, non vengo in moto, scordatelo.
5: Ti leggo.
4: Una volta sono venuto e mi ha fatto brizzare tutti i capelli in piedi. No, no.
5: Ascolta, oggi è 6 anni che è nato Miolt. Facciamo la festa.
4: Compleanno.
5: Vieni? Sì, allora facciamo la merenda l'area cani. Vabbè, ma te non venire. Poi stasera magari con gli amici che hanno dei cani andiamo al ristorante, vuoi venire?
4: Ma sei fuori, festeggiamo compleanno lo cane.
5: Perché?
4: Sei fuori.
5: Perché, scusa? 6 anni,
4: ma
5: sì, se riesci a fargli magari una torta salata, no?
4: Sì, pure.
5: Gli mettiamo il cappellino, no?
4: Ma veramente va in ristorante.
5: Sì, vieni.
4: No.
5: Niente, mi volte, hai sentito la nonna che non viene, dai. Niente, ciao.
0: Salutiamo il cane Miosha e andiamo avanti con la nostra top chat genitoriale. È ora la volta del signor Mimmo Donghi, bidello dell'Università Bocconi di Milano, ha deciso di lasciare il posto di lavoro per trasferirsi in Colombia. Un trasferimento dettato, quanto pare, da una particolare passione per la chimica. Bruno, tu conosci il signor Mimmo Donghi?
1: No, non lo conosco. Francamente non sono molto interessato a fare la sua conoscenza. Aggiungo inoltre che il signor Mimmo Donghi è stato escluso dalla classifica a causa del contenuto alquanto bizzarro del suo messaggio, motivo per cui non potremo ascoltare la sua voce né il testo che ha lasciato nella chat dei docenti dell'università. Direi quindi di andare avanti con la prossima posizione.
6: Questa è la top chat genitoriale.
0: Questa è la top chat genitoriale dedicata alla chat di classe e adesso andiamo alla posizione numero 2 dove troviamo il professor Roberto Ortelli. Giusto, Bruno?
1: Certo, Ema. Il professor Roberto Ortelli ha approfittato della chat dei professori per mettersi in contatto con il collega Pasquino Rivetti, con il quale doveva fissare il consiglio di classe, non trovando il numero corretto nella rubrica, si è rivolto al fratello.
0: E allora ascoltiamolo, lui è il professor Roberto Ortelli.
2: Numero 2.
7: Io sono chiamato sul numero di tuo fratello, il suo fratello Pasquale. Dice il numero non è l'esistenza,
8: come?
7: Non è attivo. Come ci fa? Dice tu a Pasquale, giusto chiamare. Dice il numero non è l'esistenza.
8: Vediamo qua, dai.

0: voce di Paola Iezzi, stessa direzione, Ciao Belli Radio DJ. Salutiamo un grande fan a proposito, sì, di Ciao Belli, si chiama Franco Soffio dei servizi ecologici di Medolago e ci ascolta, sì, sempre, fedelissimo, quindi ciao Franco, buona
1: ciao
0: giornata.
1: Ciao Franco, un abbraccione.
0: Un abbraccione a te.
1: 14.25, un'amica da casa su WhatsApp ci spiega il significato della parola aura.
2: L'aura, sentiamo, è una, sì, protezione. Bene. Protezione dell'essere umano, okay, quello che sta intorno a noi. Invisibile. Ignoranti,
3: grazie, tra via i parentele ovunque.
4: Ah, che aura è la fine del mondo.
1: Bravi, andiamo avanti, bravo. Noi ci vediamo tra pochissimo. Andiamo a Roland Garros.
0: Sì, dai, sì.

0: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: messaggio per il nostro Davide.
1: Vai Davide.
0: Uno è Polaretti.
1: Vai.
2: Ciao belli, sono appena entrato in macchina. Sì, come vanno le cose? Tutto che bene. Mi son perso. Ciao belli.

0: 14:34 andiamo a Parigi, sì, dal nostro amico Aristide, che è diventato l'autista personale
1: ufficiale
0: del tennista numero uno al mondo, che questa sera scende in campo
1: a Roland Garros il primo turno. Cioè.

0: Mazzo! Però ti chiudi like! La musica si è fermata agli anni Ottanta. Sandra, Maria Magdalena, Sandra, una biondona tedesca dalla voce magica. Poi purtroppo forte, Sandra ha ricevuto una visita a casa.
1: Una visita a casa?
2: E da chi?
0: Erano quelli del gruppo Antimusica. Gli hanno detto: Sandra, sì, non devi cantare più.
1: Ma non è così.
0: Devi lasciare spazio ai cantanti di oggi. Ma... E fu così che Sandra, sì, con suo marito, marito suo, Michael Cretu, quello, sì, di Samurai, da, sì, cui, sì, ha preso spunto la pertinatura dei DJ Angelo, beh, Sandra, sì, appese il microfono al muro. Per non subire le ritorsioni del gruppo Antimusica.
1: Sono cattivi.
2: Chi sono?
0: Io sono Aristide, mi occupo di trasporti tramite il taxi mio Libellula 49. Sì. Sono anche diventato, anche se non si potrebbe da tassinaro, ma io posso fare tutto, sì, quello che voglio, sì, autista personale di Yannick Sinner.
2: Ah,
0: se va avanti così divento pure agente di Yannick, perché anche... Yannick, di me se fida, ah, e già mi vedo a trattare con gli sponsor, a litigare per uno, 2 milioni di euro in più, che poi fa la pasta, Yannick viene, sì, un quarto d'ora, la stacca la fattura e non rompe il c***o.
1: Sei bravo,
0: fai
1: così,
0: che vuoi fare? È certo, che vuoi fare? La crema antirughe, sì, Yannick, sì, viene, se dà una spalmata, 1 minuto e mezzo, sì, e va fuori da c***o. Mo stiamo a Parigi, Pirro Langaros.
3: Ehi, Aristide, prepara la macchina, tiengalo in centro. Ti faccio vedere quanto, sì, sono antipatici i francesi.
1: Ciao, Yannick.
3: Francesi di m***a.
0: Vabbè, senti, Yannick, prepara la macchina. Mi dicevi che stai a comprare un aereo, no?
3: Sì, sto comprando un jet privato.
1: Ah,
3: sì,
1: veramente?
3: Costa 45 milioni di euro.
1: Ah, cavolo.
3: Dobbiamo andare però in banca a prelevare. Perché
1: banca?
3: Se pago in contanti, mi regalano i tappetini.
0: Hai visto, Gagliardo? Ma che davvero ti sta a comprare l'aereo, Gagliardo?
3: Certo che è vero, voglio prendermi un bel mezzo per, sì, spostarmi liberamente.
1: Cavolo,
3: e
1: bene,
3: e anche per fare storie sui social,
1: sì,
3: dove smoccio belle idee, butto, no, soldi, no, sui sedili dell'aereo.
1: No,
3: naturalmente, Aristide, vorrei che tu fossi il pilota.
1: Sì. Ah,
3: per cui c'è scritto a scuola di volo. E vai, terzo.
0: Yannick, senti, sai quanto ti stimo, sì, sai, sì, il rapporto che c'è stato tra noi e,
1: certo,
0: tutto. Io,
1: certo,
0: ti ringrazio, ma io soffro dei vertigini. Cioè, finché si parla di taxi, che sta sulla strada,
1: certo,
0: famo la Salaria, famo l'Aurelia. Certo. L'ultima volta sono salito su un aereo e mi sono dovuto via 60 gocce di Xanax.
1: Non va bene.
0: Se poi mi fanno l'antidoping, mando nei casini pure a te, Yannick.
1: Certo,
0: comunque, pensiamo al presente, che c'è un sacco di impegni con gli sponsor.
1: Sì.
0: C'hai l'elenco, Yannick, di sponsor?
3: Adesso dobbiamo andare alla presentazione, sì, della mia nuova racchetta, quella Mazda Totale 2026, che è molto più potente di quella dell'anno scorso. Ok, io posso mettere anche un bastone da 2 metri che la rende invincibile, puoi usarla come vuoi. Puoi uccidere anche i lagni, i calabroni,
1: sì,
3: e quando riprendi la racchetta poi la scintilla,
1: okay,
3: e senti il bolle che sembra di essere arrivato.
0: Yannick, allora io per spingerla, no, come pubblicità,
1: sì, sì,
0: che non ti voglio far parlare a te che fai le cose, più
1: no,
0: prestigiose,
1: no?
0: No, cioè fai la connessione,
1: no,
0: lì.
1: Le zanzare, no,
0: il racchettone che da fase di elettrica e zanzare, no,
1: no,
0: che cazzo.
1: Bravo,
0: ho assunto il signor Berga.
1: Sì.
0: Oh, senti com'è bravo, sì? Senti, lo va.
4: Questa, ragazzi, è la racchetta 2.0.
1: Bellissima.
4: Può stare in modalità fissa in questo modo.
1: Sì.
4: UV, lei la chiappa da sola, le zanzare,
1: questa,
4: okay, piattaforma,
1: no, sì,
4: Togo, modalità classica,
1: sì,
4: gioco a tennis con loro.
1: Gioca a
4: tennis. Ma non è tutto.
3: Senti, Alice, non mi è piaciuto per niente.

0: 1999 The Fats con The Mambo Craze su Radio DJ. Salutiamo il singer quello vero che questa sera appunto affronterà il primo turno sera del Roland Garros dopo le 20.
1: Wow! Beh, i primi turni sono facili, non si può gufare.
0: Ma no, ci mancherebbe.
2: Un amico, un cantante,
3: vero? Morì Angelo laggiù. Sì. E Ferrari buttalo giù.
2: Ho fatto la rima.
3: Quando arrivi davanti a tutti, sì, con l'umanità.
2: Arriva il caldo, ragazzi.
3: Corri e va. Tra la stella, corri e va.
2: Tu vai, che puoi diventare.
0: Gig.
2: Ci segnalano che la conduttrice TV Alessandra Canale è tornata protagonista di un momento da manuale, nuovamente a corto di fiato durante un collegamento con Rai Mobilità. Un classico che si ripete.
0: Può capitare.
2: E da un momento iconico all'altro ci spostiamo poi alla gintoneria per parlare dei metodi di pagamento e gli spettacoli di cabaret.
0: Ok.
2: E per finire in bellezza andiamo a scoprire le origini lavorative del rapper Jamie Tyson.
0: Mi piace molto.
2: Numero uno. Tyson,
0: bravo.
4: Concordo con lei.
2: Concordo.
4: Da Buongiorno Regione, Alessandra Canale e il collegamento col fiatone. Da Decore, Mara Maionchi e le partite a carte con le amiche. Il rapper Jamie Tyson e il lavoro. Da Gintoneria, il comico Filippo Giardina e il Capodanno in Puglia. Sì. Alessandra Canale dal 20 settembre 2003.
5: Alessandra Canale e il collegamento col fiatone.
6: La vedo pronta dagli studi di Rai Mobilità. Alessandra Canale, buongiorno, qual è la situazione del traffico?
7: Buongiorno Davide, è una situazione un po' critica questa mattina.
6: Certo.
7: Abbiamo lunghe code al momento di 6 km tra Ferrara e Coppello per un tamponamento tra molte auto. Poi anche sulla 14 abbiamo code tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona, e anche sulla 22 del Brennero abbiamo code tra Carpi e Campo Gagliano per un incidente. E vediamo come si presenta la viabilità in questo momento in autosole. Qui siamo all'altezza di Reggio Emilia, traffico intenso, e andiamo in A14, anche qui code a Bologna Fiera.
5: Mara Maionchi e le partite a carte con le amiche.
8: Io andavo a giocare a carte, ma adesso non vedo più bene, non posso. Andavo a giocare con le vecchie, cioè quelle della mia età. Ragazzi, voi ma neanche a giocare con i gangster, perché una cosa hanno una fortuna, un bambuccio terribile. Ho smesso. Perché perdevo sempre. E c'è qualcosa che non va, o le vecchie si sono istruite o sono
9: Ma erano delle tue amiche oppure?
8: Erano delle mie amiche, sì, sai, dice delle signore carine della tua età.
9: Non
8: eccetera.
9: Le senti più ormai.
8: Carine. Ma stai a scherzare, sono peggio del bandito, giocano col coltello in bocca.
5: Il rapper Jamie Tyson e il lavoro.
10: Vai, giustamente, se non vuoi studiare devi fare qualcos'altro, no? Devi imparare qualcosa. E io ho lavorato, ma ho lavorato molto poco. Mi sono fatto un
11: tipo
10: paio
11: che
10: di
11: lavori hai fatto?
10: Ho fatto un paio di mesi il cameriere a un ristorante che gestiva mio cugino in Sardegna, e poi sono fuggito via nella notte.
11: Cioè sei scappato, hai detto ma non dico niente a nessuno, me ne vado.
10: Sono scappato adesso, e poi ho fatto 2 mesi il call center a Roma. Un'altra situazione veramente poco stimolante, per la quale poi non facevamo nulla. Una situazione per non facevamo nulla.
5: Il comico Filippo Giardina e il Capodanno in Puglia.
12: Racconta Pietro Sparacino, l'altra volta a Capodanno in Puglia.
13: Lì stavo con un mio collega e carissimo amico Fabian Grut, facciamo questa serata, le serate truffe, io le chiamavo. Quindi chiudemmo questo Capodanno a, mi pare magari forse 1500 euro a testa per fare un quarto d'ora. Arriviamo in questo posto pieno di vecchi, una cosa terribile. C'era un ritardo nel menù, quindi lui fa 8 minuti, io 1 e mezzo. Certo. Finisce, tutto a posto.
2: Pagamento.
13: Il figlio del proprietario ci dice, adesso venite con me, ci porta una parte e tira fuori questa busta di cocaina e dice questa è vostra. Io dico ragazzi, però lui mi guarda come no, mi stai mancando di rispetto.
5: Alessandra Canale dal 20 settembre 2003.
14: Signore e signori, buonasera. Sì. Questo è il mio ultimo annuncio, forse. Non per mia volontà, ma per una decisione degli attuali vertici aziendali, peraltro da me non condivisa. Sì. Ma vi lascio al film thriller Un volto dal passato con Alexandra Paul, Valasta Vrana e Anthony Michael Hall. Sì. E vi avverto che per l'argomento trattato e la drammaticità di alcune immagini se ne considera visione ad un pubblico adulto. Arrivederci da Alessandra Canale e vi voglio bene tutti.
2: Anche noi. Poi è tornata, meno male.
15: Ho concordo con lei.
16: This is Ciao Belly.
2: Lei è grande.
16: DJ Angelo.
17: Siete una banda di cretini.
2: Ciao.

0: dei pezzi preferiti del DJ Angelo, Lost Bellissima. Frequencies con Reality su Radio DJ.
1: Ma Stoccolma lo sa?
2: Tutto bene. Per chiudere, richiestissimo, sì, arriva Max Barbuti con la sua hit dedicata ai monopattini.
0: Vai!
2: 14:53, ci sta poco.
0: Io ho un po' paura del monopattino, sai? Io le due ruote le evito sempre. Hola.

0: sei venuta a cercarmi. A sirene spiegate mi segui, non mi prenderai mai.
1: Insomma,
2: c'è sta.
1: Se non hai troppo.

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ.
2: You're listening to DJ.
3: You guys are so funny.
2: One nation, one station.
4: DJ.